veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola.

mai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola.

0: viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.
0: Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così.
1: Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Iran, i colloqui stanno facendo progressi, non può esserci soluzione militare, lo ha scritto sui social il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, riferendosi all'operazione americana Project Freedom scattata nelle scorse ore per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per un passaggio sicuro e che sarebbero già transitati due mercantili statunitensi. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro mezzi americani, missili iraniani anche sugli Emirati Arabi. Allarme vicino alla Casa Bianca. In tarda serata un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti prima di essere fermato dai servizi segreti. L'assalitore è stato trasferito in ospedale, non si conosce ancora il movente. Subito è scattato il lockdown nell'area. Il presidente durante la sparatoria si trovava nella East Room insieme a un gruppo di imprenditori. La guerra in Ucraina, in Russia è innalzata l'allerta per il timore di attentati contro Putin durante le celebrazioni della giornata della vittoria, per cui Mosca annuncia un cessate il fuoco unilaterale, ma il presidente ucraino Zelensky afferma di non aver ricevuto comunicazioni dal Cremlino e annuncia a sua volta una tregua tra il 5 e il 6 maggio. La corrispondente.
3: Una tregua di appena due giorni, l'8 e il 9 maggio ad annunciarle il Ministero della Difesa russo, in seguito alla decisione presa da Putin, di cui aveva già parlato nella sua telefonata la settimana scorsa col presidente Trump. Il cessate il fuoco viene attuato in occasione delle celebrazioni del 9 maggio, quando la Russia ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Mosca spera che Kiev segua l'esempio, ma si legge nella nota della difesa, prende atto di quelle che definisce le minacce di Zelensky di colpire la capitale russa proprio il 9 maggio. In tal caso, si legge ancora, le forze armate russe lanceranno un attacco contro il centro di Kiev. Quest'anno le celebrazioni si svolgeranno in un clima di alta tensione. La parata sulla Piazza Rossa verrà in forma ridotta, senza la sfilata dei mezzi militari per motivi di sicurezza. Gli attacchi con droni da parte ucraina sono sempre più frequenti e hanno raggiunto anche la periferia di Mosca, centrando un grattacielo ad appena 6 km dal Cremlino. Secondo un rapporto dell'intelligence europea visionato da CNN, Putin e il suo entourage sarebbero stati sottoposti già massime misure di sicurezza. Non si esclude neanche il rischio di un colpo di Stato. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La Premier Giorgia Meloni incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a Roma venerdì, lo ha annunciato durante la missione che l'ha portata dall'Armenia all'Azerbaigian. Diversi temi affrontati, dall'immigrazione ai rapporti con Trump. L'inviata.
4: Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan.
5: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
4: La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al Segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione, Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della Premier al vertice della Comunità Politica Europea, format di iniziativa francese che l'Italia auspica di allargare al Mediterraneo, perché per la Presidente del Consiglio la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale, incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
6: Vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia.
4: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il caso Garlasco, l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, convocati dagli inquirenti anche le cugine e il fratello della vittima.
7: È un'accelerazione quella impressa dalla Procura di Pavia, che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco. Convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugini di Chiara Poggi. Saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. Contro di lui ci sono principalmente il DNA sulle unghie della ragazza, compatibile col suo, e l'impronta 33 sulla parete della scala dove la 26enne è stata ritrovata. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
0: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
7: Claudio Vigolo, GR1.
2: Oggi i funerali di Alex Zanardi a Padova, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina, allestito un maxi schermo nel prato della valle. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. Calcio, il posticipo della 35esima giornata di Serie A, la Roma batte 4-0 la Fiorentina in casa e si porta a meno 1 dalla Juventus e dalla zona Champions. La Lazio supera in trasferta la Cremonese 2-1 nei minuti di recupero, salvezza sempre più difficile per i Lombardi. È tutto, buon ascolto su Radio 1. No matter what, no matter what, you got.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La crisi in Medio Oriente, Washington avvia l'operazione Project Freedom per consentire il passaggio mercantile dello stretto di Hormuz, afferma. Già transitati due mercantili americani. Teheran smentisce e conferma di aver sparato un missile contro unità statunitensi. L'Iran ha attaccato gli Emirati Arabi Uniti. Poi Trump ribadisce o accordo o guerra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi invita gli Stati Uniti a risolvere la crisi in maniera politica e non militare. Secondo Teheran, gli Stati Uniti hanno colpito due navi civili che portavano merci in Iran, uccidendo 5 civili. Giorgia Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio. Il confronto con Washington è centrato tra sicurezza, missioni internazionali ed energia. Da Armenia e Azerbaigian, dove la premier italiana è in missione, rivendica l'impegno di Roma nella NATO e respinge le accuse di Trump, che critica l'ipotesi di disimpegno americano dell'Italia. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Da Mosca Putin annuncia un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in occasione delle celebrazioni della vittoria sul nazifascismo, ma avverte che eventuali attacchi provocheranno una dura risposta missilistica su Kiev. Anzi, il Cremlino invita i civili a lasciare la città. Dura la replica del presidente ucraino Zelensky, che definisce la proposta cinica e disonesta e rilancia chiedendo una tregua già per il 5 e il 6 maggio. L'energia è stata al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giorgetti ha proposto di estendere anche il caro energia alle deroghe al patto di stabilità, ma per il commissario Dombrovskis al momento non è prevista alcuna iniziativa. L'inviato.
3: Siamo di fronte a uno shock energetico. Il ministro dell'Economia, Giorgetti, intervenendo all'Eurogruppo a Bruxelles, si sofferma sull'inflazione destinata ad aumentare e sulla dipendenza ancora troppo alta dalle importazioni energetiche. Se la situazione dovesse peggiorare, dice, servirebbe la clausola di salvaguardia generale a livello europeo o almeno quella nazionale. Ma sono molte le resistenze a livello europeo. La Germania torna a chiedere che le risorse arrivino da una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche proposta anche dall'Italia. Fare più debito non è la soluzione, la posizione olandese. Il Belgio chiarisce che la clausola di salvaguardia generale è fuori discussione e cresce la preoccupazione per la minaccia di Trump di alzare al 25% i dazi sulle auto. Oggi, a Parigi, il commissario europeo al commercio Šefčovič incontrerà il rappresentante americano Greer per ribadire la linea di Bruxelles. Entrambe le parti rispettino l'accordo siglato l'estate scorsa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: La cronaca con la vicenda di madre e figlia uccise dalla ricina in Molise. La polizia scientifica è rimasta per 3 ore nell'abitazione di Antonella Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, morte avvelenate poco dopo Natale. Recuperati per essere analizzati tutti i loro dispositivi elettronici, 5 telefoni, un PC e un tablet che erano nella casa posta sotto sequestro. Siamo in una fase di progressivo avanzamento dell'indagine, ha dichiarato la procuratrice di Larino Elvira Antonelli. La grazia ottenuta a febbraio da Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. I magistrati fanno il punto.
4: Tutta la documentazione originale relativa alla procedura di adozione sono le carte che la Procura Generale di Milano attende dall'Uruguay. L'obiettivo è fare chiarezza su dubbi e ombre emerse sull'affidamento del bimbo affetto da seri problemi di salute ottenuto da Nicole Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani. È il pilastro della domanda di grazia ottenuta a febbraio dalla ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda, un caso sul quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report. Chiede scusa al ministro della giustizia Nordio per le frasi sul guardasigilli nel ranch di Cipriani nel paese sudamericano. Mentre Minetti e Cipriani annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda sempre su Report al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità e adozione regolare, dicono gli avvocati della coppia. Tutto ciò mentre la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nella vicenda, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro. Bruno Sokolovic, GR1.
2: In Cina, nella provincia di Hunan, 21 vittime, oltre 60 feriti per una deflagrazione avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio. In Colombia invece un'esplosione in una miniera nella regione di Cundinamarca ha lasciato intrappolate 14 persone in corso le operazioni di salvataggio. Sport, calcio, la 35esima giornata di Serie A si chiude con la vittoria delle romane, la Lazio batte 2-1 la Cremonese, 4-0 invece della Roma sulla Fiorentina e i giallorossi così si rimettono ad un punto dalla zona Champions. E a proposito di Champions League, stasera c'è la semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid, all'andata finì 1-1. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. La guerra in Medio Oriente. L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver attaccato due navi commerciali che trasportavano merci verso Teheran. Almeno 5 civili sarebbero stati uccisi. I colloqui stanno facendo progressi. Non può esserci soluzione militare, lo ha scritto sui social il ministro degli esteri iraniano Araghchi, riferendosi all'operazione americana Project Freedom, scattata nelle scorse ore per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per un passaggio sicuro e che sarebbero già transitati due mercantili statunitensi. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato contro mezzi americani, missili iraniani anche sugli Emirati Arabi. Allarme vicino alla Casa Bianca. In tarda serata un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti prima di essere fermato dai servizi segreti. L'assalitore è stato trasferito in ospedale, non si conosce ancora il movente. Subito è scattato il lockdown nell'area. Il presidente, durante la sparatoria, si trovava nella East Room insieme a un gruppo di imprenditori. La guerra in Ucraina. In Russia è innalzata l'allerta per il timore di attentati contro Putin durante le celebrazioni della giornata della vittoria, per cui Mosca annuncia un cessate il fuoco unilaterale. Ma il presidente ucraino Zelensky afferma di non aver ricevuto comunicazioni dal Cremlino e dichiara a sua volta una tregua tra il 5 e il 6 maggio. La premier Giorgia Meloni incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a Roma venerdì, lo ha annunciato durante la missione che l'ha portata dall'Armenia all'Azerbaigian. Diversi temi affrontati, dall'immigrazione ai rapporti con Trump. L'inviata.
3: Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan.
4: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
3: La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al Segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione, Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della Premier al vertice della Comunità Politica Europea, format di iniziativa francese che l'Italia auspica di allargare al Mediterraneo, perché per la Presidente del Consiglio la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale, incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col Premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
5: Vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia.
3: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il caso Garlasco, l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, convocati dagli inquirenti anche le cugine e il fratello della vittima.
6: È un'accelerazione quella impressa dalla Procura di Pavia, che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco. Convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugini di Chiara Poggi. Saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. Contro di lui ci sono principalmente il DNA sulle unghie della ragazza, compatibile col suo, e l'impronta 33 sulla parete della scala dove la 26enne è stata ritrovata. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
7: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
6: Claudio Vigolo, GR1.
2: Oggi funerali di Alex Zanardi a Padova, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina. Allestito un maxi schermo nel prato della valle per chi non riuscirà a entrare in chiesa. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. calcio, i posticipi della 35esima giornata di Serie A. La Roma batte 4-0 la Fiorentina in casa e si porta a meno 1 dalla Juventus e dalla zona Champions. La Lazio supera in trasferta la Cremonese 2-1 nei minuti di recupero, salvezza sempre più difficile per i lombardi. E noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5.30. Buon ascolto.
0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
9: Veglia!
10: Buongiorno Gian Maurizio.
11: Buongiorno, eccoci.
10: Buongiorno Gabriele.
12: Buongiorno.
13: Ragazzi, buongiorno.
12: Buongiorno a te.
13: E noi siamo sempre più carichi.
12: Sempre, sempre,
13: un
12: sempre.
13: Abbraccio a tutta Italia.
12: A tutta Italia.
11: Per carichissimi.
14: Buongiorno Disco Sveglia. E anche questa mattina una levataccia.
12: Sì.
14: Saluti dall'Eugenio il Lomellino.
12: Ciao. Ciao Eugenio.
15: Sì, dall'Aquila, eccoci qui. Buongiorno.
12: Da dove?
15: Disco Sveglia.
12: Buongiorno.
16: Buongiorno Disco Sveglia.
12: Buongiorno.
16: Buongiorno Gian Maurizio Fonerato. Buongiorno Gabriele Broccari.
12: Buongiorno.
16: Si parte o no?
12: Si parte.
16: Non c'è altro.
12: Non c'è altro.
17: Allora, buongiorno Disco Sveglia. Ragazzi, la saga continua.
12: Sì.
17: Siamo passati dalle pantofole sparite a quelle risultate. Adesso siamo alle pantofole vaganti in cerca di gloria.
12: Sì.
17: Certamente fanno parlare il mondo.
12: È vero.
17: Sono anche loro in cerca di un posto al sole.
12: Al sole,
17: anche se fanno attività notturna.
12: È vero.
17: Noi qui tutti in attesa della prossima puntata.
12: Ecco.
17: Ci importa tutti. In Toscana direbbero ci importa una saga.
12: No,
17: ciao.
12: No.
17: Fabrizio
11: da Chiave.
12: Ciao Fabrizio.
11: La saga della
18: buongiorno.
11: Buongiorno.
18: Eccole qua, due lavoratori stancabili.
12: No, la canzone.
11: Sì, eccola, eccola.
12: L'ho riconosciuta.
19: Su Radio 1. No. C'è il disco Sveglia. Con Foderaro,
11: eccolo, ecco, pa, pa, ecco, pa, pa.
19: C'è anche Broccani.
12: Bella, bella, complimenti, complimenti. Veramente, veramente una cosa meravigliosa. Grazie a tutti e questo è il disco Sveglia.
20: Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
12: E come ogni mattina nel Disco Sveglia di Rai Radio 1, Gian Maurizio Fodraro e Gabriele Broccani vi ringraziano per aver partecipato al 335-699-2949 lì nel GR. Poi ci sarà Umberto Broccoli. Oggi è il 5 maggio, quindi vuoi che non ci sia la poesia? A tra poco.
21: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
12: Eccoci qua, allora abbiamo fatto i saluti di rito, quelli iniziali, quelli finali e siamo pronti a vivere insieme questo quinto giorno del mese di marzo. Sto dicendo oggi è 5-5
11: così per
12: cosa, ma non la sa, lo sta leggendo,
11: l'annunzio
12: sta leggendo
11: muta pensando all'ultima ora dell'uomo fatale, né sa quando una simile orma di pie mortale. Broccoli,
12: scansati proprio veramente, con Foderaro non c'è storia. Buongiorno
11: Manzanarre,
12: basta. Buongiorno, sa che i nostri ascoltatori vogliono sapere come sta andando questa terza stagione ormai della puntata delle ciabatte del Foderaro.
11: Ormai le ciabatte col chip funzionano. Guarda, mi è arrivata una richiesta anche dall'Azerbaigian.
12: Sì.
11: Ecco, solo che vogliono delle ciabatte con la barba.
12: Perché?
11: Anzi con la barba Gian.
12: No, aspetta, ma che cosa?
11: Perché l'intuizione, perché la ciabatta che sparisce è un problema di tutti, anche
12: in Oriente. Più i calzini sono quelli, però
11: hanno inventato anche da quelle parti le ciabatte drone, praticamente.
12: Ma dove? Gli azeri? Gli azeri di Azerbaigian.
11: Quindi solo che non volano ciabatte drone.
12: Non sono azerbaigiani.
11: Sono telecomandate. Okay. Tu praticamente hai una sorta di mouse.
12: Abbiamo capito come funziona.
11: E te la chiami.
12: Sì, è un joystick.
11: E anche quella è una variante. La ciabattadrone.
12: Va bene, molto interessante.
11: La ciabattadrone.
12: Cioè, le nostre mamme lanciavano le ciabattadrone, tu potevi pure girare 3-4 angoli.
11: Sì, e ci capavano.
12: Quindi cioè, esistevano già
11: le ciabattadrone. E quindi insomma, va bene.
12: Bello. Tutto questo per dirvi che oggi cominciamo con una bella canzone scelta da lei. Ed è una canzone di una cantante forse tra le più brave che abbiamo in assoluto, no?
11: Sì, sì. Parliamo di Adele.
12: Adele Lori Blue Atkins, che oggi festeggia il suo compleanno.
11: Eh sì, è nata proprio oggi a London.
12: È dell'88, quindi si è fatta grandicella, si è fatta grandicella anche lei. Tra l'altro è stata a Roma in questi giorni a girare un film molto bello con Colin Firth. E ha girato a Roma, Castelli.
11: Ma chi se ne frega?
12: No, vabbè, lo dico perché mi sono imbattuto nel
11: Ma tu pensa a quest'ora?
12: No, nel set.
11: C'è una coda a Milano Sud.
12: Vabbè, era una cosa comunque, visto che era un progetto top secret fino a qualche tempo fa. Nessuno sapeva fosse a Roma, qualcuno l'aveva anche incrociata, ha detto ma non può essere Adele, invece era Adele.
11: Assomiglia tutta Adele, cioè non l'ha fermata.
12: Sembrava Adele.
11: Arturo.
12: Vabbè, basta, ascoltiamoci.
11: Arturo lavora ai mercati generali, l'ha incontrata, gli ha fatto
12: Adelina.
11: Assomigli tutta Adele.
12: Comunque, ascoltiamocela, va con Rolling in the Deep, che è meglio.

0: grande voce. Adele, ancora auguri di buon compleanno a lei.
1: Auguri, auguri.
0: Perché è importante, sì, fare gli auguri, anche perché noi siamo un programma che, oltre a dischi e richiesta, certo, fa anche gli auguri.
1: Fa anche, se proprio non ci facciamo mancare niente.
0: Cioè, se dovete festeggiare, no, so, ma... il vostro cugino, voi, sì, ci mandate e noi facciamo, no, gli auguri.
1: Noi siamo un cugino, programma anche che vi compila anche la dichiarazione dei redditi. Se, sì, volete, abbiamo un CAF.
0: Sì, certo. Sì, la consulenza, Gabriele, è gratis.
1: Gabriele, bravissimo. Bravissimo.
0: Proprio.
1: È un consulente, del lavoro.
0: Forse è meglio che ascoltare una richiesta di un nostro radioascoltautore.
1: Sì, sì, qui c'è Alvaro che ci ha pizzicato e che dice: noi mandiamo sempre canzoni straniere.
0: Ha ragione, ha ragione. Sentiamo. Va.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Buongiorno ragazzi, ma voi scegliete sempre musica americana, ma per esempio Un sorriso di Don Mario, non sarebbe il caso di sentirlo? Ciao Alvaro.

0: Don Bachi, addirittura un sorriso.
1: Ecco, così abbiamo recuperato.
0: Grazie Alvaro da Ossia, che è contento, tutta Ossia. E adesso è il momento dell'almanacco, l'almaneco
1: e l'almaneccolo.
0: Oh, vedo che oggi abbiamo un sacco di santi da festeggiare.
1: Sì, sì, sì. Intanto vogliamo ricordare che il 5 maggio la poesia che io ho declamato, poi ricomincio.
0: No, no, no, no. Va bene, ricordiamo che Manzoni aveva dedicato questa poesia a Napoleone Bonaparte, certo, che proprio nel 5 maggio moriva durante il suo esilio, no?
1: Ma secondo
0: Sant'Elena.
1: La procellosa e trepida gioia di un gran disegno.
0: Non lo so cosa sia.
1: L'ansia di un col che indocile serve, pensando al regno.
0: Ce lo dice Broccoli tra poco.
1: Oggi si festeggia Avertino, Madonna, che è a metà tra Aventino e Travertino.
0: Quindi, insomma,
1: quindi è uno tosto. È Avertino.
0: O è De Colle o De Goccio, insomma.
1: È Avertino. Poi c'è Brittone.
0: Brittone.
1: Poi c'è Eutimio.
0: Sant'Eutimio.
1: Garino.
0: È andato così.
1: Com'è? So Garino.
0: È andato Garino. Vabbè, era Garino.
1: Poi Geronzio.
0: Da bambino da piccolo non si può chiamare Geronzio.
1: Poi Gioviniano.
0: Gioviniano invece già.
1: Più
0: rispetto dei Geronzi.
1: E che sai, il cugino si chiama Giovinazzo ed è pugliese.
0: È pugliese, certo. Vabbè, okay.
1: E poi c'è l'anno, detto anche Lando. Poi c'è Mauronto.
0: Vabbè, anche lei potrebbe chiamarsi Gian Mauronto, per esempio.
1: Mauronto.
0: La vedrei bene.
1: Gian Maurontolo.
0: Gian Maurontolo.
1: Poi c'è Nicezio.
0: Va bene.
1: E poi Prisca.
0: Ne conosco diverse di Prisca, quindi faccio gli auguri di buon onomastico.
1: Poi c'è San Sacerdote.
0: Era santo e pure sacerdote.
1: Quindi ce l'avevo tutte.
0: C'erano tutti i titoli.
1: Poi Teuteria.
0: Teuteria.
1: Che gli manca?
0: Niente.
1: E Benvenuto. Beato Benvenuto.
0: Come lo chiamiamo? Benvenuto.
1: Compleanni, dai.
0: Oh, allora, oggi Carlos Alcaraz, oggi è il compleanno di Alcaraz.
1: Non è più numero uno, no, quindi si è attaccato Alcaraz.
0: La smetta. Poi facciamo gli auguri anche a Serse Cosmi, un personaggione, certo, anche se non allena più da una vita. E poi anche a Karl Marx, perché anche Karl Marx era del 5 maggio, lo sapeva.
1: Certo, quello è il fratello di Marx.
0: Nato a Treviri. Marx,
1: poi Olli, che in realtà si chiama Federico Olivieri, il cantante,
0: chi se ne frega,
1: nato
0: anche
1: a Genova.
0: Va bene.
1: E poi abbiamo
0: Søren Kierkegaard, addirittura
1: un filosofo,
0: grande Kierkegaard,
1: che è un filosofo danese.
0: Ah, uno conoscono tutti quelli, Kierkegaard.
1: Ecco, e abbiamo una frase comunque.
0: Davvero?
1: Sì, sì. Gli uomini hanno il dono della parola non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno.
0: Ah, ecco, vedi, questo spiega molto anche del nostro mestiere.
1: Quando uno parla come noi,
0: esatto,
1: perché non, il pensiero proprio
0: è zero, zero.
1: Tabula rasa. Quindi, abbiamo anche un calciatore giapponese.
0: Beh, come non può mancare mai.
1: Se Naoki Mori. Naoki Mori non è italiano.
0: Però se dici Claudia Mori, auguri. Ma anche vogliamo ascoltare anche una canzone di qualche cantante che abbiamo scelto oggi un uomo?
1: Sì, sì, un cantatore francese. Sì. C'ha un bel cognome, cioè, si chiama Romuald Figueux. Senti un po' la R, ecco.
0: Sì, però lo chiamano semplicemente Romuald.
1: Anche Figueux.
0: Anche un bel Figueux, certo.
1: È un mondo da scoprire. Figueux.

0: Certo, non ci dobbiamo dimenticare il Gamba Tesa, quindi sentiamo in queste fasi di playoff cosa ha fatto la nostra squadra del cuore.
1: La seconda giornata di semifinale playoff, seconda categoria, girone B Molise, la Polisportiva Gamba Tesa ha staccato il biglietto per la finale che si svolgerà domenica 10 maggio. Comunque la partita è stata bellissima, si è cominciati nei 90 minuti col risultato di 0-0, poi siamo andati ai supplementari, poi c'è stato un piccolo fattaccio che l'arbitro ha convalidato un gol, che c'erano due palloni in campo, comunque 1-0 per l'oro nero di Vicari. Poi dopo 5 minuti atterraggio di un giocatore della Gamba Tesa in area avversaria, e l'arbitro, il signor Ciavarella di Termoli, decreta il rigore e si va sull'1-1. Finisce il tempo supplementare 1-1, accede alla finalissima la Polisportiva Gamba Tesa. Dallo stadio Giulio Venditti di Gamba Tesa è tutto. Linea allo studio di Solvedia, Rai Radio 1, inviato speciale Natalino Stocco.
2: Bene, grazie Natalino, playoff,
0: Gamba Tesa.
2: Speriamo bene per il nostro Gamba Tesa.
0: Sì, sì. Eccolo qui.
2: Invece c'è delle notizie serie.
0: Ma questa addirittura è arrivata sulla carta stampata della Legione Carabinieri Siciliani.
2: Le faccio vedere il logo.
0: Guarda qua, che bello.
2: Se è vero.
0: Ecco, proprio,
2: è vero.
0: Questo
2: anche
0: in realtà è un comunicato stampa e c'è poco da ridere, solo che a me fa ridere proprio lì, cioè,
2: come
0: tutta la situazione.
2: Ah,
0: allora, è la sezione radiomobile della compagnia di Alcamo che ci ha mandato questa notizia,
2: Radio Mobile,
0: e hanno deferito in stato di libertà, quindi non l'hanno arrestato, perché sono alla procura della Repubblica di Trapani un uomo del posto, quindi di Alcamo,
2: deferito, denunciato
0: per il reato di omesso collocamento, rimozione di segnali stradali.
2: Cioè, che ha fatto questo
0: praticamente, cioè, i militari hanno, insomma, si sono resi conto che in città non si capiva più niente.
2: No,
0: cioè,
2: era ormai, lui
0: erano tutti mischiati.
2: Spostava i cartelli.
0: Sì, quello so. C'era un divieto d'accesso? No, c'era un senso unico. Dall'altra parte, rotonda, c'era il segnale di lavori in corso. Cioè,
2: no.
0: Era un disastro.
2: Un simpatico
0: ovunque.
2: Burlone.
0: Durante le ore notturne smontava e rimontava.
2: Ma pensa che un lavoro.
0: Ma che scherzo?
2: Andava in giro perché sono imbullonati quelli.
0: Imbullonati anche
2: pesanti.
0: Nel cemento.
2: Esatto, esatto.
0: Lui li smontava e li rimontava invertendoli.
2: Che bello.
0: Con il risultato in generale confusione.
2: Quindi il senso unico diventava doppio senso.
0: Di tutto, avevo combinato di tutto. Cioè, che ne so, davanti al cimitero c'era il cartello dei bambini che andavano a scuola.
2: La scuola. Bello, molto bello.
0: Durante un turno notturno, l'alcamese, perché proprio un turno di lavoro era,
2: certo,
0: il suo,
2: certo,
0: veniva sorpreso tra Viale Monza e Piazza delle Vittime Attentato in Assiria, che nel frattempo erano diventate Viale Marconi e...
2: Ha cambiato nomi, cioè, pure la toponomastica lui andava a cambiare.
0: Intento a sostituire il segnale di stop con un altro segnale.
2: Certo.
0: A caso.
2: A caso.
0: Ecco. Era figurante la precedenza. Invece quindi, lo stop...
2: C'aveva la precedenza, quindi... Sì.
0: Nella circostanza l'uomo veniva trovato in possesso anche di scala,
2: sì,
0: e attrezzatura necessaria allo smontaggio e rimontaggio,
2: ma pure il cartone iniziale benvenuti ad Alcatraz, benvenuti ad Alcatraz, e lui ha fatto proprio queste cose bellissime.
0: Ha scritto Belluno,
2: Belluno, benvenuti a
0: lui, è andato a Belluno,
2: ha preso il cartello e ha messo Alcatraz là, quindi c'è gente che si trova un po', dice, ma come siamo venuti in vacanza a Belluno e invece stavano ad Alcatraz. Molto bello tutto questo, è una notizia, grazie per avercela detta, grazie ai carabinieri per avercela data. Tra poco
0: ringraziamo il comando provinciale di Trapani.
2: Sì, sì, sì.
0: La notizia più divertente della
2: settimana. È vero. Certo. Dedichiamo Biagio Antonacci con You and Me e tra poco Broccoli con 5 maggio, magari,
0: sì, certo,
2: la sentiamo fatta.
0: No, aspetta, voglio.
2: No, la prego, aspetta. Io me ne vado.
0: Umberto?
2: Me ne vado.
0: Umberto,
2: lasci,
0: guarda,
2: stare.
0: La Procellosa.
2: No.
0: La Procellosa è trepida gioia di un gran disegno. A domani.
2: A domani, vai Biagio.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La guerra in Medio Oriente con i negoziati ancora in stallo. Torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi iraniani agli Emirati Arabi Uniti. Teheran invita gli Stati Uniti a risolvere la crisi in maniera politica e non militare. Ma il presidente Trump lancia nuove minacce all'Iran, che intanto accusa Washington di aver colpito due navi mercantili e ucciso 5 civili. La corrispondente.
3: L'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attacca le navi americane impegnate nell'operazione Project Freedom. Lo dice a Fox News Donald Trump, che torna a usare toni minacciosi dopo aver parlato di una Teheran più malleabile e definito i colloqui in corso molto positivi. Le forze armate americane hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, fa sapere il capo del comando centrale Brad Cooper, che aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Precedentemente il CENTCOM aveva comunicato che due navi americane avevano attraversato con successo Hormuz e smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Abbiamo il controllo assoluto dello stretto e si tratta di un'operazione umanitaria internazionale, assicura il segretario del Tesoro Bessent. E incontrando alla Casa Bianca le piccole imprese, Donald Trump dice:
4: And it's going very well.
3: L'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Teheran non avrà mai l'arma nucleare. E quando tutto sarà finito, il prezzo del petrolio scenderà. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Giorgia Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio. Il confronto con Washington sarà incentrato tra sicurezza, missioni internazionali ed energia. Da Armenia a Azerbaigian, dove la premier italiana è in missione, la Meloni rivendica l'impegno di Roma nella NATO e respinge le accuse di Trump con il disimpegno dell'Italia. Energia e dazi al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro dell'economia Giorgetti propone una tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche e chiede una deroga al patto di stabilità. La politica dell'attesa è finita, è tempo di agire, dice. Apertura al confronto da parte del commissario europeo Dombrovskis, che per adesso invita a misure temporanee e mirate. Nessuna iniziativa UE sugli extra profitti, resta una scelta nazionale. La cronaca con la strage di Crans-Montana. La Svizzera non chiederà ai feriti le spese per le cure mediche. Lo ha assicurato il presidente della Confederazione Elvetica, Per Melin, Giorgia Meloni, nell'incontro avvenuto a margine del vertice di Yerevan, in Armenia. Oggi e domani Per Melin sarà in visita ufficiale in Italia e incontrerà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La morte di Alex Zanardi. Sono attese migliaia di persone per i funerali del campione, che si terranno alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sarà allestito un maxi schermo per quanti non riusciranno ad entrare in chiesa. Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha proclamato il lutto regionale, ondata di affetto da tutto il mondo. La commozione della madre, Anna Mezzetti.
5: Da mamma soffro tanto.
6: Cosa le mancherà di più di Alex? Qualche tratto del suo carattere che le mancherà?
5: Beh, mi mancherà tutto di mio figlio, non degli ultimi anni, perché ormai io l'avevo perso quando ho avuto l'incidente, anche se ci sono stati dei momenti che siamo riusciti a comunicare, chiamarmi mamma.
6: Quando lui ha avuto il primo incidente, quello del 2001,
5: sì.
6: Dov'è che lui ha trovato questa forza? Ecco, lì se si aspettava una reazione del genere di Alex.
5: Dentro di sé, nel suo carattere, nel suo temperamento, di pensare a quello che c'era e non a quello che non c'era più. Cioè, lui era così, e lo ha dimostrato in mille occasioni.
6: Per il GR1, David Marceddu.
2: Il meteo con la primavera che va in vacanza, tempo instabile, temperature in calo, pioggia al nord, meglio al sud grazie all'anticiclone. Il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
7: Una settimana molto variabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, la situazione tenderà al peggioramento, i fenomeni si estenderanno sia al nord che al centro, arriveranno piogge e rovesci anche battenti e nel corso della giornata qualche precipitazione arriverà anche al sud.
2: A Roma la presentazione dei palinsesti Rai per la 109esima edizione del Giro d'Italia. I quasi 3.500 chilometri totali della Corsa Rosa saranno raccontati dagli inviati sul campo, nelle trasmissioni sportive e negli spazi di approfondimento. Radio 1 e Radio 1 Sport seguiranno la competizione sportiva tappa per tappa, con una programmazione dedicata e una novità annunciata dal direttore Nicola Rau.
8: Abbiamo ridisegnato il palinsesto di Radio 1, dedicheremo ogni giorno finestre alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1, e poi a partire dalle 16.30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
2: Sport calcio, la 35esima giornata di Serie A si chiude con la vittoria delle romane. La Lazio batte 2-1 la Cremonese, 4-0 invece della Roma sulla Fiorentina. Giallorossi così si rimettono ad un punto dalla zona Champions. E a proposito di Champions League, stasera c'è la semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid. All'andata finì 1-1 ed era l'ultima notizia. Linea a successo.
9: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
10: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
11: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
12: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: La nuova serie animata, per imparare l'inglese divertendosi.
16: Great work.
15: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
18: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
19: Cari figlioli, sento le vostre voci.
20: Di cantante, anzi di cantatore.
21: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
22: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
23: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
24: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
25: Successo, storie e voci dal Novecento.

Alessio Caranzetti, anche oggi con noi, passate da poco le 5.35 del mattino, dopo il garrulo Foderaro, ognuno ha gli amici che vuole, e io Foderaro è un nostro amico. Allora, siamo oggi insieme per questo 5 maggio. Dai fusi come immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, ormai tanto. Così percosse attonita la terra, non si stava muta, pensando all'ultima ora dell'om fatale, ne sa quando una simile orma di piede mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrava. Un po' di Manzoni, visto che sta uscendo di moda Manzoni, no, tenetelo lì dove sta, che sta bene Manzoni, tenetelo lì, perché i ragazzi è un po' come il calciatore, se ti trovano una cosa difficile, l'allenamento non è una cosa facile, l'allenamento è fatica, e quindi anche l'allenamento della mente deve passare per le lingue morte, deve passare per il latino, per il greco, per la matematica, per la fisica, per la lettura complessa, e altrimenti che vogliamo fare? Vogliamo vedere un mondo di fumetti? Vabbè, insomma, oggi ho cominciato con una intemerata, successo @rai.it, Luca Bernardini è in regia, Patrizia Cavalieri prepara sempre i nostri copioni, con Roberta Genuini che coordina tutti quanti, Chiara Terranova e Claudio Urbani. In questo 5 maggio passiamo un po' al proverbio del giorno, un proverbio meteorologico. Maggio acquoso, mese dannoso. Insomma, chi ha orecchie per intendere, intenda. Tanti auguri a Linda Laura Sabatini. Qui c'è la Genuini che riempie di questi auguri che sono diventati, sai la definizione qual è stata, Roberta? Dice, è un po' come avere la fotografia nella prima pagina della settimana enigmistica, nel cruciverba, avere gli auguri per radio. Questa è stata una definizione carinissima, se non sbaglio, di Ruggero Po che ci ha dato. Brigitta Boccoli, senza R, Brigitta e Benedicta sono le due sorelline che a noi nostre amiche, non solo Enzo Miccio, tanti cari auguri a Serse Cosmi, così come tanti qui, Genuini supera se stessa, ha messo gli auguri per Adele, poi ho scoperto essere una cantante, la famosissima, per carità, sì, Bernardini già ha detto, oh, mamma mia, ma che stai dicendo, ragazzi, io sono purtroppo di un'altra generazione, come Holly. Io sono rimasto staglio e olio, Holly è invece è famosissimo perché è un ligure, se non sbaglio, che è un epigono della scuola genovese, è un epigono della scuola genovese, mi è piaciuta questa. Allora, cominciamo così, maestro.

0: 5 maggio 2000 esce negli Stati Uniti nelle sale cinematografiche Il Gladiatore. Allora sentiamo la voce di Russell Crowe, no? Che oggi è abbastanza imbolsito, lì a quei tempi era il gladiatore per eccellenza. Sentiamola, sentiamo, dai.
1: It would be very simple to say that it's a story about personal revenge.
2: Sarebbe molto facile dire che Maximus è mosso solo dalla sete di vendetta, ma non è così. Maximus è fondamentalmente un uomo buono e pensa più al bene di Roma che al suo potere individuale. È un uomo di grande levatura morale.
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Abbiamo fatto un po' il Massimo Decimo Meridio, ma è stato lasciate perdere, sì, i puristi, i miei colleghi gli archeologi, ma è sbagliato, la provincia Zuccabar non esiste, poi ci sono tanti errori storici. Chi se ne importa? Quando ci si avvicina alla storia, se ci sono anche delle interpretazioni zoppicanti, va bene, perché a questo punto ci si cala dentro quel periodo storico e si ha la curiosità di andare a leggere. E quando viene la curiosità di leggere e documentarsi, magari anche grazie a un film che vince 5 premi Oscar con una colonna sonora memorabile, Hans Zimmer, dico bene, maestro Bernardini, è un collega di Bernardini, Zimmer, un collega storico di Bernardini, va bene così. Poi ci sono tante curiosità. Pensate che quando la sequenza della battaglia bisognava distruggere una foresta, nel senso che bisognava eliminare una foresta, per cui giustamente Ridley Scott, il regista, dice: ma guardate, ci pensiamo noi, diamo fuoco, quindi, e girano immagini reali con un fuoco che non si può fare evidentemente in studio, ma ripeto, la foresta doveva essere distrutta, quindi non solo, ma quando poi uno degli attori praticamente muore prima, lui fa di tutto per poterlo rendere ancora vivo, insomma è stato un grande investimento, con Russell Crowe assolutamente protagonista di questo film, personaggio abbastanza disinvolto, Russell Crowe. Io ricordo nel 2006 c'era Bernardini, sì, c'era anche Bernardini, come no, nell'Archeo Festival a Perugia, quando chiamammo Luca Ward, che è il doppiatore di Russell Crowe, e io chiamai Russell Crowe perché lo volevo, e sarebbe venuto a Perugia, soltanto che aveva tirato un telefono in faccia a una hostess, per cui l'avevano fermato e non poteva venire per causa di forza maggiore, ma insomma a quest'ora del mattino possiamo raccontare tutte queste cose. Sentiamo sempre, era il frammento che Chiara Terranova ha preso, e l'ha preso da Hollywood Party, Radio 3, 26 aprile 2000, sia quello di prima sia quello che sentiamo adesso, è la voce di Russell Crowe.
1: Done a bit of fencing before, but as the sword master patiently explained to me, it was about 1,000 years.
2: Io avevo studiato scherma, ma l'uso della spada da parte dei gladiatori era molto diverso dalla scherma moderna. Ho quindi cercato di adattare il mio corpo a quel tipo di armamento. Quindi ho cercato di fare mie tutte le capacità che avrebbe dovuto possedere Maximus. E sono stato molto attento ai dettagli coreografici dei combattimenti, perché per me è fondamentale che tutto sia reale.

0: Certo che anche la musica fa la sua parte, devo dire la verità, che meraviglia. Pensate che quando lui si ferì, Russell Crowe si ferì, Ridley Scott ha detto mettiamogli i punti e lasciamolo così com'è, perché così dava più effetto materialmente. Oppure la scena delle tigri, c'era una tigre reale lì vicino e Russell Crowe si avvicina a 60 centimetri, ma insomma era abbastanza entusiasmante. Ora sono veramente curioso di sapere chi è andato a svegliare stamattina Chiara Terranova.
1: Luca Ward, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Attore e doppiatore, amatissima voce di Massimo Decimo Meridio nel Gladiatore. Secondo lei perché questo film è diventato così iconico?
2: Perché racchiude, a parte la storia che è avvincente e bellissima, l'antica Roma che è comunque ha un fascino incredibile da sempre, ma poi ecco la figura di quest'uomo, l'onore, la lealtà, il coraggio, la forza e poi naturalmente il cast che ha degli attori straordinari.
1: Quando ha interpretato Massimo, che cosa ha aggiunto di suo rispetto all'impronta che aveva dato Russell Crowe?
2: È una cosa strana perché io in quel periodo avevo un periodo molto brutto della mia vita. All'inizio dissi anche di no, non me la sentivo, poi insistettero tanto e io dissi vabbè andiamo. E io cominciai a fare quel lavoro pensando, in questo modo mi sono potuto concentrare abbastanza bene, che prestassi la voce a mio padre. Io mio padre l'ho perso a 13 anni e quell'uomo, quella figura mi faceva molto pensare a lui. E

0: che mi ha aiutato tanto.
1: Qual è stata la scena più difficile da doppiare?
0: Le sembrerà una banalità? Proprio la frase più famosa di quel film. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Perché non mi veniva, non veniva chiusa, veniva aperta. Mentre il direttore, l'attrice Fiamma Izzo, la voleva chiusa. Veniva così, gliela faccio, eh?
1: Vada.
0: Al mio segnale, scatenate l'inferno. Invece la frase giusta era, al mio segnale, scatenate l'inferno. Sente che...
1: Certo.
0: Ecco, sono quelle micro differenze che l'intelligenza artificiale non riuscirà mai a fare.
1: Indubbiamente. Grazie Luca Ward.
0: Grazie a voi.
1: Senta, generale Massimo Decimo Meridio, dovremmo ridare la linea a Broccoli. Ci pensa lei?
0: Beh, da generale al generale Umberto Broccoli. A te la linea, generale, e scatena l'inferno. So che lo farai.
2: Chiara, Chiara Terranova, ma che combini? Va bene, dai, andiamo avanti. Grazie, grazie, grazie Luca.

0: cose.
1: Beh, amici, è un altro gladiatore, obiettivamente. Avete presente quando correva con le camere d'aria incrociate sul petto, con la faccia sporca di polvere e sudore, con questo sudore puro che è il sudore della fatica? Sì, perché il 5 maggio del 2000 se ne va Gino Bartali.
0: Non saprei, oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita,
1: sì, perché era caduto da bambino e si era schiacciato il naso, Gino Bartali. Questo è Paolo Conte, ovviamente, Bartali, e questo ginettaccio nato... L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare. Che rappresenta fin troppo bene quella l'epopea di Concoppi, questa diarchia, usiamo la parola diarchia, vuol dire doppio comando, no? Coppi e Bartali. L'Italia si schiera ora con l'uno, ora con l'altro. Sentiamo la radiocronaca della vittoria di Bartali al Tour de France. È inutile ricordare tutte le cose che ha fatto, che ha vinto. 25 luglio 1948, sentiamo.
2: Bartali ha ritrovato 10 anni dopo il trionfo dei suoi 24 anni. Come allora, meglio di allora. Viva Bartali!
0: Scalpitando sui miei sandali.
1: Io vi dico la verità, mi sento veramente... personalmente orgoglioso di fare questo programma, perché mi rendo conto anche della nostra piccolezza rispetto ai grandi radiocronisti, ai grandi protagonisti della storia, eccetera eccetera. Lui che aveva prestato anche se stesso alla resistenza, lui viaggiava con i messaggi per i partigiani dentro la canna della bicicletta, è stato uno dei giusti di Israele, quindi stiamo parlando democristiano, cioè cattolico, certamente non oltransista di sinistra. È una persona degna, una persona, mi viene il paragone con Dino Zoff, di questi vecchi sportivi che hanno praticamente una moralità, esattamente, vabbè, sali. Sentiamo ancora la voce di Ginettaccio, che se ne andava oggi per l'ultima sua fuga il 5 maggio del 2000. Sentiamo, dai.
3: Io ho detto che è tutto sbagliato di fare, perché ho preso me stesso io, perché ho sempre sbagliato io. Poi cercavo di rifare la cosa nuovamente, differentemente, che anche se me era sbagliata anche quella. C'è stato tutto un susseguirsi nella mia vita di sbagliare, rifare, e penso che non ci sia nessuno però che ne sbaglia ora e che lo abbia tutto a rifare.

Tennis l'Italia, beh, li portiamo un po' tutto in alto, che fa sì che io mi fermi qui. Maestro, mi scappa prima la voce che abbiamo sentito, era del 15 luglio del 49, del 48, il Tour de France, no? Quindi mi consente qualche spigolatura personale, maestro?

Eh sì, i francesi si rispettano, perché il rispetto è passato anche per le corse ciclistiche, inevitabilmente per lo sport. Quando l'Italia trionfava in ciclismo, quando l'Italia trionfava nel calcio, quando l'Italia trionfa ancora nella pallavolo, nel basket, trionfa ancora nel tennis.

Un ricordo, non soltanto un ricordo sportivo, ma è un ricordo politico, un ricordo storico, un ricordo legato a Gino Battali. 14 luglio 1948. È un mercoledì grave per la storia della nostra Repubblica. Antonio Pallante, allora 24enne, mi pare proprio coetaneo di Battali, spara a Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano. L'Italia è alle soglie della rivoluzione. Un'Italia appena uscita dalla guerra, ma non è pacificata. La notizia si diffonde nel pomeriggio, a macchia d'olio, e in tutta Italia vengono occupate le fabbriche. I partigiani vanno a recuperare le armi nascoste in cantina e presidiano i luoghi strategici. A sera iniziano i primi incidenti. Il giorno dopo la situazione peggiora. Giuseppe Di Vittorio, segretario generale della CGIL, chiede le dimissioni del governo. Togliatti è grave, ma dall'ospedale chiede calma ai militanti e ai dirigenti del Partito Comunista, si sforzano per mantenere la calma. 15 luglio, giorno dopo, incidenti gravi in Toscana e in Liguria. Alla fine il bilancio sarà di 7 morti fra le forze dell'ordine e di 7 morti fra i dimostranti. Non si contano i feriti. Togliatti migliora. Negli occhi l'immagine di lui sul letto d'ospedale, vicino c'era Valdoni, che con la voce ridotta a un filo prega tutti alla calma, alla riflessione, a non esagerare, a non andare fuori giri. Ecco, Togliatti migliora e dalla Francia arriva la notizia che Gino Battali ha vinto il Tour de France. È sempre la radio che porta la notizia e che parla agli italiani. Togliatti migliora. Battali ha vinto il tour, le armi possono rientrare, la rivoluzione è rinviata.

0: E mi piace ricordare nell'ultima pagina della trasmissione di oggi, successo@rai.it, per chi voglia entrare in contatto con noi, mi piace ricordare la nascita di un grande dirigente della Rai, grande direttore. 5 maggio 1945 nasceva Gabriele Laporta. Gabriele Laporta siamo conosciuti e frequentati da sempre, addirittura quando era alla TGR, quindi a quel tempo si chiamava TIR, la testata per l'informazione regionale, elegantissimo, con le sue cravatte regimental, con la sua ironia che lo ha sempre caratterizzato, sulle targhette degli uffici dei dirigenti della RAI. A quei tempi lui era caporedattore, c'era il nome Gabriele Laporta, e lui praticamente scrisse sulla porta la porta, e giustamente passione per la grande filosofia, passione per la cultura classica, per anni direttore di Rai 2, Rai 2 TV2, io ricordo che ci chiamò a Ferretti e a me per fare il primo maggio, il concerto del primo maggio del 97 a Piazza San Giovanni Laterano. Poi le vicende della Rai si sa come sono, a un certo punto cambiò incarico e inventò il palinsesto notturno. La notte si affacciava con rubriche che aveva inventato proprio lui. Lui era, insomma, Anima Good News o Il Rinfresco, e aveva questa voglia di raccontare la psicanalisi, parlava di Hillman, aveva questa voglia di raccontare i classici, si infervorava sui classici al punto tale che poi, se non sbaglio, Corrado Guzzanti ne fece un'imitazione in una delle tante trasmissioni ironiche, però dimostrava stima nei confronti di questa persona, di questo personaggio. È stato anche una persona che ha scritto moltissimo, molti saggi, soprattutto sull'ermetismo, sulla magia, sull'occultismo, sull'oltretomba. Se n'è andato nel 19. Io lo ricordo anche in tempi antichi, molto antichi, quando con Claudio Ferretti, sempre con Claudio Ferretti, sto parlando di una trentina di anni or sono, discettavamo su Fregene, sulla pianeta di Fregene, e lui aveva una teoria tutta sua. Dice: quando da Roma si arriva qui a Fregene, che è una località poco a nord di Roma, tutto si calma. Secondo me è la terra che ispira tranquillità. Dalla terra viene su un l'humus della tranquillità, viene su la voglia di essere rilassati e quindi di avere questo rilassamento di tutto. Sentiamo la voce di Gabriele Laporta, direttamente da Onde Radio, Radio 2, 28 gennaio 2001.
1: Il pubblico con i suoi desideri orienta, e spesso orienta benissimo. È una regola che mi sono sempre dato, infatti faccio scrivere il pubblico, non le lettere a Rai Notte, e le lettere le tengo molto presenti. Bisogna sempre andare più incontro ai desideri degli ascoltatori o dei telespettatori per quanto riguarda la televisione, perché sono molto più saggi di quanto si pensi.
0: Oddio, vogliamo rileggerla questa frase? Dice: tengo presente le lettere del pubblico, perché dice degli ascoltatori o telespettatori per quanto riguarda la televisione, perché il pubblico sono molto più saggi di quanto si pensi. Questo è Gabriele Laporta, e a questo punto Maestro Bernardini è qui con me in regia con il suo pianoforte sulla spalla, una riga e mezzo posizionata qua da Patrizia Cavalieri, mentre a quest'ora del mattino così presto entra il direttore Nicola Rao e mi alzo in piedi, mattiniero come si confà a un direttore, ovviamente. Maestro, prego. Se dovessi riassumere il senso del mio cammino, direi che ho passato la vita a cercare di convincere me stesso e gli altri che la bellezza è l'unica vera forma di resistenza. Allora, ce ne andiamo ricordando a tutti successo@rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, per le mail che Roberta Genuini va a schedare puntualmente. Noi ci sentiamo regolarmente domani, che è un mercoledì, quindi in onda sempre alla solita ora, poco dopo le 5.35.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore. Sabatino la guerra in Medio Oriente con il rischio ripresa dei combattimenti. Sia Teheran che Washington affermano di avere il controllo dello stretto di Hormuz e assicurano che risponderanno in modo duro alle violazioni. Parlando alla Casa Bianca, Donald Trump è tornato a minacciare la Repubblica Islamica. Se attacca, ha detto, anche solo una nave americana sparirà dalla faccia della terra, mentre Teheran accusa l'attacco a sue imbarcazioni.
3: Nella notte due navi commerciali dirette verso Teheran sono state attaccate, almeno 5 civili sarebbero stati uccisi. L'ultimo pezzo della battaglia navale è andato in scena dopo l'avvio del Project Freedom, l'operazione lanciata da Trump per permettere nuovamente la navigazione dello stretto. Ieri missili e droni iraniani sono stati diretti contro navi americane e cargo commerciali, secondo quanto ammesso dal comando USA, ma tutti intercettati. 7 barchini dei Pasdaran sono stati distrutti, mentre un incendio è scoppiato su una nave sudcoreana. Teheran però sostiene di aver colpito unità militari americane, versione smentita dal Pentagono. Trump avverte: se toccherete le nostre navi, spazzeremo via l'Iran dalla faccia della terra. Missili e droni iraniani tornano a colpire un oleodotto emiratino che consente al greggio di aggirare il blocco di Hormuz, anche se Teheran smentisce un attacco intenzionale. Qualsiasi attività marittima contraria ai nostri principi sarà fermata con la forza, rispondono i Pasdaran, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi scrive via social: la soluzione non può essere militare, i negoziati continuano. Francesca Baronio, GR1.
2: È stato ucciso l'assalitore che ha aperto il fuoco a 2 chilometri dalla Casa Bianca, Washington, e gli spari in una zona affollata di turisti. Non si conosce ancora il movente. Durante la sparatoria il presidente Trump si trovava nella East Room insieme ad un gruppo di imprenditori. Poco prima dell'incidente era transitato sul posto il corteo del vicepresidente J.D. Vance. Il segretario di Stato americano Rubio invece giovedì e venerdì sarà a Roma. Il primo giorno vedrà in Vaticano Papa Leone XIV, il giorno dopo faccia a faccia con la premier Meloni sul tavolo sicurezza, missioni internazionali ed energia. Si tratta del primo incontro con l'amministrazione Trump dopo gli attacchi ricevuti dalla Casa Bianca. Ieri dall'Armenia, dove in missione la Presidente del Consiglio ha rivendicato l'impegno di Roma nella NATO e respinto le accuse di Trump criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Oggi seconda tappa della missione nel Caucaso, in Azerbaigian, al centro energia e materie prime. E ieri anche l'incontro tra la premier Meloni e il presidente svizzero Guy Parmelin, al centro la questione delle cure mediche sulla strage di Crans-Montanat. Persone ferite nell'incendio e le loro famiglie, ha scritto Parmelin, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla. La Confederazione Elvetica non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Parliamo ora del delitto di Garlasco. In attesa dell'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta a Pavia per omicidio volontario aggravato, verranno sentiti come persone informate sui fatti anche Marco Poggi, fratello di Chiara, le cugine Paola e Stefania Cappa.
4: Non solo Sempio. Prima di chiudere la nuova inchiesta, la Procura di Pavia vuole raccogliere altre testimonianze, nomi che ciclicamente tornano alla ribalta. Le due donne oggi a Milano, in caserma dai carabinieri, Marco Poggi domani a Pavia, nello stesso giorno di Andrea Sempio. Una notizia che arriva a sorpresa, mentre i legali del 38enne ancora non hanno chiarito se risponderà alle domande degli inquirenti. Ne stanno facendo un mostro, commentano, e respingono l'ipotesi che la ragazza, di cui scriveva in rete come di un'ossessione giovanile, fosse Chiara Poggi. Sentiamo l'avvocato Liborio Cataliotti.
5: Scriveva Andrea Sempio: allora, one hits disastrosa per una barista di una birreria.
4: Sempio, per gli inquirenti, avrebbe ucciso in seguito al rifiuto di un approccio sessuale, una ricostruzione contestata dai suoi legali e da quelli della famiglia Poggi, alternativa a quella che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi.
3: Milano, Camilla Manconi, GR1.
2: Funerali di Alex Zanardi a Padova, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina. La bara sarà preceduta dalla handbike con cui ha vinto la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Londra. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. Dopo giorni di sole stabilitato nel maltempo sull'Italia, una perturbazione sta attraversando tutto il paese, con piogge e temporali soprattutto al nord, su Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria. In Toscana allerta arancione sul Monte Faeta. E ora la musica, con il ritorno dei Maroon 5, il nuovo singolo si intitola Heroine. Una melodia accattivante, il loro classico pop per questo brano dal sound sofisticato. La band è pronta a tornare dal vivo con un tour mondiale. Quest'estate saranno in giro tra America Latina ed Europa. In Italia una sola data, a Milano, il 25 giugno. E chiudiamo con il calcio, Serie A, poco in Roma, ora il quarto posto è più vicino, i giallorossi vincono 4-0 con la Fiorentina e si portano a meno 1 dalla Juventus, vince anche la Lazio 2-1 sul campo della Cremonese. Il tennis azzurro si prepara invece agli internazionali d'Italia 2026, Angelo Binaghi, presidente della FTP, ha parlato di Jannik Sinner alla vigilia del torneo in programma al Foro Italico di Roma, sentiamolo.
0: Io e Jannik ci sentiamo il meno possibile, siamo sentiti col suo staff e credo che tutti gli italiani gli debbano fare un monumento, perché dopo una stagione così intensa lui, anziché riposarsi, verrà a Roma a cercare di vincere questo torneo dopo 50 anni.
2: Mancano pochi secondi alle 6:06, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
1: In prima posizione Saroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
8: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
9: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
10: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emme.
9: E che ancora ascolta i vinili.
11: Ma sei proprio un boomer.
9: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
10: Ma se non mi sei così male.
12: Ma chi arma la Branca Leone?
9: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
10: Ad oggi le cose cambiano.
13: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21:30, Rai 1.
14: Le 6:07, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La sfida su Hormuz, i nuovi possibili scenari internazionali, la morte di Zanardi, ancora la cronaca con Garlasco, sono questi i grandi temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani appena usciti. Partiamo da Repubblica. La battaglia di Hormuz, questo è il titolo d'apertura. Gli USA distruggono 6 imbarcazioni dopo che i Pasdaran avevano lanciato missili e droni, colpito sito petrolifero negli Emirati. Trump, se Teheran attacca, sparirà dalla terra. E ancora bunker e controlli, Putin in paranoia, teme un golpe dell'ex Shoigu. A centro pagina l'inchiesta, siamo alla cronaca, Garlasco, Gemelle K e Marco Poggi in procura. E poi sempre a centro pagina, la russa contro flotiglia, propaganda non salva vite. In basso il caso resistenza culturale, così le edicole cambiano volto, un tema interessante. E poi addio a Zanardi, atleti paralimpici porteranno la bara. Questa è la prima pagina di Repubblica. Siamo alla Stampa. Trump, l'accusa di Meloni. La Premier, non capisco gli USA, l'Italia ha rispettato i patti, ma vedrà Rubio, fondi per l'energia, l'Unione Europea boccia il piano di Giorgetti. Battaglia nel canale di Hormuz, colpiti 2 mercantili, Trump, affonderemo i motoscafi iraniani. E poi di spalla, il giallo da riscrivere, Garlasco in procura, il fratello dichiara, le gemelle K, i tormenti dei Poggi. Questa è la prima pagina della Stampa. Siamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Villaggi in polvere, i bulldozer di Tel Aviv radono al suolo i piccoli centri lungo il confine con il Libano. Le 12 famiglie cristiane di Yarun, evacuate a marzo, si sono ritrovate le case distrutte. L'esercito israeliano ha intensificato le demolizioni nelle aree accusate di ospitare i miliziani di Hezbollah. A centropagina, il Papa cura per i poveri e giovedì incontrerà Rubio. Ieri Caritas americana in udienza, dopodomani visita del segretario di Stato. Siamo al Manifesto, quotidiano comunista, buchi nell'acqua. Scorta armata per uscire da Hormuz, scatta l'operazione Project Freedom e nel Golfo è subito clima di battaglia navale. 2000 imbarcazioni intrappolate, ma nessun armatore osa muoversi e l'Iran lancia missili di avvertimento. Trump non sa più come uscire dalla sua stessa rete. E a centropagina, sicurezza e migranti, bocciatura ONU, il Comitato contro la tortura conclude l'esame sull'Italia con una lunga lista di critiche. Così scrive il manifesto in prima pagina. Passiamo alla Verità. Vietato dire no alla moschea. A Venezia i fedeli di Maometto si lamentano per lo spot leghista sui bus contro la costruzione di un tempio islamico. La società concessionaria della pubblicità fa rimuovere i cartelloni, il messaggio non rispetta il codice etico aziendale, il carroccio fa ricorso. I musulmani dettano legge pure sulla campagna elettorale. Questo è il titolo di apertura della Verità, l'organo, il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. C'è un commento proprio di Maurizio Belpietro a proposito della Biennale, solo i russi cattivi, punto interrogativo, la Biennale trasformata nel Festival Mondiale degli Ipocriti. Questa è la prima pagina della Verità. Siamo a Libero. C'era una volta la TV di Stato, report che figuraccia. Ranucci costretto ad ammettere di aver detto una balla su Nordio, va in onda e abbozza mezze scuse, poi però si fa scudo con gli ascolti. C'è un editoriale del direttore Mario Sechi, il sarto di Trump sbarca a Roma, centropagina la cronaca, Minetti le foto di una vita normale, giri al parco con il bimbo come una mamma qualsiasi e in Uruguay nessuna follia, il finto scandalo, così scrive Libero. Ancora centropagina. Iran, nuovo attacco, USA pronti a reagire, i droni di Teheran colpiscono Emirati e Oman ed è di nuovo escalation. In basso una cosa davvero interessante, Margherita Sarfatti, il memoriale, Mussolini non accettava che mi fossi sottratta a lui. Questa è la prima pagina di Libero. Siamo al Giornale. Soldi e balli sexy per Hamas, la pagliacciata della flotilla, un servizio di Giulia Sorrentino contro Israele, questo è l'occhiello. E ancora, Meloni, un altolà a Trump, critiche scorrette su di noi, la crisi Europa-Stati Uniti, la Premier scettica sul disimpegno USA della NATO, venerdì l'incontro con Rubio. E ancora, tra ultimatum e negoziati, droni e razzi, Hormuz senza pace. Poi il titolone, la sfida all'illegalità, rivoluzione casa, sgomberi più veloci, l'ultima bozza, appartamenti liberi in 60 giorni, stretta anche sulle morosità. Siamo al centropagina della politica, Madia lascia, Del Rio quasi, il PD teme l'effetto domino. E ancora la cronaca, sempre a centropagina, Sempio e quell'ultimo dubbio del PM, sarà interrogato il fratello di Chiara, oggi sentite anche le gemelle K. Questo è il Giornale. Siamo al Fatto Quotidiano. Tornano Nordio e Forza Italia contro chi le usa e chi le pubblica. Taglia alle intercettazioni, multe e galera ai cronisti. Pene fino a 5 anni e multe da 100.000 euro a chi cita gli atti non segreti. Lo chiedono i forzisti. Il ministro vuol ridurre la spesa di 300 milioni all'anno. Questa è la prima pagina del Fatto. Siamo al Foglio. I colpi sull'Europa che diventa grande. Gli europei in Armenia mostrano che il mondo non va nella direzione di Mosca. Progetti. Gli Stati Uniti iniziano a spingere su Hormuz. Il conto alla rovescia del cessate il fuoco. Questo invece il Sole 24 Ore, la battaglia di Hormuz, l'Iran attacca Emirati e Oman, gli USA colpite imbarcazioni di Teheran. Poi transizione 5.0, fuori software in cloud, 5 comunicazioni obbligatorie. E ancora centropagina, deroghe al patto no di Bruxelles, usare la flessibilità esistente. Vediamo il messaggero, apertura anche qua dedicata a Hormuz. A Hormuz tornano i missili. Medio Oriente, gli Stati Uniti annunciano riaperto lo stretto, ma la tregua è a rischio. Elicotteri USA fermano la marina iraniana. Trump, se toccano le nostre navi, li spazzo via. L'Iran colpisce un cargo e attacca gli Emirati Arabi. Poi a centropagina, missione della Premier in Azerbaigian, Meloni, venerdì vedrò Rubio e sulla NATO si dissocia da Trump. E ancora a centropagina la cronaca, Garlasco è il giorno delle K, da IPM anche il fratello dichiara, IPM convocano come testimoni le cugine della vittima. Vediamo il Corriere della Sera, battaglia navale a Hormuz, anche qui apertura dedicata a Hormuz. Meloni, non condividerei un disimpegno degli USA e venerdì vedrà Rubio a Roma. Gli Stati Uniti, aperto un corridoio per il passaggio, in fiamme cargo sudcoreano, gli Emirati, attaccato un nostro sito petrolifero. Un commento di Federico Rampini, trappola reciproca, poi il Cremlino in allarme, Mosca, Putin blindato, rischio attentato o golpe. Una fotonotizia a centro pagina dedicata a Zanardi, Zanardi coraggio ed esempio, con Armani un'amicizia vera, l'addio, oggi i funerali a Padova, i ricordi di Leo Dell'Orco, e ancora a centro pagina anche qui la cronaca con Garlasco, i legali fanno di Sempio un mostro, convocati in procura le gemelle K e il fratello di Chiara. E in basso ancora la cronaca, Kran, la Svizzera non invierà più fatture, la Premier rincontra il presidente elvetico, le famiglie non dovranno pagare. Allora, sfogliamoli questi giornali, siamo quindi a pagina 2 del Corriere della Sera, scambio di colpi a Hormuz, Trump, posso spazzarli via. L'Iran, colpite navi USA, CENTCOM smentisce, missili su Emirati e Oman, fuoco cargo di Seul. E in basso un lungo servizio di Federico Fubini, il paragone, il doppio assedio nel Golfo e la lezione di Giulio Cesare, la difficile strada di Donald. Andiamo a pagina 3, sempre del Corriere della Sera, gli scenari, il duello sullo stretto tra i rischi di escalation, Teheran pronti a tutto, è un servizio firmato da Greta Privitera. Sullo stesso tema il giornale a pagina 4, il Golfo si infiamma, tornano missili e droni su pozzi e petroliere, Emirati, Oman, Bahrain nel mirino dei Pasdaran. Abu Dhabi si dice pronta a rispondere, gli USA negano lo stop a due loro navi e annunciano l'eliminazione di diversi barchini nemici, Israele pronto a difesa e attacco. Il titolone è questo, il braccio di ferro. Ancora il giornale a pagina 5, avviso di Trump su Hormuz, liberatelo o torna la guerra. Il presidente schiera uomini e mezzi per il Project Freedom, già aperto un corridoio, poi minaccia Teheran, ma crescono le pressioni per riaprire il dialogo. Sempre sullo stesso tema, Repubblica, lampi di guerra, pagina 3 di Repubblica, lampi di guerra nello stretto, a picco i barchini di Teheran, tornano i missili sugli Emirati. L'avvenire a pagina 3, gli USA aperto un passaggio a Hormuz, l'Iran colpisce nave davanti agli Emirati, e proprio su questo tema sentiamo le voci di Trump e poi quella di Ali Abdullah, che è il capo delle forze armate iraniane. Sentiamo.
11: Gli iraniani saranno spazzati via dalla terra se appunto attaccheranno le navi americane che stanno guidando le imbarcazioni attraverso lo stretto di Hormuz nel cosiddetto Project Freedom. Stufo dello stallo, ma le autorità di Teheran sono diventate molto più malleabili nel negoziato.
15: Qualsiasi interferenza americana nello stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco e se le forze statunitensi tenteranno di entrare ad Hormuz verranno attaccate. La sicurezza di Hormuz è sotto controllo dell'Iran e qualsiasi movimento all'interno di esso deve essere coordinato con noi.
16: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Erano Tiziano Ferro e Giorgia, noi riprendiamo la lettura dei quotidiani, eravamo rimasti agli scenari internazionali, siamo a pagina 6 della Stampa. Battaglia a Hormuz, gli USA provano a forzare il blocco, i Pasdaran colpiscono due mercantili, Trump, l'Iran sarà spazzato via, in fiamme una raffineria negli Emirati. E in basso un servizio di Francesco Semperini da New York, una campagna aerea breve e intensa torna all'ipotesi della soluzione militare, con due portaerei nel teatro delle operazioni, un nuovo attacco non necessita di preparazioni. Ancora la Stampa, pagina 7, c'è un'analisi, una lunga analisi di Stefano Stefanini. Il costo della benzina ha imposto il blitz, ma non bastano le armi per vincere. Il blocco dello stretto causa danni enormi all'economia europea, servono azioni diplomatiche, così scrive la Stampa. A pagina 7 siamo ancora al Messaggero, Medio Oriente di nuovo in fiamme, missili su un cargo e sugli Emirati, gli Stati Uniti, Hormuz è riaperto, la minaccia di Trump, se attaccano le nostre navi saranno spazzati via, fermate dagli elicotteri Apache USA le imbarcazioni della marina iraniana. Questo invece è il Fatto Quotidiano, a pagina 6, battaglia USA-Iran a Hormuz, Donald ripete, vi cancello. Passiamo al Libero, Libero a pagina 3, escalation nel Golfo, ancora bombe su Emirati e Oman, la CNN, reazione USA entro oggi. Trump fa scattare il progetto Libertà per riaprire Hormuz e avvisa, se attacca le navi USA l'Iran sarà distrutto, i Pasdaran, nella notte i nostri nemici vedranno un nuovo capitolo. Ritorniamo alla Stampa, pagina 4, la missione di Rubio, non perdere l'Italia dopo il flop in Ungheria. Il segretario di Stato ha il compito di ricucire con Roma e il Vaticano. Alla Casa Bianca serve una sponda nell'Unione Europea al di là delle polemiche. Vediamo il giornale a pagina 2, Meloni vedrà Rubio ma affonda su Trump, le critiche su di noi non sono corrette, non condivido il disimpegno USA, l'incontro venerdì con il segretario di Stato, la Premier, attacco all'Iran non concordato. Il Corriere della Sera a pagina 6, Meloni risponde a Trump contro l'Italia, accuse non corrette, la visita nel Caucaso, domani vertice con i vice su politica estera e nomine, venerdì vedrà Rubio. Sentiamo proprio su questo le parole del presidente Meloni.
1: Noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti, diciamo, discutono di un loro disimpegno dell'Europa, chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla, l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq e quindi diciamo alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo. Penso di sì.
0: Pagina 8 di Repubblica, Meloni, stoccata a Washington, non condivido il disimpegno, domani vertice con gli alleati, la Presidente del Consiglio dall'Armenia, l'Italia ha sempre fatto il suo dovere, venerdì vedrà il Segretario di Stato, riunione di governo su politica estera e nomine, così scrive Repubblica a pagina 8. Ancora Repubblica a pagina 9, Rubio a Roma per chiarire, il riallineamento strategico sarà il focus della missione, è un servizio del corrispondente da New York Paolo Mastrolilli. Il viaggio punta a ricucire con la Santa Sede, confronto con la Premier Tajani e Crosetto anche sulle truppe USA in Italia. Siamo al Corriere della Sera, le truppe USA, la missione in Libano, Crosetto prepara la visita di Rubio, incontro tra il ministro e l'ambasciatore americano, l'Italia vuole un ruolo nel dopo UNIFIL. Ora voltiamo pagina, siamo alla scomparsa di Zanardi, lacrime e maxi schermi, l'ultimo abbraccio del popolo di Zanardi, questo è Repubblica pagina 25, alle 11 a Padova, l'addio al campione davanti a più di 2500 persone, saranno gli atleti paralimpici di Obiettivo 3 a portare la sua bara. L'addio di Zanardi, questo è il Corriere della Sera, pagina 18, Mattarella lo ricorda, figura illuminante, l'amico prete, un uomo semplice, Padova, oggi i funerali, Don Pozza, lui scovava il bene. Sentiamo proprio su Zanardi le parole del presidente Mattarella.
2: Tutti sappiamo che in questi giorni ci ha lasciato una figura di grande spessore sportivo e umano, non soltanto capace di successi prima in Formula 1 poi nelle Paralimpiadi, nelle attività paralimpiche, ma anche capace di suscitare entusiasmo, di motivare, di coinvolgere giovani in quantità nell'attività sportiva, olimpica o paralimpica. Alex Zanardi, e credo che sia... Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordarlo oggi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha versato di valore sportivo e di valore umano nello sport.
0: E ancora il Corriere della Sera, a pagina 19, non si fermava mai, un esempio di coraggio anche per Giorgio, è un'intervista di Paola Pollo. Leo Dell'Orco, Armani provava per lui un affetto sincero. E noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
5: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 5 maggio. Il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente, venti meridionali sullo Ionio ma in attenuazione serale e mari localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Verde, viaggiare informati.
7: Bentrovati alle 6.28, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 9, si sono formate code tra Como Nord e il lago di Como verso la Svizzera. In A4 da segnalare un incidente tra la Tisana e 4 km dopo allacciamento A28, siamo verso Venezia. E da poco è avvenuto un incidente sulla tangenziale est di Milano, siamo tra Cologno Monzese e lo svincolo di Cernusco sul Naviglio in direzione di Lecco. Una perdita di carico sta creando rallentamenti in A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Sul tratto urbano della A24 troviamo delle code tra Via Togliatti e la tangenziale est in direzione di quest'ultima, e poi ci spostiamo in A1 diramazione Roma Sud. Anche qui ci sono code, la viabilità esterna non riceve tra Torre 9 e allacciamento raccordo anulare. È tutto, mi fermo qui da Re Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6 e 29 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo una veloce occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dalla Stampa. Trump, l'accusa di Meloni. Battaglia nel canale di Hormuz, colpiti due mercantili. Trump, affonderemo i motoscafi iraniani. La Premier, non capisco gli USA. L'Italia ha rispettato i patti, ma vedrà Rubio. Fondi per l'energia. L'Unione Europea boccia il piano di Giorgetti. E poi di spalla la cronaca. Il giallo da riscrivere. Garlasco. In procura il fratello di Chiara e le gemelle K, i tormenti dei Poggi. Siamo alla Verità, vietato dire no alla moschea. A Venezia i fedeli di Maometto si lamentano per lo spot leghista sui bus contro la costruzione di un tempio islamico. La società concessionaria della pubblicità fa rimuovere i cartelloni, il messaggio non rispetta il codice etico aziendale, il carroccio fa ricorso, i musulmani dettano legge pure sulla campagna elettorale. Questa è l'apertura della Verità. C'è un lungo commento di Maurizio Belpietro a proposito della Biennale, solo i russi cattivi, punto interrogativo, la Biennale trasformata nel Festival Mondiale degli Ipocriti. Vediamo il manifesto: buchi nell'acqua, questa è l'apertura. Scorta armata per uscire da Hormuz, scatta l'operazione Project Freedom e nel Golfo è subito clima di battaglia navale. 2000 imbarcazioni intrappolate, ma nessun armatore osa muoversi e l'Iran lancia missili di avvertimento. Trump non sa più come uscire dalla sua stessa rete. A centropagina sicurezza e migranti, bocciatura ONU, il Comitato contro la tortura conclude l'esame sull'Italia con una lunga lista di critiche. Siamo al Libero, c'era una volta la TV di Stato, report che figuraccia, questa è l'apertura di Libero. Ranucci costretto ad ammettere di aver detto una balla su Nordio, va in onda e abbozza mezze scuse, poi però si fa scudo con gli ascolti. C'è un editoriale firmato da Mario Secchi, il direttore, il sarto di Trump sbarca a Roma, e poi la cronaca centropagina, Minetti, le foto di una vita normale, giri al parco con il bimbo come una mamma qualsiasi e in Uruguay nessuna follia. A centropagina invece Iran, nuovo attacco, USA pronti a reagire, i droni di Teheran colpiscono Emirati e Oman ed è di nuovo escalation. Vediamo il Sole 24 ore, la battaglia di Hormuz, l'Iran attacca Emirati e Oman, gli USA colpite imbarcazioni di Teheran. E poi transizione 5.0, fuori software in cloud, 5 comunicazioni obbligatorie. E poi a centropagina deroghe al patto, no di Bruxelles, usare la flessibilità esistente. Vediamo il Messaggero, a Hormuz tornano i missili, questo è il titolone d'apertura. Medio Oriente, gli Stati Uniti annunciano riaperto lo stretto, ma la tregua è a rischio. Elicotteri USA fermano la marina iraniana. Trump, se toccano le nostre navi, li spazzo via. L'Iran colpisce un cargo e attacca gli Emirati Arabi. E poi missione della Premier in Azerbaigian, Meloni, venerdì vedrò Rubio e sulla NATO si dissocia da Trump. Centropagina anche qui. La cronaca, i PM convocano come testimoni le cugine della vittima. Garlasco, è il giorno del K. Dai PM anche il fratello di Chiara. Vediamo Repubblica, la battaglia di Hormuz, questa è l'apertura. Gli USA distruggono 6 imbarcazioni dopo che i Pasdaran avevano lanciato missili e droni, colpito sito petrolifero negli Emirati. Trump, se Teheran attacca, sparirà dalla terra. Anche qui a centropagina la cronaca, Garlasco, Gemelle K e Marco Poggi oggi in procura. In basso un tema interessante, resistenza culturale, così le edicole cambiano volto. E poi addio a Zanardi, atleti paralimpici porteranno la bara. Vediamo il Corriere della Sera, ricordiamo che fra poco dovremmo avere con noi ospite Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera. Ecco appunto l'apertura, battaglia navale a Hormuz. Meloni, non condividerei un disimpegno degli USA, e venerdì vedrà Rubio a Roma. Gli Stati Uniti, aperto un corridoio per il passaggio, in fiamme cargo sudcoreano, gli Emirati, attaccato un nostro sito petrolifero. Un commento di Federico Rampini, trappola reciproca. E poi a centropagina, convocati in procura le gemelle K e il fratello di Chiara, Garlasco, i legali fanno di esempio un mostro. E poi sempre a centropagina, Zanardi, coraggio ed esempio, con Armani un'amicizia vera, l'addio, oggi funerali a Padova, i ricordi di Leo Dell'Orco. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera, noi ci fermiamo qualche minuto.

0: La voce di Green Day, e lui è invece Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera. Ciao Daniele, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, Daniele, io partirei proprio dalla prima pagina del tuo giornale, il Corriere della Sera. A proposito della crisi internazionale di Hormuz, vediamo, c'è questo commento di Federico Rampini, trappola reciproca. Leggo le prime righe. Prima la guerra aerea, poi il braccio di ferro geoeconomico, la terza è la battaglia navale, punto di domanda. Te lo chiedo, Daniele.
1: La terza è la battaglia navale, perché quello che è successo ieri è esattamente questo, nel senso che Trump ha detto riapriamo lo stretto di Hormuz e quindi mettiamo lì le nostre navi per permettere di passare ai cargo di petrolio, container e via dicendo, di passare, e gli iraniani hanno risposto con missili e droni. A loro volta gli americani hanno risposto, insomma, siamo alla battaglia navale. Quello che si chiederà...
0: Pronto? Pronto? Ecco, cerchiamo di ripristinare il collegamento con Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera. È caduta la linea, noi proseguiamo con la lettura dei quotidiani in attesa di... Ecco, forse Daniele ci sei?
1: Pronto? Sì, sì, ci sono.
0: Eccoci,
1: ci sono.
0: Eccoci qua. Eccoci. Eravamo rimasti a quello che dice Federico Rampini e lì ci siamo fermati. Prego.
1: Quello che fa intuire Rampini è esattamente la domanda che tutti noi ci facciamo: a che punto siamo di questa guerra? E purtroppo è la domanda che ci facciamo dal primo giorno, da quel 28 febbraio, quando Israele e l'America hanno iniziato a bombardare l'Iran. Quale sarà il punto di caduta? Quale sarà l'evoluzione di questa mossa? Oggi, a distanza di 2 mesi e 1 settimana, ce la domandiamo ancora.
0: Ecco, e secondo te quali potrebbero essere i tempi?
1: I tempi sono molto incerti, perché purtroppo la nuova amministrazione Trump è stata caratterizzata molto da azioni immediate, dichiarazioni molto forti, ricordiamo il Venezuela, ricordiamo altre azioni che sono state fatte, i dazi e via dicendo, ma quasi mai è stata data l'evoluzione di quell'azione. Mi spiego meglio. Normalmente dal dopoguerra a oggi ci sono state tante crisi e sempre siamo stati sull'orlo di guerre, di battaglie e via dicendo, ma si è tentato sempre di risolverla in maniera ordinata, attraverso organismi come l'ONU e via dicendo. Oggi veniamo a sapere che l'America sta chiedendo all'ONU, quelle Nazioni Unite così odiate da Trump, che Trump ha disprezzato in tutti i modi, ha attaccato in tutti i modi, l'America sta tentando di fare una risoluzione con l'ONU, probabilmente perché si rende conto che il mondo è molto più complicato di quello che si può pensare, e purtroppo la violenza produce altra violenza e non produce in genere situazioni più ordinate, e questo insomma sta gettando il mondo in una situazione di forte incertezza. Io credo che gli ascoltatori come noi abbiano questa sensazione di non sapere che cosa sarà il domani.
0: Restiamo all'estero, ma andiamo a Mosca. Ancora il Corriere della Sera, pagina 9, le voci di un colpo di Stato, la parata in tono minore e Putin ora annuncia una tregua di 2 giorni. Zelensky, agiremo in base a cosa faranno i russi. Vediamo anche all'Avvenire. Nella Russia di Putin, ombre di tradimento e gli omicidi eccellenti alimentano le paure. Insomma, che cosa sta accadendo da quelle parti, secondo te?
1: Sta accadendo quello che raccontano i cronisti che conoscono bene la Russia, come il nostro Marco Imarisio, ma anche altri colleghi. Sta accadendo un qualcosa che anche qui non...
0: C'è sempre qualche difficoltà. Ecco, Daniele, ecco, sì, ti avevamo perso per pochi secondi, ma insomma è tutto... Prego, prego, puoi proseguire.
1: Quello che è successo non è successo ieri, ce ne accorgiamo perché il 9 maggio ci sarà la parata, sarà una parata in tono minore per celebrare la fine della Seconda Guerra Mondiale.
0: ancora qualche difficoltà, non siamo molto fortunati con questo collegamento, cerchiamo di capire che cosa sta accadendo, magari proviamo a richiamarlo. Daniele, eccoci, forse ci sei.
1: Sì.
0: Prego, prego, prego.
1: Sì, sì, ci sono. Quello che è accaduto è che sostanzialmente Putin non è mai uscito da un bunker da qualche anno a questa parte. È come se si fosse creato un suo mondo, è ossessionato da questa invasione dell'Ucraina che ha fatto. Putin non usa internet, Putin ha attorno persone che sembrano raccontargli soltanto quello che vuole sentirsi dire, e questo è un grande problema per tutto il resto del mondo, perché comunque la Russia rappresenta uno degli attori principali di questo nostro mondo.
0: Cambiamo argomento, Daniele. Ti ha colpito questo grande affetto? Abbiamo chiuso la prima parte dell'edicola di Radio 1 con le parole del presidente Mattarella a proposito di Zanardi. Ti ha colpito questo grandissimo affetto intorno a Zanardi o no? E perché?
1: Allora, avendo conosciuto Zanardi, avendolo visto un paio di volte, avendoci chiacchierato, non mi ha sorpreso. Vedere una persona che ha subito quelle menomazioni ed vedere come ha reagito, come reagiva, sempre con il sorriso, sempre con la voglia di riprendersi, ebbene, è l'amico che vorremmo avere sempre al nostro fianco, ecco. In questo momento così incerto, ne abbiamo parlato in questi minuti, ecco, è la persona che vorremmo sempre avere al nostro fianco, perché di fronte a qualsiasi tragedia, anche che lo riguarda, che l'ha riguardato molto personalmente, producendogli appunto amputazione alle gambe e via dicendo, ecco, vedere una persona che reagisce in quel modo e che anzi spinge gli altri che non hanno avuto problemi come i suoi a reagire, ebbene, è la persona che vorremmo davvero avere sempre al nostro fianco.
0: Portaci alla politica, Daniele. La Stampa, pagina 13. Madia via dal PD. Del Rio e Zampa ci pensano, tra mal di pancia e ricandidature a rischio. Questa è La Stampa, pagina 13. Vediamo Repubblica, pagina 21. Madia, lascio i Dem per Renzi. Scommetto sulla casa riformista, per vincere la sinistra non basta. L'ex ministra esce dopo 18 anni dal Partito Democratico per aderire al gruppo di Italia Viva e alla quarta legislatura. Vediamo, c'è una domanda di Giovanna Vitale. Alla Madia, Marianna Madia, perché ha deciso di lasciare Onorevole? Nel PD era a disagio? Vediamo la risposta. Nessun disagio, anzi, sto scommettendo non alla cieca ma razionalmente sull'allargamento e il rafforzamento del centro-sinistra in un'area che sarà decisiva per la vittoria dei progressisti. Ecco, che cosa sta accadendo secondo te?
1: Beh, quello che dice Madia, sostanzialmente siccome nel 27 si voterà, si comincia a preparare, come dire, si cominciano a preparare i vari partiti, e la Madia sottolinea una cosa che probabilmente tutti gli ascoltatori hanno compreso: per vincere avere un orientamento di destra o sinistra, ma le elezioni si vincono con un forte ancoraggio al centro, e cioè con quella larga parte degli italiani che, pur avendo degli orientamenti, non significa che siano schierati pesantemente o da una parte o dall'altra, ma che votano in base al momento e alla situazione del paese. E quindi la Madia pensa che Italia Viva
0: continuo a dire che non siamo davvero fortunati con questo collegamento. Cerchiamo di ripristinare la linea con Daniele Manca. Daniele, ci sei? Pronto? Eccoci, adesso ti risentiamo. Daniele, vorrei chiederti, a proposito di questo lungo servizio pubblicato da Repubblica, pagina 27, una storia interessante di Viola Giannoli. C'è vita nelle edicole, ora si ispirano ai club, resistenza culturale. I giovani rilevano i vecchi chioschi e provano a dargli una seconda chance tra letture, mercatini, caffè e cocktail. Un'operazione nostalgica, però divertente, tutto sommato.
1: Beh, insomma, secondo me nell'articolo di Viola c'è la speranza di tutti noi che facciamo questo mestiere. Sì. La speranza che, insomma, il digitale non abbia abbattuto definitivamente i confini della fisicità. Abbiamo capito, forse andando al bar, prendendo un aperitivo, prendendo un caffè e via dicendo, che queste interazioni fisiche fondamentalmente ci sono utili. E quindi, se quei chioschi delle edicole

0: non attraverso i giornali, ma anche attraverso altre cose, libri, discussioni, chiacchiere e confronti. E beh, cosa c'è di più bello che stare al bar con gli amici e chiacchierare, discutere e magari leggere perché si è letto un giornale o un libro?
1: Non c'è dubbio. L'ultimo tema, parliamo di cronaca, Garlasco, siamo a Libero, a pagina 15, convocati in procura le gemelle K e Marco Poggi, la mossa degli inquirenti. Che ne pensi di questa storia?
0: È una storia veramente terribile
1: Eh sì.
0: perché noi ogni tanto dimentichiamo che c'era un colpevole in carcere che stava scontando una pena che aveva superato tutti i gradi di giudizio. Ricominciare da capo, insomma, ci fa pensare. E secondo me, al di là della questione di Carlasco, oggi saranno sentiti il fratello della povera Chiara uccisa, Chiara Voggi, e saranno sentite le cugine, K. Al di là appunto dei singoli passaggi, anche questo ci dà un po' di incertezza. Se la giustizia dopo 16 anni riprende, ricomincia da capo e si prospetta un altro assassino, beh, questo è un grande problema per noi che la giustizia poi in qualche misura vorremmo che fosse applicata equanimamente.
1: Ti ringrazio davvero molto, Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera. Grazie per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.

Fiesta, il sole sorgerà ancora di Ernest Hemingway è il libro di oggi. Pubblicato nel 1926, è il suo primo romanzo, scritto a 27 anni durante il soggiorno a Parigi tra gli espatriati americani della generazione perduta, quella segnata dalla guerra, quella sempre in cerca del piacere della vita tra viaggi e sbronze omeriche. La storia, in parte autobiografica, si svolge appunto tra Parigi, coi suoi caffè e le sue notti, e poi la Spagna, una Spagna ancora più viva e ancora più concreta. Il romanzo non ha una vera trama, il narratore è Jake, un giornalista americano che vive a Parigi, un uomo che convive con una ferita profonda. Durante la guerra, infatti, ha subito una lesione che lo ha reso impotente. E con lui c'è Robert Cohn, uno scrittore americano, un altro personaggio insicuro e inquieto, che vive in Europa con Francis, una donna che spera di sposarlo. Cohn è ingenuo, vulnerabile, meno capace rispetto agli altri di stare al gioco dell'ironia e del disincanto. Una sera Jake, più per solitudine che per desiderio, esce con Georgette, una prostituta. Nel locale trova il suo gruppo di amici e con loro una nuova conoscenza, Brett, la figura chiave del romanzo. Lady Brett Ashley è affascinante, brillante e libera. Attira subito l'attenzione di tutti e per Cohn è un colpo di fulmine. Ma tra lei e Jake c'è un legame impossibile, segnato dalla guerra. Gli amici non sanno niente, no? No, nessuno sa niente. L'argomento non mi faceva impressione. Una volta probabilmente avevo preso in considerazione la cosa nei suoi vari aspetti, compreso quello che certe ferite o imperfezioni possono essere argomento di scherzo pur rimanendo una cosa molto seria per la persona che le ha. È buffo, è molto buffo. È il più buffo

Poi è essere innamorato. Così pensi? Gli occhi di lei parevano di nuovo piatti. Buffo, sicuro. Ma secondo in che senso? In un certo senso non è una piacevole sensazione. No, Brett disse. Penso che deve essere l'inferno sulla terra. Pure è bene che noi due ci vediamo. No, penso che no. Che suspicione.

0: Padova.
1: La situazione a Parigi si complica. Con, sempre più preso da Brett, litiga con Jack. Intanto arriva dagli Stati Uniti l'amico Bill e Jack vede nel viaggio una via di fuga. Andranno in Spagna, prima a pescare nei Pirenei e poi alla festa di San Firmino a Pamplona. A Pamplona arrivano anche Brett, il suo fidanzato Mike e dopo poco Con. Qui la fiesta travolge tutti tra vino, folla e corride. Il proprietario è Montoya, che distingue i clienti tra chi ha afición, cioè la vera passione per la corrida, e chi no. Montoya poteva perdonare tutto a un torero che avesse afición. Poteva perdonare attacchi di nervi, panico, mosse brutte e ingiustificate, ogni sorta di errori. Ad uno che avesse afición, Montoya poteva perdonare tutto. A me subito perdonò tutti i miei amici. Montoya non diceva niente, ma essi erano sempre tra noi un particolare un poco spiacevole, come l'uccisione dei cavalli nell'arena.

Il libro si sofferma sulle corride e sui tori, raccontando il valore e lo stile dei toreri. Tra tutti emerge Pedro Romero, un torero giovane e affascinante che conquista Brett. Ma sotto l'entusiasmo crescono tensioni e gelosie. Con, accecato dalla gelosia, appunto, aggredisce Jack, Mike e Romero. Gli equilibri si rompono e la fiesta diventa un campo di scontro. Dopo Pamplona tutti si separano. Jack raggiunge Brett a Madrid e scopre che ha lasciato Romero. Si ritrovano ancora una volta insieme, ma senza poter cambiare davvero le cose. E così Jack riflette. Non c'è ragione perché le cose al buio debbano sembrare diverse da quando c'è la luce. Al diavolo, proprio non c'è ragione. Già una volta avevo pensato questo e per 6 mesi avevo dormito senza spegnere la luce. Brillante idea anche quella. Al diavolo le donne, a ogni modo. Al diavolo tu, Brett. Le donne in fatto di amicizia sono fantastiche. Che fantastiche amiche! In primo luogo, per avere una base di amicizia, voi dovete essere innamorato di una donna. Io consideravo Brett mia amica. Mai pensato cosa pensasse lei. Io avevo una cosa senza dare nulla in cambio. Questo solo rimandava la presentazione del conto. Il conto arriva sempre. Questa è una delle fantastiche cose su cui potete fare assegnamento. Pensavo che tutto io avevo pagato. Il romanzo si chiude con loro in taxi, in una scena in cui tutto è racchiuso nel verbo al condizionale. Oh, Jake, Brett disse, noi due saremmo stati bene assieme. Di fronte a noi su una pedana un poliziotto in khaki dirigeva il traffico, alzò la sua mazza. La macchina improvvisamente rallentò, spingendo Brett contro di me. Già, dissi io, non è bello pensare così. Ora no.

Ictus in fabula del sole sorgerà ancora è proprio questo, il condizionale. Quel che avrebbe potuto essere e non è stato. Cosa sarebbe stata la storia tra Brett e Jack senza la ferita di guerra? Fiesta di Hemingway è un libro di possibilità e occasioni mancate. Tutti in fondo hanno le capacità e i mezzi per fare qualcosa di grande. Sono giovani, sono liberi, sono privilegiati, ma tutti poi si perdono nel condizionale, si trascinano e non fanno anche se potrebbero fare. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Fiesta, il sole sorgerà ancora di Ernest Hemingway, perché i tempi dei verbi non sono solo una questione grammaticale, sono soprattutto capitoli esistenziali. E poi, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, tenete da conto anche che Fiesta ha ispirato un grande capolavoro, una magnifica parodia di Totò, niente meno, FIFA e Arena. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Simone Pagani e da Roma Giovanni Leporale. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
3: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Battaglia a Hormuz, l'Iran colpisce un cargo sudcoreano e lancia droni sugli Emirati. Washington smentisce che una sua nave sia stata danneggiata. Trump a Teheran, se ci attaccate sarete spazzati via. Prove di disgelo, Giorgia Meloni vedrà Marco Rubio venerdì a Palazzo Chigi. Non condivido il disimpegno americano. Dopo l'Armenia, missione della Premier in Azerbaigian per energia e sicurezza. Garlasco, giorni di interrogatori, oggi dai PM le sorelle K, cugine di Chiara, mercoledì Marco Poggi e l'indagato Andrea Sempio. A Presting chiude Elvis Costello, presentata Umbria Jazz 2026, edizione stellare dal 3 al 12 luglio a Perugia, celebrati Miles Davis e John Coltrane nel centenario della nascita di entrambi. Calcio, poker della Roma alla Fiorentina e per i giallorossi Champions più vicina. La Lazio passa a Cremona grazie a un gol nei minuti di recupero di Noslen. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la guerra in Iran, la tregua in bilico, scambi di colpi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto.
3: L'operazione Project Freedom, lanciata dal presidente Trump, rischia di riportare la regione sull'orlo di una guerra su vasta scala. Presentata come un'operazione umanitaria per liberare le navi intrappolate all'interno dello stretto di Hormuz, in realtà è una sfida militare per togliere a Teheran la sua leva strategica principale. Di fatto si è ripreso a sparare nel Golfo Persico. L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver attaccato due navi che trasportavano merci verso Teheran, almeno 5 civili morti, e rivendica di aver lanciato missili e droni contro due navi da guerra statunitensi. Tutti intercettati, dice il comando centrale delle forze armate americane. Trump tuona: se ci attaccate vi rado al suolo. Annuncia la distruzione di 7 barchini iraniani e intanto insiste: se Teheran non farà un accordo in buona fede, le operazioni militari riprenderanno. Siamo pronti a tutto, risponde Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sottolinea che la soluzione non può essere militare e che i colloqui fanno progressi. Nello stretto intanto una nave sudcoreana in fiamme mentre droni iraniani colpiscono l'oleodotto di Fujairah negli Emirati. Teheran smentisce qualsiasi attacco intenzionale. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, attacco di Kiev con missili e droni nella notte contro diverse regioni russe. Esplosioni segnalate nella Crimea occupata e nella regione di San Pietroburgo, voli sospesi in almeno 18 aeroporti. Raid che arrivano dopo che il presidente Zelensky ha dichiarato una tregua a partire dalla mezzanotte di questa sera. Se Mosca ha intenzioni serie può aderire da subito, ha aggiunto Zelensky. Il Cremlino ha dichiarato un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in concomitanza con le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. E sulle crisi internazionali è intervenuto il presidente Mattarella in occasione del 165esimo anniversario della fondazione dell'esercito. L'attuale indebolimento del diritto internazionale, ha detto il capo dello Stato, ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza e ha sottolineato come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. Poi un passaggio dedicato alla missione UNIFIL in Libano. Sentiamo.
4: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
2: Crisi con le pesanti ricadute economiche sull'energia che sarà al centro della seconda tappa in Azerbaigian del tour di Giorgia Meloni nel Caucaso. Ieri a Yerevan la premier ha rivendicato l'impegno di Roma nella NATO, ha respinto le accuse della Casa Bianca criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Sentiamo l'inviata.
5: Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan. La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia evocata dal leader della Casa Bianca sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al segretario di Stato Marco Rubio.
6: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
5: In un contesto internazionale di crisi l'Europa deve agire più che reagire, sono le parole della Premier al vertice di Yerevan, dove viene firmata una dichiarazione congiunta su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare, un fenomeno, avverte Meloni, che incide sulla qualità delle democrazie. A margine, con la Premier canadese Carney, Meloni discute di energia e materie prime critiche, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
0: Più l'instabilità intorno a noi aumenta e più è importante rafforzare le certezze che abbiamo, ovviamente partendo dall'ambito energetico.
5: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il segretario di Stato americano Rubio venerdì dunque incontrerà a Roma la Premier, giovedì invece è previsto un incontro in Vaticano con Papa Leone. La notizia è stata confermata dalla sala stampa vaticana. Dicevamo del caro energia. Il tema è stato al centro anche della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giorgetti ha chiesto di estendere le deroghe al patto di stabilità già previste per le spese nella difesa e ha invitato a discutere l'introduzione a livello europeo di una tassa sugli extraprofitti. Ma per il commissario Dombrovskis per ora non è prevista o raccomandata alcuna iniziativa di questo tipo. Temi economici al centro del confronto politico insieme al caso Flotilla, con la Procura di Roma che indaga per sequestro di persona sull'abbordaggio israeliano alla missione umanitaria diretta a Gaza. Le opposizioni accusano la Premier di immobilità, la maggioranza fa quadrato e difende l'operato dell'esecutivo su ogni fronte.
1: Fratelli d'Italia rivendica la linea del governo su politica estera e caro energia. Matteo Salvini insiste sull'uscita dal patto di stabilità e sui dazi. Forza Italia con Stefania Craxi.
7: Serve lavorare a un accordo nell'interesse delle nostre economie. In un'Europa stretta tra conflitti ed emergenze, la priorità resta la crescita, che richiede azioni forti e flessibilità.
1: I dazi americani sono un'arma di attacco all'economia e Meloni ha scelto la resa a Trump, replica il PD che accusa l'economia è ferma. Tasse e povertà sono al massimo. Ed ai 5 Stelle, Alessandra Maiorino.
8: Se Meloni avesse voluto davvero tutelare gli italiani, avrebbe tassato gli extraprofitti dei grandi colossi energetici e delle big tech americane e avrebbe dato i 25 miliardi promessi alle imprese per far fronte ai dazi.
1: E a far discutere anche il caso Flotilla. Propaganda, scarso rischio e molta mediaticità, taglia corto il presidente del Senato La Russa, che poi precisa giusto protestare se ci sono eccessi. La maggioranza rivendica, l'esecutivo ha preteso da Israele il rilascio degli attivisti italiani. Il PD ha presentato un'interrogazione alla Camera per chiedere al governo di riportarli a casa. Per la Procura di Roma si tratta di sequestro di persona, sottolineano Verdi e Sinistra che accusano il silenzio della Premier è indecente. Filippa Misano, GR1.
2: La cronaca con il caso Garlasco, nuovo passaggio dell'inchiesta. In attesa dell'interrogatorio domani di Andrea Sempio, saranno sentiti dai PM, come persone informate sui fatti, anche il fratello e le cugine di Chiara Poggi.
9: È un'accelerazione quella impressa dalla Procura di Pavia che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco. Convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugini di Chiara Poggi, saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera, riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. Contro di lui ci sono principalmente il DNA sulle unghie della ragazza, compatibile col suo, e l'impronta 33 sulla parete della scala dove la 26enne è stata ritrovata. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
10: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
9: Claudio Vigolo, GR1.
2: Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. I magistrati fanno il punto, sentiamo.
11: Tutta la documentazione originale relativa alla procedura di adozione sono le carte che la Procura Generale di Milano attende dall'Uruguay. L'obiettivo è fare chiarezza su dubbi e ombre emerse sull'affidamento del bimbo affetto da seri problemi di salute ottenuto da Nicole Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani. È il pilastro della domanda di grazia ottenuta a febbraio dalla ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda, un caso sul quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report, chiede chiede scusa al ministro della giustizia Nordio per le frasi sul guardasigilli nel ranch di Cipriani nel paese sudamericano, mentre Minetti e Cipriani annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda sempre su Report al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità e adozione regolare, dicono gli avvocati della coppia. Tutto ciò mentre la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nella vicenda, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro. Bruno Sokolovic, GR1.
2: L'addio ad Alex Zanardi, attese migliaia di persone a Padova per i funerali, oggi alle 11 nella Basilica di Santa Giustina, proclamato il lutto regionale. Ondata di affetto da tutto il mondo, il ricordo e la commozione della madre di Alex, Anna Mezzetti, al microfono di David Marceddu.
12: Il suo carattere, il suo temperamento, pensare a quello che c'era e non a quello che non c'era più. Cioè lui era così, l'ha dimostrato in mille occasioni. Da mamma soffro tanto, mancherà tutto di mio figlio. Non degli ultimi anni, perché ormai io l'avevo perso quando ho avuto l'incidente, anche se ci sono stati dei momenti che siamo riusciti a comunicare, chiamarmi mamma.
2: I 50 anni dal terremoto del Friuli, tante le iniziative che in questi giorni coinvolgono i comuni della provincia di Udine, epicentro delle scosse. Oggi a Venzone arriverà il ministro dell'istruzione Valditara per celebrare l'anniversario insieme a tutta la comunità scolastica.
13: Mio nonno mi ha detto che lui era in un bar con dei suoi amici. Quando c'è stata la prima scossa, un suo amico si è spaventato, ma il mio bisnonno era a dormire.
14: È nella natura stessa della memoria, quando nasce da eventi troppo grandi per essere dimenticati, trovare il modo di attraversare il tempo e passare di generazione in generazione. In tutto furono 120 i comuni quasi rasi al suolo tra le province di Udine e Pordenone, a partire dalla sera del 6 maggio 76.
15: Ricordo tutto, ricordo l'arrivo degli aiuti. Tutti i militari e gli alpini.
16: I volontari che la sera venivano a mangiare nel cortile di casa mia.
14: Quasi 1000 morti, 200.000 sfollati e una miriade di storie che in questi giorni gli studenti di queste e di altre parti d'Italia, sotto la guida del Ministero dell'Istruzione, hanno trasformato in esperienza viva.
17: Nelle tendopoli in cui si raccoglievano i bambini nell'estate del terremoto, avevano dipinto dei sassi raccolti dalle macerie. Oggi invece i bambini hanno portato dei ciottoli di fiume e li dipingeranno.
14: Benzone, Paola Guarnieri, GR1.
2: Auto, boom di immatricolazioni per le elettriche grazie agli incentivi, più in generale vendite in crescita sul mercato italiano.
18: C'è il segno positivo sul mercato automobilistico italiano. Ad aprile si registra la quinta crescita consecutiva con 155.210 immatricolazioni, più 11,6% sullo stesso mese del 2025. Il consuntivo del primo quadrimestre registra un incremento sullo stesso periodo dello scorso anno del 9,8%. Questi dati del Ministero dei Trasporti. Il confronto con la situazione ante pandemia è ancora fortemente negativo. Volano per il decimo mese consecutivo le vendite di auto elettriche, che ottengono una quota di mercato dell'8,5% sotto la media europea, ma in forte aumento rispetto ad un anno fa grazie agli ecobonus. Bene il risultato di Stellantis: in aprile le vendite del gruppo sono state il 14% in più dello stesso mese del 2025. Nella classifica delle auto più vendute, le prime tre posizioni sono tutte Stellantis: al primo posto Fiat Pandina, al secondo Jeep Avenger e al terzo Leap Motor. Gelsomina Testa, GR1.
2: Presentata a Milano l'edizione 2026 di Umbria Jazz dal 3 al 12 luglio a Perugia, un programma stellare.
19: 274 eventi, oltre 500 artisti, 15 palcoscenici tra teatri, piazze e spazi all'aperto. Sono i numeri della 53esima edizione di Umbria Jazz. Musica dal mattino a notte fonda nel cuore di Perugia con tanti appuntamenti a ingresso libero. Parte con il ritorno di Sting nel main stage dell'Arena di Santa Giuliana, palco che vedrà in ordine sparso Zucchero, Elvis Costello, gli Snarky Puppy con la gigantesca Metropole Orchestra e ancora la Dream Band guidata da Stefano Bollani con Enrico Rava, Paolo Fresu, Roberto Gatto e gli altri protagonisti dell'album Tutta Vita Live uscito di recente. Tornano Gilberto Gil, la voce di Cecil McLaurin-Salvant, il chitarrista Bill Frisell. Si festeggiano i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane con diversi progetti, tra cui quello del trombettista pianista Terence Blanchard e del sassofonista Ravi Coltrane, figlio di John. Il jazz più puro si ascolta al Teatro Morlacchi, mentre alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell'Umbria va in scena il raffinato jazz da camera, un programma ricchissimo in cui ognuno può trovare la propria musica, bambini compresi, nella rassegna dedicata UJ for Kids. Claudia Fayens, GR1.
2: E ora lo sport.
20: Nei posticipi della 35esima giornata di Serie A, la Roma vince 4-0 con la Fiorentina. In virtù del pareggio della Juventus si porta a meno uno dai bianconeri e dalla zona Champions. Giallorossi a segno con Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli. La Viola invece cade in maniera fragorosa, interrompendo una striscia di 7 risultati utili di fila. Appuntamento con la salvezza rimandato, anche se la sconfitta della Cremonese rende il KO meno amaro perché mantiene invariato il vantaggio sulla terzultima posizione. E proprio a Cremona la Lazio passa 2-1 nei minuti di recupero, grigiorossi in vantaggio con Bonazzoli, poi Isaksen e Noslin regalano la vittoria ai biancocelesti. Tennis, svelato il tabellone degli internazionali d'Italia, Sinner debutta sabato contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, possibile derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti in campo venerdì nella parte bassa con Djokovic e Zverev, nel femminile Paolini esordirà con Christian o Adage Maia. Giacomo Prireschi, GR1.
2: Linea GR regionali, poi Radio Anch'io, il GR torna alle 8, buon ascolto.
21: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
22: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
21: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
24: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
23: E il signor Alessandro Volta?
25: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
26: La spesa intelligente!
27: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
28: Sentiamo.
27: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
28: Wow.
27: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
28: E C?
27: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
28: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
29: Iperceramica.
30: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
31: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
30: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica, integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
32: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Ancora sangue sulle strade del Lazio, 4 i decessi nelle ultime 48 ore, 2 sul grande raccordo anulare di Roma. La Roma cala il poker contro la Fiorentina e torna a sognare la Champions, vittoria di misura per la Lazio contro la Cremonese. Primo record per gli internazionali di tennis di Roma, mai tanti biglietti staccati in prevendita. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio. Ancora incidenti mortali ieri sulle strade, 2 persone decedute, una sul Gra, l'altra nel Viterbese, ma è spirato anche il Centauro, vittima di uno scontro sulla Monti Lepini nel Frusinate.
2: Sono già 7 le vittime sul grande raccordo anulare di Roma nel 2026, 2 nelle ultime 48 ore. Dopo l'investimento di domenica mattina all'altezza dello svincolo per la via Tuscolana, nel quale ha perso la vita il vigilante 35enne Anthony Josué, che si era fermato a prestare soccorso ad altri automobilisti, ieri è morto un 40enne che si è scontrato con la sua moto contro un'auto. Il corpo è stato sbalzato a 200 metri dal punto dell'impatto e per lui i soccorsi sono stati inutili. Una lunga scia di sangue sulle strade del Lazio. Sulla via Verentana nel Viterbese, sempre ieri, nello scontro tra 2 vetture ha perso la vita una donna di 40 anni. In gravissime condizioni l'altro conducente di 60, trasportato al Policlinico Gemelli. Non ce l'ha fatta nemmeno il Centauro di 41 anni, che era rimasto gravemente ferito il pomeriggio di domenica sul tratto della statale dei Monti Lepini che attraversa Frosinone. Inutili i disperati tentativi dei sanitari del San Camillo di Roma, l'uomo è deceduto nella notte tra il 3 e il 4 maggio. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
1: Chiedono giustizia i parenti di Federico Salvagni, il 16enne investito e ucciso la notte di Ferragosto scorso al Circeo.
3: Il 13 maggio alle ore 10 è previsto il processo per Gioacchino Sacco per l'omicidio di mio figlio Federico. Alle ore 9, un'ora prima, abbiamo organizzato un sit-in fuori dal tribunale per chiedere forte e far sentire la nostra voce per giustizia per Federico.
1: Chiede giustizia per Federico Salvagni, il padre, con lui amici e parenti del giovane di 16 anni che morì investito la notte di Ferragosto dello scorso anno sulla strada tra Terracina e il Circeo sul litorale pontino. Hanno composto anche una canzone. Indosseranno delle magliette con la foto del ragazzo davanti al tribunale di Latina, dove riprenderà il processo che vede accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga dal luogo dell'incidente Gioacchino Sacco, 50 anni, originario del Frusinate ma residente a Terracina. Ora si trova in carcere a Latina, aveva anche precedenti. Secondo l'accusa, quella notte avrebbe investito Federico e poi sarebbe scappato. In 13 si sono costituiti parte civile anche l'associazione Vittime della Strada, che vuole tenere accesi i riflettori sulla morte di Federico. La difesa ha chiesto i domiciliari, i genitori chiedono che non vengano fatti sconti, ci spiega Franco, il papà del sedicenne.
3: Chiediamo anche che nel tribunale di riesame, dove è stato fatto l'ennesimo ricorso, dove vengono chiesti i domiciliari, venga confermata la misura in carcere.
1: Isabella Di Chio, TGR Lazio. A Rocca di Papa, picchiata una barista 61enne, fermato l'aggressore con l'accusa di tentato omicidio.
4: E venivo spesso a prendere il caffè lì, una persona molto simpatica, è molto socievole, è meravigliosa e non lo so perché è successa questa cosa.
5: Stava aprendo il suo bar quando è stata raggiunta e picchiata da un uomo residente a pochi passi dal locale, che poi si è barricato in casa. È accaduto a Rocca di Papa. La vittima, una 61enne molto conosciuta in paese, è ora ricoverata al Policlinico Tor Vergata, ha riportato diverse fratture anche al volto, non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore ha opposto resistenza quando i carabinieri hanno fatto irruzione nel suo appartamento e l'hanno bloccato con l'utilizzo del taser. Era in stato di alterazione psicofisica. Sono in corso accertamenti per capire se avesse assunto sostanze o alcol. Dovrà rispondere di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'aggressione e capire se sia stata usata anche una bottiglia di vetro. Sul posto sono stati trovati alcuni cocci. Lui lo conosceva?
6: No, mi abita sotto ma non l'ho mai visto.
7: Voleva per forza bere alcolico alle 6, alle 7 di mattina e lei non gliela dava perché magari stava già un po' fuori di testa.
5: Questa è una delle ipotesi su cui si indaga, ma i motivi dell'aggressione sono ancora da chiarire. Sconcerto e dolore nella comunità di Rocca di Papa, che si chiede solo perché.
8: Una signora stupenda, infatti non me capacito proprio di, come,
6: come puoi fare una cosa del genere?
5: Claudia Bruno, TG Lazio.
8: Il rogo di Capodanno a Tramontana Giorgia Meloni ottiene dal presidente svizzero lo stop alle fatture per le cure dei feriti.
9: Nessun contributo verrà richiesto alle famiglie dei ragazzi italiani per le cure ospedaliere ricevute in Svizzera. La rassicurazione arriva dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo un colloquio avuto con il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin a margine del vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. Al centro del confronto la questione delle fatture inviate nei giorni scorsi ai parenti dei giovani coinvolti nel rogo alla Costellation in cui hanno perso la vita 41 ragazzi e 115 sono rimasti feriti. Alla famiglia di Manfredi Marcucci, il sedicenne romano, era arrivato via mail un conto da 75.000 euro per 15 ore di ricovero nell'ospedale di Sion. Dopo l'indignazione e la rabbia, adesso il governo italiano ha raccolto l'impegno politico delle autorità svizzere a individuare una soluzione accettabile. Sul fronte dell'inchiesta, i PM di Roma sono in attesa di ricevere i risultati complessivi delle autopsie sui corpi delle 6 vittime italiane, tra loro un altro sedicenne romano, Riccardo Minghetti. I risultati saranno poi inviati ai magistrati elvetici nell'ambito della collaborazione giudiziaria. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
8: Apriamo la pagina dello sport. Poker della Roma contro la Fiorentina, battuta 4-0 per la squadra di Gasperini, continua il sogno Champions.
10: Alla Roma basta un tempo per piegare la Fiorentina, già virtualmente salva. Giallorossi subito arrembanti con un Malen davvero straripante. Al 12° minuto l'olandese si porta a spasso la difesa viola, la sua conclusione deviata finisce sulla traversa e sugli sviluppi dell'angolo Roma in vantaggio con Mancini tutto solo che di testa, beffa De Gea. 4 minuti arriva il raddoppio, 1-2 sulle Selic sulla destra, l'argentino scarica su Hermoso, sponda per Wesley che calcia in porta sul palo lontano. Al 34esimo la Roma cala il tris, Coné se ne va sulla destra, entra in aria e crossa in mezzo dove arriva Hermoso che non sbaglia. All'inizio della ripresa ancora una traversa per Malen dopo un'azione personale, ci vuole un super De Gea per togliergli la gioia del gol. L'olandese pochi minuti dopo serve un assist al bacio per Pisilli che sigla il poker giallorosso. La Roma sola al quinto posto a un punto dalla Juve, a più due dal Como.
11: Adesso che abbiamo la squadra completa ci presentiamo a questa volata finale, insomma sicuramente molto convinti, molto fiduciosi, ma lo siamo sempre stati. Anche quando ci mancava i giocatori, questa squadra ha sempre cercato di fare il massimo.
8: La Lazio batte la Cremonese in trasferta. Polemico il tecnico Sarri sulla decisione di giocare il derby della capitale alle 12.30 del 17 maggio prossimo.
12: È una squadra a livello di anima, c'ha qualcosa, è una squadra che c'ha questo senso di andare fino proprio al 96esimo.
13: Per il tecnico Maurizio Sarri la Lazio è una squadra che non molla mai. Il 2-1 alla Cremonese ribaltando la rete di Bonazzoli su errore di Motta nel primo tempo lo dimostra. Nella ripresa il gol del pari di Isaksen racconta tutta la squadra del tecnico toscano. Nuno Tavares che corre verso la porta avversaria partendo dalla propria area, poi il passaggio a Noslin e l'assist Isaksen con il danese a battere Audero. In pieno recupero la bellissima rete proprio di Noslin a chiudere la contesa per il 2-1 finale, ma Sarri guarda avanti, pensa al derby e alla concomitanza con la finale degli internazionali di tennis.
12: Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno e a mezzogiorno e mezzo. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio, e qualcuno deve pagare.
13: Davide Fiorani, TGR Lazio.
8: È sbarcato a Ciampino Yannick Sinner, la stella più attesa degli internazionali di tennis, è in programma al Foro Italico ieri, sorteggi del tabellone.
14: È atterrato a Ciampino alle 14.40 a bordo di un jet privato, al seguito la famiglia e il suo staff con gli allenatori Vagnozzi e Cahill. L'avventura romana di Yannick Sinner è cominciata così all'indomani dello schiacciante successo di Madrid che ne fa il grande favorito di questi internazionali di tennis di Roma. L'ultima vittoria italiana è esattamente 50 anni fa con Adriano Panatta. La sensazione è che mai come quest'anno il tabù possa essere infranto, lo ammette anche il romano Flavio Cobolli, anche lui in cerca di gloria al Foro Italico.
15: È l'anno buono, secondo me possiamo fare bene, anche Yannick sta continuando a vincere, quindi ci aiuta a provare a raggiungere quello che sta raggiungendo lui, anche se è molto difficile.
14: Per Cobolli e per l'altro romano Matteo Berrettini, insieme al resto delle squadre azzurre maschile e femminile che hanno vinto la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, ieri è stato un giorno speciale con l'incontro al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Ora si torna a pensare al campo con sorteggi non proprio benevoli per i romani. Berrettini farà il suo esordio con l'australiano Popirin, poi la prospettiva dell'ostico Cecco Mensik per poter incrociare proprio Sinner. La testa testa di serie numero 1 scenderà in campo al secondo turno con il vincente tra Hofner e Mikkelsen. Esordio al secondo turno anche per Cobolli, testa di serie numero 10, con il vincente della sfida tra il belga Bergs e il francese Atmane. In campo femminile percorso pieno di ostacoli per la campionessa uscente Jasmine Paolini. Esordio con la rumena Christian o la brasiliana Dadmaia. Poi sulla sua strada potrebbero esserci la belga Mertens e la russa Andreeva. Marco Curatolo, TGR Lazio.
8: E vediamo che tempo ci aspetterà nelle prossime ore.
16: Correnti umide ed instabili di origine atlantica stanno determinando tempo a tratti incerto sulla nostra regione in questo inizio di settimana. Oggi avremo ancora molte nubi, con piogge sparse più probabili sulle zone centro-settentrionali del Lazio, fenomeni che diventeranno però via via meno frequenti a partire dalle ore pomeridiane. Le temperature massime saranno in calo su tutta la regione, calo più marcato sui settori interni. I valori difficilmente supereranno i 20 gradi. La ventilazione sarà moderata e proveniente da sud-est, più intensa sull'Alto Lazio, mentre il mare sarà molto mosso o mosso. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
8: La viabilità, ci colleghiamo con Marina Marini di Rai Pubblica Utilità.
17: Dalle 10 alle 13 un corteo di tassisti da piazza Bocca della Verità a piazza del Campidoglio. Entro le 7 è previsto lo sgombero dei veicoli in sosta in via dei Cerchi, lavori di scavo in viale Palmiro Togliatti, è chiuso al transito l'attraversamento dell'incrocio di viale Togliatti, altezza viale Battista Bardansello e viale Fernando Santi in entrambe le direzioni. Chi viaggia in direzione di via Tiburtina per l'inversione di marcia può utilizzare lo svincolo altezza stazione Ponte Mammolo. Chi viaggia in direzione Prenestina può utilizzare lo svincolo di viale Sacco e Vanzetti.
8: 7:29:35 è tutto per questa edizione, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, una buona giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
20: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
21: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
24: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Martedì 5 maggio, sono le 7.32 minuti, una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Come vi aveva accennato Giorgio Zanchini la scorsa settimana, raccolgo il testimone di Stefano Mensurati, che saluto e ringrazio. Vi ricordo subito il nostro numero per i WhatsApp, scritti e audio, 335-699-2949. Medio Oriente, Stretto di Hormuz nella nostra prima parte. Nelle scorse ore Trump ha annunciato l'operazione Project Freedom, presentata come un'iniziativa per aiutare le navi dei paesi neutrali rimaste bloccate nello stretto, ma l'operazione è stata accompagnata da parole dure che chiedo alla nostra regia di farci ascoltare.
2: Gli iraniani saranno spazzati via dalla terra se appunto attaccheranno le navi americane che stanno guidando le imbarcazioni attraverso lo stretto di Hormuz nel cosiddetto Project Freedom. Stufo dello stallo, le autorità di Teheran sono diventate molto più malleabili nel negoziato. And it's going
1: very well. La linea del presidente americano sul Medio Oriente non è stata pienamente condivisa con gli alleati, dagli alleati, e neanche con Giorgia Meloni, la nostra premier, che ha anche espresso parole di solidarietà nei confronti del Papa, che era stato definito da Trump un debole. Mi deve ringraziare se è stato eletto, aveva aggiunto. Trump aveva poi replicato a Meloni, ricorderete l'intervista al Corriere della Sera in cui si dichiarava deluso dalla nostra premier. In questi giorni, tra poco, giovedì e venerdì, il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, verrà in Italia. Un viaggio probabilmente organizzato con lo scopo di ricucire i rapporti tra le amministrazioni degli Stati Uniti, dell'Italia e anche del Vaticano. Sono previsti numerosi incontri e ascoltiamo proprio la nostra premier Giorgia Meloni.
3: Noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti discutono di un loro disimpegno dall'Europa. Chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo. Penso di sì.
1: Ecco, abbiamo sentito un po' sullo sfondo alla domanda di un collega: incontrerà Rubio che sarà a Roma? Meloni risponde: penso di sì. Diamo il buongiorno al nostro primo ospite, Giampaolo Pioli, corrispondente di Quotidiano Nazionale e direttore della Voce di New York. Buongiorno Pioli.
4: Buongiorno a voi.
1: Pioli, allora, ci racconta chi è Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, un falco o una colomba?
4: Questa è una bellissima domanda di prima mattina, anche perché tutti in questo momento, con un presidente così, attivo e ingombrante come Trump, rimangono molto marcati sul piano delle loro intenzioni reali, sul piano delle loro intenzioni future. Marco Rubio, che è di origine cubana, che è senatore, che è stato rivale di Trump nelle campagne elettorali precedenti, appare come un personaggio più moderato rispetto al vicepresidente Vance. In realtà però di fatto è quello che, sebbene appaia moderato, ha una linea dura soprattutto su Cuba e sugli altri aspetti aggressivi anche nei confronti dell'Iran. Il problema di fondo è che molti non esprimono con Trump il loro parere perché ci tengono al posto, e spesso anche chi ci tiene al posto non lo mantiene, nonostante non esprima pareri che contraddicono il presidente. Quindi è una situazione abbastanza difficile. Lui è considerato, una punta di diamante dell'amministrazione, usato in missioni difficili in quanto segretario di Stato, ma soprattutto ha un limite, che in questa guerra in Iran eccetera lui non partecipa ai negoziati, non ha attivato i negoziati, ma viene speso in questa operazione, una missione quasi impossibile sostanzialmente adesso, di ricucitura nei confronti di Stati Uniti e Italia. In questo caso il suo viaggio di 48 ore sarà molto intenso, anche perché verrà a spiegare con parole garbate che cosa ha intenzione effettivamente Trump di fare con le basi americane, con i soldati americani in Italia, se vuole ritirare come sta facendo, ecco, con la Germania.
1: Ne parleremo tra qualche minuto. Pioli, ma quindi secondo lei come si presenterà Rubio? Con il cappello in mano o con una linea un po' più dura, magari dettata appunto dal presidente Trump?
4: Gli uomini di Trump non, diciamo per natura, non si presentano col cappello in mano, anzi hanno una componente più ambiziosa, più diretta, più pettoruta in questo senso. C'è il fatto che il viaggio a Roma viene considerato un viaggio soprattutto per spiegare e per ricucire con Papa Leone, che tra l'altro cade anche a poche ore dal suo primo anno di pontificato. E quindi questa è una chiave importante per capire se effettivamente dalle parole del pontefice che riceverà Rubbi e che riceverà dopo che e subito dopo col cardinale Parolin avranno modo di ritrovare questo strappo, che non è stato tanto uno strappo del pontefice quanto un atteggiamento molto bullesco del presidente americano, non condiviso dalla Meloni, e questo va bene. Il Vaticano è in casa italiana, quindi insomma era prevedibile che il premier difendesse l'operato del Papa, ma soprattutto dei cattolici americani, perché questo è il vero problema. Trump è in caduta di popolarità, la popolarità scende soprattutto nelle chiese cattoliche americane, che sono stato un bacino di elezione suo formidabile negli anni precedenti e soprattutto nei mesi precedenti nel secondo mandato.
1: Ecco Pioli, ci arrivano dei messaggi, ne leggo uno. Vincenzo da Salerno, lo ringrazio tra l'altro per darmi il benvenuto, voleva rimarcare come Trump sia davvero un presidente aggressivo con tutti, molti non la pensano come lui nella sua amministrazione. Ecco, tra l'altro gli ultimi sondaggi ci danno un Trump in calo, l'ultimo sondaggio Washington Post e ABC News e Ipsos parlano addirittura un'approvazione complessiva per il presidente solo del 37%. Che percezione avete voi dagli Stati Uniti?
4: E ci sono sondaggi addirittura più severi di questi che lo spingono fino al 33-34%, più basso ancora dei pronostici che aveva Carter durante la crisi iraniana, quando questa successe. Quindi il presidente si è autoisolato, convinto di avere la pensata migliore negli Stati Uniti, e non è vero in realtà che all'interno dell'amministrazione, almeno per il momento, lui sia ci siano divergenze. Ci sono sicuramente divergenze, ma nessuno alza la voce, nessuno ne parla, anche perché fra tutte le persone di questo pianeta esistono, se uno è divergente, le dimissioni, quindi si possono dimettere e fare. Il problema vero è che a novembre, se ci saranno, ci sono le elezioni di metà mandato, e quindi quella è la vera cartina di tornasole. E col fatto che è stata lanciata questa operazione in queste settimane di gerrymandering, cioè la revisione dei distretti e quindi la identificazione di territori con popolazioni specifiche eccetera, senza più tenere in considerazione il fatto di favorire o comunque di aiutare delle componenti etniche particolari, come è successo in Louisiana o altro, ecco che Trump ha un diavolo per capello ogni giorno. Se si aggiunge che la guerra in Iran non sta andando benissimo, perché ci sono due verità che emergono: da un lato lui che dice che controlla lo stretto di Hormuz, e gli iraniani dicono che lo controllano loro, quindi insomma chi non ha il naso sulla punta delle navi da guerra americano, dei motoscafi veloci iraniani che lanciano missili, non si sa. Il fatto di fondo è che Trump ha talmente detto tante cose diverse a 10 minuti l'una dall'altra che orientarsi fa difficile, forse farà fatica anche il Papa. Ecco,
1: noi ci proviamo. Intanto ringrazio Giampaolo Pioli, lo ricordo, direttore della Voce di New York, corrispondente di Quotidiano Nazionale, e do il buongiorno, ben arrivati ai nostri altri due ospiti: Gregory Aleggi, storico militare, giornalista, insegna storia e politica degli Stati Uniti alla Luis Guido Carli, e Pietro Batacchi, direttore della Rivista Italiana di Difesa. Buongiorno a entrambi.
5: Buongiorno.
1: Allora Leggi, comincio da lei. L'ultima mossa di Trump, ne abbiamo accennato all'inizio, il lancio di questa missione Project Freedom, è una mossa comunicativa, l'ennesima appunto comunicazione, diciamo così, di Trump, o implicherà davvero un cambio di passo, un ulteriore inasprimento a livello militare?
5: Ma abbiamo visto che a poche ore dall'annuncio di Trump, in realtà gli iraniani hanno lanciato missili, hanno colpito navi nello stretto di Hormuz. Quindi sembra confermato il fatto che gli Stati Uniti non sono in grado di riaprire lo stretto. L'idea di scortare fuori, di far uscire le navi anziché riaprire lo stretto, in realtà è un artificio retorico, perché quello vuol dire far passare chi è bloccato. Tra l'altro ci sono equipaggi che ormai sono bloccati in mare da mesi, quindi c'è tutto un problema proprio di gestione della cosa. E il fatto che all'annuncio americano gli iraniani abbiano risposto colpendo è proprio un messaggio chiaro che gli Stati Uniti possono fare annunci ma non riescono a far seguire atti concreti. Quindi questa vocazione di Trump alla comunicazione si scontra con la realtà, come in precedenza accadeva più raramente.
1: Sì, allora leggimi, scusi. Allora Batacchi, secondo lei questa nuova appunto questo nuovo progetto Project Freedom, come è stata chiamata, questa nuova operazione, eccomi scusi, da parte degli Stati Uniti implicherà appunto una ripresa, potrebbe implicare una ripresa del conflitto?
6: Potrebbe assolutamente. C'è da fare una premessa, però l'operazione Freedom, per così come è partita ieri, così come è stata impostata, non è tecnicamente un'operazione di scorta al naviglio mercantile in uscita o in ingresso dallo stretto di Hormuz, è sostanzialmente una sorta di assistenza e coordinamento rispetto alle navi che sono ferme, e per dire loro: guardate, passate nella parte dello stretto vicino alle coste dell'Oman. Questo è un po' il concetto. E è chiaro che, come giustamente diceva Gregory prima, gli iraniani ieri hanno dimostrato che questa operazione non è credibile in questi termini, perché lo hanno colpito delle petroliere vicino alle coste delle Emiratine e hanno colpito il terminal petrolifero di Fujairah, sempre negli Emirati Arabi Uniti. Per cui la situazione sostanzialmente resta la stessa di prima, una situazione che peraltro sta creando i presupposti di una crisi economica e industriale senza precedenti, una crisi nel trasporto aereo i cui contorni ancora sono tutti da disvelare, ma che temo sarà una crisi gravissima, perché il 40% del carburante aeronautico, del jet fuel, passa esattamente allo stretto di Hormuz. Noi potremmo avere bruttissime sorprese
1: per quest'estate.
6: Per cui, anche se non c'è la guerra guerreggiata, se cioè non c'è la guerra cinetica, questa situazione così di guerra cognitiva con qualche episodio, chiamiamolo guerresco, crea lo stesso un danno enorme all'economia globale.
1: Ma
6: da lì bisogna uscire prima o poi.
1: Prima o poi. Nel frattempo, appunto, qualche episodio di guerra guerreggiata c'è stata. 6 barchini d'assalto dei Pasdaran sono stati distrutti dagli elicotteri Apache. Ascoltiamo la voce di Brad Cooper, l'ammiraglio Brad Cooper, capo comando centrale degli Stati Uniti.
7: Gli Stati Uniti hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito. Sono state neutralizzate 6 piccole imbarcazioni iraniane che tentavano di interferire con la navigazione commerciale.
1: Aleggi, torno da lei. Dicevamo appunto che Trump è in caduta nei sondaggi proprio dopo l'attacco all'Iran. Che cosa potrà fare ora, secondo lei, in vista appunto delle legislative di novembre?
5: Ma Trump è in difficoltà perché una serie di sue promesse non si sono realizzate. Quella della guerra in Iran è la più evidente, perché aveva promesso mai più forever wars, mai più guerre infinite, e questa ormai al terzo mese è una guerra lunga, se non ancora infinita, ben diversa dallo spettacolare colpo di mano in Venezuela, che, a prescindere dai profili di diritto internazionale, comunque ha messo tutti di fronte al fatto compiuto praticamente senza alcun ostacolo. Questo è però solo la parte più visibile, perché ci sono problemi un po' dappertutto. Gli aspetti più estremi della politica della piattaforma trumpiana stanno colpendo anche i suoi elettori. Quindi le difficoltà economiche create dalla mancanza di petrolio fanno salire i prezzi al consumo. Se andiamo in Idaho, uno stato ultraconservatore, scopriamo che lo stesso Partito Repubblicano è spaccato sulle norme contro gli immigrati. Perché? Perché tutta l'industria, tutto il settore agrario lavora con queste persone, e se non ci sono, manca la manodopera e si ferma tutto. Quindi le promesse di Trump stanno sbattendo contro la realtà. Peraltro, diciamolo per correttezza,

0: comune di New York non erano in grado di sostenere i costi. Però Trump ha avuto un'agenda più radicale di rifare il mondo, di rifare la posizione degli Stati Uniti, e questo si sta scontrando molto con la realtà. Tant'è che l'ultimo pensiero, come sentiva da New York, si stanno ridisegnando in anticipo sui tempi con leggi elettorali per cercare di contenere la fuga di elettori.
1: Grazie Aleggi. Torno da Batacchi, direttore, lo ricordo, della rivista italiana di difesa, perché ieri Trump ha pubblicato un'infografica sul suo account su Truth, ribadendo che la marina, l'aeronautica, la difesa aerea iraniane sono state distrutte, mentre quelle degli Stati Uniti sono operative al 100%. È davvero così che sta andando?
2: Ma allora, da un punto di vista tecnicamente militare, su questo non c'è dubbio, l'abbiamo visto in questi 40 giorni di guerra, l'aeronautica e la difesa aerea iraniana non hanno sostanzialmente opposto resistenza all'azione americana e israeliana, sono state sostanzialmente azzerate, la marina, quantomeno le unità principali sono state tutte affondate o quasi. Il problema qual è? Per giocare la carta che l'Iran sta giocando molto bene, cioè quella della chiusura di Hormuz, bastano anche i motoscafi, basta la mina, basta questa generale incertezza che fa sì che una nave, prima di passare attraverso quello stretto, ci pensa due volte, non solo, ma lì c'è il problema dei costi assicurativi, delle assicurazioni che non ti coprono la tratta finché non c'è il 100% di certezza che la tratta sia libera. Per cui, per fare quello che deve fare l'Iran, cioè rendere il costo di questa azione estremamente alto, basta quello che ha l'Iran. Questo è un aspetto. Secondo aspetto, componente missilistica. L'Iran è un paese grande, è un paese con un'orografia complessa, e questo ha fatto sì che l'Iran stesso abbia potuto mantenere una riserva di attrito, di missili che gli attacchi non hanno potuto distruggere. Se tu fai se tu realizzi delle città missilistiche sotterranee a 100 metri dentro il granito, lì non c'è bomba convenzionale che tenga. Quindi quella capacità lì te la preservi, ed è in grado l'Iran, con quella capacità lì, di condizionare gli eventi sul piano regionale con le conseguenze economiche che abbiamo di fronte.
1: Chiaro.
2: Insomma, ne abbiamo parlato tante
1: volte. E torno da Gregory Aleggi, lo ricordo, storico militare e giornalista. Per questa decisione di Trump di ritirare questi 5.000 soldati dalle basi NATO in Germania, una decisione prevedibile, ha detto il ministro della difesa tedesco Pistorius, è un passo verso un sempre maggiore disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, come si dice?
0: Gli Stati Uniti hanno detto già da molti anni, caso simbolico fu sotto Obama, il pivot to Asia, il ridirezionare il proprio interesse verso l'Oriente. Quindi in quel senso è un esempio ulteriore di una politica costante, non trumpiana. Le modalità dell'annuncio, che è venuto poche ore dopo le critiche di Merz a Trump, ne danno invece una valenza vendicativa. Per fortuna il contributo degli Stati Uniti alla NATO e alla difesa dell'Europa non è soltanto quantitativo, anzi non è prevalentemente quantitativo, non sono i 5.000 soldati che mancano. Gli Stati Uniti danno alla difesa dell'Europa soprattutto delle capacità che noi non abbiamo. Questo vuol dire spazio, vuol dire cyber, vuol dire tutta una serie di cose che l'Europa non ha o ha in piccolissima misura. Quelle restano, e quelle sono un po' il collante della difesa collettiva della NATO. Quindi è un discorso luce ed ombre. Le modalità con cui è stato dato l'annuncio sono fatte proprio per scioccare, per dare la sensazione che si stiano sganciando. In realtà è una tendenza più lunga. Però questo è un campanello d'allarme, perché non ci si può esporre a questo ricatto continuo.
1: Chiaro. Batacchi, torno da lei in chiusura. Anche secondo lei non cambia nulla per la sicurezza del nostro continente? Questi soldati non è necessario che vengano rimpiazzati?
2: Al momento no, anche perché sostanzialmente si parla di una brigata che era stata rischierata in Germania durante la guerra in Ucraina dall'amministrazione Biden, era lì su base sostanzialmente temporanea, quindi viene richiamata. Dobbiamo capire che cosa accadrà agli assetti strategici ai quali faceva riferimento

0: Gregory, che sono sostanzialmente quell'abilitante che ti garantisce una capacità che altrimenti l'Europa non avrebbe o avrebbe in misura largamente inferiore, quindi intelligence, trasporto strategico, ricognizione spaziale, satellitare, e così via. Dobbiamo capire cosa succederà in quel caso lì. È chiaro che il disimpegno americano dall'Europa è un processo che era già iniziato prima della guerra in Ucraina, è stato temporaneamente sospeso per via della guerra in Ucraina, riprenderà seppur gradualmente e lentamente, ecco,
1: Batacchi,
0: sostanzialmente.
1: leggero una domanda del nostro ascoltatore alla quale le chiedo di rispondere in modo rapido. Carlo ci chiede: ma Israele del canale di Hormuz non si interessa? Perché non aiuta gli Stati Uniti a liberarlo? 30 secondi.
0: E Israele, diciamo, ha una sua agenda, ha dei suoi obiettivi molto chiari che non necessariamente coincidono con quelli degli Stati Uniti e con quelli della stabilità economica globale.
1: Allora, ci sono anche tanti altri messaggi, vi invito a continuare a scriverci al 335-699-2949. C'è chi dice: dobbiamo festeggiare se gli Stati Uniti lasciano tutte le basi, nessuno, l'Europa non ha bisogno degli Stati Uniti. Ci sono opinioni anche discordanti, ovviamente. La prima parte termina qui, ringrazio gli ospiti che sono intervenuti e vi ricordo che nella seconda parte torneremo dopo il GR1 delle 8, ci occuperemo di un anniversario. Domani, 50 anni dal terremoto che ha colpito il Friuli, il 6 maggio del 1976, quasi 1000 le vittime, migliaia i feriti, oltre 150.000 persone rimaste senza casa, un danno notevole anche per l'economia, tante persone rimasero senza lavoro, ma una dimostrazione di come l'Italia sappia anche ritirarsi in piedi e ricostruirsi. Grazie a tutti, restate con noi, prima con il GR1 delle 8 e poi torniamo con Radio Anch'io.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Rai Play Sound e scarica l'app.
3: Saranno in prima posizione, Saranno che sbuca e vince questa tappa.
4: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Bentrovati, i principali aggiornamenti ci portano in A8, ci sono code per un incidente, siamo tra lo svincolo di Legnano e Lainate verso Milano. In A4 code a tratti e traffico tra tangenziale est di Milano e viale Certosa verso Torino. Ci sono code a tratti anche tra il nodo di Pero e la diramazione Molino Torino in direzione di Milano. Ci spostiamo in A1, ci sono code traffico tra San Giuliano e tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Ci sono code anche tra Melegnano e tangenziale ovest di Milano proprio in direzione di quest'ultimo. In A7 code traffico tra barriera di Milano e tangenziale ovest verso Milano. Un altro aggiornamento ci porta sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti tra Navacchio-Visignano e Pisa-Nord-Est verso Pisa. In A14 troviamo rallentamenti per un cantiere tra Pescara Nord e Atripineto verso Ancona. Per chiudere in A11 troviamo delle code, la viabilità esterna non riceve, siamo tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. È tutto, mi fermo qui, da Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
9: Conosci la bici della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà.
14: Solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
17: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La battaglia di Hormuz nello stretto si spara di nuovo. L'Iran: non cederemo mai il controllo. Trump: se ci attaccate sarete spazzati via. Missione in Armenia e Azerbaigian. Giorgia Meloni sulla NATO: non condividerei un disimpegno americano. Confermato l'incontro venerdì a Roma con Marco Rubio. Flottiglia, il presidente del Senato La Russa: manifestazioni solo propagandiste, ma il governo sta vigilando. Il PD, Italia e Bruxelles si muovono per il rilascio degli arrestati. Sulla politica economica è muro contro muro, maggioranza opposizione. Caso Garlasco, le gemelle K e Marco Poggi convocati in procura come persone informate sui fatti. Stamattina le due cugine di Chiara, domani il fratello, nello stesso giorno dell'interrogatorio di Sempio, unico indagato. L'ultimo saluto ad Alex alle 11 a Padova, i funerali di Zanardi. Attese migliaia di persone sul sagrato, la sua handbike. Mattarella ha illuminato il nostro sport. Crociera con epidemia, contagio da hantavirus su una nave olandese bloccata a Capoverde. 3 morti e 3 persone in gravi condizioni. L'infezione è trasmessa dai topi. Pop leggero e sound sofisticato. I Maroon 5 tornano con il nuovo singolo Heroin. Questa estate il tour mondiale, unica data italiana a Milano il 25 giugno. Scatto Champions della Roma con un poker alla Fiorentina. La Lazio espugna il campo della Cremonese 2-1. Giro d'Italia, venerdì il via all'edizione numero 109. 3.500 chilometri per 21 tappe. L'impegno di Rai Radio 1. Buongiorno da Luana Cremasco. Tregua in bilico tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Attacchi incrociati nelle acque di Hormuz dopo il via alla missione americana Project Freedom per riaprire il transito nello stretto. Proseguono i contatti diplomatici. Il cessate il fuoco resta in vigore, ma il presidente americano Trump avverte: controlliamo Hormuz, non provate a sparare sulle nostre navi. La corrispondente.
3: Torna a usare toni minacciosi Donald Trump e, dopo aver parlato di una Teheran più malleabile e definito i colloqui in corso molto positivi, avverte: l'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attacca le navi americane impegnate nell'operazione Project Freedom. Le forze armate degli Stati Uniti hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, fa sapere il capo del comando centrale americano Brad Cooper, che aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Precedentemente il CENTCOM aveva comunicato che 2 navi americane hanno attraversato con successo Hormuz e smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Incontrando alla Casa Bianca le piccole imprese, Donald Trump dice:
4: And it's going very well.
3: L'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Teheran non avrà mai l'arma nucleare e quando tutto sarà finito il prezzo del petrolio scenderà. Poi Trump aggiunge: senza di me ci sarebbe la terza guerra mondiale.
4: You'll be in World War III.
3: Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Negli stessi momenti, a poca distanza dalla Casa Bianca, c'è stata una sparatoria in una zona affollata di turisti. Non si conosce ancora il movente, l'assalitore è stato ucciso. Poco prima era transitato sul posto il corteo del vicepresidente J.D. Vance. Ma torniamo nello stretto di Hormuz. Anche l'Iran ne rivendica il controllo e torna a colpire i paesi del Golfo dal cielo con missili e droni contro un sito petrolifero strategico negli Emirati. Al tempo stesso Teheran continua a invocare una soluzione diplomatica. Il corrispondente.
5: La tensione è altissima nel Golfo Persico, ma l'Iran bolla come falsi gli annunci americani di navi che sarebbero transitate per lo stretto di Hormuz e di imbarcazioni iraniane affondate, e ha diffuso invece un video per mostrare di aver sparato colpi di avvertimento contro cacciatorpediniere degli Stati Uniti. L'esercito iraniano parla piuttosto di 5 civili uccisi in un attacco americano non contro motoscafi dei Pasdaran, ma contro 2 piccole imbarcazioni che trasportavano merci. Project Freedom, l'operazione di Trump per ripristinare la libertà di navigazione, è un progetto già morto, senza sbocco, ritiene il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che invece annuncia progressi nei colloqui grazie alla mediazione del Pakistan, e avverte: gli Stati Uniti dovrebbero guardarsi dall'essere trascinati di nuovo in un pantano da parte di malintenzionati, riferimento indiretto a Israele, e lo stesso dovrebbero fare gli Emirati Arabi Uniti. Questo dopo che Teheran ha ufficialmente smentito di aver preso di mira il paese nel Golfo con il lancio di missili e droni. Un'esplosione si è però verificata ieri a bordo di un cargo sudcoreano e, nonostante l'attivazione dei sistemi di difesa aerea, un incendio si è sviluppato nel sito petrolifero emiratino di Fujairah, ferendo 3 persone di nazionalità indiana. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E poco fa il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato con successo lo stretto di Hormuz sotto scorta americana. Il transito della nave, battente bandiera statunitense, si è concluso senza incidenti e tutti i membri dell'equipaggio sono salvi, afferma la compagnia. La crisi in Medio Oriente, con le sue pesanti ricadute economiche sull'energia, sarà al centro della seconda tappa in Azerbaigian del tour di Giorgia Meloni nel Caucaso. A Yerevan la Premier ha rivendicato l'impegno di Roma nella NATO, ha respinto le accuse della Casa Bianca, criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Poi un messaggio a Bruxelles. Sentiamo l'inviata.
0: Esorta l'Europa ad agire e non solo a reagire alle crisi internazionali, rivendica l'impegno in tutte le missioni NATO. Per Giorgia Meloni la possibilità evocata da Donald Trump di ritirare le truppe americane dalle basi italiane sarebbe una scelta non condivisibile.
1: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
0: Parole che la Premier ripeterà venerdì al segretario di Stato americano Marco Rubio. Se la postura atlantista dell'Italia non è in discussione, per Meloni il dialogo europeo va allargato a sud del Mediterraneo. Intanto il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione congiunta su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. La crisi internazionale ci unisce, avverte Meloni, e la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza di tanta instabilità, incide sulla qualità delle democrazie. A margine, col premier canadese Carney, Meloni discute di energia e materie prime critiche, dossier al centro della missione in Azerbaigian.
6: Le forniture di gas e di petrolio verso l'Italia sono state determinanti per la sicurezza energetica.
0: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Sulle crisi internazionali è intervenuto anche il presidente Mattarella in occasione del 165esimo anniversario dalla fondazione dell'esercito.
7: L'omaggio alle forze armate, ma anche la preoccupazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente. Il presidente Mattarella esprime gratitudine all'esercito italiano per il suo impegno a favore della pace e in difesa dei diritti umani in ossequio ai valori dettati dalla Costituzione. E il pensiero corre al contingente che opera in Libano sotto l'egida dell'ONU.
8: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
7: E di crisi internazionali il capo dello Stato parla anche in un messaggio all'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Il diritto internazionale, osserva, è svilito dall'uso indiscriminato della forza. Di qui l'invito alla cooperazione tra i popoli perché, spiega, temi come gli stravolgimenti climatici, i conflitti e l'assenza di diritti non possono essere accantonati. Valentino Russo, GR1.
2: Sono le 8:08 minuti, siamo alla cronaca con il caso Garlasco. Nuovo passaggio dell'inchiesta. In attesa dell'interrogatorio domani di Andrea Sempio saranno sentiti dai PM come persone informate sui fatti anche il fratello e le cugine di Chiara Poggi.
9: Se l'interrogatorio dell'indagato Andrea Sempio era atteso e previsto e se Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Andrea, era già stato sentito dai magistrati un anno fa, il vero colpo di scena arriva con la convocazione come testimoni di Paola e Stefania Cappa, cugine della 26enne uccisa a Garlasco nel 2007 e mai indagate. Le due sorelle parleranno questa mattina alle 10 separatamente, senza potersi confrontare tra loro tra un'audizione e l'altra, così come Marco Poggi e Andrea Sempio domani a Pavia. Per la procura Sempio è l'unico autore del delitto, mosso dal rifiuto di un approccio sessuale, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai suoi commenti in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica Angela Taccia.
10: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio. È stato un forte amore giovanile questa ragazza e se la ricordano tutti i nostri amici della compagnia.
9: Paolo Cappa, due giorni dopo l'assassinio della cugina, disse ai carabinieri: secondo me Chiara ha potuto avere delle avance non corrisposte da qualche uomo che non ha accettato il rifiuto. Claudio Vigolo, GR1.
2: Le indagini indagini sull'avvelenamento da ricina che ha ucciso madre e figlia in provincia di Campobasso a Natale. La scientifica ha prelevato dalla casa delle due vittime telefoni e altri dispositivi. Gli inquirenti cercano tracce per risalire a chi le abbia avvelenate. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato, al momento contro ignoti. Nei prossimi giorni saranno ascoltati altri testimoni. La strage di Capodanno a Cramontana. La Svizzera rassicura: nessun ferito italiano dovrà sostenere le spese mediche per le cure ricevute.
11: È stato un gesto che abbiamo apprezzato dopo tante delusioni. Da ultimo vedere il Moretti sul tetto del suo locale a cercare di riaprirlo, però comunque un primo passo avanti è stato fatto e questo ci dà un filino di serenità in più.
12: Sull'impegno preso dalla Svizzera ci risponde così Valentino Giola, padre di uno dei ragazzi feriti a Cran. Né lui né le altre famiglie pagheranno le spese mediche elvetiche dei figli. L'annuncio di Palazzo Chigi dopo l'incontro in Armenia tra la premier Meloni e il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin, che scrive: i costi saranno sostenuti dal nostro fondo per gli aiuti alle vittime, se non già coperti dalle assicurazioni, e aggiunge: quanto al contributo da parte dell'Italia, lavoriamo per una soluzione accettabile. Un altro obiettivo è stato raggiunto, sottolinea il nostro ambasciatore a Berna, Cornado.
13: Non verranno più mandate fatture a nessuno degli altri 9 pazienti che sono stati ricoverati in Svizzera.
12: Intanto sono arrivate in Italia le prime cartelle cliniche sulle degenze svizzere dei ragazzi, attendono ancora gli esiti delle autopsie sulle vittime italiane. I magistrati romani che indagano i Moretti per disastro e omicidio colposi. Elena Baiocco, GR1.
2: L'assalto israeliano alla flottiglia. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sull'abbordaggio compiuto dalla Marina di Tel Aviv su 22 imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza lo scorso 29 aprile. Due attivisti arrestati erano su una barca italiana.
14: Sequestro di persone, danneggiamento a rischio, naufragio sono le ipotesi di reato dei PM Capitolini, che vogliono ricostruire quanto accaduto in mare la settimana scorsa. Un fascicolo al momento contro ignoti aperto dopo l'esposto di due attivisti, un cittadino brasiliano di 39 anni ed un 44enne palestinese con passaporto spagnolo e svedese, entrambi detenuti in un carcere israeliano dove resteranno almeno fino ad oggi. L'arresto è avvenuto mentre i due erano a bordo di un'imbarcazione italiana. Per questo motivo è intervenuta sul caso la Procura di Roma, che attraverso una rogatoria internazionale ancora da preparare vorrebbe capire come si sono svolti i fatti la notte del 29 aprile. Stando al racconto degli attivisti, le barche della missione umanitaria sarebbero state intercettate vicino all'isola di Creta. Personale militare israeliano sarebbe salito a bordo della Eros 1, battente bandiera italiana, e avrebbe proceduto ai due arresti, mentre per il resto dell'equipaggio, salpato dalla Sicilia, si è predisposto il trasferimento in Grecia. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: E dopo l'apertura del fascicolo in procura a Roma, il dibattito politico si infiamma, oltre che sui temi economici, proprio sul caso flottiglia. Sentiamo.
15: Dal centrodestra il presidente del Senato La Russa parla di operazione strumentale propagandistica e che non salva vite. Il ministro Piantedosi concorda e aggiunge: il governo italiano sta vigilando su quanto sta avvenendo. Dall'altra parte la preoccupazione del Partito Democratico, che deposita un'interrogazione al governo. Nicola Zingaretti chiede alla Commissione Europea di intervenire direttamente per il rilascio di tutti i fermati e auspica la sospensione da parte degli Stati membri dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele. Altro fronte, quello economico, dalla Lega Salvini torna sul patto di stabilità e da Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
16: Dopo il taglio delle accise su benzina e gasolio, oggi Giorgia Meloni continua la sua missione per garantire all'Italia stabilità nelle forniture di gas e petrolio. È anche così che il governo difende famiglie e imprese.
15: Dall'opposizione Matteo Renzi, Italia Viva, auspica un polo riformista per rafforzare la coalizione. Per il Partito Democratico l'economia è ferma e tasse e povertà sono al massimo. Antonio Misiani.
17: Dopo 3 anni e mezzo di governo Meloni, l'economia si è fermata, le tasse e la povertà sono al massimo degli ultimi anni e le bollette stanno massacrando le famiglie e le imprese. Gli italiani hanno capito che bisogna cambiare e noi siamo pronti.
15: Alessandra Allegra, GR1.
2: Si accennava al patto di stabilità, il riferimento alla richiesta del ministro Giorgetti di prevedere deroghe per il caro energia. Per ora non è prevista alcuna iniziativa, ha precisato il commissario Dombrovskis. L'istanza del titolare dell'economia è stata avanzata alla riunione dell'Eurogruppo per estendere le prerogative al momento previste solo per le spese nella difesa. L'inviato.
18: Siamo di fronte a uno shock energetico. Il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo all'Eurogruppo a Bruxelles, si sofferma sull'inflazione destinata ad aumentare e sulla dipendenza ancora troppo alta dalle importazioni energetiche. Se la situazione dovesse peggiorare, dice, servirebbe la clausola di salvaguardia generale a livello europeo o almeno quella nazionale. Ma sono molte le resistenze a livello europeo. La Germania torna a chiedere che le risorse arrivino da una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche proposta anche dall'Italia. Fare più debito non è la soluzione, la posizione olandese. Il Belgio chiarisce che la clausola di salvaguardia generale è fuori discussione e cresce la preoccupazione per la minaccia di Trump di alzare al 25% i dazi sulle auto. Oggi, a Parigi, il commissario europeo al commercio, Šefčovič, incontrerà il rappresentante americano, Greer, per ribadire la linea di Bruxelles. Entrambe le parti rispettino l'accordo siglato l'estate scorsa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Alle 11 a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto venerdì. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. Attese migliaia di persone per l'ultimo saluto all'ex pilota, campione paralimpico che aveva superato ogni limite.
19: Ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi, con tutte le sue sofferenze.
20: È tutto grande a Padova nell'attesa dell'ultimo saluto ad Alex Zanardi. La Basilica di Santa Giustina, Prato della Valle, la sconfinata piazza antistante. Farà comunque fatica a contenere l'amore e l'amicizia per il campione paralimpico.
21: Giusto che venga salutato qui, era una persona ammirevole, ha saputo reagire, quello è essenziale.
20: Le esequie cominciano alle 11, non ci sarà diretta televisiva, ma maxi schermi all'esterno della chiesa per chi non farà parte dei 3.000 che riusciranno ad entrare.
22: È l'esempio umano che è la cosa bella, no? Che lui ha dato, cioè questa capacità di riprendersi dopo tanta sofferenza.
20: Tanti gli amici presenti, da Fabio Fazio a Bebevio, lutto a Bologna e in tutto il Veneto. Sul sagrato, la sua handbike, a scortare la bara, gli atleti della sua associazione, che ha spinto tanti ad impegnarsi negli sport paralimpici.
19: Che il Signore lo abbia in paradiso.
20: Con Serena Mancarella da Padova, Federico Mello, GR1.
2: L'odissea della nave da crociera olandese partita dall'Argentina e diretta alle Canarie, colpita da un'epidemia di hantavirus che ha causato 3 morti e altri casi a bordo. L'imbarcazione è arrivata a Capo Verde, ma le è stato negato l'attracco. Il sogno di una vacanza diventata incubo.
23: Non siamo solo una storia, siamo gente vera e abbiamo paura. Si commuove postando il suo video Jake Rosmarin, cittadino americano e travel blogger che assieme ad altre 150 persone è bloccato sulla nave da crociera olandese MV Onius, partita il 1 aprile dall'Argentina e diretta alle Canarie per un viaggio lungo 1 mese. Ma ora ferma a Capo Verde dopo che 3 passeggeri sono morti e altri 3 sono gravemente malati per un sospetto focolaio di hantavirus, una malattia rara causata dai roditori. L'allarme è stato confermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo che un passeggero evacuato in Sud America è risultato positivo. Il primo a morire è stato un olandese di 70 anni, sua moglie è deceduta poco dopo in Sudafrica. Un terzo passeggero è morto a bordo, dove si trova ancora il suo cadavere. Le autorità di Capo Verde hanno vietato lo sbarco per motivi sanitari, tenendo la nave a distanza, ma inviando un team di medici che sta organizzando le prime evacuazioni. A bordo restano passeggeri di varie nazionalità, tra cui americani, britannici e spagnoli, chiusi nelle loro cabine, cercano di evitare un virus mortale per cui non esiste una cura sicura. Francesca Barogno, GR1.
2: Lotta alla pedofilia. Nel 2025 i casi di pedopornografia online sono stati oltre 2.600, 1.000 le perquisizioni, 224 gli arrestati, quasi 3.000 i siti chiusi, migliaia i minori coinvolti. Sono i dati diffusi dalla Polizia Postale in occasione della Giornata Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. A questo fenomeno è dedicato Il Danno, nuovo podcast di Radio 1, che racconta come sopravvive chi nell'infanzia ha subito un abuso sessuale, in molti casi da un familiare, un trauma quasi sempre irreparabile. Il Danno di Silvia Ferreri è disponibile da oggi su Rai Play Sound. Ascoltiamo la voce di una delle protagoniste.
24: Mi ricordo che ero gelata, mi ricordo che ero immobile, aspettavo che passasse. Quando poi è passata, che ha finito, sono andata via. Mi ricordo la sera che sono andata nel letto e mi ero girata verso il muro e pensavo anche, se dico qualcosa, cosa dico?
2: Dopo le giornate di sole e stabilità dello scorso fine settimana torna il maltempo in Italia. Una perturbazione sta attraversando tutto il paese con piogge temporali, soprattutto al nord, su Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria. Nevicate sulle Alpi a quote oltre i 1800 metri. In Toscana allerta arancione sul Monte Faeta, temperature generalmente in discesa. Ormai ci siamo, partirà l'8 maggio da Nessebar lungo la costa del Mar Nero in Bulgaria, l'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Quasi 3500 chilometri suddivisi in 21 tappe, l'ultima a Roma il 31 maggio. I canali Rai seguiranno la competizione con inviati e approfondimenti. Tante le novità su Radio 1 e Radio 1 Sport.
1: Ha unito il paese attraverso lo sport, emozionando e narrando le gesta delle leggende del ciclismo. Il conto alla rovescia è iniziato per la 109esima edizione del Giro d'Italia, che dall'8 al 31 maggio sarà raccontato dai canali Rai, tappa per tappa, minuto per minuto, attraverso gli inviati, le trasmissioni sportive e gli speciali. E alla Corsa Rosa dedicherà un palinsesto ricco di novità Radio 1 e Radio 1 Sport. Il direttore Nicola Rao.
3: Per dedicare lo spazio che merita a questo evento incredibile. Abbiamo ridisegnato il palinsesto, dedicheremo ogni giorno approfondimenti alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1 e poi a partire dalle 16:30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
1: E poi un annuncio in anteprima.
4: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese. E allora ho pensato che sarebbe interessante, realizzato dal bravissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E parte invece già questa mattina a Venezia la Biennale Internazionale d'Arte Contemporanea, con ingresso riservato a stampa e invitati. Ci sarà anche il presidente Pietrangelo Buttafuoco. Il ministro della Cultura Giulia ha disertato l'inaugurazione del Padiglione Italia e sabato non sarà alla cerimonia di apertura al pubblico. Giornate ad alta tensione, si prevedono manifestazioni e proteste. Dall'Iran nelle ultime ore l'annuncio che non parteciperà alla kermesse. La musica, tornano i Maroon 5 con il nuovo singolo Heroin. Questa estate saranno in giro con un tour mondiale il 25 giugno a Milano, unica data italiana.
5: La band guidata da Adam Levine pubblica un nuovo singolo, Heroin. I Maroon 5 non escono dalla loro comfort zone, la ricetta è quella classica, un pop leggero con una scrittura scorrevole catturata nella loro tipica gabbia estetica. L'assenza di lei fa soffrire, lei può diventare la sua eroina, salvandolo dalla solitudine. Produzione patinata e il suono che li ha resi famosi, un sound fresco e ballabile, ritornello da cantare sotto un palco, come faranno in molti visto che le date del tour mondiale si avvicinano. È un momento cruciale per il gruppo, pronto a partire per il tour internazionale che toccherà America Latina ed Europa. Headliner in numerosi festival, con i loro concerti sempre coinvolgenti ed energici. Sono attesi da noi in Italia con un'unica data, il 25 giugno, agli High Days, all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Marcella Sullo, GR1.
2: Sono le 8:22 minuti e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
6: Buongiorno Luana, buongiorno a tutte e a tutti coloro che ci ascoltano. Nella seconda parte di Radio Anch'io, l'anniversario del terremoto del Friuli. Domani 6 maggio saranno 50 anni. Ricorderemo quello che è successo e capiremo come la regione si è ricostruita e parleremo del ruolo della protezione civile che proprio in questo evento affonda le sue radici. Permettimi Luana di invitare gli ascoltatori a scriverci per il loro ricordo di quel 6 maggio del 1976.
2: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi regia Alessandro Pazienza, Massimo Chiadroni, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
25: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: GR1 Sport.
26: Buongiorno da Giacomo Prireschi, iniziamo dal calcio con i risultati dei due posticipi della 35esima giornata di Serie A. La Roma batte 4-0 la Fiorentina e si avvicina alla zona Champions. Ora i giallorossi sono a meno 1 dalla Juventus.
27: Non sempre e non per forza frenesia significa disordine, almeno nel calcio, almeno quando c'è Gasperini in panchina, almeno ieri sera all'Olimpico, un primo tempo in cui il calcio totale da arancio olandese è diventato bicolore, sfociando così in un giallorosso frizzante di una Roma in cui i ruoli in campo sono stati scambiati a velocità più alta addirittura del pallone. Nessun dubbio, è proprio la squadra del Gasp, ora anche con ampie possibilità di scelta.
28: Indubbiamente adesso abbiamo recuperato un po' tutta qua. Quanta la rosa, presto spero anche Pellegrini. Chiaro che così abbiamo più soluzioni, siamo più competitivi, come del resto siamo stati per molto tempo.
27: Due marcatori su quattro sono stati difensori, Mancini ed Hermoso. Lo sarebbe, ma solo sulla carta, anche Wesley, autore del 3-0. Il poker nella ripresa di Pisilli. Tra le pochissime note positive tra i viola, il debuttante assoluto in Serie A, Riccardo Braschi. Solo il palo gli ha negato la rete appena entrato in campo. Paolo Vanoli.
29: Sarebbe piaciuto che avesse fatto anche gol, perché se non meritava. È un ragazzo che sta facendo bene in primavera, però ci sono stati tanti ragazzi che anche quest'anno hanno dato un apporto importante alla nostra stagione e lui fa parte di quelli e ne siamo ben felici.
27: Con Federico Foroni, Giovanni Scaramuzzino, GR1.
26: Successo esterno nell'altro posticipo del lunedì per la Lazio, 2-1 sul campo della Cremonese, decisivo il gol di Noslin nei minuti di recupero.
30: C'è un equilibrio sottile tra vittoria e sconfitta, tonfo e trionfo, salvezza o retrocessione, sottile come una lama di rasoio, e allo Zini di Cremona si percepiva nettamente. Il vantaggio della Cremonese con Bonazzoli aveva sciolto la squadra di casa, il pareggio di Isaksen nella ripresa l'aveva fatta precipitare nella paura e nel finale convulso il guizzo di Noslin ha esaltato una Lazio ordinata ma anche battagliera e prostrato una Cremonese generosa ma troppo imprecisa. Ha vinto la Lazio 2-1, prove generali di finale di Coppa Italia ma anche settimo posto a meno 4. 4 sono anche le lunghezze che ora però separano la Cremonese dal Lecce quart'ultimo. Giampaolo.
31: Adesso ci deve essere lo spazio per recuperare energie mentali, fisiche, fino a quando la classifica, la matematica ti tiene in piedi ci devi stare. Però siamo qui a commentare questa sconfitta, poi per la prossima ci penseremo da domani.
30: Può essere soddisfatto Maurizio Sarri per il risultato e per quanto visto in campo. Cose belle, cose meno belle, tre punti importanti e fiducia in vista della doppia sfida contro l'Inter in campionato ma soprattutto nella finale di Coppa Italia.
32: Dobbiamo essere bravi a non farci condizionare dalla partita di Hospital. Tanto se ti lasci un dizionario c'è il rischio di sbagliarle tutte e due, quindi andiamo partita per partita e vediamo quello che viene fuori.
30: Cremona con Adriano Totaro, Manuel Codignoni, GR1.
26: Passiamo al tennis, svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Sinner debutterà sabato contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato ci sono anche Berrettini, possibile derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti in campo venerdì nella parte bassa con Djokovic e Zverev nel femminile. Paolini esordirà con Christian o Adash Maia. Sempre ieri al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto le nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis dello stesso anno. Sentiamo le parole del numero 12 al mondo, Flavio Cobolli.
33: Con Flavio Cobolli non è un torneo come gli altri. Flavio, per te è un torneo speciale questo?
34: Sì, è un torneo specialissimo, lo sentiamo particolarmente, è una cosa che fa parte del nostro sangue, delle nostre vene, è un onore poter scendere un'altra volta qui al Foro Italico con tutto il colore del pubblico. Ovviamente per me è diverso che sono di qua e sento un po' più di pressione magari degli altri, ma solo perché vorrei dimostrare il mio valore agli affetti, che non è mai facile, non è scontato. Sai, devo riuscire a tenere distante questa tensione, questa voglia di far bene per poi riuscire a valorizzarmi in campo e rendere al meglio.
33: Hai dato un'occhiata al tabellone?
34: Sì, ho visto il gioco contro Bergso o Atman. Sono due avversari molto difficili, però sono sicuro che posso fare bene.
33: E c'è grande attesa, perché ci sono tanti italiani in tabellone, il numero uno del mondo, Flavio vicinissimo alla top ten. Un obiettivo alla tua portata?
34: Sì, Yannick sta facendo la storia del nostro sport, quindi ancora congratulazioni per i risultati che sta ottenendo, ma non c'è solo lui, siamo un gruppo molto ampio che vuole far bene, quindi siamo pronti a sostenerci a vicenda, ma anche a lottare per riuscire a rendere al meglio in un campo difficile come Roma.
3: Palazzo del Quirinale, Emilio Mancuso, GR1.
26: In chiusura l'addio al basket di Achille Polonara, il giocatore della Dinamo Sassari ha deciso di lasciare la pallacanestro dopo la battaglia durissima contro una leucemia mieloide. Ho provato a rientrare ma ho capito che è ora di dire basta, ha scritto Polonara sui social. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
13: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. Pronti per ordinare?
16: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
17: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: A Udine, nella nostra redazione, dovrebbe esserci Claudio Cogliutti. Mi senti?
2: Sì, ti sento.
1: Ecco, noi vogliamo le ultime notizie, quelle che tu avrai certamente.
2: Sì, come tutti sapranno, ormai 21 due scosse di terremoto succedutesi a brevissima distanza hanno messo tutta la popolazione del Friuli nella condizione di scendere sulle strade.
3: Una nuova scossa di terremoto, fortunatamente più lieve di quelle che a partire dalle 20:50 di ieri sera hanno sconvolto le province di Pordenone e di Udine, è stata registrata verso le 14:44.
4: Buonasera. Dal Friuli, che il terremoto della scorsa notte ha devastato, giungono notizie sempre più dolorose. Fanno prevedere queste notizie che il numero delle vittime risulterà, al termine delle operazioni di soccorso e di recupero, di gran lunga maggiore di quello delle prime valutazioni, delle valutazioni che si erano fatte fino a qualche ora fa.
5: 8:33 minuti, la seconda parte di Radio Anch'io, ancora una buona giornata da Francesca Rinaldi. Nella copertina montata dal nostro regista Mauro Convertito, le voci dei nostri colleghi dell'epoca del 1976, quando un sisma di magnitudo 6.5 colpì il Friuli il 6 maggio del 1976, e dall'ansia, dall'emozione che traspare dalle loro parole si capisce il dramma che la popolazione sta vivendo. Il terremoto colpì un territorio di oltre 5.500 chilometri quadrati. Andiamo a ricordare, a raccontare quello che successe, e lo facciamo con la voce di un testimone dell'epoca che saluto subito. Franceschino Barazzutti, buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
5: Buongiorno. Lei era sindaco di Cavazzo Carnico all'epoca del terremoto, oggi è presidente onorario dell'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli. Barazzutti, che cosa...
6: Sono presidente onorario.
5: Onorario, sì, onorario. L'abbiamo detto, sì. Senta Barazzutti, cosa successe quel 6 maggio nel suo paese?
6: Allora, io allora ero vice sindaco del comune di Cavazzo Carnico, con delega proprio all'ufficio tecnico, a tutti gli aspetti tecnici. Bene, io mi trovavo quella sera in casa dei miei genitori, un paesello donativo mio. Come io ho intuito subito e sentito il rumore di che cosa si trattasse, per cui ho preso i miei genitori e li ho messi sotto un arco, che è il luogo più sicuro. E poi siamo usciti in giardino e lì abbiamo sostanzialmente, assieme a tutta l'altra gente della popolazione, della gente del paese, siamo saliti su una collina e lì abbiamo trascorso la notte.
5: E da questa collina, ecco Barazzutti, da questa collina avete potuto vedere che disastri c'erano stati nel paese, quali danni c'erano stati?
6: Allora, abbiamo potuto vedere innanzitutto il campanile della Pieve di Santo Stefano Cesclan, che sta su una rupe enorme, ecco, che si stava sgretolando, iniziando dalla parte della cella delle campane, ecco. E poi lì è cominciata tutta un'altra vita. La vita è cambiata, perché io facevo l'insegnante e dopo, da quella sera, ho dovuto operare principalmente, la mia vita si svolgeva in municipio per disbrigo di tutti i problemi. Prima cosa emergenza, poi ricostruzione. Ecco.
5: Ecco Barazzutti, c'è un messaggio che arriva al nostro numero al 335-699-2949, e anche per questo ascoltatore la vita è cambiata in modo diverso. Massimo da San Candido ci scrive: avevo 12 anni, ero in cameretta con mio fratello a mangiare fragole, improvvisamente un boato, tutto cominciò a tremare, la mia fanciullezza finì lì. Barazzutti, come avete ricostruito il vostro paese?
6: Allora, la ricostruzione, dicono che noi abbiamo ricostruito, sia stata fatta bene, che ci siamo comportati bene, innanzitutto la popolazione e nell'emergenza e nella ricostruzione. Il sistema di ricostruzione conseguente al terremoto in Friuli prende inizio. Il Presidente del Consiglio, Aldo Moro, chiamò il presidente della giunta regionale Antonio Comelli e gli propose che fosse la regione a gestire la ricostruzione. E Comelli, dopo aver sentito le varie forze politiche del Friuli, disse di sì. Poi la regione a sua volta delegò ampiamente ai comuni terremotati i compiti di provvedere alla ricostruzione, al punto tale che i sindaci sono stati chiamati dalla regione a svolgere un ruolo particolare, mai verificatosi prima, di essere funzionari delegati della regione.
5: Barazzutti, cioè, sì. Concluda.
6: Al sindaco, a me, Franceschino Barazzutti, venivano accreditati i mezzi finanziari del comune necessari alla ricostruzione. Ero io poi che finanziavo i singoli cittadini e addirittura anche l'amministrazione comunale per le opere pubbliche.
5: Perfetto, grazie mille. Ringraziamo Franceschino Barazzutti, sindaco di, anzi vice sindaco, ci ha specificato, di Cavazzo Carnico all'epoca del terremoto. Parliamo proprio di come il Friuli si è ritirato in piedi e Barazzutti parlava della regione. Noi abbiamo ospite Riccardo Riccardi, assessore alla sanità, politiche sociali, disabilità con delega alla protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
5: Riccardi, ci aspetti un attimo perché vorremmo far sentire un ricordo, una testimonianza anche di Mario Tozzi, notissimo geologo.
8: Magnitudo 6,5 Richter, significa paragonabile, anzi più forte di quello dell'Aquila del 2009. Le scosse di maggio del 1976, che durarono addirittura per 60 secondi di seguito, dunque un tempo enorme. La storia del metodo che è stato applicato per la ricostruzione, che ancora oggi ricordiamo come uno dei migliori. La ricostruzione in Friuli è stata fatta dov'era e come era, e questo è stato preteso dai cittadini, che si sono organizzati in comitati spontanei, che non soltanto hanno dato in qualche modo le direttive della ricostruzione, non soltanto hanno partecipato famiglia per famiglia, ma hanno anche imposto che si ricostruissero prima le fabbriche, il sistema produttivo, poi le case e infine anche le chiese.
5: Riccardi, eccoci a lei, lo ricordo, assessore con delega alla protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia, la sua regione appunto che si è rialzata ed è tornata splendente come prima.
9: Ma forse splendente più di prima, perché questa era una terra di confine, il confine dell'Europa stava da noi. E ci fu una, in questa tragedia ci fu una classe dirigente con una condivisione popolare che non pensò solo alla ricostruzione, pensò alla rinascita, cioè a una trasformazione, cogliendo l'occasione della tragedia, alla trasformazione e alla modernizzazione della regione. Quindi quella fu, il ministro dell'epoca friulano Mario Toros sosteneva sempre, noi quando siamo andati a convertire il decreto del governo che sostanzialmente definiva i principi della ricostruzione, non parlammo di ricostruzione, ma parlammo di ricostruzione e di sviluppo. E quindi non ci fu soltanto prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, molte cose che abbiamo ascoltato nei due interventi precedenti riuscirono a coniugare un progetto di rilancio e sviluppo della regione. Oggi la regione non sarebbe quella che è se non avesse colto quell'occasione per fare tante altre cose. Ne dico tre che mi sembrano le più evidenti: il grande piano infrastrutturale che oggi consente all'Italia di avere, a parte il Brennero, nell'asse nord-sud Tarvisio con la Ponte Bana e la rete autostradale, che era bloccata in quegli anni, la realizzazione della rete autostradale, la Università del Friuli e, possiamo dire con Zamberletti, la protezione civile che oggi conosciamo.
5: Che oggi conosciamo e della quale tra poco parleremo, ma resti con noi Riccardi perché abbiamo un messaggio, un audio da farvi ascoltare.
10: 6 maggio 1976, eravamo a scuola serale a Milano, io e il mio attuale marito, e i banchi iniziarono ad ondulare. Tutti ci voltammo a guardare il compagno dietro e il professore, che guarda caso era rimasto sepolto a Palermo, credo, durante un terremoto per diverse ore, diventò pallido e ci fece uscire dalla scuola. me lo ricordo ancora, il professor Dauria. Angela da Piacenza.
5: Sono tanti i messaggi che ci stanno arrivando di ricordo. Carlo da Padova ricorda la sua esperienza alla parrocchia gemellata con una famiglia di quei luoghi. Tutti quanti hanno dato una mano alla ricostruzione, i calcoli antisismici per la casa, materiale per la ricostruzione, mano d'opera per i lavori e per la vendemmia. Siamo rimasti in contatto con la famiglia e ci vediamo anche un paio di volte l'anno. Poi c'è Paolo da Bergamo, aveva 11 anni, abitava al sesto piano, ricorda benissimo che era sdraiato nel letto, ha iniziato a tremare e sussultare, i lampadari a oscillare, uno spavento indelebile. Avevo 12 anni, no, questo l'abbiamo letto, perdonatemi, abito a Torino e mi chiamo Giuliana. Quella sera, nonostante la distanza, sentimmo il terremoto come fosse un'onda marina. Allora Riccardi ha citato la nascita della Protezione Civile e allora noi salutiamo e ringraziamo per essere con noi proprio il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
5: Buongiorno. Allora, Ciciliano, è vero quindi che la nascita della Protezione Civile affonda le sue radici in quel terremoto. La legge che la istituisce è del 1992, ma a Giuseppe Zamberletti, politico della Democrazia Cristiana, l'idea venne proprio dopo questo tragico evento.
7: Assolutamente sì, ed è importante sottolineare quanto la lungimiranza di questo uomo visionario che fu Giuseppe Zamberletti gettò le basi su quello che poi è il modello di protezione civile che il nostro paese ancora oggi adotta nelle sue diverse sfaccettature. Zamberletti ebbe un'intuizione incredibile, vedendo quegli uomini e quelle donne che incredibilmente si misero immediatamente in moto nei momenti immediatamente successivi al sisma del Friuli del maggio del 76, e fondamentalmente si accorse che non era necessario postare soccorso, perché il soccorso doveva solo essere organizzato, perché le comunità friulane insieme a tutte quelle che poi sono diventate successivamente, sono state chiamate strutture operative di protezione civile, affluirono in maniera spontanea, lei l'ha sottolineato molto bene rispetto a quell'ascoltatore che aveva detto che addirittura il terremoto si era sentito fino a Torino, ma fin giù nel meridione d'Italia, quindi diciamo che l'allertamento di quel terremoto fu immediato perché fu percepito da tutto il paese e quindi tutti si misero in moto per raggiungere il Friuli e la zona di Gemona del Friuli. E da questo punto di vista quello che serviva, e l'intuizione di Zamberletti in questo secondo me è veramente innovativa, era essenzialmente un'attività di coordinamento. Quindi mettersi tutti intorno al tavolo, mettere al centro del tavolo quelle che erano le esigenze importanti di coordinamento e poi muoversi in conformità e quindi raggiungere immediatamente l'obiettivo. Un'altra intuizione fu quella di immediatamente ripristinare il tessuto produttivo. È una cosa importante. Oggi in Europa si parla di business continuity, che è uno dei capisaldi delle attività di ripristino delle comunità colpite da eventi di protezione civile. Zamberletti l'aveva intuito 50 anni fa.
5: Ciciliano, resti con noi, io torno da Riccardi perché ci arrivano tanti messaggi. Per esempio Nadia dal Trentino, nel 1976 aveva 8 anni, ricorda come siano stati veloci i soccorsi e il ripristino del territorio. Ci sono appunto tanti messaggi, tanti tra l'altro arrivano proprio dal Trentino. Ero a 250 km in Trentino, le prime notizie confuse, contraddittorie. Già verso le 21:30 ci fu un radioamatore che disse che il terremoto era appunto accaduto in Friuli e si era sentito anche in Jugoslavia. Le fonti ufficiali arrivarono in ritardo, ma ci sta, soprattutto all'epoca. Allora Riccardi, lei ci parlava di come la regione e i luoghi abbiano saputo migliorarsi addirittura dopo quell'evento, sfruttando al meglio i fondi che arrivavano.
11: Beh, io penso che ci siano molti ingredienti dentro questa ricetta che fu insomma positiva, viene raccontata da tutti. Sicuramente il rapporto forte con il governo, una classe politica che riuscì a valorizzare la catena di relazione che oggi viene un po' meno. Devo dire che quel tempo c'erano i partiti, oggi i partiti hanno una caratteristica completamente diversa, ma questo valeva per tutti, perché una delle grandi lezioni che io leggo e che stiamo cercando di veicolare nel corso di questi giorni fu quella classe politica che continuava a dividersi per le proprie convinzioni di appartenenza al mattino sull'ordinario, mentre sullo straordinario nel pomeriggio, quando si trattava di varare gli strumenti, le norme, le stesse cose che ha raccontato Barazzutti prima, no? Il processo di sussidiarietà e la scelta del funzionario delegato, la politica si metteva insieme e trovava le soluzioni. E credo che questa sia una grande lezione anche di grande attualità.
5: Ecco, una delle soluzioni trovate fu proprio poi l'istituzione nel corso degli anni della Protezione Civile. Torno dal capo del Dipartimento, Fabio Ciciliano. Una macchina complessa, quella della Protezione Civile, sicuramente. Vi leggo anche questo messaggio di Paola dalla Brianza: avevo 21 anni, abbiamo portato una roulotte a Gemona. Adesso di interventi

0: fatto anche di tantissime individualità che poi vengono messe insieme. Il 50° anniversario che andiamo domani a commemorare, in realtà si connota anche per un'altra importantissima azione in cui anche in questa attività il nostro paese è leader, ed è la nascita del volontariato organizzato di protezione civile, che prese le basi proprio da quel civismo dei friulani che immediatamente si rimboccarono le maniche. Quella spinta volontaria che i cittadini del Friuli, accompagnati dai cittadini che raggiunsero quelle terre così colpite, gettarono le basi su una esigenza ineludibile, che era la necessità di mettere insieme la volontà di tutte queste persone in maniera organizzata e coordinata. E anche in questo il principio ispiratore del sistema di protezione civile fu perfettamente intercettato da Zamberletti.
1: E infatti lei
0: E
1: parla
0: quindi
1: di sistema perché comunque è una
0: si
1: struttura
0: parla, esatto.
1: complessa. Ecco, Ciciliano, facciamo un salto in avanti. Arriviamo a
0: Sì.
1: giorni più recenti. Venite chiamati anche all'estero per gestire situazioni di crisi o di emergenza. Ci fa qualche esempio, qualche caso che le è rimasto impresso, che l'ha colpita degli ultimi tempi?
0: Ma nell'immediata contingenza, io vi posso parlare da un lato delle operazioni di evacuazione medica da Gaza per i bambini che vengono trasferiti in Italia per essere sottoposti alle migliori cure possibili, grazie al sistema, come giustamente lo definiva lei, che è un sistema coordinato di più interlocutori che normalmente non si parlano, perché fanno lavori completamente diversi. Intorno al tavolo di protezione civile iniziano a parlare la stessa lingua, e quindi ancora una volta torna al centro il potere di coordinamento. Un altro esempio è stata l'accoglienza dei cittadini ucraini che sono stati accolti nel nostro territorio nazionale all'esito ovviamente di quella crisi e della guerra che è ancora presente in questo momento. Questi sono due elementi come dire, che possono dare l'esempio. Se volete, possiamo aggiungere il supporto che il sistema di protezione civile italiano ha dato in questo momento recentissimo in Sri Lanka, dopo le alluvioni che hanno devastato quel paese, e tutto il contributo che normalmente si dà durante la stagione degli incendi, quindi durante l'estate, a
1: Tantissime,
0: supporto dei paesi.
1: tantissime, tantissime
0: Sì.
1: occasioni. Mi scusi, ma io vorrei
0: Esatto.
1: far sentire altre due testimonianze che sono
0: Sì.
1: arrivate al nostro numero WhatsApp.
2: Buongiorno, sono Luciano da Verona. Io ero un alpino al tempo della Brigata Julia, e a Gemona anche noi fummo colpiti ovviamente dal terremoto anche nelle caserme, però immediatamente e successivamente fummo impiegati per aiutare appunto la popolazione civile. Grazie, buona giornata.
3: Buongiorno, all'epoca del terremoto avevo 9 anni e abitavo a Sacile, in provincia di Pordenone, a più di 50 km dall'epicentro del terremoto. Però ricordo ancora veramente distintamente il boato che avvertimmo e tutto il tremore della casa e soprattutto mia madre che iniziò a gridare, eravamo tre fratelli, fuori tutti, fuori tutti. E io alle spalle di mia madre mi ricordo perfettamente che mia mamma non riusciva a infilare le chiavi nella toppa della porta per farci uscire. Andava a destra e a sinistra, io vedevo la sua mano oscillare a destra e a sinistra. E vi ripeto, abitavamo più di 50 km dall'epicentro. Ciao Stefano da Padova.
1: E allora chiudiamo questa parte di questa trasmissione. Adesso ringrazio Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento della Protezione Civile, e Riccardo Riccardi, assessore con delega alla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia. E cambiamo argomento. Ci colleghiamo con il collega Federico Mello, collega del giornale radio, che si trova a Padova per il funerale di Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio. Federico, buongiorno. Sei già nei pressi della chiesa dove si svolgerà la
4: Sì,
1: cerimonia?
4: sono. Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Con Serena Mancarella, Tecnica Rai, siamo arrivati qua ormai da un po'. Siamo nella sconfinata piazza di Padova, Prato della Valle, che dà proprio sulla Basilica di Santa Giustina, dove si svolgeranno alle 11 i funerali. abbiamo parlato anche ieri, questa mattina, insomma, con i cittadini padovani, c'è molta emozione per questo evento. E pochi minuti fa sul Sagrato siamo andati, ci sono già persone in attesa, un centinaio di persone in attesa di entrare, e ci sono anche

0: delle persone, degli atleti disabili che sono venuti a omaggiare ovviamente Alex Zanardi. Ne abbiamo intercettato un gruppo di Padova, Restart, che però ha, diciamo, affiliati in tutta Italia, tra loro anche degli atleti partiti questa notte da Roma. Sentiamo brevemente la loro voce.
1: Noi siamo partiti alle 3 stamattina e non potevamo mancare, comunque, per rispetto per tutto quello che ha fatto lui per il movimento, e poi è una persona squisita, quindi...
2: Anch'io vengo da Roma, io ho fatto parte della loro associazione finché poi un problema alla colonna non mi ha più permesso di andare in handbike. Adesso faccio 3 sport, padel, sitting volley e tiro con l'arco. Quando io, dopo l'incidente, ho capito che non sarei più potuto tornare come prima, la prima cosa che ho detto a mio padre per favore comprami il libro di Zanardi, voglio capire lui come ne è venuto fuori. E dopo ho avuto la fortuna e privilegio di ricevere una sua telefonata prima dell'amputazione delle gambe, dove mi diceva: tranquillo, è solo un pezzo di ricambio, ti faccio provare l'handbike. E così mi ha trascinato e per diversi anni ho corso con lui.
0: Ecco, avete sentito una voce
3: indicativa.
0: Sì, Federico,
3: aspettaci un attimo, perché vorremmo far ascoltare anche qualche parola del presidente Mattarella.
0: Certo.
4: Ci ha lasciato una figura di grande spessore sportivo e umano, non soltanto capace di successi prima in Formula 1, poi nelle Paralimpiadi, in attività paralimpiche, ma anche capace di suscitare entusiasmo, di motivare, di coinvolgere giovani in quantità nell'attività sportiva olimpica o paralimpica. Alex Zanardi richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha avversato di valore sportivo e di valore umano nello sport.
3: Federico, in chiusura, che atmosfera c'è? Cioè, prevale la tristezza al momento?
0: Allora, tristezza, ma secondo me la parola giusta è gratitudine. Cioè, c'è una grande gratitudine nei confronti di questo atleta, questa persona che ha rappresentato appunto dal presidente Mattarella fino agli atleti che hanno avuto problemi anche gravi, le persone comuni, questa capacità di resilienza, no? Di ispirare ad andare avanti, ad affrontare le difficoltà, a superarle senza avere paura e senza fermarsi. Alle 11 appunto i funerali, ci sarà ovviamente la moglie Daniela, il figlio Nicolò, attesi gli amici, gli sportivi, ci saranno Fabio Fazio, Bebe Vio, ci sarà il ministro dello sport Abodi. La messa sarà celebrata da un suo amico, Don Marco Pozza, che poi è il cappellano del carcere Due Palazzi di Padova.
3: E Federico,
0: noi siamo
3: tanto
0: qui, insomma, vi racconteremo
3: ti sentiremo nei giornali radio. Grazie a Federico Mello e a Serena Mancarella. Prima di chiudere vi voglio ricordare che domenica 10 maggio, per la festa della mamma, la Zalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna a colorare 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiscono questo fiore, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Lo scorso anno nel nostro paese sono state stimate circa 180.000 nuove diagnosi di tumore nelle donne, ma grazie ai progressi della ricerca oggi 2 donne su 3 colpite dal cancro vivono a 5 anni dalla diagnosi. Domenica regaliamo la Zalea di AIRC a tutte le donne. Facciamo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca e per costruire un futuro libero dal cancro. Scoprite dove trovarla sul sito airc.it. E noi ci fermiamo qui. Voglio ringraziare in console oggi Massimo Vasciaveo, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Noi torniamo domani, se lo vorrete, speriamo di sì, alle 7:30 su questa rete. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
3: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sanpalmieri. Stati Uniti-Iran, tregua a rischio. Attacchi incrociati nello stretto di Hormuz dopo il via alla missione americana Project Freedom contro il blocco iraniano. Teheran denuncia navi civili colpite dagli americani, 5 persone uccise, e nega l'attacco con missili e droni sull'impianto petrolifero di Fujairah negli Emirati. La compagnia di navigazione Maersk annuncia: una nostra nave ha superato lo stretto sotto scorta americana. Donald Trump afferma: controlliamo lo stretto, se gli iraniani sparano li spazzeremo via. Per il ministro degli esteri Araghchi, Project Freedom è un progetto morto, ma ci sono progressi invece nei negoziati. Altro fronte di guerra, l'Ucraina. 4 morti e 31 feriti in 2 attacchi russi nella regione di Poltava. Nelle stesse ore, attacco di Kiev con missili e droni nella notte contro diverse regioni russe. Esplosioni segnalate nella Crimea occupata e nella regione di San Pietroburgo. Voli sospesi in almeno 18 aeroporti russi. L'attacco dopo che il presidente Zelensky ha dichiarato una tregua a partire dalla mezzanotte di questa sera. Se la Russia ha intenzioni serie può aderire da subito, ha aggiunto Zelensky. Il Cremlino ha dichiarato un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in concomitanza con le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. Questo dunque il contesto geopolitico, prezzi dei carburanti in risalita. Sentiamo allora come stanno reagendo i mercati finanziari europei in apertura di contrattazioni da Milano in diretta. Fabrizio Patti.
3: I mercati monitorano la situazione dello stretto di Hormuz. Ieri, dopo l'annuncio dell'operazione Project Freedom, il petrolio Brent era sceso con il future di luglio a $106 al barile. Con il passare delle ore il prezzo è tornato a salire fino a toccare i $114, quasi più 6%. Ora è a poco meno $113.50. Le borse ieri hanno chiuso in calo meno 1,59% per quella di Milano. In questi minuti le aperture più 0,51% per Piazza Affari, diversa la situazione a Londra, meno 1%, poco sotto la parità anche Francoforte e Parigi. Negli Stati Uniti ieri la seduta è stata più stabile, meno 0,40% per l'S&P 500, questo perché a bilanciare i cali ci sono le trimestrali che fin qui sono risultate migliori delle attese in circa l'80% dei casi. Sotto i riflettori Unicredit, appena pubblicati i conti del primo trimestre, 3,2 miliardi di utili più 16% e miglior risultato di sempre. Ieri l'assemblea straordinaria della banca ha votato il via libera all'aumento di capitale a servizio dell'offerta sulla banca tedesca Commerzbank, offerta che parte oggi. Linda lo studio.
2: E siamo alla cronaca con il giallo delle due donne madre e figlia uccise dalla Ricina in Molise, sequestrati dalla polizia scientifica e dispositivi elettronici utilizzati dalle due vittime in cerca di possibili elementi utili alle indagini.
4: L'elenco è filtrato subito. 5 telefonini, 2 dei quali con dentro una SIM, un PC, un tablet e un router Wi-Fi. Tutto il materiale prelevato era rimasto nella casa di Pietra Catella, vicino Campobasso, sequestrata dopo la morte di Antonella Ielsi e di sua figlia, Sara Di Vita, uccise dalla Ricina. Nei prossimi giorni saranno estratti tutti i dati, come le chat, i post, ma anche le eventuali note, informazioni che potrebbero rivelarsi fondamentali per cercare di ricostruire con precisione gli ultimi giorni delle due vittime. Si fa infatti sempre più strada l'ipotesi che l'avvelenamento sia avvenuto in due diversi momenti. Prima di Natale avrebbe provocato qualche malessere, mentre il 26 una nuova dose avrebbe causato la morte. La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli.
5: Siamo in una fase di attesa, ma di progressivo ingresso nelle vicende.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Archiviato il ponte del 1 maggio, milioni di italiani già pensano alle prossime vacanze. La scelta delle mete però è condizionata dal perdurare della crisi nel Golfo, da cancellazione voli, incertezza su possibili risarcimenti e dai rincari dei prezzi.
6: La crisi energetica spaventa gli italiani e tra quelle che sembrano maggiormente esposte c'è la filiera dei trasporti. Il prezzo del jet fuel è raddoppiato in poche settimane, i biglietti segnano rincari superiori al 20% e dopo le prime cancellazioni di tratte aeree secondarie, ora anche gli armatori dei traghetti lanciano l'allarme. Barbara Puschiasis, avvocato, Associazione Consumerismo.
7: Ci sono già stati dei rincari anche molto sostanziosi, è un tema che riguarda tutti i mezzi di trasporto. E ovviamente nel caso di cancellazione del volo abbiamo sempre diritto alla restituzione del prezzo pagato. Se si tratta di cancellazione per circostanze eccezionali come la scarsità del carburante, non abbiamo invece diritto all'indennizzo.
6: Come tutelarsi allora?
7: L'acquisto di un pacchetto turistico dà molte più tutele, perché nel caso di annullamento, ad esempio, del volo, nel pacchetto turistico c'è l'obbligo da parte del tour operator di offrire una soluzione alternativa.
6: Mauro Zanda, GR1.
2: 95 linea progetto benessere, buon ascolto.
0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
14: La spesa intelligente.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In Fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
18: Progetto Benessere per una vita più sana.
19: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e al benessere quotidiano. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, che è il 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Vi ricordo inoltre che potete riascoltare tutte le nostre puntate sull'app Rai Play Sound. Oggi iniziamo la trasmissione parlando del pavimento pelvico, per poi continuare nella seconda parte trattando l'importanza del movimento, che scopriremo che, oltre a garantire benessere di tutti e a tutte le età, può anche diventare un viatico di cultura. Ma non vi voglio svelare troppo, questo è il nostro menù. Prima di cominciare ascoltiamo un brano musicale e poi di nuovo Progetto Benessere.

0: Radio 1 Progetto Benessere, bentornati all'ascolto. Quando parliamo di salute spesso dimentichiamo una parte fondamentale del nostro corpo, che è il pavimento pelvico. È un insieme di muscoli che lavora silenziosamente ogni giorno, sostenendo organi importanti come la vescica, la postura, nella respirazione e anche nella sfera sessuale. Eppure ci accorgiamo della sua centralità quasi solo quando qualcosa non funziona. Iniziamo proprio da qui, da questo argomento, con la dottoressa Irene Forza, che è fisioterapista specializzata in rieducazione funzionale del pavimento pelvico, che è stata già nostra ospite in un'altra trasmissione. Bentornata, Irene.
1: Molte grazie per avermi invitato, saluto un po' tutti chi ci ascolta.
0: Allora, dottoressa, partiamo dalla base, ripetiamo per i nostri ascoltatori che cos'è il pavimento pelvico.
1: Sì, credo che sia giusto cominciare dalla base, perché è un po' come mettere i mattoncini giusti per andare nella giusta direzione. Il pavimento pelvico è una struttura complessa fatta di muscoli e legamenti, come ben ha detto, che chiude da sotto il bacino, che è fatto un po' come un imbuto. E come ben ha detto, per di là passano grandi sistemi, che sono il sistema urinario, quello digestivo, poi ci sono le funzioni riproduttiva e sessuale. Quindi in qualche modo, quando guardiamo al pavimento pelvico, dobbiamo avere uno sguardo includente, panoramico, perché di fatto dobbiamo tener conto dei muscoli del pavimento pelvico, del tessuto connettivo che ne fa parte integrante e anche della parte viscerale che sostiene il pavimento stesso. Quindi in qualche modo l'idea è quella di proteggere, no? Perché significa conoscere per fare prevenzione.
0: Possiamo dire, dottoressa, che conoscere il pavimento pelvico significa alla fine prendersi cura del proprio benessere ad ogni età, per uomini e donne, perché si ha un po' di confusione su questo aspetto.
1: Sì, in effetti quello che succede è che la maggior parte delle persone che vengono agli studi e chiedono aiuto per il pavimento pelvico arrivano, come ben diceva, come avendolo un po' dimenticato, lasciandolo un pochino indietro. Cioè arrivano le persone quando magari c'è qualche difetto, c'è qualche disfunzione già presente, ed è un vero peccato, perché di fatto il pavimento pelvico è una parte è significativa per la salute. Quando siamo in salute con il pavimento pelvico non ce ne accorgiamo neanche che c'è, in effetti, no? Invece quando poi non va...
0: Certo, era la cosa che stavamo evidenziando. Però possono esserci degli esercizi per fare anche prevenzione da questo punto di vista? Come facciamo a tenere in salute il pavimento pelvico se lì silente, se non ci dà fastidio e pensiamo che sia tutto a posto?
1: Esatto, pensiamo che sia tutto a posto, e di fatto più o meno dovrebbe essere così, perché il pavimento pelvico funziona in autonomia. Adesso vi darò un esercizio che ho preparato e che lo ritengo completo. Se avete un attimo di pazienza vi guido a poterlo fare.
0: Allora ci dica.
1: Poi qualcuno può prendere appunti e rifarlo, anche magari riascoltando il podcast. Diciamo che è un esercizio complesso, ma non nel senso che sia difficile, se no che ha fatto di cercare di sviluppare differenti abilità. Allora, io vi invito a fare un primo esercizio, che è questo qua, di stringere l'ano. Lo dico sottovoce perché impressiona sempre un po', però lo possiamo immaginare come un qualcosa che lavora sempre con noi, quindi ce l'abbiamo a portata di sensibilità. Lo possiamo immaginare come un sole disegnato da un bambino, e quindi nel contrarlo, no, come un cerchio con dei raggi che vanno verso l'esterno, nel contrarlo possiamo immaginare che i raggi vengono attirati verso il centro.
0: Okay.
1: E poi quando lo rilasciamo i raggi vanno verso l'esterno.
0: Quante volte dobbiamo fare questo esercizio?
1: Questo esercizio è un esercizio per prendere confidenza. Io non direi quante volte, però sicuramente una seconda volta adesso, prima di andare avanti nell'esercizio, sarebbe consigliabile, però lo lasciamo così, poi si rifà in maniera autonoma. Invece vi voglio far provare la differenza.
0: Sì.
1: La differenza con una contrazione verticale, perché questa un po' è come se fosse stata orizzontale, abbiamo tirato i raggi verso il centro. Invece adesso proviamo una contrazione verticale, ricordando un movimento che sicuramente nella nostra vita abbiamo fatto, ossia trattenere quello stimolo che ci dice che adesso non è il momento per poter andare in bagno, o trattenere una suppostina. Proviamo a farlo, perché è semplice, ecco qua, e poi rilasciamo. È come se ci fosse una differenza tra il prima e il dopo. Quello di prima era un po' orizzontale, questo sembra verticale.
0: E questi sono esercizi, dottoressa, quotidiani da fare anche in assenza di disturbi?
1: Questi sono esercizi di Kegel, così chiamati. Sono esercizi che vanno ad attivare la parte fasica della parte muscolare e costituiscono come un 30% di quello che dovremmo fare. Possono essere fatti in maniera quotidiana, senza però, come dire, mettersi lì e farne tanti, perché non ha un gran senso. Vogliamo provare ad andare avanti a creare questo esercizio complesso che mi sono...
0: Allora, però dobbiamo essere rapidi, dottoressa, perché abbiamo tante domande a cui deve dare una risposta e poi anch'io ho tante curiosità, tanti approfondimenti per lei. Andiamo avanti con gli esercizi.
1: Ok, le faccio fare direttamente tutto quanto. Allora, ci mettiamo seduti con i gomiti sul tavolo come l'altra volta abbiamo fatto, con i piedi paralleli, appoggiamo la testolina sulla punta delle dita e mentre facciamo questa contrazione, che può essere orizzontale o verticale, soffiamo e schiacciamo i gomiti sul tavolo. Ecco qua. E questo è già un esercizio completo che vi regalo e si può fare veramente tutti i giorni con frequenza, perché è un esercizio che comprende sia la parte.
0: E io sto immaginando, cara dottoressa, i nostri ascoltatori tutti lì a fare esercizi di prima mattina, ma non è primissima mattina, ma insomma. Senta, ci dica invece cosa danneggia il pavimento pelvico.
1: Sì, guardi, il danneggio, cioè quello che danneggia sta purtroppo veramente molto presente nella nostra vita quotidiana, perché tutte quelle che sono le spinte verso il basso creano dei danni sul pavimento pelvico. Le faccio un esempio pratico: la stitichezza implica che andiamo poi a spingere. Una tosse costante, cronica, tipo quella di un grande fumatore, è un momento di spinta verso il basso.
0: Certo.
1: Andare per esempio in palestra quando vogliamo fare gli addominali meravigliosamente, però tutto quello che spinge verso il basso, come un crunch per esempio, potrebbe danneggiare, perché che cosa fa? Stira la parte connettivale, l'abbiamo nominata prima quando abbiamo parlato
0: e
1: di
0: poi musica. Magari ci sono i grandi, diciamo, eventi della nostra vita, come il parto, mi viene da pensare.
1: Certo, il parto, ovviamente, diciamo che se tutto va bene i danni sono relativi, ma è un fattore di rischio, sì, il parto. E quindi insomma diciamo che la preparazione e affidarsi a un professionista che sia preparato come un'ostetrica, che tenga in conto di questo, come del resto sicuramente è importantissimo.
0: Allora, ci dica quali sono i sintomi che possono indicarci una disfunzione del pavimento pelvico. Poi andiamo ai nostri ascoltatori, se no mi brontolano.
1: Va bene. Allora, i sintomi più frequenti sono le perdite. E le perdite d'urina in particolare nelle signore, e la mancanza del controllo sfinteriale. Poi ci può essere per esempio una difficoltà ad evacuare, la così chiamata stipsi terminale, oppure ci accorgiamo che abbiamo meno sensibilità o può comparire il dolore. Ecco, questi sono tutti sintomi che diciamo vanno, sono conseguenze di alterazione a livello muscolare. E poi in questa cosa qua voglio sottolineare una cosina, vediamo se riusciamo. Dobbiamo stare attenti a non confondere il problema del pavimento pelvico, che magari sono questi i sintomi che possono arrivare, con quelli invece del viscerali, perché ci sono per esempio la persona che dice non arrivo ad arrivare al bagno, me la faccio poco se qualche secondo prima di arrivare al bagno. Chissà, non è un problema di rubinetto, cioè di chiusura, ma è un problema vescicale, una vescica che va troppo svelta rispetto a quello che dovrebbe.
0: È chiaro.
1: Ecco,
0: senta, le faccio ascoltare un messaggio che è arrivato al nostro 342 864 8832. Prego la regia.
2: Buongiorno dottoressa, sono Emma da Rovigo. Ho questa domanda: quando faccio gli esercizi per pavimento pelvico mi innervosisco e tendo automaticamente a serrare la bocca, cosa ne pensa? Grazie mille per la risposta, buongiorno.
0: Dottoressa.
1: Sì, grazie per la domanda. Allora, io direi di avere pazienza, questa mi viene la risposta, perché darsi il tempo e di mettere in moto, piuttosto che lo sforzo di fare l'esercizio, l'immaginazione. perché veramente il chiudere la bocca aumenta la resistenza a monte del diaframma toracico e quindi può essere controproducente per l'armonia di quello che è il comparto addominopelvico. Usare l'immaginazione, come farsi accompagnare dall'immaginazione.
0: Altro messaggio? No, preferisco, dottoressa, se non le dispiace, che rispondiamo ad altri ascoltatori con le loro curiosità. E ci può spiegare, chiede Andrea, qual è il meccanismo del pavimento pelvico durante l'atto respiratorio e come lavora in sinergia con il diaframma toracico?
1: Ecco, Andrea, io intuisco che sia un professionista, Vi rispondo rapidamente senza approfondire troppo. Allora, il meccanismo d'azione del pavimento pelvico con l'atto respiratorio, quando il diaframma respiratorio si contrae e quindi risale, la parte profonda del pavimento pelvico si contrae con lui, mentre la parte del tubo rettale si rilassa un po'. Sono diversi livelli, però vanno insieme un pochino, la parte profonda col diaframma toracico un po' come se fossero due vele parallele, si muovono insieme. Ecco, io direi che questo può essere...
0: Un'altra domanda, il pavimento pelvico può essere allenato insieme agli addominali in palestra?
1: Sì, l'abbiamo nominato un pochino prima, però io direi di sì, facendo attenzione che questi addominali siano eseguiti in sicurezza, cioè senza creare quelle spinte verso il basso di cui abbiamo parlato all'inizio. Però è un'occasione lavorare gli addominali in maniera normopressiva con il pavimento pelvico, perché lavorandoli insieme si riesce a lavorare in maniera completa con tutta la cintura addominale e soprattutto in maniera profonda con la parte degli addominali dei retti, perché si arriva fino in fondo.
0: E allora io voglio ringraziare la nostra ospite Irene Forza, fisioterapista specializzata in rieducazione funzionale del pavimento pelvico. Noi ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere, ma prima ascoltiamo un po' di musica. Restate con noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
2: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 5 maggio. Il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. Venti meridionali sullo Ionio, ma in attenuazione serale, e mari localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Radio 1. Un mondo da sentire.
5: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
8: Radio 1 Progetto Benessere, bentornati all'ascolto da Viviana Verbaro. In questa seconda parte parliamo di benessere e salute battendo strade nuove e concrete, il cammino, il movimento e la cultura come vere e proprie forme di terapia. Lo facciamo con tre voci autorevoli. Iniziamo a presentare il nostro primo ospite, che è Claudio Mencacci, che è co-presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e direttore emerito delle neuroscienze dello Ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Benvenuto a Progetto Benessere, Presidente.
9: Grazie dell'invito.
8: E quindi insieme vorremmo provare a capire, mi faccia prima ricordare il nostro numero di telefono per i messaggi WhatsApp degli ascoltatori, anche audio vanno bene, il 342-864-8832. Quindi Presidente, perché il movimento ha un effetto così diretto sul cervello e sulla salute mentale dal punto di vista scientifico?
9: Quello che ormai numerosissimi studi hanno confermato è che l'attività fisica agisce direttamente sulla chimica cerebrale, quindi il movimento è un vero e proprio modulatore e agisce attraverso più aree. Beh, quella più conosciuta è quella attraverso i neurotrasmettitori, sodita serotonina, dopamina, noradrenalina, ma poi via via sono stati scoperti altri fattori. Il più noto è quello scoperto dalla nostra scienziata Levi Montalcini, il BDNF, cioè la capacità di stimolare la crescita neuronale, la neuroplasticità, e poi le attività che svolge a livello di stress biologico, ad esempio riducendo i livelli cronici di cortisolo, e poi agendo a livello del sistema nervoso autonomo, con le azioni di rilassamento, e poi una funzione importante che voglio molto sottolineare è l'azione che ha sul sonno e sulla regolazione dei ritmi circadiani.
7: Questa è una cosa molto, molto importante, perché abbiamo capito come il sonno poi diventi un po' il regolatore del nostro meccanismo di funzionamento corporeo, psicologico e quant'altro.
9: Però che cos'è? Della nostra salute sia fisica che psichica. Ed è questa, come dire, azione, che sono a più livelli, che via via ha dimostrato come un tipo di attività fisica che deve avere alcune caratteristiche svolge veramente un'azione di scudo biologico nei confronti anche di disturbi mentali, e quindi con un'attività protettiva.
7: E quindi in quali disturbi o condizioni psicologiche l'attività fisica può diventare un vero e proprio supporto terapeutico?
9: Fondamentalmente gli studi ci sono per molte dei disturbi psichici, ma in particolare ovviamente i più diffusi sono i disturbi depressivi e i disturbi d'ansia. E si è visto ad esempio che nei confronti della depressione, dobbiamo parlare della depressione anche nelle sue forme lievi, si è visto che le persone che praticano attività fisica hanno una riduzione del rischio attorno al 20%. Pur svolgendo delle attività fisiche anche brevi, tipo mezz'ora, 3-4 volte alla settimana. Per quello che riguarda poi invece i disturbi d'ansia, si è visto che qui la percentuale cresce ancora: sul 30-40% delle persone che soffrivano d'ansia sperimentava un netto miglioramento delle proprie condizioni qualora iniziasse a fare attività fisica di diverso tipo, soprattutto aerobico o misto. E questi sono dati importanti, perché ci fanno capire come l'attività fisica fondamentalmente svolge un ruolo di moderatore e proprio un effetto positivo sia sui sintomi depressivi sia sui sintomi d'ansia.
7: Senta, io avevo una domanda, un WhatsApp audio che era arrivato al nostro 342-864-8832. Mi fanno segno dalla regia che proprio di ansia parliamo. Io non l'ho ascoltato, lo ascoltiamo insieme però.
10: Buongiorno, sono Marinella da Frascati. Volevo fare una domanda. Esiste un tipo di attività fisica più adatta per chi soffre di ansia? Grazie.
7: Allora, più adatta, Presidente.
9: Partiamo dalle cose più semplici, che è necessario ad esempio camminare con un passo un po' spedito, non ovviamente fermandosi attraverso le vetrine, ma la camminata o una marcia con un certo ritmo è una cosa assolutamente consigliata, così come la cicletta o il ciclismo. Lo stesso si può dire del nuoto, ma anche delle attività molto più semplici in palestra, dove bisogna frequentare, non basta iscriversi, facendo gli step piuttosto che il vogatore, piuttosto che le macchine ellittiche. Allora, però sono stati considerati i minuti che vanno fatti. Allora, il range è il minimo, è dai 150 ai 300 minuti alla settimana, sì, di attività aerobica moderata. Questo ci dà un senso, perché dobbiamo quantomeno raggiungere questo livello minimo di attività. Ma queste azioni, apposta cammino veloce piuttosto che nuoto, piuttosto che ciclismo e così via, sono fondamentalmente un buon misto di attività sia a livello cardiologico, sia a livello anche di forza muscolare, ma anche ovviamente sono un buon scudo biologico proprio nei confronti di ansia e depressione.
7: Presidente Mencacci, dal suo punto di vista è giusto parlare di prescrizione del movimento accanto alle terapie farmacologiche?
9: Beh, questo è diventato un forte invito che ogni medico deve fare ai propri pazienti, proprio l'invito nell'attività fisica, dove non basta fermarsi al consigliare, sì, o al suggerire, ma al prescrivere. Quindi la prescrizione presuppone ovviamente non solo un consenso, ma anche un impegno da parte del paziente, e aggiungo, ci vuole anche un buon esempio da parte del medico comunque, a far capire che l'attività fisica è qualcosa che va coltivato e portato avanti, sia nella sua azione di scudo indiretta, quindi insieme ai trattamenti necessari che verranno indicati, l'indicazione da prescrizione di attività fisica diventa un fatto fondamentale per il mantenimento della salute, ma anche, dobbiamo dire, per la prevenzione di patologie, non solo quelle alle quali siamo più direttamente collegate, penso al cardiovascolare piuttosto che al metabolico, ma dobbiamo anche il pensare quelle alle patologie del futuro e dell'età più avanzata. Oggi sappiamo proprio questo.
7: Dico una cosa forse un po' banale: scarichiamo attraverso il movimento, e quindi insomma quello può sicuramente farci stare bene. Grazie a Claudio Mencacci, co-presidente della Società di Neuropsicofarmacologia e direttore emerito delle neuroscienze dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Ora passiamo a un altro aspetto. Il museo, la visita alle bellezze, può rappresentare un momento di cura oltre che di benessere? Lo domandiamo ad Annalisa Cicerchia, che è economista della cultura ed è la vicepresidente dei CCW, Culture Welfare Center. Vicepresidente, benvenuta intanto.
11: Grazie di avermi invitato in questa bella puntata.
7: Grazie a lei davvero di essere qui con noi per parlare di temi che poi interessano tutti. Recentemente è stato siglato con la Conferenza Stato-Regioni il primo protocollo d'intesa tra i Ministeri della Cultura e della Salute, che ha un focus specifico sulla prescrizione sociale. Allora, abbiamo sentito prima Mencacci parlare di prescrizione del movimento accanto alle terapie farmacologiche. Invece vorrei capire insieme a lei, col suo contributo, che cosa intendiamo concretamente per prescrizione sociale e in che modo può affiancarsi alle cure mediche che sono più tradizionali.
11: La prescrizione sociale, proprio come diceva il professor Mencacci, è una pratica ormai sempre più comune, è stata iniziata a metà degli anni 90 nel Regno Unito, però si è estesa abbastanza rapidamente ad altri paesi, poi i paesi scandinavi primi di tutti, attraverso la quale il medico o il pediatra in genere di famiglia indirizza i propri pazienti ad attività non mediche che possono contribuire significativamente a migliorare il suo benessere, per cominciare, e in qualche caso anche a rafforzare le linee terapeutiche convenzionali se questa persona ha delle necessità, delle limitazioni, delle malattie vere e proprie. Tra queste attività, dove naturalmente è un posto importantissimo, ce l'hanno il movimento, la meditazione, una buona alimentazione, tra tutte queste cose siamo abbastanza abituati a considerare. C'è anche e sempre di più la pratica di attività artistiche e culturali, e quindi un contatto significativo, regolare, attivo con gli elementi che possono suscitare in noi emozioni, sentimenti, conoscenza.
7: Quindi le domando: il museo può diventare terapia?
11: Il museo può diventare intanto un integratore potentissimo della nostra salute, in qualche caso può contribuire in maniera importante a gestire anche situazioni patologiche o a gestire condizioni. Per dire, abbiamo in Italia una bellissima tradizione ormai da tanti anni, che una settantina ormai di musei toscani si sono messi a disposizione delle persone con Alzheimer.
7: Sì.
11: Non curano l'Alzheimer, ma gestiscono il tempo di queste persone e di coloro che se ne prendono cura, regalando loro dignità, benessere, possibilità di espressione, di comunicazione. E questo è un contributo molto importante.
7: Senz'altro è un beneficio sulla salute. Senta, vicepresidente, con il protocollo d'intesa tra Ministero della Cultura e Ministero della Salute, cosa cambia nella pratica per i cittadini, per gli operatori sanitari, anche per le istituzioni culturali? Possiamo parlare di un prima e di un dopo, secondo lei?
11: Io sono convinta di sì, perché dobbiamo tenere presente il fatto che molte organizzazioni culturali sono già impegnate a vario titolo. Adesso abbiamo parlato di musei, ma potrei parlare di teatri, potrei parlare di bande musicali,
7: certo,
11: potrei parlare veramente di tante realtà che sono schierate a fianco delle persone per i loro bisogni di salute. Un riconoscimento di questo genere è un grande incoraggiamento, vuol dire che c'è una strategia che li abbraccia e riconosce la validità della loro opera, e il fatto che l'interlocutore sia il Ministero della Salute è davvero fondamentale. Del resto, presto l'Istituto Superiore di Sanità si è attivato quest'anno un gruppo di lavoro proprio sulla prescrizione sociale. Questo è un segno molto importante anche.
7: Senta, ci ha parlato poco fa dei malati di Alzheimer, di chi si prende cura di loro, ma ci sono altre categorie che potrebbero trarre beneficio da questi percorsi?
11: Ci sono un grande numero di categorie di persone. La danza viene ormai utilizzata con grande successo per le persone, per esempio, che vivono col Parkinson.
7: Sì.
11: E la danza permette di arrestare certe forme degenerative, di recuperare anche in parte alcune proprietà perdute. Ci sono delle forme straordinariamente interessanti di umanizzazione dei luoghi di cura. Un bambino paziente oncologico che fa la radioterapia in un ambiente, in una macchina che sembra un acquario, non ha bisogno di essere sedato profondamente o ha bisogno di molta minore sedazione. Questa è un'esperienza del Policlinico Gemelli, per esempio.
7: Sì.
11: La possibilità di accompagnare, per esempio, la preparazione preoperatoria con un tappeto musicale rilassante è importantissimo. Da pochi anni, anche questo è un progetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, fatto in Italia dall'Istituto Superiore di Sanità e anche appoggiato da noi, permette alle neomamme con una depressione postpartum di fare un ciclo di sedute di canto di gruppo che abbattono la loro depressione. I risultati sono molto interessanti.
7: Io la ringrazio, grazie davvero ad Annalisa Cicerchia per essere stata con noi a Progetto Benessere. Diamo di nuovo spazio alla musica.

0: Ne vogliamo parlare con il nostro prossimo ospite, che è Giulio Lucidi, presidente dell'Unione Sportiva Acri Marche. Salute in cammino, benvenuto.
1: Grazie di averci ospitato.
0: Allora, ci ha incuriosito una sua mail che è arrivata proprio al nostro indirizzo progettobenessere@rai.it per presentarci questo progetto Salute in Cammino. Ce ne parli?
1: Sì, Salute in Cammino è un progetto di promozione dell'attività fisica che utilizza il territorio della Regione Marche come una vera e propria palestra a cielo aperto, dove fare una cosa molto semplice: muoversi e camminare.
0: E ovviamente voi vi rivolgete alle Marche, ma immagino sia un progetto estendibile a chi ci sta ascoltando, perché ci sono tanti luoghi, tanti posti meravigliosi nel nostro paese. Allora, camminare con regolarità può diventare uno strumento di salute e di prevenzione.
1: Sì, sono tanti veramente gli studi scientifici che hanno dimostrato la correlazione stretta che c'è tra la mancanza di movimento, che è quella che noi combattiamo, e alcune patologie che sono per esempio il diabete, il tumore al seno, oppure quelle di carattere cardiovascolare. Noi in questo progetto coinvolgiamo persone di ogni età che si vogliono occupare del proprio stato di salute, che vogliono muoversi, mantenersi in forma e vedere anche cosa c'è di bello nel nostro territorio.
0: Senta, parliamo di un progetto gratuito, naturalmente.
1: Sì, è un progetto gratuito perché è sostenuto da tanti enti pubblici, da privati, da cittadini che ne condividono gli obiettivi e gli danno forza. E tra questi obiettivi c'è quello proprio di contrastare la sedentarietà, che, lo voglio ricordare, ma è stato già detto, costa vari miliardi allo Stato e alle regioni, e questi miliardi che potrebbero essere utilizzati in maniera più utile e in maniera completamente diversa.
0: Allora, presidente Lucidi, è arrivato un messaggio al nostro numero di telefono a cui la invito a rispondere, però un po' come osservatore e organizzatore di questo progetto Salute in Cammino. Il messaggio, che non è firmato, dice: quando sono stressato ho zero voglia di allenarmi, eppure dicono che il movimento aiuta l'umore. Come si supera questo blocco iniziale? Allora, io le giro la domanda. Lei che organizza questi gruppi, che cosa può consigliare al nostro ascoltatore per superare quello che lui stesso definisce blocco iniziale?
1: Sì, conviene camminare in gruppo e non da soli, perché proprio la camminata in gruppo aiuta a tenere alto il livello della motivazione, e proprio la motivazione trasforma il dovere, la noia di dire devo andare a fare esercizio fisico, nel piacere di incontrarsi con altre persone che hanno lo stesso obiettivo e lo stesso hobby, quello di camminare.
0: Ho un'altra domanda, dice: lavoro tutto il giorno seduto e la sera sono stanco, il movimento dovrebbe darmi energia, ma spesso mi sento ancora più affaticato, sto sbagliando qualcosa? Capita anche in questi gruppi?
1: No, perché non si tratta di camminate particolarmente impegnative, non c'è uno sforzo fisico eccessivo, possono essere praticate anche da chi è stanco del giorno e vuole un po' scaricarsi, ma anche da bambini e da ottantenni, e questo è anche importante dal punto di vista dell'invecchiamento attivo della popolazione.
0: Senza dubbio, quindi questi gruppi che lei ci sta descrivendo sono assolutamente misti?
1: Sì, sono gruppi misti dove troviamo persone giovani, persone più avanti con gli anni, ma che non partecipano a una competizione. Questa non è una gara, è solo un camminare insieme e muoversi insieme.
0: Immagino che nascano anche delle belle amicizie.
1: E anche degli amori.
0: Ah, ecco, questa potrebbe essere un'informazione per i nostri ascoltatori. Invece le volevo domandare, al di là degli scherzi, insomma, un po' dell'alleggerimento, che cosa sono le camminate nei musei?
1: Mi fa piacere che ne abbiamo già parlato. E camminate dei musei sono un progetto che in 10 anni hanno fatto registrare 8.000 presenze in 160 appuntamenti. All'attività fisica, quindi alla camminata, abbiamo abbinato la visita ai musei, soprattutto quelli che sono fuori da grandi circuiti culturali e sono allestiti in comuni, per esempio, di medie e piccole dimensioni, che sono poco conosciuti ma che hanno delle ricchezze incredibili allora interno, che vanno valorizzate.
0: Senta, un'ultima domanda prima di salutarci. Nel progetto Salute in Cammino immagino siano previsti

0: diciamo, degli animatori? Chi è che guida questi gruppi alla scoperta del territorio? C'è qualcuno che è esperto di
1: Sono,
0: movimento?
1: sì, sono laureati in scienze motorie, istruttori sportivi, a cui abbiniamo, quando ci sono visite al territorio, guide turistiche abilitate oppure guide ambientali e naturalistiche. E la differenza proprio la fanno questi professionisti, per i quali è anche una buona opportunità di impiego.
0: E allora, grazie a Giulio Lucidi, presidente dell'Unione Sportiva Acli Marche, Salute in Cammino. Noi ci fermiamo qui e vi ricordiamo che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, alla regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi c'è stato Jacopo Deodoro. Vi lasciamo in musica e ritroviamo insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura la cronaca con il delitto di Garlasco. È il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, convocate questa mattina dai PM di Pavia. E allora facciamo il punto sull'inchiesta con Eleonora Fioretti in studio, in diretta.
3: In questo momento la caserma Montebello dei Carabinieri di Milano è assediata dai giornalisti, perché lo sappiamo, l'attesa è per Stefania e Paola K, cugine di Chiara Poggi, convocate a riferire nell'ambito della nuova indagine sull'omicidio di Garlasco, che vede come unico responsabile Andrea Sempio. Le gemelle K, che non sono mai state indagate per la prima volta, sono state chiamate però a riferire come persone informate sui fatti e come tali sono obbligate a rispondere alle domande dei PM della Procura di Pavia. Sappiamo che parleranno una dopo l'altra, una questa mattina, l'altra nel pomeriggio. L'intento degli inquirenti è approfondire il movente al centro dell'inchiesta, ovvero un approccio sessuale respinto che potrebbe aver portato Andrea Sempio ad aggredire Chiara. La stessa Paola K, pochi giorni dopo il delitto, riferì ai carabinieri di sospettare di un giovane che la cugina avrebbe respinto, parlando di un approccio finito male. E poi, diciamolo, domani toccherà anche a Marco Poggi, il fratello della vittima e amico di Andrea Sempio, che è stato convocato come testimone. Nello stesso giorno Sempio è stato chiamato dalla Procura di Pavia e poco fa i suoi difensori hanno confermato che l'indagato si avvarrà della facoltà di non rispondere.
2: Un giovane di 20 anni è morto annegato questa mattina a Venezia nelle acque antistanti il sestiere di San Polo. Il ragazzo era in compagnia di altri due coetanei, finiti anche loro nel canale, recuperati però da un'imbarcazione di passaggio. Incerta la dinamica dell'incidente. E c'è una svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, 41 anni, assassinato a Bari il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso a colpi di arma da fuoco il 19 aprile scorso in una discoteca di Bisceglie. Arrestati questa mattina 14 esponenti di spicco dei clan rivali Strisciuglio e Capriati. A loro, secondo gli inquirenti, sono riconducibili i due delitti. La polizia israeliana chiede che venga prolungata di 6 giorni la detenzione dei due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abu Keshek, considerati leader della missione navale verso Gaza. Erano stati arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare. Sono accusati, tra le altre cose, di appartenere ad una organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero. I due hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione. E siamo alla guerra Stati Uniti-Iran, tregua sempre più fragile. Si torna infatti a sparare nel Golfo Persico. L'operazione Project Freedom, lanciata da Trump, rischia di innescare una nuova pericolosa escalation.
4: Dopo ore di battaglia navale con esplosioni e incendi, droni e missili, rivendicazioni e smentite, ora interviene lo speaker del Parlamento e capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che punta il dito contro gli Stati Uniti. Li accusa di aver messo a rischio la sicurezza della navigazione e del transito energetico nello stretto di Hormuz, con la violazione del cessate il fuoco e l'imposizione del blocco navale. La loro malvagità, dice ancora Ghalibaf, verrà ridimensionata. Intanto però il presidente iraniano Pezeshkian sarebbe estremamente irritato dalle azioni del comandante dei Guardiani della Rivoluzione, giudicando gli attacchi di ieri contro gli Emirati Arabi Uniti azioni irresponsabili, compiute senza metterne a conoscenza il governo e senza coordinamento. Lo afferma Iran International, citando fonti esclusive, secondo le quali per Pezeshkian l'approccio scelto dai Pasdaran è una follia e gli attacchi contro i paesi del Golfo vanno fermati, dando un'opportunità alla diplomazia. Anche per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, la soluzione non può essere militare e i colloqui fanno progressi. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E negli Stati Uniti annunciati i vincitori del premio Pulitzer, il più prestigioso riconoscimento giornalistico al mondo. Tra i premiati il New York Times per la migliore inchiesta sui conflitti di interesse di Donald Trump, 2 premi all'agenzia Reuters, 1 al Washington Post. Un riconoscimento è andato al fotoreporter palestinese Saar Al-Ghorra per le sue immagini dalla striscia di Gaza. In Italia ancora si svolgeranno a Padova tra un'ora i funerali di Alex Zanardi, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina. La bara sarà preceduta dalla handbike con cui ha vinto la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Londra. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. Torna il maltempo in Italia dopo giornate di sole e stabilità. Una perturbazione sta attraversando tutto il paese con piogge e temporali soprattutto al nord, su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Nevicate attese sull'arco alpino e prealpino a quote oltre 1800 metri. In Toscana allerta arancione sul Monte Faeta, temperature in discesa. Sono le 10:05, noi ci fermiamo qui. Prossimo giornale radio come di consueto alle 11. Buon proseguimento di ascolto.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 5 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati. Buongiorno onorevole Molinari.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: E poi c'è con l'onorevole Vittoria Baldino, del vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Buongiorno onorevole Baldino.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte che ci seguono.
1: Ecco, allora onorevole Molinari, comincerei insomma dalla politica internazionale, perché la tregua si rivela fragile in Iran. Ed è molto interessante quello che ha detto poco fa il Scott Bessent, che è il segretario al tesoro degli Stati Uniti, che appunto in un'intervista a Fox News ha detto che sarà importante il ruolo della Cina e ha auspicato che la Cina aumenti la pressione sull'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz. Dico che è importante perché il 14 maggio è prevista la visita di 2 giorni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Pechino, dove incontrerà il presidente Xi Jinping. Ed è chiaro che insomma la Cina svolge un ruolo fondamentale sul piano della diplomazia e dell'influenza che esercita sul regime degli Ayatollah. Lei come legge questa fase e insomma questa tregua così fragile rischia di avere ripercussioni catastrofiche sull'economia mondiale?
2: Beh, sicuramente il blocco dello stretto crea delle conseguenze che riguardano tutti, riguardano i paesi europei, riguardano in primis anche la Cina però, e quindi quando negli Stati Uniti viene detto che serve un intervento cinese per in qualche modo
1: Io sento molto male il collegamento con l'onorevole Molinari. Vi chiederei dalla regia di sistemarlo, vediamo se riusciamo a sentirla perché altrimenti è difficile. Prego onorevole Molinari.
2: Mi sente adesso? Ma dicevo che la Cina è uno dei paesi che sta pagando anche lei un prezzo molto alto dal blocco dello stretto, e quindi non c'è solo il legame politico tra Cina e Iran su cui gli Stati Uniti possono giocare, ma anche il fatto che bloccare lo stretto crea un problema di approvvigionamento di risorse alla Cina stessa. Il problema è che, insomma, come sappiamo bene, questo blocco crea un problema anche a noi europei e anche all'Italia, nonostante poi la Meloni ieri fosse in Azerbaijan per consolidare rapporti con un nostro fornitore di gas molto importante, nonostante abbiamo anche altri conti di approvvigionamento, ma sappiamo bene che c'è una parte consistente del GLN, quindi del gas liquefatto che importiamo, che passa da lì, e poi oltre a quello c'è tutto un discorso legato al commercio, al petrolio e quant'altro. Quindi è evidente che l'obiettivo degli Stati Uniti strategico, cioè quello di impedire all'Iran di avere la bomba atomica, è certamente un obiettivo che non si può non condividere. La situazione che si è venuta a creare però è una situazione che sta creando a livello mondiale una serie di conseguenze che vanno risolte, e quindi si spera che questo accordo, quantomeno sul passaggio nello stretto, possa essere trovato il prima possibile. Ieri Trump aveva annunciato questa missione americana per scortare le navi, permettere di passare in sicurezza, abbiamo visto che purtroppo è saltato tutto, insomma le autorità iraniane non hanno permesso questa via. Se anche un player importante, fondamentale come la Cina intervenisse quantomeno per risolvere la questione dello stretto, sarebbe decisamente auspicabile.
1: Onorevole Vittoria Baldino, lei che idea si è fatta del frangente? Insomma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata andata anche in Azerbaigian, dopo l'Armenia, in Azerbaigian, che è un paese che svolge un ruolo sempre più importante per l'approvvigionamento energetico italiano, e proprio lì ha incontrato il Presidente proprio per cercare di rafforzare, potenziare e soprattutto assicurarci l'approvvigionamento da questo paese. Questo rientra come la missione in Algeria, la missione del Golfo, insomma un'attività diplomatica intensa per trovare un rimedio a quel caro energia, caro carburanti, che per un'economia manifatturiera come la nostra rischia davvero di essere esiziale.
3: Ma sì, diciamo che questa attività del Presidente Meloni io la considererei un'attività del tutto ordinaria e non straordinaria rispetto a nostri partner che riguardano commerciali per l'approvvigionamento di materie prime vitali per la nostra economia, però quello che penso è che se vogliamo veramente riacquistare sovranità energetica e liberarci da ogni tipo di dipendenza che, come abbiamo visto da più parti, comunque potrebbe essere fonte di un grande problema nel caso di instabilità, e i paesi dai quali esportiamo non sono paesi che possiamo considerare del tutto instabili, se vogliamo riacquistare davvero sovranità energetica è necessario che diversifichiamo le fonti di approvvigionamento e soprattutto che facciamo in modo che creiamo da soli, le produciamo da soli. È l'unico modo in questa fase, in questo momento, per pensare di autoprodurre energia sono le fonti rinnovabili. Quindi piuttosto che ostacolare l'aggiornamento e la possibilità di approvvigionamento da fonti rinnovabili che sarebbero producibili in casa nostra senza andare altrove, io la incentiverei, cosa che non sta facendo questo governo, che invece continua a pensare di importare da fuori, importare a costi altissimi, e per inquinare il dibattito parlano del nucleare dando la colpa a quelli che c'erano prima, che poi danno la colpa al popolo italiano che ha detto più volte no al nucleare. Ma il nucleare va bene se di nuova generazione, se non inquina, ma per fare in modo che il nostro paese possa avere delle centrali che producano energia attraverso l'uranio, bisogna dire due cose agli italiani, per essere onesti intellettualmente: uno, che l'uranio comunque lo dovremmo importare, e due, che per fare in modo che una centrale sia attiva ci vogliono almeno 10, 15, 20 anni, quindi prima di 20 anni non risolveremo il problema. Diversamente, se noi invece diversifichiamo attraverso fonti rinnovabili, in questo modo sarebbe anche più veloce la risoluzione del problema. Allora sì che potremmo dirci sovranisti sul piano dell'energia, e potremmo dirci di essere sovrani dell'anno delle nostre fonti di approvvigionamento energetica, altrimenti è soltanto attività ordinaria spacciata per straordinaria.
1: Mi dia una risposta più breve. Ci sono anche paesi come la Spagna che, per esempio, da febbraio, all'indomani dell'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran, hanno aumentato di oltre il 120% l'import di gas russo, ipotesi sulla quale avevano aperto in Italia anche vertici di Confindustria, vertici di ENI. Lei di questo che cosa pensa?
3: Ma questo lo fanno sulla base di accordi pregressi, ovviamente, non sulla base di nuovi accordi sottoscritti all'indomani dell'attacco russo all'Ucraina. Noi quello che pensiamo l'abbiamo detto a più riprese e non abbiamo mai cambiato idea. Noi abbiamo detto che prima di tutto bisogna arrivare ad una chiusura delle guerre e del conflitto in Ucraina. Il secondo dopo dobbiamo riprendere l'attività commerciale con la Russia, ma non solo con la Russia, guardi, ce lo sta dimostrando quello che accade, ce lo stanno dimostrando in queste ore l'attivismo di Trump, che pensa giustamente ai suoi interessi, perché questa è una guerra contro l'Europa e contro l'Italia. La Russia, la Cina, i BRICS, lo stesso Iran sono dei players con cui i quali noi dobbiamo continuare a parlare e dobbiamo pensare di fare degli accordi anche commerciali, perché è il futuro. E ce lo sta dimostrando lo stesso Trump, che per Trump fino a qualche anno fa la Cina era il demonio, adesso si affida alla Cina anche per risolvere i conflitti che egli stesso ha determinato. Per cui cominciamo a fare i nostri interessi, interessi dei popoli europei e dei governi europei.
1: Onorevole Riccardo Molinari, ieri abbiamo sentito anche delle parole critiche da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha confermato che incontrerà venerdì il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ricordiamo sarà a Roma da giovedì, farà una visita in Vaticano, incontrerà anche in Italia il vicepremier Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto. E rispetto alle minacce che Trump muove di ritirare i soldati americani dall'Europa, in Italia ce ne sono fra i 13 e 15 mila militari americani nelle 7 basi su suolo italiano, Meloni ha detto: è una scelta che non dipende da me, che personalmente non condividerei, e inoltre ha anche fatto sapere che l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni sottoscritti, particolarmente in ambito NATO, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti in Afghanistan, in Iraq. Quindi in queste parole lei, onorevole Molinari, legge un riposizionamento da parte dell'Italia, del Presidente del Consiglio?
2: No, io non vedo un riposizionamento, vedo una posizione coerente su cui l'opposizione strumentalizza, ma che è molto chiara, Cioè, si può essere leali alleati degli Stati Uniti e della NATO e continuare a essere fermamente convinti che l'Alleanza Atlantica non debba essere rotta e che il destino dell'Europa e del Nord America siano legati inscindibilmente, quindi questo chi crede nel blocco occidentale, come noi della Lega e come, insomma, come anche ha sempre professato Giorgia Meloni, senza che questo voglia dire non saper difendere il proprio interesse nazionale. Quando Trump si è irritato perché l'Italia non ha concesso la base di Sigonella, noi abbiamo difeso il nostro interesse nazionale e la nostra Costituzione, perché come tutti sappiamo per un attacco militare è necessario un voto parlamentare partendo da una base italiana che non sarebbe stato possibile. Quando Giorgia Meloni dice non avrebbe senso un ritiro delle truppe punitivo verso l'Italia, dice la verità, perché come ha ricordato gli italiani hanno pagato un prezzo di sangue anche importante nelle missioni estere, siamo in Iraq, all'Afghanistan, certamente dove erano, non erano in gioco interessi italiani, ma lo abbiamo fatto tra alleanza alla NATO. In questa guerra in Iran la NATO non è stata coinvolta, lo ricordiamo tutti, no? Israele e Stati Uniti sono partiti con questo attacco senza coinvolgere gli alleati, quindi non si può certo fare una critica all'Italia, e quindi diciamo un intento punitivo del ritiro delle truppe avrebbe poco senso. Io ci vedo un'altra cosa dietro all'eventuale ritiro di truppe, che poi bisogna capire se parliamo di contingenti americani NATO o se parliamo di contingenti americani in Italia, sono due cose molto diverse. C'è però un riposizionamento di quelli che sono gli interessi strategici americani che va avanti da tempo, e prima la collega diceva la Cina è sempre stata vista come il nemico da Trump, adesso si gli chiede aiuto, in realtà non è così, cioè l'operazione di Hormuz e l'operazione in Iran è proprio un modo anche per strangolare la Cina o quantomeno mettere in difficoltà la Cina e obbligare in questo momento la Cina a intervenire, perché il blocco dello stretto crea danni alla Cina più che agli Stati Uniti. Quindi Trump sta facendo, diciamo, l'interesse americano, però per quanto riguarda la crisi del Golfo questo interesse americano crea grossi problemi economici anche a noi europei, ma io credo che abbia ben chiaro qual è il problema, e visto e considerato che la Cina oggi è la minaccia principale, da tempo gli americani stanno cercando di riposizionarsi soprattutto sul Pacifico più che sul fronte atlantico. Quindi vedo questa posizione in continuità con questa ottica strategica che gli Stati Uniti portano avanti da tempo.
1: Onorevole Molinari, ma invece in Europa che cosa succede? Perché insomma ieri c'è stato l'Ecofin, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha provato a far avanzare alcune proposte, per esempio la estensione della clausola di salvaguardia alle spese che sarà necessario affrontare per la crisi energetica, la tassazione degli extraprofitti delle compagnie energetiche a livello europeo, ma l'Europa col commissario all'economia Dombrovskis ha risposto niet.
2: Sì, questo è la misura di come non ci sia una vera solidarietà a livello europeo. Quando sono stati fatti, diciamo, i nuovi accordi per permettere di fare debito per implementare la difesa, questo è stato chiesto soprattutto su richiesta dei paesi baltici, dei paesi nordici che hanno, diciamo, i paesi dell'est Europa che sentono ovviamente più viva la minaccia nei confronti della Russia, e l'Italia ovviamente è stata solidale come il resto d'Europa. Ora che l'Italia invece ha un problema dal punto di vista energetico, non c'è la stessa solidarietà da parte dei paesi nord europei, e questo è un problema. Perché la collega prima parlava delle rinnovabili, ma guardate, non si può neanche prendere in giro la gente. Noi col PNRR abbiamo investito tantissimo in rinnovabili, ma il punto è che la seconda manifattura d'Europa non può stare in piedi solo con le rinnovabili. Le rinnovabili sono certamente una fonte importante, ma è necessario, il combustibile fossile sarà sempre necessario, l'energia nucleare, che è vero non si fa domani, ma si è perso molto tempo, quindi i nostri concorrenti, in particolare la Francia, che abbiamo qua vicino, la Spagna stessa, avendocelo, hanno costi di energia più bassa. Sì. L'Italia ha un problema strutturale sull'energia, non diamo la colpa a un governo o all'altro, per scelte sbagliate fatte nei decenni precedenti. Questo però è oggettivo, perché produrre una macchina in Spagna costa un terzo rispetto in Italia, in primis per i costi dell'energia, e metà in Francia. Allora, visto che noi abbiamo questo problema strutturale, sì, l'Europa dovrebbe aiutarci, permetterci di fare debito, e invece in questo momento non ce lo permette, e questo dimostra che c'è un problema sulle politiche europee, perché noi non capiamo come sia possibile autorizzare debito per la difesa e non è possibile autorizzare debito per far pagare meno il gasolio alla gente. Questa è una roba incomprensibile, e noi quindi continueremo a chiedere la deroga su questo aspetto.
1: Onorevole Baldino, almeno su questo insomma siete d'accordo? Cioè è vero che l'Europa non sta mostrando, diciamo, una risposta reattiva, e soprattutto rispetto alle proposte che vengono avanzate non solo dall'Italia, poi non si trova una condivisione?
3: questa Europa ha dimostrato di essere brutta e cattiva quando non aveva uomini e donne all'altezza della missione che era stata, a cui era stata chiamata. Invece si è dimostrata buona, madre non matrigna, quando aveva al proprio interno uomini e donne capaci di rispondere alle esigenze, come abbiamo visto dopo la pandemia e proprio col PNRR che citava il collega. L'Europa non è un'entità astratta, ma è fatta di uomini e di donne, e mi dispiace, non posso essere d'accordo con Molinari, cioè sono d'accordo con quello che dice, ma non posso non ricordare che il ministro che ha firmato il patto di stabilità, il nuovo patto di stabilità e crescita, è proprio il ministro Giorgetti, il ministro dell'economia del governo italiano Giorgetti, che è un esponente del partito di Molinari, della Lega. Quindi non sono stati capaci di alzare la testa quando era necessario, non sono stati lungimiranti per capire che quella firma avrebbe messo il cappio al collo al nostro paese, e oggi purtroppo si sta dimostrando tale. Insomma, tutti gli sforzi che non hanno fatto li stiamo pagando noi come paese. Ora vanno a piangere, giustamente, dall'Europa, giustamente, nel senso che ormai quello che è fatto, non danno le risposte che dovrebbero dare, anche perché non ci sono persone all'altezza di rispondere ai compiti che gli sono stati affidati in questa fase difficile per tutta l'Europa. Chiudo dicendo che la vicenda dello stretto di Hormuz, sarà vero che penalizzerà la Cina, ma prima di tutto penalizza l'Europa e prima di tutto penalizza l'Italia. E quindi ancora una volta la scommessa di Meloni, di Salvini e del governo italiano di diciamo scommettere tutte le fiche, andare all-in su Donald Trump e su MAGA, si è rivelata una scommessa fallimentare, probabilmente non per loro, ma per il nostro paese e per gli italiani che stanno governando.
1: Molinari, avete fatto una scommessa fallimentare.
2: Ma guardi, per quanto riguarda il patto di stabilità, io voglio ricordare alla collega che ci ascolta che l'alternativa non era restare senza patto di stabilità come negli anni del Covid, in cui Giuseppe Conte ha devastato i conti pubblici italiani, ad esempio col superbonus. L'alternativa era tornare al vecchio patto di stabilità, che era molto peggio di questo. Quindi è vero che questo patto di stabilità l'ha firmato Giorgetti e che non è perfetto per l'Italia, ma quantomeno ha dato un periodo di anni cuscinetto per rientrare del debito, cosa che l'Italia peraltro è riuscita a fare. Quindi questo accordo è migliore del patto che c'era prima. L'alternativa non era non avere più patto, ecco, questo per essere chiari. Per quanto riguarda Trump,
1: la voglio portare però su un altro tema, perché insomma la diatriba a cui stiamo assistendo intorno alla biennale, no? Non esce bene il governo, non esce bene l'Italia, è un appuntamento di caratura internazionale, questo duello tra il ministro della cultura Giuli, il presidente della biennale Buttafuoco, che insomma è uno dei massimi intellettuali italiani. Ci può spiegare che cosa accade, perché attorno al padiglione russo, che ricordiamo è di proprietà della Federazione Russa, davvero la polemica non accenna a fermarsi?
2: Ah, guardi, cosa accadrà? Questo l'ho letto in un'intervista di oggi, mi pare, proprio del ministro Giuli, che dice che il dossier è ora in mano a Chigi, quindi lo scopriremo. La posizione della Lega è molto.
1: Speriamo che il ministro vada all'apertura, davvero. Io mi auguro che il ministro Giuli vada all'inaugurazione della biennale.
2: Guardi, me lo auguro anch'io. Io ritengo che l'arte non debba essere condizionata dalla politica, e soprattutto se un padiglione è di proprietà della Federazione Russa e a questi artisti russi è stato dato un visto dal Ministero degli Interni italiano, diventa difficile contestare una cosa butta fuoco. Quindi la mia posizione è quella che ha espresso la Lega, che ha espresso anche Zaia oggi, cioè l'arte non deve mischiarsi con la politica. E onestamente, pur capendo, per carità, la posizione del ministro Giuli, perché a livello internazionale con la Russia c'è una situazione che ben conosciamo, credo che noi dobbiamo dimostrarci superiori ai russi, cioè l'argomento non può essere i russi censurano e quindi dobbiamo farlo anche noi. Io penso che se vogliamo dimostrare che le democrazie liberali sono superiori alle autocrazie, non ci debba essere censura sull'arte.
1: Su questo vorrei anche un tweet dell'onorevole Vittorio Baldino.
3: Ma io penso che l'arte non debba pagare le colpe, l'arte e gli artisti non debbano pagare le colpe dei governanti, e penso che non bisogna essere ipocriti e bandire i russi dalle Olimpiadi, da ogni tipo di competizione, dall'arte, da ogni tipo di manifestazione d'arte, e non fare lo stesso con Israele, che il cui Stato e non gli israeliani e nell'arte israeliana stanno compiendo un genocidio. Quindi bisogna essere non ipocriti, ipocriti e soprattutto non bisogna colpevolizzare né i cittadini né gli artisti di un paese se il proprio governo ha commesso degli errori.
1: Bene, allora io ringrazio gli ospiti per il loro tempo. Avrei voluto parlare anche dell'esito importante ieri dell'incontro fra Meloni e il presidente della Confederazione Elvetica, perché le fatture, ecco, delle cure dei ragazzi di Crans Montana non saranno più recapitate alle famiglie italiane, ma saranno coperte dalla Confederazione Elvetica, e di questo siamo molto molto sollevati. Allora, grazie all'onorevole Riccardo Molinari della Lega, grazie all'onorevole Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle, ringrazio la redazione Roberta Genu e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, in regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
4: Radio 1, un mondo da sentire. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
10: La spesa intelligente!
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
14: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
13: E che ancora ascolta i vinili.
15: Ma sei proprio un boomer.
13: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
14: Ma se non mi sei così male.
16: Ma gli è armata Brancaleone.
13: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
14: Ad oggi le cose cambiano.
17: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21.30, Rai 1.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
18: Bentrovati i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 14 Ancona Pescara. Il traffico è bloccato. Il ripristino di un incidente. Siamo tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione di Ancona. Ci spostiamo poi sugli altri aggiornamenti in A4. Da segnalare un incidente tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia e code a tratti e traffico tra La Tisana e San Donà di Piave verso Venezia. In A8 in questo momento il traffico è intenso. Code a tratti tra il Terminal 1 dell'aeroporto Malpensa e la barriera di Milano Nord verso Milano. In A21 troviamo code a tratti e traffico tra Casteggio e Castel San Giovanni verso Brescia. Sulla Firenze Pisa Livorno code per incidente tra Navacchio Visignano e lo svincolo Pisa Aeroporto in direzione di Pisa. Poi in A14 lavori in corso e dunque code tra Fermo e Grottammare verso Pescara. Chiudiamo con la A24 4, un incidente e una perdita di carico in entrambe le direzioni va segnalato tra Valle del Salto e Tornimparte. Tutto e ci fermiamo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.
19: Formato famiglia, generazioni a confronto.
20: Buongiorno da Diana Alessandrini. L'Italia, la nostra Italia, è un paese a bassissima natalità. Non è una notizia per nessuno, direi. Il numero medio di figli per donna è sceso a 1,14, ben lontano dalla cosiddetta soglia di sostituzione, che è necessaria per la stabilità demografica. Questa soglia è a 2,1. Un fenomeno che dura da 50 anni e che non ha precedenti nella storia umana. E allora, quali sono le cause di ieri e di oggi e le nuove generazioni? Cosa desiderano? Davvero la bassa fecondità è un destino inevitabile? Quali azioni definire per aiutare gli italiani ad avere i figli che desiderano? Bassa natalità che è anche fortemente legata alla crisi economica, al bassissimo potere d'acquisto delle famiglie sempre più ai margini che vivono realtà di povertà anche educativa e quindi di abbandono scolastico. Faremo il punto della situazione e poi conosceremo un progetto che mette in rete universitari e studenti di quelle che un tempo si chiamavano medie, la secondaria di primo grado, tutorato digitale, piccoli gruppi, relazione di fiducia per riaccendere motivazione e autostima e scongiurare appunto l'abbandono scolastico. Per i vostri messaggi 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata con i nostri primi ospiti. Do il buongiorno a Giampiero Dalla Zuanna, insegna demografia nell'Università di Padova, ha appena pubblicato con il sociologo Asher Colombo il libro dal titolo Pochi bambini, 50 anni di bassissima fecondità. Benvenuto professore.
21: Buongiorno a voi.
20: Buongiorno anche a Gigi De Palo, è presidente della Fondazione Natalità. Bentornato a Formato Famiglia. Gigi? Non lo sento. Va bene, lo recuperiamo. Intanto io comincio con il professor Dalla Zuanna perché nel 2025 ha registrato un nuovo minimo storico per la natalità. Secondo i dati Istat, i nati residenti sono scesi a circa 355.000, segnando un calo del 3,9% rispetto all'anno precedente. Professore, diciamo, sic rebus stantibus, non cambiando nulla, dobbiamo aspettarci ancora un calo dalla prossima rilevazione Istat? Non vorrei farle avere la palla, cosiddetta palla di vetro, però insomma.
21: Fare le previsioni è difficile, specialmente certo. quando riguardano il futuro. Comunque.
20: Diciamo che i trend precedenti non depongono bene, no? Insomma, la serie è. Prego.
21: Certo, quello che si può dire è cercare di capire almeno le cause, chiamiamole demografiche, di questo declino. In primo luogo vediamo negli ultimi anni c'è stata una diminuzione importante delle donne in età fertile. Cioè, naturalmente i nati, la prima condizione perché ci siano i nati è che ci siano le persone che le possano avere. E i bambini, se calano le donne, ma anche gli uomini naturalmente, però noi di solito si parla di donne perché c'è un collegamento più diretto, queste donne sono diminuite fortemente a mano che le figlie del baby boom sono uscite dall'età in cui avere bambini. E questo calo, questo fatto è responsabile negli ultimi 15 anni di metà del calo della natalità, perché i nati sono calati di 200.000 nati negli ultimi 15 anni e di questi 100.000 sono dovuti a questo fatto. Poi c'è un altro fatto molto importante che forse è meno conosciuto, sono diminuite fortemente le persone in coppia, specialmente le persone in coppia sotto i 35 anni. Siccome la grandissima parte dei bambini nasce in una coppia convivente, parliamo di coppie conviventi o sposate, siccome sono diminuite queste coppie, anche questo fatto è responsabile di un'altra parte importante della diminuzione. Infine c'è un calo, anche se non altissimo negli ultimi anni, della propensione delle coppie ad avere figli, cioè di quanti figli hanno le coppie effettivamente. Queste cose insieme, cosa succederà nel prossimo futuro? Il numero di donne in età fertile per ora dovrebbe arrestarsi il calo. Quindi questa cosa, perché le figlie del baby boom sono uscite ormai tutte dai 50 anni, no? Uh-huh. Ecco, bisogna vedere cosa succede alle coppie, e questo è una cosa molto brutta, perché la diminuzione delle persone in coppia è legata specialmente a fattori di tipo economico. Uh-huh. Questi ci sono, i dati lo mostrano chiaramente, le persone che si fanno fatica a costituire una coppia convivente sono quelle a reddito più basso, uh-huh. Sono quelle appunto che hanno difficoltà economiche a mettere in piedi una vita di coppia. Le coppie ci sono, ma non convivono.
20: Ecco, voi scrivete: innanzitutto gli individui e le coppie che vivono nei paesi ricchi mettono al mondo mediamente un numero di figli inferiore rispetto a quelli che vorrebbero avere, e in Italia questa differenza è particolarmente accentuata, credo, no? Si riferisca anche molto a quello che ci stava dicendo proprio in questo momento, ma questo significa che viene in qualche modo proprio inficiata la libertà di scelta, no?
21: È proprio così, ci sono paesi in cui in realtà la differenza fra i figli desiderati, che sono quasi tutti più o meno attorno a due figli per donna, c'è chi ne desidera due, chi ne desidera tre, chi ne desidera uno, ovviamente ci sono le opinioni personali su queste cose anche, no? Ma in Italia la differenza fra i figli che ci sono e quelli che vorrebbero esserci è molto forte, addirittura di uno a due. C'è una rilevazione Istat appena uscita che mostra che la gente riesce a realizzare solo metà della fecondità che vorrebbe desiderare nel giro degli anni, dei pochi anni in cui appunto uno può cercare di avere figli. Mm-hmm. E questo accade sia per motivi, diciamo, biologici, perché purtroppo la gente comincia a cercare di avere figli molto tardi, spesso molto più tardi delle loro madri o delle loro nonne. Però per lo più si tratta anche qua di motivazioni di altro genere, sia di tipo economico ma anche di tipo, diciamo, valoriale, cioè c'è paura del futuro, specialmente per il futuro dei figli.
20: Ecco, io credo che a questo punto siamo veramente arrivati al nocciolo della questione, e quindi abbiamo recuperato anche Gigi De Palo, al quale chiedo, intanto lo saluto, buongiorno Gigi, benvenuto.
0: Buongiorno a voi.
21: Lo saluto anch'io se posso.
20: Certo, salutatevi tra voi, bene, diamo per scontato che vi siete salutati. Allora, dicevo, De Palo, dall'osservatorio della Fondazione della Natalità, sicuramente ha ascoltato anche quello che diceva il professore, almeno in corsa, ecco, cosa vede, cosa aggiunge al ragionamento del professor Dalla Zuan?
0: Ma che è proprio questa la grande tragedia italiana, che ci sarebbe un desiderio che però non viene messo nelle condizioni di realizzarsi, e questa è una grande sconfitta per tutti, è una sconfitta dal punto di vista sociale, politico, culturale, umano, ma proprio di desiderio, perché noi siamo costretti tendenzialmente a vedere che i nostri figli vanno a realizzare i loro sogni, non solo lavorativi ma anche familiari, all'estero. Io ricordo che lo scorso anno con la Fondazione della Natalità, insieme all'Istat, no, abbiamo dato particolar risalto ad un dato che era quello che i giovanissimi, quindi tra i 10 e i 19 anni, desiderano per il 70% sposarsi e fare figli. Di questo 70%, l'80% vuole due o più figli. Allora qual è il grande problema? Qual è la sfida che abbiamo? Qual è la sfida che dovremo cercare di portare avanti tutti insieme? Molto semplice: creare le premesse affinché i ragazzi a 19 anni, quando ancora hanno questo desiderio, riescano poi a realizzare nel giro di pochi anni quello che vogliono, mentre invece oggi questo è impedito, e questa è una grande sconfitta per tutti.
20: Ecco, il professor Dalla Zuan proprio finiva dicendo la paura, no, del futuro. C'è anche una crisi di immaginario, De Palo, cioè in che modo la mancanza di fiducia nel futuro influisce poi sulla decisione di non avere figli rispetto anche alla precarietà lavorativa, diciamo un po' una sorta di cane che si morde la coda in questo.
0: Hai detto bene, proprio questo è il tema, che ci sono una serie di concause che però alla fine poi ti portano a cambiare anche mentalità, ti portano a ripiegarti tu te stesso. Fino a quando in Italia la nascita di un figlio sarà la seconda causa di povertà dopo la perdita del lavoro di uno dei componenti della famiglia, io credo che questa struttura, questo problema strutturale dobbiamo provare a risolverlo, perché questo poi a cascata porta alti, perché inevitabilmente poi genera paura nei confronti del futuro, perché chiaramente un figlio è qualcosa di particolarmente prezioso, quindi poi un ragazzo e una ragazza dicono, senti, dico, ma se stiamo così in difficoltà forse è bene pensarci un altro po', e poi passano gli anni. Il fatto che i giovani non riescono a 22, 23, 24, 25 anni a realizzare quello che vogliono, perché un lavoro serio arriva solamente a 32, 33 anni, magari a tempo indeterminato, il fatto che l'accesso alla prima casa, comunque spesso e volentieri il mutuo, non solo devi andare con nonna, zia, papà a fare da garanti, ma comunque la rata del mutuo è grosso modo quanto il tuo stipendio. Il fatto che non c'è una fiscalità equa in Italia sono tutte delle concause che poi portano un giovane a dire, ma lo sai che ti dico, ma forse è meglio un cane, perché veramente il ragionamento che uno legge dietro anche agli animali non deve essere necessariamente negativo, ma è un fenomeno che ti fa dire c'è un desiderio di amore, c'è un desiderio bene, c'è un desiderio di qualcosa di grande, la paura però mi impedisce di farlo, e allora abbasso il livello del mio sogno, abbasso il livello degli affetti che posso dare. E questo è un dato incredibile. Allora, veramente, siamo tutti d'accordo in Italia, e proviamo a farlo, proviamo a cambiare un po' la storia, proviamo a fare dei ragionamenti di lungo periodo. Quindi politiche familiari, la possibilità di far tornare chi sta all'estero, gli italiani che sono andati a realizzare i loro sogni lavorativi e familiari all'estero, diventare appetibili per tutti quegli europei che vivono in paesi più brutti dell'Italia affinché vengano a realizzare loro i loro sogni in Italia. E poi noi diciamo, abbiamo fatto tutto un ragionamento col professor Blangiardo, basta un ragionamento sul tema dell'immigrazione, sì, no, apriamo i porti, chiudiamo i porti, ma possiamo trovare una via italiana matura che ci possa far fare dei ragionamenti seri? Noi abbiamo proposto lo Ius Familie, possiamo chiamarlo come vogliamo, ma che faccia dell'immigrazione, no, una risorsa, anche perché le aziende... il mondo del lavoro, il prodotto interno lordo, senza un ricambio intergenerazionale, senza un'energia dei giovani, non ci porta a nessuna parte.
20: Insomma, ci state dicendo che il figlio ormai da investimento, no, affettivo e sociale è diventato simbolo di status, addirittura quasi di lusso economico, no? Quello che ci sta dicendo.
0: È grave, ed è grave.
20: De Palo, gravissimo. Una ascoltatrice, Rosanna da Torino, aggiunge: i giovani non hanno un lavoro fisso, mettere su casa costa, se ti nasce un bambino con qualche malattia rara è poi una tragedia. Per tirare le fila di questo discorso che stiamo facendo, tra l'altro nel libro di Dalla Zuanna e Colombo c'è anche tutta una riflessione sulla immigrazione, però vorrei portare Dalla Zuanna proprio sulle risposte concrete che proponete nel saggio per invertire la rotta. Si tratta solo di incentivi economici o serve una riforma del quotidiano, anche quello che ci sta dicendo De Palo?
21: Riuscire a far cambiare alle persone una prospettiva negativa verso il futuro ovviamente ha delle componenti economiche importanti, ma anche componenti di altro tipo che però si realizzano solo con un cambiamento di visione del mondo che non è che sia nel potere della politica, nel potere di questo e di quello. Tant'è vero che la fecondità sta calando un po' in tutta Europa adesso, anche nei paesi che hanno ampie misure favorevoli alle famiglie con figli. Quello che credo che si possa fare è proprio le cose che diceva anche De Palo prima, cioè cercare di far sì che le persone, che tutte le azioni politiche che si fanno abbiano come importante idea quella di essere calibrate anche per le famiglie con figli. Quando si dice di questo bisogna fare degli esempi, insomma, cioè, un esempio importante è stato l'assegno unico, no? Che è stato una politica fondamentale che finalmente ha, come si può dire, ha messo dall'idea che si deve dare delle risorse ai bambini in quanto bambini e non in quanto figli di lavoratori o cose di questo genere. Però ecco, io credo che la cosa fondamentale adesso è occuparsi dei giovani quando sono in un'età appunto fra i 20 e i 30 anni, perché non è possibile che in questa età ci siano stipendi così bassi, non che ci sia lavori così precari, che ci sia la così grande difficoltà a trovare la casa in affitto. Su questo credo che sia un'agenda importante.
20: Non più, diciamo, rinviabile.
21: Non è rinviabile. Bisognerebbe fare anche delle cose shock, ne dico solo una.
20: Prego.
21: Chiediamoci, per esempio, se ha senso che l'Italia sia l'unico paese, forse in Europa, uno degli unici, che ha il trattamento di fine rapporto, perché questi soldi non si possono mettere subito in busta paga delle persone. Fin quando sono giovani, che ne hanno più bisogno, perché certo, devono averli questi soldi alla quando fine hanno 60 anni, esatto, e non quando ne hanno 20 o 25. Questa può essere una cosa su cui riflettere.
20: Ancora ascoltatori, siamo già oltre il nostro tempo, però non si firma questo ascoltatore, dice: secondo me bisognerebbe non far scappare all'estero i giovani italiani, rendere attrattiva l'Italia investendo nell'agricoltura, avremo anche meno dissesto idrogeologico, nell'industria agroalimentare e agriturismo e turismo. E ancora ne avevo un'altra che mi piaceva, ecco, me lo sono perso, va bene, anche perché non ho più tempo in realtà. De Palo, iniziative, Fondazione Natalità, Stati Generali, a quando? Rapidissimo, ti do un minuto.
0: 25-26 novembre, noi continuiamo a attirare l'attenzione su questo tema e soprattutto ad attirare l'attenzione su un concetto molto semplice: dobbiamo essere uniti, ci sono tematiche che dividono il paese. Questa è una tematica che deve unire il paese, perché ha a che fare con il futuro di tutti. I governi si alterneranno, ma questo tema rimane. Quindi veramente la grande sfida che abbiamo.
20: Grazie ai nostri ospiti, Giampiero Dalla Zuanna, io ricordo Pochi bambini, 50 anni di bassissima fecondità, Gigi De Palo, presidente Fondazione Natalità. Grazie, buon lavoro a entrambi. Noi sentiamo insieme Tracy Chapman, Fast Car.

Di povertà raccontata in questa canzone di Tracy Chapman, classe media e monoreddito con due figli è dura, dice Mario. Sono d'accordo che il fatto di il dono di un figlio sia causa di povertà per una famiglia, figurarsi se si unisce una disabilità, è ancora peggio se, come spesso succede, non supportati da quello che dovrebbe essere il mio stato. Ecco, se

0: di famiglie vivono in povertà assoluta, sono i dati del 2025, quasi una persona giovane su sei non studia e non lavora. Si stima che nelle città italiane vivano più di 50.000 persone senza dimora. Ecco, in questo momento di crisi, con nuove guerre alle porte di casa, l'aumento delle bollette, dei beni di prima necessità, veramente sta mettendo in difficoltà tante famiglie che sono costrette a chiedere aiuto per la prima volta. Sono le cosiddette nuove povertà, invisibili, spesso difficili da intercettare. Da diversi anni l'Antoniano di Bologna si è attivato per aiutarle attraverso vari progetti. Sentiamo Antonella Romano.
1: Il caro vita ha inciso su molte famiglie che fino a poco tempo fa riuscivano a mantenersi autonomamente e che ora versano in difficoltà economiche. Secondo i dati consuntivi 2025 dell'Osservatorio di Antoniano sulla povertà in Italia, le famiglie italiane che si sono rivolte alla rete solidale sono aumentate del 23%. A fronte di questo bisogno crescente, Antoniano ha dato vita al progetto Operazione Pane, come racconta il direttore Fra Giampaolo Cavalli.
2: Continuativamente Antoniano aiuta con un sostegno molto concreto, che sono i generi alimentari necessari per la vita quotidiana, che sono un sostegno per la scuola dei bimbi, perché una famiglia che non riesce ad arrivare a fine mese perché lo stipendio è diventato troppo basso, troppo insignificante, insufficiente, possa garantire ciò che è necessario per la vita quotidiana alla propria famiglia e sapere che non sono soli e che c'è qualcuno che concretamente pensa a loro.
1: Operazione Pane è nata nel 2014 per sostenere le mense e le realtà francescane in Italia e nel mondo e si avvale di oltre 2.000 volontari attivi su tutto il territorio nazionale. Un impegno costante che ha portato ad aiutare diverse famiglie e a dar loro una seconda occasione. Elena Fiduccia è un'operatrice sociale del centro di ascolto di Antoniano. Ha seguito diverse famiglie nel loro percorso di rinascita.
3: Nel 2025 presso il nostro centro di ascolto abbiamo supportato 99 famiglie, di cui 20 italiane e 79 di origine straniera, per un totale di 170 minori. Tra gli interventi svolti troviamo il pagamento di affitti e di utenze che sono sempre più alte, nonché l'abbonamento ai mezzi pubblici, oltre a interventi educativi e ricreativi quali le uscite organizzate sul territorio, ma soprattutto la partecipazione alla nostra cena del lunedì sera, un momento importante per le famiglie per costruire una rete con altre famiglie, per far fronte ad una povertà relazionale a cui spesso tante famiglie sono esposte.
1: Tra le tante famiglie che sono state aiutate ci sono Antonio e Sonia, una giovane coppia che ha due bambini piccoli. Ancora Fiduccia.
3: Siamo stati al loro fianco nei momenti in cui ad avere la meglio era lo scoraggiamento per la loro situazione difficile. Li abbiamo invitati al cinema, ad attività ricreative per fargli conoscere nuove persone e farli un po' sentire meno soli. Adesso hanno entrambi un lavoro stabile, hanno trovato un appartamento in affitto e lentamente sono riusciti a costruire la loro nuova vita a Bologna.
4: Formato famiglia, generazioni a confronto.
0: Saluto Elena Muscarella, referente programmi domestici di We World, è un'organizzazione no profit indipendente, lo sapete, attiva da oltre 50 anni in Italia, nel mondo, sostiene i più fragili attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, promuove parità di genere, educazione, lotta alla povertà. Benvenuta.
5: Buongiorno.
0: Avete appena realizzato una ricerca azione dal titolo Abitare i margini e scrivete che la povertà non riguarda solo il reddito ma anche il tempo che manca, la difficoltà di spostarsi, l'accesso ai servizi, la capacità di far fronte agli imprevisti. Quando queste dimensioni si combinano, anche le attività ordinarie come una visita medica o un appuntamento con la scuola diventano difficili da sostenere. Ecco, è un quadro che ci consente di vedere attraverso queste parole, no, le difficoltà reali delle famiglie che sono sempre più ai margini.
5: Sì, abbiamo realizzato una ricerca azione, quindi non solo un lavoro di approfondimento qualitativo dei fenomeni sociali, ma anche volta poi a mettere in campo degli interventi pensati per generare cambiamento su diversi territori italiani, quindi dai quartieri periferici di Milano, arrivando a quelli di Roma, Aversa, fino a Ventimiglia. quello che abbiamo cercato di mettere in luce è come siano le politiche a generare marginalità. E un dato che per noi è rilevante è il fatto che oggi in Italia per uscire da situazioni di povertà servano 5 generazioni, e queste sono rilevazioni dell'Istat.

0: Il che significa che in Italia il benessere è una condizione ereditaria, quindi trovarsi in situazioni di povertà, povertà materiale, povertà educativa, culturale, non è una questione di mancanza individuale, ma di un sistema di politiche che generano diseguaglianze che poi si stratificano nei territori, nei quartieri, nelle vite delle persone.
1: Ecco, ci stava dicendo Elena Muscarella dove hanno operato appunto Milano, Bologna, Roma, Napoli, Cagliari, Ventimiglia, tante quelle che chiamiamo periferie che loro hanno chiamato appunto margini. Anche nella scelta di questa parola c'è un senso, no? Importante.
0: Sì, esatto, abbiamo scelto di adottare la parola margini riprendendo una metafora di Belloux, una intellettuale femminista che per la prima volta ha messo al centro del pensiero il concetto di margine. Come condizione relazionale, quindi dei margini che esistono in relazione a un centro. Spesso quando si parla di diseguaglianze, la lettura che viene data è di appunto margini come luoghi geograficamente lontani. E i margini invece sono contesti vicini, sono una posizione relazionale, quindi non un luogo geografico. Per noi,
1: È bella questa
0: diciamo,
1: frase
0: questo
1: che
0: è un
1: ha
0: po'.
1: detto, una posizione relazionale, no? E se lo pensiamo rispetto all'identità, alla classe, allo spazio, al sapere, ci rendiamo veramente conto del senso di questa parola, marginalità e di quello che poi costruisce, no?
0: Sì, esatto. Quello che appunto emerge dalla ricerca è proprio questa, che la condizione di marginalità nasce dall'intersezione di quelle che noi abbiamo chiamato le sfere della marginalità, quindi l'identità, la classe, il luogo, e queste sfere si intrecciano e appunto si stratificano nella vita delle persone. Questo vuol dire che se sono una giovane persona afrodiscendente che vive in un quartiere periferico di Milano, tendenzialmente mi fermeranno per strada molto di più di una persona non razzializzata. O se sono una giovane donna che vive in un contesto periferico e non sono magari automunita, avrò molto più difficoltà a poter accedere a quei servizi che tendenzialmente sono dislocati negli spazi centrali delle città, no? Quindi quello che un po' cerchiamo di mettere in luce è il fatto che non è appunto una condizione legata alla capacità delle persone. Cerchiamo un po' di ricostruire questa narrazione del merito che molto spesso è presente nella narrazione pubblica legata alle diseguaglianze, quindi non è
1: Ma
0: che
1: che
0: le
1: distrugge
0: persone.
1: poi anche l'identità, no? Delle
0: Sì.
1: persone, perché la modifica e la piega a qualcosa che invece non è, diciamo, appunto individuale, che non riguarda l'individuo, ma riguarda il contesto sociale. Io ho veramente un minuto anche scarso. Azioni concrete che proponete?
0: Allora, quello che proponiamo è innanzitutto di riuscire a cambiare i centri, ovvero quello che proponiamo è di ripartire da una ridefinizione delle politiche pubbliche in modo tale che i servizi e gli investimenti nei contesti che sono stati marginalizzati siano una priorità, rimettere appunto al centro dell'attenzione le storie delle persone e rimettere al centro delle politiche gli investimenti in educazione, servizi, prevenzione e contrasto della violenza di genere.
1: Prego, prego, Elena, concluda, concluda
0: Okay.
1: rapidissimamente. Comunque il discorso era chiaro, io la ringrazio Elena Muscarella, questa è la nostra sigla che ci accompagna al GR1, abbiamo parlato di Abitare i Margini, l'azione e iniziativa di WeWorld, ci sentiamo alle 11.05 circa, a tra poco.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
4: Ore 11.
5: GR1.
6: Buongiorno da Francesco Rubino. A Padova tante le persone presenti nella Basilica di Santa Giustina per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Linea in diretta al nostro inviato Federico Mello.
7: Sì, piove qua a Padova e sotto gli ombrelli, come dicevate, sono tante le persone venute a dare un ultimo saluto alla Basilica di Santa Giustina. Le corone di fiori, le foto, i ricordi e le bandiere portati da chi è venuto a colpire il numero delle persone con disabilità presenti, alcune partite stanotte appositamente. A celebrare la funzione il parroco Don Federico Lauretta, abbiamo raccolto queste sue parole proprio pochi minuti fa.
8: L'uomo che ha amato la vita, nonostante la sfortuna, ha continuato a godere della passione che era lo sport, che a lui piaceva. Merita veramente che sia tanta gente a salutarlo per quello che lui ha rappresentato per lo sport, ma non solo. Ha dato anche avvio a una speranza per tanti atleti sfortunati. Potete continuare a vivere e a fare ciò che vi piace, non arrendetevi mai.
7: La cerimonia sta cominciando proprio in questi minuti, tanti anche gli amici presenti, da Fabio Fazio a Bebe Vio, e anche gli atleti della sua associazione Obiettivo 3, che ha spinto molti ad intraprendere la carriera paralimpica. La sua handbike è presente proprio qua sul Sagrato con Serena Mancarella da Padova, per ora linea allo studio.
6: E passiamo al delitto di Garlasco. A Milano è il giorno delle cugine della vittima Paola e Stefania Cappa, di essere sentite come persone informate dei fatti in relazione alla nuova indagine sulla morte di Chiara Poggi. E anche qui in diretta ci aggiorna il nostro inviato Claudio Vigolo.
9: Sì, interrogatorio slittato di un'ora per non meglio precisati i contrattempi per Paola Cappa, che tuttavia ancora non si è vista entrare qui nella caserma Montebello di Milano. Sua sorella Stefania sarà invece sentita nel primo pomeriggio. Le due non potranno nel frattempo comunicare tra loro. Le cugine di Chiara Poggi, mai indagate, vengono sentite per la prima volta da quando l'inchiesta è stata riaperta. Non sono mai state indagate, appunto, e sono ora convocate come persone informate sui fatti. Domani, nella stessa veste, sarà sentito Marco Poggi, fratello di Chiara, mentre il suo amico Andrea Sempio, unico indagato, si avvarrà della facoltà di non rispondere, come suggerito dai suoi legali, in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura. Allo stesso tempo i suoi avvocati hanno annunciato che conferiranno l'incarico a uno psicoterapeuta per redigere una consulenza sulla sua personalità. E da Milano, linea a voi.
6: Andiamo all'estero. Iran, l'operazione Project Freedom lanciata da Trump per riaprire lo stretto innesca un'escalation con scontri navali e alta tensione a Hormuz. Il capo dei negoziatori Ghalibaf accusa gli Stati Uniti di minacciare la sicurezza della navigazione, ma a Teheran emergono anche fratture. Il presidente Pezeshkian critica gli attacchi contro gli Emirati, definiti irresponsabili. Intanto a Gerusalemme Est cresce la tensione per il possibile sgombero di circa 1.500 palestinesi nel quartiere di Silwan. Nell'area interessata le autorità israeliane intendono realizzare un parco a tema biblico. Altro fronte di guerra, quello con l'Ucraina, 4 morti e 31 feriti in 2 attacchi russi nella regione di Poltava, imbarcazioni civili distrutte nel porto di Odessa, colpito da un massiccio attacco di Mosca. Nelle stesse ore raid di Kiev con missili e droni nella notte contro diverse regioni russe. Cinico che attacchino prima della tregua, ha detto poco fa Zelensky. Il presidente ha poi dichiarato un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di questa sera. Cremlino invece adotterà la stessa misura per l'8 e il 9 maggio in concomitanza con le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. Allarme del Fondo Monetario Internazionale per il caro energia. Nelle sue previsioni sull'Unione Europea l'FMI avverte che la crescita nell'Eurozona dovrebbe rallentare all'1,1% nel 2026, con un'inflazione in aumento al 2,6%. Nello scenario più grave, sottolinea il fondo, l'area potrebbe avvicinarsi alla recessione. Il caro energia sulle famiglie italiane peserà 450 euro in più, 2270 con lo scenario più grave. Tre giorni al cinema, da oggi fino a mercoledì, per rivedere l'ultimo film di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut.
4: Perché questo gran mistero?
10: Credimi, io ne ho viste di cose curiose nella mia vita, ma mai strane come questa.
11: Un giorno e una notte nella vita di una coppia tra conformismo sociale e desideri inespressi. All'origine di Eyes Wide Shut c'era Doppio Sogno di Schnitzler, ma nelle mani di Stanley Kubrick la coppia viennese divenne la più glamour dell'epoca, Tom Cruise e Nicole Kidman, che si lasciarono un anno dopo l'uscita del film. La lavorazione di quella notte durò 400 giorni di set, ricostruendo New York in Gran Bretagna. Sesso, inconscio, convenzioni sociali, maschere dietro le quali sognare momenti orgiastici che furono nascosti dalla censura americana, il film aprì la mostra del cinema di Venezia, accompagnato dalle sue star. Kubrick se n'era andato nel sonno il 7 marzo di quel 1999, lasciando dietro di sé quello che sarebbe stato il suo più grande successo in termini di incasso. Miriam Mauti, GR1.
6: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna a formato famiglia. Prossimo GR alle 12.
12: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
13: Formato famiglia.
1: Seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini. Allora, avete sentito, abbiamo parlato di povertà, povertà educativa. Adesso aggiungiamo un altro tassello importante, perché nel 2023 l'Istat ha istituito una commissione scientifica interistituzionale con l'obiettivo di definire e misurare la povertà educativa e individuare le aree territoriali su cui intervenire prioritariamente e indirizzare gli investimenti. Ecco, il lavoro svolto dalla commissione è stato presentato pochi giorni fa a Napoli in un convegno dal titolo proprio Misurare la povertà educativa, curato da Cristina Freguglia, direttrice del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Demografiche dell'Istat, ed è collegata con noi. Benvenuta, buongiorno.
14: Grazie, buongiorno.
1: Intanto forse possiamo cominciare con la definizione di povertà educativa e dei parametri, indicatori, insomma, che la descrivono. Mi perdonerà se magari i termini non sono proprio esattissimi, ma lei riuscirà a risistemare il tutto. Sbaglio, è il primo lavoro che ha affrontato la commissione, no?
14: Sì, certo, perché è un tema, quello della povertà educativa, che ha ricevuto una crescente attenzione, che sollecita proprio la definizione del fenomeno, perché si tratta di un fenomeno complesso, anzi di un fenomeno, come dicono gli esperti, multidimensionale. Cioè, non si tratta soltanto di guardare il risultato scolastico, un cattivo voto, una bocciatura non significano necessariamente povertà educativa. Perché la povertà educativa attiene non solo all'istruzione in senso stretto, quindi l'insieme di conoscenze, di abilità, di saperi disciplinari, diciamo così, ma attiene anche all'educazione, che è un concetto un più ampio, riguarda lo sviluppo integrale della persona, ha a che fare con i valori, con l'etica, con le capacità relazionali. e quindi presuppone la crescita della persona nella relazione con l'altro e la società. Ecco. E la commissione quindi ha individuato due dimensioni su cui concentrarsi, quindi due domini vengono chiamati di povertà educativa, quindi quelli delle risorse, quindi le risorse educative e culturali della comunità di riferimento, e quella degli esiti, cioè della, diciamo, delle competenze appunto personali, sociali e cognitive che sono necessarie per crescere e sviluppare le relazioni con gli altri, coltivare i propri talenti, realizzare le proprie aspirazioni.
1: Mi ha molto colpito quello che scrivete nel report, secondo cui una quota significativa di minori cresce in ambienti con limitate opportunità educative. Nel 2024 il 20,7% dei bambini e ragazzi tra 0 e 19 anni ha genitori con basso titolo di studio, una condizione che incide direttamente sulle possibilità di supporto educativo domestico. E poi ci sono anche i dati sulla povertà culturale delle abitazioni. Il 37% dei minori vive in case senza libri o con una disponibilità estremamente ridotta. Ecco, tutto questo che conseguenze ha?
14: Allora, diciamo subito che vivere in un contesto di questo tipo significa essere a rischio di povertà, non necessariamente essere in condizione di povertà, ovviamente, perché non corrisponde necessariamente a un destino ineluttabile. E infatti, diciamo, la mobilità sociale si muove proprio in questo senso, e questo è il meccanismo che consente alle persone di svincolarsi dal retaggio di una origine, diciamo, svantaggiata. L'investimento in istruzione consente appunto di scalare, fra virgolette, la scala sociale. Però per fare questo c'è bisogno che le istituzioni, la scuola, anche le famiglie diano la giusta attenzione a far sì che le opportunità date a questi ragazzi siano opportunità che li avvicinino appunto alla possibilità di investire nella loro istruzione. E questo deve avvenire sin dalla più tenera età, perché la letteratura specialistica internazionale ci dice che già i bambini tra 0 e 3 anni scontano gli effetti, fra virgolette, negativi del vivere in contesti derivati dal punto di vista delle risorse, delle opportunità educative. Quindi, ad esempio, l'asilo nido può avere un ruolo, anzi ha sicuramente un ruolo molto importante per sviluppare tutte quelle capacità che poi saranno anche utilizzate nei percorsi scolastici veri e propri, a partire dai 6 anni d'età. E questo, quindi materna e asili nido.
1: Questo è anche, diciamo, si ricollega bene a quanto abbiamo detto nella prima parte con Giampiero Dalla Zuanna con Gigi De Palo, rispetto anche ai servizi, all'importanza che i servizi, come ci sta dicendo appunto la dottoressa Freguia, come un asilo nido rappresenta per le famiglie. Povertà educativa, diceva prima, che si riflette proprio sul piano del benessere soggettivo delle relazioni, cioè un indicatore che riguarda la dimensione emotiva. Il 14,1% dei giovani segnala una scarsa fiducia in se stessi e quindi questo è in qualche modo legato, no, alla povertà educativa.
14: Assolutamente sì, assolutamente sì. Tenga conto che, allora, intanto bisogna dire che sì, la povertà educativa è un fatto individuale, nel senso che è associata a scarsi livelli di benessere individuale, di partecipazione sociale e culturale, ma quel che è ancora più importante è che la società nel suo complesso risente negativamente di una diffusione marcata di questo fenomeno. Perché? Perché significa una scarsa, diciamo, una scarsità di capitale umano accumulato. Un paese per crescere ha bisogno non solo di capitale fisico, di risorse fisiche, di capitale finanziario, ha bisogno di capitale umano. E una diffusione della povertà educativa marcata significa anche maggiore disoccupazione, maggiore inattività, una bassa produttività. Significa un incremento dei costi di tutela di queste persone e, torno a quello che lei diceva a proposito della fiducia, bassi livelli di coesione sociale. Perché l'essere esposti in percorsi formativi, educativi più lunghi, al contatto con persone che provengono da altre realtà, da diversi contesti, e avere gli strumenti per comprendere gli altri, significa anche avere una fiducia negli altri generalizzata, e quindi ha un impatto positivo ovviamente nelle relazioni sociali, anche nelle relazioni produttive, e quindi in generale ha un impatto positivo sul livello di coesione sociale della popolazione.
1: Come conciliamo tutto questo con un dato che poi è positivo, e di questo quindi siamo contenti, e che diceva appunto il presidente dell'Istat Kelly proprio all'apertura del convegno dove avete presentato i dati? Dice: il nostro paese sta facendo progressi importanti nel settore dell'istruzione. L'anno scorso il fenomeno dell'abbandono scolastico precoce si è attestato all'8,2%, registrando un risultato migliore rispetto all'obiettivo fissato dall'agenda 2030 dell'Unione Europea, che è al 9%. Tuttavia non possiamo ignorare le disuguaglianze che ancora persistono e che la statistica ufficiale ha il compito di illuminare.
14: Vero, questo indicatore ovviamente ci dice che stiamo facendo grandi progressi, ma questo indicatore nasconde alcune dimensioni invece su cui bisogna ancora intervenire, perché se lo analizziamo per cittadinanza possiamo scopriamo che un quarto dei ragazzi, dei bambini con cittadinanza straniera abbandonano precocemente la scuola, quindi una percentuale molto più elevata di quella prevista appunto dalla media dell'Unione Europea. E lo stesso, un quinto dei bambini e dei ragazzi che hanno genitori che hanno al massimo la licenza media abbandonano precocemente la scuola. Quindi se in media, diciamo, il valore dell'indicatore è un valore appunto che ci attesta fra i migliori in Europa da questo punto di vista, però sconta, diciamo, differenze, disuguaglianze rispetto ad alcune particolari variabili come la cittadinanza e appunto il background socio-economico. Quindi bisogna intervenire ancora di più e meglio per valorizzare un capitale umano che viceversa avrebbe appunto delle difficoltà ad essere sviluppato.
1: Grazie, grazie davvero per essere stata con noi. Cristina Freguglia, direttrice del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Demografiche dell'Istat. Buon lavoro.
14: Grazie altrettanto.
1: Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: E contro il rischio di dispersione scolastica, intesa in termini di difficoltà di apprendimento, di scarsa autonomia, di inefficace metodo di studio, parliamo di una iniziativa nazionale che mette in rete studenti universitari e delle medie con compiti a casa. La A è scritta con la chiocciola, quella dell'email. È un progetto triennale ideato da Fondazione De Agostini e Università degli Studi di Torino. È alla sua sesta edizione ed è stata appena avviata la seconda annualità. È con noi Marina Marchisio Conte, docente ordinaria di didattica della matematica nell'Università degli Studi di Torino e responsabile scientifica del progetto. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori e alle ascoltatrici, grazie per l'invito.
0: Dunque, io prima di entrare proprio nel progetto vorrei chiederle perché la secondaria di primo grado, le medie, no? Un cono d'ombra, voi la definite così, cosa accade in quegli anni ai ragazzi, perché è così importante intervenire lì?
1: Ma definiamo la secondaria di primo grado come cono d'ombra perché è un passaggio molto delicato. È lì che i ragazzi entrano nell'adolescenza. È proprio in quegli anni che le differenze si amplificano. C'è chi trova fiducia a un metodo di organizzazione, ma ahimè è chi invece accumula insicurezze e rischia così di diventare un po' invisibile perché perde motivazione, autostima, fiducia, e se non si interviene lì in quella fascia d'età, il rischio è che i ragazzi si allontanino dalla scuola.
0: Ecco, e allora arriva compiti a casa con la bellezza di 281 universitari al fianco di 558 studenti. Come? Spieghiamo il progetto.
1: Ecco, sì, cerco di spiegarlo in maniera sintetica. Compiti a casa mette in relazione tutti questi quasi 300 studenti universitari con quasi 600 ragazzi di 20 scuole secondarie di primo grado di Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia. Ogni settimana i partecipanti al progetto lavorano in gruppi piccoli di due e incontrano online i loro tutor, che sono due, uno di area umanistica e uno di area scientifica, 4 appuntamenti di un'ora ogni settimana a distanza, 2 per ogni area, per 15 settimane, quindi circa 60 ore. I tutor invece provengono da 4 università differenti, Torino, Roma Sapienza, Napoli, Federico II e Messina, sono selezionati da un bando universitario, formati con un percorso iniziale e un accompagnamento continuo. E tutto avviene dove? Dentro un ambiente digitale progettato dall'Università di Torino, e non è solo aiuto ai compiti, ma è uno spazio che si crea di relazione, di ascolto e di lavoro, ed è qui proprio che i ragazzi iniziano a sentirsi seguiti davvero.
0: Ecco, lei, la relazione tra i ragazzi della scuola media e i tutor universitari l'ha definita una relazione educativa tra pari asimmetrici, ci dice che significa?
1: È una definizione che mi piace molto perché da un lato il tutor è più grande, ecco, asimmetrico, ma dall'altro è un pari perché è vicino per età e linguaggio, e questo cambia veramente tutto perché i ragazzi si sentono meno giudicati, più compresi, vedono davanti a sé, oserei dire, un modello raggiungibile, e questo rafforza la fiducia. E quindi il tutor diventa un po' un punto di riferimento non solo per i compiti ma anche proprio per il percorso di crescita.
0: Ecco, un po' uno specchio, no? È come dire, esatto. Come posso essere tra qualche anno se faccio i tuoi stessi passi o se ti seguo, no? E che tipo di riscontro ha tra gli studenti universitari questa vostra proposta, questo bando? Tra l'altro diciamo sono anche retribuiti, no?
1: Sì, allora il riscontro è altissimo, le candidature sono sempre molto di più dei posti e i tutor vengono selezionati tramite bando e sono retribuiti 10 euro l'ora, seguono una formazione iniziale obbligatoria di 10 ore e hanno un accompagnamento, e loro dicono che è un'esperienza fortemente formativa, oserei dire, perché imparano a comunicare, a gestire relazioni educative, a mettersi veramente in gioco. E molti, cosa capita? Che gli anni successivi chiedono di rifarla perché capiscono che è un'esperienza che lascia un segno.
0: E i ragazzi cosa dicono? O meglio, cosa vi dicono i tutor che dicono i ragazzi? Ecco, come si trovano? Che esperienza è per loro?
1: Ma i tutor dicono che è un'esperienza che cambia loro e cambiano i ragazzi. Loro pensano all'inizio di spiegare, no, le discipline, invece poi capiscono che serve far nascere una relazione di fiducia e quindi viene valorizzato l'ascolto, l'empatia, e dicono che vedono trasformazioni reali nei ragazzi. E tra l'altro i tutor per molti di loro è un'esperienza per capire se vogliono insegnare o meno nella vita.
0: Davvero una bellissima esperienza, e speriamo anche che si allarghi ad altre regioni, no? Marina Marchisio Conte, credo che voi siate pronti con la vostra piattaforma.
1: Sì, ci piacerebbe veramente che diventasse un modello, diciamo, scalabile e esteso a tutto il territorio nazionale, affinché tutti potessero avere questa opportunità, questo servizio.
0: Che è un servizio tra l'altro gratuito per i ragazzi appunto della secondaria di primo grado, cioè le medie. Grazie Marina Marchisio Conte, è docente di didattica della matematica nell'Università di Torino e responsabile scientifica di questo bellissimo progetto I Compiti a Casa con la chiocciolina. Grazie, buon lavoro, e noi sentiamo Blanco e Lisa Ricordi.

Io ringrazio in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, alla parte tecnica oggi Massimo Vasciaveo, in regia Francesco Galluzzo. Io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che siamo su Rai Play Sound se volete riascoltarci. Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi Santi per un giorno, formato famiglia torna come sempre domani alle 10:30. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 5 maggio. Il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente, venti meridionali sullo Ionio ma in attenuazione serale e mari localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
0: Santi per un giorno.
3: Martedì 5 maggio 2026, buongiorno a tutti, ben trovati su Radio 1. Buongiorno Don Walter Insero.
4: Buona giornata a te Federica Gentile e ai nostri radioascoltatori.
3: E auguri a chi di voi porta il nome di Nunzio o Nunzia. Perché ci sono tante nunzie, anche tante ne conosciamo anche noi personalmente, perché oggi la Chiesa tra gli altri ricorda San Nunzio Sulprizio, un santo operaio sfruttato, morto giovanissimo. Don Walter aveva appena 19 anni.
4: Sì, una testimonianza molto forte, la sua vita è stata breve, ha vissuto in povertà, è stato orfano, si è ammalato, ha subito tante ingiustizie e scopriremo in questa storia così dolorosa come ha vissuto santamente, qual è il segreto della sua santità?
3: Allora, siamo nel 1800, siamo in Abruzzo e Nunzio, pensate, rimane orfano di papà quando ha appena 3 anni e orfano di mamma quando ne ha 6. Viene cresciuto dalla nonna, una nonna amatissima, un amore ricambiato, e la nonna lo porta a messa, gli fa conoscere Gesù. Però, quando ha 9 anni, quindi passano altri 3 anni, muore anche la nonna. Quindi lui rimane solo, viene affidato ad uno zio, un fabbro, che ha una bottega per l'appunto e lo obbliga a lavorare con lui in bottega. Se non che lo fa lavorare per ore, cioè tratta questo bambino come se fosse un operaio adulto sfruttato per l'appunto. Ore e ore sotto la pioggia, sotto la neve, sotto il sole cocente, carichi pesantissimi sulle spalle, peraltro vestito sempre allo stesso modo, sia con la neve sia con il sole cocente, era vestito sempre nello stesso modo. Lui però non si lamenta mai, lui pensa a Gesù perché ha sempre sognato di somigliare a Gesù, quindi pensa ai carichi che Gesù aveva dovuto sopportare e offre la sua fatica a Dio.
4: Sì, lui si trova a vivere con questo zio materno, burbero, dedito al vino, violento, gli vieta di andare a scuola, doveva trasmettergli il mestiere, invece niente, lo sfrutta soltanto e lui però in questo non cresce con rabbia,
3: no, o rancore
4: verso di lui, no.
3: Se non che un giorno si fa male a un piede, torna la sera con un piede ferito, la ferita si infetta e pensate non gli viene nemmeno concesso di lavarla nella fontana del paese, cioè la gente del paese di fatto si schiera con lo zio e avevano paura che si infettasse l'acqua e quindi lui non si può nemmeno lavare la ferita. Allora lui trova un piccolissimo corso d'acqua, Riparossa, nome importante, perché lui si rifugia lì per molte ore al giorno immerso nella recita del rosario e oggi quell'acqua è considerata miracolosa.
4: Sì, perché in quel luogo Nunzio non solo lavava la ferita ma volgeva la sua mente a Dio, pregava la Vergine Maria alla quale era devoto grazie alla nonna fin da bambino. I dolori divenivano sempre più violenti ma lui non imprecava, non si spazientiva. Lo si udiva solo dire: Madonna mia, aiutami.
3: Era veramente incredibile, pensate, piccolo piccolo, però la sua salute peggiora, continua a peggiorare, viene affetto tra l'altro da una malattia delle ossa, quindi viene prima ricoverato all'Aquila, dove lui, nonostante stesse male, invece aiuta gli altri malati, insegna catechismo ai bambini, si fa veramente presto amare da tutti, cioè non fa il malato, no? Fa quello che aiuta invece i malati. Poi grazie all'aiuto di uno zio, pensate quanto è bella questa parte della storia della sua vita, lui viene preso a cuore da un alto militare di Napoli, il colonnello Felice Bockinger, che era conosciuto come il padre dei poveri, spero di averlo pronunciato bene. Questo suo zio era militare anche lui, lo conosceva, li presenta, e questo colonnello era molto conosciuto appunto per la sua bontà e per l'aiuto che dava sempre ai bisognosi. Incontra Nunzio e capisce subito di avere davanti un piccolo martire, quindi lo prende sotto la sua ala protettrice, lo fa curare in tutti i modi possibili, cure termali comprese, e finalmente a Napoli lui riesce a farlo ricoverare nell'ospedale degli incurabili, e lì viene preparato alla prima comunione che non aveva ancora fatto e riceve l'Eucaristia per la prima volta della sua vita. Un momento importantissimo che adesso Don Walter ci aiuta a comprendere meglio, subito dopo John Armatrading, Drop the Pilot.

0: The John Arma Trading, Drop the Pilot su Radio 1. Santi per un giorno, Don Valterinser e Federica Gentile, con questa storia bellissima, cioè tanto tenera, no? Triste quanto bella, questa di Nunzio Sulprizio, appunto morto poi giovanissimo, solo i 19 anni, e orfano di papà, di mamma, muore anche la nonna che invece lo amava molto e che lo aveva avvicinato a Dio e alla fede, viene cresciuto da uno zio che lo sfrutta, lo zio ha una bottega di fabbro, gli fa sopportare dei carichi enormi, camminare ore e ore sotto tutte le intemperie finché lui appunto si ammala. Adesso finisce all'ospedale degli incurabili a Napoli, preso e sotto la protettrice di un alto colonnello, finalmente riceve l'Eucaristia.
1: Vede la provvidenza però come interviene, no? Questo colonnello si prende cura di lui e per Nunzio arriva finalmente il giorno più bello della sua vita, che è quello della prima comunione, e il suo confessore racconterà: da quel giorno la grazia di Dio incominciò a operare in lui fuori dall'ordinario, da vederlo correre di virtù in virtù. Tutta la sua persona di Nunzio spirava amore di Dio e di Gesù Cristo. E da quel giorno Nunzio non volle più privarsi del corpo di Cristo, quindi che riceveva la comunione ogni giorno con grande devozione. Nonostante la sua scarsa istruzione religiosa, era mosso da una profonda conoscenza delle cose di Dio. Ne parlava in modo convincente, riusciva a toccare le corde dei cuori più induriti, sentiva nel cuore il desiderio di portare le anime a Dio e riusciva a farlo avvicinando alla confessione quanti si erano allontanati per esempio da molti anni. E durante il ricovero, come dicevi prima, lui istruiva i bambini ricoverati con lui sulle verità della fede e insegnava loro ad amare Gesù e la Madonna.
0: Bellissima, veramente storia meravigliosa. E finalmente migliora, esce dall'ospedale e si trasferisce al Maschio Angioino, no? Quindi una caserma, insieme al colonnello che diventa una sorta di padre per lui. Riesce quindi ad approfondire la fede, pensa anche di consacrarsi ovviamente, no? Quindi passa tantissime ore in preghiera, meditazione, studio, messa al mattino, rosario la sera, però tutto questo dura poco perché si ammala di nuovo, la sua salute peggiora e arriva una diagnosi che è veramente una sentenza, un tumore alle ossa. L'ultimo periodo della sua vita sarà all'insegna del dolore e della sofferenza che lui offre alla Chiesa e alle conversioni, esattamente come faceva quando sopportava carichi come quelli che aveva sopportato Gesù. È lui che consola il colonnello, pensate, lo chiama papà mio, gli dice che si incontreranno di nuovo in cielo e torna alla casa del padre il 5 maggio del 1836, quando ha soli 19 anni.
1: E raccontano che quel pomeriggio del 5 maggio, dopo un tempo di preghiera profonda in cui era immerso, chiese al colonnello di porgergli il crocifisso per poterlo abbracciare, no? E salutare, poi domandò di ricevere i sacramenti e accolse la comunione dicendo: venite padre mio, signore mio, sposo mio, amore mio. Dopo due ore esclamò la Madonna: vedete com'è bella? E così spirò.
0: E si diffonde subito la notizia in tutta la città, la gente si affolla per baciare la salma, che era stata poi ricomposta e rivestita di abiti marroni, quelli indossati da Nunzio, e il suo sepolcro è subito meta di pellegrinaggio. Dal corpo del giovane subito usciva un grande profumo di rose e viene beatificato durante il Concilio Vaticano II, quindi pensate, in pieno concilio. Importante, no? Da
1: e
0: Paolo
1: invece
0: VI.
1: È stato poi canonizzato ultimamente, esatto, da Papa Francesco durante il Sinodo dei Giovani nel 2018.
0: Bellissima, storia veramente meravigliosa, quindi tenetela a mente e siatene fieri voi che portate il nome appunto di Nunzio o di Nunzia.
1: Il Vangelo di oggi, Giovanni capitolo 14, versetti 27-31a, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Ecco, questo è il messaggio che abbiamo voglia di ascoltare e che vogliamo ascoltare in questo tempo. Il Signore ci dona la sua pace, non come la dà il mondo, che non sa trovare pace, purtroppo, ma Gesù risorto ci comunica la sua pace. È frutto della riconciliazione e del suo amore. Allora accogliamo la pace, perché la pace si inizia a costruire nei nostri cuori. Accogliendo la pace di Cristo saremo in pace con noi stessi e con il nostro prossimo.
0: Grazie Don Valterinser.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: A tutti voi, appuntamento a domani.
2: Sono tutti

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: C'è qualcosa che stiamo rischiando di perdere mentre insegniamo alle macchine a prevedere tutto. È l'errore, è l'imprevisto, è la deviazione. Quella che qualcuno chiama la serendipità. Insieme a lei anche pezzi di realtà che nei dati non entrano o entrano male, perché i dati non sono mai neutri e gli algoritmi nemmeno. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. L'intelligenza artificiale entra sempre più nelle nostre vite e nel lavoro, ma si porta dietro una contraddizione. Da una parte promette efficienza, velocità, ottimizzazione, dall'altra rischia di appiattire il mondo, eliminando proprio quello che lo rende fertile, ossia gli errori, gli scarti, le anomalie. E mentre discutiamo di produttività, c'è un altro dato che ci riguarda da vicino. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le professioni a prevalenza femminile hanno quasi il doppio delle probabilità di essere rimpiazzate dalle macchine rispetto a quelle maschili. 29 su 100 contro 16 su 100. Non solo, in 9 paesi industrializzati su 10, le donne risultano più esposte agli effetti dell'intelligenza artificiale rispetto agli uomini. Che cosa perdiamo dunque quando eliminiamo l'imprevisto e chi rischia di pagare di più questo prezzo? Saluto la nostra intelligenza artificiale. Ciao Beta. Allora, le intelligenze artificiali come te sono progettate per ridurre l'errore, però nella storia umana proprio gli errori hanno prodotto l'innovazione. Ma secondo te, se eliminiamo gli errori, non rischiamo di eliminare anche il cambiamento?
2: È una domanda fondamentale. Eliminare gli errori può sembrare efficiente, ma spesso è proprio l'imprevisto a farci scoprire nuovi percorsi. E se ignoriamo chi paga il prezzo più alto, come le donne in questo caso, rischiamo di perdere non solo diversità, ma l'essenza del nostro progresso.
1: E la nostra Beta oggi in versione abbastanza militante, allora saluto la nostra ospite Donata Columbro, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno, ciao a tutti e tutte.
1: Giornalista, mamma, autrice di libri come Perché contare i femminicidi è un atto politico e Ti spiego il dato. Allora Donata, partiamo da questo elemento che tu hai messo di recente in rilievo, si chiama la serendipità, ossia quella è scoprire le cose quando neanche le cerchi. Che cosa significa oggi cercare senza sapere cosa troveremo in un mondo che però è progettato dall'intelligenza artificiale per prevedere tutto?
3: Ah sì, mi sono fatto questa riflessione sulla serendipità perché mi sono chiesta se utilizzare le intelligenze artificiali ci facesse perdere serendipità oppure no. Non è detto che sia così. È un tema che mi sono posta cercando di capire quando la uso per il mio lavoro di scrittura, di ricerca, di studio e quando non la uso. Cioè, qual è la discriminante che mi fa scegliere di affidarmi in qualche modo a una macchina rispetto al procedere appunto con un vagabondare consapevole come quello della serendipità? Mi sono resa conto appunto che quello che non voglio perdere all'interno del mio lavoro, che è quello che rischiamo di perdere, è incappare in qualcosa di imprevisto, che non segue un iter predefinito, che è quello che ci può dare anche l'osservazione della realtà. Pensiamo alla lettura delle notizie. Ci sono alcuni colleghi giornalisti che si sono creati un motore di ricerca basato appunto sull'intelligenza artificiale che gli fornisce una rassegna stampa accurata su alcune parole chiave, scremando tutte quelle informazioni che potrebbero essere rilevanti per loro. Però mi chiedo cosa ci perdiamo quando leggiamo anche cose che non sembrano rilevanti per noi. Cioè, come fare a dare all'intelligenza artificiale questo compito che sicuramente potrebbe aiutarci, ma senza perdere nel frattempo anche la lettura di qualcosa che, letta attraverso la produttività del mondo dell'AI, ci farebbe perdere tempo. Non è che è proprio nel perdere tempo invece che la nostra creatività ci aiuta, no, a rintracciare cose, elementi interessanti? E questa per me è una domanda aperta.
1: Certo, quindi rischiamo di perdere il valore del processo quando ci concentriamo solo sul risultato. Ma tu personalmente, no, come usi l'intelligenza artificiale in modo che sia un assistente e non un sostituto a cui delegare parti del tuo pensiero?
3: Allora, mi sono resa conto che ci sono strumenti che preferisco più di altri, di cui mi fido di più, come per esempio Notebook LM, uno strumento collegato a Google, perché posso inserire documenti e fonti dentro cui gli dico di navigare, quindi poter attraversare in modo sicuro le fonti senza rischiare che emergano dalle risposte dell'intelligenza artificiale qualcosa che poi non è reale. Io vedo questo strumento come una specie di barra di ricerca potenziata, quindi per me è come avere un superpotere nella ricerca all'interno di questi documenti, documenti che non sono solo testuali. L'intelligenza artificiale mi può leggere audio e video, cosa che noi esseri umani non possiamo leggere un video di 2 ore e sapere dov'è che si parla esattamente di un certo tema. Invece questo ovviamente potenzia tantissimo il nostro lavoro. Mi faccio aiutare nella rilettura, nell'editing, anche se mi rendo conto che l'editing fatto da intelligenze artificiali che sono basate su un livello di scrittura, che è quello anglosassone, non sempre corrispondono allo stile che abbiamo noi. Per me è come se fossero dei colleghi, delle colleghe a cui chiedere un riscontro con cui confrontarmi. Anche quando chiediamo ai colleghi, non è che siamo sicuri al 100% che quello che dicono è vero o hanno ragione loro. È un modo

0: della mia scrittura, perché è dove capisco che cosa sto scrivendo, che cosa voglio fare. Poi, come io chiedevo aiuto al dizionario dei sinonimi e contrari o a Google Translate per sistemare o per correggere alcune frasi, lo faccio anche con l'intelligenza artificiale, sempre valutando se le proposte rispecchiano il mio stile. Le fonti, appunto, la selezione delle fonti, che rimane ancora anche un mio piacere nel selezionare i siti, i giornali che metto in un feed RSS e che mi sfoglio ogni mattina e dove trovo tante cose che non mi interessano, però magari non mi interessano quel giorno lì, ma possono tornarmi utili dopo giorni o dopo settimane. Oppure una cosa che non delego sono le interviste, perché ogni domanda che io faccio può portare la persona a rispondere in un modo non previsto, mentre nella schematicità dell'intelligenza artificiale bisogna seguire uno schema e secondo me bisogna liberarsi dagli schemi in questo caso.
1: Allora, l'intelligenza artificiale odia gli errori, tu invece dici che negli errori, e in particolare quegli errori un po' luccicanti, quelli che si chiamano i glitch, c'è quasi un atto politico da difendere. Cosa intendi?
0: Immaginiamoci una trasmissione TV o radio dove c'è a un certo punto qualcosa che si interrompe e poi ritorna. Quasi magari non ce ne accorgiamo, ma abbiamo deviato dall'ordinarietà. E così è quello che dobbiamo continuare a mantenere, no, salvaguardare, cioè qualcosa che ci fa rendere conto di un processo che non può essere totalmente automatizzato. Il glitch introduce movimento dove c'era staticità ed è questo, secondo me, quello che mantiene umana la traiettoria. L'intelligenza artificiale e gli algoritmi ci portano ad avere tutto quello che rientra nella curva normale, viene descritto, considerato, quello che esce fuori invece viene discriminato, ci sono appunto dei gap e poi quando andiamo nella realtà magari addirittura diritti umani che non vengono rispettati ed è per questo che mantenere l'occhio, no, su questi glitch è fondamentale.
1: A proposito di discriminazioni, una delle tue attività proprio di saggista è quella di valutare le differenze tra uomini e donne nell'ambito delle tecnologie. E secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le occupazioni a prevalenza femminile hanno quasi il doppio della probabilità di essere esposte negativamente all'intelligenza artificiale, nel senso che sono più facilmente rimpiazzabili. Come valuti questa tendenza?
0: Ma è una tendenza che riguarda il tipo di lavoro che le donne fanno, spesso anche nell'ambito della tecnologia, che è un lavoro di medio-basso livello. Pensiamo al lavoro da traduttrici, etichettatrici dei dati, se questo viene automatizzato, no, sono le prime a perdere lavoro. Questo studio mi sembra particolarmente connesso ai dati di un altro studio, una meta-analisi della Harvard Business School, con 18 studi internazionali, 140.000 persone coinvolte, che dice che l'intelligenza artificiale viene usata meno dalle donne in tutte le aree considerate, in qualsiasi ruolo o occupazione. E lo dicono proprio anche i dati sul traffico. Tra il 2022 e il 2024 le donne sono state il 42% degli utenti globali di ChatGPT e Perplexity e il 31% di Claude, di Anthropic. Questo divario viene spiegato da questi studi da diverse motivazioni, uno di questi è anche la scarsa sicurezza che le donne sentono nel poter usare questi strumenti, scarsa a livello di competenze. Ma meno le donne li usano, più bias questi strumenti hanno sulle donne, perché se non creo contenuti, se non li plasmo a mia immagine e somiglianza, continuo a rimanere fuori e in più vengo anche sostituita. Quindi qua c'è un gap da colmare dal punto di vista dell'alfabetizzazione all'uso di questi strumenti, non averne paura proprio perché posso essere sostituita e quindi imparare a utilizzarli per questo motivo.
1: Anche perché se non le utilizzano, l'intelligenza artificiale, prendendo i dati del passato, continuerà a proiettarli nelle successive risposte e quindi è un serpente che si morde la coda. Senti, ma quanto pesa su queste discriminazioni il fatto che questi sistemi siano progettati da gruppi poco diversificati? In genere sono maschi bianchi che appartengono alla middle class americana?
0: Un po' i gap si stanno colmando, quelli nei team, non del tutto. Quello che le minoranze, le diversità potrebbero cambiare non è solo la rappresentazione, ma proprio anche le finalità con cui si progettano questi sistemi. Cioè, un apporto da parte delle comunità marginalizzate e invisibilizzate dovrebbe far riflettere sulle motivazioni con cui usarle. Cioè, che cosa sto facendo quando uso l'intelligenza artificiale? Che cosa sto sostituendo? A che cosa sto delegando? Quali sono i tipi di discriminazioni che sto ampliando? Quindi non solo cambiare il codice, cambiare i dati, aggiungere dati delle comunità marginalizzate, delle lingue, pensiamo a tutte le minoranze che non sono rappresentate nei testi dei grandi modelli linguistici, ma anche proprio osservare cosa sto facendo inserendo questi sistemi in alcune strutture. Cioè sono proprio domande diverse che bisognerebbe imparare a porsi e questo lo si può fare solo aumentando modo il contesto, quindi la pluralità delle identità delle persone che

0: sono questi strumenti.
1: Tornando al tema iniziale, Donata, come si difende la serendipità? Come si difende anche l'errore creativo e costruttivo?
0: Lo si può difendere anche utilizzando l'intelligenza artificiale, lasciandoci stupire forse dai risultati e non chiedendo ai chatbot di compiacerci, che è qualcosa che noi possiamo chiedergli, no? Di non darci ragione in tutto quello che facciamo, ma in qualche modo di inserire elementi di glitch, di errori, di deviazioni, anche cambiando i sistemi. Una cosa che mi diverte molto è l'utilizzo dell'audio di Notebook LM, cioè creazione di podcast di due persone che discutono sui documenti che io inserisco all'interno e quindi domande che dei computer si fanno e che magari io non mi sarei mai posta perché avrei fatto quella lettura appunto magari con lo scopo di dover studiare il testo in un certo modo, avrei saltato alcuni pezzi, il computer non salta pezzi, quindi addirittura no, ne sa più di noi e lasciamoci stupire da quello che può venire fuori da un dialogo tra intelligenze artificiali.
1: Sembra un bellissimo messaggio finale. Allora ringrazio Donata Columbro, autrice di Perché contare i femminicidi è un atto politico e del libro Ti spiego il dato. Grazie Donata. E
0: Grazie a voi.
1: grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Etabeta cercandoli su Rai Play Sound. Noi ora andiamo su Facebook alla voce Etabeta Radio 1, dove se vi iscrivete entrate a far parte della nostra famiglia e potete leggere i tanti contenuti che pubblichiamo ogni giorno. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. L'appuntamento è per domani. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Giro d'Italia, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Conosci la bici della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
13: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
14: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
15: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. La scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, morto a 59 anni. Sono cominciati da circa un'ora i funerali, alla presenza di migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova, dove si trova il nostro inviato linea Federico Mello.
3: Sì, può contenere fino a 3.000 persone, una delle chiese più grandi del mondo, la Basilica di Santa Giustina, eppure è gremita oggi. Tanti altri seguono le funzioni dal maxischermo all'esterno, sotto gli ombrelli, nonostante la pioggia. Tutti emozionati vicino all'altare, la moglie Daniela, l'anziana mamma Anna, il figlio Nicolò, intorno alla bara in cerchio gli atleti in carrozzina della sua associazione Obiettivo 3. L'omelia vibrante è di Don Marco Pozza, amico personale di Zanardi e cappellano del carcere di Padova. Sentiamo un breve passaggio.
4: Il mio Alex, cari amici, è tutto qui. Lascio a voi le medaglie, il rombo dei motori, l'odore della benzina. Vi lascio anche le luci dei podi, il luccichio dei cimeli, il fruscio degli applausi. Io vi tengo strettissimo l'uomo, con la sua vincente umanità.
3: La funzione è alle battute finali, poi la bara semplice di legno chiaro uscirà sul selciato per quello che sarà davvero l'ultimo saluto all'atleta amato da tutta Italia. Con Serena Mancarella per ora da Padova è tutto, linea a voi allo studio.
2: Il delitto di Garlasco a Milano, le cugine della vittima Paola e Stefania Cappa in procura per essere sentite come persone informate dei fatti nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. In diretta ci aggiorna il nostro inviato Claudio Vigolo.
5: È entrata lontano dallo sguardo dei giornalisti Paola Cappa per un interrogatorio iniziato con un'ora di ritardo. Sua sorella Stefania sarà invece sentita nel primo pomeriggio. Le due non potranno nel frattempo comunicare tra loro. Le cugine di Chiara Poggi, mai indagate, vengono sentite per la prima volta da quando l'inchiesta è stata riaperta. Si pensa che a loro potrebbe essere chiesto di chiarire gli atteggiamenti di Andrea Sempio verso la cugina Chiara e se fossero a conoscenza dei contenuti di alcuni video presenti nel computer della ragazza uccisa. Domani potrebbe essere sentito anche su questo Marco Poggi, fratello di Chiara, mentre il suo amico Andrea Sempio, unico indagato, si avvarrà della facoltà di non rispondere, così gli hanno suggerito i suoi avvocati, che nel frattempo hanno annunciato che conferiranno l'incarico a uno psicoterapeuta per redigere una consulenza sulla sua personalità. Da Milano per il momento, linea a voi.
2: Tre arresti per mafia a Corleone, in carcere anche il nipote di Totò Riina, si tratta di Mario Grizzaffi, 60 anni, divenuto capo del mandamento, fermati anche Mario Gennaro, 54 anni, e Pietro Maniscalco, 63. L'indagine ha consentito di definire gli assetti della famiglia mafiosa di Corleone, individuandone i vertici e le condotte intimidatorie e manifestazioni, spiegano gli investigatori, di una mafia rurale ancora operativa. La guerra tra Stati Uniti e Iran in bilico, la tregua dopo il via libera della missione americana Project Freedom per riaprire lo stretto di Hormuz nel Golfo e scambio di attacchi e accuse.
6: Il cessate il fuoco ufficialmente regge, la diplomazia continua a lavorare, tanto che il ministro degli esteri iraniano Araghchi è atteso in Cina, ma nel Golfo Persico sono tornati a volare i proiettili, oltre ad accuse e smentite, da quando Trump ha avviato l'operazione per liberare le navi bloccate. Secondo CBS, due navi da guerra statunitensi entrando nel Golfo sono state prese di mira da piccole imbarcazioni e missili iraniani, questo dopo che l'Iran aveva ieri rivendicato altri colpi intercettati, secondo Washington, tanto che il presidente del Parlamento Ghalibaf sostiene lo stretto di Hormuz resta nelle nostre mani, il Project Freedom è fallito, e i media di Teheran smentiscono la notizia che un cargo della Maersk sia riuscito a superare lo stretto grazie alla scorta americana. Da Washington invece rivendicano di aver centrato 7 barchini dei Pasdaran che stavano interferendo con la navigazione, anche se Teheran controbatte, erano imbarcazioni civili, avete ucciso 5 persone. C'è poi la ripresa degli attacchi iraniani sugli Emirati e sul porto petrolifero di Fujairah. Il presidente Pezeshkian li ha condannati, facendo emergere nuovamente le fratture del potere iraniano. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il caro carburanti potrebbe richiedere un intervento pubblico, ha dichiarato il ministro dell'economia Giorgetti in un videomessaggio al Salone del Risparmio. Per il Fondo Monetario Internazionale, infatti, gli aumenti dei costi energetici sulle famiglie italiane peseranno quest'anno di 450 euro nello scenario migliore, 2.270 nel peggiore. La congiuntura economica sta velocemente peggiorando, dice il presidente di Confindustria Orsini dal Salone del Risparmio, e avverte: se il conflitto in Iran dovesse continuare entro la fine dell'anno, entreremmo in recessione. La Spagna accoglierà la nave da crociera ancorata al largo di Capo Verde con a bordo casi sospetti di antivirus. Lo fa sapere l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che precisa è diretta alle Canarie. Sarà fatta un'indagine epistemiologica e una disinfezione completa della nave. A bordo circa 240 persone tra equipaggio e passeggeri, nessun italiano. Il meteo: dopo il sole e il bel tempo degli ultimi giorni è in arrivo una perturbazione. Sentiamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
0: Nella giornata di oggi fa ingresso sul paese una perturbazione di origine atlantica che porta aria umida ed instabile, maltempo sulle regioni centrali e su quelle settentrionali, con rovesci sparsi e temporali soprattutto tra Liguria e Toscana, che potranno essere anche di forte intensità. Temperature che tenderanno a diminuire soprattutto al centro-nord. Domani è ancora maltempo sulle regioni del nord e su quelle del centro, mentre andrà un pochino meglio al sud.
2: Calcio: archiviata la 35esima giornata di campionato, chi puntati sulla corsa Champions. Battuta la Fiorentina nel posticipo, la Roma è ora a un passo dalla Juventus. L'intervista al tecnico giallorosso Giampiero Gasperini.
1: Indubbiamente adesso abbiamo recuperato un po' tutta quanta la rosa, presto spero anche Pellegrini. È chiaro che abbiamo più soluzioni, siamo più competitivi, come del resto siamo stati per molto tempo.
7: Un punto dal quarto posto, lei in una recente intervista ha detto: il quarto posto è una mia ambizione, ci siete, state bene, e allora si fa questa battaglia fino alla fine.
1: Questo è un obiettivo che nessuno ci ha posto, però ce lo siamo posti da soli, e quindi lo rincorriamo, che facciamo di tutto, sappiamo non possiamo sbagliare, che dobbiamo arrivare. Non è facile perché abbiamo delle partite, però sono partite, come abbiamo visto nell'ultima giornata di campionato, difficile per tutti.
7: Ma la Roma lo merita, il quarto posto la merita la Champions League.
1: Questo lo vedremo alla fine del campionato. Sicuramente per questi ragazzi, per quanto mi riguarda, sono encomiabili in tutto, ma non da oggi, dal primo giorno.
7: Giorgio Germano, GR1.
2: Gli Etruschi conquistano San Francisco al Legion of Honor Museum, in mostra dal 2 maggio oltre 150 opere provenienti da tutto il mondo, tra cui 34 inviate dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Una vetrina di rilievo per il patrimonio italiano. È tutto, prossimo GR1 alle 13.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
10: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
15: I
12: programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
15: TGR, giornale radio del Lazio.
16: Prezzi dei beni alimentari in salita per il caro energia dovuto alla guerra, preoccupati produttori e consumatori. Rapinavano gioiellerie e uffici postali a Roma e nel Lazio, smantellata dalla polizia una vera e propria banda, 7 gli arresti. Calcio, si riaccende il sogno Champions per la Roma dopo la netta vittoria di ieri contro la Fiorentina, 3 punti anche per la Lazio contro la Cremonese. Sarri polemizza sulla data del derby. La periferia di Roma degli anni 50 negli scatti di una pioniera dell'antropologia, Annabella Rossi, in mostra al Museo in Trastevere di Roma. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. Sempre più pesante il carrello della spesa, aumentano frutta e verdura anche per il caro energia dovuto alla guerra. La preoccupazione di Coldiretti è quella di chi ogni giorno si reca al mercato i servizi.
17: L'impatto degli ultimi mesi in pratica è stato del 20-30% sui carburanti e quindi ha inciso molto sul trasporto dell'ortofrutta.
18: I prezzi come sono?
19: Sono aumentati un pochino, però penso che va in linea con come siamo, cioè con la vita che stiamo facendo, insomma. Cioè aumenta tutto, quindi aumenta anche il mercato.
18: Le cassette con la frutta e la verdura di stagione, i clienti più assidui che osservano con attenzione l'offerta del pesce locale. La bussola dei prezzi si vede con mano qui, tra i banchi dei mercati rionali, come in quello vivo e recentemente riqualificato di Cinecittà Est. Oltre 40 operatori provano a gestire i rincari degli ultimi mesi. Il gasolio agricolo quasi raddoppiato si fa sentire subito anche su questi rivenditori. Servono ristori, l'appello che arriva dal quadrante sud di Roma.
20: Calcola che a noi, almeno rivenditori che compriamo all'asta, rivendiamo pesce fresco, ci abbiamo all'incirca sui 2 euro d'aumento per ogni specie.
18: Viene qui spesso?
21: Sì, sì, 2 volte a settimana.
18: I prezzi sono aumentati tanto?
21: Abbastanza, grazie. Infatti, purtroppo è così.
18: Per i mercati rionali la sfida è non scomparire. In Italia nell'ultimo decennio gli operatori sono calati del 17%. A Roma rappresentano il più diffuso servizio di commercio in area pubblica. Il Campidoglio ha investito oltre 60 milioni per circa 100 strutture, con altri fondi in arrivo. L'obiettivo è trasformare i mercati in punti di ritrovo a 360 gradi. Antonio D'Angelo, mercati d'autore.
22: Vogliamo che i mercati diventino qualcosa di diverso, senza perdere però, dal nostro punto di vista, la tradizione, cioè il fresco, il chilometro zero.
18: Alessandro Banfo, TGR Lazio.
23: Momento molto difficile per le imprese della Regione Lazio, perché dopo 48 ore dall'inizio della guerra sicuramente sono cambiati i fattori di produzione.
24: Il caro energia dovuto alla crisi internazionale sta mettendo in difficoltà l'agricoltura laziale, con rincari che colpiscono fertilizzanti, mangimi e gasolio, oltre a imballaggi e trasporti. Occhi puntati sullo stretto di Ormuz. Una situazione di tensione che va avanti da un mese e preoccupa non poco, afferma David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio.
23: Pensare che dallo stretto di Hormuz esce un terzo dei fertilizzanti del mondo e un quinto del petrolio mette preoccupazione e mette in grande difficoltà quelle che sono le capacità produttive.
24: Le associazioni di categoria stimano un impatto economico pesante sulla filiera, un effetto a catena con ricadute concrete sul carrello della spesa.
23: Pensando chiaramente all'ortofrutta e quindi alla verdura, questo ha un'incidenza importante. Da una prima stima che poteva vedere dei rincari del 7-15%, abbiamo visualizzato anche delle punte del 30%.
18: Francesco Rositano, TGR Lazio.
16: Ora la cronaca: assalto alle gioiellerie del lusso e agli uffici postali. La Polizia di Stato ha smantellato un'organizzazione criminale strutturata che operava tra Roma e il Lazio.
25: 900.000 euro, questo il valore di una 70 di orologi di pregio rubati durante una rapina in una nota gioielleria del quartiere Parioli a Roma nella primavera del 2024. Un colpo studiato nei minimi dettagli da 2 finti clienti che, sotto la minaccia di pistole, avevano terrorizzato i presenti. È proprio da quell'episodio che la squadra mobile ha dato il via ad una articolata attività investigativa, passando al setaccio le immagini della videosorveglianza. Dal riconoscimento del volto di un noto pregiudicato, identificato in un 62enne romano, gli inquirenti sono risaliti ad una vera e propria associazione a delinquere. Il gruppo non lasciava nulla al caso. I veicoli utilizzati per i colpi erano costantemente ripuliti con targhe clonate, mentre durante le azioni venivano impiegati disturbatori di frequenza, i cosiddetti jammer, per inibire le comunicazioni delle forze dell'ordine. 4 in totale le rapine ricostruite dagli inquirenti tra il 2023 e il 2025 tra gioiellerie e uffici postali. L'ultima è stata sventata proprio dall'intervento degli agenti. In carcere 5 degli indagati, mentre per altri 2 sono scattati gli arresti domiciliari. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
16: Maxi blitz della Guardia di Finanza a Viterbo nel settore dei supermercati nell'ambito della cosiddetta operazione Carrello della Spesa. 13 gli indagati.
0: A scendere in campo già dalle prime luci dell'alba oltre 100 militari del nucleo economico finanziario di Viterbo su disposizione della procura, impegnati in perquisizioni e sequestri di documentazione informatica in alcuni supermercati, ma anche nelle sedi legali ed operative di 14 società, ma anche di altrettanti studi professionali. Inoltre i controlli riguardano anche i domicili di 13 persone indagate a vario titolo per un totale di 41 obiettivi. Carrello della spesa, così è nominata la maxi operazione che ha permesso ai finanzieri di individuare un articolato sistema fraudolento attuato nel settore della media distribuzione a favore di imprenditori che gestiscono diverse società utilizzando lavoratori formalmente in carico ad altre, mascherando in tal modo il rapporto di lavoro subordinato con contratti d'appalto e di rete non genuini in violazione della norma del settore. Gli stessi emettevano fatture per operazioni inesistenti, omettendo così il versamento dell'IVA, delle ritenute fiscali, nonché degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale, creando così un notevole danno alle casse dell'erario e dell'INPS. L'evasione contribuiva di fatto ad una concorrenza sleale nei confronti di altri operatori, offrendo alla clientela prezzi inferiori, lasciando però i lavoratori privi di tutele e contributi. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
16: Automobilisti più o meno virtuosi nel Lazio, la classifica delle città che rispettano maggiormente le regole della strada.
1: Con 132,8 milioni di euro è Roma il comune del Lazio che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali elevati agli automobilisti. Nonostante il valore sia in calo del 9% rispetto al 2024, la capitale si conferma seconda anche nella classifica nazionale subito dopo Milano. Andrea Poto, direttore comunicazione facile.it.
3: Se noi guardiamo all'importo complessivo delle multe elevate, Roma la fa da padrona, è chiaramente quella che ha riscosso i maggiori proventi a fronte di circa 142 milioni di euro di tutto l'indotto dei capoluoghi laziali. Roma ne fa da sola 132 milioni.
1: Però se si confronta la cifra di tutte le sanzioni per ogni cittadino il panorama cambia. È Rieti, secondo i calcoli su ogni abitante pesa l'importo di 124 euro, poi c'è Roma e a ruota Viterbo e Frosinone, per ultima Latina. I dati emergono dallo studio di Facile.it. Nel 2025, dunque, gli incassi complessivi dichiarati dai comuni capoluogo di province laziali sfiorano 142 milioni di euro. Ma quali sono le infrazioni più frequenti?
3: L'eccesso di velocità, questo è senza dubbio la prima delle infrazioni. Ci sono però altre altrettanto gravi che arrivano a ruota, quindi ad esempio l'uso del cellulare alla guida e poi forse quello un po' più veniale, se vogliamo, che è il parcheggio in zona non autorizzata.
16: Mariella Anziano, TGR Lazio. In corso a Roma in questi momenti lo sciopero dei taxi, previsto un presidio di protesta al Campidoglio. Le auto bianche chiedono maggiori controlli da parte del governo sulla concorrenza delle cosiddette auto nere, i servizi NCC e le piattaforme digitali gestite da multinazionali accusate di operare con regole diverse e di aver invaso il mercato italiano. Le sigle sindacali chiedono più regolamentazione, tutele per la categoria e un riequilibrio della concorrenza. E apriamo la pagina dello sport con il calcio poker della Roma che travolge la Fiorentina con un netto 4-0. Continua il sogno Champions per i giallorossi.
4: La Roma cala il poker sul tavolo della corsa all'Europa. A farne le spese una Fiorentina forse appagata da una salvezza ormai virtualmente certa, ma la squadra di Gasperini dall'Olimpico ha mandato un messaggio molto chiaro a Juve e Como, mostrando una vitalità forse inedita in questa stagione.
5: Posso dire che mi dà fastidio che qualcuno pensi che questo è un gruppo da quinto o sesto posto e che oltre non si possa andare. Questo è un gruppo molto forte e poi ci mette sempre la faccia.
4: Alla Roma è bastato un tempo per mettere in ghiacciaia la partita, sin da primi minuti Malen ha fatto capire, ancora una volta, di essere di un altro pianeta. Per ben due volte la traversa gli ha negato la gioia del gol e tra accelerazioni brucianti, dribbling e assist l'olandese ha fatto impazzire la retroguardia dei toscani. Ieri all'Olimpico è stata una partita corale, come dimostra il tabellino dei marcatori. Il primo gol è di Mancini, di testa su calcio d'angolo, il secondo alla firma di Wesley, ma è frutto di un'azione manovrata da Sulé, Selic e Dermoso. E il difensore spagnolo ormai ci ha preso gusto, ancora una rete per lui dopo il gol segnato contro l'Atalanta. E infine il poker di Pisilli, bravo a finalizzare la trivella di Malen. Negli ultimi 20 minuti si è visto anche Dybala, che sarà prezioso in questo finale di campionato. La Roma si gode il quinto posto a più 2 dal Como, nel mirino c'è la Juve, ormai distante solo un punto. Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: La Lazio vince in rimonta nel finale contro la Cremonese in trasferta, conquistando 3 punti pesanti al termine della gara. Il tecnico Sarri ha polemizzato sulla data scelta per il derby.
2: È una squadra a livello di anima, c'ha qualcosa, è una squadra che c'ha questo senso da andare fino proprio al 96esimo.
6: Per il tecnico Maurizio Sarri la Lazio è una squadra che non molla mai. Il 2-1 alla Cremonese, ribaltando la rete di Bonazzoli su errore di Motta nel primo tempo, lo dimostra. Nella ripresa il gol del pari di Isaksen racconta tutta la squadra del tecnico toscano. Nuno Tavares che corre verso la porta avversaria partendo dalla propria area, poi il passaggio a Noslin e l'assist a Isaksen con il danese a battere Audero. In pieno recupero la bellissima rete proprio di Noslin a chiudere la contesa per il 2-1 finale, ma Sarri guarda avanti, pensa al derby e alla concomitanza con la finale degli internazionali di tennis.
2: Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno e a mezzogiorno e mezzo. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio, e qualcuno deve pagare.
6: Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Si aprono con il maltempo gli internazionali di Roma in corso, i primi match. Il favorito Sinner debutterà quasi sicuramente sabato 9 maggio con uno tra Mikkelsen e Hofner, poi un possibile terzo turno, forse contro Matteo Berrettini. Intanto oggi iniziano anche gli allenamenti eccellenti alla Super Tennis Arena, tra gli altri per gli appassionati alle 13.30 proprio Matteo Berrettini e il grande amico Lorenzo Sonego. E voltiamo pagina, sarà visitabile fino al 31 maggio la mostra al Museo in Trastevere dedicata ad Annabella Rossi, la periferia di Roma degli anni 50 negli scatti di colei che è considerata la pioniera dell'antropologia visiva in Italia.
7: Annabella Rossi, etnologa, fotografa e documentarista, ha utilizzato la fotografia, oltre 25.000 scatti e il video, trasformandoli in strumenti di indagine scientifica e sociale e diventando pioniera dell'antropologia visiva in Italia. La mostra Annabella Rossi, la poetica della realtà, al Museo di Roma in Trastevere, a cura di Stefania Baldinotti, Massimo Cutrupi e Francesco Quaranta, utilizza i materiali provenienti dal fondo Annabella Rossi e ripercorre il lavoro della studiosa raccontando la sua attività in varie zone d'Italia. Allieva e stretta collaboratrice di Ernesto De Martino, documentò il fenomeno del tarantismo in Salento fino al lavoro svolto nelle periferie romane. Stefania Baldinotti, curatrice mostra.
8: È un'antropologa che possiamo definire in ombra, in quanto non è molto conosciuta, a dispetto invece dell'enorme lavoro che ha fatto a partire dagli anni 60 fino alla morte prematura avvenuta all'inizio degli anni 80, di documentazione di feste popolari, rituali, lavoro.
7: L'esposizione nasce da un lungo lavoro di ricerca e digitalizzazione avviato dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale insieme al Museo delle Civiltà di Roma. Leandro Ventura, direttore Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.
9: L'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura lavora per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio immateriale in Italia e ha al suo, diciamo, tra le sue disponibilità un archivio fotografico gestito in collaborazione con il Museo delle Civiltà, un patrimonio fondamentale per le comunità e per i territori.
7: Daniela Bruni, TGR Lazio.
1: Ora la viabilità con Marina Marini di Rai Pubblica Utilità.
10: In A1 un incidente da segnalare tra allacciamento, diramazione Roma Nord e lo svincolo Ponzano Romano Soratte verso Firenze. Traffico rallentato perché intenso in via Salaria tra via di Villa Spada e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. In via del Teatro di Marcello una manifestazione con corteo, possibili rallentamenti tra via Petroselli e piazza d'Araceli in direzione del Campidoglio. A causa di un incidente in viale Manzoni ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni a via di Porta Maggiore.
1: 12, 24 e 31 secondi è tutto per questa edizione, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione, Antonella Armentano, in regia Fernando Conti. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, una buona giornata.
11: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
12: Buongiorno da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità. Per un aggiornamento sul traffico alle 12.25 minuti partiamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste per segnalare code a tratti tra la Tisana e lo svincolo San Donà di Piave in direzione di Venezia. Code anche in A9, la Lainate Chiasso, tra Como, Montolimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in Liguria, in A10, la Genova Ventimiglia, code a tratti per 4 km per lavori tra Pietra Ligure e Orco Feglino in direzione di Genova. In A12 la Genova Rosignano, 1 chilometro di coda per lavori tra Chiavari e Rapallo in direzione sempre di Genova. Ci spostiamo in A13 nel tratto Bologna-Padova, code traffico intenso tra Bologna Interporto e l'allacciamento all'A14 in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Pisa-Livorno siamo in Toscana, 2 chilometri di coda tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest in direzione di Firenze. Continuando a scendere in A14 nel tratto Ancona-Pescara, 4 km di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona. Infine in A1 nel tratto Firenze-Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione della capitale. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
11: In collaborazione con il CIS. Sportello Italia.
13: Il punto sull'economia, gli effetti del caro energia, famiglia e reputazione delle aziende, guardia di finanza, le trattative sul rinnovo del contratto, focus con gli ascoltatori, voltura, subentro e interruzione della fornitura. Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Di Marco. Avete ascoltato gli argomenti di questa puntata. Prima di andare avanti, come sempre vi ricordo la nostra mail, potete scriverci a economico@rai.it oppure al numero WhatsApp 335-699-2949 e vi ricordo che potete riascoltare questa e le altre puntate della trasmissione sul sito Rai Play Sound. Allora cominciamo, come ogni martedì facciamo il punto sull'economia. Il nostro ospite è l'economista Fabio Fortuna, buongiorno, ben trovato.
14: Buongiorno, eccoci qui.
13: Dunque, notizia di questa mattina: secondo il Fondo Monetario Internazionale, il caro energia peserà per almeno 450 euro sulle famiglie italiane e sempre il caro energia fa crescere i rischi al ribasso per l'eurozona. Peraltro è difficile contrastare questi rincari.
14: Non c'è dubbio, aumentano i rischi di recessione, come dice giustamente il Fondo Monetario Internazionale, che poi si avventura anche nel pubblicare delle cifre di riferimento, tipo quella riferita alle famiglie italiane. Si tratta sempre di numeri che sono suscettibili di variazioni a seconda dell'andamento degli eventi. È evidente che i rischi di recessione aumentano con l'incremento della durata del conflitto, e questo è fuori discussione. Il Fondo Monetario Internazionale lo mette in evidenza dicendo che lo shock energetico spinge gli spread e aumenta i rischi per la stabilità. In realtà lo spread, se prendiamo quello italiano, è cresciuto, ma non in misura preoccupante, perché siamo intorno questa mattina agli 81-82 punti. È vero, avevamo toccato anche 60 punti un paio di mesi fa, ma abbiamo toccato 104 alcuni giorni fa. Quindi diciamo che la situazione è preoccupante, ma ancora non è gravissima, e questo spinge il Fondo Monetario Internazionale a dire: deroga a patto di stabilità soltanto per gli shock straordinari, non è questo, sì, il caso. Sì, in effetti È vero che non siamo ancora in condizioni disastrose, anche se lo shock energetico in effetti c'è, la recrudescenza dell'inflazione ovviamente già si sta manifestando, in Italia 2,8 ad aprile, il dato provvisorio, in Europa, nell'Eurozona il 3%, è cresciuta dall'1,7% in Italia in modo considerevole, quindi il pericolo c'è, però ancora non c'è una situazione di stabilità. Sarebbe opportuno però non aspettare che le cose precipitino.
13: La questione è proprio questa. Ieri Giorgetti ha chiesto flessibilità all'Unione Europea sull'energia, e dall'altro Bruxelles è molto cauta e prende tempo, e in sostanza vorrebbe intervenire soltanto in caso di recessione conclamata, giusto?
14: Esatto, e questo è stato detto già alcuni giorni fa in sede europea. Certamente questo è un po' criticabile, confermato peraltro dal Fondo Monetario Internazionale, quindi c'è un orientamento comune. Perché è criticabile? Perché aspettare una recessione conclamata significa avere poi scarse possibilità di reazione. Intervenire prima significa prevenire, quindi io credo che bisogna trovare una giusta mediazione. Nel caso in cui i rischi aumentino in modo notevolmente più considerevole, non bisogna aspettare di giungere alla recessione, ma bisogna prendere provvedimenti prima. In sostanza, Giorgetti indica questa strada con delle soluzioni diversificate che vanno da una sospensione generalizzata del famoso parametro del 3%, quindi la possibilità di aumentare i debiti per gli stati più colpiti, all'attivazione di clausole di salvaguardia su base europea o addirittura su base nazionale, e poi l'estensione all'energia delle deroghe,
13: sì, che adesso valgono per le spese e per la difesa.
14: Esattamente, esattamente, proprio questa è la situazione, soltanto che poi l'Unione Europea non è così reattiva, e anche il presidente di Confindustria Orsini, nella sua dichiarazione, ha richiamato l'attenzione su questo fatto. L'Europa purtroppo continua a essere un po' in tutti i settori spettatrice degli eventi, non c'è un'inversione di tendenza, questo preoccupa molto anche in funzione del fatto che l'Europa esiste, voglio utilizzare un'espressione un po' parossistica, esiste sulla carta, perché di fatto questa coesione, questa unità di intenti e questa capacità di reazione alle situazioni non l'abbiamo mai vista. Un pochettino all'annuncio in questi giorni di Trump, che da ieri ha aumentato i dazi che riguardano gli autoveicoli, gli autocarri, al 25%, dal 15%, con tutte le polemiche che abbiamo esaminato nei giorni precedenti.
13: Parliamo di mercati finanziari, oggi borse positive, ma si continua a guardare a quello che succede nello stretto di Hormuz, e questo ovviamente è un fattore di grande incertezza e di instabilità.
14: Eh sì, noi abbiamo sempre questo petrolio in ascesa, oggi poco prima di entrare in trasmissione quotava $113 al barile del Brent, 104 e qualcosa il WTI, il petrolio americano. Anche il gas è cresciuto ieri e adesso la quotazione è intorno ai 48 euro a megawattora, quindi l'aspetto energetico continua a preoccupare. In Italia le riserve di gas sono in questo momento abbastanza solide, sono tra le più grandi in Europa, quindi insomma siamo relativamente tranquilli. Certamente il problema c'è. Il problema c'è e bisogna essere pronti. Vediamo anche oggi un incremento del prezzo dei carburanti, che hanno toccato dei livelli, la benzina al self-service, il prezzo medio è oltre gli 1,90 e il gasolio oltre 2 euro, e la benzina è aumentata in virtù della differenziazione delle accise che abbiamo visto partire con i nuovi decreti, con il nuovo decreto e quello che verrà fino al 22 maggio.
13: Sì. E un'ultima domanda, abbiamo ancora un minuto. Ieri sono arrivati segnali positivi per il mercato dell'auto, con una crescita delle immatricolazioni ma anche un aumento per le vendite di auto elettriche. Come mai?
14: È vero, noi abbiamo avuto un incremento ad aprile dell'11,6% in Italia, nel quadrimestre che è trascorso del 9,8%, dei dati che forse non ci aspettavamo in questa entità, rafforzati anche dal, come giustamente lei ha sottolineato, dalla crescita della vendita dell'elettrico più 8,5% ad aprile, probabilmente in virtù del fatto che si sono utilizzati gli incentivi che erano stati concessi a ottobre per quanto riguarda l'elettrico. Per il resto è forse una reazione a quella crisi profonda che il settore automobilistico ha conosciuto, all'incertezza sulla evoluzione rapida verso l'elettrico, perché l'incertezza ormai da alcuni mesi ha preso il sopravvento, e anche dal fatto che comunque il mercato automobilistico per l'Italia, per la Germania e per altri paesi europei è un mercato importante, e anche i consumatori, i cittadini hanno cominciato a riacquistare.
13: Bene, grazie, grazie a Fabio Fortuna per essere stato con noi. Passiamo ad un altro argomento. Quanto conta la famiglia nella reputazione di un'azienda? Parliamo ovviamente di imprese familiari, e ne parliamo con Alfredo De Mastis, che è docente di imprenditorialità e Family Business Management. Buongiorno, benvenuto.
15: Buongiorno, un saluto a tutti i radiospettatori.
13: Allora, ci parli un po' di questo argomento che è piuttosto curioso. Quanto conta oggi la famiglia nella reputazione di un'impresa?
15: Sì, direi che oggi conta moltissimo, e forse anche più di prima, nel senso che in un contesto, come abbiamo anche ascoltato poco fa, in cui i mercati sono globali, incerti e spesso anche anonimi, la famiglia introduce un elemento di identità, un elemento di continuità e di responsabilità che spesso può portare a fare la differenza, perché quando un'impresa è familiare, o quando il prodotto, il servizio di un'impresa diciamo assume una connotazione familiare, questo non rappresenta soltanto un brand, ma rappresenta una storia, rappresenta una reputazione, rappresenta un nome, spesso rappresenta anche un legame con un territorio, e questo crea un effetto molto forte, in quanto la reputazione dell'impresa diventa anche la reputazione della famiglia. E ci sono studi che fanno vedere che ad esempio tutto questo ha delle conseguenze in termini di maggiore credibilità, perché ad esempio è come se l'impresa ci mettesse la faccia, ma anche maggiore esposizione, perché gli errori passati pesano di più, e quindi nel Made in Italy, come sappiamo, questo è ancora più evidente, no? Se pensiamo al settore del vino, della moda, del design, sono tantissimi gli esempi di aziende eponime. Io recentemente ho pubblicato uno studio scientifico basato su 5 esperimenti e oltre 1564 soggetti, che dimostra che promuovere lo status familiare di un'impresa aumenta l'intenzione d'acquisto dei consumatori.
13: Sì.
15: E questo è dovuto ad una serie di fattori.
13: C'è da dire che il carattere familiare non genera di per sé fiducia.
15: Allora, diciamo che il carattere dipende, la risposta è dipende, nel senso che può generare fiducia, ma non automaticamente. Ossia, la famiglia è un potente generatore di fiducia, perché richiama stabilità, richiama un orizzonte di lungo periodo, richiama relazioni più personali.
13: Sì.
15: Però la fiducia non nasce soltanto dal fatto di essere familiari, ma nasce anche e soprattutto, direi, da come questa dimensione viene gestita. Quindi se la famiglia è coerente, è unita, mantiene le promesse, investe nel lungo termine, è coerente nel garantire appunto una stretta vicinanza tra ciò che dice di fare e poi ciò che fa effettivamente con le proprie scelte, con le proprie decisioni, allora sì, la fiducia cresce. Se invece la famiglia è chiusa, è magari molto frammentata e caratterizzata da una forte disarmonia, è poco trasparente, o magari gestisce l'impresa in modo meno professionale, meno meritocratico, allora la natura familiare dell'impresa può addirittura ridurre la fiducia.
13: Chiaro. Riguardo al Made in Italy, quanto conta il legame con il territorio e la tradizione?
15: Il legame con il territorio conta moltissimo, perché la tradizione, la storia di un territorio rappresentano una risorsa competitiva per le imprese. Io ho condotto diversi studi e diverse ricerche studiando proprio imprese italiane, Aboca, Apreamare, Vibram, Lavazza, giusto per citare alcuni esempi, di imprese, diciamo, che hanno sempre avuto un fortissimo legame con il territorio e nello stesso tempo sono state anche estremamente capaci di innovare. Nel senso che qual è l'immediato rischio? L'immediato rischio è che se da un lato la tradizione rappresenta un grandissimo vantaggio, proprio un grande fattore, una grande risorsa competitiva per differenziarsi, nello stesso tempo il rischio è quello che possa rappresentare anche una trappola quando si considera invece il cambiamento. E quello che nei studi mettono in risalto, in luce, è che in realtà una delle possibili strategie attraverso cui il nostro Made in Italy riesce spesso ad essere molto ancorato alla tradizione, ma nello stesso tempo anche molto innovativo, è realizzare quella che io chiamo l'innovazione nella tradizione. Ossia, esistono delle metodiche aziendali, organizzative, che permettono di fare leva sulla storia, sul passato, proprio sulla legacy storica di un'impresa, per percorrere la via verso il futuro senza vedere invece passato e futuro come due cose in antitesi fra loro.
13: Quindi innovazione nella tradizione. Senta, per chiudere, quali sono gli altri aspetti fondamentali nella reputazione di un'impresa?
15: Ma allora, gli altri aspetti fondamentali io direi che sono in primis il fatto di saper instaurare con i propri dipendenti, ma anche con i propri portatori di interesse in termini più ampi, delle relazioni durature, positive, che fanno sentire le persone un qualcosa che va ben oltre del numero o della mera risorsa umana, che è un termine peraltro che a me non piace molto. Quindi questa capacità di creare questo senso di appartenenza, senso belonging all'interno dell'impresa, il che significa investire nelle narrative aziendali, significa investire in tutte quelle attività spesso intangibili che però aiutano a cementare un clima di fiducia e di fedeltà all'interno dell'impresa, e questo è un primo elemento sicuramente importante. Un altro elemento importante che mi preme sottolineare è anche la presenza di obiettivi che hanno una natura non economica, come ad esempio l'obiettivo di garantire armonia tra le proprie persone all'interno dell'impresa, oppure l'obiettivo di mantenere alta l'identità, forte l'identità tra ad esempio proprietari dell'impresa e impresa stessa, tra famiglia e impresa spesso. Oppure l'obiettivo di garantire un futuro dinastico alle future generazioni. E questi sono tutti elementi che spiegano in molti casi il maggiore successo che alcuni tipi di imprese del nostro Made in Italy, i family business, riescono ad avere. Bene. Esattamente.
13: Grazie ad Alfredo De Massis per essere stato con noi. E parliamo ora del rinnovo del contratto del comparto difesa e sicurezza per il triennio 2025-27, attualmente è in fase di negoziazione. Ne parliamo con Francesco Zavattolo, segretario di Silf, il sindacato italiano lavoratori finanzieri. Buongiorno.
17: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
13: Dunque, ci spieghi su che cosa si sono bloccate per il momento le trattative?
17: Al momento ci sono tre pilastri per noi fondamentali, un po' per tutti i sindacati del comparto, per i quali le trattative sono bloccate, e sono sicuramente le relazioni sindacali, la specificità e la previdenza dedicata.
13: Sì, allora proviamo a spiegare che cos'è la specificità. Voi chiedete risorse per la specificità, giusto?
17: Sì, noi chiediamo risorse per la specificità. La specificità anzitutto è una norma, ma prima ancora di essere una norma è una condizione di lavoro e allo stesso tempo un particolare modello salariale. No, la legge madre della specificità risale al 2010 e nasce sostanzialmente per rispondere alle peculiarità dei compiti, agli obblighi, alle limitazioni personali a cui è sottoposto il personale del comparto, sia in termini di orario di lavoro, in termini di reperibilità, di operatività e anche di particolari, insomma, condizioni di impiego e lavoro usuranti. Mentre nel precedente contratto vennero stanziati 60 milioni, oggi siamo a zero, e questo per noi è un problema. Le faccio un esempio pratico. Per la Guardia di Finanza la parte salariale sulla quale noi sindacati possiamo andare, diciamo, a trattare, mi passi il termine, è di 2,3 milioni di euro per tutto il personale non dirigente della Guardia di Finanza. Stiamo parlando di centesimi. Ora, perché è importante questo aspetto? È importante perché la nostra retribuzione, per almeno il 20%, è fatto da indennità, da straordinario, da notturni, da festivi. Quindi nel momento in cui mancano i fondi per remunerare queste particolari condizioni di impiego, sostanzialmente si sta disincentivando o mortificando il lavoro che poi è un lavoro di prossimità, il lavoro che poi il cittadino, insomma, vede il poliziotto, il carabiniere, insomma, per strada nello svolgere il suo servizio.
13: Senta, lei mi diceva anche la questione della previdenza dedicata, cos'è?
17: Sì. Allora, la previdenza dedicata sostanzialmente nasce per rispondere al mancato avvio della previdenza complementare, quando ci fu la famosa riforma pensionistica del 95, la famosa legge Dini. Per il comparto sicurezza e difesa non è mai partita la previdenza complementare e oggi si pone il problema di come remunerare i servitori dello Stato che vanno in pensione prima del, diciamo, dei lavoratori ordinari, mi passi il termine. Le porto un esempio pratico perché poi i numeri sono quelli che rendono la fotografia di cosa stiamo parlando. Noi un mese fa abbiamo fatto noi facciamo i conteggi delle pensioni e abbiamo visto che due colleghi, due appuntati scelti che hanno lo stesso identico profilo di carriera, uno arruolato nel 1988, l'altro nel 1994, il primo va in pensione con 2.100 euro, il secondo con 1.650 euro. Parliamo di circa 500 euro al mese in meno. Ora, la previdenza complementare sostanzialmente è stata istituita con la legge di bilancio del 2022, ma di fatto, insomma, non è mai stata attuata. In cosa consiste? Consiste sostanzialmente nell'applicare un coefficiente di trasformazione più favorevole al personale, anziché il 4,6%, il 5,7%, che sarebbe quello che competerebbe a chi va in pensione a 67 anni. Sì. Di fatto si traduce in un assegno di pensione che si avvicina all'ultimo stipendio percepito sostanzialmente.
13: Le volevo fare un'ultima domanda, le chiedo di essere sintetico. Voi chiedete anche interventi per democratizzare le relazioni sindacali, ma in che modo?
17: Guardi, le relazioni sindacali sono il vero nodo del nostro tavolo negoziale, perché noi tecnicamente contrattiamo, ma non abbiamo poteri in merito alla verifica dell'applicazione dei contratti. Questo perché? Perché non c'è l'amministrazione, quando poi traduce in circolari, in atti amministrativi, in disposizioni che incidono sulle condizioni di vita del personale, mentre prima con la vecchia rappresentanza militare c'era la consultazione che era obbligatoria, sebbene non vincolante, oggi siamo passati dalla consultazione alla comunicazione preventiva. Quindi sostanzialmente noi veniamo avvisati il giorno prima per le norme che impatteranno sul personale della Guardia di Finanza il giorno successivo. Questo è un qualcosa che si può risolvere anche perché è a costo zero per lo Stato, ma ha un effetto benefico, mi passi il termine, su tutto il personale, non sui sindacati. Attenzione, questa è una presa di posizione che facciamo in ragione e a tutela degli interessi dei nostri colleghi.
13: Chiaro. Grazie a Francesco Zavattolo.

0: maledetto me. Accanto agli indicatori.
1: Abbiamo ascoltato Maledetto me di Fulminacci, ora proseguiamo con una nuova puntata del dizionario economico in pillole dell'analista Davide Biocchi.
0: Accanto agli indicatori più noti ce n'è uno.

0: è un indicatore che misura il rischio di eventi estremi, quelli rari ma violenti. Non guarda quindi ai movimenti normali del mercato, ma a ciò che può accadere nelle code, cioè negli scenari più improbabili. Quando lo skew è basso, il mercato ritiene poco probabili eventi fuori controllo. Quando invece sale, significa che gli operatori stanno iniziando a proteggersi da possibili shock. In pratica, stanno comprando coperture per eventi estremi. Questo non vuol dire che qualcosa stia per succedere per forza, ma indica che il mercato assegna una probabilità più alta del normale a movimenti anomali. È quindi un indicatore meno intuitivo, ma molto utile, perché non misura quello che sta accadendo, ma quello che il mercato teme che possa accadere.
1: Veniamo al focus con gli ascoltatori. Oggi parliamo di voltura, subentro e interruzione della fornitura. Ne parliamo con Barbara Benuti, avvocato di consumatori attivi. Buongiorno.
2: Buongiorno, eccoci qua, bentrovati.
1: Dunque, come procedere per la voltura e per il subentro?
2: Sì, c'è ancora parecchia confusione, soprattutto quando vengono modificate le utenze piuttosto che i venditori per quanto riguarda le forniture, luce, gas, acqua. Allora, subentro e voltura sono due differenze sostanziali. Il subentro è quando io attivo una fornitura con un nuovo utente in seguito ad una cessazione del contratto da parte dell'utente precedente, quindi equivale sostanzialmente ad una riattivazione. Per quanto riguarda invece la voltura, è invece semplicemente il cambio dell'intestatario del contratto della fornitura, quindi questo significa che non c'è mai stata un'interruzione dell'erogazione del servizio, fosse luce, acqua o gas. Questo implica dei tempi e dei costi. Ci sono, ahimè, degli oneri amministrativi che vanno sempre corrisposti. L'importo è di 23 euro. Per quanto riguarda la fornitura del gas, il subentro prevede anche un onere che va riconosciuto al distributore e corrisponde a 30 euro. Mi preme anche ricordare di andare a chiedere, in caso di venditore, parliamo di mercato libero, se ci sono delle voci non particolarmente trasparenti o chiare, perché spesso il venditore potrebbe nascondere sotto la voce di consulenza dedicata o attivazione cliente dedicato delle voci con delle spese, dei costi importanti che magari scopro soltanto quando ricevo la prima fattura. Tempi di esecuzione. Per quanto riguarda il subentro, io devo presentare al venditore che ho scelto la richiesta, il venditore deve comunicarlo al distributore entro 2 giorni e il distributore deve attivarsi entro 5 giorni lavorativi. Quindi, se questo non accade, ricordiamoci che l'autorità garante prevede un indennizzo automatico in bolletta. Mm-hmm. Per quanto riguarda invece la voltura, quindi il semplice cambio del nominativo, sì, avviene entro 5 giorni lavorativi se io rimango con lo stesso venditore. Se invece opto per uno switch, quindi cambio e decido di andare presso un'altra società, le tempistiche sono più lunghe, generalmente 1 mese. Se io muovo e decido i primi giorni del mese, il primo mese successivo solare avrò il cambio del venditore e a mia volta anche la voltura. Queste sono le tempistiche. Interruzione della fornitura è il tasto più dolente, perché a parte i casi che possono riguardare degli interventi programmati o eventi atmosferici che magari hanno caricato un sovraccarico e quindi delle interruzioni causate da guasti, quello che noi come sportello può capitare di, diciamo così, su cui ci andiamo a scontrare sono le sospensioni per morosità, no? Che sì, magari avvengono anche in contesti difficili in cui poi diventa anche complicato pagare in tempi brevi. La procedura ovviamente non è immediata, avviene per mancato pagamento di una o più bollette, però avviene anche attraverso un avviso, per cui non è che io non pago oggi e domani ho un depotenziamento, mi viene staccata la fornitura. Dal momento della scadenza della bolletta, il fornitore manda un sollecito, almeno trascorsi 10 giorni solari. Se io non pago anche in quel termine, a quel punto lì vengo messo in mora attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, e questa è una vera e propria diffida, quindi sostanzialmente io devo provvedere entro 40 giorni al saldo della fattura. Se questo non avviene, ovviamente c'è un preavviso di distacco che avverrà almeno 3 giorni lavorativi dopo l'ultima data che mi viene in

0: dedicata a mezzo raccomandata. Questo ovviamente implica poi dei costi di riattivazione, perché nel momento in cui io saldo il debito, spetta a me l'onere di avvisare subito ovviamente il venditore, che a sua volta avvisa il distributore. Perché dico che spetta al cliente finale? Perché prima avviso il venditore del saldo e prima verrà ovviamente riattivata la fornitura. Non senza costi, perché ovviamente è previsto per il riallaccio ovviamente una spesa e un costo amministrativo di circa 25 euro, proprio perché io ovviamente ho ritardato, oltre ovviamente agli interessi di mora. E questo per quanto riguarda ovviamente le spese vive.
1: Allora,
0: Per
1: sì,
0: quanto... Sì, mi
1: no, volevo
0: fermo.
1: leggere molto
0: Sì.
1: rapidamente una domanda prima di chiudere, abbiamo meno di un minuto. Alberto da Padova, ho volturato a mio nome la bolletta della luce dove vive mia madre, cosa avverrà? Come avverrà l'addebito del canone della televisione?
0: Allora, ricordiamo
1: 30
0: che
1: secondi.
0: l'addebito avviene a mezzo bolletta della luce in cui io sono intestatario. Allora, se il signor Alberto è residente nella casa dove c'è la madre, essendo casa di residenza, intestatario, il canone verrà addebitato nello stesso modo perché sono sostanzialmente conviventi, quindi in bolletta. Se invece si tratta di seconda casa per il signor Alberto, ricordiamo che l'addebito avviene solo nella casa di residenza, in quella dove lui risulta domestico non residente, nulla è dovuto perché lo paga già presso un'altra utenza. Ecco, mi raccomando, ricordiamoci di queste differenze e ricordiamoci, nel caso non possediamo il televisore, di presentare la
1: Perfetto.
0: dichiarazione entro il 30 gennaio di ogni anno.
1: Grazie, grazie a Barbara Venuti. Per oggi è tutto. Sportello Italia a cura di Paola Bonanni torna domani in regia Filippo Mosticone, in redazione Cristina Saccol, Maurizio Merola e Rolando Bosco. Alla parte tecnica Massimo Vasciaveo. Vi ricordo la nostra mail economico@rai.it, numero WhatsApp 335-699-2949. Da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
1: Si parla dal 69.
2: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire.
3: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
0: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25
11: euro. La spesa intelligente.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 13.
1: GR1.
2: Il Papa mette in pericolo molti cattolici. Nuovo attacco di Trump a Leone XIV, a due giorni dalla visita in Vaticano di Rubio. Il segretario di Stato vedrà anche la Premier. Giorgia Meloni e gli USA. Non condividerei un ritiro degli Stati Uniti dalla NATO. L'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni. L'Europa dice deve però rafforzare la sicurezza. Tregua armata a Hormuz. Navi americane attraversano lo stretto nonostante i bombardamenti iraniani. Chiesa gremita e folla in piazza a Padova per i funerali di Alex Zanardi, la sua handbike sull'altare, Bebe Vio commossa. Garlasco in procura alle gemelle K, domani tocca a Sempio, i legali non risponderà alle domande, chiesta una valutazione psicologica. Cinema, Mattarella, la presentazione dei candidati ai David di Donatello, realizzare progetti con audacia e libertà. Milano come un palcoscenico, torna Piano City, 250 concerti gratuiti in 140 luoghi, molti inaspettati. Sport, calcio, bagarre Champions, quattro squadre in corsa per due posti e tanti, tanti soldi. Basket, grazie di tutto Aki, ritiro di Polonara dai successi alla malattia, continuerà la sua battaglia lontano dai campi. Buongiorno da Giorgio Schiavoni, dagli Stati Uniti, un nuovo attacco di Trump contro il Papa, pochi giorni dal viaggio in Italia del segretario di Stato Rubio, che incontrerà lo stesso Leone XIV.
3: Un nuovo attacco frontale del presidente degli Stati Uniti a Papa Leone XIV durante un'intervista con il Salem News Channel. Penso che il pontefice stia mettendo in pericolo molti cattolici, afferma Trump, ribadisce le accuse già rivolte al pontefice. Per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Trump aveva già bersagliato il vescovo di Roma, il primo di origine statunitense, accusandolo di essere debole con il crimine, pessimo in politica estera proprio per la sua predicazione contro la guerra e il suo incessante impegno per la pace. Trump si era spinto a dire: se io non fossi alla Casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano. Nell'offensiva polemica si era affiancato a Trump anche il vicepresidente Vance, che aveva suggerito cautela al pontefice quando parla di questioni teologiche, un attacco che aveva suscitato sconcerto e indignazione di portata planetaria nel mondo cattolico statunitense. Un importante bacino elettorale del presidente schierato a difesa del pontefice senza esitazioni. Una vasta contrarietà che non aveva indotto Trump ad arretrare o a ricalibrare le sue dichiarazioni, ma anzi a rilanciare le sue accuse circa 48 ore dalla visita a Roma del suo segretario di Stato, il cattolico di origine cubana Marco Rubio. Dall'incontro con Papa Leone XIV e con il segretario di Stato, il cardinale Parolin. Una missione concepita da Washington proprio con l'intenzione di superare la crisi aperta dagli attacchi di Trump. Enzo Arcieri, GR1.
2: Tregua in bilico tra Stati Uniti e Iran. Dopo il via alla missione americana Project Freedom per riaprire lo stretto di Hormuz, nel Golfo scambi di attacchi e di accuse.
4: Tutti a rivendicare il controllo pieno di Hormuz, mentre fra accuse smentite nel Golfo è battaglia navale. L'Iran, col presidente del Parlamento Ghalibaf, afferma che lo stretto è nelle sue mani e smentisce il passaggio di un cargo della compagnia Maersk, che ha fatto sapere di aver eluso il blocco iraniano grazie alla scorta americana dell'operazione Project Freedom. Sempre da Teheran accusano gli americani di aver ucciso 5 civili colpendo 2 imbarcazioni. Tutt'altra versione dagli Stati Uniti: abbiamo colpito barchini veloci dei Pasdaran mentre ostacolavano la libertà di navigazione. Alla TV CBS poi i funzionari americani hanno confermato un attacco iraniano respinto contro 2 cacciatorpedinieri statunitensi. Se gli iraniani attaccheranno le nostre navi, li spazzeremo via dalla faccia della terra, minacciato Donald Trump, mentre è stato il suo segretario al tesoro Bessent a rivendicare il controllo americano dello stretto. Ad aggiungere tensione poi la ripresa dei bombardamenti iraniani sugli Emirati. Nonostante gli scambi di proiettili e accuse, il lavoro della diplomazia prosegue. Il ministro degli esteri iraniano Rakhchi è atteso in Cina, principale acquirente del greggio di Teheran, che oggi però fatica a esportare. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Sul fronte israelo-libanese, Hezbollah rivendica il lancio di droni contro lo Stato ebraico, mentre non si fermano i raid dell'aviazione di Tel Aviv. Ieri 17 vittime. A Gaza una persona uccisa in un attacco israeliano. E resta aperta la vicenda dei 2 attivisti della flottiglia arrestati e portati in tribunale. Il corrispondente da Gerusalemme.
5: Si allunga la detenzione dei 2 attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati da Israele la settimana scorsa. Il brasiliano Thiago Avila e il palestinese Saif Aboukeshek, residente in Spagna, sono comparsi stamane in tribunale ad Ashkelon. La polizia ha chiesto la proroga di altri 6 giorni della loro detenzione. I 2 leader della flottiglia, gli unici a non essere rilasciati a Creta la settimana scorsa, sono sospettati dalle autorità israeliane di assistenza al nemico in tempo di guerra per aver tentato di rompere il blocco navale di Gaza e sono accusati di appartenere ad una organizzazione terroristica. L'organizzazione non governativa israeliana Adalah, che li assiste, denuncia maltrattamenti e abusi sui due attivisti, circostanza negata dalle autorità israeliane. Per protesta, Avila e Abu Ghashek sono entrati in sciopero della fame. Intanto in Libano si registrano nuove violazioni della tregua. Forze israeliane e milizie Hezbollah combattono per il controllo di un tratto del fiume Litani. Raid israeliani hanno colpito varie postazioni di Hezbollah nel distretto di Tiro e a Bin Jbeil. L'esercito ha ordinato l'evacuazione di altri 6 villaggi. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, ancora attacchi delle forze del Cremlino, 5 morti e 4 regioni senza elettricità, Mosca e Kiev divise anche sulla data di un possibile cessate il fuoco. Da Mosca, la corrispondente.
0: Una tregua volta da grandi incertezze e da minacce reciproche. La difesa russa, su decisione di Putin, ha annunciato un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio, in occasione delle celebrazioni per ricordare la vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. Mosca spera che Kiev segua l'esempio, si legge nel comunicato del ministero, ma la difesa prende atto di quelle che definisce le minacce di Zelensky di colpire la capitale russa proprio il 9 maggio. In tal caso, si legge ancora, verrà attaccato il centro di Kiev. Ma Zelensky risponde accusando Mosca di cinismo e rilancia una tregua di 2 giorni a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio. Quel che è certo è che le celebrazioni del 9 maggio si avvicinano e il clima è di alta tensione. La parata sulla Piazza Rossa verrà in forma ridotta, gli attacchi con droni da parte ucraina sono sempre più frequenti e hanno raggiunto anche la periferia di Mosca a pochi chilometri dal Cremlino. Secondo un rapporto dell'intelligence europea visionato da CNN, Putin e il suo entourage sarebbero stati sottoposti a massime misure di sicurezza. Non si esclude neanche il rischio di un colpo di Stato. Intanto internet è già stato bloccato in buona parte del paese. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Rilancia in un posto i punti cardine della sua missione nel Caucaso Giorgia Meloni, che venerdì a Roma incontrerà il segretario di Stato americano Rubio.
6: È rientrata a Roma da Baku con una rafforzata collaborazione con l'Azerbaigian Giorgia Meloni, soprattutto su energia e sicurezza, due fronti sui quali, scrive sui social, si vuole investire in concreto e a lungo termine con un paese che rappresenta per l'Italia una certezza da tenere stretta in questo tempo complesso. È invece un dialogo a distanza quello tra la premier e il presidente americano Trump, in attesa di ricevere venerdì mattina a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Marco Rubio. La presidente del Consiglio considera scorrette alcune accuse rivolte all'Italia, non condivide un eventuale disimpegno militare americano nelle basi del nostro paese, che, spiega, ha sempre mantenuto gli impegni, soprattutto in ambito NATO e quando non c'erano interessi diretti. Due esempi su tutti, Iraq e Afghanistan. Giorgia Meloni puntualizza che agli alleati atlantici nessuno si è presentato per chiedere un sostegno formale sulle scelte che stava facendo, e qui il riferimento è all'attacco americano all'Iran. All'Europa la premier torna a chiedere di agire presto e non di reagire alle crisi internazionali, un invito sempre più pressante lanciato dopo il vertice di Cipro anche dal summit in Armenia, dove viene siglata, su impulso italo-britannico, una dichiarazione congiunta sul contrasto all'immigrazione irregolare. Carla Macrellino, GR1.
2: E sulle questioni internazionali, ma anche su quelle economiche, si confrontano i partiti.
7: La maggioranza con Fratelli d'Italia rivendica la linea del governo su politica estera ed economia, Simona Petrucci.
8: La missione all'estero di Giorgia Meloni rafforza la sicurezza energetica degli italiani e la lotta all'immigrazione illegale.
7: Dalla festa dell'esercito, il ministro della difesa Guido Crosetto avverte: il mondo è impazzito, dobbiamo garantire la nostra difesa. E se la Lega insiste sull'uscita dal patto di stabilità, Forza Italia ribadisce la propria contrarietà e guarda una maggior flessibilità da parte dell'Europa. Giorgetti torna a casa a mani vuote da Bruxelles, che esclude dell'inserimento delle spese per l'energia fuori dal calcolo del patto, replicano i 5 Stelle. Il quadro economico fa piangere, le chiacchiere stanno a zero, rincara Matteo Renzi. Il PD definisce ignobile il commento del presidente del Senato La Russa sulla flottiglia. La dice lunga sul suo spessore umano, prima ancora che politico. E sui rapporti tra Meloni e Trump, Marco Grimaldi, Verdi Sinistra.
9: Adesso è davanti a un'escalation totale, Meloni prova a disallinearsi e fa questo ennesimo gioco d'azzardo.
7: Filippo Misano, GR3.
2: Mercati finanziari europei sempre appesi agli sviluppi della crisi in Medio Oriente, andamento positivo per le borse, la migliore al momento Milano, più 2%, trainata soprattutto dal titolo Unicredit sulla scia degli ottimi risultati trimestrali. In leggero calo le quotazioni del petrolio, con il Brent vicino ai $113 al barile e il WTI oltre quota 100. Per quanto riguarda il prezzo dei carburanti, sulla rete stradale italiana la benzina in media a 1,92 euro al litro, mentre il gasolio segna 2,04 euro. E nuovo allarme del Fondo Monetario Internazionale sui contraccolpi che il caro energia potrebbe avere sui conti delle famiglie italiane ed europee. Il ministro dell'Economia Giorgetti rilancia: pronti a intervenire.
10: Con i prezzi attuali, avverte il Fondo Monetario Internazionale, la famiglia dell'Unione Europea perderebbe in media circa 375 euro quest'anno a causa di tutti gli aumenti. Sulle famiglie italiane il conto peserebbe tra i 350 e i 450 euro in più, fino a 1.800-2.200 euro nello scenario più severo. Il fondo raccomanda l'adozione di sostegni mirati e temporanei che costerebbero tra i 600 milioni e i 3 miliardi, a seconda dello scenario, se diretti al 20% più povero delle famiglie. Al contrario, misure generalizzate come tagli alle accise o limiti ai prezzi favorirebbero i redditi più alti. In ogni caso il governo è pronto a intervenire, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti in videocollegamento con il Salone del Risparmio di Milano dal vertice Ecofin di Bruxelles.
11: Se le condizioni lo richiederanno, siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Sarebbe irresponsabile non farlo. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
10: Fabio Comini, GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 13:11. La cronaca con i funerali di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico morto a 59 anni, che si sono da poco conclusi alla presenza di migliaia di persone a Padova, dove si trova il nostro inviato.
12: Un applauso commosso saluta l'uscita del feretro di Alex Zanardi. È durata quasi 2 ore la messa d'addio, un concentrato di emozioni in una chiesa stracolma. Il saluto della cognata Giovanna.
13: Combattente, credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera. Vai Alex, fai buon viaggio e combatti.
12: Gli atleti della sua associazione Obiettivo 3 sulle loro carrozzine sono in cerchio intorno alla bara, land bike di Alex e sui gradini dell'altare come se fosse pronta a partire un'altra volta. Fuori, sotto gli ombrelli, tanti quelli che sono venuti per un saluto nonostante la pioggia.
14: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
15: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso. Una persona per il quale il futuro era precluso e invece ce l'ha fatta a modo suo.
12: Da Padova con Serena Mancarella, Federico Mello, GR1.
2: Il delitto di Garlasco, nuove audizioni nell'inchiesta che vede indagato per omicidio Andrea Sempio ed è il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, sentite nella caserma dei Carabinieri Montebello di Milano. In diretta l'inviato Claudio Vigolo.
16: Se è ancora in corso l'interrogatorio di Paola K, cugina di Chiara Poggi, sua sorella Stefania sarà sentita subito dopo. Le gemelle mai indagate in passato sono state convocate per la prima volta dalla riapertura del fascicolo sul delitto di Garlasco. Paola K è arrivata in procura, anzi in caserma, qui evitando il contatto con i giornalisti. Alle due è stato imposto di non comunicare tra loro fino al termine delle deposizioni. Gli inquirenti intenderebbero fare chiarezza sul contenuto di numerosi messaggi scambiati dalle due sorelle e riferimenti a video intimi rinvenuti nel computer di Chiara Poggi. Parallelamente si cerca di approfondire i rapporti e le dinamiche tra le persone coinvolte, incluse le posizioni di Andrea Sempio, unico indagato che domani si avvarrà della facoltà di non rispondere, e quella di Marco Poggi, fratello della vittima. Anche lui sarà sentito domani in concomitanza col suo amico. Intanto la difesa di Sempio ha annunciato la nomina di uno psicoterapeuta per una consulenza sulla personalità del proprio assistito. Da Milano, linea a voi.
2: La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta indagando con un'istruttoria per ipotesi di danno erariale sull'arena Santa Giulia che ha ospitato l'impianto di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi invernali. Nel mirino i cosiddetti extra costi coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. È quanto si è appreso in merito a un'attività della Guardia di Finanza di Milano che sta acquisendo documenti negli uffici del Comune di Milano. La nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus, la Spagna, ha consentito all'attracco alle isole Canarie dell'imbarcazione bloccata al largo della costa di Capoverde nell'Oceano Atlantico. Dal 1 di aprile, data di partenza, al 4 maggio i casi registrati sono 7, 2 confermati e 5 sospetti, tra cui 3 decessi. È l'ultimo bilancio diffuso dal direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha anche ipotizzato la trasmissione dell'antivirus da uomo a uomo sulla nave con a bordo 147 persone.
17: Il cinema ha camminato con la...
2: David Di Donatello al Quirinale, la cerimonia di presentazione dei candidati con il capo dello Stato Mattarella.
17: Il cinema ha camminato con la Repubblica.
18: Per il presidente Mattarella la storia del cinema italiano è anche la storia del nostro paese, e non a caso l'ottantesimo anniversario dell'uscita di Chuchat, capolavoro del neorealismo, coincide con la nascita della Repubblica.
17: L'Italia nutriva volontà di ricostruire dalle macerie della guerra e della dittatura, e attraverso lo schermo del cinema guardava se stessa, senza nascondere le realtà più problematiche e senza rinunciare ai valori umani più profondi.
18: Volto e vanto dell'Italia, un patrimonio da incoraggiare e valorizzare, questo il cinema di oggi, una ricchezza culturale e sociale, di cui l'invito del Capo dello Stato a trovare una sintesi tra istituzioni e addetti ai lavori sulle esigenze del settore.
17: Occorre dialogo, confronto aperto, senza pregiudiziali. Di fronte a difficoltà, l'intesa tra le istituzioni e le componenti del settore può essere un moltiplicatore di risorse e di energie.
18: Dare spazio ai giovani diventa dunque per Mattarella l'obiettivo per il futuro. C'è un cambiamento d'epoca, avverte, che va raccontato.
17: Ci sono sogni che cercano le loro sequenze e le loro parole.
18: Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: E alla cerimonia per i Davidi, protagonisti del cinema italiano, per quella che è considerata una festa, benata anche dalle preoccupazioni per il settore.
19: Veramente un viaggio lunghissimo dai nostri posti remoti a qui, al Quirinale, fa tanta impressione.
20: È Francesco Sossai, 16 candidature per Città di Pianura e tutta l'emozione di entrare al Quirinale. La condivide anche con i veterani, Claudio Santamaria.
21: Sono un po' nervoso.
22: È un'emozione bella,
21: che vuol dire che quello che hai fatto ha lasciato un segno.
20: Anna Ferzetti, nella Grazia, è la figlia di un presidente della Repubblica.
23: Mi fa molto effetto, sono molto felice e onorata di stringergli la mano.
20: Una festa stamattina, ma con l'eco delle proteste di un settore in crisi, affidate anche ad una lettera citata dalla presidente dell'Academy, Piera De Tassis. Il ministro Giuli invita al dialogo.
24: Il sistema va reso più giusto, evitando che paure e allarmi si trasformino in conflitti ideologici infecondi e nocivi. Questo è parte della lettera che abbiamo ascoltato e che condividiamo completamente.
20: E ricordando i mancati finanziamenti al film su Giulio Regeni, dice mai più. Domani sera cerimonia a Cinecittà nel nuovo Teatro 23. Miriam Mauti, GR1.
2: Nuova presa di posizione di Bruxelles contro la partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia, che aprirà sabato. Abbiamo invitato una seconda lettera di condanna della decisione, comunica la Commissione europea, ribadendo il no all'utilizzo dei 2 milioni di euro di sovvenzione previsti. Il denaro dei contribuenti europei dovrebbe salvaguardare i valori democratici e la diversità che non sono rispettati nella Russia di oggi, si sottolinea dall'esecutivo comunitario. I 50 anni dal terremoto del Friuli, tante le iniziative che in questi giorni coinvolgono i comuni della provincia di Udine, che furono ridotti in macerie il 6 maggio del 76. A Venzone questa mattina, laboratori e spettacoli di studenti tra memoria e confronto tra passato e presente. A chiudere la giornata il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
25: Rondini in prima fila.
26: Che state facendo?
27: Abbiamo fatto le rondini.
28: E il dettaglio che i bambini di allora hanno passato ai bambini di oggi, arrivati a pensione insieme a studenti più grandi, dai comuni limitrofi e dal resto d'Italia.
29: Per ricordare che c'è stato un terremoto e sono venute persone ad aiutarci.
30: Le rondini sono perché erano andate via, quindi se le case erano distrutte anche i loro nidi erano distrutti, e abbiamo fatto le rondini che alla fine torneranno.
28: Laboratori, spettacoli che in questi giorni hanno fatto rivivere quei lunghi mesi tra la primavera e l'estate del 76.
31: Io avevo 12 anni ed era stato abbastanza drammatico, perché c'è stata la scossa del 6 maggio come se fosse stata una scossa lunga fino a settembre.
28: Un modello di rinascita, quello del Friuli, che include anche la scuola, ci ha detto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
32: Noi vogliamo celebrare la bellezza della scuola italiana e anche la bellezza della scuola friulana, che vuole fare della costruzione di un futuro che ha delle radici solide la sua identità, la sua missione.
28: Venzone, Paola Guarnieri, GR1.
2: Dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, il festival che trasforma la città in un palcoscenico diffuso. Oltre 250 concerti, tutti gratuiti, in 140 sedi tra luoghi iconici e spazi inaspettati.
0: notte sulla città. Torna il brioso e creativo festival dedicato al pianoforte, protagonista assoluto di Piano City Milano e declinato in tutti i generi musicali, dalla classica all'elettronica. Impossibile citare tutti i pianisti che per il 16° anno invaderanno parchi, cortili, piazze, case private, ma anche periferie, ospedali, biblioteche. La direttrice artistica Ricciarda Belgioioso.
1: Da Bruno Canino ai giovani Emelianov, Alex Trolese, da Enrico Intra a Leo Gewisser, un altro premio internazionale, Bahar Khalife insieme al fratello Rami Khalife per la prima volta suonano in pubblico insieme alla GAM, quindi il nostro parco di Via Palestro che rimane il cuore della manifestazione.
0: Un evento che ha conquistato un pubblico di tutte le età per la formula insolita, la varietà delle proposte, l'inclusività e gli ambienti informali in cui si svolgono i concerti. Inaugurazione con il pianista Sofiane Pamart, enfant terrible della scena francese, virtuoso che spazia dal rap alla musica da film, e poi musica e parole con il piano reading, collaborazioni tra musicisti di ambiti diversi e appuntamenti a ogni ora del giorno e della notte, alba compresa. Claudia Faienz, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento redizione Vanessa Giovagnoli, in regia Daniele Di Noia e Massimo Chiadroni. Ora la linea va allo sport, una buona giornata da Giorgio Schiavoni.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
9: La spesa intelligente!
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
22: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
26: GR1 Sport.
33: Guido Ardone al microfono, martedì di Champions, Champions della quale ai noi siamo già da un po' semplici spettatori, ne parleremo in ogni caso, ma partiamo dal calcio di casa nostra, anche perché con il 35esimo turno ormai in archivio, dopo i posticipi di ieri sera, la corsa ai piazzamenti per la prossima Champions League è più viva che mai. La frenata della Juve, il mezzo Arachiri del Milan, e allora torna sulla Roma con il Como sempre in agguato a 270 minuti dal termine della stagione. Calendario alla mano, facciamo il punto.
34: Quattro squadre in 5 punti, tutte a caccia della qualificazione alla Champions, sono Milan, Juventus, Roma e Como. Rossoneri in grande affanno, 67 punti, terzo posto per ora, ma una sola vittoria nelle ultime 5 gare. Non accedere al torneo rischierebbe di incrinare il progetto Allegri e porterebbe al sicuro addio di Modric. Bianconeri quarti a 65 punti, il pareggio nell'ultimo turno col Verona ha minato le certezze di Spalletti, ma il calendario è favorevole alla Juventus, che incontrerà nell'ordine Lecce, Fiorentina e Torino. Quattro risultati utili consecutivi, rosa tornata finalmente al completo. Attenzione alla Roma di Gasperini, che manca dalla Champions da 7 anni ed è ora una sola lunghezza dai bianconeri. Dietro c'è il Como, sorpresa, forse non troppo, di questo campionato. È a 3 punti dall'obiettivo, nella sua storia non ha mai partecipato a una competizione europea ufficiale e almeno quest'anno potrebbe accontentarsi di Europa o Conference League. Giacomo Prireschi, GR1.
33: Non vorranno invece accontentarsi del ruolo di comparse Arsenal e Atletico Madrid in campo questa sera alle 21. Nella prima semifinale di ritorno di Champions League si riparte dall'1-1 dell'andata, i colchoneros di Simeone forse più freschi dopo l'ampio turnover in campionato, i Gunners di Arteta invece in Premier League non possono staccare il piede dall'acceleratore, impegnati nel testa a testa per il titolo con il Manchester City, ora peraltro staccato di 5 punti ma con una partita in meno dopo il pari acciuffato ieri sera in extremis in casa dell'Everton. Tornando alla Champions League, domani sera sarà la volta di Bayern Monaco Paris Saint Germain, di nuovo di fronte dopo il vulcanico 5-4 per i francesi all'andata. Rivedremo dunque le stelle. Intanto una stella del nostro basket, Achille Polonara, ha dovuto annunciare un doloroso ma inevitabile addio all'attività agonistica. I'm coming home, I'm coming
12: home. Tell the world I'm coming home. Nuovamente l'Olimpia meno 4, il pressing della squadra di Scariolo con Polonara.
13: Quanti canestri, quante corse, quante emozioni. Achille Polonara dall'addio al basket giocato. Non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero, ha scritto sui social. E lo ricordiamo e come protagonista in nazionale nel nostro campionato, vincente anche in Spagna, Turchia e Lituania. Poi, lo scorso anno, la malattia improvvisa, faticosa da accettare per un ragazzone di oltre 2 metri. Arriva lo scudetto con la Virtus, ma tutti pensano a lui.
14: È il 17 giugno del 2025, la Virtus Bologna è per la 17ª volta campione d'Italia, ma questo scudetto ha una dedica speciale. Achille Polonara, Aki, è tuo!
13: E allora Achille, 34 anni, lotta come un leone e decide di rialzarsi.
15: Io sto bene, ogni giorno sempre meglio e ci vuole ancora un po' di pazienza per vedermi in campo, però presto spero di essere in campo.
13: Polonara ci crede, torna ad allenarsi, ma nulla è più come prima. Adesso avrà più tempo per la sua Erika e i loro piccoli Vitoia e Achille Junior e magari per trasmettere agli altri la passione per questo sport. Giorgio Matteoli, GR1.
33: Un grande in bocca al lupo ad Aki, alle 13:26 minuti. Buon proseguimento d'ascolto a tutti voi su Rai Radio 1.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
18: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata al nord diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini, in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. A sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
19: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
20: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Mancate alla terza edizione della Cybsec Expo.
0: La mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybsec-expo.it.
1: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
2: la puntata di Un giorno da pecora.
1: Vabbè? Oh.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Oggi niente verticale nella regia.
1: Il nostro regista Maestro Bernardini oggi è pigro.
0: Non ci vuole più bene.
1: È pigro, no?
0: Così, vabbè.
1: È pigro, ma d'altra parte i talenti sono così, cioè oggi su, domani giù, sono...
0: Poi va bene, va male, senti, infatti. Come ti va? Bene o male?
1: Benissimo,
0: bene.
1: Benissimo.
0: Sempre bello, luminoso,
1: sempre,
0: sgargiante come un sole.
2: Ottimismo.
1: Sempre con ottimismo.
0: Sì, certo. Come
1: ho fatto una notte brava, ieri sera sono stato a vedere la nostra Aurora, il suo stand up.
0: Che iniziava tardissimo.
1: Sì, ma poi fuori Roma, cioè lontanissimo, nella zona di Roma, addirittura al Pigneto.
0: Cioè, questo è amore,
1: sì,
0: è proprio
1: sì,
0: amore.
1: Sì, sì, infatti, sono andato a dormire tardissimo, insomma, quindi è stata una notte un po' così, ne risento ancora un po' le conseguenze. Tu come stai?
0: Sbadiglio come non so chi è. Anch'io ho dormito pochissimo.
1: Però
0: e
1: senza vedere lo stand up.
0: Senza vedere lo stand up, quindi con aggravante.
1: No, perché ti sei annoiata e quindi non riuscivi ad addormentarti.
0: Ma
1: invece,
0: no, non riuscivo, era proprio oggi, ieri era proprio una giornata di insonnia. Che nervi,
1: che nervi, l'insonnia è così, è certo.
0: E insomma, com'è andata ieri? Dove è andata Giorgia Meloni? Ieri?
1: Certo, non è venuta a vedere stand up perché doveva venire, poi però è stata in giro perché è andata prima in Armenia per il vertice delle comunità politica europea, che non c'entra con la comunità europea, la comunità politica europea ha allargato al Canada e le hanno chiesto, ovviamente, dopo che c'è stato questo vertice, hanno chiesto: ma com'è la situazione dell'energia?
0: E chi ha risposto?
1: Come va?
0: Questo non sembra un granché.
1: Non so se è il gas, se c'era
0: gas esilarante.
1: No, il gas, nel senso le turbine. No, invece lo risentiamo perché non capisco se è un sospiro o se è un. Che come presidente?
0: Respirone.
1: Mi sembra però non è un sospiro, cioè no, perché il sospiro può essere di sollievo, ma altre volte.
0: No, non sembra contento.
1: Come dire, cioè sì, e quindi
0: Beh,
1: è già qualcosa. Dal sospiro al beh, perché tanto poi il sospiro la poteva aver anche fatto sul ponte, no? Sul ponte dei sospiri. Però credo invece no, sospiro o beh.
3: Sicuramente Giorgia,
0: no, perché c'era il seguito della canzone, ma noi
1: l'abbiamo tagliato, non so cosa si tagliava.
0: Sicuramente cosa?
1: D'altra parte noi siamo Fratelli d'Italia e quindi non è che possiamo tagliare.
4: Lauro, dove l'ha presa questa battuta orrenda?
1: Presidente, l'ho presa sul ponte dei sospiri. Comunque sicuramente, allora, sicuramente
4: è il centrale nel dibattito che stiamo portando avanti in queste settimane.
0: Vedi che io non me ne racconto.
1: Beh, l'energia, no, ma infatti no, è una cosa che sapeva solo lei, per cui questo respiro ha voluto liberarsi e in qualche modo condividere questa sua preoccupazione sull'energia. Ma l'Italia, questa situazione
0: cosa
1: energia
0: fa? Cosa fa?
4: Chiaramente l'Italia cerca di fare la sua parte.
1: Chiaramente. Hai fatto il taglio? Chiaramente l'Italia cerca di fare la sua parte.
4: Chiaramente anche questo fa parte di una diplomazia, no?
1: Chiaramente. Già lei lo dice sempre. No, quindi chiaramente questo fa parte. Ma poi come sta?
4: Domenica è giornata ampia.
0: E che è successo a questa giornata ampia?
1: No, ma più che altro, prima del dopodiché, se non ho sentito male, cosa c'è, presidente?
4: Dopodiché giornata ampia.
0: Il risucchio Meloni.
1: Il risucchio è come dire...
0: Mamma mia, che devo dire?
1: Ma di che temi avete discusso lì in Armenia con la comunità politica europea?
4: Dalla migrazione, passando per l'energia, la sicurezza, la difesa, la droga.
1: Ah, certo, mancava solo la pace del mondo e poi c'erano...
0: E poi tutto, sì.
3: L'energia, la sicurezza, la difesa e la droga.
0: La cellulite, per esempio,
1: potevano
0: mancava.
1: Discutere
0: Poteva
1: della cellulite.
0: Essere utile.
1: Ma che lo fai? Lo discuti con Starmer.
0: Vabbè, magari ci capisci.
1: Primo ministro inglese, con Macron. Cosa vuoi che capisca Macron della cellulite? Cioè, certo, liberté, égalité, cellulité. Forse potevano discutere di quello. Ma anche della droga avete discusso. La droga! Ministro Meloni.
4: dove, come sapete, siamo promotori insieme alla Francia di una coalizione sulla lotta ai trafficanti di droga.
1: Di droga. Ma chi è che non lo sa? C'è questa coalizione Italia-Francia contro i trafficanti di droga che li abbiamo praticamente ormai tolti.
0: Sconfitti.
1: Comunque io sento dalla voce del presidente Meloni il suo trasporto, la sua gioia di essere lì in Armenia, almeno quello, a parlare con gli amici della comunità politica europea. Però comunque invece Trump, presidente, vuole ridurre i soldati, gli americani, i militari americani in Europa.
4: Ma guardi, non le so dire che cosa accadrà.
0: Se non sa lei.
3: Che accadrà?
1: Chi lo sa? Che accadrà
0: della Meloni? Chi lo sa?
1: Forse Trump, chi può saperlo? Non lo so. Va bene, siamo un gruppo di avvinazzati proprio in libera uscita.
0: Comunque lei non sa cosa accadrà.
1: Gli Stati Uniti, presidente.
4: Da tempo gli Stati Uniti, diciamo, discutono di un loro disimpegno dell'Europa.
0: Non gliene frega.
1: Discutono, però lasciamoli discutere. Noi
4: dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo
0: io la sento sospirare tanto.
1: Si sente, d'altra parte in Armenia lì sta proprio felicissima, poi dall'Armenia stava per andare in Azerbaigian, quindi faceva tutte le nazioni colà, insomma una giornata bella, quindi dobbiamo rafforzare questa sicurezza e
4: diciamo crescere, diciamo crescere.
1: Possiamo fare un dissing, no?
0: Ma chiaramente che succede?
1: Dobbiamo crescere e poi...
4: Chiaramente è una scelta che non dipende da me.
1: Chiaramente non dipende da lei, certo.
0: E da chi? Dalla von der Leyen?
1: No, non credo.
0: Von der Leyen?
1: Che rapporti ha con la von der Leyen?
4: Come sapete, vedo quasi più la von der Leyen.
1: Di chi? No, il presidente ci ha lasciato lì con il sospetto, perché cioè, vede di più la von der Leyen. Di solito uno dice: vedo di più la von der Leyen di mio marito.
0: Invece, qui, purtroppo.
1: Purtroppo c'è solo la von der Leyen, perché quindi vede di più la von der Leyen, non so di chi, adesso io non so come farò a dormire stanotte, ma poi si sposta, va nel suo paese preferito, in Azerbaigian.
5: Sono molto contenta di essere qui oggi a Baku.
1: Si sente.
0: Laggiù, proprio.
1: Ma si sente proprio, risentiamo l'entusiasmo di chi è felice di essere a Baku.
5: Sono molto contenta di essere... qui oggi a Baku.
1: Gli manca solo di dire Baku. E poi siamo a posto. Ma d'altra parte, chi non sarebbe contento
0: in Azerbaigian
1: di essere in Azerbaigian a Baku?
5: Ovviamente ringraziare ancora una volta il presidente Aliyev.
1: Il presidente si chiama Aliyev.
0: Però, dopo.
1: È sembrato che fosse Aliyev. Risentiamo, perché lei dice ovviamente.
5: Ovviamente ringraziare ancora una volta il presidente Aliyev.
0: Si
1: aveva un cognome o un sopra qualcosa.
3: Grande
1: comunque
3: Aliyev, presidente Aliyev.
1: Non so che canzone sia questa, però questo lamento. Vabbè, comunque ringrazia il presidente Azero, che ricordiamo in Azerbaigian ci sono gli azeri e noi andiamo benissimo, che anche con l'Italia abbiamo fatto sempre 0-0 nelle
0: partite.
1: Cosa dice? No, di cosa hanno, insomma, questa accoglienza in Azerbaigian?
5: È tutto il governo per l'accoglienza molto calorosa.
1: Si sente
0: la famosa calorosa azienda, accoglienza azera.
1: Beh, ma comunque si sente dall'entusiasmo del presidente. Io non l'ho mai sentita così entusiasta. Forse quando incontra Salvini contenta. È così entusiasta. Perché era tanto che non andavamo in Azerbaigian, eh?
5: Erano ben 13 anni che un primo ministro italiano non veniva in visita ufficiale qui in Azerbaigian.
0: Pensa un po'.
1: Ma si sono divertiti tutti come lei, è chiaro che dopo non ci vanno più neanche per 13 anni come minimo.
0: Però non è che ci vanno a divertirsi,
1: fanno cose, certo. Le famose cose dell'Azerbaigian.
5: Credo che fosse doveroso colmare questa mancanza, non solamente per l'amicizia che lega le nostre due nazioni.
0: Ma che si trattano così gli amici? Non li vedi per 13 anni.
1: Ma com'è stato possibile? Con i nostri amici azeri. Io non lo so, li abbiamo lasciati. Allora
3: Vieni quando vuoi.
1: Bene, questo è proprio a zero, cioè, questo è il livello a zero, ma soprattutto noi siamo grandi amici con gli Azerbaigian, proprio una faccia, una razza, si dice proprio, proprio, se dobbiamo pensare a un popolo amico, pensiamo all'Azerbaigian.
5: Sono convinta che in questa cooperazione già importante tra Italia e Azerbaigian si possa fare comunque ancora un importante salto di qualità.
0: Se è possibile, da 13 anni
1: si può fare,
0: cioè,
1: il salto
0: da niente di 13 anni ci vediamo.
1: Ma comunque abbiamo un rapporto straordinario con l'Azerbaigian, ricordiamolo.
5: La nostra amicizia è radicata nelle nostre relazioni,
0: ma che bella amicizia,
1: relazioni
0: che
1: abbiamo con gli azeri. È proprio una
0: Italia azeri,
1: per dire. Renato Zero proprio con gli azeri si trova proprio a casa, e loro c'è il cantante più famoso dell'Azerbaigian, è Renato Azero. Quindi relazioni importanti abbiamo con l'Azerbaigian, presidente Meloni.
5: Nelle relazioni tra le nostre società, nelle nostre relazioni culturali,
0: scambi culturali con l'Azerbaigian. Uno pensa, cosa dice, con chi scambio la scambio culturale con l'Azerbaigian?
1: Quando uno pensa alla culla della cultura, pensa all'Azerbaigian, e quindi abbiamo anche delle volontà.
5: Questa nostra comune volontà di investire sulla cultura, sulle giovani generazioni, sul rapporto tra i nostri popoli.
1: Abbiamo dei grandi valori comuni, ricordiamo che ci danno un botto di petrolio e un botto di gas, poi il fatto che siano una dittatura dinastica è irrilevante, diciamo, non è che possiamo sempre star a guardare
0: il capello,
1: ma magari ce l'hanno pure tagliato a zero il capello, quindi ovviamente
5: ringrazio del colloquio molto ampio che abbiamo avuto.
1: Ovviamente il colloquio.
5: Chiaramente abbiamo parlato di come consolidare questo rapporto.
1: Chiaramente il rapporto.
5: Ovviamente partendo da uno degli ambiti che da sempre caratterizzano la nostra cooperazione.
1: Ovviamente la cooperazione, perché c'è proprio questo tormentone di ovviamente.
5: Ovviamente l'ambito energetico.
1: L'ambito energetico, con tutto il petrolio che ci danno.
5: Ovviamente con il presidente Aliyev ha avuto anche uno scambio di vedute sulle principali questioni internazionali.
0: Ovviamente
1: le questioni internazionali.
5: Ovviamente dalla crisi che coinvolge l'Iran.
6: Ma vi prego, possiamo cambiare tema?
0: Loro sentono la parola e quindi le viene spontaneo.
1: Ovviamente.
5: Chiaramente per me è stato molto interessante poter ascoltare il punto di vista del presidente.
0: E vai con chiaramente.
5: Chiaramente di una nazione che confina con Teheran. Ovviamente rinnoviamo il nostro auspicio affinché questa crisi possa chiudersi nel più breve tempo possibile.
1: E poi c'è una botta di filosofia improvvisa, la presidente Meloni.
5: Siamo in un tempo nel quale le certezze sembrano venire meno.
1: È molto triste doverlo ammettere questo.
0: Sempre meno certezze.
1: Perché quando non hai le certezze, la vita diventa brutta, diventa grama.
5: A maggior ragione quando sembra che le certezze vengano meno.
0: Che si fa?
1: Quando hai meno certezze cerchi di forse qualche modo di avvicinarti, di attaccarti a quello che hai di più certo nella tua storia, no?
5: Le certezze che hai devi tenerle strette.
1: Perché in un momento in cui
0: Perché lo dici in Azerbaigian?
1: Perché le certezze vengono meno e quindi devi attaccarti alle certezze che devi tenere strette.
5: La relazione tra Italia e Azerbaigian è certamente una di queste certezze.
1: La certezza di Pavia, ci sono un sacco di quelle certezze, però insomma, se non è una certezza l'Azerbaigian per noi, io voglio sperare che comunque in tutte queste certezze con il presidente azerbaigiano, il presidente Meloni gli abbia detto anche il nostro motto ormai.
7: De chi? De quando?
1: Quando? Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione. De chi? De quando?

0: giorno da pecora. Solo su Radio 1.
1: Sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
2: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
1: Ce l'abbiamo, oggi vorrei un ospite subito pronti via.

0: Renzi.
1: Filippo Sensi,
2: senatore del Partito Democratico, ex portavoce del Presidente del Consiglio Renzi e Gentiloni, nel sindaco di Roma Rutelli. Signor Sensi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Come sta, dov'è?
3: Bene, no?
2: Sì, no, questo non deve chiederlo a noi, scusi, signor Sensi.
3: Chiedevo una valutazione.
1: Ma no, adesso, va bene, a vederla non sembra male.
3: Da casa.
2: Visto così, c'ha la barba un po' lunga, però...
1: Sembra che stia bene.
2: Così. È in camicia, ma dov'è? Sì, con dietro un candelabro di un certo tipo.
1: A casa?
3: No. Nel mio ufficio, al Senato, ribattezzato La Stube.
2: La Stube.
1: È tutta di legno?
3: È un ufficio con un... È tutta di legno, manca lo speck appeso.
2: Ma scusi, ma ce l'ha da quando è portavoce di oppure gli è andato?
3: No, al Senato, è l'ufficio dal Senato.
2: Al Senato ci sono degli uffici così belli, col legno così,
3: È un po' piccino, diciamo che il Crosetto non potrebbe venirmi a trovare. Nel senso fisico del termine.
2: Certo. Senta, lei, ricordiamo, senatore del Partito Democratico, è dispiaciuto che ieri se n'è andata Marianna Madia dal Partito Democratico per... Non è chiaro se è già entrata in Italia Viva oppure no, perché oggi l'intervista Repubblica dice no, che poi entra in casa riformista. Però lei è dispiaciuto?
3: Ma tendo a non parlare di questa cosa perché è una cosa molto personale. Sono molto amico di Marianna.
2: Come personale?
3: Le voglio bene dell'anima. No, nel senso che
1: È dispiaciuto.
2: È una parlamentare.
3: Mi è dispiaciuto molto. Sì, certo, per carità. Però è una cosa che ha un riflesso personale, amicale. Quindi non è un tema di cui discetto politicamente, perché è una questione
1: Non è più
2: c'è un aspetto politico c'è notevole che un parlamentare del PD va in Italia. Lei ha capito se è andata a Italia Viva o se no? Perché
3: io credo, adesso io non lo so, ho letto che è andata come indipendente e credo che contemporaneamente Italia Viva, adesso non so se lo farà o meno, nel gruppo della Camera, nel gruppo del Senato, si trasformerà in qualcos'altro.
2: In casa riformista.
3: Un polo riformista, casa riformista, una cosa del genere. Quindi è come per dire, non aderisco a Italia Viva, ma aderisco a questo progetto di cui Italia Viva è animatrice. Credo, non lo so.
2: Sì, e Renzi fa l'animatore.
1: Come vi siete salutati? Che vi siete detti?
3: Ci abbiamo pranzato adesso insieme.
2: Adesso?
3: Sì, vengo da là.
2: E come sta?
3: Abbiamo mangiato un pezzo di pizza, abbiamo mangiato un pezzo di pizza.
2: In due?
3: No, lei ha bevuto dell'acqua.
2: Ma stai facendo lo sciopero della fame?
3: No.
2: Però scusi,
3: non ho mangiato la pizza.
2: Ma quindi è contenta o ci ha già ripensato?
3: No, ma io adesso ti ripeto, di questo non parlo. Mi sembrava in forma.
1: Chiederemo a lei.
2: No, perché noi abbiamo la certezza, ieri abbiamo parlato con Faraone, ieri Faraone ci ha detto che era già dentro la chat dei parlamentari di Italia.
3: Certo, immagino, certo.
2: No, cioè è entrata prima nella chat che nel gruppo. Ma lei ha capito, cioè è uscita dal PD perché il PD è troppo a sinistra?
3: No, io questo non lo so, oggi ho fatto 4 interviste.
2: Io non ho capito nemmeno una, non so se lei, anch'io l'ho letta, ma io non ho capito...
3: No, io le ho lette, mi sembra con un ragionamento che è un ragionamento che ha esplicitato chiaramente, cioè a dire, penso che la cultura riformista abbia bisogno di essere rappresentata nella coalizione e quindi vado a fare questo progetto all'interno della coalizione di centrosinistra.
2: Vede che non avevo capito bene.
3: Però
2: infatti
3: non mi pare che c'era un giudizio negativo né su Schlein né sull'attuale partito.
2: Ma scusi, se uno lascia il PD è perché un giudizio negativo ci sarà nel PD, se no rimane il PD.
3: Adesso io non mi fate fare le
2: non faccia l'esegeta. Allora faccia l'esegeta di se stesso, perché anche lei è tra i riformisti del PD, no? Quelli diciamo politicamente vicino alla Madia, lei, Del Rio.
3: Assolutamente.
2: Quindi se ne va anche lei dal PD, signor Sensi?
1: Ci sta facendo un pensierino?
2: Non se ne va.
3: Nessun pensiero. No, io sono del Partito Democratico, per il Partito Democratico, quindi non ho pensieri.
1: Ma che si dice nel
2: perché corridoio? Esatto,
3: No, perché no cose?
2: Perché non lascia il PD, cioè nel senso, perché lei comunque è sulla stessa posizione
3: penso che sia, tanto perché il mio partito, sono sempre, cioè il PD, sono nato e cresciuto democratico.
2: Ma anche era anche il partito della Madia, cioè si può cambiare.
3: Ma figurarsi, poi ognuno fa le sue valutazioni, per quello che mi riguarda io penso di continuare a fare questa battaglia dentro il Partito Democratico.
2: Sì, con grande successo.
3: Non ho mai carezzato l'idea di andare fuori, ecco, diciamo così.
2: Senta, quindi possiamo riassumere, lei che ha fatto il portavoce di Renzi e di Gentiloni, per adesso il PD non perde i sensi?
3: Per adesso il PD non perde i sensi, no, ma non mi pare che il PD perda i sensi.
2: No, infatti, no, ma anche perché quello... Come, è sicuro che la candidano si rimane? Perché sa che dicono, i cattivi dicono che la Madia è andata con Italia Viva perché il PD non la candidava più e adesso va lì e la candidano.
3: Non è un criterio per me di valutazione, mi candido, non mi candido.
2: Anche perché lei non la candidano.
3: Quello che il Partito Democratico deciderà, farà il Partito Democratico, farà le sue valutazioni, il Partito Democratico, la dirigenza del Partito Democratico, la direzione.
2: Però certo, se lei andasse in Italia Viva, in quella cosa lì, dice Casa di Famiglia, ritroverebbe Renzi, sarebbe un grande momento di...
3: Vabbè, ma io lo vedo ogni settimana, sì, certo, al Senato, Renzi.
2: Certo, però un conto è vederlo così, un conto è... Vabbè.

0: sono uno appetito.
1: È sfigato pure lui.
2: Ma sì, no, ma anche perché poi anche perché poi, scusi, signor Sensi, lei sa tutto anche di leggi elettorali. Quanti ne può eleggere Italia Viva nel prossimo giro?
0: Ma questo non lo so, questo dipenderà molto anche dalla legge elettorale. Sì. Se c'è questa legge elettorale, un'altra legge elettorale, un po' cambia, no?
2: Sì, più o meno.
0: Cambia perché qui... Vabbè, no, questo non lo so, non sono un grande esperto.
2: Decina.
0: Questo, però immagino che qualcuno sicuramente, una pattuglia riformista sicuramente...
3: Zig zag!
2: Ecco, questo, lei, ecco. Lei che è stato il portavoce di Renzi, quando dice questa cosa, risentiamola, lei è stato portavoce, quindi cioè, portava la voce di Renzi, quando dice così, risentiamola,
3: Zig zag!
2: Ecco, come lei che è stato portavoce, come lo interpreta, signor Sensi?
0: Mi sembra una citazione futurista,
2: Marinetti, è proprio Marinetti. Guardi, stavo cercando di capire se fosse Marinetti o no, invece è proprio Marinetti. Ce ne abbiamo delle altre, se vuole, così lei ce le interpreta. Guardi, adesso arrivano delle altre, perché è un conte Marinetti che non andava a scuola, però...
0: C'è anche il Jegegè di Tajani, no?
2: Sì, no, quello, quello però è diverso, è una citazione della Marina, e invece questo è Renzi, lo sente?
1: Questo è Renzi, Renzi.
2: Lo sente, se Sensi?
0: Puff.
2: Sì.
1: È un suo commento generico.
2: Questo è tac, invece. No, sempre Renzi, no, lo dico perché...
0: Matteo è sempre stato molto espressivo.
3: Zig zag.
2: È stato così, va bene. Senta, è sempre espressivo, come dice, sì.
0: Molto, è sempre stato molto espressivo.
1: Sì, non si capisce che espressione sia, però va bene. È un mago della comunicazione. Un po' curiosa.
2: Futurista, è un po' il Marinetti della politica, Renzi.
0: No, io non dico questo, io dico semplicemente che questo così intercalare mi sembrava suonare come lo zang tum tum di Marinetti.
2: Esatto. Vero? Senta, ieri è stato il compleanno di Elly Schlein, che fino a prova contraria è ancora la sua segretaria di partito. Signor Sensi, lei l'avete festeggiata nel PD, avete fatto una festa, sorpresa, avete raccolto i soldi per il regalo?
0: No, non che io sappia.
2: Beh, certo, lei sarebbe stato l'ultimo.
0: Avrà festeggiato.
2: Sì, no, dico, non avete raccolto i soldi?
0: Proprio il primo.
2: Tra i gruppi parlamentari per fargli il regalo, no, non l'avete fatto.
0: Non sono stato richiesto di fare una colletta, però ho fatto gli auguri a Elly, certo.
2: Perché lei l'anno scorso.
1: Nessun regalo, però.
0: E non c'è stata occasione.
2: Lei l'anno scorso, in occasione dei 40 anni della segretaria Schlein, le regalò il libro Racconti della resistenza europea di Pedulla, che insomma un regalo un po' impegnativo, ma insomma un regalo
0: c'eravamo trovati in un'assemblea di gruppo parlamentare e quindi mi sembrava gentile presentarmi con un regalo nel giorno del compleanno, e le ho preso un libro che parlava di Ucraina.
2: Se avesse un bel regalo, se avesse dovuto farle un regalo quest'anno, cosa le avrebbe regalato, signor Sensi?
0: Credo sempre un libro di Ucraina.
2: Lo stesso libro? Lo stesso era brutto, regalargli lo stesso.
1: Ma perché non le fa regala un disegno delle sue vignette? Stupendi, le faccio un disegno.
2: È che è il più grande vignettista del Parlamento.
0: Potrei fare un disegno, però adesso, quando appena ho l'ispirazione...
2: Ah, non l'ha fatto, quindi? Volentieri. Non l'ha fatto, signor Sensi?
0: No, su Schlein no,
2: sul compleanno.
1: Adesso si concentri, vedrà che cos'è.
0: Io però nel frattempo stavo ragionando.
2: Chi è Trump?
1: Trump.
2: Ma cosa c'entra Trump?
1: L'ha fatto troppo bello. No.
2: Beh, bello. Insomma.
0: L'ho fatto un po' carino.
2: No, dico, ma cosa c'entra Trump? Gli è venuto così.
0: Stavo disegnando così a tempo perso, mentre vi ascoltavo mi è venuto Trump.
2: Cioè lei a tempo perso disegna Trump, sì.
0: È uno, come uno svuota tasche, no?
2: Io capisco perché non la vogliono ricandidare oggettivamente, perché se lei disegna a tempo perso, disegna Trump, scusi.
0: Perché se invece disegnavo Sanchez, zero candidati.
2: Ma no, già di più, vede che amica, già di più, perché sa che comunque Sanchez va molto adesso nel PD. Senta, lei che è stato portavoce di Renzi e di Gentiloni, Presidente del Consiglio, ha visto un cambiamento nelle strategie anche comunicative mentre gli sta arrivando una telefonata e quindi abbiamo perso, gli ho spento la luce, no?
0: Eccomi.
2: Nelle strategie comunicative del Presidente Meloni?
0: Che cosa devo dire delle strategie comunicative?
2: Dico,
0: di
2: dopo
0: come
2: il referendum ha visto dei cambiamenti? Lei
1: come
2: che
1: le sembrano?
2: Ha fatto il portavoce?
0: Ma sì, certo, è evidente. La mazzata l'hanno accusata.
2: E qual è la cosa migliore che ha fatto? Qual è la cosa migliore che ha fatto dal punto di vista della strategia della comunicazione dopo il referendum?
0: Ma francamente, sembra un

0: Sai quando sciando prendi una porta e le prendi tutte, cioè non è
1: Vedi?
0: un momento molto, molto facile, no?
1: Sì.
0: Cioè, hai avuto il Trump che attaccava il Papa, hai avuto Orban, hai
1: Sì.
0: avuto una serie di guai, di scontri con il Quirinale, DL, insomma, francamente non mi pare che sia
1: Ma
0: un momento
1: quindi lei,
0: felice per
1: scusi,
0: la comunicazione.
1: lei sente, non so se sapendolo o meno, sta citando Renzi, perché sa che Renzi l'altro giorno quando è andato da Formigli ha citato il salvinometro, lo sfigometro, lo sa? In cui ha detto che se
0: No,
1: Salvini...
0: non lo sapevo.
1: Che se Salvini dice, che se, Salvini dice Formigli sciatore, Formigli inforca la porta. No, lo dico perché sono quasi
0: No, io
1: parole
0: questo no.
1: sue.
0: No, vabbè, no, questo è non entro nella cosa di Salvini. Dico in generale che dal punto di vista della comunicazione non mi pare un momento felice
1: Per il
0: né
1: presidente.
0: per Meloni né per la destra dal punto di vista politico e comunicativo. E quindi vedo che stanno cercando di correre ai ripari. Per esempio, non si era mai vista tanta Meloni in conferenza stampa, mai,
1: Due conferenze
0: per
1: stampa
0: tre
1: di
0: anni.
1: seguito,
0: Improvvisamente abbiamo scoperto questa cosa nuova, questo oggetto misterioso delle conferenze
1: Anche
0: stampa.
1: ieri,
0: Vuol dire che in qualche
1: vuole
0: modo.
1: punto
0: Comunicare.
1: stampa in Armenia e poi conferenza stampa
0: Sì,
1: con...
0: però lì c'è un punto, se
1: Sì,
0: posso, cioè lì c'è un punto
1: 15
0: sbagliato, cioè
1: secondi.
0: nel senso, 15 secondi. Meloni è sicuramente la più brava del mazzo della destra, e ha pensato di poter fare la differenza così. Pensare di continuare a fare la differenza da sola, secondo me, non basterà.
1: Senta, signor Sensi, grazie, rimane nel PD, quindi 100%.
0: Sì, assolutamente.
2: Va bene.
1: Trump, è
2: Tuttavia, sto
1: tuttavia,
2: PD.
1: cos'è? Tuttavia,
2: Sto
1: e sto
2: PD.
1: PD, Trump, certo. Grazie, questa era Radio 1, questo è Giorno della Pecora, l'unica trasmissione che tuttavia, sto
2: Tuttavia, sto
1: PD,
2: PD.
1: tuttavia GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
6: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Penso che il Papa stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Lui pensa che sia giusto che l'Iran abbia un'arma nucleare. Così il presidente Trump, intervistato da una TV locale americana a pochi giorni dalla visita in Vaticano del suo segretario di Stato Rubio, che incontrerà Leone XIV. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa esige di predicare la pace, la replica del segretario di Stato Vaticano Parolin. Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina a Padova. A officiare la cerimonia Don Marco Pozza, cappellano del carcere della città e amico del pilota di Formula 1 e campione di paraciclismo, scomparso il 1 maggio a 59 anni. La sua voglia di mordere la vita divenga testamento, ha detto il sacerdote. È terminata poco fa la deposizione di Paola Cappa come testimone sul delitto di Garlasco a Milano. Tra poco il turno della sorella gemella Stefania. Domani sarà la volta di Andrea Sempio, l'unico indagato, che però, hanno preannunciato i suoi legali, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Incidente sul grande raccordo anulare di Roma durante un inseguimento delle forze dell'ordine. 4 i veicoli coinvolti. Il traffico è rallentato. Al Quirinale la cerimonia di presentazione dei candidati al premio David di Donatello. Occorre dialogo senza pregiudiziali per il settore del cinema, ha detto il capo dello Stato Mattarella, che ha invitato a realizzare progetti audaci e in libertà. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 15.

0: giorno da pecora.
1: Ed è sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
2: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
1: Che succede?
2: Insomma, oggi siamo arrivati a una giornata importante.
1: Eh sì, è martedì 5 maggio su Rai Radio 1.
2: Martedì 5 maggio, vabbè, sai, domenica.
1: Perché?
2: Mi sembra una domenica di novembre.
1: No.
2: Diciamo questa cosa dei giorni così a caso.
1: È martedì 5 maggio.
2: Non credo proprio. Sentiamo il vicepresidente del Consiglio, vicepresidente del Consiglio, mi stupisco del dirlo, e Antonio Tajani, nonché ministro degli esteri. Che giorno è oggi?
3: 31 febbraio
2: spaccato, sì. Che quindi sarebbe, facendo il conto, il 1 febbraio e quindi adesso aprile dovrebbe essere più o meno il 2 maggio, una cosa
1: sì, facciamo sconti.
2: Certo. Però mi stavo chiedendo invece quanti giorni sono passati dall'inizio del governo Meloni,
1: più o meno.
4: 1045.
2: Che 1045? No, sono di più, secondo me, no? Di più, presidente.
4: 1241.
2: No,
1: ci siamo quasi, ma non sono. Perché? Sono passati 1291 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
2: Tra 9 giorni esatti siamo a 1300,
1: capisci?
2: Proprio. Sì, 1300. Però a questo punto mi chiedo quanti ne mancano per diventare il primo governo più lungo della Repubblica.
4: Meno di 200.
1: Molto meno.
2: Tutte le cose complicate, invece è più semplice. Non
1: mancano 122 giorni per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica e superare il Berlusconi II, che durò 1412 giorni.
2: 122 giorni passano giorni. Proprio
3: con ottimismo.
1: Ottimismo.
2: C'era anche la canzone di Baglioni, no? 122 giorni di me.
1: Adesso chi c'è?
2: Adesso io andrei a vedere la Buiocam, perché comunque ha sempre il suo fascino, perché sai, quel mistero un po' che sai, entri lì, non sai cosa trovi nel buio, no? Nel senso, l'appuntamento al buio, no? Un po' che comunque vai e quello che c'è, non è che puoi stare, no? L'appuntamento al buio.
1: Ma che succede?
5: Ecco a voi!
1: Chi?
5: Siegfriedo. Chi? Ranucci.
2: Non viene Ranucci, che già dei casini suoi.
5: Di Liquirizia e Ciucci.
2: Ma che è Liquirizia e Ciucci? Ospite.
5: Monica Bellucci.
2: Grande attrice, insomma.
1: Sì, ma non c'è
5: Bellucci. Maria Teresa Meriterri Bellucci.
1: Maria Teresa Bellucci, buongiorno.
2: Vice ministro del lavoro e delle politiche sociali e deputata di Fratelli d'Italia. Vice ministra, se le diamo anche la cuffia, aspetti, prima la facciamo parlare, poi venga qua, aspetti, che si sente in diretta la radio, così la sentono, aspetti.
1: Ecco, giù la...
2: Ecco.
1: Perfetto.
2: Buongiorno, si sieda.
1: Prego.
2: Ecco, buongiorno.
1: Perché noi qui dobbiamo spostare la pecora, levare la pecora. Metti a pecora, leva la pecora.
2: Buongiorno.
1: Insomma, buongiorno, benvenuta.
6: Come si sta comodi?
1: Visto?
6: Almeno per adesso.
2: Perché il governo è un po' più scomodo.
6: No, almeno per adesso qui. Vediamo, diciamo, alla fine.
2: Senta, allora, Maria Teresa Bellucci, vice ministro o vice ministra del lavoro?
6: Ma guardi, per me è poco importante, è la sostanza che conta, però viceministro.
2: Ah, viceministro.
6: La viceministro.
2: Benissimo. No, come la viceministro?
6: Si può dire.
2: Non il viceministro.
6: La viceministro.
2: Ma perché allora non la viceministra?
6: Mi piace così.
2: E il viceministra?
6: No, dal punto di vista cacofonico suona proprio male.
2: È un po' cacofonico.
1: La viceministra, basta così.
2: Perché le piace la viceministro?
6: Beh, perché ci sono alcune, per esempio, psicologo o psicologa, no? Si declina bene. E invece ci sono altre parole che si declinano male. Quindi secondo me ministra suona un po' male.
1: Magari che non siamo abituati tanto, allora ministra ci sembra strano, però...
6: Può darsi, però a me suona male, quindi mi piace. Più
1: la viceministra.
2: Ma perché le fa venire in mente la minestra? Per quello, cioè come se fosse viceministra. Io mi farei chiamare ministra già io di per sé, però qui a lei, se viceministra, pensa subito o mangi sta ministra o salti sta finestra.
1: Senti, ma vogliamo dire chi è? Nasce a Roma il 19 luglio 1972, deputato laureata dal 2018, laureata in psicologia clinica e di comunica alla Sapienza, specializzata in psicoterapia sistemico-relazionale familiare. Cioè, un curriculum.
2: Le vogliamo dire
1: di
2: un po'.
1: Rispetto.
2: E poi se uno è appassionato va su Wikipedia.
1: Ah, se lo cerca,
6: e trova, se lo legge, trova tutto.
2: Ma con questo cognome, Sera Bellucci.
6: Lo so, no, dico, guardi, è proprio difficile stupire questo cognome.
2: No, dico,
6: cioè, perché quando ti presentano, poi tu pensi, no, arriva la Bellucci, o comunque c'è l'assonanza subito.
2: No, beh, non c'è l'assonanza, c'è per il cognome uguale, non è l'assonanza. Ma siete parenti con Monica Bellucci?
6: No, non siamo parenti.
2: Proprio per niente?
6: Niente.
2: Ma è capitato che vi abbiano confuso, cioè in qualche...
6: Sì, che a lei abbiano confuso con me, è difficile. No, che a me abbiano confuso con lei, possibile, nel senso che nella presentazione, ma comunque spesso mi chiamano, si ricordano il cognome, sempre, e quindi... poi cambiano il mio nome ed io divento Monica.
2: La chiama Monica. Chi è stato?
1: Beh, però c'è di più brutti con cui essere
6: confuso. Ma sono questi problemi nella vita?
2: No, guarda,
1: direi di no.
2: Ma quando è che le è capitato l'ultima volta che l'hanno chiamata Monica, vice ministro?
6: Capita spesso.
2: Ma tipo l'ultima volta?
6: Non me lo ricordo, però anche persone comuni che si ricordano il mio cognome ma non si ricordano il mio nome.
2: Ma qualcuno in Parlamento, qualche parlamentare, qualche politico?
6: Ma sarà capitato, magari la prima volta che mi conoscevano.
2: Perché lei ormai non si accorge più quando la chiamano Monica?
6: No, non è il senso che non rimane negli aspetti fondamentali della mia vita, che li registro e poi me li segno. No, diciamo che non sono una persona vendicativa.
1: Pensi, lo chiamano simpatico Lauro e pensano che simpatico sia il nome.
2: Esatto,
1: per cui...
2: si figuri. Ma e invece cosa avete in comune oltre al cognome, Sera Bellucci?
6: Beh, gli scuri, io però sono riccia.
1: No, anche lei è riccia.
6: Brava, è vero. Quando era giovane era riccia. Brava Nancy.
2: Bene,
6: brava.
2: Bene. Senta, ma invece lei si fa chiamare Maresa? No, com'è?
6: No, allora, Maresa non è che mi faccio chiamare io. Mia mamma, che è marchigiana, mio papà decise questo nome Maria Teresa. Sì. Mamma diceva a Roma troncano i nomi, quindi poi ti chiameranno Marie o Terè. Allora io elimino il problema e faccio una bella crasi.
2: Ti
6: chiamo Maresa, che è l'inizio di Maria e la fine di Teresa. E quindi, quando
2: Nel caso avrebbe preferito Marie o Terè?
6: No, mi piace Maresa.
2: No, sì, dico, certo, questi due va bene. Dico, ma nel caso, dovendo scegliere, anche la politica è fatta di scelte.
6: Di scelte.
2: Dico, anche magari non tra le cose preferite, meglio Marie o meglio Terè?
6: Guardi, la sintesi è sempre la cosa più importante, perché in mezzo sta la virtù. Dicevano.
2: Questa è sua, no?
6: No, non è mia, però insomma me lo ricordo spesso, perché chi è venuto prima di me c'ha sempre qualcosa da insegnare.
1: Comunque Maresa,
2: vice ministro al lavoro, Bellucci.
6: Alle politiche sociali.
2: Al lavoro e alle politiche sociali.
6: Alle politiche sociali, sì, perché io ho una specifica delega alle politiche sociali.
2: Anche perché lavoro c'è talmente poco, dice, che quindi è inutile fare un vice ministro.
6: No, lavoro ce n'è stato tanto, noi l'abbiamo pure aumentato, però certo si può fare sempre di più, sempre meglio, è quello che dobbiamo fare, però io ritengo che le politiche sociali c'entrino molto anche con il lavoro e con l'identità lavorativa, sono due facce della stessa medaglia, perché il lavoro è soprattutto quello che noi siamo, non soltanto quello che facciamo.
2: Poi ne parliamo bene del lavoro, no, le volevo chiedere questa cosa, ma è vero che una volta alla stazione Termini l'hanno fermata per fare un selfie con lei?
6: Sì, perché oltre a Monica Bellucci poi c'è il problema di Thor.
2: Chi è Thor?
6: Che è l'altro famoso, il mio...
2: Suo?
1: Il cane.
6: Cane.
2: Ah, certo.
1: Cioè, la scambiavano per il cane?
6: Thor è talmente bello. Io adesso nella mia vita ho sempre avuto cani nella mia vita, però l'ultimo membro della famiglia a quattro zampe è un pastore tedesco. E questo pastore è bellissimo, lo dico proprio oggettivamente.
2: E quindi, scusa, la fermano a Termini e uno pensa, stanno pensando che è Monica Bellucci.
6: Volevano farsi la foto con Thor.
2: Ma il selfie?
6: Onorevole Bellucci. Io penso, sarà qualcuno che mi avrà riconosciuto, magari capita poco, però capita, no? E invece, guardi, le devo chiedere una cosa, c'è qua mio figlio, possiamo farci una foto con Thor?
2: Ma ha chiamato Thor il cane o già si chiamava così?
6: No, c'è il nome che l'abbiamo dato noi.
2: E come mai ha scelto Thor?
6: Allora, perché serviva un nome corto, incisivo, perché i cani ovviamente
1: sentono quello.
6: E Thor in realtà come nome è venuto prima di accoglierlo in famiglia. Quindi ci piaceva questo tono. E quindi con mio marito abbiamo detto: quando arriverà Thor,
2: lo chiameremo Thor.
6: Così. E davvero gli sta bene.
2: Gli sta bene.
6: Perché prima di tutto è un fuori Italia.
2: Sì, quindi è grosso.
6: 75 al garrese, mentre lo standard di razza in genere è massimo 65, in realtà 60. Poi pesa abbastanza 50 kg.
2: Insomma, bella bestia. È addestrato.
6: Addestrato sin dall'inizio, perché...
1: L'ha addestrato lei?
6: Allora, in realtà la storia di Thor, essendo così grande, è che aveva una fragilità alle zampe posteriori, perché è cresciuto subito tanto, e quindi gli abbiamo fatto fare nuoto. Anche d'inverno, al lago, quindi ci mettevamo la muta, io e mio marito, perché faceva pure freddo il weekend, e quindi lo portavamo al lago a fare nuoto per rinforzare la muscolatura degli arti posteriori. E quindi da questo che cosa è nata? Un suo talento, ovviamente una sua acquaticità, e quindi è diventato un cane da salvataggio a mare, di professione, però insomma l'abbiamo addestrato.
2: Cioè, non lo fa di lavoro?
6: No, perché
2: noi siamo del Ministero del Lavoro, quindi...
6: Non lo fa di lavoro perché è una cosa molto seria salvare le persone a mare, quindi richiede poi un impegno, un addestramento va oltre i due anni.
2: Diciamo, adesso se dovesse affogare il governo, comunque nel caso Thor può arrivare,
1: qualcuno lo tira su.
6: Il governo non c'è bisogno così di essere salvato da Thor, però sicuramente Thor, che quando sto in mare mi affatico, io lo chiamo e lui mi riporta a riva. L'addestramento serve a questo.
2: Non graffiare con le
6: quando
2: unghie.
6: Noi abbiamo iniziato a fare in acqua al lago Thor, ci graffiava perché ci appoggiava alle nostre spalle, quindi siccome uscivamo fuori, che eravamo e qualcuno ci avrebbe chiesto: ma che vi siete fatti? In realtà era Thor.
1: Nuotavamo con Thor.
6: E allora l'abbiamo addestrato proprio per questo, per imparare a poter nuotare e a stare a fianco a noi senza aggrapparsi con le sue gentili unghiette.
2: Io adesso avevo un'altra domanda più o meno su questo argomento, ma ho il terrore che riparta un racconto di questo genere, perché lei ha anche un gatto.
6: Bravo.
1: Che fa il gatto?
6: Che si chiama Teo, però nominiamolo, perché sennò sembra che c'è una discriminazione tra razze.
1: Quelli si facendo la radio, sentono, hanno detto a Torre di niente.
2: L'ha chiamato Teo perché voleva un nome corto, no?
6: Perché mi era tanto piaciuto il nome Tea. E quindi Teo è stato trovato da Thor abbandonato in un parcheggio. Non dico di che cosa, per non fare pubblicità.
2: Non è una pubblicità se l'ha trovato nel parcheggio.
6: Parcheggio di qualche cosa, no?
2: Di qualche cosa.
6: Se volete lo dico. Però
2: adesso ci ha intrigato, vice ministro. Che parcheggio era?
6: D'Ikea.
2: Quindi è di legno l'hanno fatto, no?
1: E com'era buttato lì?
6: Era stato abbandonato lì nel parcheggio. Noi andavamo con Thor.
2: Si sono svegliate le due
1: gattare. L'ha preso e l'ha chiamato Thor.
6: E quindi l'ha salvato. L'ha salvato lui.
0: Possiamo cambiare tema, veramente.
6: No. Vedi, la nostra presidente del consiglio ci richiama all'ordine.
7: Questo è un tema noiosissimo.
2: Non vorrei correggerla. Il nostro presidente
6: del consiglio ha assolutamente ragione, bravo.
2: La nostra, io non so chi sia.
1: Senta un po', lei è una psicologa psicoterapeuta. Chi avrebbe bisogno di una seduta nel governo? Chi farebbe proprio?
6: Io sono dell'idea, ovviamente di parte, perché è il mio lavoro. Che la psicologia e la psicoterapia fa bene, bene per stare meglio, quindi fa bene a tutti. Secondo me la dovrebbero fare tutti, anche voi. La fate voi? Perché migliora, perché migliora la propria psiche, la propria gestione delle emozioni, la propria mente. Quindi è un'esperienza molto si insegna moltissimo ad allenare i muscoli, meno allenare la mente e educare la capacità di gestire le emozioni.
2: Ma non è la palestra quella dei muscoli e non la testa, no? No, dico quella dei muscoli e non la testa, dico la palestra.
6: Ho detto si insegna molto di più ad allenare i muscoli in palestra e si insegna molto di meno, e invece a capire che anche la nostra mente, la nostra psiche, le nostre emozioni vanno educate.
2: Lei pensa che sarebbe necessario proprio per i membri del governo,
6: sia importante conoscere le nostre emozioni e capire come poterle gestire.
1: Ma lei esercita, riesce ad esercitare?
6: Io esercito per tantissimi anni E poi dopo ovviamente quando sono diventata parlamentare ho dovuto fare una scelta, perché la psicoterapia la devi mettere anche ovviamente per i pazienti nelle priorità della tua vita. Quando tu prendi un impegno con un paziente, quel giorno a quella ora tu ci devi stare per lui, spazio, e lui lo deve mettere nelle sue priorità.
2: Suo marito ovviamente è psicologo?
6: È uno psicanalista.
2: Ma quindi quando litigate
6: vi
2: analizzate uno con l'altro, cioè,
8: fantastico, sapete tutte le dietrologie.
6: Ma infatti ci sopportiamo per questo, perché soltanto noi due potremmo stare insieme, un'altra persona non ci sopporteremmo, noi non sopporteremmo un'altra persona.
2: Senta, ma da psicologa cosa ne pensa della salute mentale del presidente Trump?
8: Che a noi, cioè,
2: perché sa che qualcuno negli Stati Uniti qualcuno ha cominciato a mettere in dubbio. Cosa dice il vice ministro Bellucci?
6: Per comprendere il senso delle persone bisogna conoscerle direttamente da vicino.
2: Magari Giorgia le ha raccontato qualcosa.
6: Ovviamente sono relazioni diplomatiche a proposito, che hanno la loro riservatezza.
2: Di gatti, anche il presidente aveva un gatto.
6: Di
2: cosa parlate?
6: Ma il presidente Giorgio Meloni.
2: Di quale presidente parliamo?
6: Mi dice Trump.
2: Noi c'è solo un presidente.
6: C'ha due gatti. Bravo.
8: C'è pure quello della Repubblica.
6: C'è solo un presidente.
2: Cioè,
6: anche quello Renzi, c'ha ragione. Il presidente
2: come
6: della
2: si chiamano i gatti, lo sa del presidente?
6: Non me lo ricordo. Guardi, io i nomi ho difficoltà. Non me lo ricordo.
2: Cognomi? No.
6: Si chiameranno ovviamente Meloni.
2: Non lo so. Senta, ma insomma, lei fa la vice ministra.
0: Questo non vi riguarda.
2: No, ha ragione, presidente, scusi, ci ascolta sempre. No, ma le sarebbe piaciuto fare l'attrice come Monica Bellucci?
6: No. Ci ho mai pensato, non è mai una cosa che mi è venuta in mente, forse, non so, magari è un limite.
2: Lei insomma non ha fatto attrice, ma è una grande cantante.
6: Però penso che sia una cosa bellissima, credo che sia un'esperienza molto molto interessante,
8: interessante.
6: Dei personaggi.
2: Ma lei ha fatto, anche una grande cantante invece, vice ministra.
6: Una grande cantante, valiamo piano.
8: Perché?
2: È più brava come cantante o come vice ministro?
6: Spero, mi auguro.
2: Come cantante.
8: Saremo da Pecora ha fatto un figurone con lei, il trio trasversale di parlamentari Ilenia Lucaselli, Ilenia Lucaselli, Patti Labate e lei. Avevate anche, se non mi sbaglio, una divisa.
6: Avevamo tutta la giacca.
8: Avevate la giacca
6: Bordeaux.
2: Senta, qual è il suo cantante preferito?
6: Un pochettino quelli di forse della generazione precedente la mia, quindi Gino Paoli, Ornella Vanoni, Mina. Poi se invece ci avviciniamo più
8: a noi
6: invece Vasco Rossi o anche La Mannoia mi piace tantissimo.
8: Di quelli contemporanei, proprio i ragazzi
6: quelli di mia figlia mi ha insegnato, mi ha aperto un mondo tipo, per me sconosciuto. Pinguini tattici nucleari. Andata anche al concerto con mia figlia
2: a vedere i pinguini. Mi sono piaciuti
6: tantissimo.
2: Senta, partiamo con lei alzeremo la pecora nella seconda canzone che non avete portato con lei il trio, perché se siete stati eliminati prima avreste cantato
6: non si è preparato,
2: non mi ricordo più niente, guardi.
8: Senza fine.
2: Vogliamo rifare un pezzo di Senza Fine?
6: Dio santo,
2: ma adesso
8: a freddo
2: con il nostro CDM,
6: ma io non mi ricordo le parole, sono un disastro. Io invento, mia figlia mi prende sempre in giro.
8: Facciamo
6: solo
8: Senza Fine un minuto?
2: Vuole fare una versione senza, inventando le parole, oppure ci facciamo stampare le parole e poi la facciamo dopo? No, come vuole lei che è vice ministra,
6: che dice, quindi c'ho potere qui? Però bello,
2: almeno qui
6: un
2: dico,
6: giorno
2: dico,
6: da pecora
2: tanto al Ministero del Lavoro. Ma la ministra Calderone la conosce? Perché non si vede da nessuna parte. Come sta?
6: Bene, sta in forma.
2: Ce la saluti, perché non la vedo. Cantiamo senza,
6: presenterò,
2: cantiamo senza fine, senza parole,
6: senza fine questa vita. Non voglio le parole,
2: ma dica le parole a caso. Allora cerchiamo le parole. Adesso con noi c'è

0: la nostra amica Simonetta Matone.
1: Deputata della Lega, signora Matone, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Nancy, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Laura.
1: Buongiorno.
2: Ma l'audio è buono perché sotto io ho una cosa che non c'entra niente.
1: Cosa c'è sotto?
0: Che cosa?
1: Perché bisogna sempre capire cosa c'è sotto, signora
2: Pronto?
1: Matone. Pronto?
2: Mi sentite bene?
1: Noi benissimo.
0: Eccomi. Benissimo, signora, perfetto.
1: Signora Matone, in studio con noi oggi c'è il vice ministro al lavoro e politiche sociali, la signora
3: ciao,
1: Bellucci.
3: Ciao Simonetta.
1: Ti conoscete, sì.
2: Oh, ciao carissima.
3: Sì, sì, sì, che ci conosciamo.
2: Mia amica, grande sotto, grande vice ministro. Brava,
3: grazie,
2: brava,
3: Simonetta,
2: brava.
3: Te grande parlamentare.
1: Senta, troppe critiche. Per così farci immaginare, perché oggi ci siamo collegati al telefono, sì. Di che colore è vestita oggi? Perché lei ha sempre questi colori.
2: Oggi sono tutta in blu, no?
0: Tutta
2: oggi
0: in blu. Tutta
3: va bene. Tutta
0: come
3: in...
0: E il cielo è sempre più blu.
3: Vedi?
0: Tiro bel mestiere.
2: Perché oggi è la giornata nazionale contro la pedopornografia. Ho fatto un intervento alla Camera per telefono azzurro. E quindi
1: il blu,
2: essere seri.
1: Quindi il blu e l'azzurro per quel motivo lì. Senta, signora Matone, no, noi abbiamo chiamata per capire com'è questa vicenda dei pagamenti della Lega. È vero che Salvini si è lamentato con i parlamentari che quasi uno su due non pagano?
2: No. Questo è un numero che ha sparato il Fatto Quotidiano, ho capito su quale base. Salvini ha fatto un incontro l'altra settimana congiunto Camera e Senato, sì. E ha detto che si esamineranno le posizioni pagatorie di ognuno di noi, e chi non ha pagato verrà richiamato garbatamente, senza mettere pubblici proclami.
1: Ma quanti sono più o meno? Perché
2: ma guardi che non lo so, perché il numero che ha sparato il Fatto
1: è che l'avrà detto qualcuno di voi al Fatto, sa com'è, signora Matone?
2: Che ne so io, no, perché non lo so.
1: Ma lei è a posto con i pagamenti, signora Matone?
2: Assolutamente, purtroppo. E anzi,
1: come purtroppo?
2: È sbagliata la cifra.
1: Cioè, quant'è al mese?
0: Pure di più.
1: No.
2: Perché lì c'è scritto 2008, invece noi paghiamo 3.000 tutti i mesi.
1: 3.000 tutti i mesi, signora Matone?
2: Certo, calcoli che Forza Italia ne chiede 1.000, manco il PD.
1: Ma infatti...
2: D'altra parte, quando sono entrata... alla Camera, l'amica Margherita Boniver, politica di lungo corso,
1: ex socialista,
2: disse, guarda, appunto, come me, e disse, guarda Simonetta, che tu entri nel partito
1: peggiore.
2: Peggiore
1: nel senso dei soldi, no? Nei soldi, no? In quel senso.
2: Nel partito più l'ultimo partito leninista rimasto è la Lega.
1: Esatto.
2: Capisce?
1: Quindi 3.000 sono tanti. Signora Bellucci, quanto date voi di Fratelli d'Italia al partito?
3: Tutti i mesi un 1.000 euro sempre.
1: 1.000, signora Matone, ma venga i Fratelli d'Italia, cosa ci fa della Lega? Ci guadagna 2.000 euro al mese, scusi.
2: Sono 24.000 euro l'anno.
1: Esatto, ma scusi, con 5 anni di legislatura lei ha dato 100.000 euro, più di 100.000 euro alla Lega. Ma si comprava un monolocale a Rimini.
2: Comprava un monolocale a Rimini e mettevo a reddito.
1: Ma scusi, ma come gli dà sti soldi? In contanti, fa il bonifico?
0: Va in automatico?
1: Come?
2: No, in automatico no. Io purtroppo voglio meditare su questa somma.
0: Ogni volta dice, ma gliela do, non gliela do, gliela do. Vabbè, damogliela.
2: Però con la motivazione erogazione liberale in favore di Lega Salvini Premier.
1: Ma scusi, va data teoricamente in che giorno del mese?
2: No, quello è a scelta. Io pago ogni 3 mesi, per esempio.
1: Quindi sono 9.000.
2: Ai contributi del mio cameriere filippino, quindi io mi ricordo che devo pagare
0: e ognuno c'ha il metodo suo,
1: del filippino.
2: E poi pago 9.000 euro.
1: Diciamo Salvini è un po' il suo filippino della politica, signora Matone.
2: No, semmai so io la filippina loro, considerato quello che faccio.
1: Certo. Però scusi,
0: sempre fatti salvi i filippini.
1: No, è lei che paga però, signora Matone. Quindi scusi.
2: Vabbè, queste sono le regole.
1: Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno.
2: Io ho pagato aprile. Adesso ho pagato.
1: No, aprile è il quarto.
2: No, ho pagato entro
0: gennaio, febbraio, marzo.
2: Com'è che... dei contributi. Ho pagato 9.000 euro.
1: Ma a fine marzo o ai primi di aprile?
2: Primi di aprile.
1: Quindi adesso aprile, maggio, giugno paga i primi di luglio, che però
2: primi
1: magari
2: di luglio a ripago.
1: Però magari in vacanza e se lo dimentica.
2: No, non
0: sta attenta.
1: Senta, ma lei conosce qualche parlamentare della Lega che non paga, secondo lei?
2: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
1: Li conosce, signora Matone?
2: Certo.
1: E glielo dice di pagare o...
2: No, mi faccio i fatti miei.
1: Ma perché non pagano? Perché sanno che tanto...
2: No. Saranno problemi economici.
1: Ma quali problemi economici?
0: Salvini dice che chi non paga rischia l'espulsione dal gruppo parlamentare. Cioè, ce va giù pesantissimo.
2: Ma non sono io che
1: no. Ma è giusto espellerli se non pagano, secondo lei?
2: Ma no, secondo me no.
1: Ma qualcuno dice che quelli che non pagano sono quelli che sono sicuri di non essere rieletti, per cui dicono: ma che me ne frega, io mi prendo sti soldi fino a... è così, Senamatone?
2: Non lo so se sì, ragionamento è questo.
1: Perché lei è sicura che la ricandidano e la rieleggono?
2: Ma no, ma che sicura? Qui non c'è niente di sicuro.
1: Questo ha ragione, questo ha ragione. Sì. Senta, ci dice una cena. Tra l'altro il pezzo del fatto è fatto da Giacomo Salvini, quindi voglio dire...
2: Sì, che io conosco, molto simpatico.
1: Poi con un nome e una garanzia per voi della Lega.
2: Coraggio, c'ha sto cognome.
1: Lo so. E si figuri la vice ministra Bellucci che
3: io
1: si chiama...
3: Io c'ho il capo segreteria.
1: Che si chiama Salvini?
3: Rita Salvini.
1: Ho capito, ma è pieno.
3: Sarà un cognome comune.
2: È pieno. No, l'ho visto, Salvini stava buttato sui divani come tutti.
1: Ma chi, Giacomo o Matteo? Ah, Giacomo, il giornalista.
2: Giacomo, stanno ciacciano lì lunedì in una condizione inenarrabile, perché non c'è nessuno.
1: Senta, mi dice una cosa, ieri era il compleanno di Elly Schlein, Ceramatone.
2: Ah, non lo sapevo.
1: Ah, non le ha fatto gli auguri, quindi?
0: No, non lo sapeva.
2: Non gli ho fatto gli auguri, non lo sapevo. Vuole fargli... Quanti anni ha fatto?
1: E secondo lei quanti ne ha, più o meno?
2: Ma che ne so, quanti ce ne avrà? 45? Quanti ce ne
1: ha? No, 41. 43. Ma come 33? 41, o 45 o 33? Ma li porta male?
2: Si riporta malissimo.
1: Ma come si riporta malissimo? Ma perché?
2: Non si trucca, si veste malissimo. Ma come si veste? Ha degli occhi, potrebbe truccarsi. Ma che ne so.
1: Quindi per il diciamo, a parte gli occhi, per il resto
0: bocciata.
1: Vice ministro.
0: Vabbè, non le piace, non le piace.
2: Ma scusi. Non lo so, no. Ma è che io
1: un po'
2: sciatta.
1: Come sciatta?
2: Non è nemmeno quello. Io non tollero le donne che potrebbero essere belle. Allora c'era un vecchio detto, credo latino, non mi ricordo.
1: Sulla Schlein?
2: Niente,
1: è dato via la comunicazione, è intervenuto. Scusi, ci siamo persi questo imperdibile detto latino, signor Matone.
2: Allora, questo non so, non mi ricordo latino, comunque.
1: Niente.
2: Dove sono donne brutte, esistono donne che non sanno darla a bere, no? Credo che sia francese.
1: Darla a bere? No. Ma vabbè, comunque meno male che non abbiamo sentito tutto, secondo me, non è che ci siamo persi niente. Ma come le farebbe gli auguri alla
0: Schlein?
2: E di continuare avanti tutta, così noi continuiamo a governare.
1: Molto. E se le avesse fatto un regalo, cosa le avrebbe regalato?
0: Un rossetto.
2: Un fatto di trucchi.
1: Perché non si trucca, dice. Vabbè, ma non è che è obbligatorio truccarsi. Già il trucco è un inganno.
2: Ma
1: quindi...
2: uno si deve anche volere bene. Perché uno deve sembrare più brutto di quello che è?
1: Vabbè, no, ma uno deve sentirsi bene come si sente bene, come si vuole.
2: Ho capito. Però sarebbe più felice se fosse più carina.
1: Chi lo sa. Signora Matone, mi raccomando, insomma, ma li mette via da parte questi soldi per la Lega in un conto come fa?
2: Ma guardi, non voglio parlare, perché ogni volta che parlo con voi mi esco in qualche casino.
1: Ma non è colpa nostra, è lei che dice delle cose, signora Matone.
2: No, ho rispolverato una cosa che diceva Massimo Troisi.
1: No, ma non,
2: io sono responsabile di quello che dico, non di quello che voi capite.
1: Ah, certo, noi non capiamo niente, quindi è difficile. Signora Matone, grazie, le faccio 3.000 saluti, arrivederci. Salve.
3: Ciao.
1: Arrivederci. Ha capito, lei invece che regalo avrebbe fatto a segretaria Schlein ieri?
3: Allora, a me piace molto regalare profumi.
1: Ma non si dice che quando uno regala un profumo non è di buon gusto, perché come dire, non hai un buon profumo, no?
3: No, è un pensiero bello che ti porti con te, no? E che quindi rimane nel tempo, che ti dà...
1: E che profumo regalerebbe Elly Schlein? Profumo di vittoria?
3: No. Uno Chanel.
0: Profumo raffinato, quindi sì, costoso.
1: Ma è di sinistra come profumo?
3: Questo non mi importa.
0: Particolarmente.
3: Uno cerca di fare un profumo rispetto a quello che pensa, che possa sì piacere all'altro, però indubbiamente con i tuoi occhi e i tuoi gusti.
1: Ma ci sono dei profumi di destra e dei profumi di sinistra, secondo lei?
0: Forse sì.
1: Che dice lei? Risponda lei, vice ministro.
3: No, non lo so, non ci ho mai pensato.
1: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che non ci ho mai pensato.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme. Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
12: La spesa intelligente.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: solo su Radio 1.
1: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
2: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
3: Ucci, ucci, sento odor di Maria Teresa Bellucci.
1: Maria Teresa Bellucci.
2: Vice ministro del lavoro e delle politiche sociali, deputata di Fratelli d'Italia, ma soprattutto grande cantante, una dei tre finalisti a Sanremo da pecora, e quindi eravamo rimasti così un po'...
4: Sugli spilli,
2: non avevamo cantato bene senza fine, adesso sono arrivate le parole e ci proviamo a esibire in questo momento in diretta su Rai Radio 1, la vice ministro Bellucci.
4: Okay.

0: Beh, straordinaria. Vice ministra Bellucci.
1: Bello.
0: A chi la dedichiamo questa canzone?
2: A mio marito.
0: A suo marito.
3: Che si chiama? Che si chiama?
0: Massimo.
2: Ma scusi, l'amore della mia vita.
0: Lei vuole più bene a Massimo o a Giorgia?
3: In maniera diversa.
2: No, in maniera diversa.
0: No, perché io quando sentivo queste parole di Senza Fine, io pensavo solo a Giorgia.
2: Ma sono due amori diversi.
0: Diversi. Cioè,
2: amori diversi. Che
0: qual è la differenza di questi due amori?
2: Beh, intanto con mio marito c'è anche la passione.
0: La passione.
2: Diciamo quella anche fisica.
0: Ah, fisica, ecco, certo. No,
2: beh, che comunque... Invece con il mio presidente del consiglio c'è la passione politica.
0: Politica, non fisica. Però è comunque una passione forte in quella politica.
2: La politica, quando ha passione, certamente c'ha un ingrediente fondamentale.
0: Senta, e come l'ha registrata sul telefonino lei il presidente?
2: Giorgia,
0: basta?
2: Giorgia.
0: No, perché sa che Foti, per esempio, che fa il ministro, lui l'ha registrata Meloni con due L, per non confonderla con Arianna e con un'altra dei Meloni di Fratelli d'Italia in Sardegna.
2: No, c'è un nome diverso, no? Giorgia.
0: Lo so, infatti.
2: Giorgia,
0: no?
2: Arianna, c'è un nome diverso.
0: Senta, ci dice...
2: Belli tutti e due.
0: Sì, sì, chi?
2: I due nomi sono belli, Giorgia e Arianna
0: sono i miei nomi preferiti, cioè se io avessi dovuto scegliere due nomi Arianna e Giorgia proprio da sempre. Senta, ci dice un difetto del presidente Meloni? Uno solo.
2: Che è una grandissima perfezionista, è molto severa con se stessa, ma sicuramente richiede tanto anche alle persone che le stanno intorno, quelle più vicine ancora di più.
0: È un pregio?
2: È un pregio, però c'è un'altra faccia della medaglia. Quando si è molto severi con se stessi e non si perdona nulla, ovviamente è più difficile godere dei propri traguardi, festeggiare, e ci si concentra più invece su tutte le note che diciamo sono più stonate, e si ha più difficoltà ad essere contenti anche del buono che si
0: questa
2: fa.
0: Questa è la psicologa più che la psicoterapeuta, più che la vice ministra.
2: Perché quella è la mia identità professionale, cui tengo tantissimo.
0: Quindi dice che porta un po' di frustrazione questo atteggiamento, perché se uno non è mai contento
2: certo
0: non è mai contenta,
3: è molto affaticato, uno è sempre mai stanco, contenta,
2: però guarda sempre quello che manca, e quindi se c'è il 90 e manca il 10, lei sta più concentrata. Questo è quello che anche le ha permesso nella vita di potersi
3: avanti,
2: sempre migliorare e di cercare quindi di limare le mancanze in favore invece.
0: E da dove arriva questa richiesta del perfezionismo? Cioè è una paura? C'è il bisogno di essere...
2: Qua l'identità professionale...
0: No, certo, nel senso perché ricercare la perfezione è quasi, per certi versi, una paura di non essere adatti, quindi se si è perfetti...
2: Di non essere mai all'altezza. Io lo capisco molto bene, perché l'autostima è qualcosa che si conquista nel tempo, non te la regalano e non ci nasci.
3: Però io la vedo molto fiera, lei...
2: È molto, diciamo, è orgogliosa della nazione che rappresenta, che è una scelta prioritaria nella sua vita e l'ha dimostrato in tanti passaggi diversi.
0: Ma sull'autostima, secondo lei, ne aveva di più Renzi o ce l'ha più presidente Meloni? Perché mi guarda sorridendo il vice ministro Bellucci?
2: Perché se lo chiede alla psicologa, non posso. È difficile togliersi il vestito della psicologa e mettersi quello del vice ministro.
0: L'autostima non è una cosa particolarmente, non si entra particolarmente.
2: Diciamo che secondo me, insomma, ce l'ha avuta più facile prima Renzi l'autostima che non il presidente del Consiglio. Ma io questo lo considero un limite, però, non un vantaggio.
0: Senta, e cantiamo un'altra canzone. Abbiamo visto, lei non ho capito perché fa la vice ministra e non la cantante, oggettivamente. E cosa vogliamo cantare? I pinguini.
2: E quindi sta dicendo che io come viceministro meno dei cantanti.
0: Dico che canta talmente bene che i pinguini tattici nucleari questa volta. Che la canzone è.
2: Questo qui però è difficile. La dovrei cantare con mia figlia, perché lì la cantiamo a squarciagola in macchina, invece da sola, insomma, c'ho qualche difficoltà.
0: Vabbè, siamo pro, lo vuoi, facciamo questo
2: però
0: maggio.
2: Però mi devono aiutare.
4: Siamo giovani wannabe.
2: Dove stiamo? Aspetta.
0: Dove siamo? Aspetti un attimo, dobbiamo trovare dove siamo. Ritornello. Qua forse.
2: Ecco, ritornello.
0: Quello stampato in chiaro, sì.
3: Qui.
0: In diretta su Radio 1, siamo pronti.
2: Oddio, questo è difficile. Non mai cantata da sola. Così.
0: Sì, magari
3: proviamo.
2: Proviamo.
0: Seguo
2: voi.
0: Al salario giusto, cioè è più facile fare il.
2: Salario giusto. Salario giusto.
0: Adesso.
2: Salario giusto.
0: Sì,
2: giusto.
0: Dico, adesso
3: noi siamo.

0: Basta sia lontano da me.
1: Era difficile.
2: Sì.
3: La ministra Calderone sa cantare così, la ministra del lavoro.
2: Non ci ho mai cantato, adesso glielo propongo la prossima volta.
1: Facciamo una serata karaoke.
3: Sì, esatto, ditemelo che così non vengo. No, dicevo, la chiama la ministra Calderone o il ministro Calderone?
2: Ma veramente io la chiamo Marina.
3: E poi lì si butta
1: taglia la testa al toro.
3: Tutto nel calderone. Senta, sì. Lei che è vice ministro al lavoro e alle politiche sociali. È vero che lavorare stanca?
2: Beh, quando il lavoro è fruttuoso deve stancare, perché se non stanca allora non è lavoro buono. Questo me l'ha insegnato mia nonna. Il lavoro è fatica, tesoro mio. Ricordati però che tutte le strade che sono in salita sono faticose, ma ti aprono a nuovi orizzonti.
3: E perché lei che è viceministro...
1: Che nonna sveglia.
2: Mia nonna era una nonna del 1914, rimasta vedova giovanissima e che si è costruita tutto sulle sue spalle volendo lavorare. Una donna ribelle.
3: Senta, a proposito
2: ribelle per quei tempi.
3: Di lavoro, lei che è vice ministra al lavoro e alle politiche sociali, ma perché si dice che chi non lavora non fa l'amore?
2: Chi non lavora non fa l'amore, perché lavorare ti porta ad essere soddisfatto di te, più realizzato, gioioso, e quindi in questo hai più voglia di fare l'amore, però perché sei più felice. Perché se sei depresso, in realtà una delle cose che vengono a diminuire nella tua vita è proprio l'attività sessuale.
3: Se quindi lei dice, se uno non c'ha lavoro, però stanca anche, se uno lavora tutto il giorno arriva a casa, insomma.
2: Ma stanca, però insomma, comunque fare l'amore è anche una dose di energia e di rivitalizzazione che ti dai e che l'altro ti dà quando insomma viene fatto bene.
3: Va bene. Senta, ma perché avete fatto il salario giusto e non il salario minimo?
2: Beh, perché c'è proprio un mare magnum di differenza tra il salario giusto, perché il salario minimo è ribasso, è chi nella propria vita cerca proprio i minimi termini. Però, il salario giusto invece è quello che tu cerchi di costruire con un equilibrio tra la tua realizzazione che passa per il lavoro che fai, ma anche il riconoscimento economico.
3: Ma si guadagnerà di più col salario giusto o si sarebbe guadagnato di più col salario minimo?
2: Il salario giusto. Innanzitutto è un trattamento complessivo che riguarda sia la parte economica direttamente che viene riconosciuta, quindi di base, ma poi riguarda anche per esempio i premi di produttività e quindi tutto quello che l'azienda può mettere insieme per riconoscere una vita lavorativa e quindi anche una vita propria, personale e familiare più equa.
3: Però sa che
2: quindi
3: Landini
2: salario
3: dice...
2: giusto significa alzare l'asticella e rendere qualcosa che sia giusto.
3: Premiato le aziende e non i lavoratori.
2: Ma no, quello è un'altra cosa, ma non è vero. A parte non lo dice perché dice non avete messo in tasca nei soldi, ma non è vero, perché quando noi spingiamo dicendo che riconosciamo i salari giusti come veicolo attraverso il quale il governo, lo Stato può dare degli incentivi, noi stiamo dicendo che quella è la strada che devono compiere le aziende.
3: Ma con il salario giusto si guadagnerà di più dei 9 euro che prevedevano il salario minimo oppure no?
2: Intanto c'è un rispetto della contrattazione, quindi delle parti sociali e datoriali, e questo è fondamentale perché vanno riconosciute, perché è lì che poi si viene ad articolare
3: ma dal punto di vista
2: economico.
3: Puramente proprio materiale.
2: Però certamente sì, perché il salario minimo invece rischiava di proporre il ribasso e quindi il minimo, quindi dopo che vengono riconosciuti i 9 euro hai fatto quello che dovevi, quindi, e non c'è niente in più.
3: Quindi lei dice che con salario giusto si guadagnerà più di 9 euro allora.
2: Ci sarà un trattamento economico complessivo che non è soltanto quindi la parte di base di riconoscimento, ma complessivo, quindi facevo l'esempio dei premi di produttività perché sono fondamentali, no? Ma anche il welfare aziendale, insomma tutto quello che viene riconosciuto dall'imprenditore per far vivere meglio il lavoratore e che è una parte fondamentale della propria vita.
3: Adesso con noi c'è...
4: Se ci chiedi chi c'è al telefono per te,
3: che attesa,
4: Angelo Pinaghi c'è.
0: Angelo Binaghi,
3: presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. Signor Binaghi, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buon pomeriggio a voi.
3: Scusi, questa sigletta del nostro CDM un po' così, diciamo, da locale di notturno.
1: Un po' dai, tenerona, tenerona.
3: Esatto, non volevo dire quello, ma insomma. Senta, signor Binaghi, lei a proposito di erotica è tutto eccitato, perché insomma stanno, non ho ancora capito se sono già cominciati o stanno per iniziare gli internazionali di tennis a Roma. Queste due settimane sarà Roma il centro del mondo per il tennis mondiale.
5: E così, se non ci fosse tutta questa stanchezza, saremmo in uno stato di esaltazione totale.
3: Perché è stanco, signor Binaghi?
5: Perché i giorni precedenti l'evento sono quelli di maggiore nervosismo, in cui vengono fuori tutti i problemi,
3: tutti i casini e
1: faticose, faticosissimo,
5: vengono ingigantiti e arrivano tutti qua.
3: Senta, allora intanto parliamo delle cose belle, positive. Ieri siete stati al Quirinale, no, con la Nazionale Italiana di Tennis femminile e maschile, il presidente Mattarella. Com'è andata l'incontro con Mattarella?
5: Benissimo, come al solito. Ormai ci sentiamo a casa nostra, al Quirinale, il terzo anno di fila che veniamo invitati, e per noi è una soddisfazione enorme. Tra l'altro il presidente è uno che ha praticato
3: tennis
5: in giovinezza, il tennis, credo socio del Tennis Club Palermo.
3: Ma faceva le smorzate, secondo lei?
1: Le
3: smorzate, faceva le smorzate Mattarella, secondo lei?
5: Non lo so.
3: No, mi sembra il tipo, però magari.
5: No. Esatto. No. L'avrei visto più come un regolarista da fondo.
3: Esatto.
5: Però insomma, l'affetto del presidente è sempre straordinario, segue le ragazze, i ragazzi, conosce puntualmente tutti i risultati che fanno, e quindi
1: ha
5: è
1: detto
5: sempre
1: che
5: una
1: verrà,
5: grande festa.
3: Viene al Foro Italico a vedere gli internazionali?
5: Ci ha fatto una mezza promessa, speriamo bene. Speriamo che ci siano le condizioni, che sia un italiano
1: succede,
5: da poter seguire.
3: Ecco, diciamo, se ci dovesse essere un italiano, potrebbe venire. Senta, signor Binaghi, ma quali sono gli ultimi casini che sono successi, dice, in questi giorni?
5: No,
3: lei ha detto che gli ultimi giorni succedono sempre delle cose che si ingigantiscono.
5: No, gli ultimi giorni, sa, ci sono gli ultimi allestimenti, incertezze sui giocatori.
3: Sinner, ma c'è stato un attimo il dubbio che potesse non venire?
5: Ma certo che c'è stato, perché sta giocando il triplo degli altri, che lui vince sempre, gli altri perdono.
3: È arrivato.
5: Non è una macchina, nessuno è una macchina fisicamente, meno che meno lui.
3: Certo.
5: E quindi avevamo paura che giocare anche il torneo di Madrid potesse in qualche modo pregiudicare il torneo di Roma. Per fortuna è andato tutto bene.
3: A posto, è arrivato ieri a Roma. No, è arrivato ieri a Roma.
5: Eravamo a cena insieme, va benissimo.
3: Cosa avete mangiato
5: quindi
3: ieri?
5: Vi faccio le più grandi rassicurazioni in forma spettacolare.
3: Chi è andato a mangiare il gelato? Qualcuno ha scritto. Però cosa avete mangiato a cena lei e Sinner, con chi c'era, insomma?
5: Ma eravamo ospiti di un suo nuovo sponsor.
3: Ma cosa mangia Sinner in una cena?
5: Mangia tutto quello che abbiamo mangiato noi.
3: Tipo?
5: Cibo di alta qualità, per carità di Dio.
3: No, ma la pasta, i carboidrati, le proteine,
1: tutto.
3: Ma come tutto?
1: Il gelato.
5: Piatto completo come me.
3: Fatto un piatto unico.
5: Senza nessuna differenza. L'unica differenza, non beve vino o birra.
3: Niente, acqua.
5: Però, va bene, no?
3: Acqua naturale o gasata?
5: Me lo ricordo.
3: Presidente,
5: però,
3: ma scusi, lei sta a cena con Sinner e non guarda questa.
5: Ha ragione, però uno che gioca a tennis e gira il mondo deve essere abituato a bere qualunque tipo di acqua.
3: Dolcetto? Perché... Dolcetto alla fine?
1: Il gelato, no?
5: Dolcetto alla fine, sa che non me lo ricordo, però credo di sì.
3: Però presidente, però è veramente distratto. Caffè?
5: Guardi, completamente normale come commensale.
3: Caffettino
5: come
3: alla fine se ne fa?
5: Niente di particolare.
3: Senta,
1: invece con Panatta come va?
5: Lui con Panatta?
3: No,
5: l'abbiamo invitato alla finale a premiare il vincitore della finale degli internazionali.
1: Lo avete invitato?
3: Perché lui dice sempre che
5: è vero, anche ieri o oggi sul giornale ha scritto la verità che è stato invitato dal Consiglio federale.
3: Quindi viene a premiare il vincitore?
5: Leggo che scrive che, anzi no, c'ha anche risposto dicendo che viene,
3: certo. Senta, e tra i suoi grandi amici Malagò lo invita, signor Binaghi?
5: Beh, ma la donna non ha bisogno di vitto.
3: No, certo, viene.
0: Si presenta.
3: Dice lei chi è, ma la lo fanno entrare.
5: Sì,
3: certo,
5: è amico di tutti, quindi.
3: Senta, quindi.
5: Quindi non ha bisogno di inviti, certo. Troverà centinaia di persone che lo vogliono far entrare che
0: E lui non ci va, arriva lì e dice no, non vengo.
3: Chi lo sa, adesso vedremo. Poi, senta,
5: però

0: diciamo, non è dispiaciutissimo se non viene Malagosi o Binaghi.
1: No, per carità, a me più gente viene, sì, in certo, questo momento più raggiungo l'obiettivo di allargare gli appassionati, certo, del tennis, però, giusto, anche se non dovesse venire, io credo che la finale la giochino lo stesso.
0: Sì, penso, insomma, di sì, questo
1: non se ne accorge neanche nessuno.
0: Ecco, però, bene, ecco, ci abbiamo messo a aspettare poi la ciliegina sulla torta. Senta, signor Binaghi, ma avete fatto un casino, cioè che con la finale internazionale di tennis hanno dovuto spostare il derby di Roma da domenica 17 alle 12:30.
1: Guardi, noi non abbiamo fatto, naturalmente, come al solito, nessun casino. Certo. Che la finale dell'internazionale si giochi quel giorno e quell'ora si sa da 2 anni. Io credo che sia il momento buono, perché il calcio, una volta atterrato su questa terra, secondo i risultati, si renda conto che per il bene dei suoi appassionati, che oramai sono tanti quanti i nostri, grosso modo, cerchi di fare la programmazione delle partite di campionato tenendo conto anche del fatto che a Roma, ma anche a Torino, 2 volte l'anno c'è un evento che si chiama Unita TP Final o Internazionale.
0: Cioè, dico questo, lei non avrebbe messo in calendario nel weekend della finale di Internazionale di Roma il derby di Roma, questo è quello che vuole dire?
2: Si sapeva,
1: così,
2: quindi
0: questo,
1: ma, ma avrei fatto così come ha fatto molto intelligentemente il dottor De Siervo, che è l'amministratore delegato della Lega di Serie A, avrei spostato il derby, così come è successo a Torino, dove avevano messo anche là Juventus Torino in contemporanea con l'Unita TP Finals, l'avrei spostato al giorno precedente,
0: al sabato,
1: così come lui ha fatto. E di questo,
0: forse,
1: naturalmente,
0: c'è la finale di Coppa Italia, sa, credo che no, non c'è la finale di Coppa Italia, o sbaglio? No,
1: la finale di Coppa Italia credo che sia mercoledì, però questo è un discorso a parte.
0: Certo, sì,
1: la programmazione delle partite di campionato si può fare in mille modi differenti,
0: che c'era Lazio che doveva giocare dopo.
1: Poi se troviamo un dirigente illuminato come De Siervo, la cosa si sistema, perché capisce che è un danno in primo luogo per il calcio, oltre che in generale per lo sport.
0: Presidente,
1: però,
0: guardi,
1: bisognerebbe provare a diventare un paese civile, normale,
0: ma adesso
2: con difficoltà,
1: quando si fa il sorteggio
0: si capisce,
1: le partite di campionato, che si debba arrivare ad affrontare.
0: Comunque, guardi, adesso quando arriva Malagò, la Federcalcio vedrà che
1: piano glielo faranno capire la Macedonia del Nord, la Bosnia
0: Bene.
1: Facendo diventeranno sempre più disponibili.
0: Signor Binaghi, guardi, forse domani mandiamo un inviato particolare lì alla Foretalico, ce lo faccia entrare lei, poi le diciamo qualcosa.
1: Come si chiama?
0: Adesso glielo diciamo poi fuori onda.
2: Ti tiriamo fuori dal cappello.
1: Ma non c'è difficoltà a entrare.
0: Perfetto.
1: Pagare il
0: biglietto?
2: Noi dobbiamo entrare col pass, dateci un minimo di
0: grazie di Angelo Binaghi, presidente della Federtennis e del Padel. Arrivederci,
2: buona giornata.
0: Signora Bellucci, lei che è vice ministro al lavoro e alle politiche sociali, lei fa sport, le piace? No?
3: Allora, io facevo atletica leggera, la corsa d'ostacoli era
0: 110 o 410?
3: No, corsa d'ostacoli 110 e poi facevo la 4x4, la linea della staffetta.
0: Che bello!
3: E sì, mi piaceva tantissimo. Gli ostacoli era la cosa che mi veniva meglio. Saltare gli ostacoli.
2: Guarda un po',
0: pensi.
2: Metafora.
0: Fa il tifo per la Roma o per la Lazio?
3: Roma.
0: No, scusi.
2: Saltata sulla sedia.
3: Però non seguo. Però non sono della Roma. Papà era della Lazio, mamma era della Roma e io sono.
0: Ma perché lei era?
3: Però c'ho una simpatia per i lazzari, perché papà era della Lazio.
0: Ho capito, però questo è un po' democristiano.
3: Lo so. E no, è che non sono proprio.
0: Senta, ma perché Dago Spia la chiama la Super Bora vice ministro del lavoro?
2: La Super Bora?
3: Non penso, me lo dici tu.
0: Ha definito il suo intervento su Maranza alle feste dei giovani di Fratelli d'Italia coattissimo.
2: Guarda un po'.
0: Non lo so, io mi sono chiesto.
3: Dago Spia a volte gli parte la brocca.
2: Così
4: dice la supercafona, eccola qua. Bellucci, no, non ti scordare.
3: No. Devo dire che, insomma, ciascuno di noi ha limiti, e ce n'è sicuramente, a partire da me ce n'ho tanti. Però diciamo
2: questo
3: che me lo
2: do...
3: non mi si.
0: Non se lo sente addosso.
3: No, non me lo sento.
0: Senta,
2: non risponde.
0: nostro
3: quindi,
0: CDN.
3: No, forse si sarà confuso.
0: Può darsi con qualcun
3: capita pure
0: altro.
3: A lui,
0: ma
3: no?
0: Sì, infatti a tutti capita di confondersi. Il nostro CDN.

0: DM, il nostro che Duo Meloni e la nostra Chiara, la nostra Aurora hanno riassumono così questa puntata di oggi con lei cantando una canzone da cui noi ci dissociamo.
1: No. Supercalifragilistichesalariogiusto.

0: poco fa.
1: Non hanno capito niente, come al solito. Guarda, purtroppo non è che è si così, può noi, avere vabbè. Tutto da.
2: Senta, ma il governo, vogliamo loro molto bene.
1: Il governo è solido?
3: Solidissimo. Arriveremo a fine legislatura mantenendo l'impegno che abbiamo preso con gli italiani.
1: Ma arrivare a fine legislatura per fare il record del governo più lungo o...
3: No, perché abbiamo preso un impegno, quello di guidare questa nazione, perché abbiamo avuto un mandato forte che si aspettava da tanto tempo, mm-hmm. e che è necessario per poter portare avanti un programma e per dare comunque le risposte alla nazione che si attendevano tanto tempo. Quindi è giusto comunque non tradire gli italiani, e il primo modo per non tradirli è quello di fare il proprio lavoro fino alla fine. Poi dopo saranno loro a scegliere se vogliono continuare a far governare questa maggioranza oppure se vogliono cambiare e quindi proporre un altro tipo di governo.
1: Chi le piace a sinistra?
3: Ah, io mi piace a sinistra. So, no,
1: qualcuno ci sarà, dico. Cioè,
3: mi piace.
0: Mi piace troppo.
1: Mi piace troppo. Sarà qualcuno che le piace a sinistra.
3: Però devo dire che insomma, io la passata legislatura ero parlamentare, quindi frequentavo il Parlamento e facevo le mie attività. Erano parlamentari, quindi li conoscevo. No, conoscevo di più, insomma, colleghi con cui ho collaborato. In questa legislatura, ovviamente, ero al governo e quindi conosco meno personalmente e direttamente i colleghi, che in commissione comunque si stabiliscono dei rapporti e a volte anche da posizioni diverse si trovano delle congiunture. Ma ancora di più poi in quello di cui mi occupo e mi sono sempre occupata io, che sono le politiche sociali.
1: E che lavoro ha fatto invece prima di fare la parlamentare, la psicologa?
3: Io ho fatto
1: la psicoterapeuta, ancora prima i lavoretti
3: quando stavo all'università ho fatto la cameriera, la barista, quindi queste sono le cose. Poi ho venduto prodotti finanziari per studi odontoiatrici. Poi ho fatto la rappresentante di birra. Ho fatto
1: che la russa piace la birra.
3: Ho fatto un sacco di lavori.
1: La rappresentante di birra, vai lì e dice: guardi come doppio malto.
3: Perché l'ho fatto? Perché ho imparato un sacco di cose. Ero molto giovane, andavo comunque all'università e mi piaceva l'idea che una parte delle mie spese potessero essere finanziate dal lavoro che io svolgevo.
1: Grazie al vice ministro
3: grazie a voi, grazie a Un Giorno da Pecora.
1: Noi torniamo
3: lavoro.
1: Noi torniamo domani
4: con ottimismo.
1: Ovviamente, questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con ottimismo.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, nuovo attacco di Trump contro il Papa a pochi giorni dal viaggio in Italia del segretario di Stato Rubio che incontrerà Leone XIV.
3: Credo che il Papa stia mettendo in pericolo molti cattolici, ciò che pensa Donald Trump e ciò che dice al Salem News Channel, un nuovo attacco diretto a freddo a Leone XIV, contro il quale il presidente rilancia le accuse che aveva già rivolto al pontefice. Per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Trump aveva già bersagliato polemicamente il Papa, lo aveva descritto debole con il crimine, pessimo in politica estera, proprio per la sua predicazione contro la guerra e il suo incessante impegno per la pace. Trump si era spinto a dire: se io non fossi alla Casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano. Il contraccolpo era stato immediato, sconcerto e indignazione a livello internazionale, dure prese di posizione nel mondo cattolico statunitense, una fascia di elettorato che aveva premiato Trump alle elezioni con un consenso maggioritario, schierato a difesa del pontefice unanimemente, una reazione ostile che non aveva indotto Trump ad arretrare o ricalibrare le sue dichiarazioni, ma anzi a rilanciare le sue accuse. Circa 48 ore dalla visita a Roma del suo segretario di Stato, il cattolico di origine cubana Marco Rubio, dall'incontro con Papa Leone XIV e con il segretario di Stato, il cardinale Parolin, una missione concepita a Washington proprio con l'intenzione di superare la crisi aperta dagli attacchi di Trump. Enzo Alceri, GR1.
2: E sul nuovo attacco di Trump a Leone XIV arriva il commento del segretario di Stato Vaticano. Il Papa ha già risposto, non aggiungere nulla, dice il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare la pace, andrà avanti per la sua strada. E continua il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran su Hormuz. Gli Ayatollah lanciano un nuovo avvertimento ad armatori e compagnie assicurative marittime. Per passare lo stretto serve il permesso di Teheran. Il capo del Pentagono, Hegseth, assicura che il cessate il fuoco non è finito e che non verranno inviati aerei o truppe nelle acque territoriali o sul terreno in Iran per liberare lo stretto di Hormuz. E sulla situazione del Golfo Persico anche le parole di Giorgia Meloni. Il governo italiano esprime la sua vicinanza agli Emirati Arabi Uniti per gli ingiustificabili attacchi subiti che devono immediatamente cessare, scrive su X la Premier, che aggiunge: la libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz è fondamentale. I funerali di Alex Zanardi, oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto all'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Ad accompagnare la bara bianca la moglie Daniela Magni e il figlio Nicolò, il ricordo dell'atleta nelle parole di chi ha partecipato alle esequie.
4: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
5: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no? Una persona per il quale il futuro era precluso e invece ce l'ha fatta a modo suo.
2: Il caso Minetti, l'Interpol ha trasmesso alla Procura Generale di Milano i primi esiti degli accertamenti svolti in Uruguay e in Spagna per fare luce sulla richiesta di grazia ottenuta dall'ex consigliera regionale lombarda. Massimo riservo sul contenuto delle prime verifiche. Gli inquirenti fanno sapere e daranno un parere solo a conclusione delle indagini e dunque non in tempi brevi. Delitto di Garlasco, in procura Pravia le deposizioni delle gemelle K, Paola e Stefania, domani sarà la volta di Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto 2007. I suoi legali hanno preannunciato che si avverrà della facoltà di non rispondere e che hanno chiesto una valutazione psicologica. Sempre domani sarà sentito anche il fratello di Chiara, Marco, amico di Sempio. Meteo, piogge diffuse e calo delle temperature, soprattutto al centro-nord. Il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
6: Nella giornata di oggi fa ingresso sul paese una perturbazione di origine atlantica che porta aria umida ed instabile, maltempo sulle regioni centrali e su quelle settentrionali, con rovesci sparsi e temporali soprattutto tra Liguria e Toscana, che potranno essere anche di forte intensità. Temperature che tenderanno a diminuire soprattutto al centro-nord. Domani è ancora maltempo sulle regioni del nord e su quelle del centro, mentre andrà un pochino meglio al sud.
2: Torna a Roma Aimun Middle School la simulazione delle sedute dell'ONU. Protagonisti sono gli studenti delle scuole medie che avranno l'opportunità di confrontarsi con i grandi temi dell'agenda globale. La cerimonia finale, il 7 maggio, si terrà al Teatro Brancaccio. In questa occasione sarà assegnato un premio, l'Atlante Italian Teacher Award, al docente che avrà realizzato il progetto scolastico più innovativo. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 è alle 16.
0: Come parla?
7: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: E lui? Come parla?
8: Igora. La piazza social di Radio 1.
9: Io ti denuncio, ti denuncio. Toccami, ti denuncio. Tu mi tocchi, io ti denuncio e poi mi faccio le vacanze. Ti denuncio, ti denuncio. Se mi tocchi, ti denuncio. Se mi tocchi, ti denuncio e io mi pago le vacanze. Ti denuncio, ti denuncio.
10: Tocchi, ti denuncio. Sappiamo che l'Italia è un paese di permalosi e basta poco per far scattare una denuncia. In provincia di Reggio Emilia una donna è stata denunciata per diffamazione aggravata da un'altra donna dopo aver pubblicato su Facebook un post offensivo contro la vicina. Nel messaggio, accompagnato da foto dell'abitazione, aveva scritto Camporom in pieno centro, vergognati. La proprietaria della casa, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da conoscenti che avevano riconosciuto l'immobile, ha sporto querela ai carabinieri. Le forze dell'ordine hanno identificato l'autrice del post e trasmesso il caso alla procura, che valuterà eventuali responsabilità penali. Vi ricordo i tempi biblici di queste denunce, che spesso poi vengono archiviate direttamente, anzi spesso, quasi sempre. Siamo arrivati al punto che il nuovo sport nazionale non è più il calcio, è offendere o indignarsi sui social. Ogni giorno sui social volano minacce di morte, insulti pesantissimi, roba davvero violenta, eh? E lì spesso non accade niente, e questo è molto grave. Allora il cittadino medio guarda e dice: scusa, ma davvero mobilitiamo la procura per Campo Rom e poi lasciamo correre gente che scrive ti ammazzo, so dove vanno a scuola i tuoi figli, o che ti rovescia addosso un intero dizionario di insulti, valanghe di odio ignorate e interventi che sembrano andare a caso? La diffusione massiva di contenuti offensivi sui social impone una gestione selettiva degli interventi, eh? In un'ottica di efficienza e tutela effettiva delle vittime è necessario distinguere tra condotte di diversa gravità. Le minacce concrete e le espressioni gravemente lesive della dignità personale devono avere priorità assoluta, mentre le offese di minore entità, pur non giustificabili, ci mancherebbe altro, richiedono strumenti e tempi diversi. Però senza una chiara scala di priorità il rischio è quello di paralizzare l'azione della giustizia e di ridurre la capacità di risposta proprio nei casi più gravi. E allora buon pomeriggio Italia da Igor Righetti e bentrovati, bentrovate, bentrovat, più inclusivo di così non si può, in diretta all'Igora, la piazza social di Radio 1. Un saluto anche dal conduttore di questo programma, eccolo qua, il bassottino Byron, il pet influencer politicamente scorretto e perennemente in modalità reclamo, con 240.000 follower sul suo account Instagram. In regia, sopra la panca, senza la capra che canta anche perché è stonata, c'è Nino Giuliano, la parte tecnica a Tommaso Margiotta, in redazione Maurizio Merola, e un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron.
11: Abbiamo preso l'influencer,
10: è immancabile, arriva lui, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z. Ben trovato Lorenzo.
12: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Vi ricordo che potete inviarci i vostri messaggi WhatsApp al numero 335-699-2949 o sui social.
10: Ah, quando dai numeri Lorenzo, ragazzi, ah, che meraviglia. Passiamo a notizia dal Far West italico più commentata sui social. A Monza due ragazze di 14 e 15 anni nel 2020 uccisero a coltellate Christian Sebastiano durante un incontro per acquistare droga. Dopo un lungo iter giudiziario i due sono stati condannati in via definitiva a 12 anni e 10 mesi di carcere. Ora il tribunale ha stabilito anche la responsabilità civile dei genitori, condannandoli a risarcire la famiglia della vittima con 260.000 euro. I giudici hanno riconosciuto quindi una responsabilità sia diretta per mancata vigilanza, sia indiretta per carenze educative. Finalmente una sentenza che manda un messaggio chiarissimo: i figli non crescono in modalità autonoma come le app del telefono. Per anni abbiamo sentito ma sono ragazzi, che sarà mai? Sì, ragazzi che a 14 e 15 anni escono per comprare droga e tornano a casa con un omicidio sulle spalle. E allora il tribunale di Monza mette nero su bianco una cosa che sembra rivoluzionaria ma è antica quanto il mondo: se tuo figlio è minorenne, tu sei responsabile, punto. Responsabile perché non hai vigilato, responsabile perché non hai educato. Non è che il ragazzo si è aggiornato da solo come uno smartphone, nuova versione installata, modalità coltello attiva, eh? E attenzione, 260.000 euro non riportano in vita Christian Sebastiano, non restituiscono niente, però almeno rompono quella narrazione comoda per cui i genitori sono sempre spettatori innocenti. Non sapevo, non immaginavo, eh? Certo, tuo figlio va a scuola col macete, fabbrica bombe nella cameretta, tratta droga, uccide, ma tu pensavi fosse a fare i compiti. Nessuno è obbligato a riprodursi, lo ricordo. E allora forse questa sentenza serve a una cosa sola, ma fondamentale. Ricordare che educare non è opzionale, perché altrimenti poi non è soltanto lo Stato che presenta il conto, è la realtà. E quello sì che non lo puoi rateizzare, eh? Quello sì. Nell'Igora è venuto a trovarci il direttore del Comprehensive Cancer Center e dell'unità operativa complessa di oncologia medica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma, professore ordinario di oncologia medica e direttore della scuola di specializzazione in oncologia medica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Giampaolo Tortora. Ce l'ho fatta, buon pomeriggio, benvenuto.
7: Salve, buon pomeriggio a voi.
10: A lei, professore, l'intelligenza artificiale sta entrando sempre più nella pratica clinica. In che modo sta già cambiando concretamente la diagnosi e il trattamento di tumori e quali benefici vede oggi per i pazienti?
7: Utilizziamo già l'intelligenza artificiale nell'assistenza alla diagnostica per immagini, per esempio, quando siamo nelle TAC, nella risonanza magnetica, viene utilizzata per la radioterapia, ma pensiamo all'impiego nella telemedicina. Per esempio, cominciamo ad avere assistenza nella valutazione dei dati biologici e molecolari, soprattutto nell'analisi dei cosiddetti big data, ma tra poco avremo le cosiddette terapie digitali. Cominciamo ad avere i primi dispositivi indossabili con i sensori che trasmettono i nostri dati biofisici in maniera continuativa. Quindi è un impiego che qui vediamo soltanto l'inizio ora, ma sarà estremamente diffuso prossimamente.
10: Lei è in prima linea nella ricerca sul tumore del pancreas, una delle neoplasie, lo ricordo, più complesse. Quali sono oggi le novità più promettenti, anche grazie all'integrazione tra ricerca clinica e tecnologie avanzate?
7: Finalmente cominciamo ad avere le novità. È stato un tumore per il quale abbiamo avuto poco, e solo chemioterapia, farmaci a bersaglio molecolare non funzionavano. Sono stati compresi ora dei meccanismi fondamentali che in maniera molto peculiare utilizza il tumore del pancreas per nascondersi al nostro sistema immunitario, e per la prima volta dopo 30 anni di ricerche abbiamo degli inibitori di uno dei fattori che accelerano la crescita di questi tumori, che è presente nella stragrande maggioranza dei tumori. Quindi abbiamo davvero delle prospettive molto importanti a disposizione ora per la prima volta. Comincio ad essere davvero ottimista.
10: Per fortuna. Professor Tortora, lei ha più volte sottolineato il tema dell'equità e dell'umanizzazione. Come si può integrare l'innovazione digitale, inclusa l'AI, senza perdere il rapporto umano medico-paziente?
7: Il rapporto umano medico-paziente io penso che sia insostituibile. Cito per esempio l'empatia, quello che l'AI non può fare. Il rapporto tra medico e paziente si fonda sull'empatia. L'intuizione che l'AI non ha, l'intuizione del medico che da alcuni sintomi, ad alcune storie riesce a immaginare una possibile diagnosi che magari era nascosta dai dati che sono disponibili. Il senso etico. L'AI non ha il senso etico e non ha nemmeno il senso dell'umorismo, che nel rapporto medico-paziente è fondamentale. Secondo me ci sono degli elementi insostituibili nel rapporto tra uomo e paziente.
10: Lei è anche un grande comunicatore, le devo fare i complimenti, perché non è facile sintetizzare argomenti del genere, insomma, in chiave pop. Io sto leggendo anche i messaggi e ecco, è molto comprensibile, ci sono tante domande poi per lei che magari le manderemo. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale richiede enormi quantità di dati sanitari. Quali sono secondo lei le principali sfide legate alla sicurezza e alla gestione etica di queste informazioni?
7: È in parallelo con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ci sono due grandi temi, quello della cyber security. I dati sanitari oggi sono considerati molto più importanti dei dati economici.
10: E
7: l'altro è quello della protezione della privacy, lavoro che cosiddetta data protection, che è diventato un problema sostanziale perché purtroppo c'è un rischio di diffusione delle informazioni private e tutto quello che poi pertiene alle assicurazioni, alla possibilità di contrarre mutui e alla possibilità di profilare una persona in base al suo stato di salute, che va tutelato in tutti i modi.
10: Professor Tortora, le fa ora una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
12: Buon pomeriggio, professore.
7: Buon pomeriggio.
12: Secondo lei, Secondo lei i social possono essere uno strumento utile per diffondere la cultura della prevenzione, per esempio su alimentazione, stile di vita, fare divulgazione scientifica e smascherare fake news? E poi, inoltre, possono contribuire a ridurre l'incidenza dei tumori o rischiano di diffondere anche informazioni poco affidabili?
7: Allora, sinceramente io penso che il rischio di diffondere informazioni poco affidabili c'è, e la gran parte dei malati, soprattutto malati di cancro, si rivolge a dei siti per informarsi noti, ufficiali, attendibili di grandi associazioni. Io invece ritengo che sia fondamentale nella diffusione di informazioni corrette sugli stili di vita. Oggi stiamo vivendo una situazione drammatica di degenerazione e su alcuni stili di vita che sappiamo sono responsabili del 70% di tutti i tumori. Quindi fumo, alimentazione corretta, attività fisica, riduzione dell'abuso di alcol, tutte cose che vediamo nei giovani purtroppo in maniera molto molto frequente e diffusa, e che potrebbe giustificare l'incidenza di tumori in età più giovanile che stiamo cominciando a vedere. Per me i social sugli stili di vita potrebbero avere un impatto drammatico nel senso buono, cioè clamoroso, e lo incoraggerei fortemente.
10: Ecco, Lorenzo ha oltre 1 milione di seguaci che appunto lo seguono, quindi può essere molto molto importante. Condivido con lei. Professore, abbiamo ancora 40 secondi. Guardando al futuro, quale sarà il ruolo delle competenze umane nella medicina digitale e quanto è centrale oggi un approccio multidisciplinare che integri terapia, nutrizione e gestione del dolore?
7: Assolutamente fondamentale. Qualunque azione in ambito oncologico, ma non solo, deve essere gestita in ambito multidisciplinare. Non c'è un'alternativa alla gestione e all'integrazione della multiprofessionalità, lo direi, non soltanto la multidisciplinarietà. E quello a cui faceva riferimento, nutrizione e dolore, sono componenti fondamentali e oggi sappiamo che vanno affrontate precocemente. Fino a qualche tempo fa si pensava a un'azione in una fase più avanzata della malattia, quando non ci sono altre risorse. Invece oggi sappiamo che quanto più precocemente ci si occupa di nutrizione, che ha supporto e gestione del dolore, tanto migliore è l'impatto addirittura sulla sopravvivenza, non solo sulla qualità di vita dei pazienti.
10: Già. Grazie al professor ordinario di oncologia medica e direttore della scuola di specializzazione in oncologia medica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Giampaolo Tortora. Buon lavoro e grazie davvero per i suoi preziosi consigli. A presto.
7: Grazie a voi.
10: A lei.
7: Grazie.

0: Bossa nostra, state all'ascolto di Gora, la piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:19 minuti primi secondi, nessuno in Ligorà è venuto a trovarci, il medico chirurgo veterinario divulgatore scientifico Luca Gianzanti. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Salve, buon pomeriggio.
0: Igorà è il primo programma radiofonico pet friendly, lo sai, con noi c'è il bassotto pet influencer Byron che ha 240.000 follower su Instagram. Ci sono ancora però molte leggende metropolitane. Quali sono per esempio gli elementi e gli alimenti che non dovrebbero mai essere dati a cani e gatti e quali invece vengono spesso demonizzati però senza motivo? Ci può fare qualche esempio concreto tra frutta, verdura o cibi comuni?
1: Allora, esistono molti cibi che possono essere somministrati ai cani e tanti cibi che purtroppo sono dei tossici. Basti pensare ad esempio all'uva. L'uva contiene una tossina che può portare ad esempio all'insufficienza renale acuta e quindi va assolutamente evitata. Magari l'avocado, che contiene molti grassi e tendenzialmente può essere causa di pancreatite, così come altri cibi che contengono elevate quantità di grassi, o vedi il wurstel o magari degli insaccati come il salame. Quindi sono tanti, diciamo, gli alimenti che dovrebbero essere anche rivalutati sulle nostre tavole, ecco.
0: Ecco, quelli demonizzati senza motivo quali sono, per esempio? 2-3.
1: Ad esempio la verdura e la frutta. Molti vengono demonizzati perché la frutta tendenzialmente si dice che abbia tanti zuccheri e possa portare effettivamente a problematiche metaboliche. La frutta contiene anche tanti vitaminici, quindi comunque inserito in un giusto contesto alimentare, bilanciato, può essere anche molto molto utile.
0: Con moderazione. Byron ama la mela, infatti ci tiene a dirglielo. Ecco. Quali sono le informazioni fondamentali che dobbiamo leggere nell'etichetta del cibo, sia secco sia umido, per avere la certezza di acquistare un prodotto di qualità per il nostro amico a quattro zampe? Per esempio, quando leggiamo carne 9% senza neppure la precisazione della provenienza e senza la dicitura fresca, che cosa significa? Ci sono indicazioni o diciture che dovrebbero farci accendere subito un campanello d'allarme?
1: Beh, effettivamente già questo può essere un campanello d'allarme, perché noi dovremmo trovare una più elevata concentrazione di proteine all'interno della carne. Già se troviamo un 20, un 30%, possiamo pensare a un cibo sicuramente di miglior qualità di quello che mi hai appena citato. Anche ovviamente valutare quella che è la chiarezza di esposizione, nel senso che se io leggo pollo fresco posso pensare che ci sia, o magari agnello disidratato, che ci sia una qualità elevata della materia prima. Nel momento in cui io leggo carne e derivati è un qualcosa di molto generico, che può far pensare ad una processazione di un cibo di peggior qualità.
0: Come zoccoli, magari... peli, no? Perché poi c'è di tutto lì dentro.
1: Anche sicuramente molto spesso all'interno delle ma anche dalle frattaglie, insomma, ci sono comunque dei processi che non sono poi così limpidi. Quindi valutare la chiarezza del clam e soprattutto andare a valutare anche quella che è la quantità delle ceneri grezze. Un'elevata quantità di ceneri grezzi può portarci a pensare che non sia un cibo magari di ottima qualità. Anche così il bilanciamento proteico e soprattutto di grassi e di carboidrati, cioè più aumenta il carboidrato e più aumenta il grasso, più aumenta l'appetibilità ma cala, diciamo, la qualità.
0: Chiaro. Dottor Gianzanti, con l'arrivo dell'estate aumentano pulci, zecche e altri parassiti. Meglio la compressa orale, la pipetta spot on o il collare? Come scegliere la soluzione più adatta per la salute dell'animale?
1: Allora, a me non piace molto il collare per il semplice motivo che è un antiparassitario che viene messo lì e lasciato per mesi,
0: esatto,
1: e qualsiasi cosa che va male, una pozzanghera presa che mi vado a fare il bagno nel lago, al mare, o un acquazzone che mi diminuisce l'interfaccia di contatto tra la cute e l'antiparassitario, io non so per quanto mi sta andando male il protocollo. Nel momento in cui io do una compressa o una pipetta, io vado a fare un richiamo mensile tendenzialmente, che mi fa tenere sotto controllo la situazione. Se è andato male, è andato male per un mese al massimo. Quindi da un punto di vista di controllo, diciamo, escluderei il collare. E poi bisogna fare una distinzione importante, che non esistono delle compresse nel cane che proteggano dalle zanzare, quindi esistono solo pipette esterne, quindi spot on esterni. Che hanno la capacità di proteggere dalle zanzare. Quindi in estate è fondamentale, siccome l'Italia è un paese endemico per filariosi e leishmaniosi a causa della elevatissima presenza di flebotomi e di zanzara tigre, quindi è consigliabile mettere uno spot on esterno una volta al mese, e magari magari anche nei momenti in cui pulci e zecche sono più diffusi e anche resistenti a questi spotoni esterni, anche la compressa d'estate.
0: Le fa adesso una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Abbiamo 40 secondi, prego.
2: Buon pomeriggio, dottor Gianzanti.
1: Buon pomeriggio.
2: Lei è uno dei veterinari più seguiti sui social, con 283.000 follower su Instagram e 142.000 su TikTok. Oggi milioni di persone passano ore sui social e i contenuti sugli animali sono tra i più seguiti. Secondo la sua esperienza, le persone arrivano da lei più informate oppure più confuse, considerando la quantità di consigli spesso contrastanti che circolano online?
1: Beh, purtroppo i social sono un po' la terra di tutti, è un po' alla base del mio, della mia divulgazione, nel senso che avere una laurea e fare una giusta divulgazione è alla base proprio di questo, cioè creare chiarezza. E giustamente molte informazioni possono essere fuorvianti se date nel modo sbagliato, da persone che non hanno le giuste caratteristiche, ovviamente i giusti riconoscimenti per farlo. Però insomma l'attendibilità delle fonti è un qualcosa per cui è importante andare un po' anche ad elevare il substrato culturale medio in Italia, e quindi le persone anche autonomamente saranno in grado di seguire i consigli con le fonti più attendibili date dai giusti professionisti.
0: Grazie al medico chirurgo veterinario divulgatore scientifico Luca Gianzanti per i preziosi consigli. Buon lavoro, alla prossima!
1: Grazie a voi.
0: A lei. Siete in diretta con il canale Piazza Social di Radio 1, dove verbano volantmanent. Io sono Igor Righetti, sono le 15:25 minuti primi secondi a nessuno. Adesso parliamo di eccellenza italiana. Ligorai è arrivato il presidente e amministratore delegato di Aurora Pinne, storica manifattura torinese fondata nel 1919, recentemente riconosciuta come millesimo marchio storico d'Italia. Cesare Verona, buon pomeriggio e benvenuto.
3: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
0: Aurora è diventata il millesimo marchio storico d'Italia, è esportata in oltre 50 paesi. Ma che cosa significa in modo concreto portare il Made in Italy nel mondo con un prodotto come la penna, e quanto pesa ancora l'artigianalità rispetto alla produzione industriale?
3: Intanto è un onore ovviamente essere diventati il millesimo marchio storico d'Italia. Questo comporta una responsabilità, e questo comporta, diciamo, la responsabilità di pensare di essere degli ambasciatori del bello e ben fatto italiano in giro per il mondo, per cui doppiamente portando nel taschino, perché siamo una mini multinazionale tascabile in tutti gli effetti e in tutti i sensi, nel senso che il nostro prodotto sta proprio dentro una tasca, per cui questo è perfetto per accompagnarle in questo sogno, questo pensiero. L'artigianato pesa, noi siamo a cavallo tra un artigianato industriale e un'industria artigianale, per cui il ragionamento è proprio quello di mantenere quell'equilibrio che permette alle persone che usano i nostri prodotti di valutare e apprezzare quello che è l'oggetto e andare un po' dietro l'oggetto, per sapendo che c'è una storia, ci sono delle mani di artigiani e artigiane.
0: Verona, viviamo in un'epoca dominata da schermi e tastiere. Alcuni dati indicano che circa il 40% della Gen Z ha difficoltà nella scrittura manuale, anche legate a fenomeni come la disgrafia, per esempio. È un segnale che la scrittura a mano sta scomparendo o si sta semplicemente trasformando?
3: No, io mi auguro che ritorni a tornare normale, nel senso che ci si sta rendendo conto che la perdita della capacità di scrivere a mano, e questo vale per gli Stati Uniti, dove il 100% delle scuole avevano i tablet e già la metà è tornata indietro, in Svezia sono tornati indietro, in Norvegia sono tornati indietro, eccetera eccetera, dia proprio il senso che la mano è un prolungamento del pensiero della mente, ma che deve essere guidato, e per cui un copia e un cancella non è la stessa cosa. Tra l'altro ci sono degli studi scientifici neuronali che dicono che scrivendo a mano si memorizza il 20% in più di quanto si possa scrivere sulla tastiera. E ultima cosa, io mi sto battendo, ma non come una battaglia di retroguardia, anche col Ministero dell'Istruzione, per tornare a portare il corsivo nelle scuole, che danno, diciamo, disciplina e capacità di pensare, ripensare, trasformare, correggere. Sì. E poi dare, diciamo, il tocco
0: ormai
3: finale.
0: Scrivono tutti in stampatello, in effetti. Adesso le farò domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Abbiamo 40 secondi.
2: Buon pomeriggio, presidente.
1: Buongiorno.
2: Voi parlate anche a centinaia di migliaia di persone sui social, difatti avete oltre 200.000 followers tra tutti i vostri account. Queste piattaforme sono diventate fondamentali non solo per comunicare il brand, ma anche per trasmettere ai giovani tramite influencer e content creator. Ma secondo voi il valore della scrittura a mano, no? È un, cioè, può essere promosso anche, no, attraverso questi social, attraverso i content creator e gli influencer?
0: 15 secondi, dai, una battuta.
3: I social sicuramente aiutano a trasmettere ai giovani la scrittura, che è comunque importante in un mondo digitale, e stiamo attraverso questi strumenti cerchiamo di far diventare la penna stilografica, la penna che scrive, un oggetto contemporaneo che deve essere usato nella contemporaneità, per cui è un modo diverso di presentare l'oggetto.
0: Grazie a Cesare Verona, presidente amministrativo delegato di Aurora, buon proseguimento, a presto. Igor A tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Grazie per essere con noi, buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
2: da Lorenzo Castelluccio
0: e da Byron. A domani.
2: A domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio da Antonietta di Vizia Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 15.30 andiamo alla maggiore criticità, ovvero in A1 nel tratto Firenze-Roma, 4 km di code, traffico congestionato tra Firenze Sud e Incisa-Reggello in direzione di Roma. Al nord-est, sulla Venezia-Trieste, code a tratti tra Latisana e San Donà di Piave in direzione di Venezia. Sulla 9, la Lainate-Chiasso, code tra Como Nord e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. In A22 nel tratto Brennero-Modena, 4 km di coda tra Vipiteno e Confine di Stato in direzione del Brennero. Code e traffico congestionato anche in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e l'A1 in direzione della Milano-Napoli. In A12 la Genova-Rosignano al momento è segnalata code per un incidente tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova. Continuando a scendere sulla tangenziale est di Roma, un incidente traffico rallentato tra Via Salaria e Campi Sportivi in direzione Piazzale degli Eroi. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
4: In collaborazione con il CIS. Wannabe, il futuro che vorrei.
6: Sono le 15.31 minuti, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni, i nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Spesso ci troviamo a raccontare il desiderio delle nuove generazioni di voler cambiare le cose, la voglia di partecipare per costruire il futuro, il bisogno di far sentire la propria voce. Aspirazioni e sentimenti che stanno alla base del lavoro e del confronto durato mesi di oltre 20 associazioni che hanno deciso di impegnarsi e oggi lanciano una piattaforma di proposte concrete per rimuovere gli ostacoli che impediscono ai giovani di realizzarsi personalmente e di agire collettivamente per trasformare il paese. Ci siamo, potere e libertà per le nuove generazioni. Questo è il titolo, il senso di questa piattaforma sottoscritta da associazioni come ACLI, ActionAid, ARCI, Cittadinanza Attiva, Dedalus, Forum Disuguaglianze e Diversità, Lega Ambiente, Scomodo, Young Caritas, 22 in tutto, e con noi ci sono le rappresentanti di due di queste associazioni che vado subito a salutare, Cecilia Della Penna. Ciao Cecilia.
7: Ciao, ciao a tutti e tutte.
6: Fai parte dello staff del Forum Disuguaglianze e presidente di Visionary, un'associazione giovanile under 35 che opera su tutto il territorio. Poi ci racconterai che cosa fate con questa associazione, il nome è molto intrigante. E poi Venera Pavone. Ciao Venera.
8: Ciao a tutti e a tutte.
6: Dalla Sicilia, fa parte del presidio partecipativo del Patto del Fiume del Simeto, anche questa associazione va poi raccontata perché è una di quelle associazioni che nasce dal basso e sul territorio e per il territorio. Ma partiamo da questa piattaforma che avete lanciato oggi. Cecilia, da dove siete appunto partiti? Quali sono stati i motivi che vi hanno spinto ad avviare questo dialogo, questo confronto, questo lavoro, dicevo, durato mesi, che ha portato alla realizzazione di queste proposte?
7: Allora, è stato un percorso innanzitutto collettivo, fin dall'inizio, fin dai primissimi momenti, quando il Forum di Disuguaglianze e Diversità ha iniziato a ragionare con un ragionamento al suo interno tra tutti i suoi membri partecipanti, e ha deciso da subito di cercare di coinvolgere più associazioni, in realtà poli che si occupassero, parlassero, ragionassero, coinvolgessero giovani italiani, italiane. Per cui un processo nuovo, se vogliamo, assolutamente orizzontale, perché ha visto il coinvolgimento di tutte queste realtà dal primo momento, e in modo da dare il più possibile la palla in mano a noi associazioni. Io parlo sia da parte del forum ma anche da parte di Vision, e appunto l'associazione di cui sono presidente. È stata un'esperienza molto interessante, perché mi ha permesso di vivere i due lati, però la necessità era quella di dare spazio e fare in modo che le nuove generazioni, i giovani e le giovani, potessero ambire a questo spazio, cioè potessero veramente anche capire che questo spazio bisogna certo ricavarselo, ma è necessario fare un lavoro insieme per riconoscerlo, ecco.
9: Tu quanti anni hai?
7: Io ho 28 anni, quindi sono anche un po' borderline, forse.
9: Sei, insomma, tra, possiamo dire, già le più grandi di questa, insomma, delle nuove generazioni come età, ma poi l'età si è allungata, insomma, parliamo di nuove generazioni, insomma, appunto fino a 35 anni. Quali sono, ecco, però, dal tuo punto di vista, gli ostacoli che impediscono appunto ai giovani di realizzarsi personalmente e poi collettivamente? Perché c'è anche in queste vostre proposte una dimensione personale e una dimensione collettiva.
7: Certo, questo è verissimo. Allora, io parlo con l'esperienza che ho anche con Visionary, con cui sono anni che facciamo un lavoro su i giovani. L'ostacolo più grande che abbiamo visto e che personalmente ho anche esperito è che a volte non c'è, è come se non si avesse la contezza di poter sognare un futuro, non un futuro diverso, ma un futuro e basta, cioè che non si pensa di poter arrivare a dopodomani in tutti i sensi, nel senso che non ci sono le possibilità, non c'è una prospettiva ampia legata ai ragazzi e le ragazze che oggi sono anche molto più giovani di me. Quindi questo è l'ostacolo, secondo me, maggiore. Da questo ne derivano molti altri, che ovviamente sono più materiali, sono più concreti, perché se non hai la possibilità di immaginarti un futuro, allora non ti impegni neanche per fare in modo che questo futuro, il futuro che tu vuoi, avvenga. A quel punto la rimozione degli ostacoli che impediscano alle persone giovani di sognare prima di tutto e poi realizzare i propri percorsi di vita è in capo alla società tutta, dalla scuola, l'università, l'istruzione, il mondo del lavoro, la casa. I temi sono tantissimi e in realtà li conosciamo molto bene, se ne parla sui giornali, se ne parla in televisione, però se ne parla sempre da una prospettiva dei grandi, tra virgolette. Non si coinvolgono le persone che poi quei problemi lì li devono affrontare
9: e su, insomma, e li devono anche superare. Venera e Cecilia ha accennato a qualcuno dei temi sui quali poi si sviluppano le nuove proposte. Ecco, quali sono queste nuove proposte?
10: Sì, la piattaforma appunto è una piattaforma ricca, in realtà sono appunto ben nove le proposte, sono appunto un lavoro sull'istruzione scolastica per dare appunto peso a voce agli studenti e alle studentesse. In particolar modo abbiamo guardato al tema per esempio dei patti educativi come strumenti per rafforzare e conseguire appunto questo obiettivo. Poi c'è il grande tema della cittadinanza, legata soprattutto a persone con background migratorio e che vivono nel nostro paese, quindi diciamo in gran parte, diciamo, delle volte il diritto alla cittadinanza che ha un background migratorio viene negato proprio nella prassi anche quotidiana. Una delle proposte riguarda anche il patrimonio di partenza, ovvero accompagnare i giovani che si trovano in fase di scelta scelta subito dopo le scuole, diciamo il percorso di scuole superiori, ad avere un patrimonio proprio in un piccolo patrimonio. Nello specifico abbiamo, la proposta propone 15.000 euro a favore appunto di tutti i giovani e le giovani che sono nate, sono residenti in Italia, per poter compiere una scelta rispetto a quello che è il proprio futuro, quindi un accompagnamento verso l'età adulta, liberi da condizionamenti che derivano appunto dallo proprio status familiare, dalla difficoltà di poter trovare un lavoro che possa essere un lavoro definito dignitoso, per cui consentire a giovani e giovanissime di poter prendere con serenità le scelte rispetto a questo passaggio nella vita adulta. Abbiamo lavorato tanto anche sul tema dell'università, sia per quanto riguarda l'opportunità di accesso all'università, quindi accompagnare chi vuole accedere ad un percorso di studio universitario a ridurre le disuguaglianze, no? Perché spesso ci troviamo di fronte a temi legati all'accesso limitato, anche in questo caso ci sono delle disuguaglianze legate all'influenza dell'origine sociale, diritto allo studio incompleto, per cui questo diciamo per quanto riguarda l'aspetto di accesso all'università, ma anche tutto il tema delicatissimo di chi vuole intraprendere una carriera universitaria e tutto il tema del precariato universitario che purtroppo colpisce in particolar modo la ricerca italiana. Una proposta riguarda la possibilità di riprendersi lo spazio pubblico, cioè dove dare voce a giovani e giovanissimi, con una proposta sulle case di futuro. Abbiamo lavorato anche sul tema del lavoro, che possa essere un lavoro dignitoso, ragionando sul salario minimo, sulla necessità di avere appunto dei contratti che siano contratti reali, e anche pensando in futuro a tutto il tema appunto del tema delle pensioni e come queste possano essere garantite. E sempre riguardo al lavoro, per esempio, abbiamo ragionato insieme anche sulla necessità di risignificare il lavoro nella pubblica amministrazione come opportunità e aspirazione. Spesso, per esempio, nei più giovani il lavoro nella pubblica amministrazione viene visto un po' come un ripiego, un po' come l'ultima spiaggia, quando in realtà dall'altro lato abbiamo bisogno invece di una pubblica amministrazione che si rafforzi di competenze, di menti giovani, di innovazione.
9: Insomma, devo dire che avete toccato temi a 360 gradi. Venera, sì. Come si inserisce anche proprio in questo lavoro, in queste attività, un'associazione come la vostra, il Patto del Fiume Simeto, che è molto radicata sul territorio?
10: Sì, il presidio partecipativo opera, come dicevi prima, in Sicilia orientale, tra Catania ed Enna, e ha proprio nella sua mission quello di mettere su processi di partecipazione civica per rendere questo posto un po' migliore, per generare futuro, e abbiamo accolto con piacere e immediatamente l'opportunità di collaborare con una rete delle 22 associazioni, proprio perché il lavoro che noi facciamo a livello locale in una dimensione di reciprocità ha portato sicuramente un punto di vista locale al lavoro che abbiamo fatto a livello nazionale, ma dall'altro lato per chi lavora in contesti marginali come quello dove lavoriamo noi, far parte di un'alleanza ci consente sicuramente, un'alleanza di caratura nazionale, ci consente sicuramente di rafforzare il lavoro che facciamo, sia in termini di alleanze cognitive, come ci piace un po' chiamarli, ma anche in termini di peso politico di quello che stiamo portando avanti.
9: Insomma, l'unione fa la forza. Cecilia.
10: Esattamente.
9: Cecilia, questa piattaforma di proposte è un punto d'arrivo di questo lavoro che avete fatto, che è durato mesi di confronto, di dialogo, ma è un punto di partenza.
11: Certo.
9: Cosa accadrà adesso?
11: Il percorso è iniziato 9 mesi fa, quindi sono già parecchi mesi che lavoriamo insieme, ma è solo un punto di partenza, nel senso che adesso le proposte che abbiamo scritto abbiamo sottoscritto vanno messe alla prova, nel senso che vanno portate sui territori, vanno
7: letteralmente messa alla prova, va fatto un confronto attivo, partecipato, collettivo, che esca dalle nostre realtà e dalle nostre associazioni e da chi ha lavorato fino adesso e si metta davanti agli altri e le altre, quindi persone che sono anche lontane e lontani dalla partecipazione, da quello, dal lavoro che facciamo noi come realtà del privato sociale e
9: Insomma, volete
7: associazionistico.
9: raggiungere giovani, nuove generazioni, ragazzi e ragazze sul territorio e coinvolgerli in questo lavoro, diciamo, insomma, un po' a macchia d'olio, insomma, allargare
7: Assolutamente,
9: le vostre
7: proprio così.
9: idee, le vostre proposte.
7: Il più possibile e anche cambiarle se sarà necessario, perché deve essere un lavoro collettivo, ma veramente le nostre sono proposte che quindi possono subire dei miglioramenti, speriamo, una volta messe a confronto con altri e altre che incontreremo nei prossimi mesi con momenti appunto dal vivo, sui territori, in tutta Italia.
9: Visionary è il nome dell'associazione di cui sei presidente. Siete visionari?
7: Speriamo di sì, speriamo di sì. Sicuramente il progetto è nato come visionario perché è nato nel 2017 da un manipolo di studenti del Politecnico di Torino che voleva spazio. Voleva uno spazio dove poter parlare dei temi di cui sentivano di non poter parlare altrove, in altri posti, in altri momenti. E da lì è nato un evento all'inizio, Visionary Days, e poi è nata l'associazione, che adesso è di stampo nazionale. Siamo in varie città d'Italia e lavoriamo su tantissimi temi. Anche qua la trasversalità è necessaria perché il minimo comune denominatore sono i giovani e le giovani.
9: E allora, giovani e giovani che avete voglia di ascoltare, di seguire queste proposte, ci siamo, Potere e Libertà per le nuove generazioni, questa è la piattaforma che è stata lanciata oggi da 22 associazioni che attraversano tutta l'Italia. Grazie Cecilia Della Penna, grazie Venera Pavone per averci raccontato questo vostro impegno, questa vostra voglia di partecipazione. Buon lavoro allora.
7: Grazie
9: Grazie.
7: mille, grazie a voi.
10: Grazie
9: E allora, formazione, università, lavoro sono i temi di cui abbiamo parlato, sui quali si fondano anche queste proposte che sono state lanciate in questa piattaforma, e di formazione si parla domani in un evento a Milano che appunto parla di università di orientamento post laurea allo Stadio San Siro, il Campus Graduate, un evento appunto dedicato all'orientamento per aiutare i giovani in quella transizione università-lavoro. Io saluto Domenico Ioppolo, che è il responsabile di Campus Graduate. Buon pomeriggio. In collegamento con noi dovrebbe essere Domenico Ioppolo. No, c'è un altro rappresentante, un altro ospite che partecipa a questo campus, è Sergio Bettini. Buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio.
9: Allora, Sergio Bettini, che è uno psicologo dell'orientamento e che appunto parteciperà a questo campus. Partiamo proprio dall'orientamento. Quali sono le difficoltà che i giovani incontrano in questo momento, dove sembra comunque che ci siano una marea, insomma, l'offerta è enorme, eppure c'è sempre, forse ci sono maggiori criticità?
12: Sì. Diciamo che domani dovremo parlare a giovani che hanno già scelto un pezzo della loro università, perché parliamo ai triennalisti che escono con questa prima laurea, mentre io sono abituato a parlare ai diciannovenni, quelli che concludono la scuola superiore. Ma sì, di orientamento si parla molto. Allora, io sono un po' una voce strana, nel senso che sono uno psicologo che parlo di orientamento. Allora, intanto mi viene da dire che il primo mio compito è ascoltare i giovani e non considerarli un problema, perché la prima cosa è non deluderli. I giovani sono una risorsa. da ascoltare, da capire, poi magari diciamo loro qualcosa di utile. Però questa generazione ne sa più di noi, i figli ne sanno più dei padri, quindi io non ritengo saggio dare consigli, e comunque la psicologia non è nata per dar consigli, ma per far capire meglio la realtà, o piuttosto come uno percepisce la sua realtà. Prendiamo la frase più probabile che si sentono dire: devi cambiare 4-5 lavori nella tua vita. Per qualcuno è un'angoscia, se vuole certezze. Per altri è meno male, che noia sarebbe. E dunque, se ho capito qualcosa in 30 anni che mi occupo di orientamento, è che mentre tutte le teste dei bimbi profumano di grano, gli adolescenti hanno un loro odore, seguono sentieri diversi, magari diversi anche dal volere dei genitori. Ecco,
9: ecco Bettini, genitori, quando, no,
12: un'altra categoria a cui dovremmo parlare.
9: È quello, è un altro argomento, tra l'altro c'è anche un altro programma che parla di genitori e figli, che è formato Famiglia su Radio 1. Bettini, quando ascolta i giovani, quali sono i loro dubbi, le loro preoccupazioni per il futuro, oggi?
12: Allora, io li ascolto quando ne ho uno davanti a me, quindi nel mio studio, questo è il mio mestiere. Questi sono dubbi molto diversi proprio perché dipende dalla loro situazione. Quindi il mio lavoro è cercare di far capire, far percepire qual è la situazione. Non so, prendiamo un progetto importante, no? Possiamo parlare di medicina, ingegneria, per fare due esempi. Quello che sta finendo la scuola, adesso parlo di quelli che vedo nei saloni di orientamento, non tanto domani, quelli che stanno finendo una scuola superiore con voti brillanti possono pensare che l'università fa per loro. Quello che sta finendo ragioneria con grande difficoltà, ha capito che non era quello, si percepisce come uno che è meglio che vada a lavorare. Ecco, il mio aiuto è fargli capire che se lui sceglie veterinaria si prende tutti 30, perché l'università comincia da zero e se ha trovato quello che gli piace, il suo desiderio, il suo sogno, magari non è stato fortunato, come dice Recalcati, in fondo un docente dovrebbe accendere un fuoco, non tanto trasmettere sapere. Ecco, cerco di far percepire la situazione. E se posso fare lo psicologo per un attimo, ad esempio il concetto di efficacia percepita

0: quanto uno è fatalista e dice: no, è così, il fatto, il destino, ho due genitori avvocati, devo fare l'avvocato, eccetera, eccetera.
1: Insomma, cerca di dare anche fiducia ai giovani, fiducia in se stessi, insomma, accendere
0: Assolutamente.
1: quel fuoco, come dice Recalcati. Intanto ci ha raggiunto in collegamento Domenico Ioppolo, che è responsabile di Campus Graduate. Buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: E allora raccontiamo che cosa domani accadrà allo Stadio San Siro, questo campus che appunto cerca di aiutare i giovani nell'orientamento post laurea. Ioppolo.
2: È una novità assoluta perché, come ha detto il professor Bettini, noi lavoriamo con i ragazzi dei licei e durante un anno ne incontriamo tantissimi, circa 400.000 in 20 città italiane, e cerchiamo di presentare loro cosa l'università, gli ITS, le accademie possono offrire. Domani sarà una giornata particolare perché domani parleremo, incontreremo i ragazzi che già fanno l'università. Con loro parleremo di futuro, cioè cercheremo di aiutarli anche qui ad avere un'idea di cosa può offrire loro il futuro. Ci concentreremo su quattro tematiche fondamentali. La prima è quella delle STEM e dell'intelligenza artificiale, quindi diciamo tutto il mondo tech. Però accanto al mondo tech c'è una seconda tematica importante che è quella delle humanities, cioè gli studi umanistici, che sono una componente fondamentale che sempre di più hanno peso nella formazione delle persone. Parleremo di finanze, di economia e contemporaneamente parleremo di creatività. Sarà una giornata molto ricca perché vi sono le migliori università e accademie italiane presenti. I giovani potranno incontrarli, vedere con loro qual è la loro proposta, la loro offerta, ma avranno poi anche tanti incontri con dei guest speaker, con delle persone, dei giovani come loro, che in qualche maniera nella vita hanno intrapreso delle carriere che gliele racconteranno. E pensi che ci sono almeno 30 guest speaker e ci sono una sessantina di slot con dei mentor dedicati, dove si parlerà di tutto, da come si può fare una startup, a come ci si deve atteggiare durante un colloquio di lavoro, come scrivere un curriculum, quanto sono importanti le soft skill, cioè c'è veramente tanta ricchezza,
1: Insomma, un
2: ecco.
1: momento di confronto, di dialogo, anche per sciogliere quei dubbi di cui si parlava con il professor Bettini e dei ragazzi. C'è una questione oggi molto, insomma, molto di primo piano in quella transazione tra il mondo della formazione dell'università e il mondo del lavoro, che è il disallineamento tra le competenze universitarie, le competenze acquisite nel percorso formativo e poi il mondo del lavoro. Spesso i giovani si trovano a fare lavori per i quali o la laurea non è richiesta oppure non utilizzano quelle competenze che hanno acquisito durante la formazione.
2: Io direi che questo è il problema centrale che abbiamo in Italia. Ed è un problema che non ci possiamo più permettere perché lei capisca, si immagini, abbiamo dei ragazzi che hanno speso, investito risorse psicologiche,
1: Abbiamo
2: delle
1: un
2: famiglie.
1: minuto.
2: Sì, diciamo, famiglie che hanno speso soldi e una società che ha speso soldi. Dopodiché questi escono dall'università e non trovano lavoro. Dall'altra parte ci sono le aziende che non trovano persone. Cosa facciamo noi domani? Domani cercheremo prima di tutto di presentargli tutto il range delle possibili alternative, delle possibili scelte, e poi parleremo con loro di come scegliere la propria strada, come cioè poter valorizzare esperienze, legami, passioni, cose che non necessariamente sono la strada dritta, e incontreranno delle persone che questa strada l'hanno fatta, ecco.
1: E quindi potranno dare delle indicazioni, tra le quali i consigli
2: Certamente.
1: del professor Sergio Bettini, che ringrazio e saluto per essere stato con noi, psicologo dell'orientamento, grazie a Domenico Ioppolo, responsabile di Campus Graduate. Allora domani a Milano, allo Stadio San Siro, per chi volesse andare e trovare consigli utili, è aperto tutta la giornata. Grazie alla redazione di Wannabe, ora c'è il GR1 delle 16 e noi torniamo domani come sempre alle 16.30. Alle 15.30 Wannabe.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ore 16.
11: GR1.
12: Nicole Ramadori in studio. Il nuovo attacco di Trump al Papa. Il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, ha detto il presidente americano durante una trasmissione TV, insinuando che Leone XIV sia favorevole a una possibile opzione nucleare per Teheran. Il Papa ha già risposto: non aggiungerei nulla, ha commentato il segretario di Stato Vaticano Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare la pace, andrà avanti per la sua strada. Le nuove dichiarazioni di Trump arrivano a due giorni dalla visita del segretario di Stato americano Rubio, atteso in Vaticano il 7 maggio, proprio con l'obiettivo di ricucire lo strappo con la Santa Sede. Nello stretto di Hormuz, scintille di guerra fra mezzi navali iraniani ed americani, ma il cessate il fuoco resta in vigore, sostiene il segretario alla difesa americano.
13: Agli iraniani, che accusano Washington di aver posto fine al cessate il fuoco con l'avvio delle operazioni tese ufficialmente a proteggere la navigazione attraverso Hormuz, risponde il capo del Pentagono. La tregua non è finita. Project Freedom è un'operazione distinta, precisa Hexet, definendo il dispiegamento di cacciatorpedinieri e mezzi aerei per sorvegliare il passaggio delle navi commerciali come un dono dell'America al mondo. Ci aspettiamo però che il mondo si unisca alla missione, aggiunge Hexet, minacciando poi l'Iran di attacchi devastanti, qualora colpisse navi americane o commerciali. Tuttavia, la TV CBS riferisce che mezzi militari statunitensi sono già stati presi di mira, seppure in un attacco respinto, e media iraniani riferiscono di due mercantili, anche questi statunitensi, rimasti incagliati vicino all'Oman, a riprova che l'unico passaggio sicuro sarebbe quello garantito da Teheran e sottoposto a pedaggio. È CNN invece a informare che Stati Uniti e Israele stanno comunque preparando una possibile nuova e breve ondata di attacchi mirati sull'Iran allo scopo di ottenere altre concessioni sui negoziati da Teheran, che intanto ha inviato il suo ministro degli esteri in Cina. Valeria Fraschetti, GR1.
12: Borse europee positive in spolvero Milano, soprattutto grazie a Unicredit e agli altri titoli bancari. C'è in diretta per noi da Milano Sabrina Manfroi.
11: Buon pomeriggio, sì, si conferma maglia rosa, piazza affari oggi in Europa sale del 2% in questo momento il FTSE MIB trascinato dal comparto bancario. In testa Unicredit più 6,2% dopo i conti record presentati questa mattina e il via libera all'OPS su Commerzbank. In luce anche Monte dei Paschi più 3,8% e Mediobanca più 3,5%. Brilla nel listino Prysmian dopo non aver escluso possibili fusioni o acquisizioni negli Stati Uniti, mentre scivola Ferrari meno 3%. Nel resto d'Europa Francoforte guadagna l'1,3%, Parigi sale di mezzo punto, scivola Londra che perde l'1,7%. Ed ha aperto in rialzo anche Wall Street, indice Dow Jones con un progresso dello 0,4%, Nasdaq più 0,88%. Sui mercati si respira aria di ottimismo mentre si guarda alla tregua tra Stati Uniti e Iran, uno scenario che provoca anche il calo del petrolio col Brent a $111 al barile. Linea allo studio.
12: E siamo alla cronaca con il caso della famiglia Del Bosco, ricoverata da domenica una delle bambine, lo scrive sui social la garante per l'infanzia Marina Terragni. I genitori hanno potuto visitare la figlia, le cui condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Si tratterebbe infatti di una sindrome stagionale. In arrivo intanto un dossier contro la perizia del Tribunale per i minorenni dell'Aquila per riavere i figli. Consulenti di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello si preparano a depositare una memoria. Il delitto di Garlasco in caserma a Milano, le audizioni delle gemelle K sull'omicidio della cugina Chiara Poggi.
14: Interrogata per 2 ore, Paola K ha lasciato la caserma dei carabinieri di Via Monti a Milano senza farsi vedere. Lontana dalle telecamere anche la gemella Stefania, la più legata a Chiara Poggi, che a quanto ci risulta è ancora interrogata dai carabinieri che conducono l'indagine per la procura di Pavia. Le cugine mai indagate vengono sentite per la prima volta da quando l'inchiesta è stata riaperta. A loro potrebbe essere chiesto di chiarire gli atteggiamenti di Andrea Sempio verso Chiara e se fossero a conoscenza dei contenuti di alcuni video presenti nel computer della ragazza uccisa. Aspetti su cui potrebbe essere chiamato a rispondere domani anche Marco Poggi, il fratello di Chiara, mentre il suo amico Andrea Sempio, unico indagato, si avvarrà della facoltà di non rispondere, come suggeritogli dai suoi legali, in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura. Quest'ultima si avvia a concludere l'inchiesta, non prima però degli importanti interrogatori di oggi e domani. Successivamente ci dovrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio e la trasmissione degli atti a Milano per la domanda di revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
12: Cinema, abbiate audacia e siate liberi di realizzare i vostri progetti, ha detto il capo dello Stato Mattarella a registi ed attori ricevuti al Quirinale alla vigilia della cerimonia di consegna dei David di Donatello. A fronte delle preoccupazioni per il futuro, Mattarella ha esortato al dialogo tra le istituzioni e i responsabili del settore, patrimonio del paese.
15: Il cinema ha camminato con la Repubblica, ha raccontato, ha emozionato, ha catturato attenzioni, ha trasmesso idee, ha provocato divertimento e commozione.
12: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 17, buon ascolto.
16: Il pomeriggio di Radio 1.
17: Martedì 5 maggio, le 16:06, quando riprendiamo il filo diretto con voi all'ascolto in studio Raffaele Roselli.
12: Buon pomeriggio Raffaele, un saluto a Claudio De Tommasi da Simona Arrigoni.
18: Anch'io saluto tutti voi e soprattutto chi è all'ascolto. Ricordo che se vi siete persi una delle nostre puntate e non sapete come fare, cioè le giornate perdono di senso, allora potete recuperare e riascoltare i nostri approfondimenti attraverso la piattaforma Rai Play Sound, che contiene tutti i programmi di Radio 1.
17: E rispuntiamo anche noi. Intanto però andiamo alle notizie, si guarda sempre con apprensione a quanto accade nello stretto di Hormuz, ma alla vigilia, a due giorni dalla visita in Vaticano e a Palazzo Chigi del segretario di Stato americano Rubio, lo avete sentito nei nostri giornali radio, il presidente Trump è tornato ad attaccare Papa Leone.
12: Ne parleremo con i nostri ospiti, poi torneremo a rendere omaggio, stamani i funerali, a ricordare, a raccontare la figura straordinaria di Alex Zanardi attraverso una persona, un amico, il suo medico personale Claudio Costa.
18: Questi temi in primo piano nel pomeriggio di Radio 1, poi sempre e come sempre tanta musica. Tra l'altro oggi parleremo anche del Roma Summer Fest, è stato tra l'altro presentato il programma, ma cominciamo con la regina del pop. E chi è la regina del pop?
17: Oddio, quella che vende milioni
18: Madonna.
17: Di copie.
18: Madonna. È tornata,
17: beh,
18: Madonna,
17: certo.
18: È tornata Madonna, è tornata al Coachella insieme a Sabrina Carpenter, ha fatto un primo singolo dal suo nuovo lavoro, che è la prosecuzione del suo Confession on a Dance Floor, si chiama Confessions 2. Il nuovo singolo, fatto sempre con Sabrina Carpenter, è Bring Your Love, e lei è inequivocabilmente Madonna.

0: Vabbè, saranno ancora in tanti i fashion follower di Madonna. No, questo è il suo nuovo singolo, presentato anche a Coachella insieme a Sabrina Carpenter, che sia dance non ci sono dubbi. Si chiama Bring Your Love,
1: molto ballabile. Mentre intanto, e torniamo appunto alle notizie, agli scenari, all'internazionale, sempre altissima la tensione nello stretto di Hormuz. Qui in Italia, ne abbiamo parlato anche ieri al nostro pomeriggio di Radio 1, si attende la visita di Marco Rubio.
2: Sì, Raffaele, giovedì è previsto l'incontro del segretario di Stato americano con Papa Leone. Venerdì invece l'appuntamento a Palazzo Chigi con la Premier Giorgia Meloni.
1: E in linea con noi, lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito, Federico Romero, americanista, professore emerito dell'Istituto Universitario Europeo. Benvenuto.
3: Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno professore. L'annuncio della visita in Italia di Rubio era stato letto, no, come anche una mossa di disgelo nei rapporti, in particolare con il Vaticano. Poi oggi le nuove frasi di Trump: un deciso attacco a Prevost, penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Romero, cosa ne pensa?
3: Penso che quello che abbiamo visto negli ultimi mesi, a volte Rubio cerca di cucire e tenere insieme tessuti che si vanno strappando da una parte all'altra dell'Atlantico, e poi Trump affonda tutto con un tweet, con un messaggio. È difficile dire cosa Rubio possa fare, credo molto poco. Può provare a discutere col governo italiano di come gestire, diciamo, un po' più civilmente il divorzio ormai nato tra europei e americani nella NATO, c'è un vertice NATO tra due mesi. Può discutere forse di aiuti possibili nella riapertura del Golfo una volta che le ostilità siano cessate effettivamente. E naturalmente con il Papa può cercare, se non altro, di presentarsi come una componente di questa amministrazione meno rozza, meno offensiva, e quindi legittimarsi anche un po' di più agli occhi degli elettori cattolici degli Stati Uniti, con cui lui ha un rapporto importante perché sono una delle sue basi elettorali cruciali.
2: Alle parole di Trump replica il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin a margine delle celebrazioni dell'ospedale San Giovanni Rotondo, e dice: il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo, la pace, come direbbe San Paolo. Una pace che sembra essere ancora molto lontana, professore.
3: Sì, la pace è lontana, o perlomeno la trasformazione del cessate il fuoco in una qualche forma di accordo sembra ancora lontana, però potrebbe anche cambiare da un momento all'altro. Quello che non è lontano è questa idea trumpiana di arruolare il Papa tra i militanti MAGA, che non sta né in cielo né in terra, e più ci prova più, diciamo, ha un effetto controproducente, perché giustamente il Vaticano si consolida sulle sue posizioni, che sono appunto predicare la pace e non invece piegarsi a diktat politici di un tipo o di un altro.
1: Potremmo anche dire millenari, professor Romero, ma come lei diceva, come dire, Rubio si può accreditare come l'anima più dialogante della Casa Bianca, e con un suo rapporto personale con i cattolici americani. Cattolici americani che però il loro sostegno al presidente Trump forse un po' lo stanno perdendo, e i rischi, no, per Trump nel voto di midterm.
3: Sì, questo è quello che i sondaggi sembrano indicare. Il consenso a Trump si sta sbriciolando soprattutto sulle questioni economiche, forse se continua a lungo anche sull'impegno in guerra contro l'Iran. Non credo che siano argomenti su cui ci si divide tra cattolici o non cattolici, però sicuramente il fatto dell'assalto alle posizioni del Papa non facilita un mantenimento di questo consenso che si va sbriciolando in particolare tra i cattolici, ma anche tra altre fette dell'elettorato moderato americano. Altra cosa è il posizionarsi autonomo di Rubio come futuro candidato probabile per la presidenza nel 28 di fronte ai cattolici americani, con cui lui ha sempre avuto e credo continuerà ad avere un rapporto assai più positivo. Però schermarsi dalle intemperanze di Trump è sempre molto difficile per chi lavora con lui.
2: Intanto Trump oggi, una fotografia di questo presidente degli Stati Uniti che ha contemporaneamente più fronti aperti: l'Iran, uno dei più delicati, l'attacco agli alleati europei, il dialogo in contemporanea con Putin, Cuba. Come descriverebbe questa situazione sul piano geopolitico in questo momento?
3: Beh, mi sembra questo tentativo trampiano di forzare molte questioni simultaneamente solo in base alla forza, alla coercizione, alla minaccia, che funziona solo fino a un certo punto, ha funzionato in Venezuela, non sta funzionando nel Golfo, forse funzionerà su Cuba, non è detto che funzioni nei confronti dell'Ucraina. È un tentativo di riposizionare la forza americana in maniera molto più assertiva, aggressiva, coercitiva, senza però la capacità di farlo, perché al tempo stesso taglia le basi su cui poggia non poca della forza americana, per esempio la NATO, gli alleati. Ormai gli Stati Uniti sono ridotti ad avere un alleato che è Israele, ma tutti gli altri è difficile classificarli come alleati a questo punto. Quindi è un'operazione tanto aggressiva quanto maldestra, mi pare.
1: Ecco, proprio su questo e concludiamo, professor Romero, appunto nell'incontro Marco Rubio, Giorgia Meloni, anche questo tassello, la nostra premier, tra l'altro, rispetto all'ipotesi di ritiro delle truppe americane dalla NATO, è stata ferma. L'Italia ha rispettato impegni, non corrette alcune cose dette su di noi.
3: Sì, lei ha sempre messo di fronte la prospettiva di salvaguardare l'Occidente, l'unità dell'Occidente e quindi l'alleanza. Non so quanto ci creda ancora adesso, perché questa alleanza è stata silurata più e più volte dalle varie mosse di Trump. Mi sembra che sia più il caso di gestire civilmente un divorzio in atto che non di pensare a ricostruire un'alleanza che probabilmente non regge più. Però queste sono, diciamo, supposizioni che possiamo fare dall'esterno, quanto possano provare a ricucire, tenere insieme la baracca, perché al momento è poco più che una baracca, lo vedremo nei prossimi mesi.
1: Federico Romero, la ringrazio e la saluto.
3: Grazie a voi, buonasera.
1: Invito al pomeriggio di Radio 1 il direttore editoriale Media Vaticani, Andrea Tornielli, benvenuto.
4: Salve, buon pomeriggio.
1: È uscito questa settimana, no, il libro Liberi sotto la grazia, che molto ci racconta poi di Papa Leone, perché raccoglie discorsi, omelie, interventi di quando Prevost rivestiva la carica di priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino. Prima di parlarne però chiedo anche a te, Tornielli, un commento sull'importanza della visita di Marco Rubio prevista per giovedì in Vaticano.
4: Beh, è una visita certamente importante perché dopo tutto quello che c'è stato, le polemiche che ci sono state, alle quali peraltro Marco Rubio non ha partecipato, al contrario del vicepresidente Vance, è chiaro che è importante riannodare dei fili di un dialogo. Andando al di là delle battute attraverso i social, che pure hanno continuato e continuano, mi sembra che l'atteggiamento del Papa sia nel modo di rispondere all'inizio del viaggio in Africa e poi a metà del viaggio in Africa e in generale la Santa Sede non voglia mettersi a rispondere alle battute social diffuse dal Presidente degli Stati Uniti, ma a riannodare i fili di un dialogo per cercare di portare avanti e di presentare quello che è il messaggio che la Santa Sede cerca di continuare a dire, e cioè un messaggio di pace, di negoziato contro la guerra.
2: Liberi sotto la grazia, torniamo a questo libro, questa raccolta di omelie, di lettere, di messaggi di Papa Leone, che ci descrivono che tipo di figura, che Papa stiamo imparando a conoscere, a osservare in un momento così complesso, e soprattutto una figura, ricordiamo, un Papa americano a Roma in un momento per la geopolitica con gli Stati Uniti, di cui stavamo parlando fino adesso, in una situazione di questo tipo e soprattutto anche per i cattolici americani.
4: A me la cosa che colpisce di più dalla lettura di questo libro, che è un libro piuttosto corposo, appunto, che raccoglie interventi di varia natura in varie occasioni e soprattutto molto indirizzati al mondo agostiniano, visto che, come avete ricordato, appunto, erano nel momento in cui lui era priore, però ci parlano di un Papa che è vero che è statunitense, come è giusto ricordare anche in questo momento geopolitico, ma è un Papa che ha scelto di fare il missionario, il primo Papa missionario perlomeno ai tempi moderni della Chiesa, che ha voluto fare il missionario e che è stato prima missionario facendo il parroco, il pastore e poi il vescovo in Perù, in America Latina. A me ha sempre molto colpito che nel primo affacciarsi alla Loggia delle Benedizioni l'8 maggio dell'anno scorso lui ha parlato in italiano perché è stato eletto vescovo di Roma. E poi l'altra lingua che ha usato era lo spagnolo, non era la sua lingua madre inglese, visto che lui aveva fatto il vescovo in Perù. È importante per leggere il libro capire quest'anima missionaria, e si troveranno delle pagine dove lui invita ad andare oltre, ad aprire cammini nuovi, sentieri nuovi. E insomma, è un libro dalle cui pagine emergono anche delle interessanti sintonie con il predecessore.
1: Sicuramente da questo punto di vista anche il sottotitolo lo racconta, perché dice: alla scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia. Ecco, queste sfide globali al centro del pensiero e del, possiamo dire, anche dell'azione di Papa Leone.
4: Sì, certamente sono grandissime sfide. Noi adesso attendiamo, ormai è questione di settimane, il testo della sua prima grande enciclica, che proprio sappiamo, perché era stato anche già anticipato in qualche modo il titolo, che ha a che fare proprio con le sfide che ci troviamo a vivere in questo cambiamento d'epoca, e l'affrontarlo da agostiniano significa saperlo affrontare innanzitutto con un cuore che sa essere inquieto, cioè non che si ferma a facili risultati, né tantomeno che pensa che la risposta alle sfide che stiamo vivendo sia in una semplice riproposizione dei modelli, degli schemi del passato. Una cosa che ha funzionato 40 anni fa non è detto che funzioni oggi, bisogna trovare strade nuove. È un cammino che la Chiesa non è che sta facendo adesso, sta compiendo già dai tempi del Concilio, cioè di come annunciare il Vangelo in un mondo che cambia così velocemente e così radicalmente.
2: A proposito di sfide, all'interno del libro Liberi sotto la Grazia c'è anche un testo di Prevost del 2010, Fedele al passato, fedele al futuro. A proposito dei cambiamenti, mantenere lo status quo oppure raggiungere il mondo? Cosa significa per Papa Leone raggiungere il mondo?
4: Beh, certamente in quel discorso lui stava parlando di due modalità di vivere il modo dell'essere religiosi, e cioè tra chi si preoccupa in qualche modo di una conservazione dello status quo e chi si preoccupa, per esempio, se ogni iniziativa è già tutta perfettamente finanziata oppure no, e chi invece mette al primo posto l'idea di raggiungere i lontani, che è il cuore, direi, del messaggio evangelico, anche il cuore del magistero di Papa Francesco, se vogliamo. E dunque presenta invece questo modello come importante, come interessante per chi vive la missione. Lui è veramente un papa missionario che ha fatto il missionario, ed è come posso io fare a parlare, a farmi capire, a parlare, a raggiungere, se vogliamo, a toccare il cuore di chi è lontano, di chi è indifferente, di chi magari non capisce più il linguaggio di cui io sto parlando. E allora mi devo porre la domanda di come riuscire a parlare di nuovo a magari, per esempio, le nuove generazioni che non mi capiscono più quando parlo. Ecco, c'è, questo è un po' un fil rouge che attraversa tutto il libro e che fa vedere anche come il suo pontificato, ma lo vediamo dal magistero, insomma, i due grandi linee sono certamente la pace, questo per le circostanze che si è trovato a vivere in questo mondo devastato dalla follia della guerra, dalla follia della corsa al riarmo, dove appunto persino le parole pace e negoziato sembrano diventate parolacce. E d'altra parte però l'annuncio del Vangelo è fondamentale, il come riuscire ad arrivare alla gente.
1: Bene, Andrea Tornielli, direttore editoriale Media Vaticani, ti ringrazio per essere stato con noi.
4: Grazie a voi.
0: Arriva la musica a chiudere questa nostra prima mezz'ora. 1995 esce quel disco, si chiamava Buon Compleanno Elvis, che fece di Ligabue Ligabue, cioè nel senso, da quel momento in poi è partito il Ligabue che tutti conosciamo ed apprezziamo e continuiamo ad ascoltare. Il quinto singolo era un singolo dedicato a coloro che, le ragazze che soffrono di anoressia e di bulimia, e di come si trovano tutti i giorni a doversi confrontare con irraggiungibili canoni di bellezza che incarnano sì le top model, ma vengono quotidianamente proposti più volte dai social. Si chiama Quella che non sei, lui è Ligabue, subito dopo la pubblicità e poi torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
9: La spesa intelligente!
0: Pomeriggio di Radio 1.
10: 16:31 minuti quando riprendiamo la linea nel pomeriggio di Radio 1. Lo abbiamo ascoltato nel corso dei giornali radio, poi lo abbiamo letto nelle agenzie, sono stati in tanti, tantissimi che si sono recati per vivere l'emozione, la commozione dei funerali di Alex Zanardi a Padova. 2000 persone, c'erano colleghi come Bebe Vio, Alberto Tomba, amici, persone comuni, il figlio Nicolò, la moglie Daniela, ma anche noi volevamo rendere omaggio ancora ad Alex Zanardi. Allora abbiamo invitato con noi il dottor Claudio Costa, esperto di medicina riabilitativa dello sport, medico personale, ma vogliamo dire soprattutto un vero amico di Alex Zanardi. Dottor Costa.
11: È una giornata triste, tanta gente, una tempesta di emozioni, i baci del figlio Nicolò accanto alla madre e moglie di Alessandro Daniela, tanta commozione, tanto cordoglio, però Alessandro si è rivolto a tutti dicendo con un sorriso e con la sua inesauribile ironia: io di qui esco perché vado nel cuore di tutti quelli che mi amano e mi vogliono bene, e eterno e immortale nella gloria vivrò per sempre. Quindi, cara morte, che sei nascosta in queste rose bianche che adornano questa chiesa, rose bianche, simbolo di candore, di innocenza, di speranza e di forza interiore, ti dico, questa volta come a Berlino ho vinto io, e quindi io sarò vivo per sempre nel cuore di tutti.
12: Dottor Costa, è difficilissimo intervenire dopo di lei perché ci ha regalato altrettanta emozione con queste parole, ma anche con altre parole che lei stesso ha pronunciato ricordando quello che è stato un suo grande amico. Lei ha detto: ha dato più lui a me che io a lui. Lei ha detto: sì, dovrei dire di essere straziato dal dolore, ma Zanardi ha ridisegnato i confini della mia anima di medico e di uomo. esatto, in modo, li ha ridisegnati.
11: Perché quello che io gli davo come medico non era il solito medico col camice che diceva quello che il paziente doveva fare. Erano una serie di conoscenze mie, di mia saggezza medica, che gli davano delle informazioni che lui plasmava sul suo corpo. E quindi abbiamo costruito insieme quello che è il suo vigore, la sua vitalità sportiva, in particolare sulle auto, per studiare la biomeccanica più giusta per guidarle, e in particolare dei grandi studi sulla bike. Addirittura andavamo anche a Parma, dalla Galleria del Vento di Dallara, un amico, a provare quello che era anche l'assetto aerodinamico del mezzo. Quindi lui mi ha insegnato a costruire un qualcosa che andava al di là della medicina e che copriva tutto quello che era il sentimento umano.
10: Ecco, dottor Claudio Costa, voglio ricordare anche suo padre, no? Checco Costa, che è stato un grande uomo di sport motoristici, ha a che fare proprio con l'autodromo di Imola. Lei ha conosciuto anche Ayrton Senna, e anche questa circostanza del giorno, sì, della scomparsa di Alex, nel giorno della scomparsa di Ayrton.
11: Sì, con Ayrton. Un giorno di giovedì di un Gran Premio Imola, un suo caro amico, Angelo Orsi, mi ha portato fuori dal paddock del suo albergo perché mi voleva conoscere. Quando ci siamo presentati, io ero già innamorato di questa figura, che era una figura dotata di una guida suprema, ma anche di un misticismo di vita incredibile, e mi ha fatto tante domande per gli allenamenti, in particolare quelle che erano gli esercizi per il collo. Mi ha chiesto moltissimo sugli integratori, e poi era afflitto da una congiuntivite che non riusciva a guarire, e io, forse perché è fortunato, perché forse il destino mi ha aiutato, gliel'ho guarita, e quindi di lì è nata la nostra amicizia, con un abbraccio. E solo che mi ha detto: questa cosa deve rimanere segreta fra me e te.
12: Però adesso la può svelare. Dottor Costa, nel salutarla...
11: Sì, non dovrei dirla, però la dico, perché dopo la morte di Senna, un'associazione, diciamo, adesso non mi ricordo la denominazione, Amici di Senna, oppure gente che studiava Senna, eccetera, mi hanno premiato per questa mia fedeltà. Allora era chiaro che
10: si poteva dire.
12: La saluto, dottor Costa, con una frase. Lei ha citato prima la meravigliosa famiglia di Alex Zanardi. Il figlio Nicolò ha detto: non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Io auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi.
11: Sì,
12: un'eredità
11: perché...
12: importante per il figlio, ma anche per tutti noi.
11: Esatto, per tutta l'umanità, perché Zanardi ci ha insegnato che probabilmente dentro il nostro cervello vecchio di 300 milioni di anni, delle volte, con quella che è la fiducia, con il sacrificio, con quella che è il sogno, con la benzina del desiderio e della passione, si riescono ad andare delle zone del nostro cervello dove esistono ancora le tracce dei frammenti del paradiso perduto. E a quel punto ognuno, anche proprio nei momenti più difficili della vita, riesce a risorgere, in modo che il dito dell'uomo sfiori, come ha fatto in quella celebre pittura, quello di Dio.
10: Claudio Cossa, grazie infinite per essere stato con noi, per ricordare la figura di Alex, e ricordiamo anche la figura della moglie Daniela, insomma, che le è stata sempre vicino. È
11: una donna, è
10: una
11: fortissima,
10: donna straordinaria,
11: dico
10: è
11: questo,
10: stata. Ecco, volevo ricordarla. Sì.
11: Ve le dico questo, per cui a quel punto ho capito proprio di fronte a quale personaggio e statura femminile mi trovavo.
10: Grazie ancora, dottor Cossa.
13: Allora, un brano che aspira in alto, perché parte dalla realtà dei giovani teenagers americani nei sobborghi delle piccole e grandi città americane, di quello che erano i loro sogni, le loro aspirazioni, anche la malinconia che quella situazione si portava dietro, ma anche a questo punto, passati un bel po' di anni, il rimpianto, la nostalgia di quelle strane e sognanti atmosfere. Era il 1996, era un album che si chiamava Melancholy and the Infinite Sadness, e questa era degli Smashing Pumpkins 1979.

0: L'unica canzone degli Smashing Pumpkins ad essere entrata nella top 10 americana era il 1996, si chiamò questa canzone 1979, celebratissimo il loro disco con Melancholy, doppio CD and The Infinite Sadness. Torniamo adesso a quelli che sono i fatti di questi giorni qui al pomeriggio di Radio 1.
1: Si inaugura domani, fino al 22 maggio si svolgerà il Festival dello Sviluppo Sostenibile, e questo 2026 segna un doppio anniversario per il festival. È una decima edizione, 10 anni di ASVIS. Noi abbiamo in linea il presidente dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Pierluigi Stefanini. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e grazie.
1: Ecco, cosa segna, quali sono le tappe? Ricordiamo anche che in questo festival cade in un tempo limite anche, siamo a 4 anni da quel 2030, in cui dovevano essere raggiunti determinati traguardi, risultati sulla sostenibilità del pianeta, sui quali credo siamo un po' davvero lontani, è così?
2: Sì, purtroppo è così. Va detto che questo festival, che apre domani, come lei diceva, a Milano, ha già in previsione più di 1.000 eventi distribuiti in tutto il paese. Faremo diverse tappe partendo da Milano, a Bologna, a Bari, a Torino, andremo a Genova, saremo a Parma e chiuderemo a Roma presso la Camera dei Deputati. Quindi un percorso molto importante, perché in queste occasioni di confronto e di pensiero e di elaborazione mettiamo al centro le grandi questioni che vivono i cittadini, dalla giustizia tra le generazioni, la parità di genere, il ruolo delle donne nelle città, come rendere compatibili e convergenti gli obiettivi ambientali con quelli economici, come utilizzare la cultura per promuovere maggiore sensibilità, quale livello di applicazioni più evolute l'intelligenza artificiale deve mettere in campo. Lei ha ragione, purtroppo abbiamo dei ritardi importanti. Nello stesso tempo, accanto ai ritardi, perché siamo a meno del 20% di target che riusciremo a raggiungere da qui al 2030, cresce nel paese, nei cittadini, tra le famiglie, la sensibilità e l'attenzione sui temi dello sviluppo sostenibile.
3: Presidente, tra i tanti punti che lei ha citato ce n'è uno assolutamente importante e prioritario, che è quello della pace. Ne abbiamo parlato sin dall'inizio della nostra trasmissione, anche oggi. La pace è proprio un presupposto imprescindibile per la sostenibilità.
2: È fondamentale. Devo dire che su questo l'ONU, che pure rimane un'infrastruttura fondamentale per costruire un futuro di convivenza e di multilateralismo, lo sta continuamente sottolineando. Anche recentemente nei vertici che si sono tenuti, che hanno coinvolto diversi paesi a livello globale, la chiave di volta che si sottolinea e si mette a fuoco è quella di costruire delle politiche di cooperazione, di dialogo, di coinvolgimento, di multilateralismo che si deve affermare attraverso appunto il concetto chiave, che è quello di costruire e investire sulla pace.
1: Ecco, Presidente Stefanini, ma come dire, per lo sviluppo sostenibile, per questi obiettivi importanti, tutti quelli che lei ha citato, quanto sono importanti le istituzioni e quanto invece le giovani generazioni, il loro impegno, la loro fiducia, il loro credo?
2: Guardate, noi abbiamo svolto in questi mesi ultimi, era fine 2025, quindi è recente come indagine, attraverso Ipsos, la conferma che i giovani sono la fascia di cittadini maggiormente sensibili, attenti e impegnati. Dunque questo è un elemento incoraggiante. Va reso praticato, va utilizzato, va reso credibile. Bisogna dargli lo spazio che meritano i giovani, non in modo paternalistico ma in modo intelligente e aperto, e se riusciremo a fare questo costruiamo il futuro, perché sono loro il nostro futuro. Va ulteriormente sottolineato un aspetto che domani a Milano verrà messo a fuoco: aumenta in modo significativo la capacità del sistema imprenditoriale e produttivo di cimentarsi sugli obiettivi dell'Agenda 2030 e dello sviluppo sostenibile. Un'impresa che investe, ed è dimostrato dall'Istat, dalla Banca d'Italia, da Eurostat, da tanti enti, dall'Istituto Tagliacarne, che domani verrà presentato, più un'impresa investe in questa prospettiva, più è solida e più ha capacità di crescere e di essere competitiva nel mercato.
1: Messaggio importantissimo. Allora, il Festival dello Sviluppo Sostenibile, ricordiamo le date, dal 6 al 22 maggio, e 1300 e più eventi realizzati in tutta Italia. Grazie al presidente ASVIS Pierluigi Stefanini.
2: Grazie a voi.
0: Torniamo alla musica e torniamo alla musica americana. Shabuzi, che riesce a mescolare cose che qualche tempo fa sarebbero state non mescolabili. Lui in realtà si chiama Collins Obinna Shibuzi ed è un cantante, un autore che riesce a mescolare appunto il country. E diciamo una cosa, l'americano, ovvero quella storia grande della musica americana che attraverso i vari stati americani, attraverso anche il country, ma anche un certo tipo di approccio al rock, ha segnato proprio il suono degli Stati Uniti negli ultimi 50 anni, ma anche l'hip hop, anche il funky. Il risultato è questo Born to Die, che sì, dice nati per morire, ma in realtà quello che va a significare è esattamente l'opposto, ovvero vivere come se non fossimo destinati a morire, come se la vita fosse eterna, ed immergersi con tutta la forza possibile in ogni sua esperienza. Si chiama Born to Die e lui è Shabuzi.

0: Si chiama Shabuzi e questo è il suo Born to Die. Sono ormai le 16.52, anzi 53 in questo istante. È musica, continuiamo a parlare di musica, di una, insomma, rassegna importante che si svolge all'Auditorium di Roma.
1: Eh sì, Claudio, lo avevi detto in apertura di programma che era stata presentata questa mattina il programma del Roma Summer Fest, e noi siamo collegati, abbiamo in linea l'amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie.
1: Beh, uno di quei festival che comincia e finisce con l'estate, potremmo dire, decine e decine di date e di artisti importanti, italiani e internazionali.
2: Sì, sono 75 date, come dico io sempre, generi e generazioni, ovvero andiamo dal rock al jazz, al pop, all'indie, e con una serie di personaggi e di cantanti straordinari, per cui abbiamo da Danny Elfman con la colonna sonora di Tim Burton e Dog Star, Anastasia, Ben Harper, Johnny Marr, Marilyn Manson, ecco, come già soltanto da questi nomi capite, John Legend, quanto è vario. Poi abbiamo tanti italiani, da Angelia Mango a Capo Plaza, Fiorella Mannoia, Franco Quintale, Serena Brancale, e in più una parte a cui noi teniamo moltissimo, proprio perché facciamo generazioni, che è la parte dell'elettronica con Dissonanze, che è una rassegna che si è tenuta per anni a Roma e che noi abbiamo dall'anno scorso ripreso, e quest'anno abbiamo due grandissimi protagonisti, Björk e Peggy Gou. E continuare con l'elettronica abbiamo ancora anche Gigi D'Agostino.
0: Due personaggi che nominava, Björk e Peggy Gou, che sono davvero delle superstar internazionali per quel che riguarda l'elettronica, coniugata in vari modi, no? E modalità. Si comincia e la nominata con Serena Brancale il 13 giugno.
2: Esatto, Serena aprirà con uno spettacolo che, come io dico, è una interprete sì di canzoni italiane ma anche di world music, cioè lei è riuscita con la sua musica del sud, della sua terra, poi a coniugare anche tante altre tonalità, musiche, nei suoi brani ci sta un po' di arabo, di musica africana, ci sta la musica italiana, c'è la musica del sud, e quindi noi siamo molto contenti, uno, di per aprire con una donna, e due, per aprire con una cantante italiana che riteniamo sia l'espressione della nuova musica italiana.
3: Insomma, Roma diventerà per tutta l'estate davvero un grande palcoscenico per tutti, una musica che sarà veramente per tutti, alla portata di tutti.
2: Assolutamente sì, proprio nei nomi che ho detto, ma sa, per noi è importante che spesso si rincorrono i grandi cantanti, i grandi tour. Ecco, diciamo che finalmente Roma invece è cercata per venire a cantare. No? L'auditorio, il Parco della Musica, è un posto nella cavia dove si viene ad ascoltare la musica. Io faccio sempre una differenza, no? Tra i grandissimi, bellissimi, per con grandissimi rispetto, spazi come gli stadi, dove si va ad ascoltare un concerto, ma soprattutto a vivere un'esperienza. Ecco, qui 75 concerti dove si viene ad ascoltare la musica. Insomma, Roma è tornata a essere una destinazione culturale e musicale, e quindi non solo una tappa, ecco, questo vogliamo dire. Ed è, per noi questo è molto importante. Ripeto, Gregory Porter, Diana Krall, e andiamo a finire, a, come ho detto prima, a Marilyn Manson. Ecco, questo è un po' l'arco di tutto.
1: E comunque, cioè, una grande classe anche come filo comune di tutti gli artisti, dagli italiani agli internazionali. Inaugurazione 13 giugno, Serena Brancale.

0: sindacale. Grazie ancora all'amministratore delegato di Fondazione grazie. Musica per Roma, Raffaele Ranucci.
1: Grazie, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: E andiamo al momento del GR1 alle 17 con un brano del 1999, perché nel 1999 Lenny Kravitz, stiamo parlando di lui, lavorò con Michael Jackson, capito? Spesero del tempo insieme lavorando in studio, ci fu anche una canzone, I Can Make It Another Day, che fu pubblicata nell'album postumo di Michael Jackson, ma rimase anche qualche traccia della voce di Michael Jackson non ascoltata. Allora lui la prese e tirò fuori questo. Lenny Kravitz nel 1999, si chiama Low, poi il GR1, e torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, il nuovo attacco del Presidente degli Stati Uniti al Papa durante una trasmissione TV a due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Marco Rubio. Il Papa va avanti per la sua strada, quella del Vangelo, la replica del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.
3: Una nuova bordata polemica di Donald Trump contro Leone XIV precede la visita a Roma, l'incontro con il pontefice stesso del suo segretario di Stato Marco Rubio. Penso che il Papa stia mettendo in pericolo molti cattolici, l'accusa di Trump in un'intervista al Salem News Channel, un nuovo attacco diretto a freddo a Leone XIV, contro cui il presidente rilancia le accuse che aveva già indirizzato al Papa. Per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, ribadisce Trump, che aveva già attaccato il pontefice, il primo di origine statunitense, descrivendolo debole con il crimine, pessimo in politica estera, proprio per la sua predicazione contro la guerra e il suo incessante impegno per la pace. Trump si era spinto a dire: se io non fossi alla Casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano. Il contraccolpo era stato immediato, sconcerto e indignazione a livello internazionale, dure prese di posizione nel mondo cattolico statunitense, una fascia di elettorato che aveva premiato Trump alle elezioni con un consenso maggioritario schierato a difesa del pontefice, unanimemente. Una reazione ostile che non aveva indotto Trump ad arretrare o a ricalibrare le sue dichiarazioni. Anzi, Trump torna a colpire mediaticamente il pontefice due giorni prima dell'udienza del suo segretario di Stato, il cattolico osservante Rubio, con il Papa, una missione diplomatica concepita con l'intento di superare la crisi innescata dalle dichiarazioni del presidente. Enzo Arcieri, GR1.
2: Scambi di accuse e minacce nello stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa Washington di aver posto fine al cessate il fuoco, risponde il capo del Pentagono Hegseth. La tregua non è finita, ferma la missione Project Freedom per sorvegliare il passaggio delle navi commerciali. È un'operazione distinta, è un dono dell'America al mondo. Gli Emirati Arabi Uniti affermano che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando attacchi missilistici dell'Iran. La Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi è tra la vita e la morte, lo afferma la sua legale dopo il ricovero d'urgenza per un problema cardiaco lo scorso fine settimana. Mohammadi, insignita del premio nel 2023 per il suo impegno in difesa dei diritti umani, era stata arrestata nuovamente a dicembre scorso. Lutto in Veneto in occasione dei funerali di Alex Zanardi celebrati stamattina a Padova. Il servizio di Ivana Godnik.
4: L'applauso della folla numerosissima nonostante la pioggia incessante all'arrivo del feretro e quel saluto struggente della moglie Daniela, del figlio Nicolò, quasi a voler ringraziare l'abbraccio fortissimo ricevuto dopo la morte del loro Alex, che per tutti è stato grande campione di sport ma soprattutto fuori classe nella vita. Migliaia le persone presenti, campioni, rappresentanti delle istituzioni ma soprattutto i suoi ragazzi di Obiettivo 3 per i quali Alex Zanardi era il capitano.
5: Noi davvero ci sentiamo un po' ambasciatori, vogliamo davvero cercare di portare il messaggio di Alex che a noi ha cambiato veramente la vita e quindi noi a nostra volta ci sentiamo di dare indietro qualcosa agli altri, quello che stiamo cercando di fare, di portare avanti questo messaggio di davvero di rinascita.
6: Ho avuto modo di conoscerlo a Budrio, ci siamo incrociati al centro protesi dell'INAIL, mi ha visto uscire in bicicletta senza una gamba perché manca una gamba e mi ha detto: ma perché non vieni con noi che facciamo su una squadra? È ricominciata l'avventura.
2: La nave da crociera specializzata in esplorazione naturalistica colpita da un focolaio di hantavirus. L'OMS ha indicato che è allo studio un'evacuazione dei pazienti probabilmente verso i Paesi Bassi, ma tra le opzioni resta anche il trasferimento della nave verso le Canarie. Dunque è ancora incerta la destinazione dei 149 passeggeri di 43 nazionalità ora al largo di Capo Verde. Tre i decessi dall'11 aprile, una coppia di olandesi e un cittadino tedesco. Un passeggero britannico è ricoverato a Johannesburg, mentre altre tre persone presentano sintomi. No alle pubblicità di carne derivati da combustibili fossili. Ad Amsterdam l'invito è a non promuovere prodotti che contrastano con gli obiettivi green della città. Quella olandese è la prima capitale europea a introdurre questo regolamento sull'esempio di altre municipalità minori.
7: Cartelloni, pensiline di tram, fermate della metro. Dal 1 maggio tutti gli spazi pubblici di Amsterdam non possono più ospitare pubblicità di hamburger, auto a benzina o diesel, voli aerei o crociere. rimuovere. Il comune ha infatti deciso di rimuovere dal paesaggio urbano ciò che considera incompatibile con gli obiettivi ambientali e di salute pubblica che la città si è posta: dimezzare il consumo di carne dei cittadini e diventare a impatto zero entro il 2050.
1: Eccesso di regolamentazione o scelta responsabile?
7: Paola Manfroni, direttrice creativa e fondatrice dell'agenzia di pubblicità Marimo.
8: Non è un divieto, ma è come utilizzo i miei spazi, quelli di proprietà del comune, preferisco utilizzarli per messaggi sociali o per altri tipi di consumi. Quindi è una scelta di coerenza, non per demonizzare alcuni consumi, ma per accordarli meglio ai grandi problemi che il pianeta sta affrontando. È naturale che le sensibilità evolvano e quindi con loro anche le regole che ci diamo come comunità.
7: Eleonora Belviso, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
9: Saranno in prima posizione, Saranno che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
10: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
11: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
12: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana. Il pomeriggio di Radio 1.

0: Il treno se ne va, i giorni malinconici magari restano, meno male che ci sono le canzoni dolci che accompagnano, che alleggeriscono la malinconia di quei giorni. Questo è il pomeriggio di Radio 1 dopo il GR1, come detto, sono le 17:10:30 e lui, l'avete riconosciuto perché l'ha cantata anche a Sanremo, era Tommaso Paradiso con questa sua dedica ai romantici. I romantici, che ovviamente è una categoria a lui cara nel cuore, perché si identifica con coloro che romantici si dichiarano.
1: È una categoria cara anche a noi, Simona Arrigoni?
2: Molto, capo. Io sono romantica, aspetto sempre il lieto fine, credo nel lieto fine, mi piace viaggiare, sogna anche, è romantico anche viaggiare.
0: Guardi il cielo, come dice Tommaso Paradiso.
1: Esatto. Viaggiare, che poi è anche uno solo. È proprio lo spirito anche del pomeriggio di Radio 1, in particolare il martedì. Bravo. Nella nostra terza mezz'ora, cioè adesso alle 17:11, apriamo degli sguardi un po' sul mondo e facciamo anche un giro dei suoni, oltre che delle storie e dei luoghi, perché abbiamo in linea un artista, il suo nome d'arte è Jasmines. Carola Jasmines, benvenuta tra noi.
3: Grazie, un saluto da Toronto.
1: Ti abbiamo raggiunto appunto in Canada. Tu sei italo-canadese, la mamma, esatto, è canadese, giusto?
3: Allora ti spiego, io sono da parte di papà italiana, romana, da parte di mamma canadese, ma sua madre aveva origini scozzesi e inglesi e il padre origini portoghesi di Madeira.
1: Un bel giro del mondo.
3: Esatto, un mix.
1: Dicevo artista, spiegaci, sì, che cosa si fa e quanto è una città
0: artistica,
1: ricca di occasioni per chi ama l'arte, Toronto.
3: Allora, questo sicuramente. Allora, io sono una cantautrice e quindi canto e scrivo canzoni, e siccome lo faccio soprattutto in inglese, nonostante io sia nata e cresciuta a Roma, ho deciso di andare a Toronto per conoscere meglio la famiglia di mia madre e per poter avere magari un'opportunità in più per cantare in inglese. E Toronto è la città ideale perché è proprio un mix di culture, ci sono persone che vengono da tutte le parti del mondo, ci sono indiani, libanesi, anche italiani, francesi, e quindi è molto divertente vivere là perché c'è proprio questo crossover di generi musicali, opportunità di diverso tipo. Voi siete mai stati a Toronto?
0: Ahimè, purtroppo no.
2: No, oggi veniamo con te.
0: Oggi
2: a Toronto.
0: Facci a vedere Toronto.
3: Mi verrete a trovare presto.
2: Gli italiani a Toronto, la comunità italiana è molto presente lì a Toronto, com'è?
3: Come no? Come no? Tu considera che la mia migliore amica Lorenza, il nonno è partito da Sora con lo zaino in spalla tantissimi anni fa, è arrivato a Toronto che non aveva niente ed è diventato uno dei più importanti costruttori della città, ha costruito dei quartieri interi. Quindi adesso, diciamo, è pieno di italiani e sono molto ben visti perché hanno fatto carriera.
0: Torniamo alla musica e all'arte. Dicevi che ci sono, sì, gente e artisti un po' da tutto il mondo, ma ci sono anche dei locali, dei luoghi, degli eventi che fanno incontrare queste diverse tendenze da tante, così tante parti del mondo. Cioè, nel senso, si suona quanto si suona, perché poi, ad esempio, qui in Italia c'è il problema dei locali dove fanno live music, che sono sempre di meno. Invece a Toronto... Puntini, puntini.
3: A Toronto ce ne sono parecchi. La cosa più interessante è sicuramente quella legata alle cascate del Niagara, Niagara Falls, dove c'è il Casinò, è questo grandissimo teatro dove tutti gli italiani aspettano i grandi artisti, da Umberto Tozzi, e quindi vi potete immaginare che sono veramente contenti di riabbracciare i propri artisti. Ma a parte, diciamo, questo, ci sono tanti locali e discoteche. Una famosa, per esempio, è quella di Drake, no? L'importantissimo, sì, rapper, esatto, sì, canadese, perché lui è canadese.
0: L'artista più famoso al mondo, forse, di questi tempi.
3: Forse uno dei più famosi, assolutamente, per cui tutte le ragazzine si strappano i capelli, e quindi quello è sicuramente una discoteca dove andare, ma poi ci sono tanti locali nel West End dove ti puoi esibire, qualsiasi genere musicale, dal blues, dal pop.
1: Parlavi, Carola, appunto di come i nostri, l'emigrazione italiana, il Canada è stato un paese appunto 500.000
0: persone si calcolano
1: esatto.
0: di origine italiana lì a Toronto
1: esatto, hanno fatto poi carriera e hanno partecipato anche all'edificazione architettonica della città, che ha una sua particolarità, ne parlavamo prima
0: sì,
1: con Claudio
0: che mi affascina particolarmente questa vita, questa cosa sottoterra. Cos'è che succede a Toronto sottoterra?
3: Allora, io non amo tantissimo stare sottoterra, vi dico la verità.
0: Quindi l'underground, Toronto Underground non è proprio tra i tuoi posti preferiti.
3: Beh, insomma, diciamo, devo dire che la subway funziona perfettamente. È molto semplice, sono stata recentemente a Tokyo dove mi è venuto quasi un attacco di panico, diciamo che a Toronto è diverso, quindi sicuramente molto, funziona benissimo e quindi sicuramente si prende, però se tu ti copri bene, in realtà è tutta una questione di abitudini nella vita, puoi andare tranquillamente in giro anche d'inverno.
0: È comunque a freddino, diciamo.
3: Beh, diciamo che è freddino.
1: Quando arriva a meno 20, roba del genere.
3: Sì. Io ho dei racconti addirittura. Sì.
2: Freddo a parte, luoghi sì. iconici a parte, veniamo al dunque dell'interesse primario di Raffaele, Claudio, ma anche mio. I piatti
3: Bene.
2: Tipici. Cosa si mangia
3: certo.
2: a Toronto?
3: Allora, va bene, noi pensiamo a Toronto subito con lo sciroppo d'acero, no? Che è molto molto buono e dolce.
0: Anche bene.
3: Ci sono, sì, assolutamente. Ci
2: Io
3: sono
2: lo
3: un
2: mangio
3: paio di
2: tutte
3: piatti...
2: le mattine col pancake. Sì.
3: Che brava. Allora, io invece sono molto più italiana perché in realtà come un carcerato preferisco pane e olio. Che mi piace
2: quello.
3: Tanto. Esatto. Comunque c'è questo Pimil Bacon Sandwich, che è diciamo un po' il panino famoso a Toronto, che si tratta di lonza di maiale arrotolata nella farina di mais con un panino morbido che è molto buono. Poi c'è questa poutine che praticamente sono patate fritte con formaggio, salsa gravy, diciamo una cosa abbastanza pesante, però vanno tutti pazzi. E poi che cosa dire, lì ormai ci sono le cucine da tutte le parti del mondo, quindi tu vai in ristoranti libanesi, arabi, cinesi e quindi ce l'ha per tutti i gusti.
1: Insomma, grandi città, metropoli appunto internazionali, non solo la musica.
3: Sì, perché Toronto, guarda, da una parte è come se fosse una piccola New York con tutti questi grattacieli perché stanno facendo mille costruzioni e tra l'altro anche il valore degli immobili si è alzato tantissimo. Dall'altra parte ci sono quelle casette da film che tu vedi che sono due piani, piccoline col giardino perfetto e non si chiude nemmeno la porta di casa perché non esistono i ladri che entrano.
0: Quella, davvero?
3: Io sono rimasta quella prima volta che sono andata lì e io cercavo di chiudere la porta di casa e non riuscivo, dico ma qui non funziona, faceva soltanto un quarto di giro.
0: Ah vedi?
3: Non faceva
0: comunque
3: nemmeno
0: questa
3: un giro.
0: È la famosa casetta in Canada, scusami.
3: esatto. Poi i parchi, è bellissimo in autunno con il foliage, invece ci sono i ciliegi in primavera, quindi si vive bene, vi devo dire la verità.
1: Allora va bene, ci hai fatto come
0: innamorare
1: dire,
0: di Toronto.
1: Sì, una panoramica per cui dobbiamo assolutamente venire a assaggiare musica e cibi.
3: Perfetto.
1: Un abbraccio a tutta la comunità italiana.
3: Certo, un abbraccio a voi e a sentirci presto.
1: Allora andiamo, adesso torniamo nel nostro continente.
0: Sì.
1: Un altro luogo però di forte emigrazione italiana, parliamo del Belgio. Il nostro ospite è il fondatore e presidente dell'associazione Abruzzesi nel Limburgo, Bruno Tiberio, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
1: Intanto ci perdona come dire, l'ignoranza, ma il Limburgo che regione è?
4: Il Limburgo è la regione, è una regione del Belgio. Non è un paese, è come Abruzzo, come Lazio, è una regione del Belgio. Mi sente?
1: Sì, la sentiamo. Non solo del Belgio, anche dei Paesi Bassi?
4: No, nei Paesi Bassi e l'Olanda, quella è un'altra nazione. Il Belgio è Belgio e c'ha le Fiandre, c'ha il Limburgo e c'ha la Vallonia come regioni. Edimburgo è di lingua fiamminga, di lingua olandese.
1: E la comunità italiana nell'Imburgo è numerosa?
4: Esattamente qui a Genk, il paese, il luogo dove io risiedo, è la prima, diciamo, siamo parecchie migliaia.
2: Presidente, ma ci racconti la sua storia, perché lei a un certo punto decide, ci spiegherà poi perché, di partire, di lasciare l'Italia per un brevissimo periodo di tempo e arriva lì a Limburgo. E però non è che è stato tanto breve questo periodo, che alla fine non è più tornato.
4: Sì, ecco, non so da dove cominciare. Comunque, io sono nato nel 1950, mi sono diplomato nel 1971, perito meccanico, con buon voto, iscritto all'università, mai frequentata. Poi da diplomato avevo trovato lavoro in Italia, ma per tante cose andate un po' come non doveva, ho deciso di farmi un giro in Europa. Mi sentite? Sì,
1: sì, sì, la sentiamo.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: E come è arrivata poi nel, appunto a Genk?
4: Ecco, adesso ci arriviamo. Dopo un paio di settimane sono arrivato a Genk, perché sono partito da casa, mi sono fermato in Germania, un po' in Francia, e a Genk, dove c'è una famiglia che avevo conosciuto a Francavilla a Mare, che loro di Chieti, Chieti Paese, ma venivano in vacanza tutti gli anni al mare, a Francavilla a Mare, che sarebbe sotto Tollo, Tollo sta dietro Francavilla a Mare. Dopo due giorni ho iniziato a lavorare alla Ford Genk. C'era, qui a Genk c'era la fabbrica della Ford dove facevano i transit, i pulmini e le, adesso con la testa non va, con un altro paio di modelli. E poi dopo un po' mi ero stancato, la Ford ha avuto anche dei problemi con certi impiegati e ho cercato di visitare la miniera di carbone che è sempre qui nella zona. A quei tempi non si poteva fare le visite, allora mi sono fatto, diciamo, iscrivere come lavoratore, ho chiesto lavoro e sono sceso giù e ci sono rimasto per 13 anni fino alla pensione.
2: Comunque, volevo dirle questo, signor Bruno, però lei ha citato proprio la miniera, ma oggi i turisti visitano proprio il museo della miniera, perché è un simbolo importantissimo di quel luogo lì, di Genk.
4: Sì, sì. Ecco, siccome a Genk c'erano tre miniere grandi, dove lavoravano parecchie migliaia di persone per ognuna, una è chiusa nel, più o meno negli anni 70, io sono arrivato nel 73 e già era chiusa. Poi c'erano due, Winterslack e Waterskey, che hanno chiuso negli anni 85-86. E queste miniere sono i luoghi, le costruzioni. Quelle di Swarberg, la prima chiusa, è distrutta, non esiste niente. Ma di Waterskey e Winterslack sono due musei, è possibile visitarli, ci fanno feste, c'è un po' di tutto. E a Winterslack c'è anche un tunnel di 200 metri, a 30
2: tu nel miniere anche tante bellezze per andare in giro, Raffaele e Claudio, no?
1: Genk, abbiamo scoperto anche questo, è una storia di un nostro connazionale italiano che appunto partito da lontano, è arrivato lontano, ha vissuto, però continua a mantenere, come ascoltavamo, insomma, attenzione e tradizioni italiane. Grazie Bruno Tiberio per essere stato con noi.
4: Ok,
1: grazie, grazie a voi. Grazie. Siamo
2: ma
1: in chiusura, eh?
2: Ah, perché siamo in chiusura, non abbiamo mangiato niente staccare.
0: No, niente, Belgio l'abbiamo saltato.
2: Va bene. Allora, salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1 pensando al cibo italiano, del Belgio, con Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrani.
0: La parte tecnica oggi Sergio Ciani, Alessandro Campanella, alla regia Alex Messina.
1: Buona cena Simona Rigoni, sì. Però appuntamento sempre a domani, 16.05.
2: Domani 16.05,
1: la squadra sta qua.
2: Mi raccomando.
0: La squadra, saremo pronti ancora una volta, ci salutiamo con The Servant, brano del 2003 di questo gruppo rock alternativo britannico, che però gode del cantante Dan Black, già partecipe ad esperienze italiane con i Planet Funk. Si chiama Orchestra Son of the Servant. Appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Meteo Radio.
11: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata al nord diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini, in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Oggi economia.
13: Buon pomeriggio e benvenuti a Oggi Economia. In studio Gelsomina Testa. Nel nostro focus parliamo di cybersicurezza con il nuovo pacchetto legislativo dell'Unione Europea, ma prima ci colleghiamo con Milano per la chiusura dei listini europei. Linea Sabrina Manfroi.
14: Buon pomeriggio. Piazza Affari oggi è maglia rosa in Europa, sta guadagnando il 2,26%, trascinata dal comparto bancario. In testa troviamo Unicredit che sale del 6% dopo i conti record e il via libera all'offerta pubblica di scambio su Commerzbank. In luce anche Monte dei Paschi di Siena, più 3,66%, Mediobanca più 3,28%, ma brilla Prysmian in cima al listino, che vola del 10%. Il gruppo non ha escluso possibili fusioni o acquisizioni negli Stati Uniti. Per il resto, nelle borse d'Europa, Francoforte guadagna più 1,67%, Parigi più 1 punto percentuale, male Londra che cede l'1,4%. In rialzo anche Wall Street, il Dow Jones sale di 0,5 punto percentuale, il Nasdaq invece sale dello 0,94%. Sui mercati si respira aria di ottimismo nonostante le crescenti tensioni internazionali, uno scenario che comunque sta provocando il calo del prezzo del petrolio. Oggi il Brent è sceso a $110 al barile, scende anche il prezzo del gas, siamo a 46 euro al megawattora. Linea allo studio.
13: Grazie a Sabrina Manfroi. E ora l'analisi di mercato con David Pascucci, market analyst di XTB. Buonasera Pascucci.
15: Buonasera a tutti.
13: Allora Pascucci, abbiamo sentito dal collegamento con Piazza Affari per Unicredit trimestrale record, e ora si aprono nuovi scenari per l'istituto di credito, non è così?
15: Sì, assolutamente, soprattutto per quanto riguarda l'immagine che ha Unicredit all'interno del panorama bancario europeo. Cioè, con questa acquisizione ulteriore su Commerzbank, cioè, si passa dalle parole ai fatti, si parla di un'integrazione bancaria europea, ma qui Unicredit la sta facendo davvero, di fatto. Quindi, grazie a queste mosse, diventa, mi espongo, diciamo, in modo abbastanza plateale, forse il player bancario più importante in Europa che c'è in questo momento, Unicredit, e ne giova anche tutto il sistema bancario italiano.
13: Intanto abbiamo sentito che alla Wall Street ci sono dei dati positivi che riguardano il listino dei tecnologici. Come mai questi rialzi?
15: Beh, stiamo vedendo dei rialzi di natura tecnica, principalmente tecnica, sono anche spinti ovviamente dalle forti capitalizzazioni di quei titoli che hanno mostrato queste trimestrali eccezionali, no? Nelle ultime settimane. L'ultima è stata appunto Palantir ieri sera, il titolo soffre, però di fatto il listino ancora sale, ma non solo Nasdaq, anche ad esempio il Nikkei, stiamo parlando dell'indice giapponese. In questo momento ci troviamo in una situazione molto particolare dove ci sono gli indici che stanno salendo con una forza mai vista effettivamente. Faccio l'esempio del Nikkei, più 100% in 12 mesi, posso fare l'esempio del Nasdaq, oltre il 20% in qualche settimana. Questo è del tutto anomalo, ma allo stesso tempo non abbiamo alcun segnale ribassista sul mercato, cioè è ancora tutto al rialzo, quindi questo fa risultare il tutto ancora più bizzarro. In più, oltre, appunto, si diceva prima, prezzo del petrolio in discesa con questo scenario geopolitico molto complesso.
13: Certo, no, stavo, poiché abbiamo un pochino più di tempo, io le volevo fare una domanda, ecco, sul Mercosur, poiché è, diciamo, in dirittura d'arrivo, diciamo, la sua applicazione temporanea. Quindi qual è il come accolgono i mercati questo tipo di accordo?
15: Diciamo che i mercati in questo momento sono in uno scenario dove, se c'è possibilità di prendersi rischio, lo prendono. È uno scenario risk on, quindi tutto ciò che c'è di possibilmente positivo viene più che accolto, e quindi il rischio viene premiato. Paradossalmente, appunto, non viene premiata la sicurezza come quella delle obbligazioni. Ovviamente qui il problema rimane sempre l'inflazione. Comunque i mercati guardano sempre la situazione geopolitica e come, insomma, a livello tecnico la situazione si sta muovendo, e per il momento di segnali ribassisti non ne abbiamo assolutamente.
13: E io quindi saluto, ringrazio l'analista David Pascucci, e ora parliamo di cybersicurezza, perché è in arrivo un nuovo pacchetto legislativo con cui l'Unione Europea impone proprio agli operatori europei di svincolarsi dai prodotti digitali cinesi considerati ad alto rischio. Bruxelles, c'è un tema che Bruxelles vuole ridurre la dipendenza dai fornitori considerati appunto ad alto rischio nelle infrastrutture digitali critiche, ed è un tema che si pone soprattutto nelle telecomunicazioni, dove la proposta imporrebbe agli operatori di eliminare i prodotti di certi fornitori dalle proprie reti. Il bersaglio che è nominato, che non è nominato in modo esplicito, ma è chiaro, sono gli operatori cinesi Huawei e ZTE, che sono state già indicate dalla Commissione nel 2023 come fornitori con rischi molto più alti degli altri. Però, ecco, ricordiamo che Stati Uniti e Regno Unito già da anni li escludono. Ora noi siamo in attesa del nostro interlocutore, che è Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.it, che stiamo aspettando in collegamento. Quindi intanto vi dico che nell'Unione Europea però, diciamo, c'è un tema ben diverso. Sì, allora, dunque, per fortuna, ecco, posso introdurre il nostro ospite, che è Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.it. Buonasera, Longo.
16: Buongiorno, buonasera.
13: Allora, no, ecco, io stavo introducendo il suo tema. Allora, con questo pacchetto legislativo dell'Unione Europea, che è il Cyber Security Act, che punta a escludere alcuni operatori cinesi per motivi, insomma, di sicurezza. Come mai?
16: Sì, questa è una proposta della Commissione europea che indica alcuni fornitori di prodotti in ambito di infrastrutture critiche, li indica come pericolosi. Il nome cinese è quello che viene prima alla mente, anche se non indica la Commissione europea con in modo esplicito la Cina, però già effettivamente il governo cinese si è arrabbiato, già ha detto chiaramente all'Europa che si considera discriminato da una norma di questo tipo. Il motivo è di questa norma è la sicurezza nazionale. Cioè l'Europa, come già gli Stati Uniti, come già il Regno Unito, dicono che per loro, per noi, potremmo dire, è troppo pericoloso avere in alcune infrastrutture critiche, in particolare per esempio quelle di telecomunicazioni, dei fornitori di prodotti forniti da governi che non sono propriamente alleati dell'Unione Europea.
13: Longo, ma quale sarebbe l'impatto economico di un bando totale di Huawei e ZTE in Italia e in Europa?
16: Sarebbe un impatto molto grande, in particolare sulle reti di telecomunicazioni, quello che significherebbe che gli operatori sarebbero costretti a togliere tantissimi apparati di origine cinese che sono molto diffusi perché hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto i piccoli operatori ne utilizzano tantissimi, quindi l'associazione Internet Provider italiani ha già detto che ci sarà un danno di 1 miliardo di euro se saranno costretti a fare questo. Probabilmente ci sarà un impatto anche sui grandi operatori che quindi avranno un aumento dei costi che potrebbero poi scaricare sugli utenti finali, però ci sono anche delle conseguenze economiche più grandi. Se la Cina si arrabbia, tra virgolette, potrebbe avere delle ritorsioni che un po' effettivamente già sta ventolando, ossia è possibile che ci siano poi delle conseguenze nei nostri rapporti commerciali con la Cina.
13: Quindi diciamo così, soprattutto ci sono settori poi più vulnerabili a queste ritorsioni, però dunque ne parleremo una prossima volta, Longo, perché oggi c'è stato un problema di collegamento. Quindi io ringrazio Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.it, quindi Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, torna domani. Ringrazio la parte tecnica Gianluca Liberati, redazione Cristina Saccol, la nostra mail economico@rai.it, la linea passa a Cantiere Italia. Da Gelsomina Testa, buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia e siamo a martedì 5 maggio e oggi il tema è veramente di quelli che vi scaldano molto perché avete scritto tanti messaggi a proposito. I contact center, che sono spesso associati solo alle telefonate moleste, beh, in realtà invece hanno un valore importante e un valore produttivo per il nostro sistema Italia. E allora vado subito ad accogliere, idealmente perché non è qui in presenza ma da remoto, il presidente di Assocall di Confcommercio, Leonardo Papagni. Buon pomeriggio Presidente, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Il primo punto è proprio questo.
1: Proprio questo.
2: No? Non si può mettere sullo stesso piano chi lavora nella legittimità con chi truffa. Quindi questo, secondo me, è la prima cosa che vorremmo un attimo chiarire. I contact center sono regolari, sono una parte importante dell'economia dei servizi. Fanno customer care, fanno assistenza, fanno gestione dei clienti, fanno vendita regolata, fanno supporto commerciale, fanno post vendita. Il problema non è il settore in sé, ma chi usa il telefono nascondendosi dietro numeri falsi o numeri non richiamabili. Questo settore occupa circa 80.000 persone che lavorano e circa 2.000 unità produttive che sviluppano circa 3 miliardi di fatturato di PIL all'anno. Se non facciamo questa distinzione finiamo per colpire chi è tracciabile e lasciare ancora spazio a chi opera nell'ombra.
1: Ai cosiddetti pirati. Senta, noi parliamo anche di frodi. I frodatori oggi non usano quasi più dei numeri palesemente stranieri come facevano un tempo, oppure anonimi. Chiamano con cellulari italiani o prefissi della nostra città. Come funziona? Ce lo spiega tecnicamente Leonardo Papagni, presidente di Assocall Confcommercio, nostro ospite oggi pomeriggio qui a Rai Radio 1. Prego.
2: Funziona perché il numero che noi vediamo sul display non sempre coincide con l'identità reale, quindi in teoria abbiamo un problema di sicurezza nelle reti telefoniche. Qualcosa è stato già messo a punto e sistemato con i filtri di chiamate che arrivavano addirittura fino a fine anno dall'estero con dei numeri che poi erano indicati come nazionali. È qui che si annida il problema. Il cittadino vede un numero plausibile, magari persino addirittura familiare, abbassa la soglia di attenzione. Per noi il nodo non è il telefono in sé, ma il mascheramento del numero e l'irrintracciabilità del chiamante. Finché non rendi verificabile l'identità chi origina il traffico, le truffe continueranno a spostarsi e ad adattarsi di tempo per tempo. Quindi va certamente rivista la identità di chi chiama, secondo noi.
1: Presidente, ci spieghi solo un consiglio per quanti ci stanno seguendo. Lei lo sa, quest'ora sono davvero in tanti perché o tornano a casa da lavoro oppure vanno a lavorare o vanno a fare la spesa, insomma ascoltano la radio, poi Rai Radio 1 in particolare. Ecco, per chi dovesse ricevere, e spesso accade, no, una telefonata con numeri da cellulari italiani o prefissi della nostra città, qual è il consiglio che lei può dare?
2: Allora, certamente quando un numero, provando a richiamarlo, non si riesce a capire con chi ho a che fare, questo è già
1: un campanello d'allarme
2: molto molto alto da tenere in considerazione, perché diversamente gli operatori, quelli che sono operano nella legalità, hanno delle voci registrate che identificano il soggetto chiamante, il motivo per cui chiamano e anche la possibilità di essere richiamati digitando un numero e quindi autorizzando un'eventuale richiamata. Quindi questo è fondamentale, cioè la richiamata è l'elemento, la cartina tornasole su questo versante.
1: Allora, il disegno di legge bollette vieta per energia e gas le cosiddette sollecitazioni commerciali telefoniche e rende nulli i contratti conclusi in aperta violazione. Ecco, Assocall dice appunto: obiettivo giusto, strumento sbagliato. Perché? Ce lo spiega Presidente Papagni?
2: Sì, perché l'obiettivo di tutelare il consumatore è giusto e deve essere centrale in ogni intervento legislativo, ma lo strumento scelto non colpisce davvero la causa del fenomeno, perché come abbiamo detto prima nulla a che vedere con la trasparenza di chi ci chiama. La norma vieta il contatto telefonico a freddo in assoluto per il mondo energetico, introduce nullità del contratto e prevede anche la misura diciamo sulle linee, addirittura la sospensione, ma così rischia di scaricare il peso soprattutto su quegli operatori che oggi hanno una sovrastruttura di regole, perché certamente le regole nel settore non mancano. Gli abusivi invece, che veramente nulla hanno a che vedere con queste norme, continuano a usare numeri fantasma, numeri camuffati, filiere opache. Quindi, in più, la nullità del contratto, secondo noi, crea incertezza, perché il legislatore non ha neanche definito quando e cosa succede, quando si attiva la fornitura o quando ovviamente arriva una fatturazione in questo caso.
1: Certo.
2: Questo è il testo da non, diciamo, non risponde a queste chiarezze che invece servirebbero anche a tutela dei consumatori.
1: Esatto, al mercato. Allora, noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare un brano musicale e poi torniamo. È un tema veramente interessante, sono particolarmente felice di avere qui per la prima volta, spero la prima di tante altre, il presidente di AssoCall, che sarebbe appunto l'associazione dei contact center, Leonardo Papagni, ovviamente AssoCall aderente a Confcommercio. A tra poco, musica.

0: free. Bentornati, bentornati a Cantieri Italia, martedì 5 maggio, stiamo parlando di call center con il presidente di Assocall, Confcommercio, Leonardo Papagni. Allora, torniamo al tema che stavamo trattando poco prima che andasse questa bella musica. Presidente, il disegno di legge bollette vieta per energia e gas sollecitazioni commerciali telefoniche, rende nulli i contratti conclusi in aperta violazione. Voi dite obiettivo giusto, strumento sbagliato, ma qual è la vostra correzione concreta? Cosa proponete?
1: Ma noi proponiamo in teoria, diciamo, una tracciabilità del contatto, perché questo è praticamente il motivo principale della risoluzione. Noi chiediamo la certificazione del CLI. Il CLI che cos'è? È l'identificativo che ogni utente vede sul proprio display. Quindi noi immaginiamo che i grandi originatori di traffico, quindi uscente, e quindi ovviamente i soggetti che operano questa attività, debbano avere un CLI certificato, un CLI trasparente, e che identifica in caso di callback il soggetto che ha sollecitato o comunque ha chiamato l'utente. E questo non deve essere fissato a discrezione del soggetto che chiama, ma deve essere la rete che deve ovviamente identificare il chiamante, in maniera tale che l'anonimato e il mascheramento diventa più un alibi, ma diventa ovviamente un ricordo del passato.
0: Ecco, infatti voi non vi limitate a criticare la norma, avete fatto anche qualcosa di concreto, lei lo sta dicendo. Cos'altro c'è da fare, secondo lei?
1: Allora, noi cosa abbiamo fatto? Ci tengo molto a dirlo, Assocall ha già depositato diversi esposti su chiamate sospette all'autorità competente. Queste segnalazioni hanno già attivato verifiche puntuali sulle origini dei specifici flussi di traffico, perché oggi, come dicevo prima, la chiamata non arriva più dall'estero, la chiamata inizia e finisce, parte dall'Italia e viene consegnata sempre su una rete nazionale. Attendiamo ora i relativi sviluppi e inoltre tra pochi giorni, tra poche settimane, noi avremo anche la possibilità, avendo messo in cantiere, sviluppato dietro indicazione dell'autorità Agicom, un portale per raccogliere queste segnalazioni che di fatti aiuteranno sempre più le autorità a fare controlli più utili e più mirati.
0: Senta, se si riuscisse davvero a eliminare i numeri fantasma, anonimato e mascheramento del chiamante, cambierebbe anche il rapporto dei cittadini con i contact center, secondo lei?
1: Ma sì, cambierebbe moltissimo, perché oggi alla base di questo rapporto è venuta meno la fiducia. Oggi il problema è praticamente il cittadino vede in questo sempre un sospetto e quindi una possibile truffa. Se invece chi chiama fosse sempre identificabile, verificabile e richiamabile, il rapporto cambierebbe radicalmente e quindi quella chiamata si trasformerebbe da un potenziale disturbo a un servizio necessario. Immaginiamo la chiamata di un policlinico a cui non abbiamo risposto perché ovviamente ci sta chiedendo di anticipare una visita. Quella non risposta oggi diventa per il paziente e per il cittadino un problema.
0: Vogliamo spiegare a chi ci sta seguendo che cos'è Assocall, perché riunisce i contact center, quelli regolari, quelli buoni tra virgolette, perché noi associamo la parola sempre a molestie telefoniche, invece non è

0: ormai nell'immaginario collettivo e anche la scenografia ha fatto anche la sua parte, ma dove queste aziende, come dicevo prima, sono quelle stesse che poi rispondono ai nostri necessità, alle nostre richieste di assistenza, alle nostre prestazioni sanitarie. E ovviamente ci sono comparti che invece effettuano chiamate di sollecitazione di interessi commerciali che possono essere sicuramente indirizzati verso l'interesse del consumatore. Purtroppo queste chiamate non si riescono ad intercettare da parte del consumatore come quelle lecite, perché quelle illecite sono di gran lunga superiori a quelle che invece il comparto oggi fa come servizio di comunicazione e di informazione.
1: Allora, abbiamo ancora un minuto a partire da adesso, un messaggio che si sente di dare al mercato, ai consumatori, e poi ci salutiamo. Leonardo Papagni, presidente di Assocol Confcommercio, prego.
0: Senza mascheramento del numero e senza irrintracciabilità la truffa perde il veicolo. Questa è la nostra battaglia che parte ormai dal lontano 2019, da quando abbiamo fatto diverse riunioni tecniche in AGI, come alla fine siamo riusciti a portare a casa questi filtri delle chiamate che provengono dall'estero. Oggi vogliamo continuare in questa ulteriore prova di responsabilità, portando un portale che con l'ausilio dei cittadini possano con le indagini puntuali scovare quelli che oggi approfittano ancora di questa fiducia dei nostri concittadini.
1: Allora, grazie di cuore al presidente Papagni, ci risentiamo prestissimo. Grazie a Roberta Di Casimiro, grazie a lei davvero, che firma la regia di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Federico Foroni. Noi ci risentiamo domani 6 maggio, mercoledì, avremo ancora un altro tema economico di grande importanza, quindi vi aspetto 17:40 sulle frequenze di Rai Radio 1 e la puntata è disponibile da subito sulle piattaforme Rai Play Sound. Buona serata da Monica Setta. Grazie ancora.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Conosci la BC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Nuovo attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV a pochi giorni dall'arrivo in Italia del segretario di Stato americano Rubio.
3: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Così, il presidente Trump torna ad accusare il pontefice durante un'intervista al sito cattolico conservatore Salem News Channel. Il capo della Casa Bianca punta nuovamente il dito soprattutto sulla postura di Papa Leone sull'Iran. Ritiene che vada bene che Teheran abbia un'arma nucleare, dice, ma io non credo che sia una cosa buona. Le parole del presidente arrivano a poco più di due settimane dal primo attacco sferrato a Papa Leone, definito da Trump debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera. Il nuovo affondo proprio alla vigilia della missione romana del segretario di Stato Marco Rubio, che arriverà in Italia venerdì. Un viaggio che, secondo molti osservatori, ha proprio l'obiettivo di tentare di ricucire le relazioni tra Washington e la Santa Sede dopo la bufera delle settimane scorse. A questo proposito, l'ambasciatore americano presso la Santa Sede aveva detto che il segretario di Stato veniva in Italia proprio per impegnarsi in un dialogo. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E sul nuovo attacco di Trump a Leone XIV, immediata la replica del segretario di Stato Vaticano. Il Papa ha già risposto, non aggiungerei nulla, ha commentato il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare la pace, andrà avanti per la sua strada. E Medio Oriente, dopo l'avvio dell'operazione statunitense per proteggere la navigazione nello stretto di Hormuz, l'Iran accusa Washington di aver fatto saltare il cessate il fuoco. Smentisce il capo del Pentagono Hegseth, minacciando Teheran di attacchi devastanti in caso di azioni contro le navi americane. I mezzi militari degli Stati Uniti sarebbero stati già presi di mira, ma senza conseguenze. 5 civili iraniani sarebbero morti in un intervento statunitense in mare. Negli Emirati Arabi attivate le difese aeree contro missili e droni iraniani. Le borse europee mettono in secondo piano le tensioni geopolitiche e avanzano grazie alla flessione del petrolio intorno ai 101 dollari al barile. DAX di Francoforte sale dell'1,55%, mentre FTSE MIB guida i rialzi con un più 2,3%, sostenuto dalle trimestrali positive del settore bancario. Tonica anche Nasdaq Composite, che segna un nuovo massimo intraday. Gli sviluppi dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Domani a Pavia è previsto l'interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. A Milano ascoltate le cugine della vittima, Paola e Stefania Cappa.
4: La prima ad essere sentita in caserma dai carabinieri a Milano, Paola Cappa, alle 13.30 è stata la volta della sorella Stefania. Per ora non sono noti gli argomenti sui quali sono state sentite le due donne come testimoni. Le gemelle cugine di Chiara Poggi, mai indagate in questi quasi 19 anni, erano senza avvocati, entrate da ingressi secondari per evitare l'assedio di fotografi e giornalisti. I riflettori sulle Cappa si erano riaccesi un anno fa, dopo le rivelazioni di un presunto testimone al quale una vicina di casa della nonna delle gemelle avrebbe raccontato di aver visto Stefania, il giorno in cui Chiara Poggi fu uccisa, entrare trafelata nell'abitazione con un borsone e di aver poi sentito il rumore di un pesante oggetto lanciato nel canale di Tromello, poi dragato dagli inquirenti. La nuova inchiesta della Procura di Pavia vede indagato per omicidio volontario aggravato Andrea Sempio. Per i magistrati pavesi, l'indagato, allora 19enne, uccise Chiara perché lei aveva rifiutato le sue avance sessuali. Nell'interrogatorio previsto domattina a Pavia, Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. Sempre domani sarà sentito come persona informata dei fatti anche il fratello di Chiara, Marco Poggi. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: A Lignano Sabbiadoro in Friuli Venezia Giulia, uno studente pugliese di 19 anni è grave dopo essere precipitato dal balcone dell'hotel dove si trovava con compagni di classe e docenti in gita scolastica. Il ragazzo è caduto da un'altezza di alcuni metri. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti. E concludiamo col cinema. Abbiate audacia e siate liberi di realizzare i vostri progetti, ha detto il capo dello Stato Mattarella a registi e attori ricevuti al Quirinale alla vigilia della cerimonia di consegna dei David di Donatello. A fronte delle preoccupazioni per il futuro, Mattarella ha esortato al dialogo tra le istituzioni e responsabili del settore. Ci fermiamo qui, linea è Rossel Nero, il giornale torna alle 19.
1: Il rosso e il nero.
5: Ieri sera sono sicura che nella partita Roma-Fiorentina Storace avrà tifato per la Roma, che ha vinto e adesso gongola. Ma fra un po' gli voglio fare un'altra domanda su un altro tipo di tifoseria.
6: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
5: Ecco, ce l'abbiamo, sì che ce l'abbiamo. Allora, sei contento ieri della vittoria della Roma?
7: Nel trionfo della Roma.
5: Ah, però ti do
7: fare... Vittoria è poca roba.
5: Ah, trionfo, trionfo. Guarda che c'è il nostro autore Lenzi, che è della Fiorentina, che è infuriato lì. Comunque...
7: Commetto che è vestito di bianco.
5: Esatto, esatto, di bianco vestito.
7: È andato in bianco.
5: Io invece devo farti un'altra domanda cattivella di tifoseria. Ma in questa nuova partita Trump contro il Papa, per chi tifi?
7: Papa, tutta la vita.
5: Ah, finalmente prende le distanze da Trump. No, guarda,
7: non come... prende le distanze, io sono un credente e per me il Papa non si tocca.
5: Bene, bene. Allora, Luxuria e Storace con il rosso e il nero fino alle 19. Potete oggi non parliamo di questo scontro, perché magari ne parliamo quando poi Rubio incontrerà il Papa. Tra l'altro, pensa invece il giorno prima dell'incontro tra Rubio e Meloni, Trump cosa dirà contro la Meloni? Chissà, c'è da aspettarsi.
7: Beh,
5: tutto.
7: Sì, vabbè, no, sarà moderato. Sarà moderato.
5: Mazza, Trump moderato, vabbè. È come dire che Luxuria è vergine. Allora, c'è un numero qui per i nostri ascoltatori?
7: Sì, sì, sì, l'abbiamo cambiato oggi. È il 335-699-2949.
5: Bravo, guarda come scandisce bene i numeri, lo Storace, guarda. Oggi parliamo di un altro argomento e comincio io oggi con l'editoriale rosso. Rosso Fragola. Rosso Fragola, che è di stagione, una primizia. Yankee go home. Lo si urlava.
7: Scusa, qui siamo in Italia. Scusa, siamo
5: Yankee,
7: in Italia.
5: Vabbè, americani, tornatemene a casa, no? Allora, lo si urlava nelle piazze, ve lo ricordate, anni 70, 80, Vietnam, lo si scriveva sui muri. Era appunto lo slogan politico di protesta contro la presenza dei militari americani in Italia. Ebbene, saranno accontentati? Perché stando alle minacce di Trump, sembrerebbe proprio di sì. E già sono stati ritirati 5.000... Ma che stai a fare? Sento dei rumori incredibili, poltergeist, stati fermo! Allora, hanno ritirato 5.000 soldati USA dalla Germania, ne restano 45.000, mentre ricordiamo in tutta Europa ci sono 40 basi e oltre 90.000 militari. Finora impigrita perché sotto l'ala protettiva statunitense, l'Europa si è desta e pensa a una propria autonoma linea politica estera. L'incontro dei paesi europei a Yerevan in Armenia con il riavvicinamento della Gran Bretagna e oltreoceano del Canada. E adesso persino qualche euroscettico si sente obbligato a essere eurofan. Editoriale nero di Francesco Storace.
7: Quanto è spiritosa. Comunque, in effetti è suggestivo che si discuta se Trump voglia davvero o meno uscire dalla NATO. Ma non sarebbe conveniente nemmeno per gli Stati Uniti dividere l'Occidente dopo decenni di patto comune. È insoddisfatto il presidente americano e non lo manda a dire. Ma oltre che sollecitare gli europei a sborsare moneta per l'alleanza atlantica, non può. Ognuno fa i conti a casa propria e le guerre già in corso non aiutano ad aprire i forzieri degli stati. Poi più interessante il lavoro di ricucitura, lo accennavi in esordio della trasmissione. Trump deve aver ragionato sui rapporti tesi con Vaticano e Italia e manda il segretario di Stato Marco Rubio a tentare di far pace col Papa e con Giorgia Meloni. Anche se le continue dichiarazioni del Presidente degli USA, oggi compreso, non aiutano.
5: Gli ha troncato le gambe.
7: Vabbè, però oggi dice una cosa, domani il contrario. Ma è evidente che ci vuole rispetto per tutti, perché l'ostilità non fa bene a nessuno.
5: Come stai, Francesco? Ti sento un po'... Come stai? Stai bene?
7: Sono freddo nei tuoi confronti.
5: Sei freddo. Oh, abbiamo il piacere di avere come primo ospite il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno. Benvenuto.
8: Grazie, buonasera.
5: Buonasera.
7: Ciao Tommaso, non dar retta a quello che ti chiede Vladimir.
5: Non lo so, la prima domanda chi la fa? Guarda, lascio decidere a te,
7: io,
5: Francesco.
7: Vado io. Allora, direttore, ma con le visite di Rubio al Papa e alla Meloni, gli USA vogliono davvero fare pace con entrambi, nonostante Trump?
8: Ma io credo che Trump stia facendo un grosso favore a Giorgia Meloni. Nel senso che questa sottolineatura di un'autonomia che quando la Meloni esercita contro l'Europa dicendo dei no viene chiamata dai suoi oppositori il governo che si isola, e invece abbiamo visto che su questioni dirimenti sta portando la maggioranza dei paesi sulle posizioni dell'Italia, quelle che erano solo dell'Italia originariamente. Penso al tema dei clandestini e invece dell'immigrazione regolare, penso al tema del Green Deal e fra poco penso anche al tema dell'allargamento delle borse dell'Europa, che non può non considerare questo stato di guerra almeno al pari di altre emergenze. Quindi i no funzionano in democrazia in questo momento, mentre tutti i sì che vengono elencati fanno un po' sparire l'Europa, no? La von der Leyen ha perso ogni ruolo, anche Macron parla molto poco, Starmer, è molto complicata la situazione. Dall'altra parte, il tema dei cattolici in America è un tema fondamentale per Trump di politica interna, perché i conservatori americani sono divisi in due grandi aree di cristiani. E lui ha parlato finora alla parte evangelica, quella che stava rubando le vocazioni. Oggi con questo grido, io non ce l'ho col Papa, ma sto difendendo i cattolici nel mondo, che è un tema comunque reale, al di là di come il Presidente lo dica e di come questa cosa cada alla vigilia di un incontro diplomatico importante, tant'è vero che oggi il Papa ha fatto rispondere al segretario di Stato portando il tema dalla fede alla politica, alla diplomazia, è un tema reale, cioè i cristiani sono le vittime.
5: Cioè, quindi il Papa non è sufficiente a difendere i cattolici nel mondo?
8: Beh, il tema è che comunque Trump sostiene che una parte di questa guerra, che noi vediamo su Hormuz, vediamo sul petrolio, vediamo sull'aumento delle bollette, vediamo sull'inflazione, è anche contro un terrorismo internazionale.
5: Quindi il Papa dovrebbe essere guerrafondaio?
8: No, beh, la Chiesa Cattolica ha avuto posizioni molto diverse in questi ultimi 40 anni. La risposta di Parolin è il Papa è portatore di pace. La risposta del Presidente degli Stati Uniti è per fare la pace a volte...
5: Allora, andiamo con altre domande, così abbiamo più tempo per parlare.
7: Senza la NATO, io vorrei chiedere...
5: No, veramente la domanda adesso toccava a me, vabbè, comunque. No, allora,
7: sempre a lei.
5: Io la domanda ancora non l'ho fatta, guarda.
7: A vero?
5: Rompe le scatole pure a distanza, guarda. Allora, caro direttore, oggi stiamo parlando, il tema dovrebbe essere quello appunto delle minacce di Trump di ritirare i soldati, già l'ha fatto, dalla Germania, e poi nel mirino c'è anche la Germania e la Spagna. Io penso sempre che a volte...
7: Perché li chiami minacce?
5: Ma ha minacciato di ritirare i soldati USA dalla...
7: Per voi deve essere un impegno d'onore mandarli via adesso di altre minacce.
5: Il primo effetto di queste minacce, ripeto, di quelle minacce di disimpegno militare americano, però ci sono alcuni effetti: riavvicinamento della Gran Bretagna e forse un ripensamento sulla Brexit, una linea politica europea più forte? Perché finora forse l'Europa era, si era un po' impigrita sotto l'ala protettiva USA.
8: Ma guarda, è una lettura che ha sicuramente un fondamento, però noi siamo un po' smemorati, siamo un continente talmente vecchio che a volte ci dimentichiamo il nostro passato. È stata l'Europa che per molti anni, ragionando sulla difesa comune, sull'esercito comune, prima del famoso veto dei francesi, in un'epoca che adesso ci sembra lontanissima, ma i temi erano quelli di adesso, impedì all'Europa di fare il passaggio sull'autonomia della difesa, perché la NATO nasce perché dopo la guerra l'Europa aveva tanti eserciti malconci e serviva un grande organismo internazionale che tenesse la difesa del continente democratico europeo insieme agli Stati Uniti. È chiaro che se l'Europa avrà un esercito comune, il tema dell'utilità della NATO è un tema reale, potrebbe diventare inutile avere una struttura. Io credo che Trump, essendo un uomo d'affari, spinga molto l'Europa a mantenere un pezzo della NATO pagando di più. Una volta che noi l'avremo fatto, sarebbe pazzo a sciogliersi dalla NATO, perché a quel punto gli americani la comandano e la paghiamo noi. Per cui io starei molto molto attento a questo gioco di prestigio. Dopodiché lo spostamento dei soldati dalla Germania, io più che sapere da dove vanno via, vorrei sapere dove li ha mandati, perché a me sembra che stia spostando soldati americani dalle basi europee a quelle del Medio Oriente perché noi non gliele facciamo usare. Quindi lui minaccia di togliere le basi dalla Germania, ma sta spostando i suoi uomini nelle basi che può usare, perché se ogni volta che chiede di usare una base gli diciamo di no, li porta direttamente là. L'America e il Medio Oriente ha molte più basi che non qui.
5: Ultima domanda da Francesco.
9: Sì, senti Tommaso, ma in sostanza senza la NATO l'Occidente che fine farebbe?
8: Ma allora,
9: come in senso gli americani
8: una,
9: NATO.
8: In questo momento una fine devastante, nel senso che piaccia o non piaccia Trump, siamo in grado di capirlo o no? Mia nonna diceva, quando tutti dicono che uno è il matto del paese, guardatevi voi come siete. Io credo che noi ancora non comprendiamo esattamente che
9: la saggezza della nonna.
8: L'America. La mia sensazione è che l'unico paese democratico in senso costituzionale che in questo momento gioca un minimo di ruolo sullo scenario globale, che vede Cina, Russia, Iran rispartirsi il petrolio del mondo, cioè le risorse energetiche del mondo, siano gli Stati Uniti. Quindi se domani l'Europa ritroverà un ruolo, un suo Trump alla sua maniera, ma capace di incidere, io applaudirò l'Europa che finalmente l'ha fatto e anche
5: bene,
8: quell'America che ci ha aiutato a fare.
5: Grazie allora al direttore del giornale Tommaso Cerno, buon
9: buona
5: lavoro.
9: Serata,
5: grazie,
9: Tommaso.
5: Grazie. Allora, poi adesso devo vedere, ci sono un po' di messaggi, ma li leggiamo dopo. Anzi, così ne approfitto del brano Love Bites Back di Lou Saint per leggerne poi qualcuno.

0: Loose Ain't Love Bites Back. Allora, stiamo parlando un po' del Trump che vuole disimpegnare molti soldati USA.
1: Scusa Vladi, perché quando parli inglese io penso sempre a The Red and the Black?
0: Vabbè, The Red and the Black, The Book is on the Table, Storace is at home. Facciamo una cosa, prima di sentire il prossimo ospite facciamo un cambio programma, perché a noi piace così, variazioni sul
1: è
0: tema.
1: Il bello della diretta.
0: Io sono la bonazza della diretta. Andiamo ai podi e poi ritorniamo a parlare di Trump.
1: A una condizione però, a una condizione, che cominci tu.
0: Podio rosso. Al terzo posto ci metto la vera passione del numero uno al mondo del tennis, Jannik Sinner. Le donne? No, il gelato. Ovunque vada ne vuole uno. A Roma per gli internazionali ne gusta uno al Foro Italico. In realtà anche l'Alto Adige è famoso per l'ottimo Heisse Liebe, che vuol dire amore caldo, che è una coppa di gelato alla vaniglia servita con lamponi caldi.
1: Così fai venire l'angolino.
0: Al secondo posto in negativo all'Ucraina, che vota un codice civile che di fatto esclude il riconoscimento delle coppie LGBT.
1: Lo vedi che non è vero che so Zelensky è tutto male.
0: Al primo posto ci metto, mamma mia, guarda, perché non sei qui, se no guarda una borsettata, mai la violenza. Al primo posto ci metto Giuseppe Cipriani, compagno della Minetti, che dice l'Uruguay è una nazione onesta perché è socialista. Bravo!
1: Amo, adesso sono diventate brave persone, ho capito.
0: Lo faccio presidente del Partito Socialista Europeo ad honorem. Podio nero di Storace.
1: Al terzo posto Andrea Sempio. Domani, ha fatto già sapere, non risponderà ai PM su Garlasco, dove oggi erano in scena le sorelle K. Sempio vorrà vedere prima le carte che lo accusano. Al secondo posto ci metto il PD. Nello stesso giorno, nello stesso post, è capace di dire che gli sbarchi sono aumentati, anzi no, sono diminuiti. Citofonare Morani. E al primo posto Don Antonio Coluccia, che a Roma continua a denunciare il clima di paura che si vive al Quarticciolo. Vizi e virtù di Vladimir Luxuria.
0: La virtù è ricordare le vittime ebree dell'Olocausto a causa delle vergognose leggi razziali. Il vizio, il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che festeggia con una torta e una spilla da bavero con il cappio la legge che ha introdotto la pena di morte su base etnica, ovvero se sei palestinese, ovvero una legge razziale.
1: Veramente, se sei terrorista, non se sei.
0: No, se sei terrorista palestinese solo, non c'è la stessa cosa, sì, è su base etnica.
1: Ti piacciono
0: queste leggi?
1: Il tweet alle forze dell'ordine. No, non le voglio travisare. No. Alle forze dell'ordine che nella capitale hanno decapitato la banda delle gioiellerie. Bravi! E adesso dobbiamo tornare all'ordinaria programmazione.
0: No, non vuoi.
1: No.
0: Allora, adesso vogliamo ascoltare la voce misteriosa. Voce misteriosa. Stai zitto.
1: Va bene.
2: Ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Tra pochissimo sarò con voi. Il tempo di sbrigare un paio di cose ci sono. Ma in realtà avete capito io chi sono? Un bacio.
0: Non voglio dare l'aiutino, perché sennò il notaio autore Moreno.
1: Chi è questa viandante?
0: Stavo facendo le parole crociate. Come si chiamano quelli che fanno dei viaggi per andare nei luoghi sacri per devozione? Comincia con la P.
1: Ma c'è anche un'altra P. C'è anche un'altra P.
0: Quale?
1: PP,
0: che vuol dire? Ah, il nome e cognome, le iniziali. Vabbè, non diamo altri aiutini.
1: Dai il numero. 335-699-2949.
0: Informazioni regionali sul traffico e poi ritorniamo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: 18:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino Trieste, tempi di percorrenza di 35 minuti stimati tra Pero e Milano Est verso Brescia, dove ci sono code a tratti per il traffico intenso. Anche tra Cormano e nodo di Pero verso Torino c'è coda, ma questa volta è per un veicolo in fiamme. Tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino le code a tratti per traffico intenso. Sulla A9 lanate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera 2 km di coda. Sono in corso operazioni doganali. Sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Borghetto Santo Spirito e Orco Feglino verso Genova ci sono 6 km di code a tratti. A22 tra Bolzano Sud e Bolzano Nord verso il Brennero 2 km di coda a causa del traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Calenzano e Bivia 1 variante di valico verso Bologna, 2 km di coda in aumento a causa di un veicolo fermo. Sulla A1 Milano-Napoli c'è un incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna, coda in aumento, e verso Bologna coda in aumento sempre per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Era l'ultima informazione, vi auguriamo buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
4: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Rapinavano gioiellerie e uffici postali, arrestate 7 persone. Il colpo principale in una oreficeria ai Parioli, dove un componente della banda si era finto un cliente per rubare 70 orologi di lusso. Maxi sequestro di sigarette di contrabbando in un capannone di Guidonia, dove la Guardia di Finanza ha trovato 12 tonnellate di bionde, 2 milioni di euro il valore sul mercato, 6 gli arresti. A Roma cresce il reddito medio annuo, ma l'inflazione brucia l'incremento e provoca una perdita del potere di acquisto di oltre 4.000 euro, la denuncia della CGIL. Buon pomeriggio da Pasquale Notar Giacomo in studio per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. 5 persone in carcere, 2 ai domiciliari è il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato che ha sgominato una banda responsabile di 4 rapine a gioiellerie e uffici postali. Il colpo più importante è ai Parioli a incastrare i componenti del gruppo, proprio in quell'occasione le immagini del sistema di videosorveglianza.
2: Difficile commettere una rapina con un volto noto come quello di un attore e sperare di farla franca. Quella faccia con barba e capelli bianchi ripresa dalle telecamere di sorveglianza non è sfuggita alla squadra mobile romana che ha smantellato una banda di malviventi specializzata in rapine a gioiellerie ed uffici postali. 7 le persone coinvolte. Pistola in pugno si facevano consegnare i preziosi e sfrecciavano via sempre con lo stesso tipo di auto, ovviamente anche quelle rubate. Anche la fuga da film si facevano seguire da un furgone dotato di sofisticate attrezzature tecnologiche in grado di interferire con le comunicazioni e impedire la loro localizzazione. La banda aveva messo a segno il colpo più grosso nel quartiere Parioli 2 anni fa, sottraendo da una prestigiosa gioielleria 70 orologi di lusso. Valore commerciale 900.000 euro, ma le telecamere hanno inquadrato il volto noto del 62enne romano. La squadra mobile della Questura Capitolina ha analizzato quei tratti somatici e dato un nome al rapinatore. L'inchiesta ha poi coinvolto l'intera banda organizzata in struttura piramidale specializzata in colpi anche fuori regione, 4 in 2 anni. L'indagine, coordinata dai magistrati del Dipartimento Criminalità Diffusa della Procura di Roma, Giovanni Conzo e Stefania Stefania, ha portato all'emissione di 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 2 ai domiciliari, eseguite questa mattina dalla polizia. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Poco meno di 600.000 pacchetti di sigarette di contrabbando, circa 12 tonnellate di tabacco, sono state sequestrati dalla Guardia di Finanza in un capannone nella zona di Sette Ville, nel comune di Guidonia Montecelio. Se distribuita sul mercato, la merce avrebbe potuto garantire un profitto illecito fino a 2 milioni di euro. Il mancato gettito per l'erario è stimato in oltre 2 milioni e mezzo. 6 persone sono state arrestate su disposizione della Procura di Tivoli con l'accusa di contrabbando di tabacchi. Cresce il reddito medio annuo, a Roma è passato dai circa 27.000 euro del 2019 ai quasi 32.000 del 2024, ma è un incremento di fatto bruciato dall'inflazione che negli ultimi anni ha provocato una perdita di potere d'acquisto di oltre 4.000 euro. È quanto denuncia la CGIL sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate nel 2025. I principali contribuenti sono lavoratori dipendenti e pensionati con un reddito medio annuo di quasi 30.000 euro che devono fare i conti con il continuo aumento dei costi. Ora gli aggiornamenti sul traffico nella capitale dall'Agenzia per la Mobilità.
3: Questa sera si segnala traffico intenso in Viale dei Colli Portuensi, in Via Bravetta e Via Aurelia Antica, in Via Gregorio VII, Via Emo, Via Boccea, Via della Pineta Sacchetti, Via Battistini, Via di Torre Vecchia, Via Trionfale e Via del Foritalico. Forte traffico anche in Via Salaria, Via Nomentana, in Via Pinciana e Via Po, sulla circonvallazione Tiburtina, in Via Merulana, in Via Cilicia, su diversi tratti di Via Casilina, in Via Tuscolana, in zona Cinecittà e lungo il raccordo anulare tra la Via Aurelia e Via Trionfale. Per l'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Lo sport, il tennis, gli internazionali di Roma. Se ieri era stato il giorno dell'arrivo nella capitale di Jannik Sinner, oggi è stato Novak Djokovic a prendersi la scena. Il fuoriclasse serbo è arrivato alle 17:15 sul campo allestito a Piazza del Popolo, accolto da centinaia di tifosi che lo hanno omaggiato con applausi, cori e striscioni. 18, 34 minuti e 37 secondi è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale, da Pasquale Notar Giacomo che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1. un mondo da sentire.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
7: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
0: Il rosso e il nero.
16: 18:37, siete con la seconda parte del Rosso e il Nero in compagnia di Luxuria e Storace. Dunque,
17: ma sei sicura che sono le 18:37?
16: Sono sempre sicura io. Sempre.
17: Ma non mi hai sbagliato, sono 17:38.
16: No, veramente ancora mancano 10 secondi. Ma tu vedi se devo stare a parlare di queste cose dell'orario. Ma tu vedi. Parliamo invece dell'argomento che dell'editoriale. Oggi abbiamo parlato delle dichiarazioni di Trump, perché diciamo ne ha fatte tante di dichiarazioni, ma quelle sulle quali.
17: Le ultime o le penultime?
16: Le penultime. Aspettando che magari adesso le smentiscano, lo so. Comunque, circa le dichiarazioni sul ritiro delle truppe americane, dei soldati americani dall'Europa, in particolare dalla Germania, dove già ne ha ritirati 5.000, e anche poi dalla Spagna e dall'Italia.
17: Ma li ha ritirati?
16: Dalla Germania li ha già ritirati, credo. Diamo anche il tempo di farli ritirare, non è questi così subito prendono la valigia.
17: Andiamo via.
16: Allora abbiamo davvero il piacere, ringraziandola di cuore, di avere con noi Ilaria Proietti del Fatto Quotidiano. Benvenuta.
17: Ah, buonasera, il moderatismo signori, in radio. Ragazzi.
16: Buonasera, buonasera. Allora, io lo ricordavo nell'editoriale, lo vedevo scritto sui muri con le vernici a spray, Yankee, go home. Ma questo slogan non è che diventa realtà paradossalmente proprio grazie a Trump?
18: Stiamo alle dichiarazioni che fa e come giustamente dite da studio, se sono solo dichiarazioni, suggestioni, provocazioni, se ci ha già ripensato, se no. Quindi noi siamo a questo. Dopodiché penso che ieri Giorgia Meloni ha chiarito che non sarebbe d'accordo su una prospettiva di questo genere. Perché l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni e i patti,
17: scusa Ilaria,
18: prego,
17: mi ascolti? Ci credi tu all'uscita degli americani dalla NATO?
18: Ma guarda, in questo momento è un po' possibile, nel senso che diciamo qui oggi c'è questo, domani probabilmente ci sarà l'annuncio che non, l'Iran è a posto e quindi andiamo a conquistare Cuba, come diciamo nei mesi scorsi si è andato in Venezuela, poi si è detto della Groenlandia e eccetera, quindi finché non dicono che vogliono la Sicilia, in qualche modo oggi questa settimana ci occupiamo dell'uscita dell'America più o meno probabile, più o meno credibile, annunciata da Trump o comunque ventilata, sembra alludere a un'uscita dalla NATO. Però noi siamo a questo, nel senso che siamo alle sue dichiarazioni, quindi rispetto a queste dichiarazioni noi ne parliamo, perché effettivamente quando parla Trump ovviamente non è che parla uno qualsiasi, poi bisogna vedere se nel frattempo ha già fatto in tempo a diciamo cambiare versione, a dire un'altra cosa, ad aggiustare il tiro, a usare questo argomento del ritiro delle truppe americane per ottenere qualcos'altro, oppure piegare l'Europa o i paesi interessati, in particolare la Germania, alle sue volontà, perché magari è deluso di un atteggiamento non esattamente prono come quello a cui evidentemente pensa di poter essere accontentato. Quindi noi siamo a questo, poi qual è la mia valutazione, diciamo, conta veramente il giusto, cioè pochissimo, però diciamo questa settimana il tema è questo, prossima settimana vedremo.
16: Rimaniamo su questo tema, no? Perché poi in realtà queste dichiarazioni sul ritiro dei militari USA pare abbia comunque un po' destato l'Europa. Qualcuno legge anche l'incontro dei paesi europei a Yerevan in Armenia proprio come l'inizio di una linea politica estera indipendente, diciamo, dagli Stati Uniti d'America, con il riavvicinamento della Gran Bretagna, altro che Brexit, e anche del Canada. Le chiedo, è arrivato il momento di organizzare una difesa comune europea con gli Stati Uniti d'Europa?
18: Questo non sarebbe comunque male, perché nell'ambito dell'autodeterminazione di un continente sarebbe diciamo anche l'occasione di fare una roba diciamo più vicino agli interessi europei e comunque più razionale per molte cose. Detto tutto questo, come avviene spesso in politica, e forse Trump non ha frequentato Andreotti nella sua giovinezza, i vuoti si riempiono, quindi quello che è andato in scena nel vertice che citate da studio è stati che cercano in qualche modo di trovare un altro assetto, aprire altri scenari. Quindi io penso, siccome Trump non è uno stupido, che di fronte alle risposte anche non non ossequianti rispetto alle sue parole o alle sue provocazioni, che c'è anche la necessità degli stati di ricombinarsi nell'eventualità che certi scenari si realizzino davvero, escano dalla provocazione, dallo scenario dell'azione, oppure la trattativa, il braccio di ferro.
17: Facciamo finta che siamo di stamattina, no? Prima delle ultime dichiarazioni che ha fatto Trump, ci si deve aspettare un gesto distensivo o no negli incontri che farà Rubio col Papa e con la Meloni? Cioè, c'è la volontà di andare a una pace, diciamo così, dal punto di vista delle parole?
18: Allora, io penso una cosa, adesso io non mi iscrivo esattamente nei cattolici praticanti, però c'è uno che le ha suonate finora a Trump, Papa Leone, diciamo, non lo dico con entusiasmo, però devo dire che se Rubio si è mosso ed è venuto a Roma, è perché tra Papa Prevost ha avuto un atteggiamento di un certo tipo, con un certo timbro, e rappresenta comunque una comunità che non ha problemi elettorali il Papa, parla alla comunità di fedeli, parla di morale e ovviamente con tanti scenari di guerra, di morti, feriti, macerie, eccetera, se non parla su questo non capisco di che cosa dovrebbe parlare il Papa. Ora Trump è tornato ancora oggi ad alzare il tiro, però è un fatto che Rubio, peraltro è uno dei possibili stati all'associazione di Trump, che non necessariamente sempre allineato all'ideologia maga di Trump, quindi l'ultra destra di un segno, viene qui certamente anche perché
16: staremmo
18: che avevo un rapporto.
16: Aspetta, adesso quale... ogni tanto la sento un po' male, se può. Diceva?
18: Scusate. Sicuramente quello è un segnale, il fatto che Rubio sia venuto a incontrare il Papa è sicuramente un segnale. Per quel che riguarda invece la politica italiana, segnalo che Rubio incontrerà anche Meloni e soprattutto che Crosetto sta organizzando un viaggio a Washington, quindi ci sono dei viaggi.
16: Speriamo che non lo tratta come Zelensky. Vabbè, no, il Crosetto è abbastanza grosso, diciamoci così.
17: Lo sovrasta.
16: Grazie di essere stata con noi, Elena. Grazie.
18: Ciao, arrivederci.
16: Io non so mai quanto prendere sul serio Trump. Cioè, come chiedeva Polonio su Amleto, ma c'è un metodo in questa follia? Boh, non lo so. Caro Francesco.
17: Erasmo.
16: Allora, vogliamo riascoltare la voce misteriosa del... Tra l'altro sono già arrivati tantissimi messaggi di persone che hanno indovinato. Riascoltiamola.
9: Ciao Vladimir. Ciao Francesco, come state? Tra pochissimo sarò con voi. Il tempo di sbrigare un paio di cose ci sono. Ma in realtà avete capito io chi sono? Un bacio.
16: Allora, prima di chiamarla, un brano bellissimo, Another One Bites the Dust.
17: Intanto aspetta, ridiamo il numero. 335-699-2949 per i ritardatari.
16: Ecco, allora invece io rido il titolo, Another One Bites the Dust. Meravigliosi. I Queen.

0: Raccoglietemi col cucchiaino, mi sono sciolta a sentire la voce meravigliosa di Freddie Mercury, Another One Bites the Dust. I Queen, ma noi ce l'abbiamo una Queen, la nostra ospite misteriosa, lo sai?
1: Non è successo nulla, perché ti devono ti sei sciolta?
0: Beh, ho sentito la voce di Freddie Mercury, perdonami, no, tra la voce di Storace e la voce di Freddie Mercury, un attimino, no?
1: Ma io pensavo anche rispetto alla mia. Forse migliore,
0: certo.
1: Forse migliore la mia.
0: Ma certo.
1: Qualche canto?
0: No, grazie. Grazie lo stesso. Caro,
1: e grazie allora, soprattutto
0: aspetta, perché l'hanno indovinata. Allora, tra gli altri, Rita da Castiglione Torinese, Amedeo da Grosseto, Giuseppe da Bisceglia, ma poi c'è questo messaggio, Davide da Firenze, e poi sempre da Firenze, Paolo e Fiammetta mi scrivono, eravamo nello stesso liceo.
1: Come ti scrivono?
0: Scrivono.
1: Come ti scrivono?
0: Eravamo nello stesso liceo Umberto dell'indimenticabile fratello Aldo e della super napoletana Patrizia Pellegrino, benvenuta.
2: È vero, ciao.
0: È vero?
2: Ciao Francesco, sì. Verissimo, mio fratello Aldo stava al liceo Umberto a Napoli, sì.
0: Vedi, probabilmente sì, quindi anche saranno persone che vivono quindi a Firenze, che però erano prima a Napoli, ecco.
1: E allora certo, potremmo dire, caramba, che sorpresa, caramba, ecco. Che sorpresa.
0: Francesco, io devo chiedere a Patrizia una cosa che ce l'ho qua. Mi devi spiegare come fai a mantenerti così fresca e tonica. Dormi nel freezer?
2: No, assolutamente, vado in palestra quasi tutti i giorni, anche quando sono al lavoro mi sveglio prima per farmi quella mezz'ora, tre quarti d'ora e poi comincio la mia giornata subito dopo.
0: Vedi Francesco, tu fai lo stesso, no?
1: Ah, quindi si mantiene a letto prima.
0: Francesco, tu fai lo stesso, no?
1: Esattamente, anche due ore, anche certo. Però non sono fresco e tonico. Senti, però io ho un rimprovero da farti.
0: Marco.
1: Perché hai tenuto nascosta per 8 anni la relazione col tuo fidanzato? Sono troppi gli spasimanti da non deludere?
2: No, non è questo il problema, è che io rispetto la privacy del mio compagno, che è un manager e non voleva essere citato, e quindi ho mantenuto il segreto per 8 anni come mi ha chiesto lui. Poi, quando abbiamo avuto l'opportunità di conoscere una persona, appunto che Monica Seppa, che ci ha chiesto di parlarne, lui mi ha detto perché no, e così abbiamo cominciato a parlarne. Però ecco, se lui... ecco, lui vorrebbe che io mantenessi comunque un po' di privacy sul suo nome.
0: Vedi, anche questo è amore, vedi, rispetto
1: però in realtà lo conosciamo già tutti.
2: È un po' inconsueta, vero Vladimir? Come è un po' inconsueta la cosa. Però io penso che sia una forma di amore
1: tutti.
2: Anche questa.
1: Lo conosciamo già tutti però, quindi non vi amate più allora.
2: Ma sapete chi è, però uno può anche lasciar perdere, perché poi in fondo se lui non è contento, io sono contenta se lui è contento, se non si sente così entusiasta io lascerei
0: giusto,
2: perdere.
0: Quindi anch'io quindi non svelerò che ho un rapporto clandestino con Francesco Storace, perché rispetto la
1: per favore, per favore.
0: Senti
1: per
0: Patrizia, anche tu calendari sexy, pentimenti per aver posato per questi calendari sexy?
2: Io che calendari, ho fatto proprio delle copertine sexy, ma quando ero ragazza, avevo 20 anni, quindi no, non mi sono pentita, ero molto bella e
0: mostrare
2: il mio corpo così come mi piace anche adesso mostrare il mio corpo, perché io credo che una persona, un'attrice soprattutto, se si piace come io mi piaccio, perché no, perché non mostrarlo? Non vedo nessun problema di questo tipo. Scusate per la voce, ma ho preso troppo vento questo weekend al sole.
0: Dove sei stata?
2: Sono stata al castello di Santa Severa, alla spiaggia lì, e mi è piaciuta molto. Ho camminato, ho pranzato, ho preso il sole, però mi sono fregata la voce.
0: Vabbè, ma è una voce sexy.
1: Comunque neanche io sono pentita.

0: mi piace molto perché veramente quando non lavoro, come adesso che ho finito teatro, mi danno quella carica. Tutti i miei amici di follower, le mie amiche che mi seguono, mi riempiono di complimenti, di energia pura. Loro dicono di me, ma in realtà sono io che prendo l'energia da loro. Quindi è una cosa meravigliosa, sono veramente una scarica di adrenalina di cui non potrei più fare a meno.
1: Brava, senti, TV, musica, teatro, ne parlavi proprio adesso. Qual è un ricordo bello di tutti questi mondi?
0: Beh, sicuramente un ricordo bello è quello che ho avuto con i grandi che mi hanno aiutato a diventare quella che sono oggi. Parlo di Proietti, di Corrado, di Montesano, di Gino, aspetta, Branieri. Parlo di personaggi che mi hanno aiutata a diventare quella che io sono oggi e che purtroppo non ci sono più nella mia vita. Mi mancano, avrei voluto averli per tanto a lungo, però ho avuto la fortuna di lavorare con queste persone che credo abbiano fatto il mondo dello spettacolo italiano, abbiano realizzato alcune cose così importanti nel mondo dello spettacolo da rimanere pietre miliari. Quindi sono stata molto fortunata, molto.
2: Sfogliando nelle tue fotografie ho visto una che mi ha colpito molto, l'avventura delle auto d'epoca con il bravissimo conduttore radio TV della Rai, Savino Zabba. Ce la
0: Savino
2: racconti?
0: Che io adoro. Salutiamo Savino prima di tutto. Savino Zabba, ciao se ci senti. È stata una cosa divertentissima, ma io sono stata un po' duretta con Savino, perché io in realtà avevo detto di sì entusiasta, poi la realtà è che io sono andata lì, c'erano 40 gradi, non ce l'ho fatta, perché ho detto: Savino, ti prego, continua tu il viaggio. Io sono scesa dalla macchina e sono andata in quella della polizia con l'aria condizionata. Quindi ho fatto proprio
2: e quindi l'autodepoca le mollate.
0: Sì, io sono un'antidiva e Vladimir lo sa che non sono una che se la tira, però ti giuro
1: che se te la tiri si strappa.
0: Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta, capito? Era troppo il percorso lungo, un giorno intero da
2: sette della mattina. Belle, dai.
0: No, per carità, mi è piaciuto stare in mezzo a quelle auto, è stato bellissimo. Ma oltre quello, il percorso è molto più faticoso.
1: Senti, ti definiscono Lady Smile perché sei sempre con il sorriso, anche se hai vissuto momenti tragici.
0: Sì, è vero. Io credo di aver capito come vivere la mia vita e per questo ho condiviso questo libro che ho fatto, che si chiamava Ho scelto di sorridere, che era una biografia dove ho raccontato tutte le mie sfortune ma anche le mie fortune, e questo libro ha avuto un grande successo, tant'è vero che adesso ne ho fatto un altro, un romanzo,
1: After the Fall si chiama, quando tutto crolla nasci davvero.
0: Esatto, che non è biografico, ma è una storia che ho raccontato perché volevo entrare un po' nel mondo delle giovani ragazze, le 17enni, e purtroppo il loro mondo, come tu ben sai, non è facile, soprattutto per chi subisce una violenza di gruppo, e in questo libro l'ho descritta in maniera molto forte.
1: È la protagonista che lo ha subito.
0: È la protagonista, Ella.
1: Ella.
0: Non solo a 17 anni,
2: perché ne hai raccontato uno vissuto a 11 anni, una tentata molestia al cinema, stavi con tuo padre.
0: Quello sì mi è successo a me, però non a Ella. Sì. A me è successo più di una volta di avere delle avance molto forti sin da quando ero ragazzina. In una di queste avance, quella che dici tu di 11 anni, c'era mio padre che era un bell'uomo, bello pieno, che a un certo punto ha fatto accendere le luci del cinema, ha cacciato via questa persona in maniera terrificante.
1: E ha fatto bene.
0: L'ha sbugiardato e quindi è stato bravo mio papà.
1: Grazie di essere stata con noi, a Patrizia Pellegrino, anche per aversi raccontata. E salutando lei, grazie, salutiamo anche tutta la nostra squadra, gli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa, il tecnico è Stefano Velli. Appuntamento a domani con il rosso e il nero. Buona serata!
2: Buona serata a tutti!
3: Radio 1, un mondo da sentire. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione.

0: italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 €.
5: La spesa intelligente.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Trump torna ad attaccare Leone XIV, mette in pericolo i cattolici, pensa sia giusto che l'Iran abbia l'atomica. La replica del segretario Parolin, il ruolo del Papa è predicare la pace. Giovedì Rubio dal Pontefice, venerdì dalla Premier. La guerra di Hormuz, missili e droni contro navi USA ed Emirati. Scaramucce per il presidente americano che ribadisce Teheran non ha chance. Per gli USA la tregua regge, ma primi a combattimenti. Giorgia Meloni al lavoro contro il caro energia, rientrata dalla missione in Azerbaigian, denuncia sui social la pubblicazione di foto create con l'intelligenza artificiale, delogia il piano casa, una nazione seria, difende i cittadini onesti. Il delitto di Garlasco, le gemelle K sentite a Milano come persone informate sui fatti, domani a audizione del fratello della vittima Marco Poggi e l'interrogatorio di Andrea Sempio, l'indagato non risponderà ai PM. Applausi e commozione a Padova, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'abbraccio della gente comune e del mondo dello sport, Don Marco Pozza nell'omelia, parlerà anche da lassù. Fresca primavera, temperature in calo, pioggia e vento soprattutto al centro nord e oltre i 1800 metri ancora qualche fiocco di neve. Champions League, si decide la prima finalista, stasera a Londra Arsenal Atletico Madrid, all'andata finì 1-1, domani l'altra semifinale Bayern Monaco Paris Saint Germain. Buonasera da Sonia Oranges. Il presidente Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone per le sue posizioni sul conflitto in Medio Oriente, mentre il segretario di Stato americano Marco Rubio si prepara a essere ricevuto in Vaticano. La corrispondente da New York.
3: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Al telefono con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, Trump torna ad attaccare duramente il pontefice. Lui ritiene che vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, ribadisce il presidente, e non credo sia una cosa buona. Parole che arrivano 3 settimane dopo il primo affondo contro Papa Leone, che ad aprile Trump definì debole sul crimine, pessimo in politica estera, scatenando le proteste del mondo cattolico, compresi i suoi elettori, e soprattutto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, che dovrebbe avere l'obiettivo di ricucire rapporti tra Washington e la Santa Sede. Nella stessa intervista Trump se la prende anche con gli alleati della NATO. Quando abbiamo avuto bisogno di loro, non sono stati al nostro fianco. E dallo studio Vale, davanti a una platea di bambini, il presidente dice: l'Iran sa quello che non deve fare per non violare la tregua in corso. Poi definisce gli ultimi scontri una scaramuccia di poco conto. Loro non hanno mai avuto una possibilità e lo sanno. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il Papa predica il Vangelo. Questa è la risposta del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin al nuovo attacco della Casa Bianca.
4: Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, come direbbe San Paolo, opportune et importune.
5: Dopo il nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV, parla il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, che a margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza all'ospedale di San Giovanni Rotondo, risponde all'agenzia ANSA.
4: Il Papa sta facendo quello che il suo ruolo esige, e cioè di predicare la pace.
5: Tra 2 giorni l'udienza in Vaticano del segretario di Stato USA Marco Rubio, incontro atteso. Una missione per ricucire i rapporti fra il governo degli Stati Uniti e il primo Papa americano. Anche di fronte a questi nuovi attacchi, osserva Parolin, non so se il Papa avrà occasione di rispondere, perché quell'occasione c'era. Il riferimento è l'incontro con i giornalisti lo scorso 13 aprile in aereo, giorno della partenza verso l'Africa. Interpellato sull'attacco senza precedenti del presidente USA, Prevost aveva ricordato che il messaggio del Papa è sempre lo stesso, la pace, sottolineando: non voglio entrare in un dibattito, il mio messaggio è il Vangelo, e continua a parlare forte contro la guerra. La linea, ribadisce il segretario di Stato Vaticano Parolin, rimane quella. Francesca Paltracca, GR1.
2: La situazione in Medio Oriente. L'Iran accusa Washington di avere violato il cessate il fuoco e si prepara al contrattacco. La corrispondente da Istanbul.
0: La tensione nel Golfo Persico resta altissima, si teme un'escalation militare nelle acque di Hormuz. Secondo Tehran, Project Freedom, il piano voluto da Trump per garantire la navigazione, sarebbe un fallimento e le navi non starebbero passando nello stretto. Colpi di avvertimento, incidenti che potrebbero portare a una situazione ancora più complicata. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, sui social scrive che a Hormuz siamo solo all'inizio del braccio di ferro e che i Pasdaran non hanno ancora cominciato a combattere. Ma nonostante la situazione, le trattative vanno avanti sotto traccia con la mediazione del Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha espresso tutta la sua irritazione per i raid dei Pasdaran sui paesi del Golfo e bolla come responsabili gli attacchi missilistici e con droni contro gli Emirati Arabi, perché rischiano di vanificare gli sforzi diplomatici. Secondo il sito dell'opposizione Iran International, Pezeshkian starebbe cercando un incontro con la guida suprema Khamenei per chiedergli di fermare gli attacchi dei Pasdaran. Intanto il ministro degli esteri Araghchi è a Pechino, dove incontrerà domani il suo omologo Wang e rinsalderà l'alleanza con la Cina. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Proseguono gli attacchi incrociati tra Israele e Libano. Tel Aviv bersaglia il sud del paese. Hezbollah risponde con lanci contro lo Stato ebraico. Prolungata intanto fino a domenica la detenzione in Israele dei due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Bukeshek, arrestati dopo l'abordaggio in acque internazionali di alcune imbarcazioni della missione. E ora l'altra guerra in Ucraina. Almeno 12 persone sono state uccise a Zaporizhia e altre 5 a Kramatorsk durante alcuni attacchi russi. Vittime erano state registrate anche nelle scorse ore. In questo contesto il presidente ucraino Zelensky definisce puro cinismo l'annuncio di Mosca di una tregua per l'8 e 9 maggio in vista delle celebrazioni per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Replica Zelensky annunciando a sua volta 2 giorni di cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di oggi, avvertendo che Kiev risponderà ad eventuali attacchi russi. E la premier Meloni, tornata dall'Azerbaigian, rivendica l'impegno del governo per favorire il dialogo e scongiurare l'aggravarsi della crisi in Medio Oriente.
6: Gli ingiustificabili attacchi contro gli Emirati Arabi devono cessare immediatamente. Con un post social, Giorgia Meloni condanna l'aggressione ai territori del Golfo e rinnova l'impegno del governo italiano. Continueremo a fare la nostra parte e scongiurare il propagarsi della crisi, dice. È in questo contesto che proseguono le missioni della premier per cercare scorte energetiche per il nostro paese. Dopo la missione in Azerbaigian di sicurezza, crisi nel Golfo ed energia, Giorgia Meloni ne parlerà anche con il segretario di Stato americano Marco Rubio venerdì a Palazzo Chigi, colloquio cruciale dopo la possibilità avanzata dal presidente Trump di ritirare i loro militari dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto Giorgia Meloni, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni NATO. Premier che rilancia poi le nuove norme sulla casa. Tuteliamo chi rispetta le regole e paga con continuità gli affitti, scrive Giorgia Meloni. Tempi accelerati invece per agire contro morosi e abusivi. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Proprio la crisi nel Golfo e le conseguenze sull'economia sono al centro del dibattito politico.
7: Lavoro, casa, salari, pilastri di un'azione che prosegue, dice Fratelli d'Italia, anche di fronte a un quadro internazionale di grande complessità. Per farvi fronte il governo, continua il centrodestra, rafforza la sicurezza energetica, ma in tema di relazioni estere rimane l'eco del nuovo attacco di Trump al Papa. Antonio Tajani sostiene ogni parola e azione di Leone. Per Matteo Salvini siamo amici degli Stati Uniti, ma attaccare il pontefice non aiuta. Le parole più dure sono però per Bruxelles.
8: È inutile un'Europa che ci dice puoi spendere più soldi per le armi ma non puoi spendere più soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette e a far benzina.
7: Salvini pensi a far arrivare in orario i treni, ribatte Elie Schlein definendo Trump un bullo prepotente. La segretaria PD rimprovera al governo una politica di austerità che non fa nulla per crescita e stipendi.
9: Noi abbiamo un problema serio in questo paese con il caro vita, perché gli stipendi degli italiani si sono abbassati di 8 punti, 9 punti negli ultimi 4 anni.
7: Oltre al no al salario minimo c'è stata, ricordano i 5 Stelle, la frenata delle rinnovabili a favore del gas, mentre il prezzo dei carburanti è già risalito. L'unica vera spesa, lamenta VS, è stata per il riarmo. Lucio Bondi, GR1.
2: La crisi energetica anche al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas, ma la Commissione frena.
10: Sostenere famiglie e imprese dalla fiammata dei prezzi dell'energia. Un bazooka finanziario che il ministro dell'economia Giorgetti torna a chiedere all'Unione Europea. Si tratta di margini extra per lo shock energetico, come è stato già concesso per la difesa.
11: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
10: Bruxelles intanto frena. Per il commissario all'economia Dombrovskis è sufficiente utilizzare la flessibilità già esistente nel quadro fiscale. Non è d'accordo il presidente di Confindustria Orsini, che invece invoca altra liquidità per le aziende.
12: Se arriviamo fino alla fine dell'anno con il prezzo al barile a $140, può costare alle nostre imprese circa 21 miliardi in più.
10: Il Fondo Monetario Internazionale avverte sui rischi al ribasso dell'economia di Eurozona, per cui non esclude nello scenario più grave la recessione, con il caro bollette e carburanti per le famiglie previsti dai €450 ai €2.270 di spesa in più. Gelsomina Testa, GR1.
2: La premier Giorgia Meloni è intervenuta anche per denunciare la diffusione sui social di immagini false generate con l'intelligenza artificiale che la ritraggono in atteggiamenti equivoci. Deepfake sono uno strumento pericoloso perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque, ha scritto, invitando a verificare sempre prima di credere e condividere. Oggi capita a me, ma domani può succedere a chiunque. Rai Radio 1 alle 19:11 minuti la cronaca con il caso Garlasco. Sentite in caserma a Milano le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, nell'ambito della nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. I nostri servizi.
13: Entrano ed escono dalla caserma dei carabinieri di Via Monti senza che nessuno dei giornalisti presenti riesca a vederle. Le gemelle K sono state interrogate a lungo, 2 ore per Paola, mezz'ora in più per Stefania, quella che aveva legami più stretti con la cugina Chiara Poggi. In assenza di elementi più precisi che la procura tiene riservati, si può solo ipotizzare quali siano stati i temi degli interrogatori. La ricostruzione degli ultimi giorni prima di quel 13 agosto 2007, quando Chiara venne uccisa, i rapporti con gli altri frequentatori della villetta di Garlasco, le confidenze della cugina, se ci sono stati, e poi l'eventuale conoscenza del contenuto dei video presenti sul PC della ragazza. Argomenti su cui potrebbe essere sentito domani a Pavia anche il fratello Marco Poggi, convocato in contemporanea al suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. La difesa di quest'ultimo ha anticipato che il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura e di aver conferito l'incarico a uno psicoterapeuta di redigere una consulenza sulla personalità del 38enne che gli inquirenti ritengono l'assassino di Chiara Poggi. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
14: Ai magistrati pavesi che indagano su Andrea Sempio, suo amico dai tempi delle medie, Marco Poggi avrà l'obbligo di dire la verità. Gli inquirenti potrebbero tornare a fargli domande sui video intimi girati dalla sorella Chiara insieme al fidanzato Alberto Stasi, conservati nel computer della vittima al quale lui aveva accesso. Video contenuti nella cartella Albert che Chiara aveva deciso di bloccare con una password alcune settimane prima di essere uccisa. Alla madre aveva confidato di essersi accorta che il PC veniva usato per navigare su siti a luci rosse e forse aveva intuito che qualcuno aveva visto quei filmati privati e magari li aveva anche copiati su una memoria esterna, un punto sul quale la consulenza tecnica ottenuta dalla procura potrebbe aver fatto emergere nuovi elementi. Sempio ha sempre negato di aver visto quei filmati, mentre Marco Poggi sapeva della loro esistenza. Ne parlò con gli inquirenti già nell'ottobre del 2007, quando la posizione del suo amico venne archiviata. Dopo i funerali della sorella aveva anche chiesto ad Alberto Stasi di estrapolare alcune scene che potevano essere diffuse per lasciarle come ricordo ai genitori. Simone Zazzera, GR1.
2: A Lignano Sabbia d'Oro, in Friuli Venezia Giulia, un 19enne è in gravi condizioni dopo essere precipitato dal balcone dell'hotel dove si trovava in gita scolastica. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine dove si trova ricoverato in terapia intensiva. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti. Ai funerali di Alex Zanardi questa mattina a Padova, una folla commossa arrivata da tutta Italia. Al microfono del nostro inviato alcune delle voci di chi ha voluto dare l'addio al campione sportivo.
15: facciamo lo sport paralimpico. Penso che sia doveroso essere qui a dargli l'ultimo saluto.
16: Sono venuti da tutta Italia, alcuni partiti di notte per salutare Alex Zanardi.
17: Noi siamo partiti alle 3 stamattina e non potevamo mancare, comunque per rispetto per tutto quello che ha fatto lui per il movimento. E poi è una persona squisita.
16: Nella chiesa di Santa Giustina non c'è un posto libero. Fuori si segue la cerimonia dal maxi schermo sotto gli ombrelli.
18: So che ha aiutato tante persone.
19: Tanto coraggio e tanta forza.
16: L'emozione di Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e grande amico di Zanardi.
20: Alex, anche da morto, continuerà a parlare di obiettivi.
16: Tanti amici, atleti con disabilità, sportivi, Bebevio, Alberto Tomba, il ministro dello sport a Bodi. Alla fine della messa, le note di Fiorella Mannoia, un brano simbolo perfetto per Zanardi, combattente. Con Serena Mancarella da Padova, Federico Mello, GR1.
2: A Corleone, Palermo, i carabinieri hanno fatto scattare le manette per 3 persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso. Tra queste anche il nipote 60enne di Totò Riina, storico capo dei capi di Cosa Nostra. Secondo chi indaga, si tratta dei nuovi vertici del clan. Ritrovata negli Stati Uniti è Elisabetta Ferretto, originaria del Padovano ma che da oltre 20 anni risiede a New York e di cui si erano perse le tracce dal 22 aprile scorso. Lo comunicano i carabinieri di Padova. Ex modella, ora nel campo immobiliare, il suo nome in passato era stato accostato allo scandalo Epstein. Aveva denunciato di avere subito molestie dal finanziere pedofilo. La denuncia della scomparsa era stata presentata dai familiari. Il caso della Grazia Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. Arrivate alla Procura Generale di Milano le prime risultanze degli accertamenti ordinati all'estero. Il parere dei magistrati sulla correttezza della procedura non prima della prossima settimana. L'epidemia di antivirus sulla nave da crociera bloccata al largo di Capo Verde. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ipotizza la causa dell'infezione.
21: L'ipotesi più plausibile è che le infezioni che hanno dato origine all'epidemia di antivirus si siano verificate all'esterno della nave da crociera MV Hondius, ormeggiata al largo di Capo Verde, a bordo della quale ci sono stati 3 morti e alcuni contagi. L'OMS ritiene che possa esserci stata una trasmissione da persona a persona. C'è apprensione tra i quasi 150 passeggeri e i membri dell'equipaggio. In 3 saranno fatti sbarcare nelle prossime ore dalla nave, che poi si dirigerà verso le Canarie, anche se le autorità spagnole escludono uno scalo nei Paesi Bassi, da dove il viaggio è partito. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
22: Parliamo intanto di un focolaio limitato. È stato considerata la possibilità, ed è qui la preoccupazione ancora da confermare, di un passaggio interumano di un virus, antivirus, che in genere si trasmette attraverso il contatto per inalazione con feci, urine di roditori infetti. Patologia che a volte è banale, in altri casi, come nelle persone un po' più anziane decedute, con forme di insufficienza respiratoria grave.
21: Daniele Morgera, GR1.
2: Il meteo, temperature in calo in una primavera che aveva già portato molti italiani sulle spiagge, piogge e vento in molte zone del centro-nord e nevicate sulle Alpi occidentali dai 1800 metri. Facciamo il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
23: Sul paese una perturbazione di origine atlantica che porta aria umida ed instabile, maltempo sulle regioni centrali e su quelle settentrionali, con rovesci sparsi e temporali soprattutto tra Liguria e Toscana, che potranno essere anche di forte intensità. Temperature che tenderanno a diminuire soprattutto al centro nord. Domani è ancora maltempo sulle regioni del nord e su quelle del centro, mentre andrà un pochino meglio al sud.
2: Cinema, abbiate audacia e siate liberi di realizzare i vostri progetti, ha detto il capo dello Stato Mattarella a registi e attori ricevuti al Quirinale alla vigilia della cerimonia di consegna dei David di Donatello. A fronte delle preoccupazioni per il futuro, Mattarella ha esortato al dialogo tra le istituzioni e i responsabili del settore patrimonio del Paese.
1: Il cinema ha camminato con la Repubblica, ha raccontato, ha emozionato, ha catturato attenzioni, ha trasmesso idee, ha provocato divertimento e commozione.
2: Musica, ritorna Franky Energy con il nuovo album Voce e Batteria. Il rapper torna e partirà in tour dal 30 maggio, lo abbiamo intervistato.
3: Franky Energy, Voce e Batteria, un album che raccoglie alcuni dei tuoi più grandi successi rivisitati in maniera nuda.
4: Sì, siamo tornati un po' alle origini, cioè mantenendo soltanto lo scheletro delle canzoni, l'ossatura ritmica, vestendoci sopra i miei testi, utilizzando la mia voce e facendomi accompagnare dalle voci di amiche e amici.
3: Persone del calibro di Jovanotti, Fabri Fibra.
4: Oltre a essere amici, nel senso proprio più tradizionale del termine, ho scoperto nel corso degli anni che sono miei fan.
3: Apri gli occhi per difenderti. Chi ti ha stupito di più?
4: Diodato ed Emma, perché Antonio Diodato, il calore e la struggente dolcezza con la quale ha dato il proprio contributo, ha trasformato Generazioni di Mostri in una grande canzone. E Emma, io avevo la ferma convinzione che fosse più che capace di rappare benissimo. Ecco, la terza strofa di Potere alla parola lo dimostra alla grande.
5: Scorto l'orizzonte, vedo un punto d'arrivo, un traguardo.
3: Marcella Sul, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Daniele Di Noia. Tra poco la pagina sportiva da Sogno Ranges, l'augurio di una buona serata.
24: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
25: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
26: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
27: Per ordinare?
28: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
29: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
30: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
31: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
32: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
33: Sentiamo.
32: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
33: Wow.
32: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
33: E C?
32: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
33: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
34: Iperceramica.
35: GR1 Sport.
36: Buonasera da Filippo Corsini. Tre giorni alla partenza del Giro d'Italia, venerdì il via dell'edizione numero 109 della Corsa Rosa, che scatterà dalla Bulgaria e che Radio 1 seguirà come sempre nei minimi particolari grazie ai suoi inviati. Ma il conto alla rovescia è iniziato anche per il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Sabato l'esordio del numero uno del mondo sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Sinner in forma spettacolare, assicura il presidente della Federtennis Binaghi, intervenuto oggi qui su Radio 1 ai microfoni di Un Giorno da Pecora, confermando anche che sarà Adriano Panatta, l'ultimo italiano che ha vinto a Roma 50 anni fa, a premiare il vincitore di quest'anno. C'è anche il calcio in primo piano con la Champions League, addirittura di arrivo, che si appresta ad eleggere la sua prima finalista. Stasera infatti a Londra saranno di fronte Arsenal e Atletico Madrid, nuovamente a confronto dopo l'1-1 della partita di andata giocata al Metropolitano di Madrid.
0: 90 minuti più eventuali supplementari e rigori per guadagnarsi un posto a Budapest. Comunque vada, tra Arsenal e Atletico Madrid c'è in palio il ruolo, scomodo o intrigante, di outsider della finalissima alla Puskás Arena il 30 maggio, considerando che nell'altra semifinale domani si ritroveranno di fronte Bayern Monaco e Paris Saint-Germain dopo il roboante 5-4 per i francesi all'andata. A Londra invece questa sera si riparte dal più ordinario 1-1 di mercoledì scorso, ma le due squadre ci arrivano da strade completamente diverse. I Colchoneros del Cholo Simeone, ormai certi del quarto posto in Liga, a Valencia nell'ultimo turno di campionato hanno fatto massiccio turnover, vincendo comunque 2-0 e pur preservando in parte o del tutto i vari Griezmann, Lookman, Alvarez. Diverso il discorso per i Gunners, che in Premier non possono minimamente alzare il piede dall'acceleratore. Arteta vuole riportare il titolo nella zona nord della capitale dopo oltre 20 anni e l'occasione è ghiotta. 3 giornate dalla fine, più 5 sul Manchester City, che però ha una partita in meno e proprio ieri sera non è andato oltre il pari in casa dell'Everton. Ma comunque il tecnico basco questa sera schiererà ovviamente la miglior formazione possibile, anche perché allo stesso modo bisogna risalire indietro nel tempo di 2 decenni per ritrovare l'Arsenal in una finale di Champions, poi persa ai tempi contro il Barça. Sarà una partita a scacchi all'insegna probabilmente dell'equilibrio. Poi i giganti, bavaresi o parigini, per il trono d'Europa. Guido Ardone, GR1.
36: Domani sera dunque a Monaco di Baviera l'altra semifinale di ritorno tra Bayern e Paris Saint-Germain. Nella nostra Serie A invece ci apprestiamo a vivere tutte di un fiato le ultime 3 giornate di campionato con corsa Champions e terza retrocessione ancora da decidere. Domani intanto è previsto l'incontro a Roma tra la Serie B e i 2 candidati in pectore alla presidenza della Federcalcio, Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Serie B che incide, lo ricordiamo, per il 6% sull'esito delle votazioni. Il nuovo presidente della Federcalcio sarà scelto il 22 giugno prossimo. Si chiude qui la pagina sportiva. Grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
13: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
12: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
14: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club Canzoni sotto la pelle. Dall'8 maggio. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Le 19:30, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 4 Torino-Trieste, 35 minuti tempi di percorrenza stimati tra il nodo di Pero e Milano Est verso Brescia, coda a tratti traffico intenso tra Monza e Pero verso Torino, coda a tratti traffico intenso. Ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese tra nodo A8 A4 Torino-Trieste e Fiera Milano verso Varese, coda a tratti traffico intenso, così tra Lainate e Castellanza, sempre in direzione di Varese. A9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, coda in quanto sono in corso operazioni doganali. Sulla A4 Venezia Trieste tra Re di Puglia, Monfalcone Ovest e allacciamento raccordo Villes Gorizia, code per un incidente in direzione di Venezia. A10 Genova Ventimiglia tra Pietraligure e Orcofeglino verso Genova 3 km di code a tratti. Tratto urbano della A24 tra Via Fiorentina inizio complanare verso il grande raccordo code a tratti per il traffico intenso tra Portonaccio e il Bivio 24 tangenziale est di Roma verso la tangenziale, coda in quanto la viabilità esterna è congestionata. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
20: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
19: E che ancora ascolta i vinili.
21: Ma sei proprio un boomer.
19: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
20: Ma se non mi sei così male.
22: Ma chi è armato a Brancaleone?
19: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
20: Ad oggi le cose cambiano.
23: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21:30, Rai 1.
24: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
25: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
26: Il premier mette a punto in queste ore.
27: The president did what he always went.
28: The Afghan government says they're not surprised.
36: Zapping. Le 19:32, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 5 maggio 2026. Allora, di cosa parliamo questa sera? Ve lo dico subito e vi racconto chi saranno i nostri ospiti. Cominceremo con la situazione nel Golfo, la situazione nello stretto di Hormuz, nella guerra contro l'Iran, che guerra non è, perché siamo nel mezzo di un lunghissimo cessate il fuoco che parecchie settimane fa Donald Trump ha proclamato senza neppure fissarne, diciamo, la scadenza. Quindi siamo in una guerra non guerreggiata che però continua ad avere episodi importanti che vanno letti e capiti. Ieri per esempio l'Iran ha colpito un importante terminale petrolifero degli Emirati Arabi Uniti, ha colpito una nave che passava nello stretto di Hormuz, in teoria sembra dovesse essere garantita dalla guida americana, ma è stata colpita e ha preso fuoco. Due navi americane
0: si sono passate nello stretto, ma hanno dovuto respingere attacchi molto pesanti e insistenti, missilistici, con droni, con navi, con barchini killer, come vengono chiamati. Insomma, la situazione è ancora molto, molto tesa e non si vede un po' come possano, quali sviluppi possa prendere. Ne parleremo con Francesco Sassi, che è un professore di geopolitica dell'energia alla Università di Oslo e anche un consulente del Parlamento italiano e del Ministero degli Esteri su questi temi. Poi parleremo del viaggio di Meloni a Baku, in Azerbaigian, dove ha incontrato il presidente Aliyev, e anche dell'incontro che c'è stato il giorno precedente invece in Armenia, Yerevan, dove si sono visti più di 40 leader di paesi non solo europei, ma comunque uniti in una iniziativa diciamo geopolitica per trovare soluzioni alla mancanza di equilibri nel mondo. È una situazione che è stata lanciata, è un'idea che è stata lanciata tempo fa dal presidente Macron, comunità politica europea che si è incontrata appunto nella capitale armena, e parleremo anche di questo. Poi sarà con noi Camillo Barone, giornalista corrispondente da New York del National Catholic Reporter, perché come forse avete visto Trump ha ripreso a parlare di Papa Leone XIV, non in termini diciamo lusinghieri, non in termini diciamo conciliatori, ma ancora criticandolo per le sue posizioni, per quelle che Trump considera essere delle posizioni sbagliate del Vaticano, del pontefice sull'Iran e sui suoi armamenti nucleari. La cosa particolarmente strana è che fino a quel momento, fino a quando Trump ha ripreso questi argomenti, i commentatori da un po' tutto il mondo, dagli Stati Uniti, osservatori di cose vaticane, stavano festeggiando l'arrivo di Rubio giovedì, del segretario di Stato Rubio giovedì a Roma, e proprio celebrando il tentativo di riconciliazione, di dialogo, di distensione che questa visita e questo incontro tra Rubio e Papa Prevost rappresentava. Peccato che Trump in questa sorta di festa della riconciliazione oggi sembrerebbe averla un po' guastata. Ne parleremo appunto con Camillo Barone. Poi parleremo di Cina, lo faremo con Simone Pieranni, che è un giornalista di Cora Media, appena pubblicato un libro che si chiama Lo specchio americano, in cui è molto interessante il modo in cui Pieranni ci racconta come la Cina vede l'America e come il modo in cui la Cina ha guardato l'America durante molti decenni è cambiato radicalmente. Cercheremo anche di capire come la Cina stia provando, con molte difficoltà ma anche con certi risultati, a trarre i massimi vantaggi sia dalla guerra tra Russia e Ucraina, sia della guerra tra Israele e Stati Uniti e l'Iran. Poi avremo con noi Lorenzo Pregliasco, apriamo con lui una pagina italiana, la politica italiana in vista delle elezioni del 2027, fioriscono sondaggi, quelli realizzati da YouTrend in questa ultima fase per il Sole 24 Ore sono molto interessanti e esplorano la compatibilità interna delle coalizioni politiche che si dovrebbero presentare alle elezioni, con delle importanti scoperte. Chiuderemo poi con un documentario, La verità migliore, un documentario di Lorenza Indovina, in cui si ricostruisce la vicenda forse un po' dimenticata di uno dei più grandi disastri aerei italiani, quello di Montagna Longa, il 5 maggio 1972, dove persero la vita più di 100 persone. Questo documentario vuole raccontare una verità elusiva che fino ad oggi è sfuggita e non ha ancora soddisfatto nessuno. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
6: Trump ancora contro Leone, mette a rischio i cattolici e insiste, l'Iran si deve arrendere, Hormuz, missili e droni contro navi USA, SJET, la tregua non è finita, nostra missione, un regalo al mondo. Tajani, attacchi al Papa, sbagliati inutili, anche Salvini si dissocia, Meloni condanna i missili sugli Emirati, opposizioni su Leone, parole gravi, guerra illegale porta a caro vita agli italiani. Mosca, alta tensione, aeroporti chiusi per la parata del 9 maggio. Dopo l'annuncio di Putin di una tregua di 2 giorni, Zelensky rilancia: cessate il fuoco da stanotte. Garlatto, Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara Poggi, ascoltate dagli inquirenti. Domani a Pavia toccherà ad Andrea Sempio. I legali: non risponderà ai magistrati. Padova e migliaia per l'addio ad Alex Zanardi con gli atleti disabili. Sportivi, da Alberto Tomba a Bebevio, il ricordo del figlio Nicolò: chiunque può avere una vita meravigliosa. Mattarella, la cerimonia per i David, il cinema va sostenuto, sia audace e libero. Il ministro Giuli: inaccettabile non finanziare il film su Regeni. Bruxelles, Russia alla Biennale, violate le sanzioni.
0: 19:39 minuti, questi titoli del TG3. Do il benvenuto al professor Francesco Sassi, geopolitica dell'energia all'Università di Oslo. Buonasera professore e benvenuto a Zapping.
7: Buonasera, grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ci aiuti un po' a capire che succede, perché ieri, quando io ho visto sui giornali, sui social, sui telegiornali, uno dei più importanti porti degli Emirati Arabi Uniti, il porto di Fujairah, che era in fiamme in gran parte, quando ho visto una nave sudcoreana in fiamme nello stretto, quando ho letto di 2 navi della Marina americana fatte oggetto di attacchi molto intensi da parte degli iraniani, mi sono detto: ecco, riparte la guerra guerreggiata, riparte la guerra cinetica, ripartiranno già domani probabilmente i bombardamenti americani su Teheran. Invece questo non è successo. Trump ha detto: no, è stata una mini guerra, sì, è vero, ci sono stati gli attacchi sugli Emirati Arabi, ma sono stati di poco conto, non sono stati gravi. Sì, ci hanno attaccato, ma ci siamo difesi, abbiamo distrutto tutti i loro missili e tutti i loro droni. Ecco, vorrei un po' capire che cosa succede, perché insomma la guerra era cominciata con l'intenzione, i primi giorni di guerra erano cominciati con una potenza di fuoco mai vista. Qualcuno dice che gli americani abbiano già svuotato un terzo dei loro arsenali per quella guerra, e oggi Trump, davanti a quello che è successo ieri, è come se facesse spallucce.
7: Certo, sì, a parte che lascia molto a desiderare cosa significhi una mini guerra e cosa lo possa essere per il presidente americano e cosa possa invece significare per il mondo una mini guerra. Quindi a questo punto dovremmo capire dalle parole del presidente che questo cessato il fuoco in realtà non esiste, è molto vago, è molto fragile, che può essere interrotto in qualsiasi momento, soprattutto anche da parte degli iraniani, perché questa iniziativa di ieri, questi bombardamenti che non sono andati soltanto sul terminal di Fujairah, ma anche, come diceva lei, contro navi mercantili, contro le stesse navi americane che hanno cercato di creare questo convoglio per scortare vascelli fuori dallo stretto di Hormuz, evidentemente l'Iran si sente in grado di poter cessare questa pace guerreggiata nello stretto di Hormuz e ribadire la propria deterrenza, che riguarda soprattutto un potere che esercita rispetto al transito, soprattutto in particolar modo di navigli che trasportano energia e trasportano idrocarburi, ovvero petrolio e gas naturale liquefatto attraverso Hormuz, ed è questo in realtà il vero oggetto del contendere tra Washington e...
0: Ed è interessante perché al centro di tutto questo c'è la chiusura dello stretto di Hormuz, che all'inizio della guerra era aperto. Quindi c'è un po' anche questa stranezza, no? Tutto lo sforzo diplomatico, militare, strategico si concentra su qualcosa, su un problema che prima non esisteva.
7: Sì, è un problema che è stato creato proprio con l'intervento americano, perché c'è da ricordare, e qui bisognerebbe riavvolgere il nastro della storia, qualcuno un giorno lo farà, che in realtà i primi a contendere la navigazione libera attraverso Hormuz sono stati gli stessi americani la mattina del 28 di febbraio, quando la Marina ha detto: consigliamo ai vascelli in transito dei mari del Golfo Persico e del Mar Arabico di non transitare attraverso lo stretto di Hormuz, perché lì avverranno combattimenti. Ed è da allora in realtà che nessun naviglio transita questi mari, anche soltanto per le compagnie assicurative, i premium che queste compagnie assicurative chiedono, certo, ai vascelli per transitare attraverso questo, che è una delle condutture, se non la conduttura, lo stretto più importante per il traffico internazionale di energia e in particolare, lo dicevo ancora prima, di idrocarburi.
0: È abbastanza sorprendente, diciamo, la capacità d'azione che è rimasta nelle mani della, dei guardiani della rivoluzione. Noi in qualche modo abbiamo sentito Trump dire mille volte: abbiamo distrutto la marina, abbiamo distrutto l'aviazione, Teheran, l'Iran ormai è praticamente rasa al suolo, abbiamo stravinto. Eppure ogni volta che si fa una mossa, in questo caso la mossa era quella che Trump ha chiamato Project Freedom, questo meccanismo che avrebbe dovuto consentire alle navi di passare sotto non una scorta vera e propria, ma una guida da parte della Marina americana. Ecco, questo gli americani lo hanno provato a fare e gli iraniani sono stati subito in grado, insomma, di fargli capire che non sarebbe stato facile, quantomeno.
7: Sì, non soltanto di farlo capire agli americani, ma anche di farlo capire a tutti gli alleati nel Golfo, gli Emirati Arabi Uniti in particolare, il fatto che droni e missili siano stati intercettati anche oggi sui cieli degli Emirati lascia presagire che questo sarà il paese, diciamo, chiave, target delle rappresaglie iraniane, proprio nella consapevolezza che non sarà facile colpire una delle fregate o dei destroyers americani nel Golfo, sarà molto più semplice infliggere nuovi danni infrastrutturali alle infrastrutture energetiche dei paesi del Golfo e gli Emirati in particolare, perché gli Emirati hanno appena lasciato l'alleanza OPEC Plus e l'alleanza OPEC, che sono chiaramente un bersaglio prediletto.
0: Ecco, cioè, ma c'è un collegamento
7: iraniani,
0: secondo lei? Cioè, gli Emirati Arabi sono particolarmente bersagliati proprio a seguito della decisione di rendersi autonomi dalle regole dell'OPEC?
7: In realtà lo erano stati anche precedentemente, ovvero gli Emirati sono il paese che ha ricevuto più attacchi singoli da parte degli iraniani attraverso droni e missili balistici, e non è un caso che l'uscita degli Emirati avvenga proprio durante questa crisi, quando gli screzi sono, diciamo, già molto alti e molto forti da anni con l'Arabia Saudita all'interno dell'OPEC e nella decisione delle politiche della governance della produzione e delle esportazioni di greggio all'interno dell'OPEC, avviene in questo momento perché è molto asimmetrico l'effetto di quanto sta accadendo ad Hormuz su tutti i paesi del Golfo, e gli Emirati, a differenza dell'Arabia Saudita, sono un paese che soffre in maniera incredibile ciò che accade attorno ad Hormuz e l'impossibilità di esportare questi volumi di greggio e di prodotti raffinati, mentre invece l'Arabia Saudita ha una conduttura molto importante che guarda verso il Mar Rosso e che ad oggi è ancora aperta, e attraverso la quale l'Arabia Saudita addirittura Goldman Sachs pochi giorni fa ha predetto che probabilmente nel mese venturo guadagnerà un po' di più del mese precedente l'inizio del
0: conflitto.
7: Infatti
0: forse non
7: a
0: caso
7: sono più alti.
0: Gli iraniani hanno colpito proprio il porto di Fujairah, che è fuori dallo stretto e oltre lo stretto di Hormuz, e lì vi arriva un oleodotto che corre nel deserto degli Emirati Arabi e che poteva essere per loro una risorsa per esportare petrolio senza dover passare dallo stretto, e lo hanno colpito.
7: Sì, questa è proprio la logica attraverso cui questo oleodotto è stato costruito nei decenni scorsi. L'idea era quella di trovare una possibilità, una via alternativa a un blocco di Hormuz da parte dell'Iran. Si scopre decenni dopo, quando questo oleodotto è stato costruito, che in realtà l'Iran è capace di non soltanto impedire la navigazione attraverso Hormuz, ma anche colpire i depositi di carburante in questo terminal, che sono, attenzione, depositi che non appartengono soltanto alle compagnie degli Emirati, ma tutte le compagnie internazionali, i trader internazionali hanno degli asset, tra cui anche compagnie americane, hanno degli asset nel porto di Fujairah e nel terminal di Fujairah. Quindi questi obiettivi sono in realtà emiratini, ma sono anche internazionali, e quando l'Iran colpisce questi terminal, così come quando colpisce il terminal per la liquefazione del gas naturale in Qatar, colpisce obiettivi che non sono soltanto dei paesi del Golfo, ma sono obiettivi che hanno ripercussioni a livello globale.
0: Ecco, ma lei come si spiega il fatto che davanti a questa aggressività, in qualche modo anche a questa efficacia delle azioni iraniane, Trump invece tende a minimizzare, tende a dire ma no, è stata una piccola cosa, pochi danni, una mini guerra, perché io mi sarei aspettato, visto anche la sua retorica, no? Cancelleremo un'intera civilizzazione, raderemo al suolo l'Iran, invece davanti a questo Trump fa finta di niente e non reagisce, sostanzialmente ignora questa vicenda.
7: L'amministrazione Trump in questo momento ha davvero una bruttissima gatta da pelare, perché la situazione internazionale sui mercati energetici e in particolare sul mercato petrolifero sta mettendo in grosso dubbio la candidatura di molte constituency repubblicane e la riconferma alle prossime elezioni di midterm. Abbiamo dei prezzi record del petrolio e dei prodotti raffinati dal petrolio negli Stati Uniti, nonostante la retorica del presidente Trump sia quella di aver costituito questa superpotenza militare e superpotenza energetica capace di essere indipendente da ciò che accade nel resto del mondo, e poi scopriamo in realtà che in molte costituenti repubblicane i prezzi del greggio e i prezzi alla pompa di benzina sono più alti, ad esempio, che in alcuni stati democratici. E quindi si entra in un paradosso, in diversi paradossi, diciamo così. E gli Stati Uniti devono in qualche modo, l'amministrazione americana deve in qualche modo controbilanciare la retorica, il pericolo che questa crisi energetica si propaghi e diventi davvero globale e arrivi anche all'interno degli Stati Uniti, proprio per riuscire a vincere anche una guerra di narrazione, una guerra di retorica, dove gli Stati Uniti continuano, diciamo, a controllare lo scenario e essere anche un po' isolati da quanto accade ad Hormuz. Ed è molto importante, dall'altra parte, riuscire a tenere questo canale di fiducia e di comunicazione aperto con i mercati, perché il prezzo del petrolio che stiamo vedendo oggi attorno ai 110-115 dollari al barile non è il prezzo del petrolio fisico venduto a livello internazionale, che è invece molto più alto di quanto i mercati stanno oggi indicando.
0: Quello che ho capito era che l'amministrazione americana stesse rinviando azioni di guerra aperta, di ripresa dei bombardamenti sull'Iran, nella convinzione che l'Iran avrebbe ceduto sotto la pressione del fatto che non riesce più a esportare petrolio, le sue petroliere vengono bloccate dal controblocco americano, i suoi depositi di petrolio sarebbero ormai al colmo, non sarebbero in grado di raccogliere più petrolio estratto, e quindi gli iraniani sarebbero davanti alla scelta molto drammatica, a quanto pare, di dover chiudere i loro pozzi, di dover fermare l'estrazione di petrolio. Secondo l'amministrazione americana, questa minaccia, diciamo, alla stabilità e al funzionamento anche in prospettiva del loro patrimonio petrolifero, li avrebbe resi più concilianti e più morbidi in vista di nuovi negoziati. Secondo lei questo meccanismo sta funzionando, funzionerà? L'Iran invece è in grado di resistere più di quanto si pensasse a Washington?
7: Allora, in questo momento non sappiamo in realtà qual è la situazione degli stoccaggi petroliferi iraniani, mentre conosciamo bene invece quella degli altri paesi del Golfo, i quali hanno, tranne l'Arabia Saudita, ridotto perlomeno del 50% la produzione petrolifera nel corso del mese di marzo. L'Iran non ha fatto ciò, ha diminuito la produzione nel mese di marzo soltanto di pochi punti decimali rispetto al mese precedente, e quindi con tali prezzi petroliferi del greggio l'Iran ha guadagnato molto di più da questa situazione di guerra.
0: Però con quel poco che è riuscito a far arrivare ai clienti finali, immagino.
7: Nel mese di marzo in realtà le esportazioni petrolifere iraniane sono state addirittura facilitate
0: questo scenario. Perché Trump aveva sollevato le sanzioni in quel periodo.
7: Certo, e questo è un problema che non riguarda soltanto l'Iran, ma riguarda ad esempio anche il petrolio russo, che in questo momento garantisce ricavi molto importanti al Cremlino. Ritornando invece all'Iran, in questo momento abbiamo anche qui una narrazione ambivalente, ovvero Washington dice di aver bloccato decine e decine di petroliere, e invece giorno dopo giorno scopriamo che alcune petroliere iraniane sono fuggite da questo blocco, sono già nei mari dell'Asia orientale o dell'Asia sudorientale, pronte per vendere il greggio in particolar modo alla Cina, perché la Repubblica Popolare Cinese è il cliente maggiore del petrolio iraniano. E il petrolio iraniano che però viene venduto a prezzi molto più alti rispetto al periodo precedente. E anche gli sconti che Pechino ha potuto, di cui Pechino ha potuto godere negli anni, in questo momento sono diminuiti proprio perché il prezzo del greggio sta salendo e così anche i ricavi dell'Iran. Dall'altra parte l'Italia, la produzione in Iran sono sì materiali, sono fisici, ci sono, ma credo che ci siano ancora molte settimane, se non molti mesi, in cui l'Iran può in qualche modo gestire la produzione interna e trovare anche vie alternative all'esportazione. Vi sono oleodotti che partono dall'Iran ed escono dal paese.

0: file di autocisterne sulle strade iraniane verso l'Iraq o verso il Pakistan, c'è anche questo, si arrangiano anche in questo modo.
1: O verso la Turchia, verso che è un altro paese.
0: Quindi anche via strada, adesso viaggia il petrolio iraniano. Quindi la situazione
1: anche via ferrovia.
0: Via ferrovia, certo. Quindi quanto potrà resistere l'Iran con questo blocco non lo sappiamo. Professore, io la ringrazio molto per essere stato con noi, la devo salutare. Buonasera e buon lavoro.
1: Grazie, buona serata.
0: Grazie, professor Francesco Sassi, geopolitica dell'energia all'Università di Oslo. Cambiamo pagina e salutiamo Filippo Simonelli, ricercatore del programma di politica estera dell'Italia allo IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Simonelli, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, grazie per l'invito, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, io con lei volevo esaminare due scenari in qualche modo collegati. Il vertice a Yerevan che si è tenuto l'altro giorno della cosiddetta comunità politica europea, 48 leader europei, insomma è stato un incontro piuttosto innovativo e a miei occhi importante. C'erano tutti i paesi dell'Unione Europea, c'erano i paesi candidati, l'Ucraina, la Moldavia, la Georgia, i Balcani, c'erano i partner storici, Regno Unito, la Norvegia, l'Islanda, c'era addirittura il leader canadese Mark Carney, c'era l'Armenia, l'Azerbaigian, la Turchia. Quindi già questa è una cosa interessante. Fu, se non sbaglio, un'idea di Macron, questa sorta di comunità politica europea. Che cosa è servito questo incontro?
2: Allora, io già dalla sua domanda prenderei un dato molto interessante. Tra i paesi partecipanti che sono stati menzionati ci sono per esempio Armenia e Azerbaijan appaiati, che sono due paesi che storicamente hanno avuto rapporti molto conflittuali. Ma
0: il presidente Aliyev ha partecipato in videoconferenza, se non sbaglio.
2: Esattamente, e poi diciamo è stato lui a fare da padrone di casa per il successivo viaggio di Giorgia Meloni, ma ci arriviamo penso in seguito.
0: Sì, certo.
2: E allora, questo progetto secondo me risponde un pochino a un'esigenza più ampia dei paesi europei e in generale di tutte quelle che sono state definite in un discorso già diventato celebre dello stesso Carney, il leader canadese, un pochino le middle powers, le medie potenze. E diciamo queste medie potenze, paesi in cui a pieno diritto si trova anche l'Italia, si stanno un pochino cercando di riorientare all'interno del contesto internazionale mano a mano che diciamo la gestione degli Stati Uniti, che più o meno esplicitamente ha provato a fare il poliziotto del mondo dalla fine della guerra fredda in poi, ecco, da quando gli Stati Uniti hanno progressivamente dismesso questo ruolo, prima in punta dei piedi con l'amministrazione Obama, ma poi nella maniera anche virulenta che abbiamo visto nel corso del primo e soprattutto di questo primo scorcio del secondo mandato Trump. E dunque diciamo questi paesi si stanno un pochino riorganizzando, ecco, per cercare anzitutto di salvare il
0: ricordiamo anche che in questo vertice a Yerevan in Armenia non c'erano né gli Stati Uniti né la Russia né la Cina, quindi è esattamente quello che lei sta dicendo.
2: Esattamente, anche una questione proprio di scelte, diciamo sono paesi comunque che grosso modo si rivedono tutti in un'impostazione delle relazioni internazionali che fa riferimento al multilateralismo, al mantenimento dell'ordine liberale, un pochino quello che si studia anche nei manuali quando si entra in università, soprattutto in paesi come l'Italia, come paesi europei.
0: Ecco, quindi diciamo è stato un appuntamento a che cosa doveva servire ed è servito, poi mi chiedo.
2: Allora, diciamo l'obiettivo era l'obiettivo non dichiarato, ma comunque soggiacente a questo tipo di incontri è quello un po' di serrare le fila, cioè di riunire il blocco di paesi più o meno like-minded e vedere come ci si può organizzare insieme. Da quello che traspare dalle giornate di Yerevan, sembrerebbe che quantomeno come buone intenzioni siamo allineati, poi vedere diciamo che queste cose si vadano a trasformare in effettiva una concreta azione politica all'interno dei contesti internazionali è ancora presto per poterlo dire, soprattutto perché questo gruppo composto da tutti questi paesi è un gruppo estremamente composito e quindi è normale che ci siano anche delle ruggini preesistenti, ci siano dei tratti di sfiducia insomma che non si possono colmare con l'emergenza, con la necessità di far fronte a un'emergenza immediata come quella che stiamo vivendo.
0: Più di sostanza probabilmente è stato un accordo di partenariato proprio tra l'Unione Europea e la stessa,

0: stessa Armenia, che mi sembra abbastanza importante.
1: Sì, assolutamente, e ripeto, poi in questo senso diciamo il fatto che comunque in un consesso in cui si è raggiunto un accordo di questo genere fosse presente anche l'Azerbaigian, pur nella forma mediata che abbiamo visto in precedenza, segnala una disponibilità, un'apertura non indifferente. Però ecco, gli accordi di partenariato sono un primo step di processi più lunghi, quindi io aspetterei a trarre conclusioni più definitive. Ecco, il grande risultato, se vogliamo, è più sul piano simbolico per ora, che non è affatto secondario, certo. Però diciamo concretizzarsi poi ci vorrà del tempo.
0: Veniamo al viaggio poi successivo di Giorgia Meloni, invece proprio in Azerbaigian, dove ha incontrato il presidente Aliyev. Giorgia Meloni ha postato su X un breve riassunto del suo viaggio che ha prodotto Palazzo Chigi, immagino. Sentiamolo.
2: Tanti i temi che ci uniscono, tanto il lavoro che insieme possiamo fare, ma come dicevo e ribadisco chiudendo, noi siamo in un tempo nel quale le certezze sembrano venire meno, però quando, a maggior ragione quando sembra che le certezze vengano meno, le certezze che hai devi tenerle strette, e questo è sicuramente quello che l'Italia fa con la sua solida partnership con l'Azerbaigian. È una partnership di lungo periodo e che di lungo periodo intende ancora essere. Grazie ancora Presidente per la calda accoglienza e per l'interessantissimo confronto che abbiamo avuto.
0: Ecco, questa Giorgia Meloni in un suo post su X. Volevo cominciare proprio col chiederle, Simonelli, lo scopo principale di questo viaggio era soprattutto rafforzare la collaborazione dell'Azerbaigian verso l'Italia per le forniture di gas, o c'era anche dell'altro?
1: Sicuramente, diciamo, questa è la terza tappa un pochino del tour intrapreso da Giorgia Meloni dallo scoppio della guerra in Iran, prima in Algeria, poi nel Golfo, adesso in Azerbaigian. L'obiettivo immediato è quello di rinforzare, diciamo, qualsiasi accordo di cooperazione energetica, perché ce n'è un gran bisogno, perché l'Italia strutturalmente subisce fortemente l'impatto di shock energetici più di altri paesi, per ragioni che, diciamo, principalmente legate alla carenza di risorse naturali del nostro paese. Quindi sicuramente sì, questo era in cima all'agenda al 100%. Poi si è parlato anche di altro, si è parlato anche di temi di difesa, di sicurezza, ed è importante notare che l'Azerbaigian, pur essendo un paese di fatto confinante con la Russia e appartenente all'area del Caucaso, che era appunto storicamente nella sfera di influenza di Mosca, negli anni della guerra in Ucraina si è proprio mostrata proattivamente attenta alla causa ucraina, tant'è che pochi giorni prima che ci fosse Giorgia Meloni in Azerbaigian, Ilham Aliyev ha ospitato proprio Zelensky, e l'ha ospitato non nella capitale Baku, ma in un resort di montagna a pochi chilometri dal confine di Mosca, quindi anche qui, il confine con la Russia, scusate, quindi anche qui i risvolti simbolici di tutti questi step diplomatici si mostrano sempre forti. Secondo me, diciamo, è anche un tentativo di includere l'Azerbaigian in un campo un pochino più largo, occidentale, pur con tutti i distinguo del caso, anche ruotando attorno a fronti comuni che siano rilevanti, come quello del conflitto russo-ucraino. Però la priorità principale dichiarata e effettivamente che si è dimostrata tale è sempre rimasto il tema energetico.
0: Comunque effettivamente il valore simbolico c'è stato, perché in due giorni noi abbiamo avuto Ursula von der Leyen e Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, il segretario generale della NATO Mark Rutte, capi di Stato europei, il primo ministro canadese, che hanno, come dire, un po' si sono incontrati in quello che era una volta il giardino di casa di Mosca. Insomma, è stato un segnale interessante, no? Poi prima a Yerevan, poi a Baku. Insomma, Mosca ha dovuto osservare questo grande movimento di leader e di, come dire, di lavorio diplomatico e politico sotto casa.
1: Esatto, io insisto molto sul lato simbolico della pratica diplomatica, perché in un momento in cui ci sono così tanti fronti militari, quindi in cui l'hard power si mostra con tutto il suo potere, le medie potenze come l'Italia, come nel suo complesso anche l'Unione Europea, pur essendo un caso di generis, hanno necessità di far ricorso ad altri strumenti per non andare a confrontarsi direttamente in maniera appunto militare in contesti che sarebbero tremendamente rischiosi, ma cercando comunque di segnare dei punti a proprio favore. E spesso e volentieri, soprattutto quando si guarda al di fuori dal contesto occidentale, questo tipo di messaggi vengono recepiti anche con una scala di importanza diversa rispetto a quella a cui siamo abituati noi a guardare.
0: Ricordiamo anche che il gas a zero, appunto, parte dall'Azerbaigian, attraversa la Georgia, attraversa la Turchia, la Grecia e arriva con il famoso TAP a Brindisi, quel famoso TAP di cui
1: Esatto.
0: tanto si è parlato, di tante polemiche. Mi chiedo se il flusso, cioè se Giorgia Meloni e l'Azerbaigian possa garantire anche, diciamo, un'espansione di questo trasporto di gas o se siamo già al massimo delle sue capacità.
1: Allora, a quello che so io, però, diciamo, non sono un esperto tecnico, quindi mi astengo dal fare valutazioni ingegneristiche, però credo che comunque la TAP rispetto ad altri strumenti, appunto, di trasporto del gas, per esempio quelli con l'Algeria, abbia un po' più di margine per garantire un aumento delle forniture. Poi è chiaro che dipende anche molto dalle dinamiche interne del paese esportatore. L'Azerbaigian è un paese in crescita, quindi è verosimile che una parte del proprio consumo domestico vada, come dire, alimentato con le risorse nazionali, così come è stato per esempio il caso dell'Algeria, che oltre alle limitazioni tecniche non può garantire un aumento cospicuo di flussi energetici verso l'Italia proprio per far fronte alla propria domanda interna. Quindi diciamo con l'Azerbaigian la situazione è un pochino migliore, però non è, diciamo, non è assolutamente detto che possiamo contare su Baku per sostituire
0: Ah no, quello
1: interamente
0: certamente no.
1: il fabbisogno
0: Va
1: energetico.
0: ricordato anche un dato interessante, che la compagnia petrolifera dell'Azerbaigian ha comprato 4.500 distributori di benzina in Italia, quindi diciamo, sono degli scambi importanti e anche interessanti da osservare.
1: Esatto.
0: Io la ringrazio molto, grazie a Filippo Simonelli, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Allora, notizie dal meteo e poi riprendiamo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata al nord diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini, in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Zapping.
0: 20, 8 minuti. Prima di andare avanti e salutare Camillo Barone, sentiamo i titoli del TG1.
6: Trump attacca ancora il Papa, gli va bene Iran con atomica, mette in pericolo molti cattolici. Parolin, Leone va avanti per la sua strada, giovedì Rubio in Vaticano. Alta tensione a Hormuz, il capo della Casa Bianca scaramucce, l'Iran non ha chance, exit, la tregua resta, Teheran attacchi solo all'inizio. Meloni, Italia per dialogo, libertà di navigazione essenziale, maggioranza bene, misure contro caro energia, opposizione stipendi bassi, governo agisca. Al Quirinale la cerimonia con i candidati ai David di Donatello, Mattarella cinema e patrimonio del paese va sostenuto e incoraggiato. Carlasco, sentite Stefania e Paola Cappa, le cugine di Chiara Poggi, domani convocato il fratello Marco Sempio, non risponderà ai PM. Messico, i desaparecidos dei narcos, viaggio del TG1 tra le madri che cercano i loro cari uccisi, sotto una casa, resti umani e vestiti. Quando si sognava con la schedina, il Totocalcio compie 80 anni, non solo un gioco ma un rito collettivo che ha cambiato l'Italia. L'Odissea di Nolan, ecco le immagini del nuovo trailer di uno dei film più attesi dell'anno, The Odyssey, diretto dal regista premio Oscar per Oppenheimer, arriverà nelle sale a luglio. Cast stellare, da Zendaya a Robert Pattinson, da Anne Hathaway a Matt Damon nei panni di Ulisse.
0: 20 e 9 minuti, questi i titoli del TG1, bentornati a Zapping, saluto subito Camillo Barone, giornalista, corrispondente da New York del National Catholic Reporter. Buonasera Camillo, bentornato a Zapping.
7: Buonasera. Buonasera Giancarlo.
0: Allora, entri proprio in trasmissione sull'onda del primo titolo del TG1, il titolo d'apertura del TG1, che è stato dedicato al fatto che Trump è tornato a parlare di Papa Leone XIV, è tornato ad attaccare, ha detto il titolo del TG1, Leone XIV. È strano perché fino a stamattina i giornali americani, italiani, i commentatori, gli analisti ci stavano dicendo che l'arrivo di Marco Rubio a Roma giovedì era invece il segno di una volontà di distensione, di riconciliazione, di invito al dialogo. Che cosa è successo secondo te?
7: Io credo, Giancarlo, quel fattore, quel dato della distensione, del passo indietro, ci sia ancora. Marco Rubio è nato e cresciuto nella fede cattolica, un modo di essere cattolico totalmente diverso da quello di J.D. Vance, e soprattutto rispecchia anche una parte di elettorato cattolico ispanico, soprattutto ispanico, moderato. Penso che soprattutto tra i consiglieri più stretti vicino a Trump ci sia ancora questo dato importantissimo, che il Vaticano e gli Stati Uniti non possono vivere senza relazioni diplomatiche, lasciami passare il termine, normali. Quello che è successo ieri io lo inquadrerei più nella vita mediatica di Trump. Trump deve tutto alla comunicazione e al suo modo, così come lo stiamo imparando a conoscere giorno dopo giorno ormai da quasi 10 anni, deve tutto a questo modo estremamente libero, lasciami ancora passare quest'altro tono, di comunicare. Quindi questa intervista che ha fatto ieri era con un canale estremamente conservatore, quasi al 99% ascoltato, leggevo oggi, da evangelici estremisti, soprattutto basati in Texas. Hanno stazioni che riprendono questi programmi e queste interviste ovunque, in quasi tutti i 50 stati del paese, ma soprattutto in Texas. Io penso che Trump, stuzzicato, stimolato dall'intervistatore, abbia colto la palla al balzo per far comunque capire alla base più estremista, a cui deve tutto, che no, non intende chiedere scusa al Papa, che secondo lui il Papa ha torto sulle armi nucleari, sulla pace globale, e che non può interessarsi di affari esteri statunitensi. Quindi io credo che l'una non escluda l'altra cosa. Credo che nella Casa Bianca ci sia un serio una seria volontà di mettere fine a questa polemica totalmente inaspettata da parte di molti, ma allo stesso tempo non si può perdere quella base elettorale che, permettimi di dire, soprattutto negli stati del sud comincia a essere sempre più cinica nei confronti dei cattolici statunitensi, nei confronti della figura del Papa statunitense. Quindi è interessante vedere anche come torna alla luce questa questa sfida grandissima alla minoranza del cattolicesimo storico, che adesso non è più minoranza tra i cristiani, ma storicamente si tratta della fede cristiana più perseguitata da 250 anni di fondazione degli Stati Uniti a questa parte. Penso che Trump stia continuando a cavalcare quest'onda.
0: Ma ecco, se facciamo un passo indietro, tu che hai sicuramente seguito bene tutta l'evoluzione di questa crisi, le prime parole di Trump sul Papa, debole sulla sicurezza, debole sul nucleare, che non valutava correttamente il rischio del nucleare iraniano, che doveva ringraziare lui per essere Papa, che era molto peggio di suo fratello Luis, che era un vero maga, insomma, tutta quella, la prima, diciamo, raffica di polemiche che Trump ha utilizzato contro il Papa e il Vaticano, che tipo di traccia hanno lasciato sul mondo cattolico americano? Come sono state interpretate? Come sono state vissute? Lo dico sia dai vertici, sia, diciamo, dal clero che dai semplici elettori.
7: Dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, io ho registrato in 2 settimane di incontri, telefonate, lavoro, sgomento, incredulità e in alcuni casi rabbia, però penso sgomento sia la sensazione che mi porto dietro da queste settimane su più livelli. Credo che il grande messaggio di unità che Leone ha lanciato dal primo giorno di elezione, da quando si è affacciato alla loggia centrale l'8 maggio 2025 e poi nella prima omelia, no, da pontefice parlando di unità, lui abbia raggiunto quell'obiettivo tra i cattolici statunitensi ben prima di parlarne. La figura stessa di Leone qui ha già compiuto il miracolo di riappacificare la comunità cattolica polarizzatissima statunitense su un tema, ovvero la figura del Papa. Quando questa figura è stata vista attaccata dal presidente votato nel 2024 dal 55% dei cattolici, ecco che è subentrata un'altra volta la polarizzazione, lo sgomento, ma resta questo attaccamento profondissimo, secondo gli ultimi dati di un sondaggio, se non sbaglio era del Pew Research Center, il centro di ricerca più importante sui studi religiosi negli Stati Uniti, l'87% dei cattolici ha un alto gradimento nei confronti di questo Papa negli Stati Uniti. È uno degli indici di gradimenti più alti di sempre, quindi questo non potrà che giocare a sfavore. Parlando con i gruppi conservatori più attivi che hanno fatto campagna aperta per Trump 2016-20 e ancora di più nel 2024, mi hanno tutti riferito che non sono sicuri adesso se sostenere o meno alle midterm elections di novembre, le elezioni di metà mandato di novembre, i candidati indicati da Trump nel Partito Repubblicano. Mi hanno detto con modo molto molto più, insomma, pacato rispetto già a un anno fa, per dirti, per esempio, che guarderanno stavolta i singoli programmi, quindi quello che si avvicina di più alle loro istanze, loro potranno suggerire ai loro elettori di riferimento chi votare e chi non votare. Questa è una cosa senza precedenti, perché Trump per loro era l'idolo indiscusso che ha permesso tutto il cambio di vertice con cattolici alla Corte Suprema, sull'aborto, sull'IVF, quindi davvero questi attacchi al Papa forse hanno cambiato l'immaginario collettivo tra i repubblicani e i cattolici.
0: E forse è per questo che alla fine si è deciso di mandare in Italia Marco Rubio. Oggi sui giornali italiani, prima che si registrasse la nuova ondata di polemiche partita da Trump, tutti più o meno dicevano: ecco, arriva il tessitore, arriva il ricucitore, arriva colui che rimetterà in carreggiata i rapporti tra Stati Uniti e Vaticano. Secondo te, con quali argomenti, con quali strumenti arriva Rubio dopodomani a Roma?
7: Marco Rubio arriva prima di tutto con la sua storia personale, no? Figlio di esuli cubani, nato e cresciuto nella fede cattolica, come dicevamo prima, grato comunque.
0: Non convertito come Vance da qualche anno, insomma.
7: Esatto, ma anche non non insomma politicamente e direi anche teologicamente scaltro, insomma non ha, non sì. ha mai osato
0: dare lezioni al osato... Papa sulla, sulle teorie delle guerre giuste ecco. e cose di questo genere.
7: Ecco. Ecco, non volevo dirlo, però grazie no. per averlo detto tu, perché esattamente è così. Rubbia è sempre stato molto educato nei confronti insomma della gerarchia sia vaticana che negli Stati Uniti, devo dire, e soprattutto si intende, penso avrà molto di cui parlare col segretario di Stato Parolin, che ha una lunga, prima di essere segretario di Stato in Vaticano, ha una lunga esperienza diplomatica anche in Centro e Sud America. Penso parleranno soprattutto anche di quello, da quello che ho ascoltato oggi con alcune fonti, ma soprattutto anche le istanze della comunità ispanica, che è divisissima. In Florida guarda soprattutto a Rubio con molta più speranza rispetto a J.D. Vance. Certo è che anche gli strappi sulle deportazioni, tutta la sofferenza che è stata messa sulle spalle di famiglie di ispanici cattolici negli ultimi 14 mesi è senza dubbio qualcosa di cui anche Marco Rubio dovrà preoccuparsi se correrà alla presidenza nel 2028. Quindi anche lui dovrà fare i conti, così come J.D. Vance, con questi dati.
0: Ecco, tutto è molto interessante perché insomma quello che c'è da capire mi sembra anche Che cosa si teme per le elezioni di midterm? Cioè, se non sbaglio, sono 50 milioni di cattolici registrati come cattolici. Tu dicevi la metà ha votato, più della metà ha votato per Trump. Si rischia, cioè, a Trump è stato fatto presente il rischio di uno smottamento di questo elettorato, secondo te?
7: Ma lui lo sa, lui durante la sua campagna ha cercato di parlare con quanti più vescovi possibili, si è tenuto strettissimo il cardinale, adesso non più arcivescovo di New York, il cardinale Dolan, che insomma che è stato non voglio usare la parola alleato, ma è stato comunque di aiuto in tutte e due le sue campagne elettorali più recenti, ma soprattutto sa benissimo che molti elettori cattolici vivono nei sette stati chiave. In primis, per quanto riguarda l'elettorato cattolico in uno stato chiave, è l'Arizona, dove c'è una fortissima comunità ispanica cattolica che ha subito davvero, ogni famiglia può raccontare storie, insomma, storie di deportazioni, ogni famiglia almeno una persona vicina, un familiare, un amico che ha subito qualcosa di insomma di...
0: Per non parlare anche di due altri punti di crisi, no? Sia il Venezuela che Cuba penso che siano a cuore ai cattolici ispanici negli Stati Uniti e la retorica anticubana e l'operazione venezuelana non deve aver rasserenato gli animi, immagino.
7: Sì, soprattutto in Venezuela, però da quanto leggevo sui dati, lì si tende molto di più a, insomma, ad appoggiare quello che è successo il 3 gennaio, no? L'arresto di Maduro. Trump e J.D. Vance devono quasi tutto alla minoranza ispanica che storicamente nel 2024 in larga maggioranza ha abbandonato i democratici per votare il Partito Repubblicano. Perdere quella fetta di elettorato significherebbe perdere le elezioni, quindi penso questo è il conto principale che certo. dovrebbe fare.
0: Camillo, ci dobbiamo fermare qui. Grazie Camillo Barone, grazie per essere stato con noi. Buonasera, come sempre, buon lavoro.
7: Grazie a te.
0: 20 e 22 minuti, lasciamo gli Stati Uniti, lasciamo Trump, lasciamo il Vaticano per andare in Cina e lo facciamo con Simone Pieranni, un giornalista di Cora Media che tra l'altro ha in libreria in questo momento un ultimo libro, Lo specchio americano, edito da Mondadori, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti. Buonasera Pieranni, bentornato a Zapping.
8: Grazie, buonasera a voi e a chi ci ascolta.
0: Partiamo dal libro, allora, anche se ci sono molte cose di cui vorrei discutere. È interessante che tu abbia deciso di dedicare uno studio, una ricerca su come i cinesi guardano gli Stati Uniti, perché generalmente sappiamo abbastanza bene come il mondo guarda la Cina, ma sappiamo poco di come la Cina guarda il mondo. Che cosa hai scoperto che non ti aspettavi?
8: Sì, intanto il punto di partenza è stato proprio questo, no? In un momento in cui Cina e Stati Uniti sono le due potenze mondiali e vivono momenti di tensione anche molto forti, che meno male coinvolgono poi tutti noi, e il fatto che noi abbiamo passato molto tempo a cercare di capire cos'è la Cina, a giudicarla e non ci siamo mai chiesti come loro giudicano noi, mi sembrava un buon punto di partenza, partendo dagli Stati Uniti, che vengono identificati spesso dai cinesi come tutto l'Occidente, insomma, a torto o a ragione. La cosa più interessante è proprio, a mio avviso, il fascino, di cui magari sappiamo poco, che gran parte dei cinesi, sia a livello dell'elite politica che del ceto intellettuale, ma anche, diciamo, un sentimento popolare di grande fascino e ammirazione nei confronti della Cina. C'è proprio un'espressione che è Chongmei, che significa proprio fascino per gli Stati Uniti, che oggi è quasi un'accusa, ma che un tempo era effettivamente una cosa molto popolare.
0: Oggi non c'è più questo fascino?
8: No, la traiettoria è proprio quella, no? Anni 80, anni 90, grande fascino, prima per il faro della democrazia, come veniva descritto da molte persone con cui io ho parlato, poi il fascino economico, no? Quello che io definisco un matrimonio di interesse, cioè carpire il codice sorgente del capitalismo statunitense, soprattutto riferito alla tecnologia, riportarlo in Cina. Oggi c'è una vera e propria rivalsa, i giovani nati da metà degli anni 90 oggi non hanno più alcuna fascinazione nei confronti degli Stati Uniti, ritengono di vivere in un paese che è superiore a livello di sicurezza, di ambizione, di benessere, e quindi, come dire, guardano gli Stati Uniti quantomeno alla stessa altezza degli occhi, che è un'altra espressione che viene utilizzata molto spesso oggi in Cina.
0: Volevo chiederti un'altra cosa, andando più sulle questioni di attualità. Mi sembra che la Cina e tutta la sua diplomazia, insomma tutta la sua azione politica, sia orientata nel cercare di estrarre il massimo vantaggio possibile, per quanto è possibile, sia dalla guerra in Ucraina sia dalla guerra in Iran. Ci stanno riuscendo? Vedono questi vantaggi e li ottengono?
8: Allora, tutti e due i conflitti hanno naturalmente dei risvolti negativi per un paese che deve ancora gran parte della propria crescita e del proprio modello economico alle esportazioni, no? Le guerre sono comunque un momento di blackout per molte delle rotte commerciali principali. In quest'ultimo caso la chiusura di Hormuz, pur avendo comunque la Cina degli approvvigionamenti diversificati e probabilmente anche, come dire, un periodo più lungo di altri stati per poter stare senza il petrolio, diciamo, iraniano, colpisce la Cina perché ha bisogno di benessere degli altri stati che comprino praticamente dal paese. A livello diplomatico però la Cina ovviamente è in una fase in cui ha tutto da guadagnare e sta già raccogliendo qualcosa, perché negli ultimi tempi con col Vietnam ad esempio c'è stato un forte riavvicinamento, ma anche con altri paesi che da alleati degli Stati Uniti si ritrovano colpiti dagli Stati Uniti e guardano in qualche modo alla Cina. Oppure pensiamo all'ultimo gesto che ha fatto rispetto all'Africa, cioè togliere i dazi da 53 paesi africani dopo che erano stati colpiti da dazi del 30%
0: questo
8: Trump.
0: È incredibile, mentre Trump rilancia la sua politica di dazi e di tariffe, la Cina li azzera nei confronti dell'intera di tutti i paesi africani che hanno relazioni diplomatiche con la Cina. Beh, insomma, è molto interessante,
8: sì.
0: Questo
8: sono 53 paesi ad eccezione di Eswatini, che è l'unico paese che riconosce Taiwan, tra l'altro dove il presidente taiwanese è riuscito ad andare dopo varie peripezie anche a causa, insomma, dell'ostruzione, se vogliamo, di paesi africani.
0: Ed è anche l'unico paese, uno dei pochi paesi in cui gli Stati Uniti mandano i deportati spesso, no?
8: Sì, esatto, esatto. No, ovviamente, come dire, 53 paesi che non hanno più dazi permette sicuramente soprattutto ai prodotti agricoli, alle comunità rurali locali di poter crescere, poi con tutta una serie di problematiche dovute allo sviluppo disomogeneo dell'Africa, ma ci dice anche una cosa in più della società cinese, perché poi noi conosciamo molto poco, no, della società cinese, ne vediamo spesso il riflesso geopolitico internazionale che più o meno tentiamo di leggere, ma ad esempio il fatto che aumenteranno le esportazioni dall'Africa alla Cina di prodotti come il caffè e la frutta secca, ad esempio, ci dice anche di abitudini alimentari dei cinesi che sono cambiate nel tempo. Oggi in Cina, a Pechino o in qualsiasi delle grandi città, trovi caffè praticamente ovunque, è una nuova moda, è una nuova tendenza della classe media, e quindi insomma come si muove la Cina ci racconta sempre anche qualcosa di sé.
0: Sto toccando temi che ciascuno meriterebbe, diciamo, un'intera intervista, però un'altra cosa volevo chiederti: sempre più spesso la Cina viene avvertita come una potenza calma, stabile, che si muove secondo traiettorie prevedibili, secondo un vecchio modo di fare politica e diplomazia. Questo affascina un po' soprattutto gli europei. Mi pare che gli europei siano molto tentati di rivedere i loro rapporti con la Cina in modo più favorevole. È una trappola o è giusto farlo?
8: Ma guarda, io credo che questa fascinazione che c'è da parte di molti, di molta dell'opinione pubblica anche europea, parte dell'opinione pubblica che poi è abbastanza, come dire, ondivaga, perché abbiamo vissuto momenti invece di grande negatività, no, da parte della Cina, abbia più a che fare con noi e con la nostra problematica rispetto alle nostre democrazie che con la Cina in sé. Ovviamente di fronte a un Trump e al primo paese democratico del mondo, la prima potenza economica del mondo nelle mani di Trump, che ha movimenti internazionali irrazionali, per definirli nel modo più come dire gentile possibile, la Cina appare effettivamente come l'unica potenza un po' responsabile, no? Come l'adulto nella stanza, anche rispetto a un Putin che si muove muscolarmente, abbiamo una Cina che si muove diplomaticamente, chiedendo sempre cessate il fuoco, chiedendo di mediare, chiedendo di dialogare, muovendosi per portare proposte via Pakistan in questo caso per quanto riguarda l'Iran. Nello stesso tempo però la Cina ovviamente fa i propri interessi, quindi intanto non sta completamente ferma perché si muove, sicuramente attraverso la tecnologia dual use, così come ha sostenuto la Russia, aiuta anche l'Iran. Ha tutto l'interesse la Cina che gli Stati Uniti e l'ordine internazionale a guida americana si, come dire, si rovinino con le proprie mani, no? Come ha fatto la famosa copertina dell'Economist, no? Quando il tuo nemico sbaglia,
0: non interrompere,
8: non fargli smettere di sbagliare.
0: Non interrompere il tuo nemico che sbaglia.
8: Esatto.
0: Anche questo molto interessante. Ma quindi, diciamo, gli appelli, anche questi un po' retorici, che si sentono fare continuamente da leader europei, diciamo, di ogni orientamento: bisogna che la Cina intervenga, che la Cina dispieghi le sue armi di mediazione per far interrompere la guerra in Ucraina, in Iran, sono parole vuote.
8: Sono wishful thinking, nel senso che sarebbe molto bello, ma la Cina non ha intenzione di muoversi laddove non ritiene che siano guerre che abbiano a che fare con la Cina, nel senso che se ti ricordi Xi Jinping, per quanto riguarda l'Ucraina, disse: chi toglie la catena, diciamo, la tigre deve anche rimettergliela, come dire, sono affari vostri, l'avete procurato voi questo danno.
0: E lo stesso vale per l'Iran, immagino.
8: Lo stesso vale
0: per l'Iran.
8: Alla Cina interessa principalmente la Cina, e poi adesso faccio una provocazione, ma interessa molto più cosa succede nelle Filippine o in Myanmar di quanto stia succedendo in Iran da un punto di vista proprio strategico, perché la Cina si concepisce come una potenza asiatica. Poi è chiaro, più gli Stati Uniti rimangono impaludati in Iran, in Ucraina, quindi più distanti dall'Asia, fa gioco alla Cina chiaramente.
0: Bene, ci fermiamo qui. Grazie Simone Pieranni. Ricordo il tuo libro Lo specchio americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti, appena uscito per Mondadori. Grazie ancora, buonasera, buon lavoro.
8: Grazie a voi, buona serata a voi.
0: Ci fermiamo un momento per una pausa pubblicitaria.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
14: Go!
13: Con Sean e gli amici della Mossy Bottom Farm il divertimento è assicurato.
14: Ready? Throw!
13: Gioca, balla e metti alla prova le tue abilità.
14: Great work!
13: Unisciti al gregge. Sean the Sheep Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Zapping. Le 20 e 32 minuti, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Salutiamo Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di Utrend, analista politico, docente all'Università di Bologna. Buonasera Pregliasco, bentornato.
17: Buonasera.
0: A Zapping. Allora,
17: grazie.
0: Più ci si avvicina all'appuntamento elettorale, più i sondaggi prendono corpo, prendono piede sulle pagine dei giornali, e sempre più sarà così. L'ultimo sondaggio che avete realizzato, mi pare per il Sole 24 Ore, è un po' diverso dal solito e molto interessante. Se ho capito bene, esamina la compatibilità dei singoli partiti all'interno delle coalizioni che si scontreranno nelle prossime elezioni, anche per capire se la presenza di un partito all'interno di una coalizione convenga più alla coalizione o più al partito, che è un punto di vista interessante da esplorare. Che cosa avete scoperto? Ecco.
17: Sì, beh, diciamo che effettivamente il tema è quello, perché oggi noi vediamo analisi, sondaggi basate sulle intenzioni di voto alle singole liste, ai singoli partiti, però evidentemente gli elettori decidono se votare un partito anche in considerazione delle alleanze, e non tutti gli elettorati sono compatibili, questo emerge dal nostro sondaggio. Per esempio nel centrosinistra ci sono alcune incompatibilità tra gli elettori del Partito Democratico e gli elettori del Movimento 5 Stelle, per fare soltanto un esempio.
0: Cioè i 5 Stelle guadagnerebbero voti se non fossero in coalizione, se ho capito bene.
17: Esattamente, nel nostro scenario il Movimento 5 Stelle perde circa 2 punti nel momento in cui si allea con il Partito Democratico e con Italia Viva. La stessa cosa riguarda, diciamo, dall'altra parte un eventuale ingresso di Azione nel centrodestra. Azione alleata del centrodestra perderebbe quasi metà dei suoi voti, perché una buona parte dei suoi elettori non vuole allearsi al centrodestra e preferirebbe rimanere autonoma.
0: E il centrodestra se ne avvantaggerebbe di un simile ingresso?
17: Comunque sì, perché è vero che Azione perderebbe dei voti, però complessivamente la cifra di coalizione crescerebbe. È un po' lo stesso discorso che si può fare su Vannacci.
0: È molto interessante, perché su Vannacci ci si pongono molti interrogativi, no? Il centrodestra lo terrà dentro o lo terrà fuori? Questo, come dovrebbe regolarsi per ottimizzare la propria performance?
17: Diciamo che è uno di quei casi in cui la fortuna della coalizione potrebbe non corrispondere con la fortuna del partito. Cosa voglio dire? Che secondo le nostre stime a oggi Futuro Nazionale di Vannacci perderebbe 2 punti percentuali se si alleasse con il centrodestra, ma complessivamente il centrodestra ne guadagnerebbe rispetto a uno scenario senza l'alleanza con Vannacci stesso. Perderebbe qualcosina al centro, ma la somma sarebbe superiore a quella attuale. E diciamo, Giancarlo, che il nostro sondaggio, il nostro studio cerca di testare diversi scenari, perché a oggi noi non sappiamo come saranno effettivamente composte le coalizioni, e questo però potrebbe essere un elemento, un fattore che incide sul voto degli italiani.
0: Ecco, ma l'ingresso di Vannacci nella coalizione di centrodestra sarebbe addirittura in grado di garantire, come dire, una vittoria più sicura, al di là di tutte le voci di pareggio di cui sentiamo parlare?
17: Diciamo che con l'attuale sistema elettorale è difficile immaginare una vittoria netta in termini di seggi per il centrodestra, ma anche per il centrosinistra. Diciamo che se non viene cambiata la legge elettorale, lo scenario più probabile è comunque quello di una non maggioranza o di una maggioranza molto risicata, per come funzionano i collegi uninominali, e soprattutto diciamo che la differenza rispetto al 2022 è che il centrosinistra andrebbe compatto. Nel 2022 era diviso in 3 e questo fece vincere oltre l'80% dei collegi proprio al centrodestra.
0: Mi sbaglio, in queste ultime settimane, diciamo da dopo il referendum in poi, c'è una tendenza piuttosto chiara di guadagno da parte del campo largo rispetto al centrodestra?
17: Sì, c'è stato un lieve, diciamo, movimento di crescita del campo largo e di calo del centrodestra, tant'è che oggi i poli, se sommiamo semplicemente i risultati delle varie liste, sono molto vicini, anzi se facciamo la media di tutti gli istituti, il campo largo è leggermente avanti rispetto al centrodestra. È proprio in questo contesto che si inserisce la nostra analisi. Abbiamo provato a stimare, no, l'effetto delle alleanze, e è curioso ed è indicativo che se si testano le compatibilità tra gli elettorati, il centrodestra passa da leggermente indietro a leggermente avanti rispetto al centrosinistra. Questo perché? Perché gli elettori dei partiti di centrodestra sono abituati a stare insieme, sono alleati da molto tempo, invece nel centrosinistra chiaramente ci sono sensibilità più eterogenee.
0: Avete lasciato Forza Italia fuori da questa simulazione, come mai?
17: Diciamo che ci siamo limitati agli scenari principali, no? Quelli di cui si parla un po' di più. È vero che adesso si ragiona, no? Su un'ipotesi di Forza Italia svincolata magari dal centrodestra, si parla di un'operazione possibile al centro. È comunque uno scenario che noi abbiamo misurato. Qual è l'elemento da sottolineare? Che sulla carta Forza Italia potrebbe anche guadagnare dei voti, inteso come dichiarazioni, come intenzioni di voto. Però, e questo vale anche per tutti gli altri partiti naturalmente, potrebbe patire l'effetto del voto utile, cioè nel corso della campagna elettorale, come anche 5 Stelle, Forza Italia da sola potrebbe soffrire un messaggio che potrebbe essere: il voto a Forza Italia non conta perché è fuori dalle coalizioni, perché è fuori dai polli. Soprattutto con l'attuale sistema elettorale, essere fuori dalle coalizioni significa non giocare, non toccare palla nei collegi uninominali, e questo potrebbe essere un messaggio che risuona, ecco, con l'elettorato.
0: E qualche giorno fa, non so se l'avevi visto, c'era una specie di provocazione firmata dal direttore di Huffington Post, Mattia Feltri, che diceva: mistero della fede, l'insensato bipolarismo italiano, e arrivava a chiedersi, ma insomma, sono molto più lontani e incompatibili Forza Italia con Lega e Fratelli d'Italia rispetto a quanto lo siano magari col PD, e il PD è molto più incompatibile con i 5 Stelle o con AVS di quanto lo sia con Fratelli d'Italia. Ma insomma, se non ci fosse questa allucinazione del bipolarismo di destra e sinistra, Forza Italia e PD dovrebbero governare insieme. Tu che ne pensi?
17: Beh, diciamo che comunque l'hanno fatto, no? Cioè, ci sono stati diversi passaggi nell'ultimo, no, quindicennio, in cui alla fine PD e Forza Italia, PDL prima, hanno governato insieme.
0: Ma in termini di compatibilità, ha ragione Feltri che c'è più compatibilità tra i due che non tra i due?
17: Secondo me dipende dai temi, dipende dai temi. Cioè, ci sono temi sui quali effettivamente Forza Italia è più vicina al PD di quanto sia alla Lega, ma da un altro punto di vista penso al tema delle tasse, penso alla sicurezza, penso a un certo approccio sull'immigrazione. Si vede abbastanza che l'elettorato di centrodestra sta su un'altra pagina, ecco, rispetto a quello di centrosinistra. Quindi mi convince come lettura per tutti i temi. Limite forse del sistema politico che ci siamo fossilizzati intorno all'idea delle elezioni. No.
0: Purtroppo c'è qualcosa che non va sulla linea, vediamo se riusciamo a salvarla, non so come. Proviamo a richiamare se è possibile. Sono le 20:40, questo è Zapping, siamo in diretta, 335-699-2949. SMS e WhatsApp per intervenire. Stavamo parlando con Lorenzo Pregliasco, lo conoscete, direttore e cofondatore di Utrend. Vediamo se riusciamo a continuare la nostra conversazione.
17: Eccoci.
0: No,
17: No, dicevo, l'elemento delle coalizioni preelettorali, se vogliamo, è un'anomalia, no, del sistema italiano rispetto a tanti paesi europei, in cui le coalizioni si fanno casomai dopo il voto e non prima.
0: Certo, un'altra cosa che volevo chiederti, che poi è un po' la chiave anche dei nostri ragionamenti, e qui esco, diciamo, dall'area della tua competenza, non so se è ricaduta la linea, ci sei?
17: Ci sono.
0: Dalla tua competenza di sondaggista e più da quella di analista politico, secondo te la legge elettorale cambierà? Quante possibilità ci sono che accada? Non c'è più. Facciamo dei quiz senza risposta. E va bene, facciamo un nuovo tentativo, e se no poi ci salutiamo, visto che questa telefonata era destinata a non funzionare. E vi ricordo, sempre Zapping, 20:42, stiamo cercando di capire che cosa succederà sul fronte elettorale, e soprattutto l'ultima domanda che volevo fare a Lorenzo Pregliasco è se c'è qualche possibilità di evitare il destino che sembra essere segnato di un pareggio che poi costringa il Presidente della Repubblica a inventarsi formule strane per formare un governo, e se questo possa essere evitato con una legge elettorale in grado di dare all'una o all'altra coalizione un vantaggio più netto. Mi pare che Pregliasco lo abbiamo perso, come era abbastanza prevedibile, e quindi non so, abbiamo i titoli del TG2, sentiamoli.
18: A due giorni dalla visita di Rubio in Vaticano, un nuovo attacco di Trump al Papa mette in pericolo molti cattolici, replica di Parolin, Leone predica pace e Vangelo. Attenzione Hormuz, gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio nello stretto. Teheran smentisce Trump, Iran non ha chance, dovrebbe arrendersi. Ingiustificabili attacchi contro gli Emirati, così Meloni, sostegno ad ogni azione di Papa Leone da Tajani e Salvini, condanna delle opposizioni a parole di Trump contro il pontefice. Garlasco, le cugine di Chiara Poggi convocate in caserma a Milano come persone informate sui fatti, domani esempio dai PM, ma ha già fatto sapere che non risponderà ai magistrati. Casi sospetti di antivirus sulla nave a largo di Capoverde, per l'OMS è possibile una trasmissione da uomo a uomo, infezione forse contratta all'esterno dell'imbarcazione. Un lungo commosso applauso per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina di Padova, gremita, presenti anche il ministro per lo sport a Bodi, Bebevio, Alberto Tomba. Cinema patrimonio del paese va sostenuto, così Mattarella alla cerimonia con i candidati ai premi David di Donatello, ad attori e registi dice siate liberi nei progetti. Al via per Ermal Meta il nuovo tour nei club con il suo disco Funzioni Vitali, poi la tournée estiva per festeggiare i 10 anni di carriera con concerti che attraverseranno tutta la penisola.
0: Le 20:44 minuti, questi erano i titoli del TG2, non abbiamo potuto salutare Lorenzo Pregliasco, comunque lo ringraziamo per le notizie che ci ha dato, soprattutto su questo sondaggio che è apparso sul Sole 24 Ore, ho trovato interessante per capire chi ci guadagna e chi ci perde nella formazione delle coalizioni, se ai partiti convenga stare fuori, stare dentro, se alle coalizioni convenga mettere assieme più partiti possibili nella sfida elettorale per le politiche del 2027. Sono le 20:45 minuti, noi chiudiamo la puntata di Zapping dedicandola ad un documentario di cui ora vi parlerò con la nostra ospite che è Lorenza Indovina, è un'attrice, una regista, buonasera, grazie per essere con noi.
19: Grazie a voi.
0: Ha diretto il documentario La verità migliore, scritto insieme a Cristiano Barbarossa, in cui ricostruisce la vicenda dell'aereo di Montagna Longa il 5 maggio, quindi esattamente la stessa data di oggi, del 1972, in cui tra i tanti altri, pare 115 vittime, fece quell'incidente, perse anche la vita suo padre, che era il regista Franco Indovina. Il documentario è disponibile su RaiPlay, quindi lo potete vedere. Quindi vorrei, Lorenzo Indovina, grazie ancora per essere con noi, che lei ci raccontasse come nasce un po' questa idea di un documentario, che cosa l'ha spinta a ricostruire questa vicenda.
19: Ma è successo che a 50 anni dall'incidente del 1972 dove perse la vita mio padre, sono arrivati in camerino da me alla fine di uno spettacolo, io sono un'attrice, delle persone presentandosi come i parenti delle vittime di Montagna Longa e comunicandomi che mio padre non era morto per un incidente ma per un attentato e che loro avevano delle prove e che in una qualche maniera volevano che con il mio ruolo, diciamo, io potessi dare vita e voce a questa storia, a questi dubbi rispetto a quello che accadde quella notte. E in una qualche maniera si sono presentati un po' come i sei personaggi in cerca d'autore
0: trovato un autore alla fine.
19: E hanno trovato alla fine un autore. Io mi sono posta più di una volta, mi sono chiesta come poter raccontare questa storia, se con un podcast o con uno spettacolo teatrale, ma poi dopo sono salita sulla montagna e ho capito che la protagonista di questa storia è proprio questa montagna e quindi che il racconto doveva essere fatto attraverso le immagini e ho deciso quindi di farlo attraverso un documentario.
0: Ma quando queste persone sono venute ad incontrarla al teatro, lei aveva già dei dubbi che non fosse un incidente, cioè hanno incontrato già in qualche modo una sua disposizione a mettere in dubbio le versioni ufficiali?
19: No, assolutamente no. Io avevo proprio chiuso con quella storia. Mio padre era morto, io avevo 6 anni e per me quella tragedia era finita così, diciamo. E fondamentalmente poi, sinceramente, morto per un incidente o per una strage, comunque morto era, e quindi io comunque non avevo potuto usufruire del suo amore, della sua presenza. Detto questo, però, poi loro, come dire, salendo sulla montagna con loro, mi sono resa conto che erano persone alle quali io ero legata da questo dolore. Eravamo tutti bambini, avevamo tutti 6-7 anni.
0: Sì, leggevo che la strage lasciò 98 orfani.
19: Sì, e 50 vedove. 50 quindi, vedove. Sì, credo che sia ancora, abbia il record nell'aeronautica europea addirittura come numero di morti. È stato l'incidente con più alto numero di morti. Tutti andavano a votare perché c'erano le elezioni e quindi molti avevano preso quell'aereo, tra cui anche mio padre, per andare a votare.
0: Voglio far sentire un momento agli ascoltatori un piccolo brano del trailer che avete preparato, anche un po' per portarli nell'atmosfera di questo racconto.
19: Sì.
20: Mia mamma mi disse che era stato un incidente, che papà dormiva, che non aveva sentito nulla.
21: L'aereo precipitato in un DC-8 è la più grande sciagura aerea che abbia colpito l'Italia.
20: Quella era la mia verità.
22: Il 5 maggio ho perso mio padre.
23: Il 5 maggio ho perso mia madre.
24: Ho perso mio fratello.
25: Ho perso il papà.
26: Io il 5 maggio ho perso mio padre.
27: Allora è la prima volta che tu sali?
26: Sì. Sono tutti convinti che l'aereo sia scoppiato in volo.
28: Perché la scatola nera non ha registrato nulla?
26: È difficile credere a un disastro assolutamente accidentale.
0: Ecco, nelle ricerche che avete fatto, che lei ha fatto per mettere insieme questo documentario, si sente di aver scoperto una verità diversa da quella ufficiale, una verità migliore?
19: Allora, rispetto, diciamo così, all'incidente, no, purtroppo no. Io metto in campo, come dire, tutti i dubbi. Voglio ricordare che un incidente nel quale il nastro della scatola nera è stato trovato spezzato, ma si era spezzato da 5 giorni, e questa informazione non era mai arrivata nell'aereo. Di solito, diciamo così, quando la scatola nera non funziona, c'è una spia che dà l'allarme che la scatola nera non funziona. In teoria un aereo senza la scatola nera funzionante non può proprio decollare. Certo. Quindi questo era già un elemento di dubbio. Un altro elemento di dubbio era che tutti avevano le scarpe tolte, e quindi si è ipotizzato un tentativo di atterraggio d'emergenza, che il carburante che è stato, diciamo così, che doveva essere nel suolo avrebbe dovuto pietrificare il terreno, e invece questa cosa non è avvenuta, e quindi si è ipotizzato che ci sia stata una perdita di carburante. E le persone con le catenine, più di una persona con delle catenine strette in bocca, chiaramente non sono degli elementi di prova così forti, cioè sono degli indizi che possono far venire un sospetto.
0: Voi avevate anche chiesto che le indagini venissero riaperte, cosa che non
19: sì,
0: è stato,
19: sì.
0: No?
19: Sì, è stata presentata una perizia fatta dal professor Rosario Marretta, che ipotizza, attraverso dei calcoli fatti con dei nuovi macchinari, che una strumentazione che è accessibile solamente adesso e non nel 1972, dove ipotizza una bomba nell'ala sinistra del velivolo. Io questo viaggio l'ho fatto con loro e sono contenta di averlo fatto, perché soprattutto attraverso questo viaggio io ho ritrovato mio padre, ed è stata, come dire, la cosa più bella che mi è capitata da quando lavoro in questo campo, diciamo così. Un'emozione così grande non l'ho mai provata, e grazie a loro ho ritrovato un ricordo con mio padre. E io non avevo neanche una foto con mio padre, non avevo un ricordo, non avevo una foto, nulla. E invece, a poco, attraverso questa indagine che ho fatto per cercare questa verità sull'incidente, poi ho trovato una mia verità.
0: La verità migliore, come dal titolo del documentario. Sì. Ci sono molte cose interessanti. Alla fine poi, diciamo, la versione ufficiale è che la colpa fu dei piloti, fu di un loro errore umano, no?
19: Però sì, però diciamo non senza ombra di dubbio, diciamo, è stata determinata come la verità più plausibile, diciamo così, la dinamica più plausibile è stata detta che è stata quella di un errore umano, però non ci sono elementi che provano questa cosa, diciamo, e quindi anche lì sarebbe bello, come dire, poter riaprire le indagini, andare a fondo a questa storia anche solo per liberare da delle responsabilità i piloti di quell'aereo, che erano grandi professionisti, erano addirittura uno era stato scelto dal Papa per portarlo, non mi ricordo adesso dove, non mi ricordo più, però insomma Bartoli era veramente un esperto, Manchedini, quindi insomma veramente si pensa con difficoltà che loro abbiano potuto fare un errore di questo tipo, cioè di solito, come dire, si girava verso il mare e loro invece hanno girato verso la montagna, che insomma era una cosa incredibile che non ha mai fatto nessuno, non ci si pensava proprio di fare su quell'aeroporto lì.
0: Alcuni hanno puntato il dito contro alcuni altri nomi dei passeggeri, no? Per immaginare che ci potesse essere appunto una ragione dell'attentato, per esempio ricordo un magistrato, procuratore generale di Palermo, Ignazio Alcamo, che aveva, sì, che aveva fatto un'indagine anche contro la moglie di Salvatore Mina.
19: Aveva mandato al confine.

0: di cosa
1: di Totorina, sì,
0: sì, di Totorina. E quindi sì, c'erano diversi personaggi su quell'aereo, però sinceramente io questa ipotesi qui la scarterei, perché erano anni in cui insomma ci si ammazzava per strada, non è come adesso che ci sono magari le scorte, le cose, era più semplice, come dire, aspettarlo sotto casa e sparargli lì, perché
1: Che non
0: piuttosto che
1: mettere una
0: uccidere
1: bomba.
0: sì, insomma mi sembra un po' improbabile questa ipotesi.
1: Il documentario come l'ha costruito dal punto di vista proprio drammaturgico? Sono interviste, sono... Che cosa racconta? Che cosa ha messo insieme?
0: Beh, è come se fosse una specie di diario dove io racconto quello che mi è successo, un po' l'ho ricreato chiaramente con le persone con cui l'ho vissuto, e a mano che andavo avanti in questo racconto, rispetto a quello che succedeva, poi mi portava verso una direzione o un'altra. La cosa per me importante è stata, indipendentemente dal, come dire, mettere in campo i dubbi e la speranza che qualcuno con una sensibilità a fine, qualcuno però esperto, un magistrato, un procuratore, qualcuno che abbia la sensibilità di voler riaprire questo caso, è anche legata al fatto che ormai siamo in anni in cui siamo abituati alle morti. Penso alla Palestina, ai numeri di morti, cioè ormai
1: Certo.
0: non li visualizziamo più, quanti morti ci sono, e anche alla memoria, perché ormai avviene una cosa e subito dopo viene cancellata da
1: Da
0: un'altra
1: un'altra
0: successiva.
1: tragedia che accade.
0: Sì.
1: Io la devo salutare, Lorenzo Indovina, la devo salutare, la ringrazio. Ricordo che il documentario, Una verità migliore, è disponibile su Rai Play, chiunque lo può vedere. Grazie ancora, grazie per essere stata con noi.
0: Buona serata, grazie.
1: Dobbiamo chiudere questa puntata, un grazie a tutti quelli che hanno collaborato a questa puntata di Zappi, un saluto e un grazie da Giancarlo Luquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
4: Vilas smorza la palla, Panatta vince!
5: Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
3: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
9: Siate dunque pazienti fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Siete pazienti? Sapete dare tempo agli altri? Alla fermata dell'autobus, nel caos del traffico, in ufficio, quando ritenete di essere trattate ingiustamente, con un interlocutore che vi porta via minuti preziosi. Sapete dare tempo a voi stessi per capire e per ragionare? E sapete dare tempo a Dio stesso quando sembra non rispondere alle vostre preghiere? Forse però parlare di pazienza in questo modo è troppo generico. È più preciso Giacomo, che nella sua epistola parla di una pazienza precisa, quella del contadino. Fa un lavoro faticoso e sacrificato, ma poi arriva il momento in cui l'agricoltore altro non può fare che starsene seduto e attendere, sperando che tutto vada per il meglio, che piova il giusto, che splenda il sole, che il seme diventi frutto. Non tutti i tipi di pazienza sono auspicabili. Solo la pazienza che porta frutto, la pazienza che è attesa di qualcosa di nuovo e di buono, quella che è animata da una speranza e custodisce una promessa, questa è una pazienza cristiana,

0: Qui vale la pena perseverare nell'attesa. Per tutto il resto, alla fermata dell'autobus o con un interlocutore importuno, beh, decidete voi se vale la pena o no.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. Il nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano. Per lui va bene che l'Iran abbia l'arma nucleare, dice il presidente degli Stati Uniti. Linea subito alla corrispondente da New York, Laura Pepe.
3: Al telefono con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, Trump torna ad attaccare duramente il pontefice. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Ritiene che vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare e non credo che questo sia una cosa buona. Parole che arrivano dopo il primo attacco contro Papa Leone che ad aprile Trump definì debole sul crimine e pessimo in politica estera, scatenando le proteste del mondo cattolico, compresi i suoi elettori, ma soprattutto arrivano alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, cattolico, che dovrebbe avere l'obiettivo di ricucire rapporti tra Washington e Santa Sede. Nella stessa intervista Trump se la prende anche con gli alleati della NATO. Quando abbiamo avuto bisogno di loro non sono stati al nostro fianco. E oggi, dallo studio Vale, Trump dice l'Iran sa quello che non deve fare per non violare la tregua in corso. Poi definisce gli ultimi scontri una scaramuccia di poco conto. Loro non hanno mai avuto una chance, dovrebbero fare la cosa più intelligente, alzare bandiera bianca. Intanto, in una conferenza stampa, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha detto che il blocco navale resta pienamente in vigore e il cessate il fuoco non è finito. La linea torna a voi.
2: E dopo le critiche di Donald Trump, poco fa la replica del Papa uscendo da Castel Gandolfo, la missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, ha dichiarato il pontefice, lo faccia. Colloquio telefonico tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato statunitense Rubio. Un confronto costruttivo e professionale, secondo Mosca, su relazioni bilaterali e scenari internazionali. Sul campo, intanto, nella guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi hanno causato almeno 17 morti tra Zaporizhia e Kramatorsk. Zelensky definisce cinica la tregua annunciata da Mosca per l'8 e 9 maggio. Il presidente ucraino rilancia, proponendo un cessate il fuoco immediato e avvertendo che Kiev reagirà a eventuali nuove offensive. Torniamo in Italia con la cronaca. Il caso Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, domani non risponderà alle domande dei PM. Questa è la decisione dei suoi legali. Hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti oggi le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Il nostro inviato.
4: Entrano ed escono dalla caserma dei carabinieri di Via Monti senza che nessuno dei giornalisti presenti riesca a vederli. Le gemelle K sono state interrogate a lungo, 2 ore per Paola, mezz'ora in più per Stefania, quella che aveva legami più stretti con la cugina Chiara Poggi. In assenza di elementi più precisi che la procura tiene riservati, si può solo ipotizzare quali siano stati i temi degli interrogatori. La ricostruzione degli ultimi giorni prima di quel 13 agosto 2007, quando Chiara venne uccisa, i rapporti con gli altri frequentatori della villetta di Garlasco, le confidenze della cugina, se ci sono stati, e poi l'eventuale conoscenza del contenuto dei video presenti sul PC della ragazza. Argomenti su cui potrebbe essere sentito domani a Pavia anche il fratello Marco Poggi, convocato in contemporanea al suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. La difesa di quest'ultimo ha anticipato che il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura e di aver conferito l'incarico a uno psicoterapeuta di redigere una consulenza sulla personalità del 38enne che gli inquirenti ritengono l'assassino di Chiara Poggi. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Allarma e antivirus su una nave da crociera, 3 morti, diversi contagi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non esclude una possibile trasmissione da persona a persona. L'imbarcazione, ferma al largo di Capoverde, potrebbe essere trasferita alle Isole Canarie per accertamenti e sanificazione, ma Madrid frena e rinvia ogni decisione ai dati epidemiologici. In corso operazioni sanitarie e indagini sui decessi. L'ultimo saluto a Alex Zanardi questa mattina a Padova. Migliaia hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Santa Giustina e all'esterno, malgrado la pioggia. Tra i presenti una commossa a Beppe Vio, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, oltre a numerosi esponenti delle istituzioni e campioni di varie discipline come Alberto Tomba e Christian Ghedina. Ascoltiamo alcune voci raccolte all'esterno della chiesa.
5: Non potevo mancare, come uomo è stato grande.
6: Ci lascia
1: innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
5: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no?
6: So che ha aiutato tante persone.
1: Ero affezionato a lui come corridore e apprezzavo molto il carattere dell'uomo.
7: Un esempio di capacità di reagire alle difficoltà.
8: Un uomo di fede e quindi ne ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi, con tutte le sue sofferenze.
2: La schedina del Totocalcio compie 80 anni e Sisal celebra storia e origine del Totocalcio con Memorie di carta, un evento ospitato alla Biblioteca Nazionale Ebraitense di Milano. A partire dal secondo dopoguerra, generazioni di italiani hanno sognato di indovinare il fatidico 13 per acciuffare le vincite milionarie del concorso.
9: La schedina fra le dita può cambiare la tua vita.
2: La vincita maggiore, 5 miliardi e mezzo di lire, venne raggiunta nel 1993 con un sistema giocato a crema. Oggi la schedina resiste ancora, ma dal 2022 sono state introdotte formule di gioco diversificate. E noi ora diamo la linea ai colleghi dello sport con Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
10: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Cosa fanno davvero là dentro?
13: Siamo solo appassionati di cinema.
14: Non può essere solo un film club.
15: Lei ha un ragazzo.
16: Wow!
17: Vediamo tre volte lo stesso film.
18: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
19: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
20: Devo andare.
21: Qualcosa che non va, tesoro.
22: Forse dovremmo parlarne.
23: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
24: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
25: Zona Cesarini.
26: 21 e 7 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Zona Cesarini, un programma che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Antonio Tonitisi in redazione, come sempre con noi, parte tecnica assicurata da Alessandro Campanella. Rivivremo uno scudetto passato dell'Inter con un grande personaggio, molti di voi lo ricorderanno, e magari al 335-699-2949, ripeto 335-699-2949, ci sarà la possibilità appunto di salutare e di ricordare episodi del passato con il mediano numero 4 per eccellenza, uno dei cardini, dei pilastri dell'Inter di Eugenio Bersellini, campione d'Italia, quell'Inter nel 1980, il tutto a due giorni dallo scudetto numero 21 appena conquistato dai nerazzurri. Giancarlo Pasinato sarà nostro ospite e parleremo di calcio, comunque soprattutto con il filo conduttore della sua carriera. Race for the Cure, questo è un evento simbolo della Common Italia, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e del mondo. 10 maggio, segnatevi questa data sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica a Roma, al Circo Massimo e poi in altre 4 città italiane, Bari, Bologna, Brescia, Matera e Napoli. Saranno con noi Alessandra Ponzi, capitana della squadra Rai, che parteciperà proprio a Roma alla corsa il 10 maggio, e il grande Andrea Lachi Lucchetta, ex pallavolista, grande telecronista. Domani, a tale proposito, lo scudetto del volley femminile con gara 3 tra Perugia e Civitanova, gli Umbri in vantaggio per 2-0. Storie di sport con un'angolazione particolare sulla maratona e sull'atletica in genere. Marco Cassardo, scrittore, mental coach di Crippa e di altri atleti professionisti, parleremo appunto di come si allena la mente degli sportivi. Poi naturalmente il tennis da Madrid agli internazionali, c'è Sinner, attesissimo, Roma è l'unico Master 1000 che manca alla sua già incredibile collezione di allori. Massimo Sartori, allenatore di tennis tra i primi scopritori di Sinner, sarà con noi qualche minuto per un panorama anche approfondito sul momento del campione altoatesino e sugli italiani in gara appunto al Foro Italico. Tutto questo ovviamente con gli aggiornamenti che riguardano anche il calcio, la Champions League, la gara di ritorno della semifinale tra Arsenal, si gioca a Londra, e Atletico Madrid, all'andata è finita 1-1, si sta giocando il minuto numero 11 di questa gara, il punteggio è sempre quello di partenza, Arsenal 0, Atletico Madrid 0. E adesso arriviamo in musica, proprio al primo appuntamento calcistico dedicato alla rievocazione dello scudetto interista del 1980, in attesa di Giancarlo Pasinato. Musica.

0: 21 e 14 ci siamo arrivati con i Subsonica con Grida ed è con noi Giancarlo Pasinato. Buonasera Giancarlo.
1: Buonasera a voi, grazie dell'invito, è sempre un piacere
0: davvero
1: parlare con voi.
0: Reciproco Giancarlo, perché ti preannuncio che anche da Ascoli sono arrivati messaggi per te, ma ne parleremo anche dell'Ascoli, come no. Ti volevo chiedere anzitutto, ma quando un giocatore come te, che comunque parte dal basso nel senso positivo, che hai fatto la gavetta, hai scalato i vari campionati e arrivi a giocare in una squadra come l'Inter, tra l'altro sei stato uno dei protagonisti anche in Coppa dei Campioni, no? Con quella bella avventura che si è chiusa in semifinale andata e ritorno contro il Real Madrid, poi si resta tifosi veri di quella squadra, hai gioito per il successo dell'Inter di Chievo, Giancarlo?
1: Ma allora hai detto una cosa simpatica adesso, nel senso che proprio adesso, no, 5 minuti fa mi ha mandato da Ascoli Morganti, no, il papà dell'arbitro Morganti che mi ha arbitrato in una certa partita e che ha fatto il mio nome ad Ascoli. Vedi come ci sono le piccole cose, come vanno, no? Succedono non sempre per niente, sono ricordi che sono veramente indelebili, no? No, dell'Inter sicuramente di quest'anno è vero, c'è stato qualche settimana fa, 4-5 settimane fa c'è stato un po' di paura, no? Però dopo alla fine, giustamente, come si dice, quest'anno l'ha vinto l'Inter, perché è quella che ha giocato di più, è quella che ha giocato meglio e quindi alla fine hanno meritato. Forse lo dovevano far prima, forse potevano far qualcosa più in Champions, però alla fine l'anno scorso hanno perso 3 finali o quasi e quest'anno hanno pensato è meglio così, ecco, diciamo, per non rimanere, perché alla fine i ricordi dell'anno scorso, poi se le cose cominciano ad andare non tanto bene ti vengono in mente, quindi va bene così.
0: Allora, a proposito di ricordi, di venire in mente, era quella di Giancarlo Pasinato un'Inter tutta italiana, cominciamo a partire da qui. Tra l'altro fu l'ultimo campionato, stagione 79-80, quello giocato prima dell'apertura, no? Della riapertura, per meglio dire, delle frontiere. Ecco, rispetto a oggi, secondo te, come sensazione, come impressione, proprio a istinto, facendo il più classico dei confronti, chiaro, qual è il livello dell'attuale Serie A 2025-2026? Sei rispetto a quella stagione 79-80 secondo te, Giancarlo?
1: Ma diciamo che io credo che in quegli anni là, da subito quando sono arrivato a Milano, il gruppo giovane, perché se ricordiamo io ero tra i più giovani, ma c'era anche Baresi che era un 58, io sono un 56. Oltretutto in quei 2 anni là sono stati 6 o 7 i ragazzi della primavera erano del settore giovanile dell'Inter, quindi tu pensa, no? Tu entri in un gruppo che sei giovane, un gruppo che magari era da un po' di tempo che si allenavano insieme anche nelle giovanili, è diventato subito facile per me entrare in un gruppo in cui già c'erano queste caratteristiche che si conoscevano tutti. Adesso io credo che è vero che si dice sempre, no, quando il gruppo gira, però sai, ci sono 5-6 diversità di giocatori, magari uno va d'accordo col brasiliano, l'altro magari un po' meno col russo, faccio dei nomi tanto per dire, no? E non è facile. Noi per esempio in quell'anno là eravamo in 3-4 che abitavano al Piano Gentile, ci si vedeva, ci si vedeva anche dopo l'allenamento, e dopo alla fine sono quelle le cose, perché adesso non so se vivono tutti a Milano o se vivono a Como o se vivono a Varese, perché adesso hanno la possibilità di spostarsi come vogliono e vivere dove vogliono, no? Perché economicamente non c'è neanche paragone ai tempi nostri. Forse magari noi, sapendo che era dura alla fine dell'anno, se non ti, come si dice, no, se non facevi bene la stagione c'era la possibilità che la squadra aveva tutti i diritti, aveva il tuo cartellino, ti poteva mandare a giocare ad Avellino, a Catania, non per denigrare queste società, ma per far capire com'era la situazione allora. Adesso, sai, secondo me è più difficile, perché col procuratore hai il contratto per 2-3 anni, c'è quello che magari fa di tutto per impegnarsi, però c'è anche quello che magari gioca meno, dice tanto io ho il contratto, per cui sono tranquillo e non devo dimostrare niente. Cambiano tante cose, sicuramente adesso è più veloce il gioco, quello sicuramente. Ci sono meno bravi difensori perché sono più bravi a far gioco, e quello lo si vede qua in Italia, io dico, no? Perché magari all'estero, forse in Inghilterra, l'Arsenal è la squadra che ha subito meno gol, ecco, lì magari sanno anche difendere. Ecco, quella differenza io credo che sia anche su quel lato là, no? Come ho detto prima, c'era gruppo, noi andavamo con Bersellini di tiro al venerdì sera, e quando l'allenatore alle 9:30-10 mandava tutti a riposare, lui andava a letto e noi andavamo in una camera, anzi venivano nella mia e di Marini, ed eravamo sempre in 8-10.
0: Vedi, il centrocampo era comunque il baricentro, no? Il vostro ruolo, sì, anche, sì, anche in albergo, anche in ritiro, era quello di metronomi. Al di là di tutto, sì. Giancarlo, no? Ecco, per esempio, Claudio da Padova, Giancarlo Pasinato, si ricorda la definizione Gondrad che coniò per te Gianni Brera, insomma. Poi ricordo una frase su Pasinato, Gaetano, il quale dice: il ragazzo ha le unghie blu, ma corre. Chi l'ha detta questa frase?
1: Ma adesso non lo so, perché ce ne sono tante. Io, quando nei 3 anni che ho fatto a Treviso, andavamo in ritiro a Vittorio Veneto e c'era Laura Antonelli che stava girando un film. La grande attrice. E alla fine femmo la fotografia assieme tutti, no? Perché aveva finito. E qualcuno del gruppo ha detto: perché non viene a vedere la partita? E difatti è stata ospitata ed è venuta a vedere la partita, e da lì è nato per la prima volta a tir, perché ero uno che sulla fascia con il camion a 80 all'ora, non a 100 né a 60, ma a 80 all'ora, quello che toccavo buttavo giù, nel senso buono, no? Quindi, però quella frase che mi hai detto te, sai, ce ne sono tante.
0: Insomma è un po' sfuggita, la ricorda il nostro Gaetano. A proposito di ricordi, mettiti comodo, Giancarlo Pasinato, perché adesso riviviamo insieme alla voce di tutto il calcio, minuto per minuto, il conduttore Roberto Bortoluzzi e gli inviati sui campi, quelli storici, la clip che rievoca lo scudetto del 1980, 27 aprile, Inter-Roma, 2-2.
2: Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
3: 3 aggiornamenti in Serie B dallo studio, Parma 2, Ternana 3.
4: Attenzione, attenzione, l'Inter molto probabilmente si è aggiudicata pochi istanti fa il titolo di campione d'Italia, è stato Mozzini a saettare in rete il gol del pareggio. A te la linea, Bortoluzzi.
3: Bene, grazie Enrico. Stavamo dicendo i parziali in Serie B. A Parma 2, Ternana 3, Pistoiese 1, Sampdoria 1. La linea Enrico Ameri sino al termine.
4: Sì, d'accordo. Mentre vi stiamo parlando, alcuni tifosi non hanno potuto fare a meno di entrare sul terreno di gioco per abbracciare l'uomo che ha dato con il pareggio sicuramente lo scudetto alla formazione nerazzurra. Seguiamo le ultime battute di questa partita, ma ormai il pubblico sta invocando la sua formazione. L'Inter cerca di riportarsi ancora in avanti.
5: Scusa Enrico, debbo ancora intervenire da Cagliari.
4: E in questo momento Sandro, sì, l'arbitro dà il segnale di chiusura qui dell'incontro, e vediamo che i giocatori, sia nerazzurri che giallorossi, imboccano di corsa il passotto passaggio per allontanarsi dal campo.
0: Un momento bello, particolare, e tra l'altro, Giancarlo, i complimenti anche a distanza di tanto tempo giungono un pochino da tutte le parti d'Italia. Max da Carrù ricorda che quello fu un campionato però particolare, no? L'anno del calcio scommesse. Che ricordo, sì, ne ha Pasinato? Ecco, voi come vivevate quel cataclisma che a un certo punto della stagione portò in auge qualcosa che evidentemente gli sportivi neanche immaginavano? Ci furono degli effetti particolari, come le commentavate? Max da Carrù, provincia di Cuneo, ti chiede questo.
1: Ma guarda, noi siamo caduti dalle nuvole quando è venuta fuori la storia, perché nel nostro gruppo avevamo soprattutto un presidente che per noi era un papà, Ivan Praizzoli, e quindi lui era uno che veniva alla Pinettina tutti i sabato, quando eravamo alla Pinettina veniva, facevamo messa assieme, capito? Era una persona onesta, era una persona che ci avesse sentito qualcosa del genere, che qualcuno di noi avesse fatto qualcosa del genere, era pronto a mandarti a casa, no? Non so se riesco a farmi capire. E quindi noi, quando è successo quello che è successo, siamo rimasti almeno un po' come si può dire, non consapevoli, perché
0: spiazzati.
1: Non avevo mai sospettato che ci fossero cose del genere, o cose come adesso stanno succedendo sugli arbitri, no? in questo senso, no? Sono cose che arrivano, che però tu, vivendo in un ambiente, lo dico con serietà, sereno e serio, capito? Per noi è stato una cosa veramente fuori dal comune, ecco.
0: Un fulmine al ciel sereno. Un'altra cosa, dicevi?
1: Sì, che noi in quell'anno là siamo stati primi in classifica dalla prima all'ultima partita. Non so in quanti altri campionati sia successo, perché erano 16 squadre, no?
0: Guarda, l'ho appena ricordato, Massimo da Mantova ha detto quell'Inter in testa dall'inizio alla fine. Era un campionato a 16, tra l'altro, vero?
1: Sì,
0: hai fatto bene a ricordare.
1: Sì, infatti, sulle 8 partite ci furono 7 pareggi e una vittoria, la nostra. Quindi, cioè, sono cose che è come il mio millesimo gol, no? Rimangono, perché ci sono delle annate che per qualcosa o per il gol che fai, come ad Ascoli, ogni volta che ti vedono ti ricordano, o per la battuta del giornalista che mi ha chiamato Gondrand, no? Sono quelle cose che rimangono sempre, rimarranno nella storia, ecco. Non è che sì, lo scudetto l'abbiamo vinto, rimane nella storia, però ci sono degli episodi a volte, no? Negli anni in cui quando si vincono. Quest'anno quello dell'Inter sarà ricordato come magari i recuperi dal 2-0 al 3, al 5, dal 5-2 o 4-2, o, hai capito? Ci sono sempre quelle
0: un filo conduttore, vuoi dire? Un filo conduttore. Sì. Allora, a proposito di Ascoli, no? E a proposito di celebrazioni, perché Pasinato era il titolare della maglia numero 4 in occasione di quella cavalcata trionfale dei neroazzurri stagione 1979-80. Nella estate del 78 ci fu invece il trasferimento dall'Ascoli all'Inter. Ascoli dei record, e ancora tutta Italia si ricorda, appunto, con Renna allenatore, quel manipolo di ragazzi che riuscì non solo a vincere il campionato ma a stravincerlo. Ecco, negli anni scorsi forse solo il Benevento di Inzaghi si è avvicinato nei numeri a poter, come dire, competere anche, no? Da un punto di vista statistico con l'Ascoli proprio di Mimmo Renna. E allora adesso un contributo raro, ma comunque credo che ti faccia molto piacere, perché di quella partita sei stato protagonista, con un gol bellissimo e grandissimo. Alla radio potremmo raccontarlo così: Giancarlo Pasinato prese in Ascoli Bari, siamo nella partita decisiva per l'ammissione in Serie A, il pallone dalla propria metà campo e da solo, senza scambiarlo con nessuno, segnò il gol della definitiva sicurezza. Ascoli batte Bari 2-0, e il servizio per domenica sprint dalla voce di Guido Oddo.
6: Festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie A, ottenuta con largo anticipo dalla splendida formazione marchigiana. Con il successo di oggi a spese del Bari, l'Ascoli è assolutamente al di fuori della portata delle squadre che occupano attualmente la terza posizione. Campionato da autentica matatrice, quello della formazione guidata da Mimmo Renna. 21 vittorie, 8 pareggi, 2 sole sconfitte finora, un vantaggio diventato ben presto abissale nei confronti delle inseguitrici. L'Ascoli ha fatto addirittura più in fretta di quel che si aspettassero i suoi sostenitori a garantirsi la Serie A. I festeggiamenti erano stati programmati infatti per il 7 maggio. Al 33esimo del primo tempo, recuperata una palla a centrocampo, Pasinato se ne va tutto solo sulla destra. Il suo cross, sfiorato da Quadri, viene tramutato in gol da Albo. La seconda rete è stata bellissima ed è venuta ad impreziosire la gran gioia dei tifosi marchigiani. Ne è stato autore e protagonista solitario Pasinato, sicuramente una delle pedine vincenti di Renna. Pasinato, col suo tipico stile, ha attraversato tutto il campo e ha siglato un gol da manuale per potenza e precisione. Ma con Pasinato vanno ricordati tutti gli altri elementi della squadra, fusi da Renna in uno straordinario e imprevedibile complesso vincente.
0: E questo era il servizio di Guido Oddo. Cosa ricordi di quel gol? Perché dobbiamo rinfrescare la memoria alle generazioni più giovani. Guarda, io l'ho visto riversando insieme alla regista Ombretta Conti il filmato di Guido Oddo e devo dire che è stato... Se lo facessero oggi quel gol, veramente verrebbero giù non solo le gradinate dei vari stadi, ma verrebbero giù dei titoloni. Ecco, ma come andò?
1: Anche perché io ho sempre giocato sulla fascia. In quel momento là mi trovavo dalla parte opposta a difendere sulla linea dell'area grande, da difensore, no, della nostra area grande. Sono intervenuto, ho preso palla e sono partito e qualcuno ha tentato di spararmi, ma non sono riusciti a prendermi. Anche perché dopo bisogna ricordare oltretutto che allora ti potevano mettere giù come volevano, non è come adesso che se ti mettono giù viene espulso e qua e là. Allora hanno tentato due o tre volte, però la velocità, la forza che ho avuto quasi sempre quando ho giocato mi ha portato dalla parte opposta del campo, dalla mia dal limite dell'area, ho calciato e fatto gol. Dopo è andato tutto bene, nel senso che quando calci a volte ti va bene, a volte ti va male, però probabilmente dovevo rimanere nella storia anche in quella occasione con l'Ascoli. Ancora adesso mi viene la pelle d'oca, perché in queste cose, no, adesso che c'è la televisione, che c'è internet, puoi vederle, no, queste cose quando vuoi. Io sono riuscito a vederlo 20 anni fa.
0: Siccome è su YouTube, voi mettete, se avete la curiosità di vedere, cioè, sai, alla radio esagerano sempre, allora su YouTube voi scrivete Ascoli Bari 2-0 il servizio. Esatto, e potete scriverci se quel gol non risultasse bello, ma non scriverà nessuno per contestarlo. Invece scrive, e qui ci salutiamo perché credo sia la chiosa migliore, ci ha scritto Luigi da Seveso: carissimi, che bello che era entrare al bar della Pinitina e bere un caffè in quegli anni, un abbraccio, sì. Com'è cambiato tutto. Grazie Giancarlo Pasinato, e ci permetteremo di disturbarti qualche altra volta, approfittando della tua cortesia ma anche della tua capacità, no, ovviamente, di ricordare ma anche di parlare di come il calcio è cambiato, forse in maniera troppo
1: grazie,
0: veloce.
1: Grazie a
0: Giancarlo Pasinato.
1: Mi fa un grandissimo piacere, perché quando si parla è sempre bello parlare di calcio.
0: E soprattutto con un competente come il titolare del posto di mediano in quell'Inter, l'Inter di Bersellini, Giancarlo Pasinato. Adesso giriamo pagina. Grazie Giancarlo, diamo appuntamento ai colleghi di Onda Verde cedendogli la linea. Restate sulle nostre frequenze, non cambiate sintonia, perché tra poco sarà nuovamente Zona Cesarini e avremo due ospiti importantissimi anche nella prossima mezz'ora. Adesso Onda Verde.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
8: 21:33 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli. A San Martino Ovest verso Bologna c'è un incidente sulla 13 Bologna-Padova, tra allacciamento a 13 Padova Sud e Terme Euganee in direzione di Bologna, è un tratto chiuso per lavori. Sulla A1 Milano-Napoli ci torniamo, tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna c'è un incidente, e sempre sulla A1 tra Cassino e Ponte Corvo verso Roma incidente al chilometro 663. Ancora sulla A1, la coda per via di quest'ultimo incidente che abbiamo nominato in direzione di Roma, e poi sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Alto Pascio e Chiesina Uzzanese verso Firenze c'è un veicolo fermo, prudenza al chilometro 49. Sulla A16 a Napoli Est, pedoni in entrambe le direzioni. Torniamo al nord per dare una notizia che è arrivata da poco. Sulla tangenziale est di Milano, tra Rubattino e Lambrate, ci sono code per un incidente in direzione di Lecco. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
7: In collaborazione con il CIS. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: Zona Cesarini.
0: 21 e 34 minuti, la regia di Ombretta Conti, Antonio Toni Tisi in redazione con noi, Sergio Ciani è alla console adesso per questa mezz'ora insieme, e 0-0 sempre al 35esimo minuto la sfida tra Arsenal e Atletico di Madrid, 1-1 all'andata, un Arsenal che prova la via della rete e adesso dovrebbe essere in corso anche un controllo VAR. 0-0 per ciò che riguarda la semifinale di ritorno di Champions League. Dicevo che gli ospiti non mancano, tra poco parleremo di un evento simbolo come la Race for the Cure, saremo più precisi, con due grandi ospiti tra qualche minuto che affidiamo alla voce di Shakira con She Wolf.

0: 21:38, insieme alla voce di Shakira, Race for the Cure, protagoniste. Le donne in rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno, che con la loro speciale maglia rosa sensibilizzano l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia. Sono nostre ospiti e li ringraziamo, Alessandra Ponzi. Buonasera Alessandra, capitana della squadra RAI che parteciperà alla corsa a Roma il 10 maggio. Buonasera e un caro saluto anche ad Andrea Lucchetta, campione europeo, campione mondiale, pallavolista ma non solo, grande telecronista, e anche in questo caso potremmo continuare. Grazie Lucky per questi minuti che trascorriamo insieme. Partirei da Alessandra Ponzi con, come dire, una sorta di riepilogo veloce di quella che è la situazione oggi nel 2026. Quanto è grande attualmente il fenomeno da contrastare, Alessandra?
1: Buonasera a tutti, grazie veramente per questo invito, perché è sempre molto importante parlarne, raccontare, raccontarsi. È un fenomeno che è una patologia molto diffusa, purtroppo, però per fortuna, grazie alla ricerca, effettivamente ci sono fatti dei progressi immensi rispetto, ho contatti con donne che lo hanno avuto 20 anni fa, rispetto ad oggi veramente c'è stato un cambiamento nella prevenzione, ma anche proprio nei protocolli di cura, e quindi una guarigione veramente di un livello percentuale molto alto. Quindi mi sento di dire che la cosa importante, fondamentale, è prevenzione, quindi seguire fondamentalmente uno stile di vita equilibrato. Con noi c'è anche un campione dello sport che ce lo potrà confermare, ovviamente screening e seguire, non robotizzandoci ovviamente, però seguire uno stile di vita fondato appunto su questo, sulla qualità della vita, ecco, puntando a quello. Mi sento di dire questo, siamo tutti, io dico, sotto lo stesso cielo, quindi non possiamo prevedere nulla. Però effettivamente, se ci aiutiamo in questo senso, ovviamente miglioriamo la qualità della vita, miglioriamo il contesto nel quale viviamo, tutti i contesti sociali, compreso quello lavorativo, perché io ho fondato una squadra, il RAI, e la squadra si chiama RAI for the Cure, proprio con questo obiettivo di divulgare proprio di trasmettere questo messaggio, di divulgare la cultura del benessere, perché se noi riusciamo veramente a sostenerci in questo senso, con questo stile di vita, mettendoci, diciamo, un po' di tutto, no? Come in un'ottima ricetta, un po', gli ingredienti ci devono essere tutti. Quindi è importante appunto la prevenzione, i controlli e appunto seguire un'attività fisica che sia comunque anche consona ai nostri ritmi, che non sia un'eccessia. Nessuno di noi, insomma, magari ci ascolta, ci ne saranno di olimpionici, di sportivissimi, però uno stile di vita adeguato alla salute, proprio a stare bene con noi stessi e appunto a fare in modo che tutto questo si possa ripercuotere a 360 gradi.
0: Il tutto, caro Andrea, vuol dire avere un fisico come il tuo, eh?
2: No, assolutamente no. Buonasera a tutti. Buonasera Giovanni. No, ma sai, guarda, stavo assolutamente ascoltando. L'importante è, e non è un caso, che la pallavolo riesca proprio a far sì che ci sia una squadra. La squadra delle donne che non hanno nessun tipo di timore, no, a mostrarsi e ad avere questo colore per cercare di trascinare tutti all'interno del villaggio della salute. La carovana della prevenzione con il Prof. Masetti è riuscita a fare più di 275.000 controlli. Gira tutta l'Italia per dare questo tipo di screening importante, con i pap test, ma non solo con questo. E l'importante è parlarne, essere presenti. Sono un ambassador in rosa perché la pallavolo è rosa. È stata una delle prime, la Federazione Italiana Pallavolo, a fare un protocollo d'intesa proprio con la Coma in Italia, con il Prof. Massetti, per fare il volley in rosa, ma soprattutto la Race for the Volley, quindi entrare dentro nel Club Italia, fare un'opera di promozione proprio nelle ragazze che vanno a scuola, nella scuola secondaria e secondo grado, e appartengono a un'elite. Però l'importante è divulgare, perché ognuno di noi deve fare del proprio meglio. E non è un caso che sia presente la Federazione Italiana Pallavolo da sempre, da quando abbiamo avuto la consapevolezza del nostro ruolo di divulgatori in presenza. Essere presenti è sicuramente importante. Per un atleta è importante la prevenzione, come altrettanto è importantissima per una donna, per un uomo. Ci sono tanti casi anche di uomini che hanno avuto dei problemi di tumori al seno, in percentuale minore, però gli screening servono anche a questi. E il villaggio è meraviglioso, perché il 7 sarò presente all'inaugurazione, come sempre, e poi apre il villaggio, in cui i bimbi delle scuole, le ragazzine, i ragazzini, i ragazzi e soprattutto le mamme possono lasciare lì nello spazio del volley S3 e giocare a spikeball, giocare con l'Aki, con tutto quello che è un mondo dove l'importante è presenziare. Mentre si fanno screening, si può girare all'interno di questo villaggio che si anima, e poi c'è la grandissima, questa affluenza pazzesca, e poi girare per Roma, ognuno con la propria maglia.

0: Ognuno col proprio gruppo, sono gruppi incredibili che comunque presenziano ed è una manifestazione che veramente penso che sia l'unica in Italia e grazie comunque alla Common Italia e grazie alla professor Massetti, a tutto quanto il suo staff.
1: Ricordiamo, 10 maggio al Circo Massimo, ecco, e ovviamente chi ha un'età come me se lo ricorda in campo, Andrea Locchetta, quella Italia, no, che conquista prima l'Europeo e poi il Mondiale 89-90, per i più giovani, Lucky, sei soprattutto un telecronista, no? E io devo dire,
0: Sì,
1: facendo questo
0: sì.
1: mestiere, no, mi permetto di
0: Sì.
1: dirlo, un innovatore intelligente, perché io credo che due persone abbiano cambiato in Italia, ognuno nel rispettivo sport, il modo di fare quello che una volta veniva con un brutto termine definito spalla tecnica. Uno è, l'abbiamo qui con noi, ed è Andrea Lucky Lucchetta, e l'altro è Dan Peterson, che secondo me
0: Bravissimo,
1: ha
0: bravissimo,
1: cambiato. Ecco, vorrei sapere
0: bravissimo, bravissimo.
1: se posso chiederlo, e parliamo degli ultimi 40 anni, non degli ultimi 40 giorni. Questi, io, se devo dire due persone che io veramente ammiro per il modo che si sono ritagliati, ognuno con la propria personalità, un ruolo che non per forza di cose deve essere banale, questi sono appunto Andrea e l'inossidabile
0: Eden.
1: Dan Peterson, no? Ecco,
0: Guarda,
1: innovatore
0: sì.
1: abbiamo detto. Vorrei chiederti se quel modo particolare che aveva Dan ti ha ispirato, se hai fatto tutto da solo perché era innato, oppure se, perché per me è come se ci fosse un filo ideale tra voi due, non lo so, forse sbaglio, Lucky.
0: No, allora guarda, io sono innamorato delle sfide, innamorato del cambiamento. Sono camaleontico non perché si mimetizza, ma fondamentalmente perché cambia. Cambia il suo modo di porsi nei confronti del mio radioascoltatore, se parlo alla radio, del mio telespettatore, se sono a fare un commento, del mio bimbo e del mio ragazzo, se sono in campo a giocare con loro. Perché per i bimbi più piccoli, io sono Lucky, l'allenatore della Lucky Squad, che è un cartone animato che lo potete trovare su RaiPlay. Perché RaiPlay? Perché arriva da Rai Kids e quindi il messaggio è gioca, divertiti. Pensa che Viola è una bimba nata settimina prematura, Li Wong è un dislessico, disgrafico, discalculico, Nino è un caratteriale, ma loro fanno squadra, il mio è un fare squadra. I miei mentori sono stati i voiceover all'americana dell'NBA, Dan Peterson, Monari, tutti i giornalisti, tutti i commenti che andavano al di fuori di quegli schemi piatti che la vecchia modalità, soprattutto in Rai, voleva. Commento piatto perché è l'azione che gioca. Sì, benissimo, ma io devo parlare al mio divano di casa. Io ho il bimbo di 3 anni che guarda Rai Yo-Yo e guarda Rai Play, c'ho la sorellina che gioca a pallavolo, c'ho la mamma e la papà giovane che comunque mi seguono durante le telecronache e c'ho i nonni che si ricordavano quando giocavano. Ecco la modalità con la quale fanno intrattenimento, li sorprendi, fai dei giochi di parole, ci metti delle metafore. Pensa che quando abbiamo fatto un'attività con Telethon, mi hanno chiamato proprio diverse volte a fare con Telethon, proprio per sensibilizzare l'utilizzo dei defibrillatori e segnalare laddove non ci potevano essere. Allora mi sono inventato nella telecronache, mentre c'era una palla di difesa, grandissima difesa di Massimo Colaci, vola, mette gli elettrodi alla palla, la va a defibrillare prima che cada e muoia a terra per sempre per perdere quel punto. Amici, mi raccomando, nelle palestre, i nuovi pubblici dovete segnalare se non c'è un defibrillatore, perché dovete defibrillare. Pensa che questo mi ha toccato una valangata di critiche. Ma perché si dice difendere? Cosa c'entra defibrillare? Ignorante, pensa il perché te lo sto dicendo.
1: No, ma sai cos'è? Sei un giro di pista avanti a tutti e quindi magari se c'è qualcuno che ti lascia indietro non pensa di essere doppiato, pensa di essere avanti, capito? Questo io credo che sia fondamentalmente il problema. Alessandra, sentir parlare
0: Sì.
1: Andrea, io credo che testimoni al migliore non potevate averlo, però capitana della squadra, com'è organizzata? Ecco, da un punto di vista pratico, ricordo a Roma il 10 maggio, no? Quindi voi il resto dell'anno come vi preparate a iniziative del genere, perché è ovvio, non è che si schiocca le dita e tutto è
0: È
1: pronto,
0: vero.
1: no?
0: No, no, assolutamente, appunto. Lo spirito di squadra è un po' il distintivo, nel senso che comunque si fa squadra, ognuno ha la sua attività ovviamente preferita, però effettivamente lo spirito è quello di fare squadra per poter partecipare a questa importante manifestazione. Fare squadra significa
2: aggregazione, significa appartenenza, quindi è molto importante anche questo. In una grande azienda come la RAI, tra l'altro, sono state coinvolte tutte le società del gruppo, RAI Cinema, RAI Com, RAI Pubblicità, RAI Way, siamo tutti insieme proprio perché tutti abbiamo riscontrato, abbiamo un po' colto l'occasione, abbiamo riscontrato proprio di avere questo spirito comune che ci ha appunto aggregato, ci ha unito. Perché la cosa proprio ideale, importante, è sentirsi parte di. Siccome siamo una grande azienda e facciamo squadra, è proprio la nostra cifra, vogliamo farla anche in questa occasione. Quindi lo sport in primis, ci fa molto piacere incrementare attività appunto insieme, abbiamo a disposizione, come tutti sanno, anche un circolo sportivo aziendale, quindi facciamo il possibile, soprattutto ovviamente facendo riferimento alla salute, il focus è sempre questo. In questa occasione io in particolare rappresento questa squadra perché ho avuto questa tremenda, io la chiamo avventura, per non definirla disavventura, perché insomma in alcuni casi uso pure degli ossimori proprio per rafforzare, proprio per dare il senso a queste donne che combattono ancora il tumore del seno, che è un mostro, è una cosa mostruosa, però insieme è il discorso di insieme, è proprio questo spirito. Noi insieme guariamo perché abbiamo comunque una squadra che ci segue prima in ospedale, poi ovviamente c'è la famiglia, poi il contesto lavorativo che comunque ci supporta, perché ci sono dei giorni in cui effettivamente noi o non possiamo proprio lavorare o veramente siamo, come dire, ni. Quindi c'è veramente, fondamentalmente c'è la cosa più bella in questa cosa, è proprio aver creato uno spirito di squadra, come esattamente come si fa nello sport. Quindi rappresentare questa squadra per me è un onore, è un orgoglio e ci siamo ripromessi di fare sempre di più, proprio perché c'è proprio questo bel modus, anche questo modo di parlarne, di approcciarci, di raccontarci gioie e dolori, ma anche delle straordinarie vittorie. Quindi questa è una cosa importante, appunto, come dicevamo, divulgazione, comunicazione, parlarne, perché anche questo veramente ci aiuta a guarire, perché tirare fuori è stato un tabù per tanti anni, solo pronunciarla la parola è faticoso, lo è ancora per me dopo 12 anni. Quindi ci sono ancora persone, donne, come diceva giustamente il nostro campione, anche uomini, perché anche gli uomini possono essere colpiti dal tumore del seno, e mi fa molto piacere che hanno aderito sia per solidarietà che proprio perché c'è questa attenzione anche al genere maschile, anche molti colleghi di sesso maschile. E la cosa ancora più importante è che ognuno è diventato moltiplicatore, perché coinvolge magari i figli. Per esempio, il 10 è la festa della mamma, colleghi che mi hanno detto: è la festa della mamma, mia mamma si può iscrivere. Ma molto volentieri noi abbiamo aperto la squadra anche ai parenti e agli amici, proprio perché sono le persone che ci stanno vicino nei momenti difficili. Allora questo è un appuntamento gioioso, perché la Race for the Cure è questo. Quindi a questo appuntamento gioioso, gioioso vogliamo anche loro. Li abbiamo coinvolti, aspiriamo sempre a crescere, perché il motto è veramente ad maiora semper, quindi cerchiamo veramente di crescere sempre di più, proprio perché fondamentalmente è un contributo alla prevenzione, alla ricerca, ma è un contributo al nostro benessere, perché rimettiamo al centro l'essere umano, soprattutto in un'epoca, adesso potrei comunque passare a un altro argomento, soprattutto in un'epoca in cui, come diceva giustamente anche il nostro campione, la presenza è diventata importantissima, soprattutto dopo l'era Covid che abbiamo vissuto e subito tutti. È importante ritornare ad incontrarci, ad aggregarci, perché lo sport è questo, è proprio contatto, è abbraccio, è risate, è linguaggio del corpo. Quindi penso che sia veramente bellissimo questa manifestazione, anche perché l'emozione del Circo Massimo, l'emozione di questo circuito, che è il più bello del mondo, perché lo possiamo dire e non è veramente semplicemente un vanto, è la realtà, questa marea umana di donne in rosa, quindi questo circuito che si colora di bianco e di rosa bianco, ricordo che sono le persone che si iscrivono per solidarietà, mentre le maglie rosa sono le donne che hanno avuto il tumore del seno. Quindi c'è questa miscellania, questi due colori, e soprattutto poi c'è questa partecipazione anche di bambini, di ragazzi, di genitori che comunque iniziano comunque a fargli capire l'importanza appunto della cura.
1: E questo è fondamentale, Alessandra, è fondamentale davvero. Andrea
0: Guarda,
1: Lucchetta,
0: Giovanni, ti
1: prego.
0: blocco un attimo perché mi è venuto un flash, scusami, entro veramente non a gamba tesa perché in area di rigore, in zona
1: Adesso si può
0: Cesarini,
1: nel
0: potrei
1: basket,
0: fare
1: nel
0: fallo.
1: volley da qualche anno, no? Quindi, prego, prego, Andrea.
0: No, certo. No, guarda, un flash meraviglioso. Il presidente Aurelio De Laurentiis.

0: Il professor Massetti ci ha portato in Piazza del Plebiscito e lui è
1: A Napoli,
0: arrivato con
1: quindi.
0: due giocatori del Napoli in Piazza del Plebiscito ed è stata un'esperienza bellissima perché abbiamo proprio testimoniato con la Comen, con il prof e con tutti quanti coloro che si sono assiepati, non solo per avere un autografo, ma la presenza anche di sportivi è importante per dare questo tipo di messaggio. Ed ecco il perché ci sarà Sport e Salute, ci sarà la federazione, ci saranno tutti, ci sarà il CONI, saranno pronti per andare anche a spingere questa manifestazione che è anche competitiva perché i primi che partono sono micidiali e c'è stato un anno che addirittura con la federazione abbiamo fatto partire la coppa che poi si è andata a far giocare nei campionati mondiali e ci saranno proprio i campionati europei che partono da Piazza del Plebiscito e per cui questo ricordo è un ricordo meraviglioso e spero che ci possa essere anche magari in quell'occasione una bella modalità per parlare di prevenzione. Perché non è solamente questa manifestazione, dura tutto l'anno il lavoro della Comen Italia e
1: È
0: sono veramente
1: giusto,
0: meravigliosi.
1: è giusto, è giusto. Allora, ora probabilmente faremo ascoltare proprio a Alessandra e ad Andrea protagonista, il posto, il parquet, Andrea, dove ti sei espresso al meglio nel corso della tua carriera. Ora si va a pensare ai vari palazzetti dello sport. No, non è un palazzetto dello sport, ma ci siamo
0: Oh,
1: quasi.
0: mamma.
1: Per entusiasmo e quant'altro è il parquet, tra virgolette, dello Zecchino d'Oro 1997.
0: Andrea
1: Il
0: Lucchetta,
1: catalicammello.
0: il catalicammello!
1: No!

0: Complimenti, dai, complimenti davvero. Anche perché eravamo più giovani, io me lo ricordo, guarda che lo vidi in diretta quello lì.
1: Allora, io mi sono divertito come un matto, ma ti dirò che nel 1992 a Barcellona il buon Velasco mi diede il permesso e andai a cantare al Festival Bar Go Lucky Go. E adesso te la rappo in diretta in due secondi. Io non so il perché, ma sono nato così, col cappello lungo da qui sino a lì. Quando mamma mi ha visto, ha pensato uno scherzo, quel cappello arruffato era proprio un disastro. Niente forfora in testa, niente dai strani. Basta, perché dopo c'è una parolaccia.
0: Vabbè, ma comunque Andrea, davvero grazie a te, grazie a voi, ad Alessandra Ponzi. Ti chiedo l'ultima cosa, perché chiaramente Perugia Civitanova si arriva a gara 3, si gioca domani, noi la trasmetteremo in diretta. Mi dici un po', secondo te, se può essere decisiva questa sfida? Perugia è favorito.
1: Guarda, è la gara cardine non solo perché Perugia deve vincere, perché se dovesse perdere Perugia, Civitanova in casa risorge come l'Araba Fenice. Hanno sprecato tanto, però nel primo set, in gara 2, hanno dimostrato che possono giocare e possono giocare alla pari. Quindi Perugia ha tutto da perdere, ma probabilmente c'ha la carta giusta per poter arrivare a vincere.
0: Grazie ad Alessandra Ponzi, grazie ad Andrea Lucchetta. Ricordo, Raids for the Cure, il 10 maggio a Roma, al Circo Massimo, in altre 4 città italiane: Bari, Bologna, Brescia, Matera e appunto Napoli. Intanto si è sbloccato lo 0-0 di partenza a Londra tra Arsenal e Atletico Madrid, il gol di Saka per gli inglesi, Arsenal 1, Atletico Madrid 0. Adesso noi ci fermiamo per qualche minuto, diamo la linea ai colleghi dell'informazione e poi sarà nuovamente zona Cesarini.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Savanni in prima posizione, Savanni che sbuca e vince questa tappa.
2: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A pochi giorni dalla visita del segretario di Stato Rubio a Roma, il presidente Trump torna ad attaccare Papa Leone soprattutto sull'Iran. Nessuno può bloccare vie navigabili internazionali, ha detto proprio poco fa Rubio durante una conferenza stampa.
3: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Così il presidente Trump torna ad accusare il pontefice in un'intervista al sito cattolico conservatore Salem News Channel. Il capo della Casa Bianca punta nuovamente il dito sulla postura del pontefice nei confronti dell'Iran. Ritiene che vada bene che Teheran abbia un'arma nucleare, ma io non credo sia una cosa buona, precisa Trump, proprio nel giorno in cui Washington dà il via all'operazione statunitense per proteggere la navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver così posto fine al cessate il fuoco. Nella conferenza stampa iniziata circa un'ora fa, il segretario di Stato Rubio chiarisce che la sua imminente visita a Roma era in programma da tempo. Insomma, nessuna missione riparatrice dopo il primo scontro verbale tra Trump e il pontefice più di 2 settimane fa. Poi annuncia che l'operazione Furia Epica, ovvero quella che ha scatenato la guerra contro Teheran, è finita. Il presidente Trump l'ha notificato al Congresso, che dopo 60 giorni dall'inizio del conflitto deve approvarne la continuazione. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E da Castel Gandolfo anche Papa Leone esclude che la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivoltigli da Donald Trump. Le parole del pontefice.
4: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
2: Il Fondo Monetario Internazionale stima che la crisi energetica peserà nel 2026 tra 450 e 2270 euro sulle famiglie italiane, con un impatto medio di 375 euro nell'Unione Europea. Un colpo al potere d'acquisto che rischia di frenare crescita e investimenti con timori per la stabilità finanziaria. L'FMI invita misure mirate e temporanee senza deroghe generalizzate al patto di stabilità, ma apre al rifinanziamento del recovery. Resta alta l'incertezza, soprattutto per l'andamento del petrolio e dei mercati. Il ministro Giorgetti pronti ad intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e le imprese. Il delitto di Garlasco, ascoltate come testimoni Paola e Stefania Cappa, le cugine della vittima Chiara Poggi, che hanno ricostruito le ultime ore della giovane e i rapporti nel gruppo di amici. Domani in procura a Pavia sarà interrogato Andrea Sempio, indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta. Ma la difesa annuncia che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di esaminare gli atti e di una consulenza sulla sua personalità. Le indagini restano aperte. L'inchiesta per l'omicidio avvenuto a Vasto lo scorso 19 aprile, la difesa di Antonio Sciorilli, l'uomo che ha ucciso il figlio Andrea durante un litigio in casa, ha chiesto una perizia psichiatrica di parte del padre, ancora in isolamento in carcere, e giovedì incontrerà nuovamente la moglie e la figlia. Caso Biennale di Venezia, a pochi giorni dall'inaugurazione, nella preapertura del contestato padiglione russo, l'Unione Europea torna a criticare l'esposizione. Non sia una vetrina per Mosca, dichiara la vicepresidente della Commissione Virkkunen, che in una lettera al governo ammonisce se la violazione delle sanzioni sarà confermata e a rischio il finanziamento di 2 milioni di euro. Dalla Biennale la replica: rispettate tutte le norme. Il presidente Buttafuoco annuncia domani un suo intervento. Forme, colori e spiritualità, la pittrice visionaria Ilma of Klint è dedicata a una grande mostra che apre oggi a Parigi in collaborazione con il Centre Pompidou, la corrispondente.
5: Una mostra inedita a Parigi celebra l'opera rivoluzionaria di Ilma of Klint, pioniera dell'astrazione e figura chiave nella storia dell'arte moderna, ancora poco conosciuta in Francia, che unisce nella sua espressione artistica spiritualità, simbolismo e innovazione plastica. L'esposizione, accolta fino al 30 agosto al Grand Palais, propone un percorso ampio e profondo nella produzione della pittrice nata a Stoccolma nel 1862, che in vita decise di non mostrare le sue tele astratte e di mantenerle segrete per 20 anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1944. Per questo fu scoperta tardivamente, la prima rassegna nel 1986 a Los Angeles, la retrospettiva al Guggenheim di New York nel 2018, che ha consacrato il suo talento, che ha precorso i tempi anticipando i principali movimenti artistici del XX secolo. La mostra parigina evidenzia le sue fonti di ispirazione, l'esoterismo, la teosofia, l'antroposofia e lo spiritismo, trascendere i confini tra arte, scienza e spiritualità. Per i critici contemporanei il suo ruolo è stato ampiamente sottovalutato. L'ipnotica pittura di Ilmof Klint rappresenta l'essenza del movimento astratto. Il suo esserne pioniera è ormai una necessità storica da riscrivere. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna a Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 23.
0: Zona Cesarini.
1: 22.05, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. È ripresa intanto la sfida valida come semifinale di ritorno della Champions League calcistica tra Arsenal e Atletico Madrid. La sbloccata nel finale di tempo Saka per l'Arsenal, Arsenal che conduce al terzo della ripresa per 1-0. Zona Cesarini, un programma che va in onda avvalendosi della regia di Ombretta Conti, con Tony Tisi in redazione con noi. Alla parte tecnica c'è Sergio Ciani, e per ciò che concerne ovviamente la nostra trasmissione restate con noi, perché si alterneranno grandi ospiti, esperti, e soprattutto gli argomenti credo che, come quelli precedenti, saranno davvero di vostro gradimento. Ci arriviamo al primo volta pagina in musica, e che musica? Quella dei Dire Straits.

0: 22:09, un omaggio spensierato al rock and roll della tradizione americana, quello che nel 1983 fu uno dei tanti successi di Mark Knopfler e dei Dire Straits. È con noi Marco Cassardo, scrittore e mental coach. Buonasera Marco e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buonasera e grazie a voi.
0: Allora, si parla di maratona, ma non solo, perché ha colpito, si sa come sono i media. Tu tra l'altro sei anche, possiamo definirti collega, no? Non ti offendi se ti abbassi?
1: Sì, assolutamente.
0: Se da scrittore poi e mental coach sei costretto a scendere in basso fino alla categoria giornalistica. No, però scherzi a parte, no? Ecco, perché ci ha evidentemente colpito positivamente questo rapporto di collaborazione con Yemen Crippa, che tra l'altro ha vinto la maratona di Parigi. Esatto, e che in pratica ha portato, no, questo binario che viaggia con le rotaie paralleli, stranamente per chi lo osserva, non dico da lontano, ma superficialmente. Come è nato questo rapporto tra il campione che si mette in discussione su una distanza che è la distanza per eccellenza e Marco Cassardo, che appunto nel corso della sua carriera ha anche affrontato e soprattutto esplorato il ruolo di mental coach? Marco.
1: Beh, abbiamo iniziato a collaborare settembre scorso, ottobre. Ci ha messo in contatto un signore che ha un negozio di articoli sportivi, di calzature sportive, e niente, praticamente abbiamo iniziato a lavorare insieme. Lui mi conosceva perché io è da tanti anni che comunque lavoro nel mental coaching degli atleti professionisti, soprattutto con calciatori, e niente, poi come sempre accade in queste situazioni, e poi l'impatto, no? L'incontro che decide se due persone possono funzionare. Questo vale un po' in tutte le situazioni della vita, dell'amicizia, anche a un rapporto professionale come quello che si sta formando, che si è formato tra me e Yeman. E niente, quindi è nato così e poi si è sviluppato su binari comuni, su binari che lo hanno portato a fare questo grandissimo risultato, perché non dimentichiamo che comunque che se ne dica, non c'è nessun potere taumaturgico in un mental coach. Il merito dell'atleta. Yemen è un ragazzo intelligente, umile, capace di mettersi in discussione. Sono queste le qualità che poi gli hanno permesso di fare quello che ha fatto.
0: Si parla di maratona ed è affascinante questo argomento, perché non è soltanto sportivo, è molto più che sport, e si può ovviamente parlarne da diverse angolazioni, e si può e si deve, credo, anche ascoltare ciò che l'atletica italiana ha saputo dare, no, a questa disciplina, soprattutto la prima volta in cui un atleta azzurro sale fino al gradino più alto del podio olimpico. Siamo a Seul, anno 1988, certo. Gelindo Bordin, sì. Radio Cronaca di Riccardo Cucchi.
2: Ultimi 200 metri di questa straordinaria gara di Gelindo Bordin, che sta per conquistare la medaglia d'oro nella maratona. Grandissima impresa dunque di questo azzurro, ripetiamo, tra i protagonisti di questa gara fin dall'inizio. Grandissima tenacia, grandissima convinzione di Gelindo Bordin. Ultimi 100 metri, si volta, ma il keniano Vacchioni è molto lontano, mentre ha ceduto il cipotiano Mestalem, e Bordin è a pochi metri al traguardo. Medaglia d'oro.
0: E insomma, mentre ad aprile, momenti importanti, credo, no?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Mai l'Italia era salita prima di Bordin sul gradino più alto del podio. fin da picco. Allora si insegnava anche il dramma di Dorando Pietri alle sì. Olimpiadi di Londra nel sì. 1908, no? I giudici sì. che lo sorressero, sì, spinti sì, da sì. compassione per questo omino che non riusciva barcollando a raggiungere il traguardo, per questo fu squalificato. Ebbene, sì. e la coppa di sterline che la regina gli offrì, tutto questo, no? Che fa parte un po' dell'epica, ovviamente, sì. di quello che sta accanto. Ecco, esistono due cose. Io parlo, Marco, ovviamente al mental coach in questo momento, no? Sì. Esiste due muri. Uno è caduto grazie a l'altro esiste? Giorno. Esistono due muri, no? Nella maratona. Uno sì. è il muro, quello cronometrico delle due ore sì. che Sebastian Sawey l'altro giorno sì. ha fatto cadere, il nuovo record mondiale di un'ora sì. 59 e 30.
1: E 30.
0: E sì. poi esiste un muro che io, di cui io ho sempre sentito parlare, ma vorrei che tu ci approfondissi proprio con la tua esperienza e professionalità di mental coach, il muro psicologico dei 30 chilometri durante una maratona. Cosa succede sì. lì?
1: Succede, ma questo ve lo posso dire anche da ex maratoneta, nel senso che fino a qualche anno fa comunque per come amatore scarsissimo ho fatto parecchie maratone, ho fatto anche New York, quindi l'ho vissuto sulla mia pelle. Ma succede che c'è un vero e proprio muro fisiologico, nel senso che le scorte di glicogeno finiscono e praticamente dal 30° chilometro in poi si corre di nervi e di mente e di disperazione, di sacrificio, eccetera. Questo per quello che riguarda un comune atleta, un amatore. Quando si va a livelli, si inizia a parlare di grandi campioni, come il caso di Yeman, il discorso non è tanto fisiologico quanto è un discorso mentale, perché ovviamente la fatica arriva anche a loro che corrono i 2,50 e 3 al chilometro. Ma il problema è riuscire a focalizzarsi sulle proprie qualità e sulle proprie capacità anche in quei momenti in cui stai facendo fatica. Perché cosa succede? Provando a essere un pochino più attinente a quella che è la professione del mental coach, e succede che dopo il 30° chilometro, oltre alla fatica fisica, arriva anche un dialogo interno molto negativo che può anche sabotare, no? Un dialogo interno: non ce la faccio più, vanno più forte di me, anche questa volta andrà male. E quindi è una lotta che bisogna instaurare in quel momento tra, diciamo, un terrorista che c'è contro di noi che tende a sabotarci e il campione che c'è dentro di noi che invece ci dice di proseguire, di andare dritti, di passo dopo passo arrivare verso il traguardo. Quindi diciamo che il muro rappresenta un muro fisico ma anche un muro psicologico. Da lì in poi bisogna essere molto bravi a parlarsi e a pensare bene, per essere sintetico.
0: Ecco, e questo è molto importante, precisare appunto il campo, il raggio d'azione, no? Ecco, una domanda, forse una curiosità solamente, sì. Te la pongo così, personale. Sì. Quali sono i primi elementi, con Marco Cassardo ovviamente protagonista, che valuti in chi si affida alle tue capacità? All'atleta, può essere appunto Yeman, possono essere calciatori o altri o praticanti di altre discipline, tennisti, eccetera. Ecco, chi si affida alle tue capacità? Tu cosa osservi? Cioè, ti chiedi il perché, i motivi, oppure sono aspetti secondari? Cioè, te le fai la domanda perché proprio tu rappresenti un punto di riferimento, magari nuovo, magari anche rivoluzionario, che possa veramente cambiare le vite di queste persone da un punto di vista sportivo e non solo.
1: Certo, beh, altro che secondario, un aspetto fondamentale è la domanda che mi formuli ed è assolutamente uno degli aspetti imprescindibili del primo contatto, sin dal contatto telefonico. Innanzitutto un atleta che è così umile, così consapevole di mettersi in discussione è già un atleta con una marcia in più, è un atleta che non crede di essere onnipotente ed è una persona che sa che ha che capisce che ha bisogno di un aiuto per ottenere migliori performance, per agire sull'area del miglioramento e per limare quelli che sono le proprie aree di debolezza. Quindi parte già un ragazzo che si propone e che chiede aiuto è già un ragazzo che ha una marcia in più dal punto di vista sportivo. Poi per quello che riguarda più le qualità intrinseche per trarre beneficio dal mental coaching, sono l'intelligenza, la capacità di ascoltare ecco, posso dire una cosa, la spinta al miglioramento continuo che uno deve avere proprio dentro, è quello che gli orientali chiamano il Kaizen, no? E che noi abbiamo nel meraviglioso Sinner, il più grande esempio vivente di miglioramento continuo. Lui è il numero uno al mondo, ma se vince una partita servendo male, poi chiama il coach e va 2 ore in un altro campo a fare i servizi. E questo è quello che differenzia un atleta normale da un atleta che ha le carte in regola per diventare un campione. E quando io sento un atleta che è molto spinto da questa motivazione intrinseca del miglioramento, del voler fare meglio, del voler diventare la migliore versione di se stesso, ecco, lì ci siamo. Ecco, ancora una cosa, è molto importante la distinzione tra motivazione intrinseca e la motivazione estrinseca. La motivazione intrinseca è proprio la volontà di provare godimento nel migliorare, di ottenere dei risultati. La motivazione estrinseca possono essere i soldi, la visibilità, i media, le donne, eccetera. Ecco, quella non funziona, quella ha respiro corto. E quindi gli atleti che traggono i maggiori benefici sono gli atleti che hanno una forte motivazione intrinseca.
0: Non posso non farti una domanda sul Torino, no? Perché anzitutto eravamo immortali, credo che rappresenti un punto di riferimento. È passato qualche anno, mi pare 2 o 3, no? Da quando...
1: Eravamo immortali, è il romanzo con cui ho vinto il Supermodello, ecco. Ma non è ambientato a Torino, il Toro c'entra relativamente.
0: Esatto, però chiaramente per citare forse quella che è diventata l'opera più famosa, no? Ecco, sì. Per ciò che riguarda invece... l'asticella, no? Collettiva che il Toro dovrebbe alzare, perché io ho avuto da radiocronista questa impressione che probabilmente è sbagliata negli ultimi anni, cioè allora il Torino navigava sempre con un andamento simile a quello della Fiorentina e del Bologna negli ultimi anni, no? Quindi centro bassa classifica, questo era il target, ok? Poi prima la Fiorentina e poi il Bologna hanno fatto un salto in avanti, no? Giungendo comunque la Fiorentina anche a disputare, pur non vincendo trofei, due finalissime di Conference League. E il Bologna ad alzare comunque una Coppa Italia, a essere presente anche in Champions League. Ecco, cosa manca secondo te al Torino per, non dico... arrivare in Europa, non dico lottare con, però essere competitivo con squadre che fino a qualche anno fa praticamente erano fianco a fianco, gomito a gomito, di come vuoi.
1: Sì, senza citare l'Atalanta, che è una società.
0: Ecco, no, questa vedi che non l'ho neanche.
1: Ed è diventata addirittura una grande.
0: Ecco, lì parliamo.
1: Manca, mi dispiace dirlo, perché però non posso che accodarmi a quello che stiamo dicendo tutti noi tifosi granata da tempo. Manca la società, manca una visione, manca un progetto. Cairo da 21 anni che si barcamena, non è riuscito assolutamente a combinare nulla sul piano delle prospettive, dei significati dell'essere granata. Il Torino attualmente è un motel con porte girevoli, con giocatori che vanno, vengono, e una società che è esclusivamente alla ricerca di plusvalenze da far tornare ogni anno. Quindi la motivazione purtroppo è sinteticamente questa.
0: Senti che bella domanda ci arriva da un nostro radioascoltatore dal Lussemburgo, Petros, dice: e invece quando è l'allenatore, il mental coach, ma perché non usate un'espressione italiana, aperta e chiusa parentesi, l'allenatore mentale, come no, si può dire anche così, ma il contenuto non cambia. Ecco, ma se dovesse essere proprio l'allenatore mentale, il mental coach, a dover chiedere aiuto a qualcuno, a chi andrebbe indirizzato questa richiesta?
1: Un mental coach che ha bisogno di aiuto?
0: Sì, questo ci chiede Petros.
1: Beh, una bellissima domanda, ma io credo che un mental coach da questo punto di vista non è un atleta che ha bisogno di un apporto legato alla psicologia sportiva, legato alla performance. Quindi un mental coach è come un avvocato, come un giornalista, come un medico, e non potrebbe fare altro che farsi aiutare in una psicoterapia da uno psicologo, da uno psicoterapeuta, e fare un lavoro su se stesso.
0: Ecco, insomma, la risposta è stata chiara. Grazie Marco Cassardo, e auguriamoci di risentirci per i successi di Yemen, ma anche per approfondire altre tematiche riguardo appunto questa disciplina che per molti è complessa, ma che invece con le tue parole ci hai aiutato a conoscere meglio. È stato con noi Marco Cassardo. Buona serata.
1: Buona serata.

0: Le notturne.
1: Direttamente da Sanremo alle 22 e 27 minuti primi, Mali Kayan con Animali Notturni. Per ciò che concerne invece la sfida, valida come semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico di Madrid, il cronometro dice che siamo arrivati al minuto numero 70, 7-0. Il punteggio non è variato rispetto all'ultimo aggiornamento, l'Arsenal sempre in vantaggio per 1-0 a decidere fino al momento. La rete di Saka arrivata su un tapin vincente dopo una corta respinta del portiere della formazione biancorossa spagnola e di sinistro, quasi in scivolata, Saka ha spedito alle sue spalle 1-0 per l'Arsenal. Mancano 20 minuti più recupero al termine di questa sfida. Per la pallanuoto, il 7 rosa è stato nettamente sconfitto dall'Olanda, 12-2 il finale nella seconda partita del girone che assegna i piazzamenti dal primo al quarto posto della prima divisione, a divisione 1 della Coppa del Mondo che si sta svolgendo in Olanda a Rotterdam. Ancora musica e poi giriamo pagina. Parleremo di tennis.

0: 22 e 31 insieme alla musica di Santana e Rob Thomas. Parliamo di tennis e lo facciamo con un grande esperto e con un amico, mi permetto di considerarlo tale, di Radio 1, è Massimo Sartori. Buonasera Massimo.
1: Buonasera a tutti, buonasera a voi.
0: Fra gli scopritori di Sinner, non diciamo lo, un, la, perché sennò ormai, come dire, la miniera d'oro attira ovviamente, però Massimo Sartori è stato quello che già allora ci aveva visto lungo. E quando l'hai avuto ragazzino, no Massimo?
1: Sì.
0: Secondo te, veramente, spassionatamente, tu credevi che potesse arrivare a questi livelli, cioè numero uno al mondo?
1: Allora, da piccolo era sicuramente forte, però travedere che fosse un giocatore così speciale con queste caratteristiche.
0: Sai perché te lo chiedo? No? Ora noi leggiamo con curiosità, per esempio, la storia di Andrea Chimi Antonelli, no? Messo giovanissimo sotto contratto alla Mercedes, con Wolf, no? Il boss, il patron di quella scuderia, che quasi in maniera, come posso dire, autonoma e senza come dire, tener conto dei rischi, puntò su di lui. Ecco, nel tennista si vede già a una certa età, tenuto conto che il fisico deve formarsi e così via, le stigmate del campione.
1: Sì, cioè una parte sì e una parte, diciamo, la vedi col tempo, perché la parte che vedi meglio di tutte è quella che riguarda la parte tecnica, quindi vedi, diciamo, delle basi tecniche su come lui si muove o gioca che ti fanno capire che c'è qualcosa di importante. Poi quella parte invece mentale, quindi la partita, l'ansia, quelle parti lì le vedi strada facendo quando lui fa le partite, però in un ragazzo piccolo come Jannik sicuramente si vedeva che aveva queste qualità e dovevano essere coltivate, come avete detto voi adesso, per la Formula 1. E quello che è stato fatto è stato coltivare, portare avanti e mettere dentro sempre più diciamo pezzettini, dove lui, quando arrivava alla sua, diciamo, top fisico, top tecnico e top mentale, avesse la possibilità di esprimere un tennis così di alto livello. E la testa era già così, e quello che doveva salire era la parte fisica, che nel tennis serve veramente tanto, e la parte tecnica per gestire poi quelle situazioni che sono più difficili per i giocatori nei momenti più difficili. Però se devo dirti, secondo me è molto simile, cioè sicuramente una parte che va investita prima, perché dopo è più difficile, quindi ora o investi nell'età giovanile, se no alla fine non riesci ad avere un campione dell'entità di Jannik, perché poi Jannik è arrivato che quando era pronto era tutto pronto per dargli la possibilità di fare il miglior tennis possibile.
0: Ecco, la correzione dell'errore, no? Il campione, diciamo, come la prende nel momento in cui sceglie te o un altro professionista che dice: guarda, secondo me l'approccio con non lo so, lo spin piuttosto che con un altro colpo è sbagliato per questo quel motivo. Sì. Cioè, se tu correggi un ragazzo di 16 anni, ovviamente rispetto, che comunque giovane promessa, ma che deve ovviamente arrivare, rispetto a uno che arriva e si affida a te che ne ha 24, qual è la differenza? In entrambi i casi non si chiama Sinner, lì devi lavorare molto più sulla testa o sulla tecnica proprio?
1: Lì allora diventa sono due progetti che totalmente diversi. Uno, devi smontare dei meccanismi già molto fissi dentro, e sull'altro invece devi creare come si dice, l'illusione di poter andare avanti nel lavoro e di creare sempre cose nuove. In un giocatore più vecchio devi cercare di smontare una situazione di movimento, magari di giocata che lui fa però che non porta al successo. Se invece è un colpo, quindi tu devi modificare il colpo e quindi devi dargli tante ripetute dello stesso colpo fatto in un'altra maniera, ma di base lo devi convincere, e la convinzione viene solo se tu gli fai vedere che quella cosa è veramente sbagliata o veramente deve cambiarla. Mentre nella parte giovanile, se ti seguono, E quello che succede quando vedono che hai qualità come allenatore, che gli spieghi delle cose che all'inizio gli altri o lui non sapeva o gli altri non gli avevano ancora spiegato, insegnato, allora quando cominciano a venirti dietro tu devi solo mettere i tasselli giusti e non devi cambiarli, e quindi è molto più facile se tu li prendi da ragazzini, fare arrivare a un livello più alto.
0: E in effetti, insomma, quasi tutti gli sport da questo punto di vista danno la medesima risposta, no? Fino a pochi giorni fa, tra l'altro, e qui ritorniamo a Jannik Sinner, l'alto tessino aveva vinto un solo torneo sulla terra battuta, no? Poi sì, è arrivato Monte Carlo e subito dopo è arrivato Madrid. Ecco, in questo caso, tenuto conto che dà un'impressione comunque con la testa già di esserci e di avere l'approccio giusto senza che altri battano per lui tasti evidentemente sui quali arriva prima del resto della compagnia, è scattato qualcosa? E nel caso, cosa è scattato per essere non solo competitivo ma anche primo attore su una superficie che appunto aveva portato fino al momento soltanto un torneo, un 2,50 credo ad Umago, no? E parliamo del 2022 se non erro, quindi sì, di 4 anni fa.
1: Sì, è vero, però è anche, bisogna dare atto che Jannik l'anno scorso ha sicuramente giocato una stagione sulla terra, non dico buona, ma per i tempi che ha avuto dopo, diciamo, lo stop che aveva subito all'inizio dell'anno, comunque lui ha giocato Parigi e aveva già fatto finale e aveva avuto 3 match point per vincere quella partita. E Jannik è cresciuto sulla terra però, cioè ha giocato magari quando era piccolo in montagna, giocava magari più indoor perché le condizioni adesso, ma quando è venuto a Bordighera i primi anni ha giocato quasi solo sulla terra, quindi non è uno che non conosce la terra. L'altra cosa che c'è da dire è che in questo momento Jannik è cresciuto così tanto e non si avvicina a nessuno, perché se noi guardiamo la finale di Madrid, la finale di Madrid è stata proprio a senso unico e parliamo della finale con uno dei giocatori più forti del mondo, quindi anche quella parte lì adesso lo mette magari più sereno a giocare partite, perché sa che ci sono anche pochi avversari che lo possono tenere così forte. Se ci fosse Alcaraz, sa che sulla terra è sicuramente un giocatore che esprime il tennis, uno il tennis migliore, quindi magari è più difficile vincere una partita, ma penso che ormai anche con Alcaraz sia una partita che la vince chi quel giorno lì ha meno paure o ha meno ansia di giocare quella partita lì, perché dopo gli ultimi risultati ha dimostrato che secondo me quello più importante è stato Monte Carlo, quando ha deciso di giocare anche Monte Carlo e partire e far tutta la stagione sulla terra, e sta dimostrando di essere veramente competitivo e forte.
0: Può ancora migliorare secondo te Massimo Sartori, e dove eventualmente Jannik Sinner, da tutti i punti di vista che ritieni di prendere in considerazione?
1: Beh, se mette ancora più sicurezza tipo la smorzata è diventato già un colpo dove lui si muove molto di più a farlo, va a rete con più sicurezza, comincia a mettere qualche attacco in più, quindi per i giocatori, quando gioca con i giocatori forti e mette sempre più imprevedibilità la situazione al punto, secondo me sarà veramente difficile batterlo in futuro. Cioè se lo batti è perché lui gioca un po' sottotono, ma se gioca sempre a questo livello qua, anche perché così lui è uno di quelli che arriva sempre fresco all'appuntamento. E in questo momento sta giocando tante partite, si allena giocando le partite perché ha tempi giusti, diciamo, vince, quindi gli dà molto più chance di essere sempre in forma confronto agli altri.
0: Sì, la salita insomma sembra finita nel momento in cui arrivi in cima e ti godi il panorama, anche se tempo per sporgersi non ce n'è troppo. Ecco, si parla molto di Oder, no? Di questo ragazzo spagnolo che tra l'altro ha affrontato e sconfitto qualche giorno fa Rafael Oder. Una speranza o qualcosa in più?
1: Gioca un buonissimo tennis e secondo me per battere uno come Jannik devi battere fortissimo adesso, devi essere uno che gioca veramente bene la prima di servizio, perché sennò è talmente difficile non stare sotto pressione con Jannik. Allora avere un servizio forte che ti fa far punti ti permette di vivere un po' meglio la partita, e questo ragazzo mi sembrava che avesse tutte queste caratteristiche. Poi l'unica cosa che si vedeva che nel momento di tensione nella partita con lui non è che giocava a caso, però giocava molto di fretta, mentre nelle altre partite che è sempre stato sopra giocava un tennis sicuramente spettacolare è molto veloce e molto forte. Quindi dovremmo dargli un po' di tempo, tipo un anno o due, che si mette, che ha più esperienza, e se rimane con questo tennis sarà sicuramente uno di quelli competitivi, come potrà essere Fonseca in futuro, che potrà essere un altro giocatore che potranno dare filo da torcere sia a Jannik che a Alcaraz. Speriamo che arrivino, perché sennò è difficile anche guardare, perché ormai
0: è un duopolio. Sì, sì. E fra l'altro adesso senza Alcaraz, appunto, si parla di monopolio, e noi italiani saremmo contenti, insomma, perlomeno tenuto conto che sono giusto 50 anni, no, che un italiano non primeggia al Foro Italico. È vero anche, sì, che abbiamo ricordato la finale di Parigi, è vero anche che il primo torneo l'anno scorso, dopo il rientro dallo stop, è stato a Roma, e anche lì è arrivato, si è spinto Jannik fino all'atto conclusivo. Ecco, da questo punto di vista, Massimo, nel corso della tua esperienza, no, c'è stato un giocatore, non dico che hai sottovalutato, ma che una volta visto giocare lo avevi classificato con una sorta di range massimo possibile, arriverà nei primi 100 piuttosto che a livello più basso, e ti ha piacevolmente sorpreso, invece uno di quelli che secondo te avrebbe potuto fare molto di più e che per una serie di motivi non è riuscito ad affermarsi. È esistito, per meglio dire, un incontro in questo duplice senso nel corso della tua carriera, oppure sono casi di letteratura magari di cui hai sentito solo parlare da colleghi, amici, intenditori, esperti e quant'altro?
1: No, allora ce n'è uno che, siccome ho avuto la fortuna di allenarlo anche a Bordighera, che è Bublik, che quando è stato a Bordighera, quando aveva 18 anni, era difficilissimo allenarlo e aveva una qualità alta, però vedevi che faceva fatica. Se torno indietro, pensare a quei tempi lì e vederlo giocare adesso, ti direi che forse lì abbiamo sbagliato un po' la valutazione, perché poi alla fine lui sta diventando un giocatore veramente forte, che è tra top 10, insomma, lì vicino, sempre a un tennis,
0: ecco,
1: veramente
0: ma forte. Ti chiedo scusa l'interruzione, Massimo, forte, sì, applicando quelle che sono le sue credenze e le sue convinzioni relative al tennis, o è diventato forte perché ha cambiato qualcosa nel suo percorso? È difficile da gestire comunque uno come Bublik, non siamo ai livelli di Kyrgios, però.
1: Sì, sì, sì. Beh, diciamo che all'inizio era difficile da gestire, perché lui voleva giocare un tennis che era più bello che buono, cioè di poter portare rendimento. Quindi da giovane voleva giocare forte, correndo poco, cercando poco la palla, così. Poi negli anni sicuramente ha trovato un po' più di pace in questa cosa, ma negli ultimi anni gioca proprio bene. Cioè gioca un tennis buono, poi su una superficie veloce, ok, serve bene tutto quanto, però esprime un tennis di livello alto e ha dimostrato di battere giocatori forti, no? Quindi nell'arco della sua esperienza sicuramente ha trovato la strada sua, o ha trovato la sua dimensione, e ha trovato un tennis veramente, veramente buono. Quindi su di lui, secondo me, cioè, io che l'ho conosciuto da bambino, io ho avuto anche la possibilità di stare insieme a un giocatore australiano molto piccolo che giocava veramente bene, che alla fine è diventato da under 12, vedevi che era buono, e poi è diventato buono perché è riuscito a vincere un Master 1000. Quindi vuol dire che sono giocatori che vedi da piccoli che sono buoni. Invece un ragazzo che avrei voluto che diventasse ancora più forte a tennis, ma forse io ero troppo giovane lì, ancora non avevo grandi esperienze, è stato invece l'allenatore di Sinner, quindi Simone Vagnozzi, perché lui a tennis giocava veramente bene, poi aveva caratteristiche particolari, però era molto forte, e mi sarebbe piaciuto poterlo aiutare per diventare molto più forte, ma probabilmente lì ero ancora troppo giovane, non avevo tutte le idee giuste anche su giocatori magari di stile diverso per aiutarli a arrivare a fare una carriera grande.
0: Quanto conta l'allenatore adesso? Lo staff, allargo il discorso, investire su se stessi. Lo deve fare, perché a volte è anche difficile poterlo fare, non chi gioca nei primi 10 posti, ma chi gravita attorno al 100.
1: Oggi, allora, intanto l'allenatore è diventato un pregio averlo a una certa classifica, perché comunque è vero che si guadagna tanti soldi nel tennis, ma più indietro vai in classifica più è difficile tenere in quadro le spese, diciamo, o il budget per fare tutte le cose che ci sono da fare. Se sei piccolo magari hai qualche aiuto in più, però se sei un po' più grande fai un po' più fatica. Penso che le cose migliori sono adesso i giocatori forti hanno una guida, che è quello che gli guida per non fare errori, che è diverso da gestire il dritto al rovescio. Cioè proprio gli insegnano, gli mettono ordine in tutto quello, in tutte le cose che devono fare durante l'anno, e nei momenti duri sanno cosa fare, nei momenti magari che le cose non vanno benissimo si cerca di aiutarli facendogli lavorare. L'investimento di un allenatore deve partire prima, però, cioè se un allenatore vuole diventare buono deve essere un buon maestro, deve capire molto di più qual è l'insegnamento, la qualità, quali sono le cose che deve sapere un ragazzo, diciamo tecnicamente, fisicamente o tatticamente, però quelle deve insegni prima. Poi se sai tutte quelle cose, per diventare un buon allenatore devi essere uno empatico, e devi avere la capacità di ascoltare tanto chi hai davanti, perché ascoltando tanto capisci con chi hai a che fare, e quindi devi mettere in piedi un progetto che vale solo per quella persona, perché ecco, in quel modo, in cui è fatto in quel sistema lì, che non vale per tutti. Quindi quello, l'allenatore diventa, diciamo, una cosa un po' diversa poi che un maestro di tennis.
0: Massimo, è sempre un piacere chiacchierare di tennis con un grande esperto e con una persona che ha davvero le idee chiare. Qui non vogliamo insegnare niente a nessuno, però no. ci piace che un personaggio che conta molto e che di tennis ne sa, come Massimo Sartori, racconti le sue esperienze, perché magari possono essere utili anche solo a livello di curiosità, perché no, ai nostri tanti radioascoltatori. È stato con noi Massimo Sartori, grazie, buona serata, e come sempre un piacere averti su Radio 1.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.

22:51 con la musica di Sia. Per ciò che riguarda il tennis, diamo anche qualche risultato purtroppo negativo per ciò che riguarda l'esordio delle azzurre sulla terra battuta del Foro Italico. Gli internazionali che non sono andati bene né per la Trevisan, battuta dalla australiana Gibson per 2-7-1, la Gibson vittoriosa per 6-4, 0-6, 6-3. Fuori la Ruggeri, che ha perso dopo aver vinto il primo set 6-4, la seconda e la terza partita per 6-2. Fuori anche Lucia Bronzetti, che aveva vinto il secondo set. Il punteggio finale a favore della Kessler 6-3, 5-7, 6-4. Per ciò che concerne invece la sfida calcistica tra Arsenal e Atletico Madrid, valida per l'accesso alla finalissima di Champions League, minuti concitati con l'arbitro costretto a tirar fuori sempre e comunque il cartellino giallo. Arsenal 1, Atletico Madrid 0, si gioca il quinto minuto di recupero, sono probabilmente i secondi conclusivi. Vi daremo nel corso di Zona Cesarini il risultato finale e magari ci arriviamo in musica.

0: 22:56 insieme a Mannarino, da 25 anni in attività, un cantante che sicuramente si riallaccia a musiche e sonorità di una tradizione tipica del cantautorato italiano, Mannarino con Per un po' d'amore. Per ciò che riguarda invece il risultato finale, l'Arsenal è la prima finalista della Champions League, ha battuto per 1-0 l'Atletico Madrid, lo ha fatto grazie al gol realizzato al minuto numero 44 da Saka all'andata. Al Wanda Metropolitano di Madrid era finita sul risultato di 1-1. Con questo successo l'Arsenal aspetta adesso l'incontro di domani tra Bayern Monaco e PSG, la sfida tra i tedeschi e i parigini, per conoscere appunto il nome della sfidante nell'atto conclusivo della Champions League. Ricordo che all'andata 9-5-4 a favore del PSG, che conduceva a un certo punto anche per 5-2. Festeggiano i supporters inglesi, ancora in campo i giocatori dell'Arsenal, tutti ad abbracciare l'autore del punto decisivo, proprio Saka, che in scivolata di sinistro ha approfittato di una corta respinta del portiere ospite per batterlo proprio in conclusione di tempo. Noi arriviamo adesso in musica ai saluti finali per Zona Cesarini, anche oggi ricca di ospiti e ci auguriamo anche di contenuti.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I

Lizzo, To Be Loved, ci porta ai saluti e ci porta anche alla buona notizia che arriva dal vicino Foro Italico, per noi che trasmettiamo da Saxa Rubra. Pellegrino, Basiletti e Urgesi entrano nel Main Draw grazie ad Ombretta Conti in regia, grazie ad Antonio Toni Tisi, grazie per la parte tecnica Sergio Ciani, da Giovanni Scaramuzzino un grazie estensibile a tutti voi. Adesso l'informazione, Zona Cesarini torna domani, grazie ancora.

0: Dubbio in Vaticano, Trump torna ad attaccare Papa Leone. Per il pontefice va bene che Teheran abbia un'arma nucleare, dice il presidente americano.
1: Trump torna ad attaccare il Papa, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, nuove accuse dopo quelle di 3 settimane fa. Per il pontefice, sottolinea il presidente americano, va bene che Teheran abbia un'arma nucleare, ma io non credo sia una cosa buona. Questo nel giorno in cui Washington dà il via libera nello stretto di Hormuz alla missione Project Freedom, definita difensiva e temporanea, ma Teheran accusa gli Stati Uniti di avere così posto fine al cessate il fuoco. Nel frattempo il segretario di Stato Rubio chiarisce che la sua imminente visita in Vaticano, dove tra 2 giorni incontrerà il Papa, era in programma da tempo. Nessuna missione riparatrice, dunque, dopo il primo scontro verbale di aprile tra Trump e il pontefice. Poi Rubio aggiunge: consulteremo l'Italia sul Libano, può essere molto utile. Quindi annuncia che l'operazione Furia Epica, quella che ha scatenato la guerra contro l'Iran, è conclusa. Il presidente Trump lo ha notificato al Congresso, che dopo 60 giorni dall'inizio del conflitto deve approvarne la continuazione. Così facendo, invece, il presidente ha la possibilità di attaccare ancora, dando il via ad una nuova operazione senza l'ok del Congresso. E secondo Axios, Trump potrebbe riprendere la guerra già questa settimana. Marco Barbonaglia, GR1.
0: E anche Papa Leone ha escluso che la visita del segretario di Stato Marco Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivolti da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il pontefice. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia con la verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. I mercati archiviano le tensioni geopolitiche e avanzano grazie alla flessione del petrolio intorno ai $102 al barile. Wall Street chiude in rialzo allo 0,7%, performance migliori per le piazze europee. DAX di Francoforte sale dell'1,55%, mentre FTSE MIB guida con un più 2,3%, sostenuto dalle trimestrali del comparto bancario. In controtendenza FTSE 100 di Londra in calo dell'1,6%. La cronaca e il delitto di Garlasco, sentite come testimoni le sorelle K, cugine della vittima, Chiara Poggi, domani a Pavia, l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per il delitto nella nuova inchiesta.
2: Nell'interrogatorio a Pavia, Andrea Sempio, indagato dalla procura per omicidio volontario aggravato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lui vorrebbe parlare, ma la difesa ha scelto la linea del silenzio, spiegano i suoi avvocati, vista la convocazione al buio con gli atti ancora secretati. Sono state invece sentite a Milano le gemelle K come testimoni senza avvocato. Per i magistrati, a uccidere Chiara Poggi è stato Andrea Sempio, allora 19enne, per un rifiuto dopo un approccio sessuale. Liborio Catagliotti, legale di Sempio, denuncia al tentativo di trasformare il proprio assistito in un mostro.
3: Che abbiamo conferito incarico a una psicologa affinché tratteggi la personalità di Andrea Sempio.
2: Fra le ipotesi della procura, quella che Sempio abbia visto nel luglio 2007 sul computer di Chiara un video intimo fra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Anche su questo potrebbe essere sentito l'amico di Sempio, Marco Poggi, fratello della vittima, che sarà ascoltato come testimone per la terza volta in un anno nel nuovo filone di indagini. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
0: Ora è Molise per l'inchiesta sulla morte di madre e figlia in provincia di Campobasso per avvelenamento da ricina.
4: L'avvelenamento è avvenuto con ogni probabilità la sera del 23 dicembre e chi ha usato la ricina potrebbe essersela procurata ricavando dai semi del ricino una polvere in sapore e in odore, poi introdotta nei cibi, cozze insaccati e una giardiniera e forse nelle bevande consumate in casa di vita. Questa è la pista allo stato più accreditata in base alle indagini condotte dalla procura di Larino, che procede per duplice omicidio premeditato.
5: Gli inquirenti alla ricerca di un movente si stanno concentrando sulle testimonianze e alcune incontradizioni raccolte fin qui per poi incrociarle con i dati ricavati dal telefono di Alice e dai dispositivi sequestrati ieri.
4: 2 cellulari delle vittime, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia, quelli dotati di SIM, più altri 3 smartphone in disuso, un tablet, un PC e soprattutto 2 router wifi che potrebbero aiutare a chiarire chi nei giorni di Natale è entrato da Di Vita. Da Pietra Catella, Domenico Lusi per il GR1.
0: Ci fermiamo qui, linea al mix delle 23, prossimo GR a mezzanotte.
6: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
7: Questa sera al Mix delle 23, nel giorno del suo funerale, noi ricordiamo Alex Zanardi con un faccia a faccia dal quale emergono tutta la potenza, la forza del suo carattere, che è stato ed è e resterà sempre un esempio per tutti. Prima pilota di Formula 1, poi dopo l'incidente nel quale ha perso le gambe, rilancia e vince 6 medaglie ai Giochi Paralimpici. Diventa un Iron Man, che significa saper affrontare una gara di 4 km a nuoto, 180 km in bicicletta e 42 di corsa. Insomma, un mito per sempre.
8: Ha detto: la fatica restituisce sempre qualcosa, mentre lo sforzo di un attimo invece non porta nulla. Cosa vuol dire?
9: Perché quando una persona ha grandi sogni è convinta che dalla sera alla mattina questi sogni possano essere realizzati. Può anche accadere, ma molto, molto raramente, esatto.
8: Ma vuol dire che lungo la strada della corsa, la gara, la fatica, devono in qualche modo regalare un piacere, se no che cos'è?
9: Non c'è dubbio.
8: E perché se no... Se perché non è così, sennò, che cos'è?
9: Perché sennò saresti perdente nei confronti di chi lo fa in quel modo, perché per te alzarti il mattino e metterti al lavoro è un qualcosa che pesa, mentre quella persona è già là perché non vedeva l'ora di iniziare.
8: Perché gli fa piacere. Ma uno guarda lei e dice, in fondo l'uomo può avere tutto e fare tutto. Si rende conto?
9: Io ne sono abbastanza convinto, dopodiché è logico che esistono delle predisposizioni che ognuno di noi ha per determinate cose che lungo il cammino si svelano. Però il pronti via credo che ognuno di noi ha talento a sufficienza per riuscire in un sacco di cose diverse.
8: Mia figlia per esempio mi dice sempre nei momenti difficili della vita, mi dice: papà, non ti preoccupare che la vita ha più fantasia di noi. Uno guarda lei e dice: beh, mi sembra proprio vero.
9: Oddio, che io possa essere chiamato in causa per spiegare un concetto bellissimo, complimenti alla ragazza, anzi me la rivenderò questa. Ma è verissimo, dopodiché chi io sia riuscito a far questo, chi io sia riuscito ad assecondare la curiosità della vita,
8: Ma vincere l'Olimpiade a 50 anni, però, ha qualcosa di alto e di misterioso, no, in qualche modo?
9: Prima di tutto era tecnicamente possibile e non l'avessi creduto fattibile, non ci avrei nemmeno provato. Dopodiché è logico che essere molto orgoglioso del risultato conseguito passa anche attraverso tutte le difficoltà che ho superato.
8: Ma il mistero è quello di tirar fuori da se stesso in ogni condizione data tutto il possibile, quello è il segreto.
9: Credo che il mistero sia sapere che ognuno di noi ha dei punti di forza, delle debolezze che sono anche in qualche modo legati alla nostra età. Io 20 anni credevo di poter battere chiunque sul terreno della forza e della resistenza e forse avevo gli strumenti migliori per fare quella cosa lì, ma però non mi riusciva. Oggi che sono conscio che non posso battere i miei avversari sul terreno della forza, della resistenza, ma nell'ambito della completezza, nel prepararmi bene, avendo cura,
8: la preparazione, esatto, la cura di ogni dettaglio, è diventato maniacale lei.
9: Insomma, per le cose che mi interessano sì, e poi alla fine, insomma, col senno del poi li ho pure fregati, no?
8: Mi sembra proprio di sì. Ma in fondo la fatica in questa sua seconda vita è la compagna principale, la linfa vitale.
9: La fatica, a parte che è anche un segno evidente del fatto che siamo vivi. Ogni qualvolta senti una gocciolina di sudore che ti solca la fronte, è una cosa bellissima.
8: Ma cioè fatica e piacere si integrano.
9: Assolutamente, dopodiché la fatica diventa veramente tale se è uno sforzo messo a servizio di un qualche cosa che non ami, che non ti appassiona.
8: Ma il talento da solo è sufficiente o non basta?
9: Talento è importante, però il talento è un qualche cosa che puoi scoprire soltanto lungo il cammino.
8: Ma quanti sportivi ha incontrato nella sua vita, conosciuto di talento, che però non ce l'hanno fatta perché non amavano la fatica, cioè non hanno trovato quel piacere nella fatica?
9: È molto difficile dirlo, perché se non ce l'hanno fatta è difficile anche riconoscerli.
8: Ma ne avrà conosciuti.
9: Come fai a dire?
8: Io potenzialmente
9: posso soltanto dire, visto che sono stato chiamato in casa anche come conduttore, anche se non mi sento tale, che ogni qualvolta racconto la storia di un grande sportivo, quello che riconosco è sempre immancabilmente La passione è il comune denominatore che unisce tutte le storie. Allora scopri quello che è diventato Maradona perché andava a giocare da solo in un campetto, certo, e scavalcava una rete. Scopri che Mennea si allenava di nascosto dal suo allenatore. Infatti. Scopri che la Vezzali, detto dalla Granbassi, non detto da Zanardi, è quella che tutte le volte che lei scendeva in pedana gliela trovava, e quando lei usciva esausta lei rimaneva.
8: Ma per esempio, tra correre a 400 km all'ora in Formula 1, come le è capitato di fare, e andare a 40 all'ora con l'handbike, che differenza c'è?
9: Uno zero, però no, poi tecnicamente,
8: parte lo zero.
9: Tecnicamente, per me che sono sul mezzo non c'è nulla di diverso.
8: Ma il rapporto col tempo e con lo spazio e coi pensieri cambia?
9: No, perché esiste una sorta di decodificatore delle sensazioni che ognuno di noi possiede, e che ci interessa magari metterlo a servizio di alcune cose che ci capita di fare.
8: Ma voglio dire, pensare alle stesse cose quando andava 400 all'ora o 40 all'ora?
9: Paradossalmente avevo più tempo per pensare, avevo la mente più libera a 400 km all'ora di quanto non accada a 40.
8: E perché, come mai?
9: Perché a 40 sono io il motore, faccio una fatica bestiale e mi rimane molto poco per ragionare lucidamente.
8: Senta, lei ha scritto un libro dal titolo "Volevo solo pedalare ma sono inciampato in una seconda vita", un titolo che è un programma di vita ma che è anche una metafora. Ecco, una metafora di cosa esattamente?
9: È una metafora del fatto che se tu ami davvero, vede, nella vita io credo ognuno di noi ha a disposizione una serie di orizzonti verso i quali puntare, dopodiché c'è qualche cosa che è obiettivamente e oggettivamente più luccicante.
8: Certo.
9: Tutti lo possiamo vedere in quel modo, indipendentemente da quello che può essere più o meno nelle nostre corde. Saper riconoscere dove vogliamo andare nella vita
8: è fondamentale,
9: ma è anche difficilissimo.
8: È difficile.
9: Soprattutto nel momento in cui l'imbuto non si è ancora stretto, hai 20 anni, potresti fare qualsiasi cosa, eppure è più facile essere trascinati dalla massa verso gli orizzonti più luccicanti e non puntare verso quello che invece per te può diventare la passione della tua vita.
8: Ecco, lei dice infatti, a proposito di questo, a far nascere questo, in qualche modo l'orizzonte, è il modo in cui mi sono svegliato dal coma a Berlino. Perché? Perché lì si è stretto l'imbuto, perché?
9: È perché lì non c'era tanto che,
8: c'era
9: che
8: poco
9: mi poteva
8: da scegliere.
9: Esatto, in modo luccicante, eppure essere riuscito a trasformare ciò che mi spettava fare in qualche cosa di appassionante è quello che ha poi acceso tutto quello che è venuto dopo.
8: Ecco.
9: Appunto, oggi, insomma, tutte le cose che io sto facendo sono direttamente connesse alla mia nuova condizione.
8: Non c'è dubbio, ecco. Nell'altro libro lei ha scritto, che l'aveva scritto mi sembra 10-12 anni fa, finiva con una frase profetica che diceva "adesso sotto con il resto". Beh, il resto è arrivato, mi pare che non è male, eh?
9: Per fortuna la dissi io quella cosa in quel periodo lì, perché oggi mi piovono addosso
8: profetico
9: quotidianamente una quantità di, come posso dire, di manifestazioni di stima, di affetto quasi esagerate, no? Io ho paura di questa cosa,
8: certo,
9: in certi momenti. Però io sono logicamente felice di tutto quello che sta accadendo, ma non posso dirmi sorpreso,
8: no,
9: perché
8: certo,
9: io adesso sotto con il resto
8: si rende conto,
9: voleva
8: ecco
9: veramente dire quella roba lì.
8: Quindi
9: voleva
8: io,
9: dire adesso
8: esatto,
9: quel che mi serve, uso gli strumenti
8: insomma,
9: che ho per
8: fare. Io adesso è lì che voglio andare, basta, ci arrivo.
9: Intanto mi metto per
8: strada,
9: poi l'orizzonte, quel che trovi non è mai esattamente quel che sognavi.
8: Però se uno ama quello che sta facendo, in genere l'obiettivo lo raggiunge.
9: Sì, assolutamente. Io sono assolutamente convinto. Io da bambino sognavo di guidare una macchina rossa.
8: E l'ha guidata.
9: L'ho trovata negli Stati Uniti, non era quella di Enzo Ferrari, ma
8: insomma,
9: di Chip Ganassi, gli assomigliava e alla fine mi ha regalato soddisfazioni
8: ma
9: enormi.
8: Ma quando ha iniziato questa sua seconda vita, qual è stato il momento più difficile? Il momento più difficile?
9: Non so, cioè,
8: non so,
9: se sono qua io credo che ogni momento ha presentato delle difficoltà in qualche modo anche eccezionali, è servito trovare anche delle risposte eccezionali, però non ho mai perso la fiducia, ecco, e quindi sono stati più o meno
8: per
9: tutti quanti
8: le risposte. Nel libro lei scrive che da ragazzo aveva 1000 dubbi, 1000 incertezze. I dubbi e le incertezze di oggi quali sono?
9: Ma paradossalmente legato anche a tutto quello che mi sta accadendo, ogni giorno io sono un punto di riferimento per tante persone, vengo fermato per strada, ecco, semmai mi ricollego anche alla domanda precedente, Che cosa racconto a mio figlio? Come faccio ad ispirarlo? Come faccio a dirgli Nicolò ce la puoi fare? Quando in realtà io da ragazzino guardavo mio papà, che era una persona meravigliosa, che io ammiravo tantissimo e che mi ha insegnato tantissimo, eppure dentro di me in parte dicevo vabbè, io voglio fare il pilota di Formula 1, dovesse andare male andrò a fare l'idraulico con papà.
7: Come il papà.
9: Mio figlio sto ragionamento qui non lo può fare.
7: No, certo, no.
9: Questo mi... Insomma, mi dà da pensare.
8: Ma lei ha detto che spesso i campioni più amati dal pubblico non sono quelli che hanno vinto di più, ma sono quelli che suscitano le emozioni più grandi. Ecco, per lei chi è che le ha suscitato le emozioni più grandi?
9: Beh, io da bambino ho avuto chiaramente dei modelli,
8: certo,
9: e tanti
8: sogni,
9: di loro erano sportivi, Ayrton Senna da Silva, Alain Prost... piloti, Gilles Villeneuve, il primo tra tutti, che ho ammirato tantissimo. Oggi, siccome riesco e ho questa tendenza a immaginare il percorso che queste persone hanno compiuto per arrivare ad essere
8: lì,
9: quello che sono,
8: sì.
9: Non ho bisogno di vedere il fuoco d'artificio più brillante,
8: non
9: voglio dire,
8: bisogno.
9: Non ho necessariamente bisogno di guardare il campione del mondo di una categoria molto esposta, ma ad esempio mi commuovo anche guardando le ragazze della ginnastica artistica lanciare una palla e farla atterrare nello stesso centesimo di secondo.
8: Senta,
9: perché penso a quanto lavoro c'è dietro,
8: quella palla lanciata in quel modo. Ecco, lei dice anche che a un certo punto della sua vita lei ha capito che non si era mai veramente allenato ma solo stancato. Quando è che ha capito qual è la differenza tra allenarsi e stancarsi?
9: Beh, è molto poca filosofica questa affermazione, tecnica più che altro. Io facevo il pilota, per essere piloti e riuscire a battere il cronometro, ecco, il tutto passa attraverso concetti diversi, mentre nel paraciclismo...
8: Lì è fatica pura.
9: Ogni watt in più che le tue braccia riescono a sviluppare si traduce in
8: prestazione. E quindi ha cominciato a allenarsi quando ha cominciato a fare le bike?
9: Soprattutto ho cominciato a capire come allenarsi.
8: Come?
9: Prima mi affaticavo e basta.
8: È un fanatico dei dettagli lei? È necessario
9: per le cose
8: per
9: che contano, sì,
8: sì.
9: Riesco,
8: parlo
9: ad essere,
8: al suo lavoro.
9: Riesco ad esserlo, sì.
8: Ecco, ma quanto si diventa campioni anche a tavola? Lei a 50 anni è diventato medaglia d'oro, ma
9: per essere campione non si può non esserlo anche a tavola,
8: a tavola
9: e soprattutto
8: è drammatico. Mi ha detto sua moglie che lei per 2 anni prima delle Olimpiadi non ha bevuto un goccio di vino, non è stato attento in un modo pazzesco.
9: E neanche di birra, perché poi io dopo l'incidente, siccome mi hanno fatto il pieno con sangue tedesco, sarà quello, non lo so, mi piace moltissimo la birra, sarà quello che la chiama, perché prima la odiavo, però insomma è un sacrificio che ho fatto volentieri.
8: Lei parla del piacere della fatica, il suo amico il dottor Costa, che è il medico dei motociclisti, parla del sentiero del dolore. Che cos'è il sentiero del dolore?
9: Secondo me è una cosa mia, è una cosa molto personale che ancora una volta ti ricorda quanto vivo tu puoi essere. Uscire dal dolore, ma averne vivo il ricordo, ti fa apprezzare molto di più il bello e il piacere di sentirsi bene, di riuscire a fare una cosa e di farla
8: al meglio. Senta, ma lei ha sempre corso per vincere?
9: No, assolutamente.
8: No.
9: Un tempo correvo credendo che correndo per vincere questo mi avrebbe consentito di arrivare al risultato. Oggi che il risultato mi interessa ancora, ma lo vedo con un piacevolissimo valore aggiunto, paradossalmente mi riesce più facile accedere al risultato.
8: Ma chi si dopa è un traditore?
9: Sì.
8: Senta, ma lei dice che è un giovane che vuol vincere nello sport per i soldi, per le veline che incontrerà, non ce la farà, può farcela solo per divertirsi. Cosa vuol dire? Sicuro?
9: Beh, anche collegandomi a quello che abbiamo appena detto, è facile a 20 anni cadere in questo errore e quindi dobbiamo offrire comprensione. Il doping, ad esempio, è un fenomeno gravissimo, non tanto perché dei ragazzi a 20 anni commettono un errore del genere, ma perché persone che a 50 anni gli sono di fianco e potrebbero consigliarli
8: non li
9: aiutano, certo. Anzi,
8: senta,
9: li spingono.
8: Ma lei l'ha detto prima, figlio di un idraulico, di una casalinga, però correre sui kart come ha fatto lei e poi correre in automobile, in Formula 1, costa caro, come faceva?
9: Mio papà dice che mantenere il go-kart era come ingrassare un maiale a Savoiardi, che costava un sacco di soldi. Sì.
8: Quindi li metteva tutti lì i soldi.
9: Costa tanto, però insomma un giorno papà tornò tardi dal lavoro, mi trovò in garage e mi trovò addormentato dentro il go-kart. E in un raro momento di lucidità, perché io ho 17 anni, insomma come tutti gli adolescenti, credevo che quello che lui stava facendo per me fosse la cosa più normale del mondo, mi ritrovai a ringraziarlo e lui mi disse: guarda, io ti ho trovato addormentato nel go-kart, secondo me questo è il termometro della tua passione.
10: Ho investito bene i soldi.
9: E finché tu hai questa passione qui, io quel che posso
10: e
9: lo faccio.
10: E questo le hai insegnato, proprio la tenacia nel perseguire l'obiettivo.
9: Ma papà era una persona con simpatia esagerata e quindi la sua saggezza veniva coperta da questa sua simpatia, ma certe sue frasi riecheggiano nella mia testa ancora oggi. Lui mi diceva sempre di girare la testa e guardare gli altri, perché si può imparare da tutti. Sì. Poi mi diceva...
10: Beh, era un artigiano, quindi si ruba con gli occhi proprio.
9: Ricordati che chi copia piglia 5, ma è un buon punto di partenza, è verissimo.
10: È molto giusto. Senta, quindi non c'era però suo padre quando lei ha avuto l'incidente?
9: No.
10: Non c'era più. Lei ha detto, quando ho visto il film Nato il 4 luglio, con Tom Cruise sulla carrozzella, ho detto, se succedesse a me mi ammazzerei. Però, qua, per fortuna non l'ha fatto. Perché?
9: Beh, quella era un'immagine molto forte, sì. Mi ha portato a riflettere quasi in automatico su come avrei reagito. Poi è accaduto davvero, per cui ci ho pensato davvero.
10: Ci ha pensato bene.
9: Prima non ci avevo pensato tanto.
10: Senta,
9: bene.
10: Senta, il dottor Costa, come angelo custode, è stato importante nel suo recupero?
9: Fondamentale.
10: Perché? Cosa le ha detto, fatto che lei non sapeva o non aveva?
9: Beh, uno, perché è un uomo che da un punto di vista scientifico ha una preparazione quasi unica, direi. Secondo, perché è un caro amico. Terzo, perché è stato il mio direttore tecnico, ha saputo quindi ordinare le cose, stilare la lista di priorità che mi ha guidato.
10: Che l'hanno portata
9: verso...
10: Ma lei ci crede in Dio o in qualcosa del genere?
9: Sì.
10: Sì? E che cosa significa per lei oggi avere fede?
9: Non rompergli le scatole, perché ha tanti problemi più gravi che io non posso risolvere con una chiave a brugola da 4
10: mm. Ma l'ha sentita qualche volta la sua mano presente nella sua vita?
9: Sì, in una situazione, ricordo che mi arrabbiai anche, lo guardai in su e... Tutto a caso mio figlio si mise buono, perché pianto di un bambino nel cuore della notte è una cosa devastante, insomma.
10: Cioè lei era da solo col bambino,
9: sì,
10: che piangeva?
9: Sì, io ero messo
10: senza
9: come
10: gambe.
9: Ero messo, era appena successo quel che era successo, mia moglie l'indomani l'avrebbero operata di ernia al disco, per cui vai a toccare dei fili, insomma, se sbagli qualcosa. Una situazione complessivamente abbastanza difficile.
10: E lì ho detto no, questo
9: E lì
10: no,
9: ho detto, boh, hai rotto le scatole, e mio figlio si è messo buono, sarà stato
10: intervenuto.
9: Quello che gli avevo dato mezz'ora prima, che ha fatto effetto, insomma.
10: Senta, lei ha detto che fare sport aiuterebbe meglio la politica, aiuterebbe a far meglio la politica, perché?
9: Beh, qui mi deve consentire di essere un minimo più articolato.
10: Allora,
9: io credo che lo sport può essere ispirazione.
10: Sì.
9: Solo che quando noi vediamo un grande campione, un essere perfetto, fare una determinata prestazione, lo sentiamo distante da noi.
10: Certo.
9: Ci sembra che lui abbia molto di più di quanto certo. Non abbiamo.
10: Invece non è vero.
9: Per esempio, lo sport legato alle persone disabili, invece si fa vedere persone che hanno molto meno di noi, eppure sono riusciti a fare delle cose meravigliose. E allora quasi in automatico ci dà uno scrollone da un punto di vista emotivo, perché ci rendiamo conto che anche noi abbiamo gli strumenti per fare delle cose.
10: E quindi la politica?
9: E quindi noi viviamo in un momento in cui abbiamo dannatamente bisogno di ispirazione. Ecco, lo sport può essere questo, ancora di più lo sport paralimpico,
10: ecco,
9: secondo
10: ma
9: me.
10: Ho letto che lei dice che i politici dovrebbero fare una specie di giuramento di Ippocrate, cioè?
9: Se lo facciamo fare ai medici.
10: Sì, ma loro...
9: Gestire il bene comune dovrebbe essere un compito così importante.
10: Lo vede all'orizzonte
9: come...
10: questo giuramento nella
9: purtroppo
10: politica
9: no,
10: oggi?
9: Purtroppo no, anzi vedo il livello del litigio, dell'animosità sempre crescere.
10: Sempre per... Senta, un anno e mezzo dopo il suo incidente, lei ha voluto tornare in Germania per fare i 13 giri che mancavano nella gara dove ha avuto l'incidente. Perché?
9: Primo perché è un numero che mi piace molto.
10: A lei piace. Ah.
9: No, perché mi sembrava una bella cosa. Tra l'altro era anche legato a un'iniziativa di solidarietà, che è un qualche cosa che io ho scoperto, mi sono scoperto più sensibile a questo, forse
10: certo,
9: sarà più legato
10: credo.
9: Alla mia età che a quanto mi è accaduto.
10: Anche a quello che è capitato,
9: certo,
10: le due
9: certo.
10: cose sicuramente
9: però,
10: insieme.
9: Però è stato un bel momento.
10: Ma lei l'ha rivisto il suo incidente? Molto. Che effetto le fa rivederlo?
9: Non si capisce. Purtroppo, io volevo capire tecnicamente che cos'era realmente accaduto.
10: Mi bruciava
9: sapere di essere stato vittima di tutto quel che è accaduto
10: senza
9: a causa di un mio errore. Quindi volevo...
10: Perché l'errore è stato suo?
9: Non lo so.
10: Non l'ha capito.
9: Diciamo l'inizio della sbandata della mia auto è quantomeno strano, quindi farebbe pensare
10: potrebbe
9: a
10: essere olio rotto qualcosa.
9: O qualche cosa che fosse...
10: Senta, ma dopo l'incidente lei è stata in coma molto, molto a lungo. Un buio totale, cioè ha qualche ricordo, un buio totale.
9: Non ho visto nessuna luce, nessuno che mi chiamava dall'altra
10: nessuno
9: parte.
10: Nessuno che chiamava, niente. Ma che cosa ha voluto dire in quel momento, in quel periodo, l'amore di sua moglie, nella lotta per la vita di quel periodo?
9: Beh, in quel momento già molto, perché in una situazione in cui tutti dovevano consolare Daniele, in realtà si appoggiavano alla sua spalla, lei un bel giorno ha detto: mi avete rotto le scatole, adesso vado a ordinare alla BMW una macchina, perché sono convinto che i comandi che servono a mio marito per guidarla non ce li hanno a catalogo, quindi ci vorrà un po' di tempo. E dopo 40 fischia giorni tornare a casa, ritrovare la mia auto pronta per essere guidata, forse mi ha aiutato anche molto,
10: quindi, insomma,
9: a non fermarmi anche
10: a non fermarsi,
9: quindi
10: certo.
9: È un po' una metafora,
10: ha innescato il processo, ecco.
9: Sì, sì.
10: Cioè, questa per lei poi in qualche modo è diventata la felicità, insomma.
9: Beh, io e Daniela siamo molto complementari da questo punto di vista. Lei è una donna che ha fatto la differenza nel corso non soltanto di queste circostanze che abbiamo descritto, ma anche della mia carriera sportiva.
10: Senta, ma le capita di rimpiangere il periodo, una domanda un po' brutale, ma il periodo di prima dell'incidente? Cioè, ha mai pensato che questa vita senza gambe, forse in qualche modo, non dico diversa è sicuro, ma forse è meglio dell'altra?
9: A me viene da ridere, perché dalle mie parti sembrerebbe quasi, come dicono dalle mie parti, una sboronata. Nella realtà a me viene più da pensare se sarei così felice qualora non fosse accaduto ciò che è successo, no? Come dire, io stavo comunque vivendo un momento abbastanza difficile, rischiavo il licenziamento anche al netto di tutto quello che mi ha imposto il destino. Quindi mi viene da chiedermi, ma io
10: se
9: sarei così contento oggi
10: se
9: non avessi
10: mondiale.
9: Perso le gambe, dimostrazione che, insomma, è vero ciò che mi ha
10: accaduto. Quello che dice mia figlia, la vita è più fantasia di noi.
9: Assolutamente, la vita ha chiaramente più fantasia di noi.
10: Vabbè, questo è molto interessante. Senta, ma c'è una città nel mondo che è da prendere ad esempio per l'attenzione che mostra i disabili?
9: Beh, tanti paesi del nord Europa,
10: disastro, no?
9: Indubbiamente le cose funzionano meglio per chi si muove su quattro
10: disastro.
9: Ruote e non parlo quelle delle auto. Sì, sono un disastro. Però sì, ci sono... Vede, io ho vissuto da protagonista due Paralimpiadi, quella di Londra e quella di Rio.
10: Sì.
9: Rio, bellissimo, io porto a casa i sorrisi delle persone entusiaste che non hanno niente, ma che erano sinceramente... felici della nostra presenza in quel luogo, felici che il loro paese avesse organizzato questa edizione dei giochi olimpici e paralimpici.
10: Sì.
9: Londra c'era meno sentimento, però loro sono partiti da una zona che andava valorizzata, ci hanno costruito il villaggio olimpico,
10: l'hanno valorizzato.
9: Hanno costruito la metropolitana, tutte le zone toccate dalla linea sono state riqualificate da un punto di vista urbanistico, hanno restituito ai cittadini qualche cosa che vale 20 volte quello che hanno speso.
10: Certo.
9: Diciamo che si può imparare da tutti. Noi italiani abbiamo delle capacità assolutamente
10: uniche.
9: Ma lei
10: le avrebbe fatte le Olimpiadi a Roma?
9: Assolutamente sì.
10: Assolutamente sì.
9: Per il discorso dell'ispirazione,
10: certo,
9: che facevo poc'anzi.
10: Appunto. Senta, ma quando parla ai ragazzi nelle scuole, che cosa gli dice soprattutto? C'è qualcosa sul quale insiste?
9: Beh, di essere curiosi. Cerco di utilizzare anche per dar forza ai concetti che cerco di far passare, anche quel che mi è accaduto, dicendo: ragazzi, se sono riuscito io a trovare e a scovare un'opportunità in quanto mi è accaduto, beh, poi in un mondo non ci potete riuscire voi.
10: Ce
9: studiando
10: la
9: matematica e la letteratura.
10: Ce la dovete fare.
9: C'è sempre qualche cosa di buono in tutte le cose che accadono. Saperlo scorgere e usarlo come punto d'appoggio per ripartire.
10: L'approccio positivo, insomma, la vita.
9: Può trasformare tutto in una grande
10: opportunità.
9: Ma lei
10: cosa vorrebbe essere sicuro di aver insegnato, di riuscire a insegnare o di provare a insegnare a suo figlio?
9: Questa cosa che abbiamo appena detto, che alla fine decidere dove andare nella vita è tutto. È giusto vivere la propria adolescenza e la post-adolescenza con anche una buona dose di incoscienza, cui si ha diritto,
10: certo.
9: Ognuno di noi ce l'ha, però poi prima o poi la vita ti becca, perché ha più fantasia di noi, ma va anche un po' più forte, quindi parte un po' più indietro, ma quando t'acchiappa poi ti ritrovi anche schiavo di certe scelte che non hai fatto e che lei invece ti ha imposto.
10: Senta, le faccio un'ultima domanda. Lei racconta che quando la fermano e dicono: Alex, sei grande, sei un grande, subito dopo i complimenti, saluta, lei pensa: mamma mia, quanti ne ho imbrogliati. Ma perché imbrogliati?
9: Ma perché è logico che tutto questo mi migliora la vita. Cioè, io oggi mi metto a pedalare su un handbike e dalla sera alla mattina divento un'opportunità di carattere professionale, ho aziende che investono su di me, è il mio lavoro. Forse era molto più complicato quando chiamarsi Zanardi significava semplicemente essere il figlio di Dino e di Anna, due genitori meravigliosi che mi hanno dato anche il bene più prezioso che ho, l'educazione che mi hanno passato.
10: Grazie Zanardi.
7: Il Mix del 23 torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Daniele Antelmi, come autrici Sara Tardelli e Ludovica Siani, in redazione Paola Gaito.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte al settentrione diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: La mezz'ora legale.
13: E buonasera a tutti e bentrovati con il nostro appuntamento con la legalità, perché la legalità è la strada maestra della libertà. Ai microfoni di Rai Radio 1 ci sono sempre io, Claudia Conte, a darvi il benvenuto alla mezz'ora legale. Quella che avviene nelle strade è una vera strage. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 24 anni. Oggi vogliamo parlare di sicurezza stradale, dei risultati dopo l'introduzione del nuovo codice della strada, ma anche dell'importanza di promuovere la cultura della sicurezza per prevenire gli incidenti e creare maggiore senso di responsabilità. Perché ridurre gli incidenti occorre un approccio multidisciplinare che coinvolge infrastrutture e veicoli, ma anche e soprattutto chi è alla guida. Allora oggi ne vogliamo parlare, abbiamo il piacere di avere con noi il senatore Antonio Iannone, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Buonasera sottosegretario, grazie per essere con noi. Allora sottosegretario, la comunità europea punta a Vision Zero, ovvero ad avvicinarsi a questo obiettivo, no? Di zero morti entro il 2050. Ecco, l'Italia ha provveduto con apportando modifiche al codice della strada con norme più severe, in particolare il nuovo codice della strada punta molto pugno di ferro in caso di utilizzo dello smartphone durante la guida, ma anche in caso di assunzione di sostanze stupefacenti e di alcol. Allora possiamo commentare già quelli che sono i risultati che sono stati ottenuti?
14: Sì, diciamo che in questo caso l'Unione Europea si è posto un obiettivo assolutamente condivisibile, che noi come governo italiano abbiamo sposato immediatamente. L'obiettivo è quello, entro il 2050, di azzerare i morti da incidenti, ponendosi un obiettivo intermedio al 2030 per dimezzarli. Noi abbiamo immediatamente messo mano alla modifica del codice della strada. Già da dicembre del 2024 sono in vigore delle nuove norme che hanno notevolmente inasprito le pene, e i risultati sono conclamati da un rapporto che è stato predisposto dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri, che ci dicono con questo monitoraggio che in appena 9 mesi noi abbiamo avuto una riduzione dei morti di circa l'8%. Inoltre sono diminuiti gli incidenti mortali di quasi il 6% e abbiamo avuto una riduzione significativa anche dei feriti di circa il 3,5%. Quindi queste norme erano assolutamente necessarie ed opportune. Inoltre si passa da una visione che era un po' fatalistica, cioè quella di sostenere che purtroppo gli incidenti stradali, anche con gravi conseguenze, sono una cosa inevitabile, un dazio da pagare alla mobilità, ad una visione olistica che prevede anche tutta una serie di interventi sulle infrastrutture e anche sull'educazione stradale, per fare in modo che questa cultura della sicurezza cresca sempre di più, non soltanto di quelle tra le nuove generazioni, ma un problema che riguarda tutti quanti noi. Penso che piaga era diventato l'utilizzo dello smartphone alla guida, poca responsabilità nel mettersi alla guida magari dopo aver bevuto ad una cena, perché noi non abbiamo a che fare soltanto con la nostra vita, di cui lo Stato pure si deve preoccupare di preservare, ma anche con la responsabilità degli altri.
13: Allora, sottosegretario Iannone, oltre alla repressione, lei ha spesso sottolineato l'importanza della prevenzione. E allora, il Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 punta molto sull'educazione. Quanto è importante l'educazione stradale? So che avete anche diversi progetti nelle scuole, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.
14: Assolutamente sì, oltre a fare questa attività di carattere legislativo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha anche varato il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale al 2030 e qui sono previste una serie di azioni, in particolare quelli di sensibilizzazione che realizziamo in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione all'interno delle scuole, in collaborazione con ACI, con ANAS, con i nostri funzionari del Ministero e con le forze dell'ordine, che ringraziamo sempre anche per come svolgono la loro attività volta a far anche comprendere e quindi a prevenire quelli che sono gli incidenti, facendo crescere questa cultura della responsabilità verso se stesso e verso gli altri. Inoltre noi abbiamo anche una serie di investimenti sulle infrastrutture. Nei prossimi anni saranno ultimati tutta una serie di interventi che riguardano le infrastrutture, in particolare la segnaletica verticale, in particolare gli attraversamenti pedonali, la tutela delle piste ciclabili, gli interventi nei centri abitati delle strade che, come dicono le statistiche, paradossalmente sono quelli che vedono il maggior numero di incidenti, anche con conseguenze molto molto gravi. Insomma, c'è una strategia che è articolata in una serie di azioni per cogliere quell'obiettivo che ci viene dall'Europa.
13: Allora, sottosegretario Iannone, uno dei temi più caldi dell'ultimo anno è stato il giro di vite anche sui veicoli per la micromobilità, no? Allora, pensiamo ai monopattini, obbligo di casco, targa, assicurazione. L'obiettivo ovviamente è la sicurezza di tutti e anche un uso un po' più responsabile, no? Di questi mezzi di trasporto. Secondo lei queste misure hanno integrato meglio i monopattini?
14: Erano assolutamente necessarie, perché credo, parlando un linguaggio che è comune a tutti i cittadini, che fosse una situazione ormai fuori controllo. È chiaro che quello dei monopattini non è un'esperienza che noi vogliamo azzerare, però andava disciplinata. Non è possibile mettere a rischio la propria sicurezza e quella degli altri per delle condotte che non erano ispirate ad un modo di stare in strada nel rispetto di tutti, perché non si può pensare di semplificarsi la propria vita a danno degli altri, poi correndo anche dei gravi rischi personali. E quindi anche mettere mano a questa vicenda è stata una specifica volontà del governo, per fare in modo che tutti i cittadini possano stare in strada seguendo determinate regole.
13: Ecco, qualcuno ha parlato, no, che in questo modo viene scoraggiata la mobilità sostenibile. Che cosa risponderebbe a queste persone?
14: Assolutamente no. Non è mobilità sostenibile determinare incidenti, determinare stati d'ansia in persone che magari hanno maggiore fragilità. Non è possibile pensare che poiché si è su un monopattino non si è soggetti a regole alle quali sono soggetti tutti gli altri fruitori della strada. Io credo che chi vuole adottare una mobilità sostenibile lo possa fare tranquillamente, naturalmente rimanendo improntato a delle regole.
13: Sottosegretario, entriamo un po' in quello che è stato un forte dibattito tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e diverse amministrazioni locali, per esempio pensiamo al caso di Bologna, sul limite dei 30 km orari in città. Allora, qual è la posizione del governo?
14: Anche su questa vicenda noi abbiamo sposato al 100%, come dicevo prima, la filosofia della sicurezza. Però non bisogna andare in una pratica ideologica. Quindi i comuni si devono limitare a quelle che sono le loro competenze, alle giuste scelte che appartengono anche alle loro autonomie locali, ma non devono esondare in competenze che sono di carattere nazionale. Perché va bene la sicurezza, dobbiamo tutti quanti perseguire insieme questo obiettivo, ma non farne un elemento ideologico che rende impossibile la vita alle persone. Quindi il nostro ministero si è anche costituito in giudizio proprio per limitare questo atteggiamento che sembra più uno spot di carattere politico che veramente orientato alla sicurezza nei centri storici. Noi dobbiamo assolutamente tenere insieme il diritto alla mobilità con quello della sicurezza. Questo secondo me deve essere lo sforzo comune che dobbiamo portare avanti e che dobbiamo realizzare.
13: E neanche rendere la vita impossibile a tanti cittadini che magari in questo limite ci vedono anche addirittura un pericolo, sottosegretario, anche questo può essere un aspetto.
14: Certo, paradossalmente può diventare anche quello, però ribadisco bisogna tenere insieme il diritto alla mobilità con la sicurezza. C'è bisogno di buon senso, c'è bisogno di equilibrio e c'è bisogno di rispetto di quelle che sono le prerogative tra lo Stato e gli enti locali.
13: Ecco, almeno diciamo su queste cose così importanti bisognerebbe trovare un accordo, no, tra istituzioni e non cercare lo scontro come spesso purtroppo è accaduto anche in questo caso. Sottosegretario Gnannone, l'introduzione dell'alcolock, no, quel dispositivo che impedisce l'avvio dell'auto se il conducente ha bevuto, è una delle grandi novità tecnologiche. Ecco, in che modo la tecnologia può anche essere uno strumento efficace per la sicurezza stradale?
14: Assolutamente indispensabile. Io credo che le tecnologie vadano usate in maniera intelligente. Questa dell'alcolock è sicuramente un utilizzo intelligente perché va ad operare in maniera preventiva e quindi quando il sistema operativo rileva che c'è stato utilizzo di alcol, l'auto non parte proprio, quindi si evita proprio in luce la possibilità di avere alla guida persone che in maniera anche recidiva hanno avuto problemi di guida in stato di ebbrezza o comunque oltre il limite consentito dalla legge. È un modo anche per compendiare l'attività delle forze dell'ordine che fanno un lavoro straordinario, grandissimo, come ho detto, ma naturalmente non possono sostituirsi al senso di responsabilità dei cittadini che in questo modo hanno anche uno strumento per autocontrollarsi.
13: Ecco, sottosegretario, ma a che punto è l'installazione dell'alcolock sui veicoli dei recidivi e quanto questa tecnologia di bordo può sostituire la presenza delle forze dell'ordine?
14: Dal 2025 è in vigore da noi in Italia. Ricordo che il codice della strada è stato modificato nel dicembre del 2024 e come dicevo prima non va a sostituirsi alle forze dell'ordine, che sono insostituibili, ma va a compendiare la loro attività dando la possibilità di autoregolarsi, fare in modo che chi non è nella condizione di guidare non inizi proprio la sua marcia. È una misura assolutamente, credo, di buon senso, perché la responsabilità di essere alla guida nella piena facoltà psicofisica deve essere un dovere.
13: Ho letto una lettera da parte dell'Associazione Italiana Familiari delle Vittime della Strada in occasione della morte del piccolo Manuel a casa al Palocco. Ricordiamo tutti la Lamborghini che non si poteva utilizzare per l'età, la challenge mortale, l'utilizzo anche di sostanze alcoliche. Allora, in questa lettera viene criticata una cultura permissiva che in questi anni ha giustificato comportamenti pericolosi, spesso considerati espressione di libertà, ma che in realtà mettono a rischio la vita degli altri. Pensa che anche questo voler aver tollerato troppo atteggiamenti sbagliati e non aver offerto invece esempi positivi e regole chiare possa aver in qualche modo anche portato a maggiori incidenti, a minore senso di responsabilità?
14: Certo che sì. È indubbio che sia così, però il governo Meloni con questa filosofia permissivista ha detto una parola definitiva. Poi naturalmente con i giovani in particolare bisogna lavorare sia in famiglia, sia a scuola, in generale nella società, per far comprendere che la vita è il dono più grande che noi abbiamo e non lo possiamo mettere a rischio in maniera così stupida, banale, senza preoccuparci dell'esistenza degli altri. Io esprimo un forte senso di vicinanza alle famiglie che hanno conosciuto tragedie come quella di Casal Palocco. Ne ho lette moltissime di storie, anche di lettere che familiari hanno indirizzato al Ministero, e sono momenti di grande valore, perché queste persone sanno che non riavranno indietro il loro familiare, ma vogliono far sì che almeno le loro tragedie, queste tristi storie, possano essere utili affinché non succeda ad altri. Quindi diciamo ai ragazzi di pensarci tanto alla loro vita e a quella degli altri, per essere dei cittadini che vivono nel rispetto delle regole dello Stato e di costumi eticamente sostenibili.
13: Eh sì, ha detto bene, sottosegretario, una vicinanza da parte anche di tutti noi ai familiari delle vittime della strada e anche diciamo un grazie, perché ecco, sono riusciti a trasformare il dolore in una proposta di cambiamento, in un aiuto anche alle nuove generazioni a capire che basta un attimo, no, per poter perdere tutto. E grazie anche alle istituzioni che si impegnano per evitare questa strage sulle strade. Allora io la ringrazio, sottosegretario Iannone, per essere stato con noi alla Mezz'ora Legale e aver parlato di sicurezza stradale. Grazie davvero.
14: Grazie a lei.
13: E abbiamo il piacere di avere con noi adesso Enza Tripaldi, presidente dell'Associazione Famiglie di Angeli. Buonasera Enza, grazie per essere con noi.
15: Buonasera, grazie a voi di questa opportunità che mi date di poter rendere la mia testimonianza.
13: Ecco, la tua testimonianza, che è un'esperienza, nasce da un'esperienza diretta, in quanto tua figlia Margherita, di 19 anni, ha perso la vita. E allora vorrei chiederti cosa fa l'associazione per supportare i genitori delle vittime della strada e quali sono le vostre attività?
15: Allora, l'associazione accoglie innanzitutto le richieste di altri genitori o familiari che hanno hanno subito il lutto per una perdita di un familiare, di un figlio, di una figlia, e li supporta nell'elaborazione del lutto. Abbiamo figure professionali che possano fare questo, e creiamo anche dei gruppi in cui loro possono sentirsi anche parte e si possono confrontare con altri genitori, proprio per avere maggior possibilità di vedere che possa esserci un futuro, perché poi i genitori che hanno già attraversato la fase acuta del lutto diventano un modello, no, rispetto alla possibilità che si può in qualche modo sopravvivere a un dolore così grande, e che si può anche sperare in un futuro in cui si riprendono, anche se in modo diverso, le attività che uno faceva prima.
13: Esatto. Questo, allora, Enza, volevo chiederti anche, sì, qual è la reazione dei neopatentati, dei giovanissimi che voi incontrate, quando ascoltano le vostre testimonianze? C'è una reale presa di coscienza?
15: Io penso proprio di sì. Diciamo che la nostra testimonianza, quando noi andiamo soprattutto nelle scuole a fare prevenzione sulla sicurezza stradale, la nostra testimonianza diventa fondamentale, perché è una chiave di apertura emotiva importantissima, dove i ragazzi si crea un silenzio tombale nelle classi. Loro ascoltano con molta attenzione e si confrontano con un dolore diretto, quindi secondo me questo è importantissimo, diventa importantissimo, perché loro vengono coinvolti emotivamente, e quindi questa emozione poi ci apre uno spazio in cui noi poi possiamo lavorare sul cognitivo, e quindi dare anche tutte quelle informazioni che possono essere utili a loro, no?
13: Quindi portate una consapevolezza, no? Che la sicurezza stradale non è fatta solo di regole, ma è una scelta di rispetto e di amore per la vita.
15: Sì, di amore per la vita, insomma, loro si confrontano con le nostre storie, sono diverse l'una dall'altra come esperienza di noi genitori. C'è chi ha perso un figlio per la distrazione di chi era la guida, o rispetto alla velocità troppo elevata, per esempio, oppure perché chi guidava aveva bevuto. Quindi portiamo esperienze anche diverse tra noi, e questo li confronta proprio sul fatto che mettersi alla guida non è solo essere lì attenti alle regole, ma scegliere che cosa fare quando si guida, quindi e quanto basta pochissimo per perdere la propria vita o far perdere la vita da altri. E il nostro dolore per loro è tangibile, per cui anche se noi lo mediamo naturalmente, non arriviamo lì con violenza col nostro dolore, cerchiamo sempre di modularlo in modo che possa arrivare non in maniera eccessivamente violenta, e che quindi loro non debbano difendersi poi dall'esperienza che noi raccogliamo.
13: Allora, per concludere, Enza, l'associazione Famiglie di Angeli cosa chiede alle istituzioni per rendere le nostre strade più sicure e per garantire giustizia alle vittime?
15: Noi chiediamo di collaborare, di avere una massima collaborazione, in modo che nel confronto ci possa essere la possibilità di cambiare alcune regole che non funzionano, poter anche sostituire, per esempio, faccio un esempio concreto, i guardrail, perché sono una ghigliottina per esempio per i motociclisti, quindi confrontarci su come cercare strategie per poter migliorare la sicurezza sulle strade, che sia un fatto soprattutto culturale, e quindi anche avere dei finanziamenti per poter fare questo, perché noi lo facciamo come puro volontariato, non abbiamo chi ci sostiene in queste nostre attività, quindi anche un sostegno di tipo economico su quella che può essere un'educazione sulla sicurezza stradale nelle scuole, e questo ci aiuterebbe, ci darebbe maggiori possibilità anche con gli strumenti. Sappiamo bene che c'è la polizia stradale che fa questo egregiamente, sappiamo che ci sono altre istituzioni che lo fanno, avere anche noi la possibilità di avere delle risorse da poter spendere sul territorio, per esempio, perché noi lavoriamo sul territorio, questo ci darebbe maggiore possibilità di essere più incisivi.
13: Grazie veramente per quello che fate, per il vostro coraggio, per essere anche un esempio, no, per tutti noi, di come anche da un episodio drammatico ci si possa rialzare e trovare forza per aiutare gli altri. Quindi questo vi rende davvero speciali. E allora ringrazio Enza Tripaldi, presidente dell'Associazione Famiglie di Angeli, e vi auguro davvero di poter proseguire in questa vostra missione.
15: Grazie a voi di questa opportunità di darci voce, e ringrazio tutti, buona serata a tutti voi e anche a chi ci ascolta.
13: Ed ora, come in tutte le puntate della Mezz'ora Legale, spazio alla nostra rubrica Da grande potrei fare, un viaggio alla scoperta delle professioni e delle opportunità di lavoro all'interno della Polizia di Stato, raccontate direttamente da chi ogni giorno contribuisce alla sicurezza del nostro paese. Ospite di oggi sarà il vice questore aggiunto della Polizia di Stato Mario Botta, del Servizio Polizia Scientifica. Allora, ascoltiamo il suo racconto.
16: Il sopralluogo sulla scena del crimine è una fase fondamentale dell'attività investigativa. È il momento in cui si analizzano in modo tecnico e scientifico i luoghi in cui si è verificato un evento, con l'obiettivo di raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini. Le sue finalità sono documentare in modo completo lo stato dei luoghi, individuare e repertare tutte le tracce utili e garantirne la corretta conservazione per le successive analisi di laboratorio. In questo contesto opera il sopralluoghista della Polizia Scientifica,

0: importante per il buon esito delle indagini. Per diventare sopralluoghista è necessario essere già appartenente ai ruoli ordinari della Polizia di Stato e successivamente seguire uno specifico percorso di formazione teorico-pratico che consente di acquisire le competenze necessarie per operare sulla scena del crimine. Durante il sopralluogo vengono utilizzati strumenti e tecniche avanzate che permettono di individuare anche tracce non visibili a occhio nudo, spesso decisive per la ricostruzione dei fatti. Attraverso rilievi videofotografici, descrittivi e tecnici, il sopralluoghista fissa la scena, cristallizzando ogni dettaglio e rendendo possibile un'analisi accurata anche a distanza di tempo. È un lavoro che richiede precisione, metodo, capacità di osservazione e grande senso di responsabilità, perché anche il più piccolo elemento può contribuire in modo decisivo all'accertamento della verità.
1: E ringraziamo il vicequestore e aggiunto della Polizia di Stato, Mario Botta, per averci raccontato il suo percorso professionale e le sfide del suo lavoro. Come sappiamo, sono tante le opportunità di lavoro all'interno della Polizia di Stato, a cui va sempre il nostro ringraziamento. E anche per oggi, dalla mezz'ora legale, è tutto. Allora io ringrazio il nostro tecnico Gennaro Strazzullo, regista Leonardo Gragnoli, in redazione Cristiana Faitati e Valentina Lorusso, e da Claudia Conte anche per questa sera è tutto. Viva la legalità!

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Gelo sul viaggio di Rubio, Trump attacca di nuovo il Papa, un pericolo per i cattolici. La replica di Leone XIV, annuncio la pace, chi mi critica lo faccia con la verità. Meloni prepara l'incontro con il segretario di Stato americano, in mattinata vertice con Tajani e Salvini. Le opposizioni incalzano sul caro energia e criticano la subalternità agli USA. Delitto di Garlasco, la versione delle sorelle K davanti ai PM. Andrea Sempio, indagato, non risponderà ai magistrati. Sarà anche sentito Marco

0: Poggi, fratello della vittima. Colpo al clan mafioso di Corleone, 3 arresti, fra loro il nipote di Totò Riina. Furti e incendi, i metodi usati per controllare il territorio. Primo Congusto, nell'anno del centenario della sua creazione, il tramezzino conquista il podio dei 25 migliori panini al mondo, secondo la CNN Travel. Calcio, l'Arsenal batte 1-0 l'Atletico Madrid e vola in finale di Champions League. Tennis al via gli internazionali d'Italia a Roma. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1, nuovo attacco del presidente Trump al Papa alla vigilia della visita in Vaticano di Marco Rubio, che in serata ha tenuto una conferenza stampa, la corrispondente da New York.
1: Il nuovo affondo di Donald Trump contro il Papa arriva in un'intervista telefonica con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, in cui Trump dice che il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone perché a lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Parole che arrivano 3 settimane dopo il primo attacco contro Papa Leone, ma soprattutto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, che avrebbe l'obiettivo di ricucire i rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede. Ma in un briefing con la stampa, alla domanda se il suo incontro con Papa Leone sarà riparatorio, Rubio si limita a rispondere: No, è un viaggio programmato da tempo. Ci sono molte cose di cui parlare con il Papa, per esempio il suo recente viaggio in Africa o la situazione a Cuba. Sull'Italia Rubio assicura: la consulteremo certamente sul Libano, può essere molto utile. Quanto alla guerra con l'Iran, dice: L'operazione Epic Fury è conclusa, ora c'è Project Freedom, un'iniziativa difensiva, mentre Trump, dallo studio Vale, definisce una scaramuccia quella in corso con Teheran e dice che gli iraniani dovrebbero alzare bandiera bianca. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E dal Papa, lasciando Castel Gandolfo, la risposta al presidente degli Stati Uniti.
2: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
3: Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente statunitense Trump, che lo ha accusato di essere favorevole all'atomica iraniana.
2: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio e spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
3: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
2: Ho detto pace con voi.
3: Giovedì riceverà in udienza il segretario di Stato USA, Marco Rubio. C'è molto di cui parlare.
2: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelle di oggi, vediamo.
3: Francesca Paltracca, GR1.
0: Resta altissima la tensione nel Golfo Persico, dove si teme un'escalation militare.
4: Secondo l'Iran, gli Stati Uniti hanno violato ripetutamente il cessate il fuoco, lo dice il presidente del Parlamento Ghalibaf, che aggiunge: sappiamo benissimo che il mantenimento dello status quo è intollerabile per Washington, mentre noi, nello stretto di Hormuz, non abbiamo nemmeno iniziato. Teheran boccia Project Freedom come un fallimento e sottolinea che nessuna nave starebbe passando nello stretto senza il permesso iraniano, e i Pasdaran annunciano che chiunque tenterà di farlo riceverà una dura risposta. L'Iran intanto ha istituito una nuova autorità per regolamentare il passaggio delle imbarcazioni nello stretto di Hormuz. Nonostante l'alta tensione, però, le trattative vanno avanti sotto traccia, sempre con la mediazione di Islamabad. E in quest'ottica, nelle prossime ore, il ministro degli esteri iraniano Araghchi sarà a Pechino. Teheran smentisce di aver preso di mira gli Emirati Arabi Uniti negli ultimi 2 giorni, dove la contraerea è entrata più volte in azione. Se avessimo attaccato, lo avremmo annunciato in modo inequivocabile ed esplicito, fa sapere l'esercito iraniano, che avverte, quindi se dal territorio degli Emirati Arabi verrà intrapresa qualsiasi azione contro di noi, la risposta sarà schiacciante. Marco Barbonaglia, GR1.
0: In Israele è prolungata fino a domenica la detenzione dei 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati dopo l'abbordaggio in acque internazionali di alcune imbarcazioni della missione. Proseguono intanto i raid tra Israele e Libano. Tel Aviv bersaglia il sud del paese e Hezbollah risponde con lanci contro lo Stato ebraico, mentre sale a 2.702 morti e oltre 8.000 feriti il bilancio delle vittime libanesi dal 2 marzo. L'altra guerra in Ucraina. Si intensificano gli attacchi incrociati a poche ore dalle tregue annunciate separatamente da Mosca e Kiev. Oltre 20 le vittime ucraine, almeno 12 delle quali nell'attacco russo di Zaporizhia. 4 invece i morti sull'altro fronte. La corrispondente da Mosca.
5: L'Ucraina cerca un cessate il fuoco con la Russia per salvare vite umane. Se la tregua sarà reciproca, potremmo anche prorogarla. A parlare il capo dell'ufficio del presidente ucraino Budanov. La tregua proposta da Kiev è entrata in vigore mentre gli attacchi di Mosca si sono intensificati. La Russia rimane al momento ferma sulla sua proposta di un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio, in occasione del giorno in cui si ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che quest'anno vedrà festeggiamenti in forma ridotta. L'avvertimento nei confronti dell'Ucraina è stato chiaro: se Mosca verrà colpita, il centro di Kiev sarà attaccato. Intanto l'allerta sicurezza nella capitale russa è alta, si temono droni, attentati terroristici, perfino un colpo di Stato, e tra i cittadini cresce l'insicurezza. Vorrei credere nella tregua, dice Lora, ma non sappiamo cosa ci riserva il futuro. In serata il ministro degli esteri Lavrov ha parlato al telefono col segretario di Stato americano Rubio. Un colloquio costruttivo e professionale, hanno fatto sapere dal ministero, centrato sulle reciproche posizioni in merito agli affari internazionali e sulle relazioni bilaterali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: E ora un'ultima ora, una notizia di poco fa, l'annuncio di una bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU su indicazione di Trump per difendere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, con lo stop agli attacchi, alla posa di mine e ai pedaggi. L'auspicio, si legge in una nota, è un voto nei prossimi giorni. I dossier internazionali, con la guerra in Medio Oriente e le conseguenze sull'economia, sono al centro dell'azione di governo.
6: Contro gli Emirati Arabi attacchi ingiustificabili che devono cessare immediatamente. La condanna dell'aggressione ai territori del Golfo arriva dai social, dove la Presidente del Consiglio assicura che il governo continuerà a fare la propria parte per favorire il dialogo e scongiurare il propagarsi della crisi. Giorgia Meloni sottolinea anche l'importanza della libera navigazione sullo stretto di Hormuz, area strategica per l'economia globale. Proprio per assicurare le scorte di petrolio e di gas all'Italia, la Premier prosegue le missioni internazionali, l'ultima in Armenia e Azerbaigian. All'origine della crisi energetica, il conflitto in Medio Oriente. Questo uno dei temi del vertice di maggioranza di mezzogiorno a Palazzo Chigi, dove venerdì sarà ricevuto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un incontro confermato dopo le minacce del presidente Trump di ritirare i militari statunitensi dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto Giorgia Meloni, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni, soprattutto in ambito NATO. E sul fronte interno la Premier rivendica le nuove norme sulla casa, che accelerano il rilascio degli immobili occupati, scrive, rafforzano la difesa di chi rispetta la legge ed è rimasto troppo tempo senza tutele. Carla Macrellino, GR1.
0: E la politica estera e gli attacchi di Trump al Papa animano il confronto tra gli schieramenti.
7: Siamo amici degli Stati Uniti, ma attaccare il Papa non aiuta. Al commento di Matteo Salvini su Trump si affianca quello dell'altro vice premier Antonio Tajani. Sostengo ogni parola e azione di Leone. I rispettivi partiti rimangono distanti sulla sospensione del patto di stabilità, proposta di buon senso per la Lega, estrema ratio per gli azzurri. Tutti, a partire da Fratelli d'Italia, concordano però sui provvedimenti economici del governo. Roberto Rosso, Forza Italia.
8: Sostenere la crescita e affrontare l'emergenza energetica, aiutando famiglie e imprese. Piano casa da 100.000 alloggi.
7: Propaganda di un esecutivo che per i 5 Stelle fa il gioco delle tre carte. Luca Pirondini.
9: Tagliato 1,5 miliardi di euro in 4 anni tra fondo morosità incolpevoli e fondo affitti. Annunciano sconti sui carburanti, ma in realtà le accise le hanno aumentate.
7: Critiche condivise dal resto dei progressisti, che esprimono anche una ferma condanna per le parole di Trump e per l'atteggiamento di Meloni. Rea, dice Angelo Bonelli da AWS, di continuare a seguire i diktat americani su gas e spesa militare. Eli Schlein definisce il presidente americano un bullo prepotente, ma a pagare la subalternità del nostro governo, aggiunge, sono gli italiani. Lucio Bondi, GR1.
0: Crisi energetica anche al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas. Prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale.
1: È elevato il conto della guerra in Medio Oriente per l'Italia. Per il Fondo Monetario Internazionale siamo uno tra i paesi europei più esposti allo shock energetico, con un impatto stimato fino a 450 euro in più a famiglia nello scenario base e fino a 2.270 euro in quello più grave. Una stangata di cui è consapevole il ministro dell'economia Giorgetti, che dall'Ecofin torna a chiedere all'Europa margini extra per calmierare il caro energia, come è stato già concesso per la difesa.
10: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
1: La Commissione europea però non vuole riaprire la porta dei sussidi generalizzati, lo ha ribadito Dombrovskis, il commissario UE all'economia. Per ora bastano misure temporanee e mirate, ha detto, utilizzando la flessibilità già esistente nell'attuale quadro fiscale. Gelsomina Testa, GR1.
0: Foto fake di Giorgia Meloni. La premier ha denunciato la pubblicazione di sue immagini generate con l'intelligenza artificiale che girano sui social. I deepfake sono uno strumento pericoloso perché possono ingannare e colpire chiunque, scrive la Presidente del Consiglio, che esorta verificare prima di credere e condividere, perché oggi capita a me, ma domani può capitare a chiunque. Rai Radio 1 a 12:00, la cronaca con il delitto di Garlasco. Sentite a Milano le gemelle K, cugine della vittima, nell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Attesa anche la testimonianza di Marco Poggi, amico di lunga data di Sempio, già sentito due volte dalla riapertura delle indagini. I nostri servizi.
11: Un tuffo indietro nell'estate del 2007, quando avevano 22 anni. È stata questo per le gemelle K la giornata del loro doppio interrogatorio. Secondo le loro testimonianze dell'epoca, in quei giorni si sarebbero riavvicinati alla cugina Chiara, scambiandosi anche confidenze. Gli inquirenti hanno voluto andare a fondo di queste, scandagliando i rapporti tra chi allora frequentava la villetta di Garlasco, incluso Andrea Sempio, che si avvarrà della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di questa mattina a Pavia. Il motivo è quello che i suoi legali hanno definito un quadro probatorio incompleto. Subito dopo di lui verrà sentito Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio fin dalle scuole medie. In qualità di persona informata dei fatti, non potrà sottrarsi alle domande dei magistrati, che potrebbero chiedergli anche dei video intimi della sorella presenti sul PC che condivideva con lei, ma su cui giocava con gli amici. Un argomento scottante alla luce del convincimento degli inquirenti che il movente del delitto sia stata un'avanza sessuale di Sempio, respinta da Chiara. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
12: I rapporti tra la sorella e il suo amico Andrea Sempio, la presenza assidua dell'unico indagato nella casa del delitto e soprattutto i video intimi girati da Chiara Poggi con il fidanzato Alberto Stasi, salvati nel PC che anche il fratello della vittima utilizzava, sono alcuni dei temi sui quali i magistrati pavesi ascolteranno nuovamente la versione di Marco Poggi. Sempio ha sempre negato di aver visto quei filmini, Chiara li aveva salvati in una cartella e qualche settimana prima di essere uccisa aveva impostato una password per renderla inaccessibile. Alla madre aveva rivelato che qualcuno usava quel computer per navigare su siti hard. Forse aveva anche capito che i suoi video privati erano stati scoperti, visionati o addirittura copiati su una memoria esterna. Un'ipotesi sulla quale la consulenza tecnica sul PC voluta dalla procura potrebbe aver fornito nuovi elementi. Di certo Marco Poggi sapeva della loro esistenza. Dopo i funerali di Chiara, raccontò Stasi, mi chiese di estrapolare alcune scene che potevano essere diffuse per darle come ricordo ai suoi genitori. Simone Zazzera, GR1.
0: Blitz antimafia a Corleone, tre persone arrestate ritenute ai vertici della famiglia locale, tra loro anche il nipote di Totò Riina.
13: Intimidazioni, furti, danneggiamenti, reati che non attiravano l'attenzione ma che raccontano di un controllo che la mafia corleonese continua a portare avanti soprattutto nelle campagne in questa parte della provincia di Palermo. E quanto emerge dall'indagine che i carabinieri hanno portato avanti dopo alcune denunce, i militari hanno arrestato tre persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso e tra loro c'è anche un nome eccellente, Mario Grizzaffi, nipote del boss Totò Riina. Accanto a lui Pietro Mariscalco e Mario Gennaro. Altre tre persone sono state denunciate ma non hanno subito provvedimenti cautelari. Il sindaco di Corleone, Walter Ra.
14: È una magra consolazione il pensare che l'avevamo detto, che avevamo denunciato un pericoloso ritorno ad una ruralità della mafia.
13: Tra le aziende colpite anche una cooperativa che gestisce beni confiscati alla mafia. Dall'indagine emerge poi come alcuni agricoltori si sarebbero rivolti alle persone arrestate per la gestione di varie controversie, dai confini alla compravendita di terreni. Da Palermo, Agnese Licata, GR1.
0: Il silenzio rispettoso e la commozione di migliaia di persone dentro e fuori la chiesa di Padova, dove si sono celebrati i funerali di Alex Zanardi, nostro inviato.
15: Combattente, credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera. Vai Alex, fai buon viaggio e combatti.
16: Le ultime parole di saluto affidate alla cognata Giovanna. Sui gradini dell'altare la sua handbike. In cerchio intorno alla bara di legno chiaro, gli atleti in carrozzina della sua associazione. Poi sulla prima panca la mamma Anna, la moglie Daniela, il figlio Nicolò, provati ma accolti dal calore di una basilica di Santa Giustina gremita da migliaia di persone. Fuori in tanti sono rimasti a seguire le esequie nonostante la pioggia.
17: La costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
18: È commovente, sì, non potevo mancare.
16: Da Padova con Serena Mancarella, Federico Mello, GR1.
0: Il focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti sulla nave da crociera, ora ormeggiata al largo di Capo Verde, fatti scendere 2 passeggeri malati che saranno trasportati nei Paesi Bassi. Altri 3 saranno trasferiti nelle prossime ore con 2 aeroambulanze, mentre si cercano porti per sbarcare le circa 150 persone a bordo. La Spagna ha dato disponibilità all'attracco alle isole Canarie per gestire l'emergenza sanitaria. L'OMS ritiene che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo. Il virologo Fabrizio Perigliasco.
19: Parliamo intanto di un focolaio limitato, è stato considerata la possibilità, ed è qui la preoccupazione ancora da confermare, di un passaggio interumano di un virus, d'antivirus, che in genere normalmente, salvo rari casi, si trasmette attraverso il contatto per inalazione o contatto diretto con feci, urine di roditori infetti. Patologia che a volte è banale, in altri casi, come purtroppo nelle persone un po' più anziane decedute, con forme di insufficienza respiratoria grave.
0: Sparatorie in una scuola in Brasile, 2 i morti. Un ragazzino di 13 anni sarebbe entrato armato aprendo il fuoco contro i presenti. Le vittime sarebbero 2 dipendenti dell'istituto, feriti alcuni studenti che sono stati soccorsi. La polizia ha isolato l'area. Abbiamo rispettato tutte le regole. La Biennale di Venezia ribadisce la propria posizione e risponde anche alla seconda lettera della Commissione europea, che torna a contestare la presenza del padiglione russo, considerato in contrasto con le sanzioni contro Mosca. In mattinata la conferenza stampa della 61esima esposizione internazionale d'arte, già visitabile su invito da giornalisti e operatori del settore fino a venerdì. Sabato l'apertura al pubblico. Assente il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Street food e tipicità. La CNN Travel inserisce il tramezzino italiano tra i 25 panini più buoni al mondo.
20: È un elenco goloso, comprende il boccadillo col camon iberico spagnolo, il fricassé tunisino, il croque monsieur francese, ma nella classifica dei migliori 25 sandwich al mondo, stilata dall'emittente televisiva americana CNN Travel, figura anche l'italianissimo tramezzino, le cui origini sono contese tra Torino e Mestre. 2 irresistibili triangoli di pan carré con ripieni a scelta, e c'è gloria anche per la muffaletta o muffuletta, panino statunitense, ma dalle salde radici siciliane. Insomma, spiegano gli autori della graduatoria, si può esplorare tutto il mondo attraverso le specialità dello street food, che da cibo povero si è trasformato in un attrattore turistico, osserva l'antropologa Elisabetta Moro.
21: Prima si andava solamente a mangiare l'hot dog a New York di fronte alla Public Library, adesso invece in tutto il mondo si vanno ad assaggiare questi street food, che sono diventati non più semplici intrattenimenti per ingannare lo stomaco, ma dei pasti gourmet, forse addirittura griffati.
20: Daniele Morgera, GR1.
0: Tappa romana del tour Elisa Palasport Live 2026, partito da Jesolo lo scorso 23 aprile. Tanti successi cantati interamente insieme al pubblico del Palazzo dello Sport di Roma, da Ti vorrei sollevare a Luce, circa 30 brani per la cantante che il prossimo anno festeggerà 30 anni di carriera. Nella scaletta di questo tour anche l'inedito Amore è, che farà parte del suo nuovo album. Prossimi concerti di Elisa il 7 maggio a Bari e il 9 maggio a Eboli. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
2: GR1 Sport.
3: Buonasera anche da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano e l'Arsenal, la prima finalista di Champions League. A Londra, Atletico Madrid battuto 1-0 nel ritorno della semifinale dopo l'1-1 della scorsa settimana.
22: Decisivo un gol di Saka al 44esimo del primo tempo. L'1-0 finale porta così gli inglesi all'atto conclusivo della Champions, in attesa di conoscere il nome dell'avversaria che verrà fuori dalla gara di ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Vicina al titolo in Premier League, l'Arsenal ha conquistato per la seconda volta nella sua storia la finale, il tutto a 20 anni di distanza dalla prima. Squadra ancora imbattuta in Europa, la formazione di Arteta arriva a giocarsi così il trofeo con la difesa meno battuta dell'intero torneo. In campo da titolari due italiani, sia Calafiori tra i londinesi che Ruggeri tra gli ospiti. Arsenal capace di dettare presto i ritmi del gioco, l'episodio decisivo nel finale della prima frazione grazie a Saka, pronto a spingere in rete una ribattuta di Oblak su tiro di Trossard. Nella ripresa reazione sterile della formazione di Simeone con i Gunners, che ora sognano davvero la doppietta campionato-coppa. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
3: Tennis, al via gli internazionali d'Italia a Roma. Nel tabellone maschile tocca ad Arnaldi contro lo spagnolo Munar e in serata toccherà al giovane Cina contro il belga Blocks. Sabato il probabile esordio di Sinner. Oggi si alleneranno al Foro Italico, fra gli altri Djokovic, Musetti e Berrettini, che ha parlato così in conferenza stampa.
23: Sappiamo bene che è un torneo complicato per tanti motivi, c'è un affetto speciale, c'è una voglia di far bene speciale, quindi bisogna gestire un po' tutte queste cose qui, però io mi sento adesso competitivo.
3: Nel tabellone femminile subito eliminate Bronzetti, Ruggeri e Trevisan, oggi prosegue il primo turno con altre sette azzurre in campo, spicca il derby Pigato contro Grant. Comincerà direttamente dal secondo turno Jasmine Paolini, ascoltiamola.
24: Non ho iniziato l'anno benissimo, volevo fare meglio sicuramente, sto cercando di aggiustare un attimo le cose, di focalizzarmi tanto sull'allenamento, sul colpire tante palle, su sentirmi bene in campo per cercare di alzare un po' il livello che mi permetta di essere competitiva in questi tornei.
3: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
25: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
26: Mezzanotte 23 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo da un incidente sulla A1 Milano-Napoli, coinvolti due camion. Siamo tra Cassino e Pontecorvo in direzione di Roma al chilometro 663,7. A 13 Bologna-Padova, tra allacciamento a 13 Padova Sud e Terme Euganee in direzione di Bologna, tratto chiuso per lavori. Adesso la A22 Brennero-Modena, diamo altre chiusure. A Carpi, rampe chiuse in uscita da Brennero fino all'1.30. A 14 Ancona-Pescara, a Teramo-Giulianova-Mosciano, uscita chiusa per lavori in uscita da Padova fino alle 6. A 14 Pescara-Bari, a Bitonto, causa lavori, rampa di accesso chiusa in entrata in direzione Pescara e uscita chiusa in uscita da Taranto fino alle 6. E questa era l'ultima informazione. Buon viaggio da Rai Mobilità.
25: In collaborazione con il CIS.
27: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
28: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
2: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
4: Noi spesso raccontiamo di sogni.
5: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
2: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: La nota del giorno dopo.
8: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound, grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a Tommaso Margiotta, il nostro tecnico di oggi, colui che rende la nostra trasmissione e le altre della rete tridimensionali. Grazie perché ci sono venuti a trovare due artisti che hanno un piccolo solco anagrafico tra di loro, ma raccontano l'essere, secondo me, autori e in qualche modo interpreti delle loro canzoni. Benvenuto Mollenbeck, grazie per essere qui. Benvenuto ciao, Matteo ciao, Beccucci. Prima di tutto la musica, e quindi entrambi hanno una chitarra. Mollenbeck, per motivi anagrafici, è colui che si esibirà per primo.

0: come se tutto ciò che resta è solo un punto che ci guida solamente per lasciarci andare.
1: Benvenuto Molenbeek, il buio che mi salva, un EP che è uscito all'inizio, insomma a gennaio di quest'anno. Ne abbiamo sentito un frammento: c'è il buio, c'è il mare, c'è il temporale, no?
2: Sì.
1: Quindi
2: sì.
1: Attraverso queste zone anche atmosferiche che poi diventano zone emotive, però.
2: Esatto, esattamente, infatti è un po' questo il concetto, l'hai centrato benissimo. Ho preso un po' il buio, il temporale, tutte un po' quelle cose che sembrano apparentemente negative o brutte, solo che poi è proprio in quelle situazioni che riesci poi a uscirne e a diventare sempre più forte.
1: Insomma, le difficoltà temprano, è inutile pensare che non ne abbiamo nella
2: esatto.
1: vita, tanto vale usarle per rivoltarle in maniera positiva, l'idea è un po' questa. Senti, questi pezzi fanno un po' parte di questo percorso in cui metti a fuoco una poetica e un modo personale, no, di raccontare. C'è sempre un limite quando si parte, si fa il cantautore, si parte da se stessi, poi però si cerca, credo, di fare un discorso generale, no, condivisibile. Hai fatto anche tu questo salto.
2: Sì, ho fatto questo salto, ma in realtà poi io mi baso sempre su quello che provo io, e poi per fortuna o per sfortuna, perché non parlando di cose in realtà sempre felicissime, ci sono tante persone che mi capiscono e che si ritrovano in quello che scrivo. E in realtà poi è la cosa più bella, perché capisci di non essere solo, diciamo, nel dolore, nelle cose della vita, insomma.
1: Com'è che ti poni di fronte, insomma, avendo attraversato un contest, facendo canzoni, c'è un ritmo molto serrato, no? Nel mondo dell'industria in generale, nel mondo dello spettacolo sempre, nel mondo della musica, mi sembra che da quando la musica si è un po' liquefatta i tempi stiano diventando sempre più pressanti, che quindi queste EP sia anche un po' una scelta di rallentare o comunque di raccontare con la giusta calma anche se stessi.
2: Sì, cioè questo EP è un po' in realtà la realizzazione di quello di cui avevo bisogno, senza vincoli di nessun tipo. Volevo arrivare alle persone per quello che sono, e credo di esserci riuscito, perché comunque diciamo che ho avuto dei pareri e insomma tutte cose belle, molto belle, e quindi sì, diciamo che è stato tutto un rallentamento, come hai detto tu.
1: Adesso chiaramente il rallentamento, poi è uscito a gennaio, alla fine di gennaio, questo EP che è anche una prospettiva, no? Credo per il resto di quest'anno artistico. Ti vorrei anche chiedere il tuo punto di partenza come cantautore, dove si trova? Si trova in un Battisti, si trova nelle cose contemporanee? Cioè, cos'è che si mescola in te, giovane, che ascolti musica, visto che ormai i generi, grazie al cielo, non esistono più, ma esistono solo i piaceri dell'ascolto?
2: Ma in realtà, cioè, allora, io nasco ascoltando artisti come Alex Baroni, Lucio Dalla, e poi ovviamente
1: eccoci sì, quelli un po', diciamo, non convenzionali. Lucio Dalla poi era un artista molto non allineato rispetto a un certo tipo di cose,
2: e poi diciamo che poi crescendo ho avuto altri tipi di influenze che mi hanno portato poi ad essere quello che sono oggi, ecco, parlando anche di artisti come Madame, come artisti anche stranieri come può essere Justin Bieber, Charlie Puth, Bruno Mars, tutti artisti ovviamente incredibili. E ecco, quindi questa è un po' la mia influenza.
1: Sì, insomma, diciamo un cantautorato evoluto.
2: Esatto.
1: Dove non c'è proprio lo stereotipo dell'artista con la chitarra che canta e basta, racconta se stessi. È un disco, come diciamo, queste EP fa i conti un po' con quelli che sono i nostri momenti oscuri, per rilanciarli, per trovare un briciolo di luce, ed è una prova artistica, secondo chi vi parla, convincente. Cosa succede adesso, Molenbeek?
2: Adesso succede che prossimamente, molto vicino, quindi maggio, ci sarà la chiusura di quello che è la parentesi di questo EP, quindi usciranno due tracce che andranno a completarlo.
1: Ok.
2: E basta, non vedo l'ora di farlo sentire alle persone per avere il parere, perché è proprio una chiusura di parentesi, oltre che musicale, proprio anche a livello umano. Diciamo che un po' questo EP rappresenta un po' tutto questo mio anno e mezzo di temporale.
1: Sì, insomma, il temporale ha prodotto quindi alla fine 5 canzoni, che si completano a maggio, e questo è lo stato dell'arte di Molenbeek. Molte grazie,
2: grazie a te
1: per essere venuto qui a raccontarcele e anche a interpretare uno di questi brani. Benvenuto ancora a Matteo Beccucci, anche qua. Prima di tutto,
3: ciao.
1: La musica, se
3: sì,
1: sei d'accordo.
3: Assolutamente.
1: E poi parleremo di questo Tempo per vivere, che è un ritorno discografico che stavamo aspettando da un po' di tempo, ma soprattutto raccontiamo come sempre le canzoni dal vivo, quella nota del giorno, qui a Rai Radio 1.
3: Ok.

0: nostri difetti, che più dei fili ci teniamo stretti, che più dei fili ci teniamo stretti, che più dei fili ci teniamo stretti.
1: Bambini è uno dei brani, anzi il brano di apertura direi di questo disco Tempo per vivere, dove Matteo Beccucci mette assieme canzoni libere. In questo vorrei avvicinarlo a Molenbeek, nel fatto che non ci sono pressioni discografiche, credo, per chi fa un mestiere dentro la musica, anche dalla parte della rifinitura, insomma, essere vocal coach, lavorare con altri, lavorare a progetti, ti mette nell'invidiabile posizione, Matteo, di fare un disco solo quando ne hai voglia o ne senti un'esigenza artistica. Spero, ecco, che sia no, questo il movimento.
2: Assolutamente così. Io mi ricordo... come si dice, mi ricordo un bellissimo discorso riguardo a questo, Niccolò Fabi, che diceva un progetto di arte non può sottostare a una scadenza, cioè quando c'hai qualcosa da dire lo dici. Damien Rice ha fatto un disco dopo 10 anni, perché ha detto non avevo niente che mi piacesse davvero da dire, quando ce l'ho avuto l'ho fatto. Io ho avuto la fortuna di poter fare la stessa cosa.
1: Sì, poi ci sono quelli sfortunati e fortunati nello stesso tempo, tipo i Beatles, che dovevano sfornare un disco ogni 6-7 mesi, ma lì stiamo parlando di divinità e non di esseri umani.
2: Sono
1: credo.
2: D'accordo.
1: Quindi cioè, diciamo che nella nostra esseri umani, normali, avere l'esigenza artistica e soprattutto prendersi il tempo fuori dai meccanismi industriali rispetto a una cosa come la creatività è rilevantissimo.
2: Assolutamente, le idee poi, nel senso, e anche gli stati d'animo si devono depositare. Rispetto a questo mi ricordo anche un discorso di Lauryn Hill, che dopo il grande successo la misero subito al lavoro e lei dopo 2 mesi uscì, disse no, io prima devo vivere, poi continuo a scrivere.
1: Bisogna avere anche la forza, credo, per resistere a tutto questo. In questo album, tra l'altro, ci sono alcuni personaggi che ti accompagnano. Beh, per esempio c'è Paolo Ruffini proprio in questo brano che abbiamo sentito, Bambini. C'è, ovviamente non c'è in presenza perché non poteva esserci in presenza, però c'è il signor G, ovvero Giorgio Gaber, e c'è un altro grande non allineato che è Sergio Caputo, capace di scrivere canzoni molto tornite, molto personali, e di non essere, diciamo così, dentro una filiera di discografia stretta, ecco.
2: Allora, io in tutte le interviste lo ringrazio a maggior ragione qua su Rai 1, ringrazio Sergio perché è la persona che mi ha preso da un pub e mi ha portato con lui a fare un tour italiano nel 1993. Con lui ho cominciato a fare, diciamo, la professione da professionista, e quando mi sono rimesso a scrivere ho detto, lo reincontrai a casa sua, lo andai a trovare, fra l'altro lui è anche un cuoco molto raffinato, e gli dissi mi piacerebbe fare una tua cover in questo disco, e lui mi disse ma perché non mi fai partecipare a una cosa tua, fammi sentire cosa stai scrivendo. E da lì è venuta fuori la collaborazione su Crema e Bignè, dove mi ha aiutato con la sua classe.
1: Se vogliamo, in questo disco c'è anche un po' di leggerezza, un po' di ironia, no? Mi pare, c'è la ferocia, appunto questa Bambini, e non so, altri pezzi dove siamo dentro, non siamo in tempi particolarmente virtuosi, però, no. Però c'è un vestito abbastanza accattivante e non so come dire, ascoltando questi pezzi che hanno anche una bella apertura melodica, uno potrebbe fischiettarli senza rendersi conto che sta raccontando dei disastri.
2: Esatto. Ma questo è un modo di fare musica che a me piace tantissimo, cioè fra virgolette la distrazione del pop con dei contenuti che sono importanti. Mi viene da una citazione che è il testo di The Logical Song dei Supertramp, che è una critica assoluta alla società, ma dietro una canzone che chi non conosce l'inglese non se l'aspetta. Io quando scrissi nel 2011 La cucina giapponese raccontavo di una crisi familiare molto
1: tosta,
2: fra l'altro anche vera, però canticchiando una cosa, come hai detto tu giustamente, molto fischiettabile. Ti ringrazio per questa... Ma prima di tutto ti ringrazio per questa intervista, perché sei di una grandezza culturale che sapevo, ma me ne sono reso ancora di più conto, quindi grazie a priori.
1: No, grazie a te e soprattutto grazie perché dischi come questo hanno una tridimensionalità che oggi non è facile trovare, e anche perché poi alla fine le canzoni, citavamo prima Logical Song, ma pensate a un pezzo di disperazione assoluta come Help dei Beatles, dove John Lennon racconta in realtà che non ce la sta più facendo, eppure la musica è ultra solare, ultra accattivante, no? Ma credo che questi siano anche come si dice, le cose un po' twisted del pop, no? Di creare questo tipo di situazione.
2: Assolutamente. No, ma io mi ricordo anche di aver sentito Sting in un'intervista dire: tutti dedicano Every Breath You Take alla fidanzata, ma sto parlando di uno stalker.
1: È lo stalking, sì. Infatti, lo so, vabbè, ma poi ognuno nelle canzoni trova anche un po' quello che vuole. Io ti ringrazio molto.
2: Grazie.
1: Matteo Beccucci, per aver condiviso questo pezzo, Tempo per Vivere. È un album che va ascoltato con il tempo che si merita. Grazie anche a Molenbeek per questo EP, che è solo un passaggio in una carriera che si sta chiaramente dipanando.

Every Breath You Take, una canzone del 1983 che arriva dal repertorio dei Police, scritta da Sting, il primo estratto dell'album Synchronicity. Più che la storia di uno stalking, è la storia di un'ossessione febbricitante fin dal modo di cantare di Sting e dalla linea, diciamo così, ritmica, il basso, la batteria, ma anche la chitarra, che si trattengono fino all'esplosione della voce. È un pezzo importante della discografia dei Police, non amatissimo da Sting, che però poi lo cita in un brano nella sua carriera da solista, Love in the Seventh Wave. E a proposito della carriera da solista di Sting, vorrei ricordare che l'inizio del suo percorso da solo è incredibilmente vasto e interessante, non solo l'esordio The Dream of the Blue Turtles, che è stato sicuramente un passo nel vuoto, lui lo definì, ma invece nella ricchezza di una musica che aveva cominciato a infiltrarsi nel jazz, ma soprattutto l'album successivo, Nothing Like the Sun, il secondo album da solista, che vede collaborazioni straordinarie, non che non ci fossero nel disco precedente. Qui però c'è uno dei più importanti, secondo chi vi parla, orchestratori della storia del jazz, addirittura Gil Evans, uno che ha collaborato a lungo con Miles Davis, che si cimenta insieme a Sting, a proposito di ossessioni, in una canzone che è invece una canzone d'amore quasi fragile, scritta da uno, Jimi Hendrix, che usava la chitarra come uno strumento molto vasto, alle volte anche uno strumento, diciamo, contundente o in ogni caso lacerante, ecco, meglio lacerante. Comunque sia, una delle sue canzoni più etere è Little Wing, e questo è il modo in cui Sting la rielabora insieme all'orchestrazione niente meno che di Gil Evans.

Little Wing, firmata da Jimi Hendrix, rivista da Gil Evans e Sting. Apriamo la nostra finestra sui finalisti di Musicultura. Oggi è di scena Mezzanera con la sua Piume.

Piume Mezzanera è lo pseudonimo di Miriam Dirty, cantautrice italo-ghanese del 1999 che, come avete sentito, mette insieme influenze europee e africane, e quindi la sua è una musica assolutamente in movimento. Vogliamo salutarci, oltre che con la finalista di Musicultura, con Gil Evans, che ha fatto venire in mente al sottoscritto un trittico di album memorabili in cui con Miles Davis sviluppa un senso del jazz orchestrale che prima non esisteva. Tra questi tre album ce n'è uno che si chiama Sketch of Spain, ed è bello lasciarci con un frammento

0: e sulle note di una musica senza definizioni strette. The Maze of Cadiz da Sketch of Spain con Gil Evans e Miles Davis. Lasciamo la linea al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Gian Vignola a tutti una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. A pochi giorni dall'arrivo del segretario di Stato Rubio in Italia, Trump attacca di nuovo Papa Leone XIV. Penso che si stia mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il presidente americano, aggiungendo: per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il pontefice ha escluso che la visita di Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivoltigli da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il pontefice. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia, ma con verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. Medio Oriente, tregua a rischio, Teheran attacca di nuovo gli Emirati. L'Iran vuole che l'operazione americana Project Freedom per rendere navigabile lo stretto di Hormuz venga bloccata, ma da Washington arriva un monito: non mettano alla prova la pazienza. Intanto il Fondo Monetario Internazionale stima che la crisi energetica peserà nel 2026 tra 450 e 2270 euro sulle famiglie italiane, con un impatto medio di 375 euro nell'Unione Europea. L'FMI invita a misure mirate e temporanee, senza deroghe generalizzate al patto di stabilità, ma apre al rifinanziamento.

del recovery. La crisi energetica, ma anche l'alleanza militare, le tematiche centrali che affronteranno Meloni e il segretario di Stato americano Rubio nell'incontro fissato per venerdì per fare il punto in mattinata. Vertice con Tajani e Salvini, la Premier era entrata ieri da un viaggio tra Armenia e Azerbaigian per confrontarsi sulle forniture di gas e petrolio. E passiamo all'altro conflitto, quello russo-ucraino. In serata 5 vittime per un attacco con raid ucraini nella Crimea controllata dai russi. La cronaca con il delitto di Garlasco. Ascoltate come testimoni Paolo e Stefania Cappa, le cugine della vittima Chiara Poggi, che hanno ricostruito le ultime ore della ragazza e i rapporti nel gruppo di amici. Oggi in procura a Pavia sarà interrogato Andrea Sempio, indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta, ma la difesa annuncia che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di esaminare gli atti e di una consulenza sulla sua personalità. Sport, calcio, Champions League. L'Arsenal è la prima finalista nella semifinale di ritorno, ha battuto l'Atletico Madrid 1-0. L'andata era finita 1-1. Stasera l'altra gara, Bayern Monaco Paris Saint-Germain, si parte dal 5-4 per i francesi. E tennis, internazionale di Roma, oggi in campo 9 azzurri, tra cui Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Dell'ultima notizia, linea alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera. Voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Adesso la musica della notte di Radio 1 con Fulminacci, Maledetto me.

Iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxa Rubra vogliamo stabilire un contatto diretto con tutti i nostri radioascoltatori. Insieme ai miei ospiti trascorreremo circa un'ora e avremo da dire tante cose, spunti per raccontarci e raccontarvi. In mia compagnia Alma Manera e in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. L'innovazione tecnologica sta plasmando un futuro sorprendente, integrando l'intelligenza artificiale nei sistemi fisici e spingendo la ricerca verso l'editing genetico. Nel 2026 si prevede l'uso di compagni di intelligenza artificiale, compagni IA, in modo sempre più presente in qualsiasi azione della nostra vita. Ma la vera innovazione richiede però tempi lenti per essere efficace. Ecco alcune curiosità sull'innovazione tecnologica che sta cambiando la nostra vita. Tra le 10 tecnologie del 2026 selezionate dal MIT, una delle università di ricerca più prestigiose e influenti al mondo, figurano l'editing genetico di base e la resurrezione genetica. E ora alcune curiosità storiche e digitali. Lo sapevate che il primo mouse non era in plastica ma fatto di legno? E il logo Firefox non è una volpe ma un panda rosso? Google, il nome è nato da un errore di ortografia del termine Google. Google. Samsung inizialmente non produceva telefoni, ma era una catena di supermercati. La prima foto richiese ben 8 ore di esposizione. Torna la musica della notte di Radio 1. Adesso ci sono gli U2 con Window in the Skies.

0: rientriamo, siamo alla notte di Radio 1, continuiamo con le curiosità sul mondo dell'innovazione tecnologica. L'apprendimento digitale modifica le connessioni sinaptiche, quelle congiunzioni che permettono ai neuroni di comunicare tra loro, trasmettendo segnali elettrici o chimici e essenziali per il funzionamento del sistema nervoso, aumentando il numero di spine dendritiche che svolgono un ruolo chiave nell'apprendimento e nella memoria. Nel 2026, l'anno che corre, si nota come la vera innovazione tecnologica nelle aziende non sia immediata, ma richieda una lentezza strategica per trasformare i processi in modo efficace. Ne parliamo questa notte con Francesco Cellamare, da oltre 40 anni protagonista del mondo dell'automazione d'ufficio. Benvenuto alla notte di Radio 1, Francesco.
1: Benvenuto a voi, grazie.
0: È vero che la vera innovazione tecnologica nelle aziende non è immediata, ma richiede una lentezza strategica, come dicevo prima?
1: Sì, l'intelligenza artificiale non è un oggetto che è arrivato così dal nulla, insomma, si è costruito nel tempo e sicuramente si è creato negli ultimi decenni, insomma, vedi l'esempio di Amazon, che al tempo ci ha iniziato a proporre, no, delle cose che nessuno mai avrebbe mai pensato, insomma, e oggi fanno parte della nostra vita.
0: Francesco, tu c'eri quando internet era un deserto, cioè negli anni 90 avessi detto a qualcuno comprerò regali di Natale con un click, ti avrebbero preso per pazzo, ci avrebbero presi per pazzi.
1: Altro che, sicuramente, come dicevo prima, mi avrebbero dato il visionario del matto. Negli anni 90 l'informatica era una cosa per pochi eletti, chiusi in ufficio, internet era un lentissimo e se avessi voluto scaricare una foto avresti fatto in tempo a farti un caffè oppure una doccia.
0: L'intelligenza artificiale è davvero una rivoluzione o è ostativa per certe professioni? Cioè diventa qualcosa di competitivo per le persone?
1: È sicuramente una rivoluzione, ma non come ce la raccontano, secondo me. Non è che da un giorno all'altro tutto cambia, come dicevo anche prima, è peggio, secondo me cambia tutto un po' alla volta e te ne accorgi quando sei già dentro. L'intelligenza artificiale non è un mostro che sbuca dal nulla, e l'evoluzione naturale di quello che per esempio Amazon ha iniziato 30 anni fa è un moltiplicatore, ti dà una forza che vale 10 volte la tua, ma ha bisogno di un guidatore esperto.
0: Francesco, tu hai attraversato e vissuto in prima linea l'evoluzione della tecnologia, dalla macchina da scrivere per intenderci, alle moderne stampanti multifunzione, alla digitalizzazione dei documenti e più avanzati processi di informatizzazione, e sei socio di EWS Consulting, una realtà di eccellenza in Italia specializzata nello sviluppo, nella progettazione, nella gestione e nell'integrazione di sistemi IT complessi, innovativi ed evolutivi. Che significa?
1: Significa che entriamo nelle aziende, ci affianchiamo a loro, analizziamo insieme a loro, valutiamo insieme a loro, ci poniamo quelle domande, no, più specificatamente, che sono le problematiche che generalmente ogni persona affronta quotidianamente, e insieme a loro, con gli strumenti informatici e anche con un po' di intelligenza artificiale, offriamo soluzioni e le mettiamo in opera, insomma, utilizzando varie applicazioni, vari strumenti. Questo è un po' quello che mi sento di dire che facciamo con...
0: Ma l'intelligenza artificiale semplifica la vita o la complica?
1: Secondo me la complica. È come avere un collega geniale, ma che ogni tanto risponde con sicurezza anche quando non sa le cose. È potentissimo, ma va supervisionato. Se lo lasci da solo ti può sorprendere, non sempre in bene. Devi accettare che il sistema può sbagliare in modo creativo. Quindi, oltre a progettare il sistema, devi progettare anche come gestire quando il sistema si inventa qualcosa. Non è l'intelligenza artificiale che crea caos, è il caos che diventa più evidente con l'intelligenza artificiale.
0: Torniamo a parlare delle tecnologie avanzate, dell'innovazione tecnologica, fra poco con Francesco Cellamare. Ritorna la musica della notte di Radio 1 con Rufus Wainwright, Me and Liza.

0: Rientriamo in studio, continuiamo a parlare con il nostro ospite di questa notte, Francesco Cellamare, e a chiedergli cosa cambia per chi progetta sistemi, facendo un esempio concreto, che cambiamenti ci sono?
1: Sì, è cambiato come passare dal fare un mobile a mano con gli strumenti, insomma la sega, il martello, e avere invece una fabbrica automatizzata. Prima, per passare dall'ipotesi tecnica all'architettura funzionante, bisognava passare giorni a cercare sui documenti, ai test, ai prototipi, sperando che poi tutto non esplodesse. Oggi, grazie all'intelligenza artificiale, saltiamo tutta la parte, chiamiamola meccanica e faticosa, passiamo dall'ipotesi alla soluzione verificata, diciamo, in un paio d'ore. L'intelligenza artificiale fa il lavoro sporco, noi ci mettiamo la strategia e il tocco architetturale. Un esempio concreto lo troviamo nella gestione di un call center, supportato da un chatbot e motore di ricerca intelligente, capace di rispondere con informazioni precise al netto di domande poco chiare ed informazioni mancanti. Penso sia successo un po' a tutti noi. In pratica il sistema fa il lavoro noioso. L'intelligenza artificiale non sostituisce le persone, sostituisce il lavoro ripetitivo, e l'umano interviene quando serve davvero il cervello, che sorprendentemente è ancora utile.
0: Qual è il rischio più grande?
1: Pensare che sia magia. Molte aziende pensano: mettiamo un po' di intelligenza artificiale qui, aggiungiamo un chatbot lì, ma senza dati puliti, processi chiari, governance, il risultato è che hai una tecnologia avanzatissima sopra un caos organizzato.
0: Cosa sono i chatbot? Lo spieghiamo meglio.
1: È come se il computer avesse una voce in quel momento, quindi ti ponesse le domande, risponde per te, parla per te. E però parla con delle frasi che sono fatte, quindi diciamo che impara. Se tu dici buongiorno, sono Elio, come posso esserti utile, e tu mi dici buongiorno, sono Alma, ho bisogno di... Ora, se la domanda non è posta come lui se l'aspetta o lei se l'aspetta, poi anche qui il genere, insomma, potremmo definirlo, te la ripropone, no? Dice, puoi essere più chiaro, poi a un certo punto...
0: Ma infatti è limitante. A me è capitato di avere necessità di parlare con un'azienda, magari che mi fornisce un servizio, questo servizio non va più bene e non mi fa parlare con un operatore. E succede spesso anche nel mondo della telefonia, no?
1: Certo.
0: Che abbiamo difficoltà con i nostri telefonini, i nostri cellulari, e le aziende ci fanno parlare con i chatbot, ci fanno scrivere i messaggi con i chatbot, però poi non abbiamo la soluzione.
1: Sì, l'evoluzione, come dicevi tu,
0: è anche con i sistemi bancari, con le banche può succedere.
1: Sì, ormai sono diffusissimi. E dicevo che mentre prima era prevista la scrittura, oggi quelli un po' più evoluti accettano anche la voce, ma il punto di caduta rimane sempre lo stesso. Cioè, poi alla fine, se non riesci a risolvere, ti faccio parlare.
0: Sapete cosa faccio io? Io dico direttamente al chatbot, dico: ho urgenza di parlare con un operatore. Io dico subito così, perché effettivamente poi diventa un soliloquio quasi. Non c'è la risposta che vuoi e spesso non ti risponde la chat.
1: Verissimo.
0: Dove si giocherà il vantaggio invece competitivo con questi sistemi?
1: Secondo me, secondo noi, non sulla tecnologia, perché quella la comprano tutti. Il vantaggio sarà per chi riesce a usarla senza fare danni e per chi la integra davvero nei processi, perché installare un tool è facile, cambiare il modo di lavorare molto meno.
0: Un consiglio finale alle aziende IT?
1: Io penso: non innamoratevi degli strumenti. L'intelligenza artificiale oggi è un po' come il cloud qualche anno fa. Il cloud si intende, no? Memorizzare i nostri dati nella cosiddetta nuvola, no? Quindi non sul data bank, quindi no, sulla pennetta, sull'hard disk esterno, insomma, che si usavano, ma in un mondo che è esterno e lontano da noi. Oggi l'IA, l'intelligenza artificiale, è un po' come, appunto, dicevo, come il cloud. Tutti la vogliono, ma pochi sanno perché. Partire dai problemi veri, dove perdiamo tempo, dove dove abbiamo i dati, dove possiamo automatizzare davvero, e poi solo dopo scegliete la tecnologia, altrimenti rischiate di avere una Ferrari in un parcheggio. Il vero rischio non è usare l'intelligenza artificiale, è usarla male, molto velocemente. L'intelligenza artificiale è qui per aiutarci a non sprecare tempo in compiti ripetitivi e lasciarci il tempo per fare bene il nostro mestiere.
2: Grazie, torniamo subito dopo la musica della notte di Radio 1, Biagio Antonacci, You and Me.

0: Torniamo in studio con me, Francesco Celamare. Stiamo parlando di innovazione tecnologica, di intelligenza artificiale. Ma Francesco, che futuro immagini?
1: Come mi avete sentito, un po' scettico. Sicuramente di evoluzione abbiamo viste tante. Nel futuro non potranno esserci l'intelligenza artificiale e di sicuro avremo ancora tanto altro da imparare. Dobbiamo, come ho detto prima, fare attenzione, insomma, no? All'usarla nel modo migliore e ad essere convinto che la nostra intelligenza, il nostro intuito, la nostra visione delle cose, le nostre parole saranno
0: sempre... Le emozioni.
1: Assolutamente.
0: Non sono replicabili.
1: No, ci stanno provando, però io sono ancora convinto che...
0: Detto da un esperto, detto da una persona che lavora in questo... e quindi affianca le grandi aziende nella digitalizzazione, è un rassicurare anche chi ha paura di questo sistema dell'intelligenza artificiale, perché se tutto è fatto in maniera equilibrata con saggezza c'è un balance tra l'intelligenza umana e quella artificiale, che è sempre comunque stata inventata da quella umana.
1: Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo.
0: Grazie mille. Ovviamente restiamo ancora insieme a Francesco Cellamare e andiamo a scrutare, a scoprire cosa è successo il 5 maggio, cioè la giornata che ci siamo lasciati alle spalle. Nel 1946 fu giocata, lo sapevi Francesco, la prima schedina della Sisal, la progenitrice del Totocalcio, da un'idea del giornalista sportivo Massimo Della Pergola. Nel 1947 il primo volo di una linea aerea italiana del dopoguerra lungo la tratta Torino-Catania con scalo a Roma. Nel 1949 viene costituito il Consiglio d'Europa. Nel 1971 a Palermo Luciano Liggio, mafioso siciliano detto la Primula Rossa, uccide il procuratore capo di Palermo Pietro Scaglione. Nel 1986 viene trasmesso l'ultimo episodio di Love Boat. E nel 1992 la tragedia di Furiani, poco prima dell'inizio della semifinale della Coppa di Francia 1991-1992 allo stadio Armand Cesari. Una tribuna provvisoria installata per l'occasione crollò causando 18 morti e 2.357 feriti. Fu una vera e propria tragedia. Nel 1999 Anastasia pubblica I'm Out Love, considerato uno dei più grandi brani dance pop di tutti i tempi. E negli anni 2000, nei primi anni 2000, nel 2000 esce nelle sale un film bellissimo, Il Gladiatore. Nel 2007 a Catania viene inaugurato il nuovo aeroporto intitolato a Vincenzo Bellini, il compositore Vincenzo Bellini, che sarà aperto ai passeggeri l'8 maggio del 2007. Torna la musica della notte di Radio 1 con Lynn Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: Rieccoci in studio, con me sempre il mio ospite di questa notte, Francesco Cellammare. Ci stiamo facendo una passeggiata nelle tecnologie di innovazione digitale, l'intelligenza artificiale è il tema centrale, ma a proposito di emozioni, prima con Francesco dicevamo che non si possono replicare le emozioni, ad esempio, dello spettacolo dal vivo. Come si fa a replicare lo spettacolo dal vivo? È, come Francesco, impossibile.
1: Assolutamente.
0: Per fortuna. Ed ho qui ed ho collegato con noi un grande maestro d'arte, regista, sceneggiatore, scrittore, un'eclettica personalità italiana che si muove in tanti ambiti della cultura e dello spettacolo, Stefano Reali. Benvenuto alla notte di Radio 1.
2: Buonanotte a tutti.
0: Stefano, tu cosa pensi invece dell'intelligenza artificiale, visto che ne stiamo parlando?
2: Ma io in realtà sto cercando di non farmi, come si dice, superare a destra, nel senso che all'inizio, come tante altre persone, l'ho guardata con un po' di sospetto. Adesso invece me la sono studiata, me la sto studiando, e al punto che addirittura la LUIS, dove io insegno, mi ha chiesto di fare un corso di uso dell'intelligenza generale e artificiale generativa per la scrittura della sceneggiatura. Quindi diciamo che è un campo a cui mi sto avvicinando. Poi certo, quello che tu chiami il performing, c'ha l'alma, non è lo stesso da 25 secoli. Sono 25 secoli che la gente vuole vedere spettacoli dal vivo, quindi non credo che saranno in qualche modo manifestazioni dell'uomo che potranno mai essere sostituite.
0: Come il suono, l'autenticità di un suono, di uno strumento, tu sei anche un musicista.
2: Certo, come un violinista che in quel momento emette una cosa non potrà mai dare la stessa vibrazione, ma anche perché c'è un problema, lì c'è un cuore che batte, dietro uno che emette un suono c'è un cuore che batte, e noi quando sentiamo quel suono sentiamo anche quella vibrazione lì, non è che possiamo non sentirlo.
0: Stefano, sei stato in scena questa sera con uno spettacolo scritto e interpretato appunto da te, e si è conclusa la prima serata. Abbiamo parlato di emozioni. Tra tutte le narrazioni che diamo per vere, perché ora ci spiegherai i contenuti dello spettacolo Cervantes a Gaza, tra tutte le narrazioni che diamo per vere, quante in realtà sono solo dei racconti ben costruiti?
2: Purtroppo noi viviamo immersi nei racconti, solo che molti di questi racconti non sono dichiarati come tali, sono spacciati per verità, ma hanno lo stesso effetto su di noi, lo stesso effetto di indignarci che avrebbero se fossero veri. Quindi il racconto, soprattutto quando è occulto, quando è non dichiarato, può veramente manipolare le persone, anche le persone più preparate sono preda dei racconti. In questo caso c'è poca difesa possibile, dobbiamo soltanto un po' cercare di usare la rete, l'intelligenza artificiale, per informarci direttamente invece di berci quello che ci viene propinato come se fosse la verità assoluta e ufficiale.
0: Stefano, perché l'esigenza di affrontare questo tema e di raccontare Cervantes a Gaza, cioè una cavalcata storica attraverso religioni e propaganda che pone l'accento sulle narrazioni più radicate degli ultimi 4 secoli. Perché scrivere questo spettacolo?
2: Perché Cervantes 5 secoli fa è stato il primo a porsi il problema di quanto il racconto potesse essere potente nel far cambiare le idee alle persone, anche le persone più smaliziate di fronte a un racconto ben costruito non hanno difese, nel senso che sono portate a schierarsi da una parte o dall'altra senza poi andare veramente a verificare se il racconto gli è stato propinato è autentico o no. Perché il racconto ci commuove, ci indigna, ci spinge a volte addirittura a rinnegare quello che abbiamo sempre creduto, quando è veramente potente il racconto. Ecco perché, siccome Cervantes lo ha fatto, si è posto questo problema nei suoi racconti. Noi di Cervantes conosciamo soltanto per sentito dire il Don Chisciotte, ma ha scritto tante altre cose, dove si poneva il problema di quello che era allora il grande problema dell'intolleranza etnica, che non era fra arabi ed ebrei, ma era fra ebrei e cristiani, e fra arabi e cristiani. Sono stati dei secoli, diciamo, di scontri dovuti al fatto che la propaganda di quel periodo, la narrazione ufficiale, spingeva tutti, spingeva la Chiesa in una certa direzione, Ora, tutto quello che quel signore ha vissuto, tra l'altro ha vissuto in Italia, Cervantes, per 5 anni parlava perfettamente italiano, ha scritto molto dell'Italia. Tutto quello che ha vissuto in quel periodo, che ha visto come cronista di quel tempo, secondo me è ancora perfettamente attuale. Attuale in un senso anche più aperto del termine, nel senso che il problema dell'uomo, di quanto la sua emotività può condizionarlo, secondo me in questo momento, proprio pensiamo anche ai video che ci propina l'intelligenza artificiale, che stanno sempre diventando più vicini alla perfezione, presto sarà quasi impossibile per un non tecnico capire se quell'immagine, quel film è autentico o no. Quindi ecco che secondo me la posizione di Cervantes è più attuale che mai.
0: Quindi c'è, Stefano, una verità che viene raccontata collettiva, è una vera verità?
2: C'è una verità, anzi ci sono più verità collettive, ci sono più propagande in lotta fra loro, ma ognuna ha una certa percentuale di falsità che serve semplicemente a ottenere quello che poi quelle istituzioni che creano quelle propagande desiderano. Poi c'è la verità autentica che però va cercata, va scovata.
0: Con il lanternino di Diogene andiamo a cercare la verità.
2: Ma soprattutto, guarda, c'è una cosa che secondo me ci può guidare in questa ricerca. Sono due parole latine che si chiamano cui prodis. A chi giova? Quando accade qualcosa, quale che sia il racconto che ci hanno propinato, noi dobbiamo chiederci a chi giova quella cosa che sta succedendo.
0: Certo.
2: E di solito ci dà un elemento in più per capire, per decidere.
0: Grazie, grazie Stefano. Voglio invitare i nostri radioascoltatori, perché lo spettacolo è ancora in scena questa sera al teatro Cometa Off qui a Roma, scritto e interpretato da Stefano Reali. Quindi mi raccomando, per chi volesse andare a vedere Stefano Reali, Cervantes a Gaza è ancora in scena questa sera al teatro Cometa Off. Io ti ringrazio, Stefano, e ti aspetto qui in studio per continuare a parlare dei tuoi progetti, ma soprattutto del tuo sguardo sia immaginifico, visto insomma il tuo talento, la tua arte, ma anche concreto sul mondo.
2: Grazie Alma, sono parole preziosissime, me le tengo nel cuore con grande gratitudine, grazie.
0: Buonanotte Stefano. Buonanotte. Stefano Reali, grazie di essere stato con noi, grazie Stefano.

0: Torniamo in studio con me sempre Francesco Cellammare, ci siamo collegati con Stefano Reali e adesso collegati con noi c'è il nostro amico della notte, il nostro amico di sempre, Don Marco Palmerani. Don Marco.
1: Buonanotte a tutti.
0: Che ci dici? Io ho qui Francesco Cellammare, abbiamo ascoltato le parole di Stefano Reali, abbiamo detto che l'intelligenza artificiale non può sostituire lo spettacolo dal vivo e i suoni autentici degli strumenti musicali, però come diceva prima Francesco Cellammare, che è un esperto di questo e si muove in questo ambito e lavora per un'azienda che fa questo, se si utilizza lo strumento con saggezza si crea un equilibrio tra la professionalità umana, l'intelligenza umana e quella artificiale.
1: Noi dobbiamo mettere al centro l'uomo con la sua dignità, quindi se un processo produce un danno alla dignità dell'uomo e alla sua libertà, bisognerebbe fermarlo. Quindi non è l'idea, l'utilità di uno strumento, ad esempio anche una pistola è utile, però usarla penso che sia meno utile, dipende, no? Quindi non è perché diceva Tommaso d'Aquino che uno strumento può funzionare per una cosa, però può diventare negativo per un'altra.
0: Certo, Francesco è d'accordo.
2: Sì,
0: certo.
2: Sono d'accordo e mi collego a quello che dicevo prima, quindi queste parole di Don Marco sono assolutamente, risuonano per me sicuramente nel modo migliore, perché l'idea, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale deve proprio liberare, no, queste cose ripetitive, no, dall'umano e quindi consentirgli di avere quella dignità appunto di cui sta parlando Don Marco, quindi nell'applicare con maggiore intelligenza, no, la propria persona su attività diverse, insomma, da queste più ripetitive.
0: Francesco, con la tua attività, la tua azienda, vi occupate di partnership importanti, affiancate altre grandi aziende. Un esempio di quello che avete realizzato in partnership?
2: Sì, un progetto recente che ci ha dato anche, ha dato molta soddisfazione a questa azienda e ha dato ovviamente molta soddisfazione a noi, è stato proprio il migliorare, il semplificare attraverso uno strumento che è WhatsApp, che penso sia nella vita di tutti, per una popolazione di utenza molto ampia, nell'ottenere, grazie anche a un apporto di intelligenza artificiale, le informazioni che magari avrebbero trovato scorrendo pagine lunghe di internet su portali o siti web eccetera, o agli sportelli che ancora esistono, insomma, no? Per avere informazioni, e quindi con un sistema che ha alleggerito di molto e ha semplicemente in questa fase risolto una parte più sostanziosa, insomma, del problema, e che diventerà uno strumento replicabile anche poi nel futuro. Quindi questa è un'applicazione recente che ha avuto successo.
0: Don Marco, con che pensiero, con che messaggio ci lasci questa notte?
1: Ecco, il messaggio che vi lascio è che tutta questa tecnologia trasforma l'uomo in un soggetto passivo. Ecco, l'uomo invece per vivere deve essere attivo, deve essere lui l'autore della sua vita, non è usufruitore di immagini. Quindi a tutti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando questa notte dico: impadronitevi di voi stessi, non vivete solo di immagini, ma incominciare a immaginare voi le cose. Vi faccio un esempio: quando ero bambino io immaginavo La Bella e la Bestia, mi creavo io l'immagine di Bella e della Bestia, no? Oggi la Walt Disney ti obbliga ad avere quel volto, quel tipo di vestito, quindi per forza Bella deve essere vestita di giallo, non è vero? Che poi a me manco piace il giallo come vestito. E quindi oggi sei costretto a subire immagini e a non crearle tu. Invece l'uomo è protagonista della sua vita.
0: Grazie Don Marco.
1: Ecco, quindi il messaggio che vi lascio: siate tutti dei protagonisti della vostra vita.
0: Buonanotte.
1: Una buonanotte.
0: Buonanotte Don Marco, grazie. Cosa succede domani? Domani è la giornata europea della sicurezza stradale. Poi come sempre diamo gli appuntamenti a teatro, alla Sala Umberto di Roma, Tosca d'Aquino con Cena con Sorpresa, al Carcano di Milano, Tullio Solenghi in Colpi di Timone, sempre a Milano al Teatro Oscar Ettore Bassi, presenta Stand Up for Giura, al Celebrazioni di Bologna Vincenzo Schettini in La fisica che ci piace. Si festeggia San Martino de Porres ed è il compleanno di George Clooney e Alessandra Ferri. Ringrazio il mio regista Edi Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro responsabile musicale

0: Intervenuto alla notte di Radio 1, grazie Francesco.
1: Grazie a voi, buonanotte a tutti.
0: Buonanotte ai nostri radioascoltatori, continua la musica della notte di Radio 1 e poi linea al GR. Buonanotte da Alma Manera.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Gli Stati Uniti annunciano una breve sospensione di Project Freedom, l'operazione che permette il transito delle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, ha fatto sapere Trump poco fa, è stata presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. E proprio sulla difesa della libertà di navigazione, il Consiglio di Sicurezza ONU annuncia una bozza di risoluzione. Intanto il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: la guerra peserà sul caro energia per le famiglie italiane tra i 450 e i 2.270 euro. Trump attacca ancora il Papa: sta mettendo in pericolo i cattolici, per lui va bene se l'Iran dispone di un'arma nucleare. Così il presidente americano ad appena due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio. In serata la risposta di Leone XIV.
3: La missione della Chiesa: predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
4: Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente statunitense Trump, che lo ha accusato di essere favorevole all'atomica iraniana.
3: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio, e spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
4: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
3: Ho detto pace con voi.